0: la controffensiva italiana verso gli austriaci e per questo verranno fucilati. Loro che per tutto il film avevano dimostrato di essere degli anti-eroi. Lì danno una lezione meravigliosa di cos'è il coraggio. In Italia dovremmo ritrovarlo non solo nel calcio, dico io, ma in tanti altri settori. La politica, l'economia, l'energia, tanti aspetti ci sono. Per un paese che decade come il nostro, un colpo di reni, un colpo di coraggio sarebbe necessario e auspicabile.
1: Stefano, siamo un po' in ritardo sull'ultima fascia pubblicitaria, però ci congediamo in attesa di tornare per l'ultima mezz'ora di Garrisca al Vento con le parole di Moise Kean ai canali ufficiali della Fiorentina. Le trovate anche su Firenze Viola. Domanda secca: tra i viola del passato mi ispiro a Battistuta. Gli hanno anche chiesto qual è il film che racconta la sua vita, Fly Away, e devo dire che ci si potrebbe fare abbondante dietrologia. La vacanza dei sogni che vorrebbe fare Moise Kean è in Madagascar. Noi invece restiamo qui e tra pochissimo, dopo la pubblicità, torniamo per l'ultima mezz'ora insieme.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Salvata dalla luce che mi avvisava, come nonostante la pubblicità la mia voce ancora stesse andando in onda, e mi sono salvata, devo dire la verità, è andata alla grande. Marco Tonelli, avremmo creato secondo me una copertina da utilizzare nel corso degli anni. Commentavo la risposta di Moise Kean nel video ai canali ufficiali della Fiorentina con il suo film preferito, e in realtà non lo conoscevo e mai incuriosita, quindi poi lo segnerò nella lista dei film da recuperare. Come detto, ultima mezz'ora insieme. Stefano Prizio, ti rivedo collegato con noi. Ora Marco Tonelli dalla regia sta preparando il collegamento che tu hai voluto organizzare per la puntata di oggi. Non so se magari vuoi anche spiegarci per quale motivo hai voluto coinvolgere il nostro ospite, così poi se preferisci lo lascio presentare a te e ti dico quando ce lo abbiamo.
0: Come vuoi, comunque se lo spiego volentieri. Allora, io interverrà fra poco Massimiliano Gallo, che è animatore e direttore del sito Il Napolista, il quale si occupa certamente di Napoli, ma si occupa del calcio delle grandi. E allora io, per giocare un po', ma nemmeno poi tanto, poiché uno dei difetti o dei pregi che abbiamo qui a Firenze, essere convinti nel nostro intimo che la Fiorentina di diritto partecipi al calcio delle grandi squadre, perché per la sua storia, per quanto ne vogliamo bene, dite voi il perché. Allora, comunque, Massimiliano, giocheremo a capire la situazione delle altre in relazione con la Fiorentina.
1: Stefano, ce l'abbiamo in linea Massimiliano, per cui ne approfitto per salutarlo e ringraziarlo anch'io, e poi ti lascio la parola e tu sai che è già all'ascolto.
0: Bene, allora, ecco, dicevo appunto.
4: Ciao,
0: il Napolista si occupa di molte squadre del Napoli, ma anche delle altre squadre italiane che mi pare vivano in questo mercato un momento di transizione. In molti casi ci sono realtà come, non so, la Roma, che sembrano un po' bloccate. Allora credo che queste guardino alla Fiorentina, almeno le loro tifoserie, io non voglio dire con una certa invidia, ma comunque con curiosità rispetto al mercato che è partito spedito per la Fiorentina e per Paratici.
4: Guarda, ieri
1: sì.
4: il direttore sportivo del Napoli, Manna, nella conferenza ha detto che il mercato in Italia è fermo. L'unica squadra che sta facendo realmente mercato e la Fiorentina. In realtà c'è anche il Milan, secondo me, però lui ha citato solo la Fiorentina, che effettivamente secondo me è invidiata dai tifosi delle altre squadre. Insomma, c'è stato un cambio di passo, si sente, si avverte il peso e la presenza di Paratici. Il colpo del centrocampista dell'Udinese, Atta o Atta come sì, si nomini, è stato un colpo che ha, insomma, spiazzato il mercato, perché era un calciatore voluto anche da altri club, anche dal Napoli. Quindi la Fiorentina sta sfruttando, secondo me, al meglio un fuoriclasse, perché Paratici è un fuoriclasse. È un grande dirigente del calcio italiano, che poi è incappato nella vicenda plusvalenze. È uno che era andato al Tottenham, il Tottenham mi aveva affidato era affidata a Paratici per provare a vincere, e lui sta tenendo fede alle attese. Quindi in questo momento, secondo me, anche dopo anni in cui invece a Firenze si è sempre rimasti delusi, soprattutto per le cessioni, no? Cioè, le cessioni hanno fatto sempre più notizia degli acquisti, poi c'è stata la morte di Commisso, che poteva essere il preludio a una crisi societaria, e invece è cambiata l'area, cioè la Firenze è percepita in maniera diversa. Poi chiaramente, cioè, è sempre il campo, sarà sempre il campo a dire come andranno le cose, perché il campo è sovrano. Però fin qui, se la Fiorentina non dovesse vendere Moise Kean, è secondo me una squadra, insomma, molto attrezzata, una squadra che, insomma, può dire la sua per le posizioni subito dietro la lotta a scudetto.
1: Stefano?
0: Sì, poi ho un'altra notizia che ho letto proprio su un napolista negli scorsi giorni, mi ha colpito. Allora, io non sapevo che De Laurentiis si sta dando da fare per iniziare il progetto di centro sportivo ad Afragola, che è un centro non lontano dalla città di Napoli, e mi è venuto in mente come se la Fiorentina col suo Viola Park abbia fatto scuola. Ci sono evidentemente altre realtà che stanno individuando nel centro sportivo un tassello importante nel percorso di crescita della società.
4: Allora, guarda, anche in questo Firenze è spesso citata a Napoli, perché sicuramente dal punto di vista delle strutture la presidenza Commisso ha fatto molto più della presidenza De Laurentiis, che adesso parla di questo centro sportivo ad Afragola. Io credo che alla fine, insomma, lui è a Napoli da oltre vent'anni, e non è mai riuscito né a realizzare un centro sportivo, né tantomeno ovviamente a costruire lo stadio. Il dibattito è sempre stato: voi tifosi vorreste un centro sportivo, o comunque preferite il Napoli così, senza centro sportivo che raggiunge i risultati? Quindi c'è sempre questo dibattito, però ti dico che non pochi tifosi sono legati all'idea di centro sportivo, e da questo punto di vista la Fiorentina è avanti. Il Napoli sta provando a inseguire, perché secondo me De Laurentiis si è reso conto che senza strutture di proprietà poi alla fine i limiti sono troppi, e il Napoli non riesce ad andare oltre, perché per carità, il Napoli è una squadra fortissima, è un club fortissimo, però tu devi avere lo stadio di proprietà per riuscire a competere per il vertice, e da questo punto di vista il Napoli è dietro, mentre invece la Fiorentina ha fatto un altro percorso, cioè è partita prima dalle strutture, poi sullo stadio anche voi avete avuto una serie di intoppi dovuti anche a motivi architettonici, le sovrintendenze, c'era un caos che conoscete certamente meglio di me, relativo allo stadio comunale, al Franchi, e adesso però è passata anche al potenziamento della squadra. Oggi nel calcio non puoi prescindere dalle strutture, e il Napoli è un po', da questo punto di vista, un po' un calabrone, però il futuro è quello.
1: Sì, ecco, proprio cambiando la prospettiva e provando ad assumere quella del fiorentino, nel momento in cui si guarda la piazza di Napoli si sottolinea come si sia data priorità ai risultati sportivi per provare non solo a riportare ma a lasciare il Napoli su standard più che rispettabili, prima di affrontare quelle tematiche che invece purtroppo a Firenze negli ultimi anni sono state quasi percepite come fumo negli occhi, come un alibi al non investimento per migliorare la squadra. Forse la testimonianza di come l'erba del vicino poi sia sempre più verde. Il Napoli tendiamo a indicarlo come esempio da seguire, forse quest'estate in termini di calciomercato sarà determinante per capire se possiamo avvicinarci a quel tipo di modus operandi, perché attraverso le cessioni il Napoli è riuscito comunque a rinforzarsi, un qualcosa che invece purtroppo Firenze non ha vissuto e che spera di vivere ora che ha un direttore sportivo come Paratici. Cosa ci vuole al di là della competenza per far sì che davvero le cessioni dei giocatori illustri consentano comunque alla squadra di crescere?
4: Allora, guarda, una delle estati a Napoli in cui c'è stata più contestazione a De Laurentiis fu l'estate che precedette la vittoria del primo scudetto, del terzo scudetto con Spalletti. Il Napoli, per motivi anche di bilancio, si separò da Mertens, si separò da Insigne, si separò da Koulibaly, si separò da Fabian Ruiz, soprattutto Mertens, Koulibaly erano in parte anche Insigne, insomma furono addio dolorosi per la piazza di Napoli, e ci fu una profonda contestazione, nacque il movimento A16, l'autostrada Napoli-Bari, perché volevano che lui andasse a Bari, e poi che è successo? Il Napoli ha preso Kvaratskhelia a poco, Kim, gli ultras fecero uno striscione contro Kim, perché giocando sul doppio senso del pacchetto di sigarette, e poi comprò non ricordo chi altri, e comunque Kim e Kvaratskhelia sono stati, insomma, decisivi, due elementi fondamentali per la vittoria dello scudetto. Quindi che cosa serve? Secondo me serve la competenza, perché io credo che il calcio è una strana industria, cioè un'industria in cui non manca mai non c'è carenza di manodopera. Quella non manca mai, però bisogna essere bravi a individuarla. E bisogna anche che, secondo me, la piazza non cerchi il grande nome. Io mi ricordo, no, quando arrivò Gomez,
1: sì, Mario Gomez,
4: pieno, Mario Gomez, no, lo stadio pieno, grandissimo nome. Anche a Napoli, diciamo, rosicarono, perché c'era il dualismo Gomez-Higuain, chi si prende. Alla fine Gomez andò alla Fiorentina, io mi ricordo che fu presentato con lo stadio pieno, e non mi ricordo, forse segnò un gol, neanche, non ricordo, fu una delusione enorme, perché l'osservatorio del tifoso è un osservatorio limitato. Il calcio deve essere trattato dai professionisti, e quindi arriveranno sicuramente calciatori sconosciuti come Kvaratskhelia, come Kim, ma questo vuol dire che non siano calciatori forti, e il club investe, quello che poi ha fatto anche l'Atalanta. Secondo me la Fiorentina si sta avviando, cioè ha dato una svolta quest'estate Paratici, una svolta netta, e poi chiaramente si dovrà vedere, però è importante secondo me la svolta, poi magari ci può essere una caduta, invece può andare subito bene, però poi la cessione, io prima ho detto se tiene Moise Kean, è anche giusto cedere Moise Kean, per me 40 milioni sono pochi per Moise Kean, però voglio dire, il senso deve essere quello, più giusta la cessione di Vlahovic, voglio dire, che fu ceduto a un prezzo superiore.
1: Stefano, qualche altra domanda per il nostro ospite?
0: No, poi volevo sapere se appunto tra Napoli e Fiorentina in questo mercato, a tuo avviso, potrebbe esserci qualche operazione?
4: Ma si era parlato di Lang.
1: Sì, che stuzzica molto i tifosi.
4: Lang è un giocatore perché ha il suo fascino, diciamo, è un po' un quadro di lontananza, ecco, sembra da lontano, sembra più bello che da vicino. È un'ala, un esterno d'attacco. A Napoli, insomma, non si è proprio trovato con Conte. I due proprio non... Conte è un personaggio anche particolare, però va detto che poi anche in Turchia lui non, insomma, poi è tornato a fine anno, però è un giocatore, insomma, valido. Poi magari con alcuni allenatori i giocatori sono strani, si trovano meglio, con altri peggio. Poi il Napoli ha cercato, io ricordo un paio di anni fa, il vostro centrale difensivo
1: Comuzzo,
4: Comuzzo, esatto,
1: che è reduce da una stagione pessima rispetto alla precedente, nella quale appunto abbiamo raccontato anche di valutazioni attorno ai 30-35 milioni di euro. Comuzzo non solo ha fatto fatica a dimostrare di, in un certo senso, valere quel tipo di stima, ma ha concluso appunto una stagione pessima con un autogol che ha davvero messo il sigillo alla sua involuzione, tant'è che la Fiorentina sta valutando magari di mandarlo in prestito nella speranza che un contesto diverso possa far riemergere tutte quelle caratteristiche che ci portavano a considerarlo incedibile, nonostante le parole,
4: ecco, allora,
1: del precedente direttore sportivo.
4: Allora Commisso, non lo cedette anche per 30-35 milioni, sì. Ci sono delle volte, cioè, a volte, come dire, vendi e pentiti, devi vendere, poi a volte ti vendi, a volte no, però poi dipende. Io della Fiorentina prenderei il vostro centravanti, proprio occhi chiusi, perché io stravedo per Moise Kean, però non credo che verrà a Napoli, spero che non vada a Como, ecco, perché invece se da voi un calciatore forte, che poi è un trascinatore anche del pubblico, poi per carità, ogni tanto si infortuna, però è uno di quei calciatori che a me entusiasma. Anche in nazionale, insomma, ha fatto bene. Oggi non è che mi entusiasmo per tanti calciatori, non è tecnicamente chissà cosa, ma il calcio non è solo tecnica.
1: Per quanto riguarda Lorenzo Lucca, poi l'abbiamo detto, per le prossime settimane faranno a meno di lui, un piccolo infortunio in amichevole. Ne ha parlato anche di Lucca Manna, abbiamo citato prima le sue parole in riferimento al mercato della Fiorentina, inserito poi nel contesto della Serie A, e su Lucca le valutazioni chiamano in causa anche quelle relative a Roberto Piccoli e alla cifra che poi la Fiorentina ha dovuto sborsare l'estate scorsa per portarselo in casa. È un giocatore che fa fatica a dimostrare il suo valore, Lucca? O aveva aspettative troppo alte cucite addosso e quindi è uno di quei giocatori che paga un po' la pressione?
4: Allora, a Napoli c'è stata tanta pressione su di lui. Poi Napoli è una piazza un po' particolare, dove determinati tipi di calciatori non molto tecnici fanno fatica, cioè il tipo di centravanti com'è Lucca a Napoli storicamente fa fatica col pubblico, quindi poi lui, insomma, si è trovato un po' come un pesce fuor d'acqua, ha giocato scampoli di partita ed è difficile, tu giochi 10 minuti, sai, il calcio è così, magari sì, tu la becchi di testa, fai gol, ti cambia tutta cambia la stagione. Non ha fatto gol e poi piano piano è stato anche, secondo me, eccessivamente preso di mira dal pubblico e dai tifosi, quindi sia allo stadio sia sui social, che comunque oggi sono un terreno di confronto, insomma, comunque i calciatori lo avvertono, perché scrivono una cosa su Instagram e si trovano 400 insulti, voglio dire, comunque pesa. A Udine fece bene, 12 gol in Serie A, e comunque io ricordo anche la partita che giocò l'Udinese a Napoli, lui resse da solo l'attacco dell'Udinese, è un attaccante, per quel tipo di attaccante secondo me è un attaccante valido, non è Moise Kean, però è un attaccante che può dare il suo contributo. A Napoli secondo me non è giudicabile, poi è andato in Inghilterra, sì, dove pure non è andato bene, però a Napoli è stato un po' preso di mira secondo me.
1: Massimiliano Gallo, grazie mille per questo intervento e poi ci ritroveremo magari più avanti.
4: Con piacere, grazie a voi.
1: Grazie mille, buona serata. Stefano, abbiamo ancora una manciata di minuti, se vuoi esauriamo i tanti messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933 su tutti i temi che abbiamo affrontato. Ci scrive Stefano 69 a proposito anche di quello che ci diceva il nostro ospite. Noah Lang, valido, ma già più di 27 anni, lo paghi 25 milioni senza una possibile plusvalenza sulla futura rivendita. Non mi sembra un giocatore in linea con i parametri che Parati ci sta mostrando di utilizzare fino a oggi. Poi Francesco, in merito agli investimenti sulle infrastrutture, ti chiede: ma il Viola Park non è sovradimensionato per costi di gestione rispetto alle esigenze della Fiorentina, esigenze attuali?
0: Io lo penso ancora, tuttavia, come a dimostrare che non cerco soltanto interazioni e dialettiche con chi è d'accordo con me, ma anche con chi in qualche modo sostiene nel suo intervento qualcosa che non è in linea con quello che io ho detto magari tante volte. Ho voluto far intervenire Gallo, perché se no facciamo male il nostro mestiere, se noi chiamiamo ospiti solo per fare domande delle quali conosciamo già le risposte o che vanno in linea a corroborare ciò che abbiamo detto noi, e siamo un po' vili. Allora io invece ho voluto proprio chiamare un ospite che parlasse e sottolineasse la bontà del fatto che la struttura fatta dalla Fiorentina viene guardata da altre piazze con una certa curiosità ed invidia. Si chiama onestà intellettuale questa.
1: E quindi sono contenta che l'ascoltatore ti abbia dato modo di ribadire quello che è il tuo pensiero. Stefano, in riferimento a ciò che dicevi prima sulla scelta di Pirlo come CT della nazionale, ti scrive David, cito una frase che disse Giovanni Falcone: chi ha paura muore tutti i giorni, chi non ha paura muore una volta sola. Nella storia recente del nostro paese purtroppo siamo tutti propensi a morire ogni giorno. Ci scrive anche Gabriele da Mestre per quanto riguarda le valutazioni che noi oggi, al netto di due stagioni in netta controtendenza l'una con l'altra, possiamo fare. A prescindere dai gol, io ho avuto l'impressione nei due anni di Ken che gli sia stato riservato un trattamento di favore all'interno della rosa. Sarei curioso di capire se tutti gli effettivi prendessero permessi come i suoi. L'opinione di Paratici in merito, visto che si parla di calcio, cosa ne pensa Stefano Prizio? Anche penso gli equilibri di spogliatoio vanno tenuti.
0: Ken, il discorso è molto semplice. Ken ha 26 anni, ma assume pose che sarebbero perdonabili ad un ragazzino di 18. A 26 anni, quando fa il professionista di quel livello, con quello stipendio, e devi crescere perché non puoi più, hai delle responsabilità verso la società che ti paga, verso la tifoseria che ti sostiene, quindi devi cercare di comportarti in maniera apprezzabile sotto tutti i punti di vista, anche quelli dell'immagine, che apparentemente sembrano inferiori, ma come diceva qualche saggio, la forma è sostanza.
1: Stefano, siamo arrivati un po' lunghi, sono già le 19, quindi ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia al 348-7513-933. Ricordiamo che le dirette su Radio Firenze Viola continuano, inizia tra pochissimo, fino alle ore 20, quasi ufficiale, con Alessandro Di Nardo. Ci sarà una nuova incursione in Inghilterra con le ultime notizie da parte di Andrea Giannattasio, dalle 20 alle 21, i Che T'ha Perso, il nuovo format dell'estate. Io, Stefano, ti ritrovo settimana prossima, giusto, qui a Garrisca al vento,
0: sperando naturalmente che vada, per me vada, che non
1: puoi anche siano... fare gesti apotropaici, non ti vediamo, sei coperto nell'inquadratura. Ma quindi non ti preoccupare,
0: le Giovanni Leone che faceva le corna, speriamo che sì, ci vengo volentieri, vengo molto molto volentieri.
1: E poi ricordiamo che su Firenze Viola ogni settimana comunque possono trovare anche i tuoi editoriali. Io, Stefano, ti ringrazio perché è stato un piacere come sempre. Grazie, ti auguro buona serata, buon fine settimana. Ringrazio anche Marco Ottonelli, nonostante abbia provato a farmi suicidare radiofonicamente in diretta con quel fuori onda, ma ce la siamo cavata egregiamente. Da Chiara Bevilacqua è tutto e restate su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
5: Chi si compra?
6: Programma si chiama mia, chi si compra? Lei chi si attacca?
7: Siamo venuti fin qui per vedere giocare Ulai.
8: Io sono cattivo e anche antipatico, e lo so, però ieri mi è sembrato che è un amichevole, perché Ken e Piccoli sono amici dei portieri della difesa avversaria.
9: Ma com'è Olai? Appena entrato, palla a me, colpo di tacco, ma capo fa fa go a Ken. Questo è un mostro, ragazzi, questo è un mostro.
10: Chi critica Ken e Piccoli oggi non capisce di calcio.
11: Ulai, si dice Ulai.
12: Smentisci tu che smentisce lei, che smentisce me, che smentisce voi. Mon amour.
13: Bella, bella.
12: Mon amour.
14: Chi si compra?
12: Mon amour. Questo è il nuovo singolo di Niccolò Ceccarini. Sottotitolo, ho visto ormai ci sono tanti titoli che poi tra parentesi hanno il sottotitolo Smentisci me, smentisce voi. Quindi bene, sempre marce altissime la nostra copertina. Grazie a Francesco Benvenuti.
14: Grazie a Francesco Benvenuti.
12: Me lo dico da solo. Sì. Ieri Niccolò Santi mi ha ricordato il perché di grazie Niccolò Santi e mi è venuto a sorridere. Era addirittura una partita di Conference dove aveva sottolineato un giocatore che io non avevo colto grazie a Niccolò Santi,
14: ed è lì che tutto prese forma, sì, insieme anche tra l'altro periodo simile a quello anche di, no scusate non sto capendo, voi mi state chiamando per
12: quello, fu bello
14: una volta con Nick Ceccarini chiamammo a sorpresa Niccolò Santi che era alla stazione Termini di Roma impegnato a breve in quella che sarebbe stata una festa di laurea di un suo amico, chiamata a sorpresa, buttato in diretta a sorpresa e Niccolò Santi se ne uscì, scusate non sto capendo, voi mi state chiamando per,
12: tra l'altro il resto è storia. Quando ancora Niccolò Santi non era parte del carrozzone del mercato,
14: assolutamente.
12: Stava cercando di capire la sua strada, poi fondamentalmente si può dire l'ha trovata.
14: Dai. Ma infatti oggi sicuramente anche una chiamata a sorpresa sarebbe stata gestita in modo diverso, certo. Ma all'epoca era tutto diverso e quindi comunque ha regalato un estratto e continua ogni tanto a spuntare nelle copertine un po' come appunto il grazie a Niccolò Santi, e poi ora ha preso diciamo una deriva totale perché tutti la conoscono anche per strada, ogni tanto lo sento.
12: Sì, quando anche ti vedono grazie a Niccolò Santi,
14: indipendentemente, esatto, dal trovare me, te, Stefano Cherubini, chiunque di Radio Firenze, comunque un grazie a Niccolò Santi
12: ci sta sempre bene. Va bene, perché comunque è una persona educata Niccolò, quindi è giusto anche ringraziarlo per quello che fa. Lo sai, ieri invece Tommaso Loreto, che sì, salutiamo per le sue vigorose ferie, ha mandato una foto di Moena dell'anteguerra, sì, dove tra le persone diciamo ritratte in questo fotogramma sotto la pioggia per una presentazione bagnata della squadra nella piazza principale di Moena c'era anche un Niccolò Santi in formato tipo, come si chiamava quella serie dove c'era quello con i ricciolini e il ciuffo tipo biondo, rosa, anni 80, con Cristina D'Avena, il personaggio maschile, io non mi ricordo come si chiamava.
14: Comunque, ma era un cartone?
12: No, c'era Cristina D'Avena, no, era tipo una sitcom per ragazzi, una roba tragica, non me lo ricordo. Comunque ora ti risolverò il fotogramma, okay, perché è molto divertente. Bene, detto questo, allora ci siamo svegliati, a parte con tutte le notizie del calciomercato, tra poco entriamo, facciamo un recap, come direbbero quelli bravi, di quelle che sono le situazioni di mercato legate al mondo della Fiorentina, ma anche con la notizia che uno dei presunti o potenziali obiettivi della Fiorentina, quindi Cristian Volpato, è stato di fatto fermato per eccesso di velocità in Australia e oltre che sanzionato per l'eccesso di velocità, anche trovato positivo alla cocaina e dunque con la patente ritirata istantaneamente per 6 mesi, e poi vedremo anche tutto quello che sarà il percorso successivo, no? Perché comunque anche a livello di calcistico questo tipo di riscontri delle volte portano a più o meno lunghi periodi di stop. Leggevo con interesse, di solito quando accadono queste cose lontano da eventi sportivi, di solito le esclusioni dal calcio, che non sono ovviamente volute dai club, il Sassuolo potrebbe toglierlo dalla rosa per un anno, no? Però a livello proprio di regolamento è di solito 1 o 3 mesi di stop, perché un conto è essere trovati positivi a una sostanza che ti può in qualche modo dopare a margine di una partita e quindi lì sono anni di squalifica, e un conto è nella tua vita privata fare un errore ed essere fermato, come è stato per quanto lo riguarda, positivo appunto alla cocaina. Bene, detto questo, solo per cronaca e per riportare come di fatto questo episodio, immagino, se torniamo a temi calcistici e di mercato, possa quantomeno mettere una X sul nome di Volpato per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina, che vive un momento stranamente per tutti voi, per me no, sono tornato io, e che dovevano fare? Acquistare giocatori quando torno io? No, questo era schedulato, era previsto, però c'è stato un momento un po' di rallentamento sul mercato in entrata. Dopotutto la Fiorentina ha speso tanto nel corso delle ultime settimane, c'è da sistemare diverse cose. Gli esterni d'attacco credo siano la priorità numerica che la Fiorentina ha in questo momento, si parla però più degli esterni difensivi. Da ieri sera si torna a parlare di João Mario come principale obiettivo di fatto per completare poi quella che è la fascia destra. Detto che al momento la Fiorentina ha 3 interpreti in quel ruolo, perché oltre a Jimenez arrivato sul mercato c'è anche Dodò e Fortini, che sono attualmente comunque parte della rosa, e invece dall'altra parte Valdepeñas, che sembra semplicemente attendere il via libera da parte di Mourinho, che giustamente da par suo ha una rosa immagino ampia, però composta da tanti ragazzi, perché molti dei giocatori del Real Madrid, contrariamente ai giocatori della Fiorentina, erano impegnati al mondiale, e quindi sta attendendo il ritorno di questi giocatori, che presumibilmente arriverà più o meno la prossima settimana in poi, e dunque ci si aspetta che il via libera per Valdepeñas possa arrivare magari proprio dopo l'amichevole contro il Real Madrid prevista per sabato prossimo, cioè sabato 1 agosto, momento in cui la Fiorentina si dice, lo dice anche AS, quindi non solo i media nostrani, non solo noi che ne abbiamo parlato in questi giorni, ma ora anche AS l'ha riportato, si possa anche trattare Mastantuono, che è in uscita in prestito da Real Madrid, ha tante squadre sulle sue tracce, quella forse principale è il Fulham in Premier League, però anche la Fiorentina può dire la sua, e in quell'occasione, se non dovesse sbloccarsi prima qualcosa, effettivamente anche i club potrebbero parlare di un tema come questo. Contestualmente, così finisco poi il quadro delle situazioni di mercato, un po' come un chi si compra flash fatto all'interno di chi si compra, si parla tanto anche delle uscite tra l'altro praticamente di tutto l'attacco. Quindi mentre c'è già una priorità offensiva, perché la Fiorentina non ha esterni offensivi se non Gudmundsson, che si adatta da esterno, che poi in realtà si adatta, gioca come potrebbero giocare altri Sulè per esempio non è un esterno a tutta fascia, è un esterno che rientra nel campo come può fare esattamente Gudmundsson, però appunto a parte l'islandese non ci sono altri esterni. Però dicevo, Ken, Piccoli e lo stesso Gudmundsson tendenzialmente ce li raccontano anche i fatti, anche le parole di Grosso, praticamente alla porta. Quindi poi vedremo chi proverà o meno a prenderli, però fondamentalmente la Fiorentina non dovrà probabilmente aggiornare solo gli esterni offensivi, ma anche le punte. Di ieri parlavamo, da ieri, ma insomma già diversi giorni si parla di Dovbyk, si parla di Pellegrino, che sono poi nomi più caldi da quel punto di vista, nomi tendenzialmente molto diversi l'uno dall'altro, sia che per caratteristiche, per età, che per costi, eccetera eccetera. Però questa è la situazione. Concludiamo con altre voci di mercato in uscita sulla difesa. Sappiamo che Grosso ha chiamato Cospo per convocarlo in vista di questa tournée inglese, un centrale in più, stranamente, che non è mai stato preso in considerazione in questa prima parte di ritiro, che serve probabilmente perché Mati Moreno non partirà, credo. Ci sono voci anche su Comuzzo, la Lazio è interessata a entrambi, ma io credo che Moreno abbia mercato anche all'estero. Col Wrexham era già stato raggiunto un accordo sulla base di 8,5 milioni di euro, ma lui pare non voler andare in Championship. Vedremo, insomma, movimenti in uscita anche da quel punto di vista. Ho detto tutto?
14: Sì, ma non hai detto, però ci sono gli ascoltatori in soccorso su questo, il nome del soggetto incriminato, parlando prima di un giovane Niccolò Santi. Tutti citano, io devo dirvi la verità, non ho mai visto Kismilicia, però parlano di Mirko.
12: Sì,
14: Mirko,
12: sì,
14: di Kismilicia, sì, sì. O della versione cartone o della versione manga, anime, live action.
12: Bravi, Mirko.
14: Ringrazio Matteo, Fra, Vieri, Guido dal Galluzzo, Claudio, il cioccolataio, Giacinto. Ragazzi, abbiamo scomodato proprio un argomento caro della vostra infanzia, devo dire, in quantità assoluta. Poi c'è chi gira immagini, chi gira estratti video, di tutto di più.
12: Dimmi che non c'è una certa somiglianza.
14: Allora, devo dire, tra l'altro, questa espressione Niccolò Santi è un po' inquietante, mi permetto.
12: Ovviamente questa è allargato,
14: no,
12: perché
14: certo,
12: poi
14: certo,
12: c'era la foto totale, era questa.
14: Però l'espressione Niccolò Santi è proprio infastidita, direi, dalla vita in quel momento, più che dal momento. Non è male, questo riferimento, anche Isacco dalla Danimarca. Va bene, molto bene, ragazzi, avete risposto presente all'appello.
12: Io credo che la voglia vedere anche Stefano in regia, quindi ora gliela gira.
14: Sì, anche secondo me ha proprio un'espressione, oltre a un taglio di capelli effettivamente molto in stile Mirko di Kismilicia, ha un'espressione proprio infastidita, che devo dire un po' ha mantenuto il buon Niccolò Santi. Quindi comunque grazie per il fastidio, aggiungerei io.
12: Sì, quasi schifata.
14: Quasi schifata, ma dalla vita più che dal momento, anche se appunto stava piovendo.
12: La vuoi mettere in diretta? La vuoi mettere? Ce la vuoi fare? È vero che è un po' pixelata, nel senso che è antica la foto, però.
14: Ma comunque
12: è
14: lo zoom ci piace così, cioè dove si deve vedere tutto sgranato, tutto che renda il più possibile l'idea del fastidio. Quindi un motivo in più per seguirci in video al canale 92 e quant'altro. Vi promettiamo che entro il 2028 Stefanino riuscirà anche a offrirci questo reperto storico, direi quasi archeologico, con un Niccolò Santi che effettivamente ha un po' quell'aria da cover band che va a fare il tour, però
12: il grande Mirko
14: alla sagra della salsiccia di Razzuolo, alla sagra del pesce di una piccola frazione su, non so, da qualche parte vicino a Viareggio, ecco. Comunque il fastidio è quello che emerge dallo sguardo di Niccolò Santi.
12: Bello,
14: questo ci è piaciuto. Poi ovviamente anche un po' di freddure su Volpato, questo me lo immaginavo. Ale dal Casentino dice no, portiamolo, magari sveglierà qualcuno dal torpore. Benissimo. Sulla copertina Luca dice io adoro il Cecca, ma la sua canzoncina è inquietante. Possiamo dirvi non solo la canzoncina,
12: no,
14: ma questo
12: esatto,
14: è un altro discorso. E aggiunge comunque la sigla resta un momento top della giornata radiofonica.
12: Lo sappiamo, l'abbiamo studiata a tavolino grazie a Francesco Benvenuti, che poi è diventato ma si è mantenuto grande protagonista di questo evento.
14: Poi comunque continua ancora questi riferimenti,
12: siete dei malati, però,
14: a
12: ragazzi.
14: Kismilicia, molto bene. Mentre sugli attaccanti
12: vedi qualcuno che torna sui temi,
14: pochissimi,
12: cioè.
14: Però pochissimi. Andrea da Napoli suggerisce Reteghi come sostituto di Moise Kean. Ricordiamo, Reteghi è andato, io dico solo un anno fa, a giocare all'Al-Qaeda in Arabia Saudita, nel senso che c'è un momento un po' per tutti i giocatori europei, forse anche in cui dire stop alla permanenza in Arabia Saudita. Un anno mi sembra un po' poco. Poi bisognerebbe capire i costi, la volontà del giocatore, la volontà del giocatore di abbassarsi l'ingaggio. A me come caratteristiche non dispiacerebbe in una squadra allenata da Fabio Grosso, però io l'ho già detto ieri anche con il buon Tommaso Loreto, io intanto proverei il più possibile a tenermelo Moise Kean. Però, sapendo un po' come va il mondo, la Fiorentina è diventata la società più ermetica dell'universo, tra smentite e notizie che non escono finché non è fatta l'operazione. All'interno di questo contesto e di questa cornice, però, nel giro di 72 ore prima esce del contatto con l'entourage di Kean
12: del Como,
14: del Como, e poi l'allenatore della Fiorentina, quindi non il rumor riportato dall'insider che no, parla
12: non Francesco Benvenuti,
14: oh, del fratello, del cugino, del cognato, ma l'allenatore della Fiorentina, che non su domanda in cui ti ritrovi spalle al muro senza via d'uscita, una domanda specifica su un giocatore, ti dice: io lo conosco da anni, sono contento di allenarlo. Poi ci mette l'avversativa, ci mette il ma, e lì ti apre il mondo e ti dice che però, se dovesse esserci, sapendo come funzionano le dinamiche di mercato, un contesto per accontentare il giocatore, la Fiorentina, eccetera eccetera, augureremmo al ragazzo un grande in bocca al lupo.
12: Ecco, allora io ti posso dire una cosa:
14: a 40 giorni dalla fine del mercato,
12: quando ho sentito queste parole, io ho detto, ho pensato che Kean fosse, non dico in odore di cessione, cioè dall'oggi al domani di non vederlo partire per l'Inghilterra, ma che dentro alla Fiorentina ci sia la percezione che sia già un ex. Perché quando un allenatore si espone a tal punto da dire sì certo, se me lo posso tenere me lo tengo, che è una, fra virgolette, una risposta quasi ovvia dal punto di vista di grosso, no?
14: Sì, avrebbe potuto fermarsi lì, infatti.
12: Esatto, dice: ma io, ragazzi, fate voi, l'attaccante della nazionale, se me lo posso tenere me lo tengo. E già avrebbe comunque lasciato, no, un piccolo interrogativo sul fatto: esatto, se me lo posso tenere me lo tengo. Ma poi quando ti dice, se dovesse nascere, visto il mercato, una situazione che risolva la sua questione in uscita, gli faremo un grande in bocca al lupo, ragazzi. Cioè, ora, se quando un allenatore parla così, di solito significa che dentro al Viola Park, quindi dentro ai contatti costanti e continui che l'allenatore ha con i suoi dirigenti, e quindi comparateci in prima persona, gli hanno fatto intendere: guarda, al tot per cento Kean andrà via. Ed è, sì, un tot per cento, secondo me, di elevata fattura, cioè si parla del 90% Kean andrà via. Poi dove ci porteranno le strade del mercato non si sa. Io penso e credo, vedendo anche quello che accade agli altri, che il mercato degli attaccanti sia un qualcosa che non si svilupperà prima della seconda settimana d'agosto, fondamentalmente. Cioè è un mercato, quello degli attaccanti, molto più complesso, complicato. C'è un motivo se tutte le squadre prima di tutto riescano a sistemare magari la difesa, magari un centrocampista in più, magari un esterno, ed è così per tutte, mi sembra. Cioè non c'è stato grande movimento sul mercato degli attaccanti. Faccio l'esempio che qualcuno ha caldeggiato anche per la Fiorentina: Icardi, che è un calciatore che ha finito il suo contratto e quindi è libero. Vlahovic, c'è un altro calciatore che ha finito il suo contratto ed è libero, sono calciatori di livello mondiale per quello che hanno fatto nella loro carriera, Icardi più di Vlahovic, anche per una questione anagrafica, e sono ancora a piedi. Cioè significa che un po' loro e un po' i club stanno prima di buttarsi a capofitto su una trattativa con gli attaccanti, prendendo, no, molto, molto con calma la questione. Quindi questo vale per Kean, vale per Piccoli e vale anche per Gudmundsson. Stamattina ho chiesto: sembrano tutti e tre alla porta, siete d'accordo? Vedrai che qualche risposta ti continuerà a arrivare, perché sono le nostre domande che facciamo anche tramite la messaggistica. Mi è sembrato che per tanti ci sia un "ma sì, mandiamoli tutti via", che da questi microfoni tante volte abbiamo sempre un po' raffreddato come modo di pensare. Io ieri addirittura ho detto, e anche Loreto mi ha un po' tirato le orecchie eccetera, che io, Pietro, se considerando il mercato che sta andando in questa direzione, con gli acquisti che la Fiorentina ha fatto al centrocampo e in difesa, con potenzialmente quelli che potrà fare in attacco per quanto riguarda gli esterni, se al 2 di settembre ho due esterni titolari forti, due riserve all'altezza, Piccoli e Kean come attaccanti, non sarei deluso.
14: Io ti seguo. Capisco che ci sia un po' anche questo senso, anche naturale, se vogliamo, di desiderare il più possibile un cambiamento dopo l'altro, però occhio che non diventi anche una sensazione quasi bulimica, cioè di andare il più possibile a fare delle rivoluzioni anche dove magari meno necessario. Ricordiamoci sempre che c'è una competizione in meno per la Fiorentina, quindi tanti minuti in meno a disposizione di tutti, non solo degli attaccanti. Io non, l'unica apertura che io farei è più su Piccoli, cioè in questo momento Piccoli è per fattori opposti incedibile a titolo definitivo, nel senso nessuno in questo momento, nessuno valutando l'ultima stagione di Piccoli, ma forse anche la storia di Piccoli, può avere in questo momento l'intenzione di spendere i soldi che restano alla Fiorentina togliendo l'ammortamento di quest'anno, cioè un ventello fatto bene per
12: sì,
14: Piccoli,
12: ma
14: a
12: ventello abbondante,
14: quindi partendo da questo presupposto io un prestito con diritto su Piccoli lo valuterei anche molto volentieri, perché poi il diritto tra un anno può essere, credo, sui 16 milioni per non andare in minusvalenza, quindi magari tra un anno comunque un ragazzo che in quel momento sarà un 26enne può anche starci come valutazione, dovesse fare un po' meglio altrove, e a quel punto magari anche studiare un vice Ken con delle caratteristiche un po' più idonee a entrare a gara in corso, cosa che Piccoli mi sembra non abbia. Però capisco anche quelli che ora si sono fatti prendere un po' dall'entusiasmo del cambiare tutto, del tabula rasa, e dicono ripartiamo da zero. Ecco, piccolo spoiler, per quanto Paratici sia stato eccezionale nelle prime settimane di mercato, non è onnipotente, quindi arriviamo comunque a parlare e raccontarvi di un ritiro inglese in cui Grosso, allenatore preso per fare il 4-3-3, che sempre in carriera ha fatto il 4-3-3, non è un esterno. Questo non vuol dire disastro Paratici, però vuol dire che evidentemente anche un dirigente bravo come Paratici, se ha da scalare un Everest, non può riuscirci in una settimana. Quindi io non andrei ulteriormente a complicarmi la vita, visto quante zone del campo sono ancora carenti, dovendo anche rifare l'attacco da capo. Poi si può discutere su Ken. Io Ken un altro anno, sinceramente, titolare me lo terrei e me lo gusterei volentieri. Ma se proprio deve essere, io non andrei a complicarmi la vita dovendo rifare anche l'attacco, dopo che hai rifatto la difesa, dopo che hai rifatto il centrocampo. In tutto questo c'è un allenatore che è chiamato poi a mettere insieme tutti questi pezzi nel minor tempo possibile, visto che anche l'idea della stagione cuscinetto, per ovvi motivi, viene un po' meno, nel senso, dopo gli acquisti che sta facendo la Fiorentina, uno si mantiene prudente, mantiene la cautela, si ricorda che il punto di partenza sono i 42 punti dell'anno scorso, però non può lasciare così tante attenuanti alla Fiorentina. Inizia a esserci un po' di pressione, legittimamente, lo stesso Paratici che l'ha detto. Con un mercato del genere, mi viene da dire, ti viene un po' anche di acquolina in bocca per alzare un po' l'asticella. Ecco, non mi sembra l'idea del secolo complicarsi ulteriormente la vita solo per il gusto di cambiare.
12: No, poi è chiaro che io non credo che ci sia l'idea di eventualmente cedere Ken solo per il gusto di cambiare da parte della Fiorentina. A parte gli ascoltatori ci può essere qualsiasi idea, però la Fiorentina si muove nel caso in uscita per Ken perché una serie di motivi ti portano a valutare che sia giusto lasciarlo partire. Cioè la Fiorentina non cede Ken per 20 milioni, non lo fa con l'idea basta, non ne voglio più sapere di Ken davanti a un'offerta di 20 milioni che ricordiamo sarebbe totalmente plusvalenza per Ken, perché adesso sì. Ken ammortato sarà sotto i 10 milioni,
14: cioè, ampiamente
12: sì, sotto, sì, cioè, diciamo sì, da 5 sì. milioni in su è plusvalenza praticamente, perché col fatto che l'anno scorso ha guadagnato 5 milioni tra Nindone e Nannole, si parla di un contratto che già all'inizio era oneroso, l'anno scorso lo è stato di più, in due anni i diciamo 17-18 milioni complessivi che la Fiorentina ha investito per lui adesso saranno di valore cartellino 6-7 penso, più o meno.
14: Sì, allora se lui è a bilancio a 18
12: e non è detto perché esatto. c'è i bonus, però diciamo al massimo sono 18.
14: Al massimo 18, lui ha fatto un contratto quinquennale, quindi sono poco meno di 4 milioni di valutazione all'anno. Gliene levi dei primi due anni 8, siamo sui 9-10 milioni. Se si arriva al massimo, quindi come massima valutazione, lui è oggi a 9-10 milioni. Tutto quello che arriva in più è plusvalenza.
12: E,
14: penso ci sia
12: e dicendo che può darsi anche che, visto il secondo anno non è andato come il primo, i bonus possono essere magari un milione in meno, si arriva addirittura a pensare che possano essere 7-8, 8-9, cioè 8-9 vendendolo a 40. è una plusvalenza enorme.
14: Ma cioè, infatti resta comunque una situazione secondo me win-win, come direbbe qualcuno, per
12: sì,
14: la Fiorentina,
12: perché se te lo tieni hai l'attaccante titolare della nazionale italiana, se lo cedi a quelle cifre lì lo cedi per una cifra che ha un insomma un'importanza molto importante per quanto riguarda il bilancio stesso.
14: Poi forse col senno del poi è ovvio, non è la valutazione di un anno fa, perché un anno fa stavamo parlando di un Ken reduce da una stagione di un certo tipo e oggi di un altro tipo.
12: Sì, certo è che anche l'anno scorso,
14: però,
12: caro
14: non
12: Francesco,
14: c'era la fila.
12: Cioè, perché poi bisogna anche fare il pari con questo discorso qui. Allora, che Paratici non sia un campione delle cessioni lo dice la sua storia. Poi, secondo me, non è neanche male come qualcuno lo dipinge. Paratici deve affidarsi in questo caso a un'agenzia, che è quella di Lucci fondamentalmente, che dovrà proporgli delle offerte di un certo livello. La mia sensazione è che si parta dall'idea, ci si mette a tavola per 40 milioni, 35 più 5 è già un'offerta che la Fiorentina accetterebbe. Chi c'è ora fuori dalla porta del Viola Park per Ken? Nessuno.
14: Nessuno.
12: Il Como ha fatto una telefonata esplorativa, abbiamo detto che è interessata, potrebbe muoversi, per carità di Dio, tutto quello che abbiamo già detto è valido e non è smentito nemmeno dalla Fiorentina, che in questo periodo no, ha la smentita facile, quindi va bene. Però oltre il Como si è detto che la Turchia è una butad, o quantomeno non c'è niente di concreto in questo momento. Dall'Inghilterra, che era un po' il mercato e probabilmente anche

0: una frase simile, se mi dici parte Ken a quelle cifre mi prendo Pinamonti a 15, allora la penso in modo diverso, perché comunque anche se sono tanti i detrattori di Dovbyk, non più tardi di 3 anni fa se non sbaglio, cioè prima di arrivare a Roma, è stato Picicci della Liga con 24 gol, che vuol dire, dice ma ha fatto come si chiamano quelli di una stagione buona,
1: One Season Wonder,
0: ecco, One Season Wonder, però in realtà secondo me anche il primo anno alla Roma non ha fatto cose straordinarie, però trovo anche che vestirsi bene con gli abiti della Roma giallorossa non sia facile.
1: No, poi probabilmente ha pagato anche quella che è stata un po' la One Season Wonder del Girona, cioè lui è stato eccezionale in un contesto in cui poi il Girona si guadagna l'accesso alla Champions, ora il Girona è reduce da una retrocessione, cioè il prossimo anno sarà nella Serie B spagnola, torna nella Serie B spagnola. Su Ken vedo ovviamente molti messaggi. Mi colpisce quello di Simo Bex, che da sempre è stato particolarmente critico nei confronti di Ken. Dice: dov'era Ken nelle semifinali contro il Betis? In che condizioni si è presentato? Dimenticati i primi 2 mesi con Pioli in cui non passava il pallone neanche sotto tortura? Dimenticato che si è tirato a lucido per fare 2 partite in nazionale risparmiando una stilla di energia? Dimenticato che guadagna 5 milioni e mezzo netti e non rende all'altezza? Poi lui lo reputa poco intelligente come persona, però questo Simo Bex non ha gli elementi per giudicarlo, a meno che tu non sia amico intimo di Ken, e come calciatore, già questo può essere più fonte di discussione. Unico nella rosa che arriva costantemente in ritardo con le cispe agli occhi, non mi pare sia Maradona uno che poteva permetterselo. Ecco, da questo messaggio Simo Bex io colgo l'ennesima questione di fondo, cioè quelli che pensano così responsabilizzano tantissimo il giocatore e deresponsabilizzano totalmente la società. Cioè, dal tuo punto di vista, tutto questo è colpa di Ken, ma la società non viene mai tirata in ballo. Cioè, se tutto quello che tu dici, che in parte, perdonami se te lo dico, è totalmente inventato, perché se tu dici che si è tirato a lucido per fare 2 partite in nazionale, non hai contatto con la realtà, perché Ken anche in nazionale, se tu avessi visto le partite, e mi sembra di no da quello che scrivi, avresti visto un Ken che a un certo punto zoppicava in nazionale. Zoppicava. Poi l'anno scorso si è costruita tutta questa sceneggiatura per cui Ken non sta veramente male, ma si gestisce per la nazionale. Poi lui torna, gioca col Verona, da quel momento non gioca più, e quindi a quel punto, apriti cielo, la narrazione ha trovato ancora di più, diciamo, carburante per potersi alimentare. Io sono dell'idea che extra campo a Ken sia stato concesso troppo, ma qui bisognerebbe essere dentro le segrete stanze del Viola Park e capire anche quello che la Fiorentina ha concesso, evidentemente errando, al giocatore da un punto di vista di ingaggio, di concessioni, di permessi, di tutto quello che volete. Poi, se dal tuo punto di vista e da tutta la ricostruzione che hai fatto, rinunciare a Ken è così semplice, allora io alzo le mani e parto dal presupposto che dal tuo punto di vista è semplice sostituire un giocatore che in 2 stagioni alla Fiorentina ha fatto 77 presenze e 34 gol. Perché evidentemente, se dal tuo punto di vista Ken è questo, allora vuol dire che sostituire Ken sarà semplice. Io sono dell'idea che i due discorsi dovrebbero andare di pari passo. Cioè Ken, da un punto di vista di extracampo, l'anno scorso ha tenuto banco troppo spesso, ma dall'altro lato descrivere, parlando di campo, Ken in questo modo, per me è una visione assolutamente miope della storia recente della Fiorentina e del valore di Ken. Però l'anno scorso si è talmente tanto drogata la narrazione su Ken che secondo me anche molti di voi hanno perso lucidità nel parlare di Ken. Questo non vuol dire che Ken non possa essere ceduto, evidentemente, come dire, se questa è la ricostruzione, allora immagino l'eventuale compratore da 40 milioni per Ken poi verrà considerato un pollo.
0: Sai che
1: se
0: ieri
1: Ken è questo,
0: ieri c'è stato un po' un dissing tra me e Dimitri Conti.
1: Beh,
0: perché vabbè, certo, lui è come si dice, protagonista assoluto. Beh, di questo tipo di scontro dialettico, diciamo, molto divertente tra l'altro, bisogna dirlo, però sul fatto che lui mi faceva ridere, me personalmente, nella mia opinione, sì, perché diceva ma Mandragora va tenuto, sono i numeri che parlano per lui, i numeri, hai visto come fa lui, i numeri, e gli ho detto scusami, allora Mandragora va tenuto, Ken va dato via, e certo, Ken l'anno scorso la Fiorentina, e tornava indietro, faceva, la Fiorentina ha preso 0 gol all'attivo l'ultimo anno di Juventus. Infatti, a te tu torni addirittura.

0: all'ultimo anno di Juventus, per dire che i numeri non, come si dice, non confermano il fatto che sia un giocatore che può stare dentro la Fiorentina. E poi ovviamente si tirava fuori l'atteggiamento, tutto certo, quello. Ma certo, quello è, certo, personalmente può dare più o meno fastidio. A me il fastidio più ho avuto nei confronti di Ken nei due anni che è stato attaccante della Fiorentina è stata l'assenza dal Franchi nel momento in cui si è infortunato. La Fiorentina si gioca una partita importante col Crystal Palace, lì mi ha infastidito, ma è un fastidio che posso superare, nel senso, se torna a fare gol ed essere presente si supera. Ma mi faceva ridere che un giocatore come Mandragora, che per me tolto il gol, se non segna è un giocatore che spesso e volentieri è insufficiente per quanto mi riguarda, che per quanto mi riguarda, sempre lo ripeto, lo sottolineo perché non vorrei che passasse che qui dentro tutti si pensa allo stesso modo, no, Pietro la pensa così, però per quanto mi riguarda il centrocampista ha delle caratteristiche molto chiare, diverse magari l'uno dall'altro, ma nel momento in cui arriva a Talla Fiorentina Mandragora lo prendi e lo levi dal campo. Arriva lui dalla Fiorentina, lo prendi e lo levi dal campo. Dur sta in questo modo, ha un rendimento di un certo tipo, Mandragora lo levi dal campo. Ieri lui diceva: ma io che me ne fo di Torsvet? Io Torsvet, ho Torsvet, Mandragora lo levo dal campo. E allora, se con tutti i centrocampisti che stanno arrivando, che sono più in forma di lui, li levo dal campo, per quale motivo devo far tagliarmi, strapparmi i capelli per tenerlo? E allo stesso tempo, nella stessa frase, dice: però Ken può andare via. Mi faceva sorridere questa cosa,
1: soprattutto perché per gli attaccanti dovrebbero ancor di più valere solo i numeri, e siccome per quanto la scorsa stagione sia stata disastrosa anche per Ken, comunque in una stagione così disastrosa ha fatto 8 gol in campionato, cioè 8 gol in campionato per Ken in una stagione disastrosa per la Fiorentina sono comunque sinonimo di disastro, ed è giusto che sia così, perché poi sono 8 gol arrivati in un modo, tra l'altro, anche molto, altro che macchia di leopardo, molto peggio. Anche se io ricordo che prima poi del riaffiorare dell'infortunio, Ken tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 ha deciso le partite che hanno consentito alla Fiorentina di vivere la seconda parte dell'anno con un pochino più di tranquillità. Cioè quelle vittorie con la Cremonese, quelle vittorie col Pisa, il pareggio clamoroso, clamoroso alla rovescia in senso negativo, certo, col Torino. Tutte situazioni dove Ken ci ha messo il suo zampino, il suo contributo. E io parlo solo di campo, per cui se mi venite a dire l'extracampo di Ken dal vostro punto di vista è troppo ingombrante, allora io vi dico che se la Fiorentina non è in grado di gestire un extracampo ingombrante da parte di un giocatore è giusto lasciarlo andare. Ma come diceva anche ieri con Tommaso, secondo me ha maggior ragione visto che c'è un allenatore che lo ha conosciuto quando era ragazzo, un dirigente che lo ha conosciuto quando era ragazzo, e che è un dirigente peraltro che mi sembra anche da un punto di vista di relazioni umane ami prendersi certe responsabilità e tenere sotto controllo più situazioni contemporaneamente. Quindi basarsi anche troppo su quello che è successo l'anno scorso sulla valutazione di Ken secondo me non ha molto senso. Non c'è più Pradè, c'è Paratici, non c'è più una certa, se vogliamo, anche centralità di Ferrari su questioni di campo. C'è Paratici, Paratici che ha a bordo campo nelle amichevoli, Paratici che si mette accanto ai giocatori in conferenza stampa, Paratici che fa il mercato, Paratici che smuove tutti i tentacoli che ha sul mercato, Paratici che non fa uscire le notizie, Paratici, Paratici, Paratici. E in questo noi dobbiamo decidere a priori di rinunciare a Ken, perché l'anno scorso dobbiamo seguire la narrazione per cui l'anno scorso si è risparmiato per poter giocare contro la Bosnia. Beh, sembra una visione molto miope. Poi sono anche curioso di sapere i vostri nomi, perché a me va benissimo se un tifoso mi dice: no no, Ken l'anno scorso disastro tremendo, io voglio, e allora vi leggo
0: vi tre leggo. Soldi,
1: ecco. Va bene,
0: come dice Dimitri.
1: Bene, se Dimitri vuole tre soldi io sono contento, perché a me è un giocatore stuzzica, piace, è tutto da costruire, ha fatto un anno di gran livello al Bruges, è un giocatore con altre caratteristiche, va benissimo, però a volte si parte secondo me da un presupposto di non rendersi troppo conto di che valore ha la Fiorentina tra le mani, cioè sembra che uno così serenamente possa dire: vabbè dai, Ma voglio dire, ho venduto Battistuta alla Roma, posso anche vendere Ken. Con questo discorso allora uno potrebbe disfare qualunque squadra, perché tanto all'Inter ha avuto Ronaldo, posso dar via Lautaro. La Juventus, sì, vabbè, ha avuto Del Piero,
0: ma
1: che
0: i giocatori passino è normale,
1: cioè, questo fa parte a maggior ragione del calcio di oggi. Ma proprio perché nel calcio di oggi tu devi essere bravissimo a vendere e a ricomprare, io che passi così sotto traccia la questione Ken, come se, vabbè, tanto c'è Paratici, ci sta rifacendo la squadra, cosa vuoi che sia Ken, mi sembra una questione molto mio, soprattutto però da parte dei tifosi, perché io non ho dubbi la Fiorentina sia molto consapevole di avere un valore tra le proprie mani. Poi tutte le parti decideranno se un valore tecnico o economico. Mi sorprende quando dall'esterno leggo tifosi e non considerano né il valore tecnico né il valore economico. Quindi se Fabregas dovesse davvero puntare su Ken, allora a quel punto mi aspetto il giorno dopo messaggi su Fabregas, sul DS Ludi e sul Como, che si è fatto fregare sostanzialmente, cioè che ha preso una pippa strapagandola e ha fatto fare l'affare vero alla Fiorentina. Mi aspetto questo.
0: Tra l'altro, prima di andare al prossimo ascoltatore, un'altra cosa che forse è un po' pizzichina, cioè io su Gudmundsson la penso leggermente diverso, ma non troppo diversamente, cioè se alla fine della fiera Grosso, valutandolo in questi giorni di ritiro, va da Paratici e dice: oh, niente, sto ragazzo rientrando dalla fascia verso il centro è un giocatore che come caratteristiche a me non dispiace, metto una fascia dove ho Atta e Gudmundsson che giocano duettando su tutto qualità, e alle spalle ci metto Valdepenias che è un centrale votato alla fase del terzino e quindi tutto sommato sono anche più coperti, non mi dispiace. Cioè, dovrebbe uno stupirsi nel caso che la Fiorentina decida di trattenere un giocatore che ha pagato più di 20 milioni, eh? Poi abbiamo capito che la tendenza è quella di trovare acquirenti per tutti i giocatori che negli ultimi mesi sono stati al di sotto delle aspettative. Però ecco, fare la rincorsa per salutare i giocatori che sono stati più pagati, più cercati e che tendenzialmente hanno espresso, purtroppo non sempre, non con continuità, ma una, come si può dire, qualità superiore agli altri, io farei una valutazione un pochino attenta, senza dover per forza dire via, forche, eccetera.
1: Guarda, anche fammi dire proprio in 5 secondi, poi andiamo dall'ascoltatore se ha ancora 5 secondi di pazienza. A me va benissimo, cioè io comunque nel dispiacere non vedere più Ken alla Fiorentina, se la Fiorentina riesce a trovare da questa operazione 40 milioni, secondo me Ken, sì, chiude il suo bilancio alla Fiorentina con quella sensazione di aver solo, purtroppo dico, sfiorato i metri dei grandi attaccanti, le altezze dei grandi attaccanti, perché non è riuscito poi a confermarsi. Ma se chiude il suo biennio con una stagione a vice capocannoniere e una cessione a 40 milioni dopo che l'hai pagato 13 più bonus, io penso si debba essere tutti contenti, perché per una volta, cosa non così tanto rara nella gestione contemporanea della Fiorentina, un giocatore pagato pochino è stato venduto a tanto. No, il clima deve essere quello di insistere sulle canzoni di Ken, l'extracampo di Ken, Ken è una pippa, Ken era infortunato ma era un infortunio falso, ma si è fatto dare più soldi, peraltro qualcuno gliel'ha dati, non è che se li è presi da solo, e però con quell'ingaggio doveva rendere di più. Tutte cose che secondo me avvelenano l'argomento Ken e fanno perdere anche di valore la discussione, perché piaccia o non piaccia, Ken ha due valori ad oggi, uno economico e uno tecnico. La bilancia può pendere da una delle due parti, legittimamente, poi sarà ovviamente compito di Paratici, e non è un compito così semplice per una realtà come la Fiorentina, che non può ambire a offrire, come leggevo ieri, 13 milioni e mezzo di stipendio annuo a Vlahovic, come sta provando a fare il Besiktas o come ha fatto a suo tempo il Galatasaray con Osimhen. In un contesto come questo, iniziare a buttare melma su Ken senza considerare il contesto e la realtà che è oggi la Fiorentina mi sembra un po' miope, ma ripeto, purtroppo è un anno che questa conversazione ha perso secondo me anche un po' di senso e di bellezza, perché su Ken entrano tutti altri argomenti.
0: Buongiorno Nicola.
1: Ciao
2: carissimi, ho ascoltato tutto con molta attenzione e io sono profondamente convinto che quello che avete detto è sacrosanto, ma per un motivo. Voglio ricordare un episodio che capitò un po' di tempo fa con Amarabat. Amarabat sapeva e voleva andare via a tutti i costi dalla Fiorentina, però fino all'ultimo si è comportato da grande professionista e ci ha permesso di arrivare alla qualificazione alla Conference, vi ricordate, penso, voi tutti?
1: Sì, no? Sì, certo.
2: C'è l'ultima fase. Ecco, queste polemiche che stanno montando in maniera, direi, quasi ossessiva e francamente controproducenti, potrebbero avere un grave danno per la Fiorentina. Mi spiego meglio: noi abbiamo un appuntamento che non possiamo assolutamente fallire, che è quello della Coppa Italia. Io sono grande tifoso della Fiorentina, la mia seconda squadra è il Benevento. E il Benevento potrebbe essere, molto probabilmente, perché non penso che il Ravenna di Ronaldinho possa bloccare il Benevento, anche perché il Benevento ha fatto una campagna acquisti favolosa e ha rinforzato ancora di più la squadra, che vi ricordo ha vinto alla stragrande il campionato di Serie C e anche la Supercoppa di Serie C.
1: Sì.
2: Allora, quando arriverà la Coppa Italia, noi dobbiamo arrivare a quell'appuntamento, se non ci sono stati degli stravolgimenti di mercato, con dei giocatori che hanno in mente soltanto una cosa, perché noi la Coppa Italia, non giocando l'Europa, la dobbiamo curare in modo particolare. Quindi aboliamo tutte queste polemiche, perché fanno solo del male alla Fiorentina, e cerchiamo di arrivare a quell'appuntamento, se il buon Paratici non riesce a sistemare prima le cose, con dei giocatori però che devono sentire quell'obiettivo, cioè la qualificazione in Coppa Italia, come una cosa importante, perché sennò si rischia di grosso, perché Benevento arriverà molto preparato, ho visto anche le ultime prestazioni e diciamo che poi Toro Flores la sta preparando molto bene, la squadra, e si rischia di arrivare al primo appuntamento dell'anno più importante per noi che non giochiamo in Europa, con giocatori che sono demotivati, che non hanno volontà di portare avanti un risultato positivo. Quindi dobbiamo starci zitti ora tutti quanti e pensare soltanto al bene della Fiorentina, perché se per il 16 d'agosto non ci abbiamo ancora il nuovo attaccante, il nuovo sostituto di Gudmundsson, e arriviamo a quell'appuntamento, noi non possiamo permetterci di fallire la Coppa Italia. Quindi io volevo fare questo appello a tutti quanti.
1: Chiaro.
2: Siamo vicini alla squadra. Vediamo ora in Inghilterra con la trasferta e tutto adesso che succede, ma se Paratici, per tanti motivi, perché il mercato, penso che insomma lo sappiamo tutti, voi siete esperti, non è sempre un mercato semplice da fare, visto tutte le cose contestuali che avvolgono questi tre calciatori, vediamo un attimo di arrivare a quell'appuntamento con una squadra convincente e vincente, perché sennò si rischia di brutto che il primo appuntamento, che per noi è importante, fallisce miseramente, perché quello si sente cacciato dalla Fiorentina, quell'altro dice a 40 gradi non si può allenare, quell'altro dice ma mi gira la Lazio, cioè bisogna andare un attimo a questi appuntamenti con una squadra compatta.
1: Chiarissimo. Volevo Nicola, dire... è arrivato
3: grazie,
1: forte
3: Nicola,
1: e chiaro,
3: grazie,
1: il messaggio,
3: grazie.
1: Che ovviamente sia chiaro, questo deve essere, cioè deve essere, è rivolto soprattutto ai tifosi, perché i giornalisti hanno altri compiti e altre responsabilità, non tanto star vicini alla squadra, che è una frase che personalmente ho sempre trovato un po' vuota.
3: No, dai, cioè, non l'hai mai detto.
1: No, e lo ridirò anche
3: e
1: ora.
3: E la motorinata?
1: Beh, ragazzi, ora ci risiamo,
3: la
1: voglio dire. Ma io mi aspetto,
3: siamo pronti?
1: Già in Coppa Italia magari,
3: No, ora non esagerare.
1: Dice troppo caldo.
3: Le coreografie arrivano quando ci sono partite che contano. Cioè, conta tanto, ma che contano anche a livello di blasone, via. Non è che Fiorentina Benevento.
1: Però
3: comunque 11.000 tessere, nel frattempo.
1: 11.000 tessere.
3: Io mi ricordo l'anno scorso quante sono state.
1: Allora,
3: alla
1: in
3: fine.
1: Tutto, alla fine 13.478.
3: Avevi scritto un pezzo per qualcosa,
1: infatti,
3: e quindi
1: sono andata a ricontrollare.
3: 13.478. Quindi si supera?
1: Sì. Anzi, La tendenza sarà quella, anzi è quella in questo momento, a non sapere neanche all'interno di Fiorentina, come si dice in termini di business, non della di Fiorentina.
3: Guarda,
1: Fiorentina,
3: mi sono venuti bordoni,
1: lo so,
3: a sentirla chiamare così,
1: di non sapere ad oggi quale sarà il tetto massimo per gli abbonamenti, perché
3: qualche biglietto libero devono
1: questi
3: farlo,
1: sì, e comunque non si aspettavano neanche all'interno di Fiorentina dei numeri così repentini in così poco tempo, e quindi tra un po' valuteranno quale tetto mettere,
3: anche perché si parla di 24.000, no, il
1: sì,
3: massimo.
1: Poi hai visto Di solito si scende a 22.000 perché c'è una zona cuscinetto da lasciare con poi quelli a bassa visibilità, quindi diciamo più o meno il massimo reale sarà sui 22, 22.5. Quindi poi mi spiegava l'anno scorso è anche una media mobile perché dipende anche dalle partite, dall'affluenza del pubblico.
3: Non ce la fare troppo puzzolente, diciamo 22.000 di media, quindi siamo ora alla metà dello stadio già riempito con gli abbonamenti. Io credo che oltre i 15-16.000 non possono
1: penso
3: andare
1: anch'io, penso anch'io. Anche poi per
3: come
1: dare...
3: si fa a trovare un biglietto poi?
1: Appunto, perché poi diventa un problema se no il cuscinetto da lasciare per i singoli eventi. Ora, finché è Fiorentina Frosinone, al di là che è per la del centenario, potevo citarne un'altra, Fiorentina Venezia, magari si fa anche, non c'è troppo sforzo, voglio dire, a trovare tra i 6.000 rimasti un biglietto. Quando arriva Fiorentina Inter, Milan, Juventus, allora lì
3: però
1: più
3: quello
1: complesso.
3: Io credo che non si possa proprio per regolamento, no, vendere tutti i biglietti in abbonamento.
1: No, assolutamente, assolutamente, anche perché poi ovviamente conviene anche alla Fiorentina, perché poi sul singolo evento si spara un po' verso l'alto.
3: No, e questo
1: insomma,
3: ecco, tra l'altro, ora io non voglio invitare tutti ad andare a fare l'abbonamento anche per questo motivo, ma è un motivo economico.
1: Come
3: perché
1: no?
3: Se la Fiorentina ha 16.000 abbonati e 6.000 biglietti invenduti che può vendere per Fiorentina Juventus, state sereni che costerà tanto. Quindi insomma,
1: allora Stefanino,
3: più degli altri potrebbe esserci un risparmio effettivo.
1: Sì, conviene, poi ovvio che c'è da spendere una cifra nel complesso più alta in proporzione, però insomma fate anche voi, tanto ormai va di moda.
3: E consigli di andare a fare l'abbonamento?
1: Alla lunga sì, cioè se fossi un commercialista ti direi di sì.
3: Ma non posso andare perché poi sennò a lavorare come faccio?
1: Lo so, però diciamo da un punto di vista contabile conviene, come sa anche Stefanino, tanto, come sa anche Pep Guardiola.
3: Ultima ora, non ci interessa direttamente per la Fiorentina, ci interessa per il calcio italiano. Guardiola, secondo Sky Sport, ha rifiutato il ruolo di CT della nazionale, decisione per motivi personali.
1: Punto. Io sono triste perché
3: era romantica, più che altro dava un'attenzione diversa alla nazionale. Però, cioè avrei seguito anch'io la nazionale, è una cosa pazzesca.
1: Poi,
3: cioè,
1: insomma, se da Guardiola si passa a Pirlo, quindi magari a questo punto io faccio il tifo per Conte, mi sbilla tra quelli disponibili.
3: Ah, sei un come Cairo. Insomma.
1: Avrei voluto tantissimo Max, però mi tengo stretto Max in Serie A, ovviamente.
3: Se no Nicolato.
1: Guarda, più Nicolato di Baldini o più comunque un uomo.
3: Nicolato è un De La Fuente fondamentalmente.
1: Poi devo dire comunque lui, insomma, ora ha fatto anche un percorso della nazionale della Lettonia che ha irrobustito anche la sua esperienza a livello di nazionali. Però devo dire, io non ho mai capito molto, diciamo, il nome di Baldini, considerando che non è un allenatore federale. Però siccome siamo anche in una fase di grandi rivoluzioni, ecco, spero ci sia una via di mezzo tra Guardiola e Pirlo, sinceramente.
3: Ma io ho paura invece.
1: E ce ne faremo una ragione, confideremo.
3: Come sarebbe stato Carletto? Anche Carletto sarebbe stato bello,
1: Anche lì. Fuori tempo massimo, come sempre. Chi non è mai fuori tempo massimo dalle tenebre, Stefanino?
3: Ora.
1: Sì, così mai. Per fare un po' di pubblicità. Ieri un paio di disastri invece a palla al centro. Proprio vabbè, ma perché era pomeriggio? Poi dici di no. Invece qui dobbiamo dire tutto. Non proprio di dire tutto, Stefanino. Sei grande.
3: Invece sì.
1: Invece sì, bravo. Ottima, ottima mossa. Vai con 3 WhatsApp audio.
4: Buongiorno. Hashtag Firenze vuole Mastantuono.
1: Bello.
4: Bisogna
1: hashtag
4: dare tutto l'aiuto possibile a Paratici
1: hashtag
4: per farlo portare qui, per portarlo qui, perché comunque da Madrid gli ha aperto il prestito secco, quindi
3: secco,
4: si tratta solamente debba scegliere il ragazzo dove vuole andare, perché a questo punto è chiaro, ci sono delle squadre di Champions sicuramente lo vogliono, però noi ci siamo la nostra di causa, quella di rilanciarci, quindi bisogna aiutarlo a portarlo a Firenze. Io voglio Mastantuono.
1: Vabbè,
4: e spero tanti altri di voi.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Tutti magari.
5: Qua io le parole di Grosso lo interpretate così, cioè quando uno ti dice se poi il ragazzo dovesse andare via siamo contenti per lui, io traduco che se dovesse andare via è contento, quindi è lui che vuole andare via. Poi non so, forse traduco male io, però insomma. E comunque ben de, vabbè, 18 luglio avevi detto, ti sei sbagliato, forse 18 luglio era troppo precoce perché comunque
1: ma meno male
5: 15 la clausola, però le prime voci sono uscite il 19-20, quindi più o meno.
6: Buongiorno, speriamo gli abbonamenti gli facciano la Juve, l'Inter, il Milan, gli facciano 150 euro, 200 euro, 300, 1000. Tanto li piglia tutti gli altri. Chi vuol venire allo stadio della Fiorentina fa l'abbonamento, state tranquilli.
3: Ma queste non sono
1: un po' di complottini.
3: Questo mi sembra, più che altro mi sembra un po' eccessivo, perché io conosco tante persone che mi hanno detto: ragazzi, io l'abbonamento per motivi di lavoro non lo posso fare, mi gira tanto le palle, quando invece voglio fare 5 o 6 partite perché in quel caso me lo posso permettere e mi tocca spendere fior fior di quattrini. Quindi non è vero che tutti i tifosi che vogliono vedere la Fiorentina, anche perché saremo pochissimi, notizia spoiler, cioè se la Fiorentina finisce la campagna di abbonamenti con 15.000 abbonamenti e quei 15.000 sono gli unici che vogliono vedere la Fiorentina dal vivo, lo spoiler è che siamo pochi. Poi questo è quello che penso io. Poi su quelle altre questioni ora non mi ricordo. La prima volevo dire qualcosa, ma non
1: anche io volevo dire qualcosa, ma ho commentato live e poi me ne sono scordato.
3: Vabbè,
1: bisogna segnarsele. Samuele dice: Mastantuono, ma qualcuno l'ha visto giocare?
3: Eccolo.
1: Per almeno dare un giudizio, dai video sembra acerbo, un Colpani 2 che cade sempre per terra. Gol 0. Speriamo qualcuno possa documentare il contrario. Ora, Samuele, cioè, tu chiedi se qualcuno l'ha mai visto giocare, poi dai una valutazione, non so di quali video tu stia parlando, però evidentemente hai visto, di solito su YouTube uno trova la compilation con il meglio di un giocatore, tu hai visto il peggio probabilmente, ma mi sembra anche un peggio un po' ingeneroso. Io penso che Mastantuono, che è un 2007, abbia pagato il fatto di essere finito in un Real Madrid disfunzionale che inizia un progetto con un allenatore e ne finisce con un altro che poi non è stato confermato, di essere stato pagato tantissimo. Il Real ha pagato 45 milioni di euro Mastantuono, e che però il mio consiglio è quello di scrivere su YouTube River Plate Mastantuono e lì trovate un potenziale crack. Poi è un 2007, quindi tra potenziale e reale e conferma, certo, ci vuole. Però il passaggio River Plate Real Madrid non è da tutti.
3: Allora io ti volevo dire invece, ora mi ricordo cosa ha detto il nostro amico che ha mandato l'audio, ha detto: aperta il prestito secco, io farei carte false, muoviamoci tutti per avere il suo sì, che di fatto col prestito secco può valere in tutte le direzioni. A parte, non è vero, perché ci sono anche dei rapporti internazionali tra il Real Madrid e i vari dirigenti, quindi ci sarà sicuramente una propensione del Real Madrid verso uno piuttosto che un altro club, ci sarà anche una propensione del Real Madrid all'attenzione dove potrebbe crescere di più se lo dà in prestito secco, no? Non è che il prestito secco dice: io voglio andare a giocare nelle Havre perché sono sempre stato affezionato alle Havre
1: e voglio andare a giocare con Richardson,
3: voglio andare a giocare con Richardson e quindi vado lì. No, il Real Madrid dirà la sua, dirà: guarda, io ho studiato le potenziali tappe di questa stagione, tra queste due sono le migliori, scegli tra due. Allora magari se c'è la Fiorentina e il Fulham uno può dire: ah vabbè. Ma detto questo, io in prestito secco non voglio nessuno che non sia un fenomeno che mi cambia radicalmente la stagione. Cioè, se mi dici: guarda, Mbappé ha deciso di venire a Firenze un anno perché vuole fare un anno sabbatico a Firenze, vieni in prestito secco, che dici? Lo pigli Mbappé anche un anno solo di prestito? Certo che lo piglio, volentieri. Ma se io devo fare con un 2007 un percorso di un anno per poi renderglielo sicuramente pacco celere senza ottenere niente in cambio, se non chiaramente la stagione può essere straordinaria, però è quella e basta, io sono contro. Cioè, mi fai una proposta, una Nico Pass, cioè quindi con recompra, certo, valorizzazione, certo. Allora si può fare, perché io alla fine dell'anno mi dici che costa 60 milioni Mastantuono fa 30 gol con la Fiorentina, te li metto e lo compro, spendo 60 milioni però prendo un crack,
1: certo.
3: Però c'ho l'idea che se fa una cosa straordinaria posso avere incredibilmente la potenzialità di prenderlo, anche se non è credibile per 60 milioni, ma mettiamo 60 milioni, però mettiamola quella possibilità, che altrimenti io non sono d'accordo nel prendere Mastantuono.
1: No, sono d'accordo, anche perché comunque vai a prendere in prestito, cioè io avrei potuto capire il prestito di un giocatore già fatto e finito, che magari è reduce da un infortunio, gioca in una big, ha bisogno però di minutaggio, quella big non è in grado di offrirglielo. Intanto bellissimo rivedersi due volte su tutti e due i monitor di servizio.
0: Addirittura?
1: Sì, ora siamo proprio in una fase egocentrica a livelli mai visti prima. Su un giovane del 2007, almeno una formula alla Nico Pass, sì, o un prestito con un diritto anche particolarmente alto, però prestito secco, cioè io lo avrei fatto, lo farei su altri tipi di profili anche anagrafici. Gianni da Firenze dice: l'uscita di Grosso è la più coerente da un punto di vista comunicativo, tutti la pensiamo allo stesso modo, società, tifosi, giornalisti, ha affermato una banalità e non vedo dove sia la notizia.
0: Non c'è notizia,
1: Gianni, non è una notizia, però non si può neanche far passare, l'ho detto prima, in un momento in cui la stessa Fiorentina cerca di essere il più ermetica possibile. E se vi ricordate anche la conferenza stampa di Paratici, quante risposte sono state il più possibile, diciamo così, chiare sulla posizione della società sui singoli? Parlo della conferenza stampa di fine stagione, sguardo verso la prossima stagione. Io non ricordo una risposta veramente chiara. Quindi tu dici che è stata la risposta coerente, tutti la pensiamo allo stesso modo, ha affermato una banalità. Bene, un conto però è esserne convinti senza averla sentita, un conto è esserne convinti perché l'hai sentita. Quindi io sinceramente sono rimasto comunque sorpreso dalle parole di Grosso, ma mi torna col fatto che a 40 giorni dalla fine del mercato, se in 72 ore esce quello che è uscito, vuol dire c'è una strategia, sì, di fondo.
0: Sì, sì,
1: leggo,
0: sì,
1: gli,
0: sì,
1: ultimi due messaggi e poi ci fermiamo, perché vedo già Stefanino sparire perché è andato a prendere i cracker al sesamo. Alex, quando un allenatore parla così prende atto di come funziona oggi il calciomercato. La questione di fondo è un'altra, al di là di Ken. Lui vuole rimanere, il problema alla tibia persiste, pensa alla Fiorentina a fare i dischi. Questo non vi va giù, ragazzi. Io sono tra quelli che vorrebbe darlo via a prescindere, ma finché non si definiscono questi aspetti è naturale avere perplessità e fare riflessioni. Ecco, su questo io allora in modo provocatorio vi segnalo che un'ora fa la Fiorentina ha caricato sul
0: Coffee
1: suo
0: Break,
1: canale TikTok, l'ultima puntata di Coffee Break, che è questa rubrica in cui davanti a un caffè parla
0: di niente.
1: Niente con i giocatori. Ecco, però il niente sugli altri giocatori era Gudmundsson con i Ray-Ban che registrano tutto e va in cucina, Ranieri che porta le telecamere, appunto, degli occhiali in piscina. Ecco, a Ken hanno chiesto quali sono i brani a cui è più affezionato,
0: i suoi brani,
1: e ha citato anche l'ultimo uscito recentemente.
0: Ma però anche a Gudmundsson hanno chiesto chi è il suo andato preferito e ha risposto
1: quindi voglio dire che
0: era un famoso cantante islandese, te lo sapevi?
1: Lui infatti lo ascolta sempre, per questo ogni tanto sparisce, non si fa trovare. Quindi pensa alla Fiorentina, ma è anche la stessa Fiorentina che gli chiede dei dischi, quindi no, faccio solo per dire, ecco, se questo argomento vi sta tanto sui nervi, non guardate l'ultima puntata di Coffee Break, perché parla della genesi dei due tracce a cui è particolarmente affezionato della sua discografia.
0: Guarda, lo sapevo che sareste andato su,
1: sì,
0: questo.
1: Sì, perché per me va bene tutto, ci può parlare Ken sbaglia i gol, l'ha sbagliati anche con il Gubbio,
0: che non è importante,
1: la tibia, il perone, le treccine, il cerotto. Guarda, sto anche a parlare del cerotto sul sopracciglio, ma quando si mette in mezzo la musica, cioè una passione, no, impazzisco, non ce la faccio.
0: Dai, stai calmo.
1: Va bene, fatti, c'è la pausa, vado a prendermi una tisana.
0: Sei l'unico che comunque quando si dice stai calmo risponde sì. Di solito non dice stai calmo,
1: va bene,
0: si incazza.
1: Ma perché me ne rendo conto?
0: Tra poco sono insieme, chi si compra?
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, torniamo in diretta a chi si compra, Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini, Francesco, benvenuti tutti voi, pronti per le vostre domande. Noi risponderemo ovviamente con tutte le novità del calciomercato. Ho fatto un riepilogo iniziale, quindi se avete una curiosità specifica che non avete potuto seguire all'inizio, io non rifarò la filippica dell'inizio, fateci una domanda e cercheremo di essere più puntuali possibile, altrimenti si strapana tutti quegli altri che invece si sono già assorbiti il punto sul mercato che abbiamo fatto all'inizio. 348 75 13 933, se no 0557 711 171 per chiamarci in diretta. C'è Francesco, benvenuti, sta tirando tutte le fila dei messaggi che stanno arrivando, che sono tantissimi, e Stefano invece che Rubini dal vetro, che nel frattempo non so cosa sta facendo.
1: Sicuramente è al buio, però c'è un graditissimo ritorno, è tornato il muffin. Ecco, questo hai visto? È importante.
3: Ah, vedi, vedi, applausi.
1: Del resto si a torna sempre dove si è stati bene. Penso alla carota, un grande classico, insomma, non penso. Frutti rossi,
3: frutti
1: molto
3: rossini.
1: Bene.
3: Molto sai che bene, nel mio viaggio in Olanda, che poi sì, in realtà mi sono fermato al rientro anche a Vipiteno, mi sono fermato a Vipiteno e ho ritrovato i lamponi che non trovavo dai tempi in cui andavo con mio babbo a camminare sul Monte Amiata, e li trovavo alternando more e lamponi. Si tornava a casa con queste baciasche di frutti
1: eccezionali
3: di bosco, eccezionali. E l'ho ritrovati a Vipiteno, queste stradine in giro, no? Lungo fiume, mamma, è bellezza. I lamponi di bosco, veramente qualcosa di straordinario.
1: Perché poi ora ormai i lamponi li ritrovi solo appunto in questi prodotti confezionati.
3: Ma sì,
1: di cui
3: no,
1: è grande.
3: Mai comprato un lampone.
1: È quello,
3: dico,
1: voglio dire. Alla fine te li trovi nei muffin, roba di laboratorio sostanzialmente. Infatti, tra un
3: come
1: po'.
3: Stefano Erubini.
1: Come Stefano Erubini.
3: È roba di laboratorio.
1: Assolutamente. E invece non è di laboratorio il messaggio di Marco che ci domanda se questa ipotesi di uno scambio, tra virgolette, scambio, comunque cedere cane piccoli e comprare tre soldi Dovbik,
3: beh, ora
1: ci piace. Ora io, Marco,
3: sembra ambiziosa,
1: ecco,
3: la questione.
1: Cioè,
3: chi gioca?
1: Chi gioca? E poi, Marco, nella domanda c'è già la risposta. Cioè, chi ti dice di no, forse non conosce tre soldi Dovbik, mi viene da dire, soprattutto nello scambio che fai con piccoli di mezzo, con tutto il rispetto per piccoli.
3: Io ieri dicevo addirittura che era anche troppo pensare che la Fiorentina possa cedere entrambi e prendere, che ne so, Dovbik Pellegrino.
1: Ma
3: non solo non solo per una questione economica,
1: no, certo,
3: anche per una questione tecnica, cioè, perché Pellegrino, immagino che se si muove non viene per fare la riserva, certo, di Dovbik, certo. Quindi la Fiorentina filosoficamente senza avere le coppe dovrà avere una punta che sarà decisamente la punta titolare, e l'altra secondo me sarà una punta, io almeno ragionerei su una punta magari giovane di prospettiva,
1: sì,
3: cioè che possa venire. Ora io cito Camarda, ma non perché possa venire, tra l'altro ha rinnovato il Milan ieri, ma un ragazzo che effettivamente ha già iniziato un percorso professionale in una squadra, in una prima squadra. Dico questo per evitare che arrivi un messaggio: allora teniamo Braschi, non perché secondo me gli si farebbe del male, ma una punta di riserva.
1: Sì, sì, sono d'accordissimo.
3: Perché c'è questo discorso dell'Europa, ragazzi. La Fiorentina non fa l'Europa, quindi non può avere tutte doppie scelte come se la giocasse. Cioè, l'anno scorso, piccoli Ken, poi lasciamo perdere un'andata, era comunque già un lusso. Poi c'era Dzeko, figuriamoci.
1: Sì. Già.
3: Cioè, quest'anno la Fiorentina deve prendere Ken o il Ken della situazione e dargli la maglia numero 9 o quella che vuole, e alle sue spalle mettere un ragazzo di belle speranze, o anche un giocatore age, cioè può anche essere,
1: sì, sì,
3: non Dzeko magari, chiaramente, ma un giocatore magari che ha fatto già un'ottima carriera segnando in diversi posti e dice: vengo a fare la riserva, come fu Bobo Vieri, come fu Luca Toni nella sua seconda versione. Cioè, un attaccante che dopo una serie di, speriamo, ottime stagioni, arriva un po' in fondo alla propria carriera e dice: vabbè, vado a fare 10 partite da titolari, 30 in tutto alla Fiorentina. Ce ne sono sempre meno,
1: sempre
3: meno, verità.
1: Perché il ruolo ormai è in estinzione.
3: Se ci fosse Loreto si avrebbe già dato il suo nome, però
1: me l'ha già dato ieri.
3: Sì, e nell'orecchio, tra l'altro.
1: Sì, alle 15:54 praticamente
3: in chiusura
1: sì, ha voluto lanciare questa suggestione.
3: Quel nome.
1: NF solo le iniziali, lo abbiamo visto al Milan l'anno scorso.
3: Invece Klopp è il nuovo allenatore della Germania, immagino.
1: Della Germania.
3: Beh, bello.
1: Cioè, ripartire da Klopp è tanta roba,
3: cioè, è ufficiale, cioè. Abbiamo detto prima che Guardiola ha detto no alla Fiorentina, magari. Già sarebbe già il fatto per chiesta Guardiola viene allenare.
1: Sì,
3: vabbè,
1: sarebbe stato già tanta roba.
3: Abbastanza. Guardiola ha detto no all'Italia e invece Klopp ha detto sì alla Germania. Quindi ci sarà Klopp alla Germania, Zidane alla Francia,
1: Ancelotti al Brasile e noi vediamo.
3: Pirlo fuori tempo massimo.
1: Quello da tempo lo siamo, forse fin da quella telecronaca.
3: L'Inghilterra che ci potrebbe andare per continuare. Beckham.
1: Beh, sai, loro comunque
3: come sarebbe?
1: Loro sono tra le poche comunque non contente, perché considerando anche il punteggio fino all'85esimo l'Argentina, non sono contenti di essere arrivati in semifinale, però moderatamente soddisfatti di andare avanti con Tuchel. noi non siamo né soddisfatti né con Tuchel, quindi niente, per il momento siamo a spasso. C'è Lorenzo in linea.
3: Ciao Lorenzo.
1: Ciao.
9: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io volevo fare due su due temi, sia su Ken che su Mastantuono. Allora, su Ken io sento dire non si può tenere perché fa casino nello spogliatoio, perché fa il cantante, perché fa... Ma se noi ci fidiamo di Paratici, ci dobbiamo fidare anche se rimane, perché Paratici non penso gli possa permettere di fare il che vuole anche quest'anno. Quindi se noi facciamo un discorso di Paratici a 360 gradi, che rimanga o che vada via, comunque dobbiamo stare tranquilli. Su Mastantuono io il prestito secco lo posso anche accettare, nel senso che se noi lo prendiamo valorizzando e quindi facendoci pagare a presenze e a gol, per me può venire, perché è chiaro che noi non possiamo spendere 120 milioni per comprare quattro esterni, ma se ne prendiamo uno forte, uno di riserva e uno ce lo facciamo dare in prestito per quest'anno, secondo me può essere una cosa giusta.
1: Però dipende, Mastantuono in questa tua ricostruzione degli esterni, da un punto di vista gerarchico, che cos'è? È un titolare?
9: No, te lo prendi per fargli fare quest'anno il titolare, e prendendo un altro forte da 30 milioni, poi ti prendi uno un po' meno dietro le gerarchie, che può essere un Solomon a fine mercato, un Coleoscio a 10 milioni giovane, però intanto mi prendo due forti, uno in prestito secco che magari, tipo come si è fatto con Beltran, a ogni gol prendo un tot di soldi, a ogni presenza prendo un tot di soldi, così che quando io se l'ho valorizzato però ho avuto un ritorno economico comunque che vale la valorizzazione che gli ho dato. Quindi io su Mastantuono a prestito secco non sono così poi contrario, sinceramente.
1: Va bene, grazie. Va bene, Lorenzo.
3: Infatti, Lorenzo, ciao ragazzi. Ciao, ciao. Grazie.
1: No, capisco,
3: è un punto di vista che è assolutamente in linea con quello che è. Può essere anche una scelta.
1: La formula prestito secco, però per ogni gol e assist la Fiorentina riceve soldi. Ora
3: non credo che sia fattibile.
1: Mi sembra, cioè, ora, il Real non...
3: Vabbè,
1: è
3: però quello è, diciamo, il tema di spalla della sua chiamata. Cioè, lui dice, certo, comunque io ho un prestito secco, se poi posso investire tutta un'altra cifra per l'esterno dall'altra parte, mi va bene. Io continuo a pensare che un club come la Fiorentina, che sta ricostruendo il proprio futuro, non possa costruire una casa con un mattone che devi levare. Cioè, è come se te stai facendo, anzi, stai facendo un edificio, ci sono 11 colonne da mettere e una colonna comunque di quelle portanti la devi levare. Per
1: almeno
3: forza.
1: Un diritto altissimo, perché giustamente il Real non ha nessuna intenzione di dire lo do in prestito e poi perdo il controllo sul giocatore, però almeno un diritto bisogna la Fiorentina.
3: Ma sai, l'operazione fa il diritto non ha pagato 40 e passa 50 milioni di diritto di riscatto,
1: esatto,
3: contro riscatto a 60, quindi loro con 10 milioni
1: se
3: lo riprendono, te ti prendi 10 milioni alla fine della stagione per la valorizzazione del giocatore, esatto, a tutto un altro senso,
1: sì.
3: Cioè, invece il prestito secco a me dispiace, ma può essere anche per club che stanno avendo anche un ruolo piano piano nel mondo del calcio. Ma lo può prendere lo Strasburgo in prestito secco Mastantuono, per quanto mi riguarda. Cioè, la Fiorentina che costruisce un qualcosa, tra l'altro l'ha spiegato secondo me tra le righe in modo netto, però Paratici nella conferenza stampa di presentazione, la Fiorentina vuole avere una base che sia talmente solida che non dico che tra 3-4 anni lottare per lo scudetto, ma tra 3-4 anni avere già l'idea che sei stabilmente in lotta per le prime 6 posizioni, che poi dovrebbe essere la base del il core business sportivo della Fiorentina,
1: come direbbe qualcuno,
3: core business.
1: Mentre Alberto, che è l'assessore allo sport di Mezzana con delega al calciomercato,
3: non era il sindaco,
1: ha cambiato ruolo da martedì.
3: Che magagna hai fatto, Alberto, per perdere il ruolo di sindaco?
1: Chiede: vi ho chiesto per 2 giorni di Lamptey ma non mi avete mai risposto, chiedo scusa se lo avete fatto, non ho sentito la risposta. Ma qual era la domanda, però, Alberto?
3: Ricerca, perché io non so
1: forse che bisogno c'era di fare la rescissione di Lamptey?
3: Io ti ho risposto, però, a questa. Io ho risposto a qualcuno a questa domanda, non so se sei te, Alberto, allora io ti rispondo un'altra volta.
1: Allora,
3: Lamptey, che era un giocatore che tra l'altro aveva un ingaggio nemmeno troppo banale, che è stato pagato una certa cifra, che non dava garanzia a quello che so di ritorno fisico, cioè lui è tornato, infatti riparte però dalla Serie B inglese,
1: dal QPR che affronterà,
3: esatto,
1: la Fiorentina domani.
3: Cioè, la Fiorentina si sono trovati d'accordo sul fatto che non era cosa andare avanti insieme. Poi possono esserci 100.000 motivi, io ti dico francamente,
0: tu, non sono un grande tifoso di João Mário, ma se mi dai João Mário in prestito con diritto di riscatto, un giocatore che comunque l'anno scorso ha fatto la sua esperienza a Bologna, viene da un'esperienza in Portogallo importante, eccetera, capisco perché dicano non mi tengo Lamptey. E lui forse lo dice per una questione economica, ma chi te lo comprava Lamptey?
1: Infatti il QPR lo prende proprio perché era svincolato,
0: dai.
1: Altrimenti non ci avrebbe mai fatto un investimento. Oltretutto è il QPR, che non è una squadra
0: di alta classifica, dai.
1: Non è una squadra costruita per tornare in Premier, è una squadra che punta a mantenersi nella Serie B inglese. Non so neanche quanto spazio potrà trovare Lamptey, soprattutto però appunto lo prende,
0: secondo me ci saranno anche
1: perché è svincolato, certo,
0: con altre
1: certo.
0: scelte, magari c'hanno un ragazzino giovane, non lo so, però credo che insomma Lamptey, dai, non è il passato, è un brutto incubo del passato, e non per lui, però ragazzo,
1: no,
0: che è anche simpatico, ma per la scelta che è stata fatta, perché contestualmente in quel momento è stata fatta questa doppia scelta: confermare Fortini senza rinnovargli il contratto e prendere Lamptey nello stesso ruolo a 6 milioni più un ingaggio che te l'ha portato a spendere 8-9 milioni in tutto di fatto per il suo ingaggio durato 25 minuti, insomma. È un incubo, eh.
1: Chris da Campi dice: Dovbik 17 gol in tutte le competizioni il primo anno in Italia, fate Vobis. Su Kensi,
0: mi sembra scarso.
1: No, anzi, poi l'anno scorso è chiaro, per il gioco di Gasperini Dovbik non c'entrava nulla, poi si è anche fatto male, quindi disastro. Su Kensi soffia sul fuoco, d'accordo col Benve su Moise. Paolo sogna l'arrivo di Santiago Castro. Beh, posso anche capirlo, però non credo che
0: A sia buon mercato, ecco. B sia sul mercato, C il suo pensiero sia quello di fare un passo di lato nella sua carriera, perché attualmente, se per non chiamare passo indietro, comunque
1: di
0: un
1: lato,
0: passo di lato,
1: certo. Poi
0: se viene convinto, viva, eh. A tutti si diceva la stessa cosa,
1: no,
0: perché
1: assolutamente.
0: A TA dovrebbe venire alla Fiorentina, ci è venuto Ulai, perché deve venire alla Fiorentina, ci è venuto.
1: Simo Bex dice: aggiunge, se a 5 e mezzo non decidi e non sei in grado di arrivare puntuale agli allenamenti, non sei da Fiorentina. E allora Simo Bex, la Fiorentina è assolutamente legittimata a cedere Moise Kean, però io ti continuo a chiedere, dal tuo punto di vista, dal punto di vista tuo di tifoso della Fiorentina, che nomi faresti, che nomi vorresti, che profili hai in mente per migliorare sul campo la questione Kean? Sul campo, eh? Poi mi puoi anche dire, questo scegli liberamente, meglio avere un giocatore più scarso con un extracampo tranquillo che un giocatore più forte con un extracampo esagitato. Però io ti chiedo nomi. Paolo da Pistoia chiede: quanti punti ha portato Kean in 2 stagioni? Parlano tutti delle reti fatte, ma contano i punti. Ora, Paolo, io spero in questa domanda non ci sia retorica, perché se tu sei un anti-Kean, sappi che questa è una delle peggiori domande possibili. E te lo dice uno che l'anno scorso, nel senso della 24-25, ha scritto tante volte della qualità che Kean aveva, soprattutto un palladino, ma non solo, di segnare o in partite finite 1-0 o in partite che stavano sullo 0-0. Quindi io, se vuoi, ti rispondo, però prima dimmi se sei uno pro Kean o anti Kean, perché sennò forse è una domanda che fa un po' da boomerang.
0: Tra l'altro volevo dirti una cosa su una questione tecnica di Kean nel 4-3 di Grosso,
1: sì.
0: Perché hai visto la prima discussione, che è lecita e piacevole, è
1: certo.
0: Una questione tattica, tecnica,
1: certo.
0: L'altro giorno, guardando la partita col Gubbio, ho detto: ma guarda, niente, il modo per far segnare Kean l'ha già trovato Grosso, perché è vero che sono andati in porta senza segnare 4-5 volte tra lui e Piccoli, ma soprattutto il movimento del primo tempo, dove Dodò palla avanti, palla indietro con Fortini e palla dentro per Piccoli, e quello è il movimento di Kean. E la gente dice: ma con il 4-3 non ci può giocare. Se vede una partita con l'occhio allenato, di un discorso anche di reiterazione, fino anche magari ad essere stucchevoli di un'azione, quell'azione è per mandare in porta un attaccante che va dentro, non un attaccante che fa gioco con la squadra, palleggia, poi esce dall'area. No, lì Piccoli andava a tutto fuoco dentro l'area di rigore, ha sbagliato 2 volte la conclusione, ma quello è il movimento che fa anche Kean. Cioè, quindi su Kean io credo che il problema più grosso nasce dalla passata gestione del rinnovo a 5 milioni. Io penso che sia
1: quello.
0: Cioè, la Fiorentina è costretta a immaginarsi di dare via Kean più che per la plusvalenza, di cui certamente ha bisogno, felici tutti di fare plusvalenza del calcio contemporaneo, ma non mi sembra sia la così pressante questo aspetto, quanto invece è pressante l'aspetto del Monte Ingaggi gonfiato dalla sua presenza.
1: E lì ovviamente Paratici deve gestire un qualcosa che gli è arrivato, diciamo, che si ritrova paracadutato dalla scorsa stagione. Poi a Firenze, scrive Marcello da Livorno, un Ken se lo dovrebbero tenere strettissimo, poi se vuole andare via lui dovranno trovare un sostituto all'altezza. Extracampo, via su, non facciamo discorsi a bischero. Io Ken lo terrei sempre, scrive Ivan, ma se vendendo Ken si prende Mastantuono in prestito, Alia Begovic e anche Dovbik in prestito, sono contento e si migliora il livello della squadra.
0: Chi sono i tre? Scusami, Dovbik, Alia Begovic
1: e Mastantuono. Ah, due okay. In prestito, però dei tre. Poi dice, per la prima volta da almeno 12 anni non ho paura di vendere qualcuno per timore di chi arriva, se poi Ken va al Como facciamoci dare Duvikas, che è molto sottovalutato ed estremamente migliorato negli ultimi due anni.
0: Io non credo che lo diano via.
1: No. Ricordiamoci, il Como ha il problema opposto alla Fiorentina, cioè fa la Champions e quindi ha bisogno di coppie di pari livello.
0: Uno è giochi tendenzialmente più in Champions, sì, e l'altro è giochi più in campionato, o quantomeno che ci sia una gerarchia che si possa alternare.
1: La narrazione, riassumo Umbe, la narrazione piena di falsità, di false verità su Ken è lo specchio della pancia provinciale bacchettona della città. Il ragazzo è da demolire fondamentalmente per la sua stravaganza. Se si vuole cercare le vere vipere nello spogliatoio, consideriamo un filo rosso che va da Biraghi e porta Ranieri e Mandragora.
0: Anche lì però, perdonami, Umbe, occhio a non fare l'errore di farsi inghiottire dalle stesse voci per gli altri giocatori.
1: Sì, se no si fa lo stesso errore cambiando solo il nome da citare.
0: Cioè, nel senso, allora, io non so se ci sono delle serpi, se ci sono state, se ci saranno. Non è una notizia che è fondamentalmente in mano di nessuno, perché nessuno è così dentro allo spogliatoio per sapere quello che è anche la quotidianità di un rapporto tra giocatori, perché l'episodio singolo, ragazzi, chi ha fatto parte di uno spogliatoio difficilmente non ha visto partire uno spintone, una manata, un tackle troppo duro, perché succede, fa parte del rapporto anche ambizioso dello sportivo uno contro l'altro, che poi diventano squadra, ma c'è competizione per diventare poi titolare, eccetera eccetera. Sulla questione le voci, Mandragora ha distrutto quello, Biraghi era la spia, Ranieri ha preso il ruolo di Biraghi, cioè sono tutte dicerie di paese, fra virgolette, perché Firenze è un paesone, che non trovano conferma. Poi che qualcosa sia successo la palissiano, che a margine del Sassuolo sia successo di tutto di più, però prima di dare la croce addosso a uno piuttosto che a Ken, solo perché in questo caso si porta avanti la narrazione positiva verso Ken e negativa verso altri, allora si fa lo stesso errore, è identico.
1: E proprio per questo cerchiamo anche su Ken, e non solo su Ken, di mantenerci un po' in equilibrio tra tutti i venti che mi sembra stiano tornando belli aggressivi, anche alla luce di quello che ha detto Grosso inevitabilmente. Monica dice, io Ken non lo vorrei dare via, a me piace, credo di meglio non si possa trovare. Su Ken, su Piccolo e Gudmundsson invece il mio commento è boh. Poi Renato da Cattolica dice, ai fiorentini non va mai bene niente, che ve frega dello stipendio di Ken, della moda, della musica, l'importante è che faccia bene il suo lavoro. E poi anche lui si domanda, ma dove si trova un bomber che in due anni ti fa 35 gol, anzi in un anno e mezzo, considerando il mezzo infortunio e il rendimento della squadra. Poi tra l'altro rispondo all'amico di prima, che non ho capito poi se voleva una considerazione, diciamo, sui punti vera pro Ken o anti Ken, Paolo da Pistoia. Guarda, allora sono andato proprio a vederti rapidissimamente in un minuto. Allora, Ken nel 2024-25 fa il primo gol con la Roma, il gol dell'1-0 col Torino, firma la tripletta col Verona in una vittoria 3-1, fa il primo gol col Genoa, sigla l'1-0 con l'Atalanta, quest'anno ha fatto l'1-0 con la Cremonese, ha fatto l'1-0 con il Pisa. Mi viene in mente, magari tra i gol meno utili, la doppietta con l'Udinese in una gara con gli avversari in 10 da inizio partita, eccetera eccetera eccetera. Ora, venire a dire che Ken non porta punti è un errore, non è un punto di vista del mio o di qualcun altro. Ken ha portato punti in questi due anni alla Fiorentina, anche quest'anno tra mille difficoltà. Peraltro lui ha segnato in pochissime partite, siamo tutti d'accordo, la Fiorentina ha vinto poche partite quest'anno? Siamo tutti d'accordo. Ecco, Ken ha segnato quest'anno in 7 partite, la Fiorentina ne ha persa una sola, quella con la Roma di ottobre. Poi ha pareggiato col Bologna, vinto con l'Udinese, vinto con la Cremonese, pareggiato col Torino, vinto col Como e vinto col Pisa. Quindi ditemi tutto quello che volete su Ken, ma dire che non ha portato punti è falso. Poi si può discutere di tutto il resto. C'è Tommaso da Pontassieve in linea.
3: Ciao Tommaso.
10: Ciao, buongiorno. Voglio fare due considerazioni rapide. La prima su Mastantuono, sul prestito. Ora, io in vita di massima sono contro i prestiti secchi, però purtroppo la Fiorentina viene da una scampata retrocessione. Quindi se si pensa, se Parati ci pensa che Mastantuono sia così forte che magari si può fare la differenza tra non fare le coppe o fare la Champions o fare l'Europa League, in questo caso per un anno mi accontenterei anche del prestito secco. Numero due, su Ken, Benve diceva di fare dei nomi al posto di Ken. Ecco, io dico, a questo punto il nome me lo deve fare Paratici, perché torno lì, prendo Paratici, certo. Mi aspetto un certo direttore sportivo. Siccome il Bologna ha preso Castro, l'Udinese ha preso Davis, a questo punto mi aspetto, ho altre aspettative su Paratici, che sta anche soddisfacendo. Però a quel punto, se vendo Ken, mi aspetto un colpo del genere, ecco. Ho altre aspettative sul direttore sportivo.
1: Giusto, ed è giusto che sia così, Tommaso. Un abbraccio.
3: Grazie.
1: Ciao.
3: No, l'unica cosa è che anche lì non trasformiamo Paratici in Buddha, in come si può dire, una divinità del calcio. Quindi anche tutti coloro che dicono per la prima volta dopo X anni non ho più paura di cedere per comprare, occhio. Anch'io sono in una situazione meno ansiogena di rispetto a quello che è stato, anche per fatti, perché ragazzi, la sostituzione di Chiesa, la sostituzione di Vlahovic sono state due mazzate sulla coscienza dei tifosi, che fanno fatica ad andare via, e quindi è bello anche sentir dire ora torna la fiducia. Però ragazzi, la fiducia si basa continuamente sui fatti, quindi valutiamo i fatti, sia su Ken, su il Mastantuono, su, perché io credo che se alla piazza Fiorentina c'è di Ken e prendi il Davis di turno, so come la prende. Cioè, quindi sicuramente ci vuole anche un'idea che ti faccia sentire, no? Ti intrighi. Lo deve intrigare anche un po' la piazza, poi è vero che non se ne deve fregare di quello che c'è intorno, però insomma ci vuole anche un minimo, secondo me, di costruzione anche mediatica di quella che è la squadra del futuro. Certo, mi aspetto delle scelte soprattutto chiare, perché per ora è stato così, cioè le azioni hanno chiarito ciò che vuole fare la Fiorentina. Ecco, dall'attacco mi aspetto la stessa cosa. Non mi aspetto il ora Volpato, per l'appunto è successo e è successo, ma non mi aspetto il prestito, un diritto di riscatto di Volpato per l'esterno offensivo. A questo punto, no, certo, almeno uno dei due titolari me l'aspetto, con un investimento, con una sua, no?
1: No, non c'è dubbio, deve essere coerente con tutto quello che è stato fatto fin qui, il che non necessariamente non vuol dire spendere 30 milioni, però deve essere un nome con una struttura, una storia, un contesto, anche una formula di un certo tipo. Andiamo con altri 3 WhatsApp audio che Stefanino scalpita.
11: Per quanto riguarda Ken, la Roma, prima di avere la botta di fortuna Malen, ha sbagliato un centravanti dietro l'altra. Per il Milan si è arrivati a parlare addirittura della maledizione della maglia numero 9. Il Como gira con un greco normale e ha buttato 4 milioni per Morata. L'Atalanta ha Scamacca mezzo rotto. La Juventus è andata in bambola con Davis e Openda. La Lazio ha fatto un campionato praticamente senza punta, e noi stiamo a pensare che Ken arriva in ritardo e fa le serate di moda. Non è che i centravanti si trovano come le mele sugli alberi.
3: Questa è la verità, eh?
11: Adolfo L'Aquila.
12: Anzi, ciao, buongiorno, Adolfo. Sono Daniele. Dicevo, ora non è che si alleggerisce il fatto di Ken. E si è detto, si dà fiducia a questo direttore sportivo e gli si dà fiducia. Punto. Cioè, vuole fare buone trasmissioni tutti i giorni. Ken lo vuole, chi lo vuole in Como, Goodmusson, e poi sono tifosi e fanno polemica. Anche no, i tifosi ormai e sono rassegnati. Basta, poi magari c'è anche quelli che mi è piaciuto tanto essere stato presi per il culo, non avere detto voi le cose che faceva Ken al centro sportivo. dai, bisogna dargli fiducia, dai, fiducia, fiducia.
13: Buongiorno ragazzi, attualmente se consideriamo la lista dei partenti, quelli che devono portare soldi nelle casse, quindi Ken, Gudmundsson, Dodò, Fagioli, ora come ora quello che potremmo perdere più a cuor leggero è proprio Fagioli, perché il centrocampo siamo tutti d'accordo che è il reparto che più si è rinforzato ed è anche il più numeroso, quindi io fra i quattro ora come ora cederei lui. L'attacco ce ne abbiamo due contati, Terzini è ancora tutto in via di definizione, Gudmundsson se si riadattasse non lo so, però siamo senza esterni, quindi ora come ora Fagioli.
1: Questo però è il tuo punto di vista, perché certo, in realtà dal punto di vista

0: Fino a un 40 milioni uno può avere anche la convinzione che Fagioli Ulahi è il nuovo centravanti del mondo, Fagioli va via.
1: Eh sì, messi la palestra. Allora.
0: Easy peasy.
1: Easy peasy. Va bene, abbiamo però in collegamento un amico di entrambi, di questa trasmissione, di questa emittente, ovvero Biagio Simonetta del Sole 24 Ore. Ciao Biagio.
0: Ciao.
2: Ciao Pietro, ciao Francesco, buongiorno.
1: Guarda, prendo spunto da quest'ultimo aspetto per chiederti subito cosa ne pensi di questo potenziale centrocampo, tutto tecnica, fantasia, scambi, possesso palla, che potrebbe nascere proprio in Inghilterra, perché fondamentalmente per ora Ulahi ha fatto quei minuti proprio per farsi vedere probabilmente dal pubblico di Firenze e poco altro, però Ulahi a Fagioli, e considerando l'ascoltatore diceva Fagioli forse è il più sacrificabile, perché comunque con questi acquisti tutto sommato, ecco, io e Francesco non siamo molto d'accordo.
2: Io gli acquisti li vedrei prima, insomma, poi vediamo, nel senso, io Ulahi non l'ho mai visto giocare, quindi non posso, chiaramente mi fido ciecamente di Paratici. Dopodiché, in questo momento, se devo pensare ad una squadra, appunto, mi immagino Fagioli, Attà e altri 9, poi il resto insomma verrà, ecco.
0: Biagio, allora andiamo un po' sui temi, sì, che in un certo senso riguardano anche la comunicazione, quindi riguardano anche noi. Dal tuo punto di vista, le parole di Grosso, va detto, apprezzabili perché oneste in un mondo come quello del calcio, dove invece la direzione è essere il più ermetici possibile. Grosso alla fine della prima amichevole col dubbio, nessuno aveva imposto o obbligato l'allenatore a dare una risposta così onesta, appunto, sul futuro di Ken. Però mi viene anche da pensare che evidentemente c'è anche una strategia, se a 40 giorni dalla fine del mercato si dicono certe cose.
2: Beh, probabilmente sì, tra l'altro io penso che se devo ragionare da tifoso ti dico che magari vado anche un po' controcorrente, però io Ken lo terrei, nel senso che hai sempre poi paura di chi vai a prendere al posto di Ken. Sì, c'è Parati, c'è una garanzia, ha dato già dimostrazione durante la sua carriera, anche in questi primi mesi a Firenze, di essere un direttore sportivo di altissimo livello, però francamente io un attaccante come Ken, sì, l'anno scorso ha fatto una stagione assolutamente criticabile, rivedibile, quello che vogliamo, però allo stesso tempo non mi pare che su piazza ci siano tanti centravanti da prendere, quindi se possibile con lo terrei. Poi è chiaro che la Fiorentina ha fatto degli acquisti importanti, è chiaro che se arriva una società con 40 milioni è difficile non mettersi a parlare, perché tra l'altro Ken ha dato prova di essere un grandissimo calciatore, ma anche di avere degli eccessi di personalità, probabilmente eccessi, quando parlo di eccessi mi riferisco a allenamenti che, da quello che si dice, poi non c'è nulla di ufficiale, però le voci corrono, allenamenti saltati, arriva in ritardo l'allenamento, l'anno scorso questo infortunio un po' così, l'abbiamo visto in nazionale, poi di nuovo è sparito, e non ho visto un calciatore chiaramente attaccato alla maglia. Io mi auguro che Ken rimanga e che la cura Paratici Grosso, che sono tra l'altro due che lo conoscono molto bene, possa farlo tornare l'attaccante che conosciamo, perché a mio avviso è un attaccante straordinario per forza fisica, per qualità, per letture in alcuni momenti di gioco. È un attaccante che sicuramente mi terrei. Poi se la domanda è l'attaccante giusto per la Fiorentina di Grosso, su questo invece ho qualche dubbio, nel senso che per come gioca Grosso, forse, ecco, magari un attaccante alla Dobbik per assurdo potrebbe essere un attaccante che pulisce più, sì, palloni, sì, un attaccante che... Però, sai...
0: A questo ragionamento, Biagio, mancano gli esterni che però... Grosso aveva l'anno scorso a Sassuolo.
1: Un conto è l'esterno che prende la fascia, cioè prende il fondo e crossa, un conto è l'esterno che rientra e va a calciare. È tutto
2: Ma io mi auguro che lì intervengano, insomma, no? Nel senso, stiamo aspettando quegli acquisti lì adesso.
0: Anche perché comunque, ora, non per fare il paragone, però Grosso, che certamente in questo momento ha una grande opportunità alla Fiorentina, però a livello di esterni è reduce dall'Oriente Berardi. Cioè non è che sotto questo punto di vista, per quanto appunto sia l'occasione più grande della sua carriera, possa, tra virgolette, accontentarsi di nome X, perché lui ha dimostrato di saper fare grandi cose con grandi esterni tra le mani, cioè ha riportato Berardi a un livello da Serie A, e l'Oriente è un giocatore come si pensava

0: se dovesse essere 3 anni fa, quindi tanta roba, mi viene
1: certo,
0: a dire.
1: Certo, ma io sono convinto che la Fiorentina debba chiaramente ancora farli gli acquisti sugli esterni, i nomi che circolano. Poi sai, Paratici ci ha abituato sostanzialmente a nascondere le carte, sono arrivati calciatori che insomma non c'erano neanche in discrezione. Ricordo il momento in cui abbiamo acquistato Attà, mi collego sui social, vedo Attà alla Fiorentina, quindi è chiaro che i nomi che circolino. A me piace per esempio molto Lang del Napoli, secondo me è un calciatore molto forte che non ha trovato spazio, lo spazio sufficiente a Napoli, e potrebbe essere un attaccante esterno molto molto interessante. Quindi vediamo che acquisti si fanno. Allo stesso tempo, sì, era un'amichevole quella col Gubbio, e tra l'altro con una squadra, però ho visto un Gudmundsson a suo agio, ecco. Non sottovaluterei, anche perché se devi svendere Gudmundsson e poi tenerlo e fargli fare l'esterno, a questo punto insomma un ragionamento andrebbe anche fatto. Non per forza deve essere l'esterno titolare, ma in una coppia di 3 esterni, magari in un trio di esterni che ruotano, ci sta assolutamente bene.
2: Sì, sicuramente è una valutazione che facevamo anche prima. Poi tra l'altro bisogna fare una riflessione su quello che diceva Biagio Simonetta, cioè sul discorso che Attà è arrivato da un momento all'altro, Jimenez idem, l'unico forse che è stata una trattativa un pochino più raccontata è stato Vieri, che è partita addirittura inizio giugno, qualche settimana di tira e molla, e poi è stato preso. Secondo me questo ci deve portare, Biagio, a pensare anche che chi arriverà in un ruolo importante come l'esterno, probabilmente sì, un nome che è già circolato potrà anche arrivare, ma mi sembra che le carte coperte di Paratici funzionino a meraviglia, cioè al di là dei permalosismi di quello o l'altro giornalista, non me ne frega nulla, però è interessante vedere come si riesce a coprire le carte. E poi i colpi non sono colpi così, dice, sai, è andato a prendere l'esterno del Modena e allora pace, no, cioè roba di io mi aspetto adesso qualcosa del genere per l'esterno offensivo.
1: Sì, me lo aspetto anch'io. C'è da dire anche che Fiorentina ha speso già tanti soldi e forse mi aspetto anche un'uscita a questo punto, nel senso che
2: no, certo.
1: Poi devo essere sincero, faccio il tifoso un po' così, per esempio a me dispiace molto che la Fiorentina non riesca a, però magari è anche colpa del calciatore, nel senso che non hanno trovato un accordo, non riesca a tenere Fortini, perché secondo me è un ragazzo che è ancora molto giovane ed è un ragazzo che può crescere, cioè ha delle qualità che gli riconoscono in tanti, quindi almeno mi auguro che venga capitalizzato in qualche modo, nel senso che svendere Fortini potrebbe essere veramente un vero peccato. Altro capitolo è Dodò, cioè noi stiamo parlando già di chiaramente di Jimenez, è arrivato, perfetto, ma Dodò io non so se nel pensiero di Grosso oggi sia un giocatore facilmente sostituibile. Secondo me è spesso stato criticato oltremodo, chiaramente ha sbagliato alcune partite, a volte il comportamento è stato quello, diciamo, non proprio il migliore dei comportamenti, però secondo me rimane un calciatore molto forte, un calciatore che nel 4-3-3 di Grosso secondo me sarebbe un ottimo terzino destro. È chiaro che anche lì c'è un problema, la società deve tutelarsi, un giocatore che non rinnova e puoi venderlo a 15, non lo so, 10-15 milioni, è chiaro che vanno fatte anche alcune scelte, insomma.
0: Biagio, ti stappiamo la promessa di riaggiornarci prima dell'inizio del campionato, così vediamo anche un po' il percorso di avvicinamento.
2: Molto prima.
0: Non è che manchi tanto, però, ridendo e scherzando siamo a un mese, mai ci siamo, mai ci siamo. Ciao Biagio, a presto. Grazie a Biagio Simonetta, Il Sole 24 Ore. Ora Stefanino è chiamato a un'impresa impossibile. Sì, perché abbiamo 10 minuti.
2: Siamo di periodi di epicità.
0: Sarà,
2: no?
0: Il nostro Christopher Nolan, mentre Fabio Ferri alle sue spalle sarà invece il Matt Damon di Viola Amore Mio. Così,
2: perché
0: come
2: il Matt Damon?
0: Non lo so, perché Matt Damon fa Odisseo, e quindi per dare due ruoli diversi.
2: Mamma,
0: due...
2: quando dici Odisseo,
0: lo so, la
2: cadenza greca.
0: Lo so.
2: No, Fabio, dove sei? Ma te ti rendi conto che cosa ha detto? Odisseo! Perché dovete sapere, perché io l'ho scoperto ovviamente perché sono un ignorante come purtroppo tanti, e Odisseo è la versione greca giusta e corretta di come viene nominato
3: quello che per tutti è Odisseo, detto Ulisse. Quindi grazie di questa Odisseo.
0: Grazie a Francesco Benvenuti.
3: Cioè, guarda, in un contesto diverso avrei mandato a cagare, però in questo caso grazie.
0: Ma poi c'è anche Fabio Ferri, voglio dire.
3: Ah, è lui,
0: io
3: certo.
0: Prendo spunto.
3: Ma lui dirà Odisseo o Ulisse?
0: Ma sai, lui in questo momento fa le veci di Marucci, quindi lui deve parlare come parlerebbe Marucci, quindi bisognerebbe capire come parlerebbe Marucci sull'argomento in questione.
3: Ken, una grande esclusiva.
0: Grazie Cecca, ti voglio bene, ci sentiamo alle 16. Nick. Ken è un altro Balotelli o Leao, 40 milioni, via, vendere, perfetto. Anche oggi Alessandro, il nostro bel messaggio populista, l'abbiamo ricevuto. Speriamo in una Fiorentina super corta tra i reparti. Io sono per Ken tutta la vita. Poi abbiamo Nunez, ma sta in pensione in Arabia, costa tantissimo e è stato un flop totale a Liverpool. Fagioli a tavola è la cosa più bella successa a Firenze negli ultimi 20 anni.
3: Addirittura.
0: Pavlidis potrebbe essere il greco normale che prenderei per sostituirlo, attaccante titolare del Benfica. Ora, definirlo greco normale è discutibile. Anche Ivan si innervosisce però per la definizione su Dovikas greco normale, vuol dire non aver mai visto mezza partita giocata dal Como. E del resto, caro Ivan, sono gli stessi tifosi della Fiorentina a dire non si guarda altro se non la Fiorentina. Quindi,
3: ma sai, ieri c'era un Matteo da Firenze e ti fa Como. Beh, ho detto forse Francesco, mi sono messo le spoglie. Poi ho detto no, perché Francesco tifa Cittadella, se no scriverebbe
0: al massimo poi al massimo ora scriverei tifoso del Napoli.
3: Ah, sì, cioè, per Allegri,
0: perché la priorità è sempre Allegri, poi arriva tutto il resto.
3: Comunque,
0: simpatia per il Como,
3: ti metterò
0: Juric
3: in una puntata, in una stessa trasmissione con Emiliano Viviano.
0: Bene.
3: E farete un
0: bello
3: almeno 10 minuti su Allegri. Uno scontro divertentissimo.
0: A partire alle 24,
3: certo,
0: perché c'è bisogno di un
3: Allegri
0: contesto, ecco, di un certo tipo. Secondo Ugo da Napoli, giusto appunto, il signor, dice lui, Moise Kean è un rischio, ha bisogno più lui della squadra che la squadra di lui. Ha fatto un solo campionato positivo in Serie A, ha saltato il trasferimento all'Atletico per la tibia, siamo ancora ai soliti problemi, va ceduto, è divisivo, approfittiamo di quest'anno per tagliare i rami secchi, nonostante i gol non è mai entrato nel nostro cuore. Questo io parlerei per te, Ugo, cioè nonostante i gol non è mai entrato nel tuo cuore, però mi piace che ora per un attaccante non bastino i gol, non basti dire che i gol hanno portato tanti punti, non basta più niente, ormai è veramente tutto, anche di fronte alle evidenze, almeno quello voglio dire, cioè, è stato vice capocannoniere della Serie A 24-25 o anche lì c'è il ricorso al TAR, non lo so, per questioni climatiche?
3: In quale regione?
0: Facciamo quella del Lazio, così siamo proprio rigorosi fino in fondo,
3: esatto,
0: quello
3: certo
0: ufficiale, quello che domina, ecco, non va bene neanche quello. Piero da Firenze ci ricorda, ed è vero, che Pululu è svincolato e lui lo sogna come vice Ken, se
3: però
0: ho capito
3: un motivo
0: bene
3: ci sarà.
0: Ora poi, Piero, io capisco che affrontare i giocatori in conference manca a tutti. Tra l'altro stiamo andando avanti, ieri ci sono state le partite d'andata del secondo turno preliminare. Però Pululu è un 99 che ha passato gran parte della sua vita in Polonia in una squadra di medio-alto livello. Nome sfizioso, giocatore buono,
3: è sfizioso per
0: me,
3: ecco,
0: o per magari anche per lo stesso Piero da Firenze.
3: Ma perché allora
0: si può
3: parlare di fulcro, che davvero?
0: No, sì, certo, a quel punto sì. Parati ci sembra il messia perché per 7 anni non c'era nulla. Questo è Sandrigno da Campi.
3: Vabbè.
0: Poi, Ken, se possibile, io lo terrei, a meno di un'offerta irrinunciabile. Ma poi dove lo trovi uno che, quando non gioca, fa comunque quasi 10 gol?
3: 10 gol, una seconda punta, cioè una punta di riserva, ragazzi, vuol dire che è in gioco. E che, insomma, perché le cose vanno strabenissimo.
0: Poi c'è il sogno di Kevin da Prato, è Zirkzee, che va convinto comunque a tornare in Italia. Poi è tutto da capire ancora il Manchester United che cosa abbia in testa per il suo attacco, considerando l'anno scorso è tornato in Champions a Mbeumo e Cugna, che sono la coppia titolare, e poi su Zirkzee c'è anche un ingaggio pesantuccio.
3: Uccio.
0: Chi prendereste tra Dovbik e Jimenez del Milan? Non si sa se come vice Ken titolare, non si sa niente, così a scatola chiusa. Io voto Dovbik, sinceramente.
3: Ah, io, devi sapere, sono un grande appassionato di Santiago Jimenez.
0: Si può dirlo, non è vietato perché ha fatto male un anno,
3: no,
0: perché, voglio dire. Quindi scegli Jimenez.
3: No, dico che chi arriva dei due mi gratificherebbe comunque. Cioè, mi darebbe la sensazione di non fare un netto passo indietro.
0: Sono d'accordo. Io infatti non mi fiderei alla rovescia del, della stagione negativa di Jimenez se sono la Fiorentina.
3: No, ma poi ragazzi, ma noi più della Fiorentina chi deve chi ha già dimostrato che una stagione non vale una carriera? Cioè Ken arriva con zero gol all'attivo nella Juventus, viene qui e vince la pallone della Serie A. Questo vorrà dire che soprattutto per gli attaccanti c'è un valore da questo punto di vista, no?
0: Ah, ma poi anche qui siamo allo stesso modo, poi anche la stessa realtà che ha vissuto invece l'acquisto di giocatori con numeri invece importanti che poi per X motivi non sono riusciti a confermarsi, quindi è tutto giusto rimanere su certi nomi ricordandosi sempre che non stiamo parlando di una squadra, almeno per il momento, che è chiamata a vincere la Champions. Ecco, quindi considerando il livello della Fiorentina, Santi Jimenez ci starebbe alla grandissima.
3: Comunque convocato per i mondiali, una squadra che è stata una delle sorprese, comunque un giocatore che ha avuto prima di arrivare al Milan un percorso di un certo tipo.
0: In Olanda aveva numeri clamorosi, cioè, poi il Milan lo ha strapagato nel momento peggiore possibile, nella stagione forse peggiore possibile, da lì è stato un calvario.
3: Negli ultimi anni ha fatto tante operazioni, si può dire di M, in questo
0: certo,
3: senso,
0: certo,
3: no? Quindi
0: certo.
3: Io francamente non mi fido delle stagioni di entrambi gli attaccanti citati come valutazione negativa per il loro percorso futuro. Poi tra l'altro Steco Jimenez che anno è? Uguale 99 come Dovbyk?
0: Te lo dico subito, secondo me allora Santi Jimenez è un 2001, Dovbyk è un 97.
3: Ah, ecco,
0: quindi
3: 97.
0: Jimenez è alla stessa età di Pellegrino, perché Pellegrino sembra un bambino,
3: esatto,
0: e Jimenez invece sembra il vecchio esperto, hanno la stessa età.
3: No, sarei curioso di sentire qualcuno che dice ah io no, io non lo voglio, perché allora veramente siamo di fuori dal mondo, per quanto mi riguarda.
0: Giacinto sogna, rischierebbe lo svincolato Sancho e il suo ingaggio particolarmente corposo. Visto che prima parlavamo di Niklas Füllkrug, che è il sogno del direttore Loreto,
3: solo per nominarlo,
0: le iniziali NF però hanno portato per esempio Gino da Bucarest a dire ma non è che quell'NF che sogna il direttore è Nicolas Fonseca del Real Oviedo o magari l'ex Betis Nabil Fekir? Ecco, su Fekir secondo me sì, Tommaso Loreto potrebbe sognare Fekir.
3: Ma perdonami, ma
0: dici,
3: non voglio sminuire
0: Fekir. Ti salutiamo, tra l'altro Tommaso Loreto già sul traghetto,
3: certo.
0: Ieri ci ha detto che sarebbe partito alle 10, quindi speriamo sia stato puntuale. Anche Nico Pass si diceva che lo avrebbe ripreso il Reale, poi perché non può succedere questo anche alla Fiorentina con Mastantuono? Perché Luciano da Empoli
3: non era un prestito secco,
0: il Real, esatto, e poi il Real non l'ha ripreso, si è fatto dare 60 milioni con la promessa di spenderne eventualmente 80, quindi fare sostanzialmente un conguaglio di 20 milioni per riprenderselo, cosa che la Fiorentina ad oggi non ha fatto un Mastantuono, cioè non stiamo parlando di nulla, quindi non era un prestito secco, c'era tutta una formula dietro, un diritto di ricompra che il Real non ha esercitato per 2 anni. E poi hanno riformulato l'operazione
3: che
0: da
3: sa
0: capo.
3: Tanto di una situazione dove ci sta che anche il passaggio dei 60 milioni fino alla fine della stagione non ci sia.
0: Certo,
3: cioè,
0: certo.
3: Non so se mi spiego, ma questo rimodulazione, come si dice, dell'accordo porta a pensare che in questo modo il Como ha per un altro anno Nico Pass in una squadra dove è la stella, gioca la Champions, si fa le ossa anche facendo l'Europa, e il Real il prossimo anno 20 milioni, che per il Real non sono una cifra certamente esorbitante, glieli dà al Como per una valorizzazione di 3 anni, e un giocatore magari il prossimo anno è titolare del Real Madrid,
0: certo.
3: È un'operazione che mi torna, e l'avevo per 3 anni il Como. A voglia farei la stessa cosa io per Mastantuono, cioè se mi dicessero guarda lo tieni 3 anni con queste formule ballerine, e allora il prestito in queste condizioni me lo tengo volentieri, ma ce l'ho 3 anni, non 6 mesi o un anno.
0: Chiudiamo con prima ovviamente della raffica,
3: mamma
0: finale.
3: Mia, quanto, che pressione ti mette?
0: Pazzesco, pazzesco.
3: Come mai?
0: Lo so, perché evidentemente oggi c'è qualità, oggi c'è della roba di livello. Poi sai, le aspettative ormai sono altissime.
3: Ma per lui, non per i vostri messaggi.
0: Leggo solo gli ultimi messaggi. Saluto Stefano da Sassuolo che dice: ora è difficile a capire, dato che i due Fabio lo conoscono molto bene, proprio per questo lo vogliono vendere o lo vogliono tenere? Perché potrebbe essere tranquillamente la prima, proprio perché lo conoscono.
3: Vabbè, certo,
0: può darsi, non c'è dubbio. Luca da Campo San Martino: mi ricordo che Ken ha giocato anche con il dolore, se vi ricordate Gattuso ha poi osato anche metterci la bocca. Poi vorrei spezzare una lancia fuori Gudmundsson, prima che si informi fortuna se aveva trovato anche continuità ed era incisivo. Matteone dal Vingone ti chiede se è possibile ti abbia beccato in autostrada il 12 luglio. Stavamo andando verso il Trentino pure noi.
2: Il 12 luglio.
0: 12,
2: no.
0: Devi ricordarti dove eri il 12 luglio.
2: No, me lo ricordo, non ero in Trentino.
0: Poi Mr. Schadenfreude dice: dopo averlo fatto decantare, posso dirti sull'Odissea di Nolan: no alla rissa coi proci, no a siamo alla fine dell'età del bronzo, sì al colloquio coi morti, bella colloquio coi morti mi piace, sì all'interpretazione che Nolan dà al messaggio dell'opera. Questa è la sua sintesi, in estrema sintesi, giusto appunto. E chiudiamo con Stefanino, che è lì tutto agitato, tutto nervoso, tutto voglioso. Vai allora, vai.
4: Ma se un'altra squadra Kane non lo compra, non è perché sanno che è un brodo, perché il giocatore è forte, è per l'extra campo, perché sanno che è una testa calda, perché se era è così forte come dite voi, anche squadre straniere, una clausola a 60 milioni, c'era la fila, specialmente squadre inglesi, non hanno problemi economici.
5: Ciao a tutti, vabbè, il mio sogno è Zirze, se no mi piacerebbe Bonny dell'Inter, se no perché non riportare in Italia Retegui? È vero che la condizione fisica, se ci basiamo sull'ultime partite dell'Italia, non era ottimale, ma una volta entrato in forma, Retegui in Serie A e con il modo di giocare di grosso è perfetto.
6: Ragazzi, buongiorno, la penso fondamentalmente come voi. Un giocatore in prestito secco porta beneficio nella stagione in cui è a tua disposizione, poi torna a casa sua. Ma è anche vero che con gli investimenti della Fiorentina già fatto o che è in proiezione di fare, pur di lasciare un ruolo, diciamo, vacante, allora accetterebbe anche un prestito secco. Io non la vedo una proposta così indecente.
7: Ciao ragazzi, sono Jack, stamani mi sono svegliato torto e siccome tutta la giornata sarà torto, anche l'audio rimando sarà torto.
0: Vabbè.
7: Pietro, il discorso degli abbonamenti, i biglietti, anch'io conosco gente che non può venire a tutte le partite, però ha voluto fare un certo numero di partite, ha speso un monte per i biglietti e ha detto: sai che l'anno prossimo fa l'abbonamento, per tutti i non big match le rivendo e per le partite che posso venire ce l'ho e non spendo miliardi. Sul discorso di Kane, i tifosi deteriorano i rapporti, quello che si dice, ragazzi, la gente fondamentalmente fa schifo. Il problema, ecco, della gente, viva la libertà di pensiero, ma c'è troppa possibilità di scrivere su social, radio,
0: detto. Meno male c'era la premessa.
7: E quindi è chiaro che non è colpa di giornalisti o della Radio Firenze Viola, ma se su Radio Firenze Viola si fa passare gli audio H24 della gente, quello lì non c'ha tirare, non c'ha fare, non c'ha picchio, non c'ha chicchi,
0: fa
7: balla, va a fare festa e non se ne esce. Problema generale della società,
8: Bebe, oh bebe.
9: Giochiamo a comprare i giocatori. Bebe, chi si ombra?
8: Mastantuono.
0: Un bellissimo nome, devo dire. Non semplice, un po' come Valerio Mastandrea. Ti viene sempre la tentazione a metterci la R. Però su Mastrantuono è ancora più difficile. Però è un nome, sì, da Matt, lo capisco.
2: Bene, ci siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. E alla fine della settimana.
0: Fine della settimana.
2: In quanto settimana, diciamo, lavorativa, anche se ovviamente domani saremo assolutamente in presenza, come lo saremo domenica. Quindi oggi restate con noi, tanto ancora di cui parlare. Dopo torna anche Luca Calamai alle 14. Adesso c'è Viola Amore Mio. Insomma. Di tutto e di più, soprattutto tanto mercato, ma anche l'avvicinamento a quella che è la partita di domani contro il QPR nel ritiro inglese della Fiorentina. Grazie a Francesco Benvenuti,
0: grazie a Pietro Lazzarini,
2: grazie a Niccolò Santi, grazie a Stefano Cherubini e ci sentiamo in queste ore. Ciao
0: ciao.
10: Radio Firenze Viola.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Firenze Viola.
12: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle ore 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali e per intervenire in diretta 055-77-111-71.
2: Ricordiamo che abbiamo anche un inviato al seguito della tournée inglese della Fiorentina, Andrea Giannattasio, per cui avrete tutto quello che c'è da sapere sul viaggio Viola, ma giusto, non solo, giusto. Anche sulle amichevoli della Fiorentina e le potete trovare qua solo e soltanto su Radio Firenze Viola, poi da domani è dall'Ushuaia di Ibiza. Anche Niccolò Santi per tutti gli aggiornamenti su quello che naturalmente è in questo momento l'estate spagnola.
12: Magari. Magari ci arriva la foto di Pierre.
3: Chi è Pierre? Tardo?
12: No, dice vi mando la foto Ibiza, Ushuaia, non so se è una maglia, insomma ce l'ho.
3: Ce l'ha mandata Luis?
12: Pierre. No.
3: Ah, Pierre. Bravo sì. Pierre, uno che in pratica è la zona. Bravo, allora, bravo. A noi piace invece andare...
12: Cosa?
3: A Conegliano, così a caso.
12: Così, vabbè, a caso. Bene.
3: Due vocali?
12: Sì, vai, sentiamo.
3: Noi, voi.
13: Buongiorno, Nick. Allora, volevo sapere se queste voci strane su Eceverri, non lo so.
3: Ora arriva la risposta,
13: Manchester
3: eh?
13: City sono vere oppure sono solo voci? Comunque vi dico una cosa, dici vi pure. Ringrazio di esistere
3: anche a te.
13: Perché mi fate divertire e divertirsi oggigiorno non
3: bravo.
13: È facile,
3: no.
13: Credetemi. Walter da Roma.
14: Grande buonasera Walter. A tutti.
3: Grazie. Ciao, buonasera, grazie.
14: Guarda, io spero che non si inizi a bubare per l'arrivo di João Mario, perché secondo me è un'ottima operazione, soprattutto perché comunque c'hai due terzini destri buoni e alla fine tra un anno decidi chi riscattare.
3: Sì.
14: Titolare dovrebbe essere Jimenez, però insomma metti che fa qualche cazzata e comunque viene dal Milan e dal Bournemouth dove è stato mandato via in entrambi i casi, quindi secondo me è un'operazione super intelligente e poi l'anno prossimo decidi di tenere perché sono tutte e due con diritti di riscatto.
12: Senti, nel ringraziare Walter, direi che la risposta su Eceverri è spontanea, semplice.
3: Perché, voglio dire, è extracomunitario, quindi non può arrivare.
12: No,
3: e
12: esatto.
3: Quindi abbiamo chiuso anche lì il discorso. Grazie a Walter, perché a noi ci piace essere molto col sorriso sulle labbra. Per noi è il modo moderno di fare radio, ma evidentemente forse non so se sia questa la strada, però comunque a noi piace questo.
12: Sì, socio da Prato ci scrive, il diavolo Eceverri. Lui, il problema è che, come abbiamo detto, è immediata la risposta. È extracomunitario, non può arrivare. La Fiorentina ha gli slot pieni, per cui non può.
3: Quindi niente Eceverri del Manchester City.
12: Anche perché sarebbe stata una bella chiamata, eh?
3: Beh.
12: È un peccato.
3: È un peccato, però d'altra parte non si può prendere tutto, ecco. Tra l'altro, in questa assenza degli ascoltatori, non c'è nemmeno uno che sia sulla FIPD per andare al mare, che ci ascolta e ci scrive. Brutto gesto, eh? Ci avete lasciato un po' soli in questo venerdì 24 luglio, nel quale Nicolò Santi, insomma, deve fare un turno anche sul sito, dovrà fare l'editoriale.
12: Non ci va a pensare.
3: E poi domani deve prendere anche l'aereo per andare a Ibiza, perché chiaramente poi, fine settimana, lui dovrà trasmettere dall'Ushuaia e raccontarci quali giocatori del mondiale si trovano in questo momento nella Isla Bonita.
12: Ma no, niente Ushuaia, magari.
3: Niente?
12: Ma no,
3: ci sei andato a Ibiza da giovane?
12: Volevo andare a Tomorrowland quest'anno. Con i miei
3: ho capito,
12: amici.
3: Ma se non ci puoi andare, non ci puoi andare.
12: I biglietti non
3: ci sono. Ma a Ibiza in generale non ci sei mai stato?
12: No.
3: A Vada?
12: Te l'ho già detto, non ci sono stato.
3: A Cecina ci sei stato?
12: No.
3: Rosignano, Castiglioncello?
12: No, niente. Nemmeno
3: a Lido di Camaiore?
12: No.
3: Conegliano nulla.
12: Certo, a Lido sì.
3: A Lido sei andato?
12: Certo.
3: Rapallo
12: sì.
3: A caso nulla. Rapallo
12: sì.
3: Sei stato a
12: Cinque Terre?
3: No, vediamo se sei il numero uno.
12: Sì, sì.
3: Cinque Terre, sì. Carrara?
12: Te?
3: No, io ci sono stato, 5 Terre ci sono stato. Sono stato anche a Spezia a vedere partite, ma insomma.
12: O alla Spezia.
3: Alla Spezia, sì. È un po' come alla Grassina,
12: Sì, alla Grassina.
3: Sì.
12: Va bene, va bene. Poi
3: ci siamo, Cettino?
12: No, 98.
3: E ce la facciamo.
12: Sorlot, pensate, Daniele.
3: Sorlot ex obiettivo,
12: In effetti sì, quindi non attuale, perché Sorlot è difficile, insomma.
3: No, Sorlot costa un sacco di soldi e poi non credo che in questo momento l'Atletico Madrid lo ceda con questa facilità. Su YouTube arrivano altre domande oppure
12: sì,
3: no?
12: Sì, Christian, vada, signor Santi.
3: Attacco frontale,
12: No, penso sia insomma una battuta. Visto
3: vada,
12: che noi,
3: vada,
12: noi,
3: sì.
12: Con lo spirito, insomma, siamo forti.
3: E io ti vedrei bene anche a Castagneto Carducci.
12: Perché?
3: C'è Mariotto Nostro.
12: Ah, certo.
3: Mariotto Nostro al secolo sarebbe Marione Tenerani, che tra l'altro secondo me è in zona, ora.
12: In zona a Castagneto.
3: Te mi stai chiamando per essere al Castagneto Carducci. Sì.
12: Andiamo con due messaggi vocali, vai.
3: Sarà meglio.
12: Sì,
3: gol.
12: Sì.
15: Ragazzi, ciao.
3: Ciao.
15: Allora. Ken al Como.
3: Sì.
15: A noi Dubicaz e 10 milioni. Va bene.
3: Fatto bene.
15: Fate.
3: Sì,
15: ciao,
3: sì.
15: Andrea da Roseto.
16: Buonasera ragazzacci, ve lo do il colpone di Fabione Nostro. Edoardo Camavinga, si piglia Edoardo Camavinga.
3: Però non è un bomber, è Camavinga.
16: Anche se ho la palla ai sordi, ma lo squalo ce la farà.
3: Lo squalo del mercato.
16: Grandi.
3: Siamo forti, siamo grandi. Squalo di Borgallegri, no, lo squalo in generale è paraticione nostro.
12: Ma cioè Camavinga, perché?
3: C'è trampista anche lui, tanto sì, uno più, non meno.
12: No, hai capito, no.
17: Sacro frontale.
12: No, nel senso non c'è.
17: Sfida Torsved, va bene uguale.
12: Alcun margine, proprio per il fatto che adesso non serve. A parte Fagioli, visto che parliamo, no, di un centrale di centrocampo.
17: Te lo vuoi vendere per linea editoriale, ricordiamolo.
12: Linea editoriale, certo.
17: Lo volevi vendere te insieme a Ken.
12: Fagioli è tutt'altro, no, anche lui, che incedibile. La domanda è questa, perché la domanda è anche un po' tendenziosa, perché l'abbiamo capito che qui
17: di incedibile non c'è niente.
12: Arriva un'offerta e il giocatore può partire.
17: Direi di sì, se l'offerta è congrua si fa partire chiunque in questa rosa. Non c'è nessuno di incedibile nella Fiorentina, però la tua linea editoriale è che te vorresti, sì, venderne, certo, due o tre in più, eh?
12: No, che poi anche lì fosse veramente che noi dice no, ci sta sulle scatole Fagioli.
17: Scusami, ma come fate a sapere queste cose? Scusa, mi spieghi perché te, Nicolò Santi, o te, Nicolò Ceccanini, volete sapere queste cose? Ma per quale motivo?
12: A me queste cose, come dite voi giovani, triggerano tantissimo.
17: Voi giovani quali? I cherubini?
12: Se anche fosse che a noi sta sulle scatole Fagioli o il giocatore X e diciamo ogni giorno che lo vogliono vendere, che cambia? Secondo voi Paratici lo vende perché l'abbiamo detto noi?
17: Cioè, comunque non siamo stati a vedere Como Pari FC, eh?
12: No.
17: 2-2 c'era anche Icone. Icone, la fortuna avere te.
12: Però Icone non c'era Coleoscio, eh?
17: No, Coleoscio era andato al Barling e via.
12: Sì. Orsolini ci chiede Daniele da Chioggia. Può diventare una possibilità?
17: Per me Orso rinnova col Bologna. Io penso che rinnoverà col Bologna. Però magari mi sbaglio e lo prende la Fiorentina. Orsolini è un bel esterno, ci mancherebbe altro. Cioè, bastava che a Italiano gli fosse stato dato un Orsolini, probabilmente forse una coppettina si sarebbe vinta.
12: Poi dice Fabrizio: io ci sono e ho appena rotto l'unico barattolo di conserva dei miei pomodori di quest'anno. Ora mi aspetto un annuncio di mercato strabiliante per consolarmi.
17: Benissimo, e allora l'annuncio di mercato è il Grassina ripescato in Serie D, forse, ce l'auguriamo.
12: No, vabbè, poi Monica dice: io vi sto vedendo in TV, non da Ibiza ma da Grevinchianti, siete fortissimi.
17: Grazie Monica, stacci bene. Tra l'altro dovrebbe esserci un po' di venticello lì a Grevinchianti, la piazza di Grevinchianti è bellissima e comunque ci sono un sacco di posti belli nel Chianti e Greve, che anche non è lontano da Grassina. Certo, Grassina è un altro livello, ma comunque anche Greve fa la sua bella figura.
12: Sì, motivo per il quale ascolteremo due messaggi vocali.
17: Gol! Vai. Prego!
18: Il quello bianco, per farlo buono, lo devi fare alla capoliverese, che va fatto marinare nell'aleatico.
17: Ma è un amico di Loreto, cioè non si può cucinare. Cioè.
18: Poi dopo lo fai asciugare con un panno di lino.
17: Ma non si può.
18: E poi lo fai alla griglia su braccia.
17: Ma non lo volevamo mangiare?
18: I castagni di Marciana.
17: Ho capito, ma non lo volevamo ammazzare.
19: Comunque Ibiza è finita, a quale Ushuaia, e ci vuole 200 euro per entrare.
17: Ad esempio,
19: anda Ioni 2001 Bascia Amnesia.
17: Capito, ma 26 anni fa.
19: Bascia Serata Made in Italy, sì. Francesco Farfa alla grande. Ora si porta via Madonna anche così e visi delle mani per entrare in discoteca.
17: Lo so.
12: È vero, eh? Adesso costa.
17: Pascià ci sei andato?
12: Una roba esorbitante.
17: Pascià ci sei andato?
12: No.
17: Però volevo ritornare sul discorso dello squalo bianco. Cioè, non possiamo cucinare uno squalo bianco amico di Tolo. Dice: sono buoni, sono docili.
12: Ascolta,
17: l'altro giorno, tra l'altro, ho visto nella vasca, l'aveva messa a guinzaglio Tolo per fargli pigliare un po' d'aria.
12: Che cosa?
17: Lo squalo bianco che ha 8 metri nella vasca a bagno di Tolo con il guinzaglio. Io veramente, dice, sono buoni.
12: Tipo Cerci che portava il gatto al guinzaglio.
17: Dice: devo andare a pigliare 200 kg ogni giorno per dargli a mangiare, ma va bene lo stesso.
12: No, anche perché parliamo di comunque 10 metri di pesce, anzi, non è un pesce, tra l'altro.
17: Però sono buoni, allora non l'ha capito. Cioè, anche se sono un po' ingombranti. Cioè, in casa c'ho una vasca a 10 da 10 metri per mettere dentro un...
12: No, vabbè, allora 10 no, però vedo che più o meno 5 sì. Ed è più grande il maschio della femmina. Cioè, scusami, la femmina del maschio.
17: Ma non c'è uno squalo bianco cucciolo.
12: Guarda, la femmina è 4,6-4,9, il maschio 3,4-4.
17: Scusa,
12: metri.
17: Uno prende un cucciolo di squalo bianco e poi quando diventa grande lo butta nel
12: mare. Ma che stiamo a dire?
17: No, quanto ci vuole per farlo diventare adulto uno squalo bianco cucciolo?
12: No, non so che dirti.
17: Ma lui l'altro l'ha incrociato, ha fatto amicizia.
12: Poi l'ha incrociato per... Senti,
17: l'immersione.
12: Fare un punto anche per coloro che si sono collegati soltanto adesso.
17: Siamo a 100?
12: E Balbo va allo Sturm Graz.
17: Balbo va allo Sturm Graz. João Mario è vicinissimo. Allora, Balbo allo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.
12: Titolo definitivo.
17: Mentre João Mario, se la Fiorentina lo prende, come secondo me alla fine lo prenderà, perché siamo parecchio avanti, per non dire quasi addirittura d'arrivo, è un prestito con diritto di riscatto. Non so che cifre, però è un prestito. Un diritto di riscatto.
12: Sì, andrebbe capito, però diciamo più o meno tra i 10 e i 15 milioni, quindi siamo vicini.
17: Forse 10 sono tanti.
12: Secondo
17: Dici?
12: Me. Sì, sì.
17: Hai
12: sì,
17: parlato
12: sì.
17: alla gente?
12: No, beh, questo non
17: vuole parlare detto. Con la gente?
12: Eh sì, anche perché se non parlo con la gente, insomma, poca roba qui.
17: Vabbè, un decino fatto bene, dai. Decino mi sembra, noi. Oltre 10 mi sembra tanto.
12: Motivo per il quale ci ascoltiamo altri due messaggi
17: vai,
12: vocali.
17: Vai, vai, vai, Kerub, vai!
12: Sì, sono tanti. Vai, vai.
20: Ciao, sono da Brescia. Allora, fino adesso il mercato, niente da dire, ovviamente l'entusiasmo è da parte di tutti, sì, mio compreso.
17: Anche mio.
20: Sull'uscita sono preoccupato, no, cominciare a Ken, perché io non vedo assolutamente un sostituto all'altezza, a meno che non tirino fuori un nome straordinario che non conosciamo, ma Dobic e Pellegrino, onestamente, magari. Vabbè.
17: Ma Fabione ci avrà una carta Pellegrino, sorpresa. Fabione ha una carta sorpresa. Onestamente,
20: non c'è paragone.
21: Nick, sì. Io cerca di posare il fiasco, per ecco. favore, dai. Enzo da Genova. Siete grandi, siete grandi.
17: Sei forte, Enzone.
12: Sì, però posa il fiasco.
17: Lo so, tutti a Bogliasco con Enzone?
12: Il fiasco, ma.
17: O a Pegli? A Bogliasco o a Pegli?
12: Luigi dice: buon pomeriggio, ragazzi. Sarei contento se Parati ci portasse Orsolini a Firenze. Comunque, l'acquisto di Atta è da DS, fenomeno. Allora, il problema, secondo me, anche no, di Orsolini è che guadagna 2,2 milioni netti.
17: E sta trattando il rinnovo.
12: Tra l'altro. Però io penso anche che la Fiorentina a un certo punto debba un attimo considerare quali giocatori portare al di sopra dei due, poi se no diventano tanti.
17: Infatti ora Orsolini, netti, poi Orsolini secondo me in questo momento è più vicino al Bologna che alla Fiorentina dal mio punto di vista, cioè io credo che alla fine Fenucci è stato abbastanza chiaro, no? Vogliono farlo diventare un emblema del Bologna, quindi io non credo che neanche lui abbia questa voglia poi di lasciare Bologna, però nel calciomercato mai dire mai, insomma Orsolini è un giocatore comunque importante, sarebbe un ottimo esterno per la Fiorentina.
12: Poi Darius ci scrive da YouTube: Pinamonti
17: gol.
12: Questa è la tua risposta.
17: Sì, Pinamonti gol, nel senso che comunque è una decina di gol al campionato di fama. Bene. Non oltre.
12: Poi Gollumaccio su YouTube dice: Tenerani a fine estate sembra il gemello di Carlo Conti.
17: No, ormai l'ha superato. Ha chiamato Carlo e gli ho detto: guarda, è un fatto increscioso, ma Mario. Poi queste partenze di Mariotto nostro il venerdì mattina per ritornare il lunedì sono devastanti. Poi al salotto poi ci sono sempre io, te, o te, gol.
12: Poi ovviamente salutiamo Mario Tenerani nel caso ci stesse ascoltando.
17: Grande Marione, prendi un po' di suono anche per noi. Domenica non ha messo bel tempo, però magari questo lo potrebbe indurre a tornare un po' prima,
12: meglio, almeno rinfresca ulteriormente,
17: però dalla prossima settimana si ritorna a 37-38 gradi quando tra l'altro ricordiamolo Nicolò Santi lascerà la conduzione di questa trasmissione per 20 giorni, e
12: ma non è vero,
17: dal 4 di agosto ritorna il 24 di agosto dopo la prima giornata di campionato. Dove lo potrete cercare e vedere Nicolò Santi? All'Ushuaia di Lizza.
12: Io smentisco.
17: E invece no.
12: Poi ci scrive Giovanni: mi spiegate perché João Mario? Quindi qui vuole una valutazione, diciamo, tua.
17: Beh, João Mario, perché un esterno basso a destra va preso, perché magari è un giocatore normale, ma che può essere al caso della Fiorentina. Ragazzi, non è che la Fiorentina può prendere tutti i giocatori di primissima fascia, spendere 20 milioni di euro per un esterno, 20 milioni di euro per un altro esterno. Non è questo. La Fiorentina non è questo. Questo sarebbe il Manchester City. Ma questa è la Fiorentina, e quindi secondo me ha fatto, rispetto a quello che naturalmente è anche le sue potenzialità, molto di più di quello che io mi aspettassi, o che mi aspettavo, insomma. Oppure che ti aspettavi, che si aspettava lui, che si aspettava lei, che si aspettava me, che aspettava voi.
12: Sì. Poi sono indietro in effetti con gli esterni offensivi,
17: Sì.
12: Questo siamo d'accordo, però diciamo che è anche una cosa plausibile.
17: Vogliamo tirare le orecchie a Fabietto?
12: Beh, insomma,
17: gli esterni offensivi?
12: Sai perché? Perché comunque
17: e se ora ti sgancia un 1-2 di livello? Ti prende, non lo so, un Bakayoko qualunque, e un Solomon?
12: No, smentito.
17: Vabbè, se poi dice, sai, però si è riaperta la porticina.
12: Cioè, come sulla I.
17: Vabbè, che si deve fare?
12: Comunque Grosso fa del 4-3-3, quindi degli esterni il suo cavallo di battaglia.
17: Sì.
12: No, per questo, diciamo, stona un po' questo fatto di non avere gli esterni. Poi ce li hai, perché Gudmundsson ce l'hai, per esempio, no, però... In teoria è in uscita Gudmundsson.
17: Assolutamente sì, e tra l'altro per ora c'è il Gudmundsson adattato, ma ragazzi, io sono molto tranquillo. Una cosa che mi tranquillizza molto è la presenza di Paratici.
12: Sì. Poi ci scrive Jack per il Cecca, e qui abbiamo una serie di fiaschi di vino rosso.
17: Che tra l'altro il buon Cecca non beve quasi nulla, quindi anche questo siamo tutti fuori dal progetto. Yattamen.
12: Vabbè, andiamo a due messaggi vocali.
17: Vai.
22: Ciao ragazzi, fate proprio bene a ricordare alle persone che la Fiorentina l'anno scorso stava per retrocedere. È inutile fare tanti discorsi con giocatori che avevano già la Champions League. Ripartiamo da giocatori normali, ok, che possono consolidare una squadra e una rosa,
17: certo,
22: ok, e che magari hanno prospettiva futura buona. Io partirei da questi persone da comprare, poi la stellina, il fenomeno e gli arriva, ma partiamo nell'avere una rosa solida e buona. Forza Viola, dai!
1: Nick, oh Nick Ceccarini, ci sono io, sono sulla Firenze Pisa Livorno, sono sulla Firenze Siena, però
17: va bene,
1: vi saluto più che volentieri, sono l'India Violato, ma vi volevo fare una domanda, sì. Voi dite Ceverri un po' venire extra monetario, ma nemmeno dovesse andare via Dodò?
17: Uguale.
1: Io mi ricordo,
17: si può più
1: Dodò
17: fare.
1: Non è brasiliano, è
17: sì, non si può, non è che se poi ne esce uno se
1: e
17: ne entra
1: comunque
17: un
1: altro. Comunque ce l'ho qui, mi si è tappata la vena oggi a sentire che il Como in due mesi ha rifatto una curva e qui a Firenze invece sono tre anni ancora, non si sa quando finiscono la curva.
17: Ma poi sarà tutto
1: vai,
17: più bello.
1: Buona a tutti, forza Viola sempre.
17: Ma poi sarà tutto più bello quando sì. Niccolò Santi tra 40 anni entrerà nello stadio nuovo e dirà io collaboravo ancora con il Corriere dello Sport, hanno cominciato lavori
4: 40 anni.
17: E ora sono a vedere la fine dei lavori, sono passati 40 anni, però ora c'è lo stadio bello.
4: Tra 40 anni vuol dire a 70.
17: Tu potresti festeggiare il compleanno della zia 4 più 3, sempre al solito ristorante.
4: Cioè, allora, nemmeno se glielo auguro, ci sia ancora quando ne avrò 70, se no.
17: 110 l'avrà la zia.
4: Ma un po' di più. Vabbè, comunque.
17: C'è 40?
4: No, ma ora
17: 130 più bonus?
4: Non interessa.
17: Due smentite in più?
4: No,
17: andiamo.
4: Smentita. Andiamo. Un po' di messaggi, dai, che stanno arrivando.
17: Pirlo, si avvicina come nuovo CT, ragazzuoli.
4: Perché Guardiola ha detto di no, eh?
17: Sì, c'era anche un'ipotesi.
4: Cosa?
17: Aveva contattato anche Luis, ma. Lui ha detto ma si è promesso all'Arsenal.
4: Lorenzo da Prato dice ma mi chiedevo no, oltre a Valdepeña Real ci lascia anche Mastantuono il primo agosto?
17: Non lo so ragazzi, noi su Mastantuono siamo un po' più prudenti perché non abbiamo grandi informazioni, quindi io non voglio.
4: Ma più che altro non abbiamo conferme, tutt'altro in realtà. E quello che abbiamo capito è che Mastantuono vuole le coppe, che ci sono tanti club che hanno chiesto informazioni, una delle quali probabilmente può essere stata la Fiorentina, ma questo non significa niente, tutto qui.
17: Bene.
4: Poi ci scrive Nicola dalla Somalia in trasferta per lavoro a Greve in Chianti.
17: Grande Nicola dalla Somalia in trasferta per lavoro a Greve in Chianti, di passaggio anche da Manchester, questo sì, andrebbe sì, aggiunto. Quindi sì.
4: Beh, vi vorrei chiedere a Nicola Ceccarini.
17: Sì, prego, buonasera, eccomi qua, sono pronto.
4: Perché
17: per
4: parli
17: rispondere.
4: Così?
17: Perché così mi piaceva, per sembri salutare Cherubini. No, tra l'altro ti ricordo che se si chiude entro il weekend per Pirlo, guarda, io ti dico la verità, io sono un estimatore, diciamo, degli allenatori giovani emergenti, però tra Conte, Mancini e Pirlo, forse la mia ultima scelta era proprio Pirlo.
4: L'ultima?
17: Sì, la mia ultima, sì.
4: Sì, sì, anche
17: dopo Luis.
4: Vabbè, insomma, dice, vorrei chiedere a Nicola Ceccarini se è sorpreso dalla mancata cessione di almeno un big prima del ritiro inglese, come tempistica appunto.
17: No, assolutamente no, perché comunque sia il calciomercato ha la sua fase di stanca, avete visto quante operazioni sono state fatte inizialmente, cioè ci sono delle squadre che non hanno fatto nulla, delle squadre che sono partite forti, delle squadre che comunque sia ripartiranno forti probabilmente dopo Ferragosto. Il mercato è così, è altalenante, quindi non sono sorpreso.
4: Bella questa massima, me la tatuo.
17: Sì?
4: Il mercato è altalenante.
17: Il mercato è altalenante.
4: E allora andiamo con altri, nonché gli ultimi messaggi vocali.
17: Gli ultimi
4: vocali,
17: messaggi vocali. Vai Cherub, vai.
5: Buongiorno a tutti.
17: Buongiorno a tutti.
5: Stavo pensando che comunque abbiamo comprato centrocampisti, le fasi sono sempre molto difficili da trovare perché mi sembra che le stiano cercando tutte le squadre, giocatori di fascia bravi. Non è che tante le volte alla fine si tiene Gudmundsson e si fa il centrocampo a 4 con lui dietro la punta, che poi alla fine mi sa che ci si lecca le ferite.
23: Ma se si vende Dodò si può andare a aspettare Ceverri a Santa Maria Novella?
17: No,
23: perché Paratici per mettere tutti in difficoltà invece farlo aspettare all'aeroporto lo fa venire in treno, no?
17: Sì.
23: Ciao Guido,
17: oggi c'è anche lo sciopero, ricordate.
24: Oh ragazzi, o come voi l'avete a cane, o come voi l'avete a cane.
25: Buon pomeriggio,
17: come
25: ragazzi,
17: a cane.
25: Ho un dilemma.
17: Sì.
25: Essendo il 24 di luglio è più preoccupante sentire voi che state cazzeggiando sulla Fiorentina o io che vi sto ascoltando. Detto questo, una domanda al direttore.
17: Chi?
25: Ma non è che Paratici sta usando i giovani della Fiorentina in cui magari evidentemente non crede per fare delle plusvalenze? Saluto a tutti, Alessandra.
17: Beh, questo potrebbe anche se fondamentalmente avrebbe dovuto farlo entro il 30 giugno, che sarebbe stato ottimale per il bilancio.
4: Certo.
17: Però
4: potrebbe.
17: Non è da escludere. Uisen, per esempio, no? Quando la Juventus non c'era Paratici, ma c'era Giuntoli, l'hanno venduto per tanti soldi, non mi ricordo dove, forse all'estero, in Germania, non vorrei sbagliarmi, e poi è andata a Real Madrid. È evidente che hanno fatto tutta una serie di operazioni che gli servivano per il bilancio. Stesso discorso anche su lei quando l'hanno venduto. Sì.
4: Poi Ale Ataf non fa una piega, dice: se Mastantuono vuole le coppe e giocherà in Coppa Italia, posto che te la devi guadagnare la Coppa Italia,
17: oppure fare preliminari a Grassina, perché noi comunque sia siamo riconosciuti come nazione e quindi facciamo i preliminari di Conference insieme a San Marino, alle squadre di San Marino. Cioè.
4: Vabbè. Simone dice: lo squalo balena, non lo squalo bianco, che è molto ma molto più pericoloso.
17: Capito, ma lo squalo balena anche se sarà, voglio dire, docile, noi tra l'altro non so se adotteremo anche un cucciolo di squalo balena, cioè Tolo da come l'ha messa secondo me lo vuole adottare, cioè un cucciolo, poi dopo naturalmente quando diventa grande bisogna lo butti nel mare, perché 10 metri di squalo balena dove lo tiene, nella vasca?
4: So solo
17: poi
4: che
17: c'è Neri, deve fare la doccia, no? Mi sembra una cosa un po'
4: il figlio. Salutiamo. Chiudiamo con questo messaggio che è Sergio, che dice: scusa Cecca, ma il Toro, che suppongo sia Tolo, è possibile che sia in nave? Così mi ha fatto un messaggio mia nipote. Io sono totalmente
17: ci può
4: confuso.
17: Stare perché aveva detto ieri ubriaco, sì. Nella sua irruzione qua nella nostra trasmissione, la nostra grandissima trasmissione, ci aveva detto che partiva verso le 8:30, le 9 da Livorno e quindi andava col traghetto a Olbia per arrivare verso l'ora di pranzo. Se aveva preso il traghetto veloce, però ci può stare. Poi comunque lo riconoscono tutti, essendo un attore, Tommaso Loreto, no? Johnny Depp dei noartri, e quindi
4: so bene. Che farà Ebenezer Scrooge,
17: ex obiettivo,
4: cioè Johnny Depp e quindi Tolo, sì, prossimamente
17: ex obiettivo
4: cinema. Poi dicono Uisen al Bournemouth, quale Bundesliga? Siamo.
17: No, ho detto, mi sembrava in Germania. Perché? Ah, no, è vero, andò al Bournemouth e poi al Real Madrid.
4: Ok,
17: il passaggio è stato quello.
4: Possiamo andare.
17: C'era anche una squadra tedesca, mi sa che c'era o il Leverkusen o il Dortmund, e poi dopo lui è andato invece in Inghilterra. È vero, siamo tutti felici.
4: Ora mi torna tutto. Grazie a Stefano Cherubini, grazie.
17: Sì, è stato utilissimo anche oggi.
4: Sì.
17: Ora vi lasciamo alla grande trasmissione che ci segue. Ad Andrea Giannattasio.
4: No,
17: giusto?
4: Chiara Andrea Bevilacqua, Stefano Prizio e poi marginalmente il nostro. Perché la trasmissione la conduce Chiara Andrea Bevilacqua.
17: Sì, ma dico anche Andrea Giannattasio, i suoi collegamenti dall'Inghilterra.
4: Sì, vabbè, poi c'è anche Andrea Giannattasio. No, scherzo. Salutiamo ovviamente Andrea Giannattasio, il nostro
17: domani
4: Valenti.
17: Domani pomeriggio, a partire dalle 18, primo collegamento con Ibiza, con l'Ushuaia, per le ultimissime sui calciatori, dirigenti e procuratori sportivi con Nicco Santi, che nel frattempo farà anche il turno sul sito. Giusto?
4: Ciao!
17: Ciao!

0: anche di Radio Firenze Viola. Scalvento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Le 17.03, il 24 di luglio 2026, ultimo appuntamento della settimana con Garry Scalvento, che vi terrà compagnia qui su Radio Firenze Viola dalle 17 alle 19. Saluto subito e ringrazio Marco Tonelli in regia per l'assistenza. Vi ricordo anche i numeri per interagire con noi: 348 7513933, messaggi di testo, note audio, 055 77 111171 per intervenire in diretta. La Fiorentina è attesa a minuti in Inghilterra, quindi poi grazie anche ad Andrea Giannattasio vi aggiorneremo sull'inizio di questa tournée inglese in vista dell'amichevole di domani, che vi ricordo potrete vedere su DAZN ma seguire rigorosamente su Radio Firenze Viola. Ci sarà anche Pietro Lazzarini in studio. Mancava come ospite di Garry Scalvento questa settimana Stefano Prizio, quindi io so che è già collegato. Ciao Stefano, io ti vedo. Ciao. E ti sento alla perfezione, ben trovato.
2: Perfetto, buonasera a tutti.
1: Intanto grazie per la tua disponibilità. Fortunatamente abbiamo tanti temi, eravamo preoccupati in vista dell'estate, considerando l'immane lavoro che il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici deve fare, ma in un certo senso non facciamo fatica a trovare spunti di cui parlare. Io, se sei d'accordo, ti chiederei magari intanto, ricordando ai nostri ascoltatori che su Firenze Viola trovano ogni settimana il tuo editoriale, se vuoi magari argomentarlo un po' e sollevare alcune delle tue riflessioni che sono assolutamente di attualità.
2: Guarda, io ho preso una posizione, direi non sfumata ma molto chiara, sulle voci che vorrebbero Ken altrove. Ho detto molto semplicemente che una città che abbia visto andar via calciatori del calibro di Baggio, Batistuta e Rui Costa non farà barricate nel caso che. Questo con tutto rispetto per Ken, che ha fatto un bel primo anno a Firenze e un secondo deludente, ma è un giocatore che poi ha fatto parlare di sé molto per questioni anche un po' fastidiose diverse dal campo.
1: E tu pensi che tra le varie cause che concorrono a far sì che non ci sia più quest'ansia da separazione nei confronti dei giocatori che poi rappresentano per il club la maggiore possibilità anche di riempire le casse, ci sia la fiducia nei confronti del direttore sportivo proprio in virtù di queste prime mosse che hanno in un certo senso delineato anche quella che sarà la direzione intrapresa dalla Fiorentina?
2: Chiaro, vedi, c'è la plastica convinzione che qualora andasse via il giocatore di calibro non arriverà il Cabral di turno, ma arriverà qualche sostituto pienamente all'altezza, se non superiore. Questo questo rende la cessione accettabile. Nel momento in cui il club è un club competente e coraggioso, come la Fiorentina sta dimostrando in questo inizio del mercato estivo, la gente ragiona e capisce.
1: Io avevo proprio segnato questa rivoluzione al grido di competenza e coraggio, perché credo che esprima quello che poi gran parte della piazza, anche la più scorata, stia provando. Poi giustamente sottolinei anche come non solo si stia lavorando sull'organico, sulla rosa, su ruoli all'interno della società che magari per anni non abbiamo nemmeno considerato, ma c'è la sensazione che anche l'appeal della Fiorentina sia in fase di ricostruzione.
2: Esatto, infatti perché stona la vicenda Ken? Perché in una situazione in cui pare che tutti vogliano venire a Firenze e nessuno voglia andare via, Ken lascia intendere di pensarla diversamente. Infatti saprai che il fratello ha messo questo gradimento sui social.
1: L'emoticon della discordia, perché poi ci sono varie interpretazioni anche dietro a quel simbolo nello specifico.
2: Ma io quel poco che so io le mani giunte in preghiera vogliono significare attendo con trepidazione.
1: Infatti anche le risposte dei tifosi in un certo senso manifestano l'insofferenza non tanto nei confronti di quello che Ken ha fatto vedere in campo, ma di tutta quella componente di extracampo che, come giustamente sottolineavi, ci portano anche a chiederci in che modo valutare effettivamente Moise Ken all'interno della rosa, fermo restando che lo stravolgimento tattico ci porta anche ad analizzare le sue caratteristiche, proprio perché in attesa di scoprire gli esterni titolari, esterni che avranno un ruolo determinante nella fase offensiva della Fiorentina, ci si chiede se rappresenti anche il prototipo ideale di centravanti per il tecnico. Io non so se vuoi già incalzare i nostri ascoltatori con il giochino che mi hai confessato di aver preparato per oggi.
2: Siccome abbiamo visto che è gradito e io mi diverto a farlo, e anche tu credo,
1: sì.
2: Allora io avevo piacere a chiedere ai nostri ascoltatori lo sketch al quale sono maggiormente legati, che li fa più divertire, di Carlo Verdone, dei film di Carlo Verdone.
1: Ovviamente anche Marco Tonelli in regia, se vuole, può partecipare. Io vi ricordo il 348-7513-933, non solo per commentare insieme a noi tutte le notizie di attualità in merito alla Fiorentina, al mercato, ma anche a questo ritiro inglese che prenderà il via, anche per rispondere al sondaggio di Stefano, che solitamente vi riesce a stuzzicare toccando le giuste corde. Come detto, qualche ora fa è uscita la lista dei convocati e sappiamo che non prenderanno parte alla tournée inglese Zom e Balbo ceduto con una formula che prevede 1,5 milioni subito, il 50% sulla futura rivendita, poco più di 300 minuti giocati in Serie A. Il giocatore raggiungerà lo Sturm Graz nelle prossime ore. Anche in tal senso qualcuno poi è stato spinto a confrontarla all'operazione che ha portato Caiode via da Firenze in termini di eventuale rimpianto, ma si ribadisce in un certo senso la necessità di avere un giocatore pronto e anche la necessità di affidarsi a un direttore sportivo come Paratici, nella speranza che possa allontanarci da questa sindrome del rimpianto, appunto. Chiara, c'è però Cospo tra i convocati. Vai Stefano.
2: Caiode aveva fatto vedere già qualcosa di più, però poiché sapevamo che la stagione delle cessioni sarebbe dovuto arrivare gioco forza, se, come dire, si cedono calciatori come Balbo tenendo i giocatori importanti, vabbè, io direi di contentarsi, Non pensiamo che la Fiorentina possa tenere 60 giocatori al libro paga e anche comprare calciatori tipo Atta. Questo lo farebbe solo il Manchester City, forse.
1: Assolutamente d'accordo. Guarda, Jack77 già risponde alla tua domanda citando Furio e le sue indimenticabili telefonate con l'ACI. E aggiunge monumentale. Ale dal Casentino ci manda una GIF, e sicuramente anche in tempi di comunicazione social Verdone è molto utilizzato, non solo per la sua capacità di esprimere comunque con il viso quello che tanti di noi in determinati momenti provano, ma anche perché ci riportano a quelle situazioni che tu citavi di film che poi sono diventati parte integrante della nostra vita. Siccome devo recarmi a votare, se tengo una media, per me è la migliore gag di Verdone, ci scrive Giuseppe da Firenze, e anche lui va su Furio, che ovviamente io penso che sul podio si faccia fatica a non vederlo. Borotalco,
2: ecco, io sono
1: anch'io, avevo
2: mi è venuto in mente questo sondaggio quando ho rivisto per caso il video dell'ultima scena di Borotalco, quando Nadia invita a casa benvenuti Sergio, e poi che cosa vuole? Vuole rivedere la versione farlocca e gli dice come va con Dustin e con Robert Redford, perché lui raccontava le palle.
1: Sì.
2: E poi dice ma sai, io non, ma baciami scemo, insomma c'è questa scena sulle scale del palazzo romano della periferia, che io trovo molto tenera.
1: Infatti io ti avrei proprio citato: un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Devo dire che Borotalco molto apprezzato, appunto anche Ale dal Casentino, Fabio da Empoli, Verdone obbligato ad andare dal furbo suocero Mario Brega, La Scena, Le Olive come sono, ne cita tanti insieme di film, proprio per sottolineare, esatto, ovviamente il suo messaggio si chiude con quella frase ormai iconica. Io interrompo un attimo questo bel trend perché c'è un altro tema molto attuale che in settimana mi è capitato di analizzare insieme agli ascoltatori che, come Federico, si pongono lo stesso interrogativo, quindi Stefano sono curiosa anche del tuo punto di vista in merito, perché Federico ci scrive al 348 7513 933: noi critichiamo tanto il Como perché ha una rosa principalmente composta da stranieri, poi però facciamo lo stesso, è possibile che non ci sia un italiano buono da comprare?
2: C'è, ma a prezzi che in questo momento sono molto superiori a degli ottimi stranieri, tant'è che ci sono direttori sportivi, come era, questo era il pensiero del buon Corvino, che sostenevano come la qualità vada cercata ovunque senza badare troppo al passaporto. La qualità si cerca ovunque, anche in Amazzonia. Io non so chi abbia ragione, forse in questo momento del calcio italiano converrebbe dare più spazio agli italiani, ma insomma ci sono più scuole di pensiero tra gli operatori di mercato, e Paratici evidentemente è della scuola: cerco la qualità dove la trovo.
1: Ad esempio Paola dall'Isolotto ci scrive: con Paratici vogliono venire tutti a Firenze perché lui è in grado di trasmettere garanzia di ambizione, e aggiunge: ora tutta su Mastantuono. L'abbiamo detto, la Fiorentina in questo momento è avanti rispetto anche alle altre pretendenti, tra cui possiamo citare il River Plate, il Villarreal, il Fulham, più che altro per la formula, perché il Real ha deciso eventualmente di lasciare partire il giocatore per dargli continuità, e la Fiorentina si è già detta disponibile a valutare anche il prestito secco. Questo in un certo senso la metterebbe appunto in una posizione di vantaggio rispetto alle altre. Vi ricordo che poi su Firenze Viola, su Radio Firenze Viola, trovate quotidianamente tutti gli aggiornamenti di mercato. Paola, con il messaggio che ci ha mandato su Paratici e sulle garanzie che in un certo senso riesce a trasmettere, pone l'attenzione

0: diceva che il giocatore vuole le coppe,
1: sì.
0: E quindi a Firenze le coppe non ci sono e farebbe fatica ad accettare questa prospettiva. Di poi direi che non è il discorso è per Paratici, ma è per il fatto che finalmente una proprietà che per 7 anni diciamo si è arrangiata con ciò che aveva in casa, con dirigenti senza molta competenza, e li confermava malgrado i cattivi risultati, adesso si sia finalmente affidata a Paratici. Questo dà garanzia. Il cambiamento che c'è stato nei commissi, che è anche un cambiamento generazionale, se vogliamo,
1: sì.
0: Perché quando è deceduto Rocco, con lui sono finite anche le sue idee di calcio, e è arrivato alla presidenza un ragazzo all'età, più o meno l'età mia, qualcosa di meno, comunque un 45enne con lo stesso patrimonio ma idee evidentemente diverse, che si è affidato appunto alla competenza di un dirigente come Paratici. È questo il connubio che attrae, non è Paratici come taumaturgo. Paratici è un ottimo direttore sportivo, ma è la potenza che ha dietro che fa funzionare la miscela.
1: Stefano, un attentissimo Sergio dall'Elba ci allontana momentaneamente dai temi relativi alla Fiorentina e ci porta sulla strettissima attualità. È di pochi minuti fa la notizia: Maldini e Leonardo hanno scelto Pirlo, sarà l'allenatore dell'Italia. L'idea è che già nel weekend si possa chiudere. E Sergio ci scrive: anche se della nazionale mi importa il giusto, sono curioso di sapere l'opinione di Stefano sulla scelta di Pirlo. Sarà in grado di rilanciare il calcio italiano?
0: Ma io trovo molto molto triste quello che sta succedendo con la nazionale, in primis perché quello che ritengo sia l'allenatore italiano più forte al mondo ha allenato un'altra nazionale, quella brasiliana, mi riferisco ad Ancelotti, e tra l'altro non ha centrato il risultato. Quindi poteva essere interessante provare a tentarlo, visto che Ancelotti sono molti anni che non riesce ad allenare in Italia. Cioè, se tu vuoi Guardiola e lui non viene, non ti puoi accontentare poi di Pirlo, perché non torna. Se avevi chiesto a Guardiola, vuol dire che puntavi a un allenatore di primissima fascia.
1: E in un certo senso, Stefano, è quello che abbiamo anche imputato alla dirigenza della Fiorentina nelle sessioni di mercato precedenti, alle ultime, il fatto di in un certo senso farci assaporare anche la possibilità di poter vedere indossare la maglia viola a giocatori in linea con le aspettative, salvo poi dover accogliere giocatori sicuramente in grado di portare qualcosa, ma con uno storico completamente diverso, uno status completamente diverso, che facevano intendere come poi i parametri economici forse occupassero il primo posto nella testa della dirigenza.
0: Sicuramente sul discorso Guardiola nazionale, io direi, insomma, ti dice no Guardiola, vai su Conte, ha più senso, non su Pirlo, ma non me ne voglia Pirlo, che però come allenatore non ha, diciamo, il retroterra che aveva da calciatore.
1: Se mi permetti, Stefano, andiamo avanti con un po' di messaggi. Sono arrivate anche tante risposte alla tua domanda, però in primis ci tengo a rispondere a Yurik al 348-7513-933 e ci scrive: ma dove sono finiti tutti quelli che fino al 30 di giugno ripetevano commisso devi vendere? Non si sentono più dire commisso devi vendere, perché hanno visto alla famiglia commisso fare quello che sostanzialmente hanno chiesto per 7 anni. Il film più bello di Verdone, a mio avviso, ci scrive Simone 099, al lupo, di scene ce ne sono troppe per sceglierne una, sia di quelle comiche che di quelle crude. Al lupo, se non erro, Sergio Rubini, Francesca Neri,
0: al lupo, molto bello,
1: anche
0: sì.
1: Lore aveva

0: pressoché affine a quello di Simone, sostanzialmente definendo il miglior film di Verdone al lupo al lupo. Stefano Taxi, peccato che oggi un film come Borotalco avrebbe parecchie difficoltà ad uscire, quantomeno sarebbe stato tagliato. Basti pensare al finale, con la tipa di colore, tutto ciò che ne consegue. Come si suol dire, si stava meglio quando si stava peggio. Tante volte quando si parla di censura si pensa anche ai testi di Sanremo negli anni Ottanta, che dovevano essere rivisitati rispetto poi alla versione ufficiale, proprio perché non c'era nemmeno la voglia di assumersi la responsabilità di far passare.
1: Un film come quello del 1974, il più famoso della Lina Wertmüller, con Giannini e la Melato, con Giannini che le dà di santa ragione alla Melato in quell'isola deserta in cui approda.
0: Sì.
1: Oggi non si farebbe.
0: No.
1: Non si farebbe, perché figurarsi. Allora, la chiusura mentale è un disvalore. Questo in barba al woke, perché non puoi, nel nome della tutela del buon gusto, della giustizia sociale per le minoranze, tarpare le ali all'arte.
0: Paola dall'Isolotto ci scrive: l'amore eterno finché dura. Devo dire, anche in quel film alcune scene sono memorabili, dalla convocazione in caserma insieme alla moglie Laura Morante, stato civile Veneto.
1: È carabiniere, dici, ma veramente?
0: Ha scritto vedovo, no, Veneto. Chris da Campi: maledetto il giorno che ti ho incontrato. Al primo posto, al secondo posto sono pazzo di Iris Blonde, al terzo posto Borotalco. Poi, se mi consenti, rispondo anche a Davide da Firenze, che al 348-7513-933 ci manda un messaggio contro Niccolò Ceccarini e la sua professionalità. Gli ricordo che dalle 16 alle 17, al di là di tutti gli interventi che poi quotidianamente il direttore di tutto mercato web fa, lo può trovare in diretta e quindi magari ha l'occasione per un contraddittorio. Il mio rifiutarmi di leggere il messaggio non è certo una censura che mi permetto di applicare, ma lo trovo un po' fine a se stesso, proprio perché il diretto interessato non ha modo di replicare. Secondo me, dai confronti, nel momento in cui vengono fatti in maniera costruttiva, si può uscirne migliorati entrambi. Quindi Davide, ti ricordo che il 348-7513-933 è a tua disposizione e dalle 16 alle 17 trovi Niccolò Ceccarini in compagnia di Niccolò Santi. Sarà impaziente eventualmente di rispondere anche alle tue perplessità sul suo modo di lavorare. Torniamo un attimo sul tuo tema del giorno, Stefano, perché li hai scatenati, l'abbiamo detto. Il venerdì ci mette voglia di leggerezza, ma anche questa prima parte di mercato della Fiorentina e questa estate che stiamo vivendo, forse in controtendenza rispetto anche alle aspettative. Cristiano da Sarajevo: In viaggio con papà è uno dei film migliori.
1: Dove anche tra quello... l'altro si consuma il passaggio di consegne fra il maestro Sordi e il suo allievo Done.
0: Assolutamente d'accordo con te. Pietro da Napoli invece fa riferimento a quello che abbiamo detto, quindi Somme e Balbo non convocati per la tournée inglese, mentre Cospo chiamato da Fabio Grosso, che comunque vuole valutarlo. A suo avviso è testimonianza del fatto che il nuovo allenatore della Fiorentina ci capisca, perché ha ripreso Cospo, che è un suo pupillo, al posto di Balbo, e quindi sostanzialmente anche la predisposizione ad accettare che si possa cambiare un po' la valutazione nei confronti dei giovani. Marco Tonelli in regia mi segnala che c'è anche un audio, penso, sul tema che abbiamo lanciato, quindi Stefano comunque lo ascoltiamo.
2: Can non si cerca di rivocare di una gobbe. Io penso che gli si rifilerebbe un'altra volta un altro pacchetto.
0: Che ne dici? L'ascoltatore che poi non si firma propone di rimandare Ken alla Juventus, perché a suo avviso questo Ken sarebbe un danno dal punto di vista sportivo ed economico per la Juventus, per consolidare la tradizione delle cessioni da Firenze a Torino.
1: Perché secondo me non lo hanno già valutato e non vanno a riprenderlo, insomma. E poi tra l'altro hanno preso, la Juventus ha preso in questi giorni Ekafor, no?
0: Ora ti controllo le trattative. Mi ha distratto un messaggio di Marco, perdonami. Ora Marco, chiedo alla redazione, ovviamente non avendo io notizie dirette di mercato, non voglio nemmeno alimentare informazioni errate, qualora poi la natura del messaggio che ci mandi fosse quella, verifico e poi ti rispondo.
1: Pronunciato male, Ecator.
0: Sì, sì, ma se era assolutamente inteso, Stefano, ma soprattutto sarebbe molto, molto insolito. Per quanto riguarda invece l'asse Firenze-Torino, sponda bianconera, come avrete potuto sentire già dalle prime ore di oggi, contatti intensificati per Joao Mario. L'idea è la formula del prestito con diritto di riscatto sui 15 milioni. Comunque sì, ha anche già fatto una presentazione sbilanciandosi sui gol che spera di poter fare quest'anno. In viaggio con papà, farebbe un'offerta per l'associazione che tutela i gabbiani? E poi
1: io me li mangio i gabbiani,
0: sì, li abbiamo veramente scatenati. Stefano da Firenze invece ci chiede: posso dire una cosa? Io penso che Rocco Commisso, prima di morire, al figlio gli abbia dato delle direttive precise. Devo dire che anche Mario Tenerani, che ieri è stato in mia compagnia dalle 17 alle 18, ha sottolineato come forse negli ultimi momenti di Rocco Commisso ci sia stata anche una valutazione nel nome dell'autocritica di ciò che non stesse funzionando, e che questo l'abbia poi portato a instradare il figlio nella gestione della Fiorentina.
1: Io questo non lo penso, sinceramente. Penso che al massimo Rocco possa aver detto al figlio: tieni le società che ti lascio, quindi Mediacom, la Fiorentina, tienile a livello alto di investimenti, di impegno alle quali le ho tenute io. Questo sì, ma non credo che si sia contraddetto rispetto alle scelte che aveva fatto, cioè fa il contrario di quel che ho fatto io, non credo. Credo che invece sia farina del sacco di Joseph. Però me l'ho anche scritto questo in uno degli ultimi pezzi.
0: Sì.
1: Allora, quando tu pensi ai rapporti fra padri ingombranti e figli, spesso, come dire, i figli, mentre i padri mietono successi, se sono fuori da quei successi, in qualche modo si fanno una loro idea: che farei io se fossi al comando? Poi quel giorno arriva, come è arrivato per Joseph, e loro fanno quello, come dire, conducono le società come pensano giusto fare. Io credo sia successo questo.
0: Guarda Stefano, ci scrive anche Sandro: a suo avviso Compagni di scuola è il film migliore, lo davano qualche giorno fa e l'ho registrato proprio per potermelo
1: bellissimo
0: gustare. Questa domenica,
1: piuttosto amarognolo come.
0: Sì, è nostalgico. Infatti, giustamente, prima un ascoltatore sottolineava come la capacità di Verdone esalti non solo i momenti comici, ma anche quelli in un certo senso nostalgici, che ti portano anche a riflettere sul senso delle cose. Io credo che il miglior Verdone sia quello dei personaggi a non stop, tipo quello che torna dalla luna, oppure la telefonata di notte col numero sbagliato, oppure ancora quello con la pistola e il permesso in tasca. Poi ha fatto dei grandi film, ma il Verdone in uno sketch da 2-3 minuti è stato un autentico fuori classe. Sono le 17:31, Stefano, ci prendiamo la prima piccola pausa di queste ore insieme, perché poi voliamo anche in Inghilterra da Andrea Giannattasio, ci facciamo aggiornare un po' anche sulla Fiorentina. A tra pochissimo.

0: Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta con Gary Scalvento qui su Radio Firenze Viola, sempre Stefano Prizzo collegato con noi, che però immagino forse ritroviamo più tardi, non so se riusciamo ad avere due collegamenti in contemporanea. Prima facevo riferimento a un messaggio di Marco che chiedeva delucidazioni su una trattativa, avevo promesso di verificare, ovviamente ho contattato gli uomini di mercato. Il messaggio di Marco citava una presunta offerta fatta a Dusan Vlahovic da parte della Fiorentina per 4 milioni. Io non solo non ho riscontri, ma immagino si faccia riferimento alle notizie dell'inverno del 2021, quando Vlahovic ancora era un giocatore della Fiorentina e si cercava l'intesa con il giocatore per il rinnovo, intesa che poi non è stata raggiunta e che ha portato il calciatore a vestire un'altra maglia. Vedo l'ok di Marco Tonelli di là dal vetro, quindi ce l'abbiamo. Andrea Giannattasio, ciao Andrea, buon pomeriggio, ben trovato.
2: Ciao Chiara, buonasera a tutti, eccoci.
1: Abbiamo già analizzato insieme la lista dei convocati, gli esclusi, qualcuno è anche piacevolmente sorpreso di vedere come Grosso abbia deciso di dare una possibilità a Cospo. Non so se vuoi darci aggiornamenti, l'arrivo della squadra.
2: Guarda, sì, la squadra arriva, ma penso sinceramente arriverà tra una decina di minuti. L'aeroporto di Luton, avevo visto, stavo seguendo con Flight Radar spostamento della squadra, ecco, forse adesso vi so anche dire più o meno dove sono, mi si è chiusa l'app, ma ve lo saprò dire a breve. Comunque sapevo che dovevano arrivare attorno alle 16:45-47 inglesi, quindi le 17:45-47 italiane, e niente, poi si trasferiranno da Luton a Firenze, insomma, a Kensington, nel cuore di Londra, quindi ovviamente è un viaggio abbastanza intenso, anche perché quello che mi ha stupito in questi giorni londinesi, io ancora l'underground non ho preso la metropolitana, ho preso diverse volte il bus e un paio di Uber, un paio di taxi sostanzialmente, e c'è un traffico pauroso in questi giorni a Londra, magari è così sempre e quindi non sono abituato, però la situazione è questa, quindi io presumo che dovendo spostarsi poi dall'aeroporto di Luton fino a Londra, la situazione sarà abbastanza complessa per i giocatori della Fiorentina, che non avremo nella nostra disponibilità per immagino almeno un'ora e mezzo rispetto a quando scenderanno. In questo momento, guarda, ho qui la tratta del volo davanti, l'aereo è già sopra il Regno Unito, sta sorvolando Cambridge, quindi non si trova troppo distante da Londra, però ecco, insomma, planerà su Luton tra 11 minuti, mi dice Flight Radar, quindi alle 16:48 inglesi, e quindi prima, secondo me, delle 17:50, forse anche 18 inglesi, le 19 italiane, non li avremo a nostra disposizione, quei calciatori di Fabio Grosso, però contiamo di fargli dei filmati, delle fotografie. Non avremo voci dei protagonisti ai nostri microfoni, cominceremo da domani, io mi auguro che la Fiorentina abbia la voglia, la disponibilità di metterci a disposizione un tesserato quasi al giorno, visto che insomma siamo venuti qua e racconteremo con grande piacere e grande onore ciò che la Fiorentina farà in questa tournée inglese, però ecco, insomma, se poi avessimo una sorta di ricompensa tra virgolette saremmo tutti molto contenti.
1: Intanto ti leggo due messaggi che sono arrivati per te al 348-7513-933. Claudio ci scrive: Londra è sempre così, ma la metro è spettacolare, e ti consiglia anche di passare da Camden.
2: Allora, la verità è che purtroppo sono in un quartiere di Londra che è vicino a Kensington, che si chiama Shepherd's Bush, che non è molto servito dalla metropolitana, dall'underground. Ha tantissimi mezzi pubblici come appunto i bus, c'è cioè l'Overground, Malway, mi sembra che si chiami la linea non sottoterra ma a livello di treno che passa da qui a Shepherd's Bush, appunto c'è una fermata, però non ci sono linee metropolitane, o almeno se ci sono non sono quelle che servono a noi per andare nei posti che abbiamo frequentato oggi, per esempio intanto ripassa
1: è una costante
2: costante. Stamani siamo stati per esempio allo stadio del QPR, al Loftus Road, poi siamo stati a Craven Cottage, abbiamo fatto un po' il tour dei due stadi, oddio, non mitici, perché quello di QPR non è così antico come stadio, abbastanza di nuova costruzione, mentre quello del Fulham Craven Cottage è uno spettacolo non solo perché ha una storia ed è antico, ma perché tra l'altro sono stati fatti dei lavori di totale ristrutturazione alla tribuna principale, quella che guarda il fiume Tamigi, il Riverside, e per chi avesse l'opportunità di venire a Londra e ama fare il tour degli stadi, io penso che una tappa a Craven Cottage sia obbligatoria, perché ripeto, è uno stadio mitico, è uno stadio che trasuda calcio inglese da ogni stand, da ogni tribuna, ma ha con questi lavori di miglioria, secondo me, unito l'antico col moderno, perché sostanzialmente dove abbiamo fatto il collegamento con Palla al Centro ci sono tantissimi ristoranti, tantissime aree di attività anche per i bambini, si può correre lungo le sponde del fiume, si può prendere il sole, ci sono le sdraio gratuite per tutti, insomma è veramente un concept di modernità unito appunto a una struttura che ha una grandissima storia notevole. Quindi devo dire che oggi ho visto una parte di Londra che non avevo mai visto, devo dire che prima di oggi a Londra c'ero stato una volta sola, quindi non è che avessi visto molto, però a parte il Big Ben, Buckingham Palace,
1: London Eye,
2: Trafalgar Square, le solite cose che tutti vediamo, mi mancava Craven Cottage e ho risposto a questa mia curiosità, mettiamola così.
1: Tra l'altro ci hai anche raccontato su Firenze Viola di una prevendita magari non in linea con quelle che potevano essere le aspettative, considerando il livello dell'amichevole, sottolinei come poi il 15 agosto sostanzialmente la Premier metta magari anche i tifosi nella condizione di attendere, non vedere la gara di domani con la Fiorentina come un appuntamento imperdibile. 7.000 biglietti venduti, ovviamente aspettiamo anche nelle ultime ore eventuali aggiornamenti a fronte di 18.000 posti di disponibilità. Gabriele il cinefilo ci scrive: cara Chiara, Moise Kean guadagna 4,5 milioni all'anno. Poi c'è Andrea Giannattasio che deve fare il collegamento dai bagni della stazione. Questo è ingiusto, ma è ingiusto anche il tuo messaggio, Gabriele, perché in realtà lo sfondo di Andrea è uno sfondo dignitosissimo. Mi sembra anche una buona sistemazione.
2: È la mia camera da letto, dall'altro lo dico con grande onestà, ero giunto con un po' di scetticismo a questo hotel che ha, insomma, non ha una serie di stelle così elevata, non stiamo a dire quanto, e invece è un hotel onestissimo, ho fatto anche una gran bella colazione stamane, quindi no, ora non voglio farvi vedere altro, ma insomma ho il mio letto qui dietro, il bagno qui alla mia sinistra.
1: E poi, come ci hai raccontato, la Fiorentina non ti darà tempo di stare tanto in albergo, perché poi da seguire il ricco programma.
2: Guarda, sono stanchissimo, eppure ho dormito stanotte, però sono veramente già distrutto, perché abbiamo girato in lungo e in largo alcune zone di Londra, ho già fatto diversi collegamenti, sto scrivendo delle cose per Firenze Viola e per La Nazione, quindi insomma siamo belli, belli carichi di lavoro e però contenti, perché è una grande opportunità questa, come però dice sempre il nostro Luca Calamai, queste qua sono un po' le patatine fritte, poi serve la bistecca, serve la carne, e la carne, la Fiorentina è quello che farà domani in campo contro il QPR, sì. Cioè io a questo punto mi sono anche un po' stufato di dire le solite cose, voglio vedere, per carità rispondo volentieri ai vostri collegamenti, ma vorrei vedere concretizzarsi, ecco, qualcosa, vorrei vedere la Fiorentina in campo, vorrei vedere che cosa riesce a fare questa squadra in un test, quello di domani, che secondo me è complesso, ecco, non è così banale.
1: E fai bene a ricordarlo, Andrea, perché i nostri ascoltatori, grazie al tuo racconto in diretta, grazie anche alla presenza in studio di Pietro Lazzarini, potranno seguire domani a partire dalle ore 16 questo impegno all'interno della preparazione estiva. Io, se sei d'accordo, ti congedo, visto che con Stefano Prizio abbiamo scatenato gli ascoltatori.
2: Ma ci
1: o
2: sono,
1: se no puoi risponderci.
2: Posso rispondere? Io fino alle 18 italiane ci posso essere.
1: Qual è il tuo sketch preferito dei film di Verdone? Questa è la domanda che Stefano ha sottoposto ai nostri ascoltatori e che secondo me può...
2: Guarda, io adoro Verdone, così come adoro tanti degli attori con i quali ha recitato, sì, dalla Sora Lella fino a Mario Brega, e io sono molto affezionato a Mario Brega. Per esempio, se vogliamo riassumere tutti e tre nello stesso sketch, mi viene in mente quando in Bianco, Rosso e Verdone, mi sembra sia il film, Carlo Verdone sta cercando di fare la puntura, sì, a sua nonna, che è la Sora Lella, passa il camionista, che è Mario Brega, e il principe, e riesce magicamente a fare la puntura alla nonna, e dopo gli dice: stamano può essere fero e può essere piuma, oggi è stata piuma. Ecco, quello è uno degli sketch più belli. Ma altro sketch meraviglioso è in un sacco bello quando Mario Brega fa il padre il figlio che ora mi sembra, che ora non mi ricordo come si chiama, però insomma lui si porta in casa quella sua amica molto hippie, no? Molto, sì, anni 60, e lì c'è sempre Carlo Verdone che, oltre a fare il figlio, fa anche il prete, perché insomma riveste più ruolo all'interno di quella stanza. Gli dice: guarda Fascio, gli dice l'amica di Verdone, io ho già sputato in faccia a mio padre, non ci metto niente a farla a te. E lui, Mario Brega, risponde: a me Fascio, io mica so comunista così, so comunista così. E poi un altro grande sketch, Borotalco, sempre con Verdone e Brega, quando lui va nel negozio del padre della sua fidanzata, sì, lui si chiama Sergio, il padre si chiama Augusto, e gli fa vedere tutta: guarda come l'ho rifinito sto posto, assaggia sto prosciutto, senti, è un zucchero. E poi le olive so buone, sì, so greche, so quelli, ecco, forse quello del negozio, come so sto olive so buone, so greche.
1: È stato citato anche da tanti ascoltatori, per ultimo Ale dal Casentino, che al 348-7513-933, ascoltando te rispondere al sondaggio di Stefano, ha voluto aggiungere altri spezzoni a testimonianza di come davvero ci sia l'imbarazzo della scelta. Come detto, però, davvero Andrea, non ti preoccupare, perché almeno recuperiamo Stefano Prizio, e poi tanto tu sei a disposizione, i nostri ascoltatori lo sanno.
2: Conto, allora io poi avrò un collegamento tra un paio d'ore con Alessandro Rinardo, sì, per concludere la giornata, ma naturalmente conto di, appena la Fiorentina arriva, farvi vedere le immagini, se non proprio in diretta, leggermente indifferita di pochi minuti, ma insomma vi faremo vedere le immagini della squadra che arriva a Londra, in un hotel direi piuttosto centrale qui a Kensington. E poi ricordo il programma, perché domani c'è la partita, la squadra resta a dormire qua a Londra, e poi domenica mattina, al pari di me e dei miei colleghi, siamo in tre, andremo a Teddington, che è questa località alle porte di Londra, e noi andremo nei nostri onesti hotel. La Fiorentina invece ha uno splendido resort. Tra l'altro parlavo prima con un tifoso della Fiorentina che vive da quelle parti e che avrò la fortuna di conoscere, magari riuscirò a portarlo anche in diretta uno di questi giorni. E mi diceva che il resort dove sta la Fiorentina, ora non vi sto a dire il nome perché insomma un minimo di privacy glielo voglio lasciare alla squadra di Grosso, ma vi leggo quello che mi ha scritto: è un posto splendido perché è una sorta di club, dove oltre a, naturalmente è un circolo, oltre che un resort, un albergo, è anche un circolo aperto agli esterni, dove c'è palestra, piscina, circolo canottaggio, perché c'è il Tanigi subito lì dietro, 10-15 campi da tennis, paddle e pickleball. Quindi insomma va in un posto tanta roba, e infatti sono molto curioso anch'io di vederlo e insomma di seguire gli allenamenti della Fiorentina. Questo però lo faremo da o domenica pomeriggio o lunedì mattina, forse già da domenica pomeriggio, dai, siamo ottimisti.
1: E quindi non solo restate sempre su Radio Firenze Viola, ma ricordatevi di seguire anche su Firenze Viola tutti gli aggiornamenti che Andrea Giannattasio riuscirà a dare con i contributi che raccoglie. Andrea, grazie mille, buon proseguimento di giornata, e a più tardi, come ha detto, nel collegamento che farai con Alessandro Di Nardo per concludere un po' la giornata.
2: A più tardi.
1: Grazie, certo, mille Andrea.
2: Ciao ciao.
1: Ancora un po' di vostri messaggi in attesa di recuperare anche in video Stefano Prizio, che eccolo qui Stefano, ciao, sei riuscito ad ascoltare anche la risposta di Andrea al tuo sondaggio?
3: Diciamo sì, abbastanza. Sai che cosa mi stupisce? Che nessuno abbia citato, o se è il contrario dimmelo, il famoso quello che si sveglia in Germania deve andare a votare a con l'Alfa Sud.
1: Io prendevo in giro Giacomo Galassi nella prima trasferta che ha fatto per Radio Firenze Viola, quando Radio Firenze Viola esisteva da pochi giorni, forse al massimo un paio di settimane, perché Giacomo da solo sostanzialmente seguì la Fiorentina in Austria in quei giorni di ritiro che fece, e ogni volta che si organizzavano i collegamenti c'era sempre la sensazione che poi Giacomo potesse ripercorrere al ritorno un viaggio molto simile, quindi l'abbiamo anche esortato a non fermarsi in autogrill, consapevole poi di quello che è toccato allo sfortunato personaggio che tu citi.
3: Ametrano si chiamava. Sì.
1: Comunque ne stanno arrivando ancora tante di risposte. Marco da Pistoia cita Gallo Cedrone, altro film indimenticabile. Citerei anche Il comizio in Troppo forte, Gli anticorpi, vabbè, poi ovviamente venitemi incontro e per motivi di censura magari le parolacce bippatemele voi già nello scritto. Questo è Simone. Ringraziamo e salutiamo anche Claudio, che al nostro numero di WhatsApp sta mandando un sacco di emoticon viola a testimonianza di questo entusiasmo che si respira. Ci mandano anche dei video per ricordarci quelle che sono le scene indimenticabili con Carlo Verdone protagonista, e ti chiedono anche di venire in studio la prossima settimana. Ci organizziamo, la prossima settimana sarai al mio fianco. Rispondo brevemente anche a Thomas, che ci chiede se L'amichevole di domani si può vedere in TV. Le amichevoli di questa tournée estiva della Fiorentina le offre da DAZN, e sostanzialmente se non hai l'abbonamento sono a pagamento il singolo evento, però Thomas, esattamente come ho detto a tutti gli altri ascoltatori che ci hanno fatto una domanda analoga, potete guardarla ovviamente senza l'audio, audio rigorosamente su Radio Firenze Viola, perché ci sarà Andrea Giannattasio a raccontarvela, ci sarà Pietro Lazzarini domani in studio, molto probabilmente verrò anch'io a fare compagnia a Pietro domani, perché mi manca il clima del se fosse sempre domenica la trasmissione della partita. Esauriamo se vuoi anche il tema del tuo sondaggio in vista poi della prossima ora, in cui avremo anche un ospite che tu Stefano hai voluto coinvolgere, e ci scrivono pure il comizio dall'ospedale del Dottorino, giusto per la censura, perfetto, grazie Simone, veramente sei un amico. Gabriele da Mestre, le hanno rubato le borchie, lo fanno sempre. Anche Giacinto torna sulle olive, uno dei tre sketch citati da Andrea Giannattasio, che ha apprezzato molto il tuo sondaggio. Stefano, è sempre l'amore eterno finché dura. Verdone che chiede a Laura Morante il nome del professore che le ha dato la laurea in psicologia, un capolavoro. Sì, è una bella scena in una Roma notturna sotto casa, si percepisce anche l'esasperazione di quel rapporto. Travolti da un insolito destino nella Azzurro mare d'agosto, lo citavi tu, e devo dire che anche David apprezza, e ti chiede anche però, e ci riporta sull'attualità, ma il tuo parere su Moise Kean, al di là delle analisi che hai fatto citando un po' il tuo editoriale e i giocatori che in un certo senso Firenze ha salutato prima di Moise Kean, qual è?
3: Il mio parere è semplice. Allora, Kean ha dimostrato di avere in potenza, nella sua potenzialità, i gol del primo anno a Firenze. Questo lo ha dimostrato. Cioè, si sa che Kean in determinate condizioni psicofisiche è in grado di fare quei gol. Poi ha dimostrato l'anno successivo di avere anche il limite, ma non sarebbe umano se non l'avesse, di mancare di continuità. Cioè,
1: tant'è che ci chiediamo qual è il Kean? È quello della prima stagione con la maglia della Fiorentina? È quello della seconda o è una via di mezzo?
3: Purtuttavia, credo che Kean, qualora finisse per rimanere, cosa che non è improbabile, comunque dovrebbe passare dalle forche caudine di un confronto col suo club, con i suoi compagni, forse anche, dico io, con la stampa, per metterci la faccia che non fa mai male, al fine di capire quali siano le sue reali motivazioni nel mondo dello sport. Cosa vuole fare Ken? Siccome prende quasi 5 milioni l'anno di stipendio, vuole fare il calciatore? Ebbene, si comporti da professionista impeccabile. Se invece le sue aspirazioni sono comprensibilmente anche altre, le coltivi come hobby, come fanno molte persone. Cioè, anche a me piacerebbe fare alcune cose, ma so che il mio lavoro è un altro. Quindi da questo momento di confronto lui, se rimane, ci deve passare, perché rifare una stagione come l'anno scorso, in cui più che di gol e prestazioni si è parlato dei suoi interessi musicali, le sue pose da rapper, il colore dei suoi capelli, tutte queste cose, non gli giova, non giova alla Fiorentina e non giova a lui.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo, e devo dire che poi l'aspetto relativo alle motivazioni del ragazzo in primis è quello su cui poi tanti ascoltatori, tanti tifosi della Fiorentina pongono l'attenzione, proprio nel tentativo anche di capire come valutare l'eventuale partenza. Ti giro anche i saluti di Romolo, che al 348 753 933 ti definisce un intellettuale prestato al giornalismo sportivo. Ci tiene poi anche lui a partecipare al tuo sondaggio e premia Borotalco sostanzialmente come film preferito. Visto che abbiamo ancora un paio di minuti e poi dovremo prendere la seconda pausa di queste due ore insieme, chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare un altro messaggio audio che abbiamo ricevuto.
4: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Io, guarda, già tempo addietro mi sembra di aver mandato un audio, ma io me lo vedo, guarda, Rocco Commisso che lascia il testamento a suo figlio e gli dice: ti lascio tutte le mie eredità a patto che te non venda la Fiorentina, ma prima di venderla mi devi portare un trofeo. Guarda, ce lo vedo, perché quel tipo di mentalità che c'era, si usava un tempo, questo tipo di ragionamento lo faceva.
3: Questo è molto bello, ma per me è romano.
1: Ciao a Tosco Sardo e lo ringraziamo, rispondigli pure Stefano.
3: Tosco Sardo ci ha dato un quadretto anche molto bello, dai toni apprezzabili, ma un quadretto romanzato. Io invece credo che non sia giusto attribuire in morte a Commisso Rocco gli errori che fece in vita, e penso che nel momento della dipartita egli abbia potuto sperare, come spererebbe credo ogni padre, che il figlio spiccasse il volo con le sue ali e non con i metodi di Rocco.
1: Io penso che poi facesse più che altro riferimento a quella continuità che abbiamo respirato già nel toccante saluto a Rocco e a Firenze che Joseph ha tenuto all'interno del Duomo in occasione della messa in ricordo del presidente scomparso da poco, continuità all'interno della quale possiamo inserire i proclami forse iniziali di Rocco, perché poi l'abbiamo raccontato comunque un presidente diverso nel corso della sua permanenza al vertice della Fiorentina, proclami nei quali comunque si percepiva la volontà di lasciare un segno nella storia del club, e sappiamo benissimo come i trofei siano i segni più importanti che si possono lasciare. E Stefano, sono le 17:58, se sei d'accordo ci prendiamo ora la pausa, così poi torniamo, abbiamo tutta la seconda ora da dedicare ai bei temi che hai scelto di mettere sul piatto per questa puntata di Garrisca.
3: Sono sempre d'accordo con te.
1: Bene, a dopo.
0: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta, seconda ora insieme in questo appuntamento quotidiano con Garry Scalvento, sempre in compagnia di Stefano Prizio collegato, che tra poco vedrete per chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre o sull'app di Radio Firenze Viola in modalità visual, sempre il 348-7513-933 a vostra disposizione, messaggi di testo, note audio, lo 055-771-1171. Stefano, tanti temi che abbiamo affrontato nella prima ora, ad esempio Paolo da Empoli ci permette di ricordare quello che è il tuo sondaggio agli ascoltatori che hanno tempo, come detto, fino alle 19 per partecipare insieme a noi citando gli sketch, le scene più belle di Paolo di Verdone. Ci scrive: combattere con la vita, la scena finale di Un sacco bello, quel monologo, ti ci vorrei vedere a te a combattere con la vita. Ora nello specifico non me lo ricordo, ma Carlo Verdone, come dicevamo, in grado di dare
3: è Mimmo,
1: tantissimi spunti.
3: Cade l'olio per la strada e c'è quello dalla finestra che gli dice oh, e lui dice sì, oh, è facile dire oh alla finestra, mi ci vorrei vedere a te a combattere con l'olio, con le strisce, con mia madre.
1: E proprio anche gli spaccati di una quotidianità che sembra lontana nel tempo, ma che poi faceva ritrovare gran parte degli italiani. Maurizio ci regala un ricordo personale molto bello, io ci tengo anche a ringraziarlo per averlo condiviso con noi. Ci manda una sua foto intento a intervistare Carlo Verdone. Dato che oggi si parla di lui, io ho avuto modo di intervistarlo più volte, una persona gentilissima, e quindi grazie anche a te Stefano per aver permesso poi a Maurizio di ricordare questo bel momento che ha impresso nella memoria. Luca invece un po' ti stuzzica perché dice: Prizio è un intellettuale perché parla di Verdone, dovrebbe parlare di Fellini, di Bergman, e questo è il messaggio che arriva da Malaga, un attacco frontale.
3: Ma allora non è credita, la cultura è l'alto e il basso, poiché l'essere umano è l'alto, i sentimenti, quelli che ci lanciano verso il trascendente, ma è anche la quotidianità, le piccole o grandi meschinità che ogni giorno ogni essere umano, anche il più strutturato, prova. Quindi certamente Fellini, certamente io amo tutto il cinema, però diciamo che amo particolarmente il cinema divertente, anche perché in questi ultimi 20 anni è stato dato, grazie alla rete, a disposizione di tutti. Oggi si trovano su YouTube già tagliati in pezzetti gli sketch.
1: Un altro Maurizio, questa volta da Santander, ci scrive: io ricordo di aver visto Carlo Verdone in uno spettacolo, un monologo se non erro, al teatro di Rifredi, e ancora non era tanto famoso, quindi poi c'era la possibilità di goderselo in momenti come quelli che lui cita. Rispondo anche a un altro Maurizio, perché ci scrive, anzi mi scrive: ma Chiara ha sempre il microfono davanti al viso, non vuole farsi riconoscere. In realtà, se io tengo più basso il microfono, come poi spesso accade, lo prendo dentro perché non riesco a stare ferma un secondo, quindi tra la penna, tra i capelli e tutto il resto, poi la regia deve impazzire nel modificare l'audio che le vostre casse ripropongono. Però starò attenta, Maurizio. Il Mana suggeriva, il grande Mana che saluto volentieri e che abbraccio, a Andrea Giannattasio di farsi un bel giro nei pub. Noi poi gireremo in privato il suo invito ad Andrea.
3: Non credo che Giannattasio si faccia sfuggire l'occasione di andarsi a fare qualche pinta in un pub. Ma insomma, sì.
1: chiederei magari anche a Marco Tonelli, visto che poi nell'ultima mezz'ora avremo un ospite collegato, se ci fa ascoltare anche alcuni messaggi audio che abbiamo ricevuto.
6: Buon pomeriggio Fabio.
1: Ciao Fabio.
6: Premesso che mi fido di Paratici, per carità di Dio, però se venisse João Mario per me sarebbe come la stagione 2012-13 dove Massià e Pradè rivoltarono la Fiorentina prendendo Aquilani, Borca, Gonzalo eccetera eccetera, e presero anche Yama, il terzino sinistro di Catania che giocò mezza partita e basta quell'anno. Quindi non è che tutti i colpi che fa Paratici io sarò d'accordo, cioè mi va bene anche ogni tanto essere in disaccordo.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Io credo che questi investimenti che sta facendo la famiglia Commisso sulla Fiorentina sia anche dovuto, come ho sentito sulla vostra radio, a una fiscalità che è molto molto vantaggiosa in caso di successione sulle somme che vengono, che passano da padre in figlio, comunque a livello di azienda, se vengono investiti in un tot tempo hanno una tassazione diversa, per cui credo che ci sia anche quel filone lì, di cui chiaramente a me non me ne frega niente, basta che spendono, però ci potrebbe essere anche quel discorso fiscale dagli Stati Uniti. Grazie, buona serata.
8: Perché la scenetta che la sorella dice ai nipote che scambia una sorca per un par di mutande è bellissima.
1: Benissimo Stefano, questi gli audio al 348 753 933.
3: Come ti dicevo, prevedevo che un po' mi sembra di
1: io alcuni arrivati per iscritto sono riuscita a non leggerli, ovviamente l'audio non, poi non ha detto assolutamente niente di male, fa riferimento proprio a quelle scene iconiche. Io ascoltando il messaggio di Fabio, che poi è stato il primo che abbiamo ascoltato, nel secondo l'ascoltatore da Bergamo fa riferimento anche ad eventuali vantaggi fiscali, sottolineando come comunque a lui l'unica cosa che importi è che la Fiorentina tragga un vantaggio anche dal punto di vista sportivo. Fabio faceva riferimento a João Mario, l'abbiamo detto, intensificati i contatti, l'ipotesi è quella di un prestito con diritto attorno ai 15 milioni, sostanzialmente ci ricorda che poi un mercato probabilmente si può comporre di operazioni che entusiasmano, operazioni che comunque danno l'idea di avere un senso e operazioni che magari non convincono sulla carta al 100%. E in tal senso ho visto molti confronti anche con Dodò, proprio nell'ottica di capire poi che tipo di valore aggiunto la Fiorentina possa portarsi in casa con João Mario. Sulla carta è un giocatore che segue la linea degli altri innesti. Stefano, ci riporta un po' coi piedi per terra.
3: No, João Mario mi sembra un buon giocatore, certo è il buon senso ci suggerisce che non potranno essere tutti colpi, esatto, come Accra 20 milioni, Ulai 30 milioni, perché questo non è possibile per nessuno in Italia, e devi andare a cercare i grandi club europei in mano agli arabi, diciamo, per trovare qualcuno che si azzarda su quei terreni.
1: Tra l'altro Fabio ha dato il via alla sua riflessione, che poi ha voluto affidarci al 348 753 933 sotto forma di messaggio audio, specificando: mi fido di Paratici, ieri nella prima ora avevo al mio fianco Mario Tenerani, ci ha chiamato Gabriele da Empoli, avevo preso nota del suo intervento perché secondo me ha sottolineato un aspetto fondamentale nel ribadire come poi la fiducia non si possa assegnare sulla base del nulla, ma è un qualcosa che si concretizza coi fatti passo dopo passo. Ma lui si affida a Paratici, non è che si fidi di Paratici in questo momento. Ero curiosa, visto che poi tu apprezzi anche queste sfumature, ero curiosa di sentire una tua riflessione in merito.
3: Beh, di solito si usa dire mi affido alla divinità, al Signore, a qualcuno di più alto. Ora, a Paratici va bene che io scherzandoci un po' l'ho definito anche un paragnosta, persona che è in grado di conoscere il futuro, però cioè, non esageriamo. Allora, Paratici, riportando le cose dentro un alveo di buonsenso, è un signor dirigente, e la cosa che balza all'occhio è che la Fiorentina, dopo 7 anni in cui si è barcamenata tra nomi di dilettanti, perché Compianto Barone questo era un dilettante del calcio, Pradè era un professionista, ma pur avendo risultati negativi veniva confermato reiteratamente, non ho mai capito perché, tra l'altro. Adesso la Fiorentina si è affidata, ha ingaggiato un dirigente competente, e lo sta, che sia competente lo sta dimostrando già in questo incipit di...
1: Anche nelle tempistiche è un qualcosa che molti stanno apprezzando, da un lato per le necessità che aveva la Fiorentina di dare il via alla rivoluzione, ma perché poi sappiamo quanto è importante mettere anche i giocatori nella condizione di immergersi il prima possibile in un nuovo contesto, non solo dal punto di vista tattico, perché tante volte quello che abbiamo pagato è stato proprio l'attesa anche del momento giusto per poter affondare il colpo. Stefano, sappi che abbiamo ricevuto entrambi insieme un invito a cena nel Casentino da parte di Ale. Mi sono permessa di accettare da parte di entrambi, poi ovviamente organizzeremo. Ci scrive anche che ti riconosce la limpidezza e la coerenza di un pensiero ragionato che non segue mode, ma che soprattutto non ha padroni. Io non sono sempre d'accordo con lui, ma lo rispetto e lo stimo per tutto quello che ho scritto sopra.
3: Ti ringrazio molto. Cerco di essere libero, lo dico sempre, ma il valore, io quando mi domando e mi domandano cosa speri per i miei figli, spero questo, che siano uomini felici nei limiti del possibile, ma liberi soprattutto.
1: Ed è una bellissima speranza. Stefania invece ti chiede dove può comprare il tuo libro giallo viola, perché non riesce a trovarlo. Almeno cogliamo l'occasione per ricordare anche a tutti coloro che volessero leggerlo dove possono trovarlo.
3: Nelle librerie chiaramente è ordinabile, magari non lo trovate insieme ai grandi scrittori, non lo trovate, diciamo, nelle bacheche, quelle in prima, in vetrina, ma insomma lo trovate se lo ordinate, se no su Amazon lo vendo.
1: E hai fatto bene a rispondere. Gio Mario Scalda, ad esempio Marco il Pecora ci scrive: io non capisco perché spendere 15 milioni per uno scarso come lui. Intanto ovviamente stiamo parlando di ipotesi di formula ed è un prestito con diritto attorno a quelle cifre, però sicuramente il suo messaggio fa percepire come non ci sia grande entusiasmo. C'è anche chi è convinto, come Gabriele da San Miniato, lo prendono per fare il vice Jimenez, per fare l'interprete portoghese per Vieri, perché se va via Dodò non sa più con chi parlare. Fa riferimento anche alle parole nella presentazione di Vieri e al fatto che Dodò lo aiuti a fare da tramite tra Grosso e lui.
3: Cara, siccome dobbiamo, come dire, abbiamo fatto tanti complimenti a Fabio Paratici, è giunta l'ora, credo, di sottolineare una cosa che a me personalmente non è piaciuta, ma ne avete già sentito parlare. Non può essere un dirigente della Fiorentina a decidere quali domande faccia un giornalista. Siccome c'è stato questo, a domanda del nostro Di Nardo, se non sbaglio.
1: Sì, era Alessandro Di Nardo.
3: C'è stata questa reazione che io non mi aspettavo, tra l'altro, da un uomo, dalla plomb di Paratici, e Paratici è un uomo che dà l'impressione di avere sotto controllo un po' tutto attorno a sé, ma insomma quella se la poteva risparmiare. Lascia fare la domanda, stava chiedendo una cosa che riguardava la nazionale, tra l'altro.
1: Sì, sì, ne abbiamo ovviamente già ampiamente parlato ieri, perché poi è stato un grande tema di dibattito. Mi permetti però di rispondere anche a tutti coloro che in un certo senso imputavano alla categoria un atteggiamento volto a fare gruppo in difesa del singolo. Ci sono dei precedenti che riguardano ad esempio Matteini, che secondo me testimoniano come poi questa linea di pensiero sia un po' una fregnaccia, perché non è assolutamente scritto da nessuna parte che si debba fare, ognuno risponde per se stesso e semplicemente proprio ognuno in virtù di quello che è il suo pensiero ha analizzato l'episodio cui tu facevi riferimento ieri.
3: Perché la Fiorentina in passato non si è distinta per un atteggiamento positivo, educato con la stampa, forse era il caso, come dire, di non, a parte di Paratici, di non mettercisi anche lui. No, ma io non me l'aspettavo da lui, perché cioè, francamente la domanda mi sembrava innocua, e poi il giornalista sta lì per fare le domande, anche quelle che rompono un po' le scatole. Se no, ragazzi, facciamo la comunicazione come faceva l'agenzia TASS sovietica. Lo so, boh, se piace, a me non piace.
1: Iuri, anche lui, commentando il possibile arrivo di João Mario alla Fiorentina, ci fa sapere che a suo avviso sarà comunque una riserva, panchina fissa per lui. E quindi mercato estivo 2025, David ci fa riepilogo di tutti i giocatori: Viti, Dzeko, Fazzini, Zom, Piccoli, Lamte, Nicolussi, Caviglia. Non metto i riscatti di Fagioli e Gudmundsson che venivano dalla stagione precedente. Mercato estivo 2026, Vieri, Dragusin, Attaulai, Jimenez, e ovviamente la differenza ad oggi è clamorosa, e sottolinea come poi appunto il mercato da subito dia la sensazione di un cambio di rotta e un cambio anche di direzione per la Fiorentina. Andrea risponde. Vai Stefano.
3: Cosa veloce. Prima di battezzare titolari e riserve, aspettiamo un attimo, vediamo qualche partita della Fiorentina, perché per esempio nella prima uscita in amichevole col Gubbio, insomma, qualche segnale, giocatori come Gudmundsson che sono dati in uscita sicuramente, io li ho, per esempio Gudmundsson l'ho visto voglioso di farsi vedere, io credo in vista di una permanenza. Ha giocato in un ruolo, diciamo, non gli è del tutto congeniale, e io credo se la sia cavata, come per esempio Brescianini, che davvero dimostra di avere la caratteristica dove lo metti sta.
1: E questi esperimenti, tu citavi giustamente Brescianini, sono quelli che fanno intendere come comunque la rosa della Fiorentina sia ancora un cantiere, perché poi sappiamo come il nuovo modulo necessita anche di rinforzi. Intanto Simone ci strappa una risata perché ci scrive: se sarà un giocatore da panchina lo chiameremo Ciao Mario, e in effetti questa è bellina, gliela riconosco. Poi vorrei rispondere ad Andrea, che in merito alla riflessione che hai fatto tu, Stefano, per quanto successo ieri in sala stampa al Rocco Commisso Viola Park, ci scrive: la domanda era brutta e vergognosa, non si va nel privato, noi abbiamo ribadito come poi domandare è lecito, soprattutto se fatto con garbo, e non è privato, perché Alessandro Di Nardo ha fatto riferimento al motivo per cui il giocatore è stato escluso dalla convocazione con la nazionale. Oltretutto alcuni episodi sono quelli che raccontano anche il perché la sua professione abbia preso delle strade. Noi abbiamo ribadito, non era obbligatorio rispondere, però anche in questo caso c'è modo e modo di farlo, fermo restando che si può sottolineare all'inizio della presentazione del giocatore come determinati argomenti su determinati temi non verranno presi in considerazione. Noi non abbiamo assolutamente contestato nient'altro, ma il modo
3: la privacy, la filosofia delle regole sulla privacy è la seguente: più si allarga il grado di notorietà di una persona, di un personaggio, più si restringe il campo di ciò che la persona può, ciò che può essere il privato della persona. Per intendersi, a un uomo politico la privacy si riduce in maniera notevole, proprio perché, essendo un personaggio pubblico tu cur, il pubblico ha il diritto e quindi il giornalista ha il dovere di scandagliare anche aspetti che per un normale cittadino che fa un altro mestiere sarebbero considerabili privato. E un calciatore oggi è il non plus ultra del personaggio pubblico. Dall'altro, tu hai fatto notare giustamente, Di Nardo si riferiva a una cosa di calcio riguardante la nazionale di calcio del suo paese, quindi stava parlando di calcio. È inutile tu gli dica non parlare d'altro, parliamo di calcio.

0: sarei qui al mio fianco.
1: Ho avuto solo un piccolo problema ieri e quindi ho preferito essere a casa.
0: Ma poi hai fatto di tutto per esserci in collegamento e noi già di questo ti siamo assolutamente grati. Volevo, da appassionato di ciclismo, vedevo la tappa del tour, poi passare sul 92 per ascoltarvi. Mi sono addormentato sul divano dalla stanchezza perché soffro terribilmente il caldo. Adesso mi sono svegliato, ho appreso del sondaggio di Stefano sugli sketch che più ci sono piaciuti di Verdone e anche il film che più ci è piaciuto. Per me al primo posto c'è Acqua e Sapone, con l'attrice giovanissima di cui si innamora Verdone, con la bella colonna sonora degli Stadio, diretti dal grande tifoso Viola Gaetano Curreri. E quindi Bomber Viola, anche se in ritardo, ci tiene a partecipare a quello che è stato il sondaggio nella tua prima ora insieme a noi. Paolo da Montesperto, vai.
1: Curreri degli Stadio è un grande tifoso Viola, sì. Mi è capitato di lavorare anni fa a concerti degli Stadio e Gaetano Curreri non mancava mai di tirare fuori a un certo punto la maglia viola e mostrarla al pubblico.
0: E è una bella testimonianza quella che ci porti. Domanda per il signor Prizio, te la fa Paolo da Montespertoli. Kane Piccoli da cedere subito, tanto i gol che ha fatto in due stagioni non li rifà più, meglio cambiare entrambi. Un po' è quello che hai detto anche tu, cerchiamo di capire qual è il Moise Kane che stiamo cedendo, anche nell'ottica di sostituirlo. Visto che siamo quasi arrivati al momento dell'ultima pausa che ci prenderemo in queste due ore, chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare intanto gli audio che sono arrivati, così Stefano rispondiamo e poi nell'ultima mezz'ora andiamo col collegamento che hai organizzato per noi.
2: Ciao Chiara, ciao Stefano.
0: Questo è
2: oggi
0: Luca.
2: Parlo al centro, sentivo parlare di Orsolini e io mi auguro che non venga. Vorrei tanto prendere Torres, magari non le cifre che il Sassuolo chiede. E come ho scritto nel messaggio chiaro, dei forti dubbi sul Moise Kean, perché io vorrei gente motivata al 100% per riportare la Fiorentina nella posizione in cui mette.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Chiara, anzi ormai buon pomeriggio. Io sulla Fiorentina penso di aver mandato abbastanza messaggi oggi. Volevo, ahimè, commentare su cosa ci tocca come CT nazionale, Andrea Pirlo. Ora capisco che Guardiola non sia potuto venire, ma tra Guardiola e Pirlo ce n'è di allenatori in giro, anche bravi. Pirlo, ma io, cioè, uno si aspetta da Maldini e Leonardo qualcosa di interessante, di intrigante, un progetto nuovo, e arriva Andrea Pirlo. Poi, che per carità non c'entra nulla con la Fiorentina, di cui sono contentissimo, adesso aspettiamo gli esterni che spero ci stupiscano con gli effetti speciali un'altra volta, perché l'appetito viene mangiando. Però Pirlo, ragazzi, mamma mia dove stiamo andando.
0: Te l'aveva chiesto anche un attento ascoltatore a inizio trasmissione, quando poi su tutto Mercato Web è apparsa la notizia nella quale si indica questo fine settimana come quello decisivo per trovare un accordo con Pirlo. Non so Stefano se vuoi ribadire anche la riflessione che ci hai fatto poco fa.
1: Io avrei fatto, allora, chi ha vinto il mondiale quest'anno? L'ha vinto una nazione che ha fatto una scelta coraggiosa ma al contempo molto lucida e lungimirante. Ha affidato la nazionale ad un allenatore che aveva portato, cresciuto negli anni il gruppo che poi è arrivato nella prima squadra, della Fuente. I risultati si sono visti, direi, in maniera eclatante. Ecco, io capisco che per qualcuno sarebbe stato difficile da digerire, perché il mondo del calcio italiano è un coacervo di poteri, di giardini, di orti, l'uno contro l'altro. Però c'è un signore come Silvio Baldini, che non è soltanto l'uomo che parla fuori dai denti, che dice cose anche colorate in TV, è anche un signor tecnico. Questo lo dicono i suoi colleghi, lo hanno sempre detto i suoi colleghi, anche ai tempi in cui Silvio allenava qui a Empoli. Io avrei affidato, avrei

0: scelto un tecnico, poi può essere Baldini, ma poteva essere un altro, un uomo che crescesse dei giovani fin dalle squadre delle giovanili della nazionale e poi portasse i giocatori alla prima squadra a una grande manifestazione. Questa sarebbe una scelta coraggiosa, ma il coraggio, vuol dire, mi verrebbe in mente, a proposito di film di Alberto Sordi, è bellissimo, nella Grande Guerra di Mario Monicelli, nella scena, praticamente quasi l'ultima scena, Sordi e Gassman rifiutano di rivelare dove si farà il ponte di barche con cui partirà la controffensiva italiana verso gli austriaci, e per questo verranno fucilati. Loro che per tutto il film avevano dimostrato di essere degli anti-eroi. Lì danno una lezione meravigliosa di cos'è il coraggio. In Italia dovremmo ritrovarlo, non solo nel calcio, dico io, ma in tanti altri settori. La politica, l'economia, l'energia, tanti aspetti ci sono. Per un paese che decade come il nostro, un colpo di reni, un colpo di coraggio sarebbe necessario e auspicabile.
1: Stefano, siamo un po' in ritardo sull'ultima fascia pubblicitaria, però ci congediamo in attesa di tornare per l'ultima mezz'ora di Garrisca al Vento con le parole di Moise Kean ai canali ufficiali della Fiorentina. Le trovate anche su Firenze Viola. Domanda secca: tra i viola del passato mi ispiro a Battistuta. Gli hanno anche chiesto qual è il film che racconta la sua vita. Fly Away, e devo dire che ci si potrebbe fare abbondante dietrologia. La vacanza dei sogni che vorrebbe fare Moise Kean è in Madagascar. Noi invece restiamo qui e tra pochissimo, dopo la pubblicità, torniamo per l'ultima mezz'ora insieme.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Salvata dalla luce che mi avvisava, come nonostante la pubblicità la mia voce ancora stesse andando in onda, e mi sono salvata, devo dire la verità, è andata alla grande. Marco Tonelli, avremmo creato secondo me una copertina da utilizzare nel corso degli anni. Commentavo la risposta di Moise Kean nel video ai canali ufficiali della Fiorentina con il suo film preferito, e in realtà non lo conoscevo, e mai incuriosita, quindi poi lo segnerò nella lista dei film da recuperare. Come detto, ultima mezz'ora insieme. Stefano Prizio, ti rivedo collegato con noi. Ora Marco Tonelli dalla regia sta preparando il collegamento che tu hai voluto organizzare per la puntata di oggi. Non so se magari vuoi anche spiegarci per quale motivo hai voluto coinvolgere il nostro ospite, così poi se preferisci lo lascio presentare a te e ti dico quando ce lo abbiamo.
0: Come vuoi, comunque se lo spiego volentieri. Allora, io interverrà fra poco Massimiliano Gallo, che è animatore e direttore del sito Il Napolista, il quale si occupa certamente di Napoli, ma si occupa del calcio delle grandi. E allora io, per giocare un po', ma nemmeno poi tanto, poiché uno dei difetti o dei pregi che abbiamo qui a Firenze, essere convinti nel nostro intimo che la Fiorentina di diritto partecipi al calcio delle grandi squadre, perché per la sua storia, per quanto le vogliamo bene, dite voi il perché. Allora con Massimiliano giocheremo a capire la situazione delle altre in relazione con la Fiorentina.
1: Stefano, ce l'abbiamo in linea Massimiliano, per cui ne approfitto per salutarlo e ringraziarlo anch'io, e poi ti lascio la parola e tu sai che è già all'ascolto.
0: Bene, allora ecco, dicevo appunto.
4: Ciao,
0: il Napolista si occupa di molte squadre del Napoli, ma anche delle altre squadre italiane che mi pare vivano in questo mercato un momento di transizione in molti casi. Ci sono realtà come, non so, la Roma, che sembrano un po' bloccate. Allora credo che queste guardino alla Fiorentina, almeno le loro tifoserie, io non voglio dire con una certa invidia, ma comunque con curiosità rispetto al mercato che è partito spedito per la Fiorentina e per Paratici.
5: Guarda, ieri il direttore sportivo del Napoli, Manna, nella conferenza ha citato, cioè ha detto che il mercato in Italia è fermo, l'unica squadra che sta facendo realmente mercato è la Fiorentina. In realtà c'è anche il Milan, secondo me, però lui ha citato solo la Fiorentina, che effettivamente secondo me è invidiata dai tifosi delle altre squadre. Insomma, c'è stato un cambio di passo, si sente, si avverte il peso e la presenza di Paratici. Il colpo del centrocampista dell'Udinese, Atta, come sì, si nomini, è stato un colpo che ha, insomma, spiazzato il mercato, perché era un calciatore voluto anche da altri club, anche dal Napoli. Quindi la Fiorentina sta sfruttando, secondo me, al meglio un fuoriclasse, perché Paratici è un fuoriclasse, è un grande dirigente del calcio italiano, che poi è incappato nella vicenda plusvalenze, è uno che era andato al Tottenham, il Tottenham mi aveva affidato si era affidato a Paratici per provare a vincere, e lui sta tenendo fede alle attese. Quindi in questo momento, secondo me, anche dopo anni in cui invece a Firenze si è sempre rimasti delusi, soprattutto per le cessioni, no? Cioè le cessioni hanno fatto sempre più notizia degli acquisti, poi c'è stata la morte di Commisso, che poteva essere il preludio a una crisi societaria, e invece è cambiata l'area, cioè la Firenze è percepita in maniera diversa. Poi chiaramente, cioè, è sempre il campo, sarà sempre il campo a dire come andranno le cose, perché il campo è sovrano. Però fin qui, se la Fiorentina non dovesse vendere Moise Kean, è secondo me una squadra, insomma, molto attrezzata, una squadra che, insomma, può dire la sua per le posizioni subito dietro la lotta a scudetto.
1: Stefano?
0: Sì, poi ho un'altra notizia che ho letto proprio sul Napolista negli scorsi giorni, mi ha colpito. Allora, io non sapevo che De Laurentiis si sta dando da fare per iniziare il progetto di centro sportivo ad Afragola, che è un centro non lontano dalla città di Napoli. E mi è venuto in mente come se la Fiorentina, col suo Viola Park, abbia fatto scuola. Ci sono evidentemente altre realtà che stanno individuando nel centro sportivo un tassello importante nel percorso di crescita della società.
5: Allora, guarda, anche in questo Firenze è spesso citata a Napoli, perché sicuramente dal punto di vista delle strutture la presidenza Commisso ha fatto molto più della presidenza De Laurentiis, che adesso parla di questo centro sportivo ad Afragola. Io credo che alla fine, insomma, lui è a Napoli da 20 anni, da oltre 20 anni, e non è mai riuscito né a realizzare un centro sportivo, né tantomeno ovviamente a costruire lo stadio. Il dibattito è sempre stato: voi tifosi vorreste un centro sportivo, o comunque preferite il Napoli così, senza centro sportivo che raggiunge i risultati? Quindi c'è sempre questo dibattito, però ti dico che non pochi tifosi sono legati all'idea di centro sportivo, e da questo punto di vista la Fiorentina è avanti. Il Napoli sta provando a inseguire, perché secondo me De Laurentiis si è reso conto che senza strutture di proprietà poi alla fine i limiti sono troppi, e il Napoli non riesce ad andare oltre, perché il Napoli è una squadra fortissima, è un club fortissimo, però tu devi avere lo stadio di proprietà per adesso, per riuscire a competere per il vertice, e da questo punto di vista il Napoli è dietro, mentre invece la Fiorentina ha fatto un altro percorso, cioè è partita prima dalle strutture, poi sullo stadio anche voi avete avuto una serie di intoppi dovuti a, anche a motivi architettonici, le sovrintendenze, c'era un caos che conoscete certamente meglio di me, relativo allo stadio comunale, al Franchi, ed è adesso però è passata anche al potenziamento della squadra. Oggi nel calcio non puoi prescindere dalle strutture. Il Napoli è un po', da questo punto di vista, un po' un calabrone, però il futuro è quello.
1: Sì, ecco, proprio cambiando la prospettiva e provando ad assumere quella del fiorentino, nel momento in cui si guarda la piazza di Napoli si sottolinea come si sia data priorità ai risultati sportivi per provare non solo a riportare ma a lasciare il Napoli su standard più che rispettabili, prima di affrontare quelle tematiche che invece purtroppo a Firenze negli ultimi anni sono state quasi percepite come fumo negli occhi, come un alibi al non investimento per migliorare la squadra. Forse la testimonianza di come l'erba del vicino poi sia sempre più verde. Il Napoli tendiamo a indicarlo come esempio da seguire. Forse quest'estate in termini di calciomercato sarà determinante per capire se possiamo avvicinarci a quel tipo di modus operandi, perché attraverso le cessioni il Napoli è riuscito comunque a rinforzarsi, un qualcosa che invece purtroppo Firenze non ha vissuto e che spera di vivere ora che ha un direttore sportivo come Paratici. Cosa ci vuole al di là della competenza per far sì che davvero le cessioni dei giocatori illustri consentano comunque alla squadra di crescere?
5: Allora, guarda, una delle estati a Napoli in cui c'è stata più contestazione a De Laurentiis fu l'estate che precedette la vittoria del primo scudetto, del terzo scudetto con Spalletti. Il Napoli, per motivi anche di bilancio, si separò da Mertens, si separò da Insigne, si separò da Koulibaly, si separò da Fabian Ruiz. Soprattutto Mertens, Koulibaly erano in parte anche Insigne, insomma furono addi dolorosi per la piazza di Napoli, e ci fu una profonda contestazione, nacque il movimento A16, l'autostrada Napoli-Bari, perché volevano che lui andasse a Bari, e poi che è successo? Il Napoli ha preso Kvaratskhelia a poco, Kim, gli ultras fecero uno striscione contro Kim, perché giocando sul doppio senso del pacchetto di sigarette, e poi comprò non ricordo chi altri, e comunque Kim e Kvaratskhelia sono stati, insomma, decisivi, due elementi fondamentali per la vittoria dello scudetto. Quindi che cosa serve? Secondo me serve la competenza, perché io credo che il calcio è una strana industria, cioè un'industria in cui non manca mai non c'è carenza di manodopera, quello non manca mai, però bisogna essere bravi a individuare. E bisogna anche che, secondo me, la piazza non cerchi il grande nome. Io mi ricordo, no, quando arrivò Gomez,
1: Gomez. Sì, Mario Gomez.
5: Mario Gomez, no, lo stadio pieno, grandissimo nome. Sì. Anche a Napoli, diciamo, rosicarono, perché c'era il, non si sapeva, c'era il dualismo Gomez-Higuain, chi si prende. Alla fine Gomez andò alla Fiorentina, io mi ricordo che fu presentato con lo stadio pieno, e non mi ricordo, forse segnò un gol, neanche, non ricordo, fu una delusione enorme, perché l'osservatorio del tifoso è un osservatorio limitato. Il calcio deve essere trattato dai professionisti, e quindi arriveranno sicuramente calciatori sconosciuti come Kvaratskhelia, come Kim, ma questo non vuol dire che non siano calciatori forti, e il club investe. Quello che poi ha fatto anche l'Atalanta, secondo me la Fiorentina si sta avviando, cioè ha dato una svolta quest'estate Paratici, una svolta netta, e poi chiaramente si dovrà vedere, però è importante secondo me la svolta. Poi magari ci può essere una caduta, invece può andare subito bene, però poi la cessione, io prima ho detto se tiene Moise Kean, è anche giusto cedere Moise Kean, per me 40 milioni sono pochi per Moise Kean, però voglio dire, il senso deve essere quello, più giusta la cessione di Vlahovic, voglio dire, che fu ceduto a un prezzo superiore.
1: Stefano, qualche altra domanda per il nostro ospite?
0: No, poi volevo sapere se appunto tra Napoli e Fiorentina in questo mercato a tuo avviso potrebbe esserci qualche operazione.
5: Ma si era parlato di Lang.
1: Sì, che stuzzica molto i tifosi.
5: Lang è un giocatore perché ha il suo fascino, diciamo, è un po' un quadro di lontananza, ecco, sembra da lontano, sembra più bello che da vicino. È un'ala, un esterno d'attacco. A Napoli insomma non si è proprio trovato con Conte, i due proprio non... Conte è un personaggio anche particolare, però va detto che poi anche in Turchia lui non, insomma, poi è tornato a fine anno, però è un giocatore insomma valido. Poi magari con alcuni allenatori i giocatori sono strani, si trovano meglio, con altri peggio. Poi il Napoli ha cercato, io ricordo un paio di anni fa, il vostro centrale difensivo
1: Comuzzo,
5: Comuzzo, esatto,
1: che è reduce da una stagione pessima rispetto alla precedente, nella quale appunto abbiamo raccontato anche di valutazioni attorno ai 30-35 milioni di euro. Comuzzo non solo ha fatto fatica a dimostrare di in un certo senso valere quel tipo di stima, ma ha concluso appunto una stagione pessima con un autogol che ha davvero messo il sigillo alla sua involuzione, tant'è che la Fiorentina sta valutando magari di mandarlo in prestito nella speranza che un contesto diverso possa far riemergere tutte quelle caratteristiche che ci portavano a considerarlo incedibile nonostante le parole,
5: ecco, allora,
1: del precedente commisso, direttore sportivo.
5: Allora commisso non lo cedette anche per 30-35 milioni, sì. Ci sono delle volte, a volte, come dire, vendi e pentiti, devi vendere, poi a volte ti vendi, a volte no. Però poi dipende. Io della Fiorentina prenderei il vostro centravanti, proprio occhi chiusi, perché io stravedo per Moise Kean, però non credo che verrà a Napoli, spero che non vada a Como, ecco, perché invece resti da voi un calciatore forte, che poi un trascinatore anche del pubblico, poi per carità, ogni tanto si infortuna, però è uno di quei calciatori che a me entusiasma, anche in nazionale insomma ha fatto bene. Oggi non è che mi entusiasmo per tanti calciatori, non è tecnicamente chissà cosa, ma il calcio non è solo tecnica.
1: E per quanto riguarda Lorenzo Lucca, poi l'abbiamo detto, per le prossime settimane faranno a meno di lui, un piccolo infortunio in amichevole. Ne ha parlato anche di Lucca Manna, abbiamo citato prima le sue parole in riferimento al mercato della Fiorentina, inserito poi nel contesto della Serie A, e su Lucca le valutazioni chiamano in causa anche quelle relative a Roberto Piccoli e alla cifra che poi la Fiorentina ha dovuto sborsare l'estate scorsa per portarselo in casa. È un giocatore che fa fatica a dimostrare il suo valore, Lucca? O aveva aspettative troppo alte cucite addosso e quindi è uno di quei giocatori che paga un po' la pressione?
5: Allora, a Napoli c'è stata tanta pressione su di lui. Poi Napoli è una piazza un po' particolare, dove determinati tipi di calciatori non molto tecnici fanno fatica, cioè il tipo di centravanti com'è Lucca a Napoli storicamente fa fatica col pubblico, quindi poi lui insomma si è trovato un po' come un pesce fuor d'acqua, ha giocato scampoli di partita ed è difficile, tu giochi 10 minuti, sai, il calcio è così, magari sì, tu la becchi di testa, fai gol, ti cambia tutta cambia la stagione. Non ha fatto gol e poi piano piano è stato anche, secondo me, eccessivamente preso di mira dal pubblico e dai tifosi, quindi sia allo stadio sia sui social, che comunque oggi sono un terreno di confronto, insomma, comunque i calciatori lo avvertono, perché scrivono una cosa su Instagram e si trovano 400 insulti, voglio dire, comunque pesa. A Udine fece bene, 12 gol in Serie A, e comunque io ricordo anche la partita che giocò l'Udinese a Napoli, lui resse da solo l'attacco dell'Udinese, è un attaccante, per quel tipo di attaccante secondo me è un attaccante valido, non è Moise Kean, non è Moise Kean, però è un attaccante che può dare il suo contributo. A Napoli secondo me non è giudicabile, non è giudicabile, poi è andato in Inghilterra, sì, dove pure non è andato bene, però a Napoli è stato un po' preso di mira secondo me.
1: Massimiliano Gallo, grazie mille per questo intervento, e poi ci
5: voi
1: ritroveremo magari più, più avanti.
5: Con piacere, grazie a voi.
1: Grazie mille, buona serata. Stefano, abbiamo ancora una manciata di minuti, se vuoi esauriamo i tanti messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933 su tutti i temi che abbiamo affrontato. Ci scrive Stefano 69, a proposito anche di quello che ci diceva il nostro ospite, Noah Lang, valido, ma già più di 27 anni, lo paghi 25 milioni senza una possibile plusvalenza sulla futura rivendita, non mi sembra un giocatore in linea con i parametri che Parati ci sta mostrando di utilizzare fino a oggi. Poi Francesco, in merito agli investimenti sulle infrastrutture, ti chiede: ma il Viola Park non è sovradimensionato per costi di gestione rispetto alle esigenze della Fiorentina, esigenze attuali?
0: Io lo penso ancora, tuttavia, come a dimostrare che non cerco soltanto interazioni e dialettiche con chi è d'accordo con me, ma anche con chi in qualche modo sostiene nel suo intervento qualcosa che non è in linea con quello che io ho detto magari tante volte, ho voluto far intervenire Gallo, perché se no facciamo un cattivo, facciamo male il nostro mestiere, se noi facciamo chiamiamo ospiti solo per fare domande delle quali conosciamo già le risposte o che vanno in linea a corroborare ciò che abbiamo detto noi, e siamo un po' vili. Allora io invece ho voluto proprio chiamare un ospite che parlasse e sottolineasse la bontà del fatto che la struttura fatta dalla Fiorentina viene guardata da altre piazze con una certa curiosità ed invidia. Si chiama onestà intellettuale questa.
1: E quindi sono contenta che l'ascoltatore ti abbia dato modo di ribadire quello che è il tuo pensiero. Stefano, in riferimento a ciò che dicevi prima sulla scelta di Pirlo come CT della nazionale, ti scrive David, cito una frase che disse Giovanni Falcone: chi ha paura muore tutti i giorni, chi non ha paura muore una volta sola. Nella storia recente del nostro paese purtroppo siamo tutti propensi a morire ogni giorno. Ci scrive anche Gabriele da Mestre: per quanto riguarda le valutazioni che noi oggi, al netto di due stagioni in netta controtendenza l'una con l'altra, possiamo fare, a prescindere dai gol, io ho avuto l'impressione nei due anni di Kean che gli sia stato riservato un trattamento di favore all'interno della rosa. Sarei curioso di capire se tutti gli effettivi prendessero permessi come i suoi. L'opinione di Paratici in merito, visto che si parla di calcio, cosa ne pensa Stefano Prizio? Anche penso gli equilibri di spogliatoio vanno tenuti.
0: Cioè, Kean, il discorso è molto semplice. Kean ha 26 anni, ma assume pose che sarebbero perdonabili ad un ragazzino di 18. A 26 anni, quando fa il professionista di quel livello, con quello stipendio, e devi crescere. Devi crescere perché non puoi più, hai delle responsabilità verso la società che ti paga, verso la tifoseria che ti sostiene. Quindi devi cercare di comportarti in maniera apprezzabile sotto tutti i punti di vista, anche quelli dell'immagine, che apparentemente sembrano inferiori, ma come diceva qualche saggio, la forma è sostanza.
1: Stefano, siamo arrivati un po' lunghi, sono già le 19, quindi ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia al 348 7513 933. Ricordiamo che le dirette su Radio Firenze Viola continuano, inizia tra pochissimo fino alle ore 20, quasi ufficiale, con Alessandro Di Nardo. Ci sarà una nuova incursione in Inghilterra con le ultime notizie da parte di Andrea Giannattasio. Dalle 20 alle 21, Icchetta Perso, il nuovo format dell'estate. Io, Stefano, ti ritrovo settimana prossima, giusto, qui a Garrisca al vento,
0: sperando naturalmente che vada per me, vada, che non in,
1: puoi anche siano... fare gesti apotropaici, non ti vediamo, sei coperto nell'inquadratura. Ma quindi non ti preoccupare,
0: le Giovanni Leone che faceva le corna, speriamo che sì, ci vengo volentieri, vengo molto molto volentieri.
1: E poi ricordiamo che su Firenze Viola ogni settimana comunque possono trovare anche i tuoi editoriali. Io, Stefano, ti ringrazio perché è stato un piacere come sempre. Grazie, ti auguro buona serata, buon fine settimana. Ringrazio anche Marco Ozzonelli, nonostante abbia provato a farmi suicidare radiofonicamente in diretta con quel fuori onda, ma ce la siamo cavata egregiamente. Da Chiara Bevilacqua è tutto, e restate su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
6: Chi si compra?
7: Programma, mamma mia, chi si compra? Lei.
8: Chi si attacca?
9: Siamo venuti fin qui per vedere giocare Ulai.
10: Io sono cattivo e anche antipatico, e lo so. Però ieri mi è sembrato che è un amichevole, perché Ken e Piccoli sono amici del portiere della difesa avversaria.
11: Ma com'è Olai? Appena entrato, palla a me, palla a me, palla a me, colpo di tacco, ma capo fa fa go a Ken. Questo è un mostro, ragazzi, questo è un mostro.
12: Chi critica Ken e Piccoli oggi non capisce di calcio.
13: Ulai, Ulai, si dice Ulai.
14: Smentisci tu che smentisce lei, che smentisce me, che smentisce voi. Mon amour.
15: Bella, bella.
14: Mon amour.
16: Chi si compra?
14: Mon amour. Questo è il nuovo singolo di Niccolò Ceccarini. Sottotitolo, ho visto ormai ci sono tanti titoli che poi tra parentesi hanno il sottotitolo Smentisci me, smentisce voi. Quindi bene, bene, sempre marce altissime la nostra copertina. Grazie a Francesco Benvenuti.
16: Grazie a Francesco Benvenuti. Me lo dico da solo.
14: Sì. Ieri Niccolò Santi mi ha ricordato il perché di grazie Niccolò Santi e mi è venuto a sorridere. Era addirittura una partita di Conference dove aveva sottolineato un giocatore che io non avevo colto grazie a Niccolò Santi,
16: ed è lì che tutto prese forma, sì, insieme anche tra l'altro periodo simile a quello anche di, no scusate non sto capendo, voi mi state chiamando per
14: quello, fu bello
16: una volta con Nick Ceccarini chiamammo a sorpresa Niccolò Santi che era alla stazione Termini di Roma impegnato a breve in quella che sarebbe stata una festa di laurea di un suo amico, chiamata a sorpresa, buttato in diretta a sorpresa e Niccolò Santi se ne uscì, scusate non sto capendo, voi mi state chiamando per,
14: tra l'altro il resto è storia. Quando ancora Niccolò Santi non era parte del carrozzone del mercato.
16: Assolutamente, assolutamente.
14: Stava cercando di capire la sua strada, poi fondamentalmente si può dire l'ha trovata.
16: L'ha trovata, dai. Ma infatti oggi sicuramente anche una chiamata a sorpresa sarebbe stata gestita in modo diverso,
14: certo.
16: Ma all'epoca era tutto diverso e quindi comunque ha regalato un estratto e continua ogni tanto a spuntare nelle copertine un po' come appunto il grazie a Niccolò Santi, e poi ora ha preso diciamo una deriva totale perché tutti la conoscono anche per strada, ogni tanto lo sento.
14: Sì, quando anche ti vedono, oh grazie a Niccolò Santi,
16: indipendentemente esatto dal trovare me, te, Stefano Cherubini, chiunque di Radio Firenze, comunque un grazie a Niccolò Santi
14: ci sta sempre bene. Va bene, perché comunque è una persona educata Niccolò, quindi è giusto anche ringraziarlo per quello che fa. Lo sai, ieri invece Tommaso Loreto, che sì, salutiamo per le sue vigorose ferie, ha mandato una foto di Moena dell'anteguerra,
16: sì,
14: dove tra le persone diciamo ritratte in questo fotogramma sotto la pioggia per una presentazione bagnata della squadra nella piazza principale di Moena c'era anche un Niccolò Santi in forma tipo, come si chiamava quella serie dove c'era quello con i ricciolini e il ciuffo tipo biondo, rosa, anni 80, con Cristina D'Avena,
8: un personaggio maschile, io non mi ricordo come si chiamava.
16: Comunque, ma era un cartone?
8: No, c'era Cristina D'Avena, no? Era tipo una sitcom per ragazzi, una roba tragica. Non me lo ricordo. Comunque ora ti risolverò il fotogramma perché è molto divertente. Bene, bene. Detto questo, allora ci siamo svegliati. A parte con tutte le notizie del calciomercato, tra poco entriamo, facciamo un recap, come direbbero quelli bravi, di quelle che sono le situazioni di mercato legate al mondo della Fiorentina, ma anche con la notizia che uno dei presunti o potenziali obiettivi della Fiorentina, quindi Cristian Volpato, è stato di fatto fermato per eccesso di velocità in Australia e oltre che sanzionato per eccesso di velocità anche trovato positivo alla cocaina e dunque con la patente ritirata istantaneamente per 6 mesi e poi vedremo anche tutto quello che sarà il percorso successivo, no? Perché comunque anche a livello di calcistico questo tipo di riscontri delle volte portano a più o meno lunghi periodi di stop. Leggevo con interesse, di solito quando accadono queste cose lontano da eventi sportivi di solito le esclusioni dal calcio, che non sono ovviamente volute dai club, il Sassuolo potrebbe toglierlo dalla rosa per un anno, no? Però a livello proprio di regolamento è di solito 1 o 3 mesi di stop, perché un conto è essere trovati positivi a una sostanza che ti può in qualche modo dopare a margine di una partita e quindi lì sono anni di squalifica, e un conto è nella tua vita privata fare un errore ed essere fermato, come è stato per quanto lo riguarda, positivo appunto alla cocaina. Bene, detto questo, solo per cronaca e per riportare come di fatto questo episodio, immagino, se torniamo a temi calcistici e di mercato, possa quantomeno mettere una X sul nome di Volpato per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina, che vive un momento stranamente per tutti voi, per me no, sono tornato io, e che dovevamo fare? Acquistare giocatori quando torno io? No, questo era schedulato, era previsto, però c'è stato un momento un po' di rallentamento sul mercato in entrata. Dopotutto la Fiorentina ha speso tanto nel corso delle ultime settimane, c'è da sistemare diverse cose. Gli esterni d'attacco credo siano la priorità numerica che la Fiorentina ha in questo momento. Si parla però più degli esterni difensivi. Da ieri sera si torna a parlare di João Mario come principale obiettivo di fatto per completare poi quella che è la fascia destra. Detto che al momento la Fiorentina ha 3 interpreti in quel ruolo, perché oltre a Jimenez arrivato sul mercato c'è anche Dodò e Fortini, che sono attualmente comunque parte della rosa, e invece dall'altra parte Valdepeñas, che sembra semplicemente attendere il via libera da parte di Mourinho, che giustamente da par suo ha una rosa immagino ampia, però composta da tanti ragazzi, perché molti dei giocatori del Real Madrid, contrariamente ai giocatori della Fiorentina, erano impegnati al Mondiale e quindi sta attendendo il ritorno di questi giocatori, che presumibilmente arriverà più o meno la prossima settimana in poi, e dunque ci si aspetta che il via libera per Valdepeñas possa arrivare magari proprio dopo l'amichevole contro il Real Madrid prevista per sabato prossimo, cioè sabato 1 agosto, momento in cui la Fiorentina si dice, lo dice anche AS, quindi non solo i media nostrani, non solo noi che ne abbiamo parlato in questi giorni, ma ora anche AS l'ha riportato, si possa anche trattare Mastantuono, che è in uscita in prestito da Real Madrid, ha tante squadre sulle sue tracce, quella forse principale il Fulham in Premier League, però anche la Fiorentina può dire la sua, e in quell'occasione, se non dovesse sbloccarsi prima qualcosa, effettivamente anche i club potrebbero parlare di un tema come questo. Contestualmente, così finisco poi il quadro delle situazioni di mercato, un po' come un chi si compra flash fatto all'interno di chi si compra, si parla tanto anche delle uscite tra l'altro praticamente di tutto l'attacco. Quindi mentre c'è già una priorità offensiva, perché la Fiorentina non ha esterni offensivi se non Gudmundsson, che si adatta da esterno, che poi in realtà si adatta, gioca come potrebbero giocare altri in Sulè, per esempio, non è un esterno a tutta fascia, è un esterno che rientra nel campo come può fare esattamente Gudmundsson, però appunto a parte l'islandese non ci sono altri esterni. Però dicevo, Ken, Piccoli e lo stesso Gudmundsson tendenzialmente ce li raccontano anche i fatti, anche le parole di Grosso, praticamente alla porta. Quindi poi vedremo chi proverà o meno a prenderli, però fondamentalmente la Fiorentina non dovrà probabilmente aggiornare solo gli esterni offensivi, ma anche le punte. Di ieri parlavamo, da ieri, ma insomma già diversi giorni si parla di Dovbyk, si parla di Pellegrino, che sono poi nomi più caldi da quel punto di vista, nomi tendenzialmente molto diversi l'uno dall'altro, sia che per caratteristiche, per età, che per costi, eccetera eccetera. Però questa è la situazione. Concludiamo con altre voci di mercato in uscita sulla difesa. Sappiamo che Grosso ha chiamato Cospo per convocarlo in vista di questa tournée inglese, un centrale in più, stranamente, che non è mai stato preso in considerazione in questa prima parte di ritiro, che serve probabilmente perché Mati Moreno non partirà, credo. Ci sono voci anche su Comuzzo, la Lazio è interessata a entrambi, ma io credo che Moreno abbia mercato anche all'estero. Col Wrexham era già stato raggiunto un accordo sulla base di 8,5 milioni di euro, ma lui pare non voler andare in Championship. Vedremo, insomma, movimenti in uscita anche da quel punto di vista. Ho detto tutto?
16: Sì, ma non hai detto, però ci sono gli ascoltatori in soccorso su questo, il nome del soggetto incriminato, parlando prima di un giovane Niccolò Santi. Tutti citano, io devo dirvi la verità, non ho mai visto chi smilicia, però parlano di Mirko. Mirko,
8: sì,
16: di chi smilicia,
8: sì,
16: o della versione cartone o della versione manga, anime, live action.
8: Bravi, Mirko.
16: Ringrazio Matteo, Fra, Vieri, Guido dal Galluzzo, Claudio, il cioccolataio, Giacinto. Ragazzi, abbiamo scomodato proprio un argomento caro della vostra infanzia, devo dire, in quantità assoluta. Poi c'è chi gira immagini, chi gira estratti video, di tutto di più.
8: Dimmi, non c'è una certa somiglianza.
16: Allora, devo dire, tra l'altro, questa espressione Niccolò Santi è un po' inquietante, mi permetto.
8: Ovviamente questa è allargato,
16: no,
8: perché
16: certo,
8: poi
16: certo,
8: c'era la foto totale, era questa.
16: Però l'espressione Niccolò Santi è proprio infastidita, direi, dalla vita in quel momento, più che dal momento. Non è male, questo riferimento, anche Isacco dalla Danimarca. Va bene, molto bene, ragazzi, avete risposto presente all'appello.
8: Io credo che la voglia vedere anche Stefano in regia, quindi ora gliela gira.
16: Sì, anche secondo me ha proprio un'espressione, oltre a un taglio di capelli effettivamente molto in stile Mirko di Kismilic, ha un'espressione proprio infastidita, che devo dire un po' ha mantenuto il buon Niccolò Santi. Quindi comunque grazie per il fastidio, aggiungerei io.
8: Sì, quasi schifata.
16: Quasi schifata, ma dalla vita più che dal momento, anche se appunto stava piovendo.
8: La vuoi mettere in diretta? La vuoi mettere? Ce la vuoi fare? È vero che è un po' pixelata, nel senso che antica la foto, però
16: ma comunque
8: è
16: lo zoom ci piace così, cioè dove si deve vedere tutto sgranato, tutto che renda il più possibile l'idea del fastidio. Quindi un motivo in più per seguirci in visual al canale 92 e quant'altro. Vi promettiamo che entro il 2028 Stefanino riuscirà anche a offrirci questo reperto storico, direi quasi archeologico, con un Niccolò Santi che effettivamente ha un po' quell'aria da cover band che va a fare il tour, però
8: il grande Mirko
16: alla sagra della salsiccia di Razzuolo, alla sagra del pesce di una piccola frazione su, non so, da qualche parte vicino a Viareggio, ecco. Comunque il fastidio è quello che emerge dallo sguardo di Niccolò Santi.
8: Bello,
16: questo ci è piaciuto. Poi ovviamente anche un po' di freddure su Volpato, questo me lo immaginavo. Ale dal Casentino dice no, portiamolo, magari sveglierà qualcuno dal torpore. Benissimo. Sulla copertina Luca dice io adoro il Cecca, ma la sua canzoncina è inquietante. Possiamo dirvi non solo la canzoncina,
8: no,
16: ma questo
8: esatto,
16: è un altro discorso. E aggiunge comunque la sigla resta un momento top della giornata radiofonica.
8: Lo sappiamo, abbiamo studiato a tavolino grazie a Francesco Benvenuti, che poi è diventato ma si è mantenuto grande protagonista di questo evento.
16: Poi comunque continua ancora questi riferimenti,
8: siete dei malati però,
16: a Kismilicia, molto bene. Mentre sugli attaccanti
8: vedi qualcuno che torna sui temi,
16: pochissimi,
8: cioè.
16: Però pochissimi. Andrea da Napoli suggerisce Reteghi come sostituto di Moise Kean. Ricordiamo, Reteghi è andato, io dico solo un anno fa, a giocare all'Al-Qaeda in Arabia Saudita, nel senso che c'è un momento un po' per tutti i giocatori europei, forse anche in cui dire stop alla permanenza in Arabia Saudita. Un anno mi sembra un po' poco. Poi bisognerebbe capire i costi, la volontà del giocatore, la volontà del giocatore di abbassarsi l'ingaggio. A me come caratteristiche non dispiacerebbe in una squadra allenata da Fabio Grosso, però io l'ho già detto ieri anche con il buon Tommaso Loreto, io intanto proverei il più possibile a tenermelo Moise Kean. Però, sapendo un po' come va il mondo, la Fiorentina è diventata la società più ermetica dell'universo. Tra smentite e notizie che non escono finché non è fatta l'operazione. All'interno di questo contesto e di questa cornice, però, nel giro di 72 ore, prima esce del contatto con l'entourage di Kean,
8: del Como,
16: e poi l'allenatore della Fiorentina, quindi non il rumor riportato dall'insider che no, parla
8: non Francesco Benvenuti
16: del fratello, del cugino, del cognato, ma l'allenatore della Fiorentina, che non su domanda in cui ti ritrovi spalle al muro senza via d'uscita, una domanda specifica su un giocatore, ti dice: io lo conosco da anni, sono contento di allenarlo. Poi ci mette l'avversativa, ci mette il ma, e lì ti apre il mondo e ti dice che però, se dovesse esserci, sapendo come funzionano le dinamiche di mercato, un contesto per accontentare il giocatore, la Fiorentina, eccetera eccetera, augureremmo al ragazzo un grande in bocca al lupo.
8: Ecco, allora io ti posso dire una cosa:
16: a 40 giorni dalla fine del mercato,
8: quando ho sentito queste parole, io ho detto, ho pensato che Kean fosse, non dico in odore di cessione, cioè dall'oggi al domani di non vederlo partire per l'Inghilterra, ma che dentro alla Fiorentina ci sia la percezione che sia già un ex. Perché quando un allenatore si espone a tal punto da dire sì certo, se me lo posso tenere me lo tengo, che è una, fra virgolette, una risposta quasi ovvia dal punto di vista di Grosso, no?
16: Sì, avrebbe ma potuto fermarsi lì, infatti.
8: Esatto, dice ma io ragazzi, fate voi, l'attaccante della nazionale, se me lo posso tenere me lo tengo, e già avrebbe comunque lasciato, no, un piccolo interrogativo sul fatto esatto, se me lo posso tenere me lo tengo. Ma poi quando ti dice, se dovesse nascere, visto il mercato, una situazione che risolva la sua questione in uscita, gli faremo un grande in bocca al lupo, ragazzi. Cioè, ora, se quando un allenatore parla così, di solito significa che dentro al Viola Park, quindi dentro ai contatti costanti e continui che l'allenatore ha con i suoi dirigenti, e quindi comparateci in prima persona, gli hanno fatto intendere: guarda, al tot per cento Kean andrà via. Ed è sì, un tot per cento, secondo me, di elevata fattura. Cioè, si parla del 90% Kean andrà via. Poi, dove ci porteranno le strade del mercato non si sa. Io penso e credo, vedendo anche quello che accade agli altri, che il mercato degli attaccanti sia un qualcosa che non si svilupperà prima della seconda settimana d'agosto, fondamentalmente. Cioè, è un mercato, quello degli attaccanti, molto più complesso, complicato. C'è un motivo se tutte le squadre prima di tutto riescano a sistemare magari la difesa, magari un centrocampista in più, magari un esterno, ed è così per tutte, mi sembra. Cioè, non c'è stato grande movimento sul mercato degli attaccanti. Faccio l'esempio che qualcuno ha caldeggiato anche per la Fiorentina: Icardi, che è un calciatore che ha finito il suo contratto e quindi è libero. Vlahovic, c'è un altro calciatore che ha finito il suo contratto ed è libero, sono calciatori di livello mondiale per quello che hanno fatto nella loro carriera, Icardi più di Vlahovic, anche per una questione anagrafica, e sono ancora a piedi. Cioè, significa che un po' loro e un po' i club stanno prima di buttarsi a capofitto su una trattativa con gli attaccanti, prendendo, no, molto, molto con calma la questione. Quindi questo vale per Kean, vale per Piccoli e vale anche per Gudmundsson. Stamattina ho chiesto: sembrano tutte e tre alla porta, siete d'accordo? Vedrai che qualche risposta ti continuerà a arrivare, perché sono le nostre domande che facciamo anche tramite la messaggistica. Mi è sembrato che per tanti ci sia un ma sì, mandiamoli tutti via, che da questi microfoni tante volte abbiamo sempre un po' raffreddato come modo di pensare. Io ieri addirittura ho detto, e anche Loreto mi ha un po' tirato le orecchie eccetera, che io, Pietro, se considerando il mercato che sta andando in questa direzione, con gli acquisti che la Fiorentina ha fatto al centrocampo e in difesa, con potenzialmente quelli che potrà fare in attacco per quanto riguarda gli esterni, se al 2 di settembre ho due esterni titolari forti, due riserve all'altezza, Piccoli e Kean come attaccanti, non sarei deluso.
16: Io ti seguo, capisco che ci sia un po' anche questo senso anche naturale, se vogliamo, di desiderare il più possibile un cambiamento dopo l'altro, però occhio che non diventi anche una sensazione quasi bulimica, cioè di andare il più possibile a fare delle rivoluzioni anche dove magari meno necessario. Ricordiamoci sempre che c'è una competizione in meno per la Fiorentina, quindi tanti minuti in meno a disposizione di tutti, non solo degli attaccanti. Io non, l'unica apertura che io farei è più su Piccoli, cioè in questo momento Piccoli è per fattori opposti incedibile a titolo definitivo, nel senso nessuno in questo momento, nessuno valutando l'ultima stagione di Piccoli, ma forse anche la storia di Piccoli, può avere in questo momento l'intenzione di spendere i soldi che restano alla Fiorentina togliendo l'ammortamento di quest'anno, cioè un ventello fatto bene per
8: sì,
16: Piccoli
8: a titolo definitivo. Ventello abbondante, eh.
16: Quindi, partendo da questo presupposto, io un prestito con diritto su Piccoli lo valuterei anche molto volentieri, perché poi il diritto tra un anno può essere, credo, sui 16 milioni per non andare in minusvalenza, quindi magari tra un anno comunque un ragazzo che in quel momento sarà un 26enne può anche starci come valutazione, dovesse fare un po' meglio altrove, e a quel punto magari anche studiare un vice Ken con delle caratteristiche un po' più idonee a entrare a gara in corso, cosa che Piccoli mi sembra non abbia. Però capisco anche quelli che ora si sono fatti prendere un po' dall'entusiasmo del cambiare tutto, del tabula rasa, e dicono ripartiamo da zero. Ecco, piccolo spoiler, per quanto Paratici sia stato eccezionale nelle prime settimane di mercato, non è onnipotente, quindi arriviamo comunque a parlare e raccontarvi di un ritiro inglese in cui Grosso, allenatore preso per fare il 4-3-3, che sempre in carriera ha fatto il 4-3-3, non è un esterno. Questo non vuol dire disastro Paratici, però vuol dire che evidentemente anche un dirigente bravo come Paratici, se ha da scalare un Everest, non può riuscirci in una settimana. Quindi io non andrei ulteriormente a complicarmi la vita, visto quante zone del campo sono ancora carenti, dovendo anche rifare l'attacco da capo. Poi si può discutere su Ken. Io Ken un altro anno sinceramente titolare me lo terrei e me lo gusterei volentieri, ma se proprio deve essere, io non andrei a complicarmi la vita dovendo rifare anche l'attacco, dopo che hai rifatto la difesa, dopo che hai rifatto il centrocampo. In tutto questo c'è un allenatore che è chiamato poi a mettere insieme tutti questi pezzi nel minor tempo possibile, visto che anche l'idea della stagione cuscinetto, per ovvi motivi, viene un po' meno, nel senso, dopo gli acquisti che sta facendo la Fiorentina, uno si mantiene prudente, mantiene la cautela, si ricorda che il punto di partenza sono i 42 punti dell'anno scorso, però non può lasciare così tante attenuanti alla Fiorentina. Inizia a esserci un po' di pressione, legittimamente, lo stesso Paratici che l'ha detto. Con un mercato del genere, mi viene da dire, ti viene un po' anche di acquolina in bocca per alzare un po' l'asticella. Ecco, non mi sembra l'idea del secolo complicarsi ulteriormente la vita solo per il gusto di cambiare.
8: No, poi è chiaro che io non credo che ci sia l'idea di eventualmente cedere Ken solo per il gusto di cambiare da parte della Fiorentina. A parte gli ascoltatori ci può essere qualsiasi idea, però la Fiorentina si muove nel caso in uscita per Ken perché una serie di motivi ti portano a valutare che sia giusto lasciarlo partire. Cioè la Fiorentina non cede Ken per 20 milioni, non lo fa con l'idea basta, non ne voglio più sapere di Ken, davanti a un'offerta di 20 milioni che ricordiamo sarebbe totalmente plusvalenza per Ken, perché adesso sì. Ken ammortato sarà sotto i 10 milioni,
16: cioè, ampiamente, sì,
8: ampiamente
16: sì,
8: sotto,
16: sì,
8: cioè, diciamo sì, da 5 sì. milioni in su è plusvalenza praticamente, perché col fatto che l'anno scorso ha guadagnato 5 milioni prendendo le nannole, si parla di un contratto che già all'inizio era oneroso, l'anno scorso lo è stato di più, in due anni i diciamo 17-18 milioni complessivi che la Fiorentina ha investito per lui adesso saranno di valore di cartellino 6-7 penso, più o meno.
16: Sì, allora se lui è a bilancio a 18 uno
8: e
16: leva...
8: non è detto perché
16: esatto.
8: c'è i bonus, però diciamo al massimo sono 18.
16: Al massimo 18, lui ha fatto un contratto quinquennale, quindi sono poco meno di 4 milioni di valutazione all'anno, gliene levi dei primi due anni 8, siamo sui 9-10 milioni se si arriva al massimo, quindi come massima valutazione lui oggi ha 9-10 milioni, tutto quello che arriva in più è plusvalenza,
8: e
16: non penso ci sia problema.
8: E dicendo che può darsi anche che visto il secondo anno non è andato come il primo, i bonus possono essere magari un milione in meno, si arriva addirittura a pensare possono essere 7-8, 8-9, cioè 8-9 vendendolo a 40 No, una plusvalenza enorme.
16: Ma cioè, infatti resta comunque una situazione, secondo me, win-win, come direbbe qualcuno per
8: sì,
16: la Fiorentina.
8: Perché se te lo tieni, hai l'attaccante titolare della nazionale esatto. italiana, se lo cedi a quelle cifre lì, lo cedi per una cifra che ha un insomma, un'importanza molto importante per quanto riguarda il bilancio stesso.
16: Poi forse col seno del poi è ovvio, non è la valutazione di un anno fa, perché un anno fa stavamo parlando di un Ken reduce da una stagione di un certo tipo e oggi di un altro tipo.
8: Sì, certo è che anche l'anno scorso,
16: però,
8: caro
16: non
8: Francesco,
16: c'era la fila.
8: Cioè, perché poi bisogna anche fare il pari con questo discorso qui. Allora, che Paratici non sia un campione delle cessioni lo dice la sua storia. Poi, secondo me, non è neanche male come qualcuno lo dipinge. Paratici deve affidarsi in questo caso a un'agenzia, che è quella di Lucci fondamentalmente, che dovrà proporgli delle offerte di un certo livello. La mia sensazione è che si parta dall'idea, ci si mette a tavola per 40 milioni, 35 più 5 è già un'offerta che la Fiorentina accetterebbe. Chi c'è ora fuori dalla porta del Viola Park per Ken? Nessuno. Perché anche
16: nessuno.
8: Il Como ha fatto una telefonata esplorativa, abbiamo detto che è interessata, potrebbe muoversi, per carità di Dio, tutto quello che abbiamo già detto è valido e non è smentito nemmeno dalla Fiorentina, che in questo periodo no, ha la smentita facile, quindi va bene. Però oltre il Como si è detto che la Turchia è una butad, o quantomeno non c'è niente di concreto in questo momento. Dall'Inghilterra, che era un po' il mercato che probabilmente anche Ken avrebbe, come tutti i calciatori del mondo, preferito per il suo futuro, non si è mosso nemmeno uno spillo, perché nessuno ha fatto neanche un sondaggio, almeno per ora, dall'estero per Ken. Quindi la situazione win-win è la realtà. Cioè, io sono contento sia che se Ken rimane, e forse sono più contento in questo contesto, in questo momento, sperando anche che possano investire soldi in generale sugli esterni piuttosto che sulla punta. D'altro canto, se la Fiorentina dà via Ken, io ripeto, a me se la Fiorentina dà via Ken a 35 più bonus 40 e prende Dobbik a un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 16-17 milioni, io un'operazione non è che disdegno, cioè che penso che schifo, penserei una frase simile se mi dici parte Ken a quelle cifre, mi prendo Pinamonti a 15, allora la penso in modo diverso, perché comunque anche se sono tanti detrattori di Dovbik, non più tardi di 3 anni fa, se non sbaglio, cioè prima di arrivare a Roma, è stato Picicci della Liga con 24 gol, che vuol dire, dice ma ha fatto come si chiamano quelli di una stagione buona,
16: One Season Wonder,
8: ecco, One Season Wonder, però in realtà secondo me anche il primo anno alla Roma non ha fatto cose straordinarie, però trovo anche che vestirsi bene con gli abiti della Roma giallorossa non sia facile.
16: No, poi probabilmente ha pagato anche quella che è stata un po' la One Season Wonder del Girona, cioè lui è stato eccezionale in un contesto in cui poi il Girona si guadagna l'accesso alla Champions. Ora il Girona è reduce da una retrocessione, cioè il prossimo anno sarà nella Serie B spagnola, torna nella Serie B spagnola. Su Ken vedo ovviamente molti messaggi. Mi colpisce quello di Simo Bex, che da sempre è stato particolarmente critico nei confronti di Ken. Dice: dov'era Ken nelle semifinali contro il Betis? In che condizioni si è presentato? Dimenticati i primi 2 mesi con Pioli in cui non passava il pallone neanche sotto tortura? Dimenticato che si è tirato a lucido per fare 2 partite in nazionale risparmiando una stilla di energia? Dimenticato che guadagna 5 milioni e mezzo netti e non rende all'altezza? Poi lui lo reputa poco intelligente come persona, però questo Simo Bex non ha elementi per giudicarlo, a meno che tu non sia amico intimo di Ken, e come calciatore, già questo può essere più fonte di discussione. Unico nella rosa che arriva costantemente in ritardo con le cispe agli occhi, non mi pare sia Maradona uno che poteva permetterselo. Ecco, da questo messaggio Simo Bex io colgo l'ennesima questione di fondo, cioè quelli che pensano così responsabilizzano tantissimo il giocatore e deresponsabilizzano totalmente la società. Cioè, dal tuo punto di vista, tutto questo è colpa di Ken, ma la società non viene mai tirata in ballo. Cioè, se tutto quello che tu dici, che in parte, perdonami se te lo dico, è totalmente inventato, perché se tu dici che si è tirato a lucido per fare 2 partite in nazionale, non hai contatto con la realtà, perché Ken anche in nazionale, se tu avessi visto le partite, e mi sembra di no da quello che scrivi, avresti visto un Ken che a un certo punto zoppicava in nazionale. Zoppicava. Poi, L'anno scorso si è costruita tutta questa sceneggiatura per cui Ken non sta veramente male, ma si gestisce per la nazionale. Poi lui torna, gioca col Verona, da quel momento non gioca più, e quindi a quel punto, apriti cielo, la narrazione ha trovato ancora di più, diciamo, carburante per potersi alimentare. Io sono dell'idea che extra campo a Ken sia stato concesso troppo, ma qui bisognerebbe essere dentro le segrete stanze del Viola Park e capire anche quello che la Fiorentina ha concesso, evidentemente errando al giocatore da un punto di vista di ingaggio, di concessioni, di permessi, di tutto quello che volete. Poi, se dal tuo punto di vista e da tutta la ricostruzione che

0: evidentemente, come dire, se questa è la ricostruzione, allora immagino l'eventuale compratore da 40 milioni per Ken poi verrà considerato un pollo.
1: Sai che
0: se
1: ieri
0: Ken è questo.
1: Ieri c'è stato un po' un dissing tra me e Dimitri Conti.
0: Beh,
1: perché vabbè, certo, lui è come si dice, protagonista assoluto. Beh, di questo tipo di scontro dialettico, diciamo, molto divertente, tra l'altro, bisogna dirlo. Però sul fatto che lui mi faceva ridere, me personalmente, nella mia opinione, sì, perché diceva: ma Mandragora va tenuto, sono i numeri che parlano per lui. I numeri, hai visto come fa lui? I numeri. E gli ho detto: scusami, allora Mandragora va tenuto, Ken va dato via. Certo, Ken l'anno scorso, la Fiorentina, e tornava indietro, faceva, la Fiorentina ha preso 0 gol all'attivo l'ultimo anno di Juventus. Infatti, a te tu torni addirittura all'ultimo anno di Juventus, per dire che i numeri non, come si dice, non confermano il fatto che sia un giocatore che può stare dentro la Fiorentina. E poi ovviamente si tirava fuori l'atteggiamento, tutto,
0: certo,
1: quello. Ma
0: certo,
1: quello
0: certo.
1: Personalmente può dare più o meno fastidio. A me il fastidio più ho avuto nei confronti di Ken nei due anni che è stato attaccante della Fiorentina è stata l'assenza dal Franchi nel momento in cui si è infortunato. La Fiorentina si gioca una partita importante col Crystal Palace, lì mi ha infastidito, ma è un fastidio che posso superare, nel senso, se torna a fare gol ed essere presente si supera. Ma mi faceva ridere che un giocatore come Mandragora, che per me tolto il gol, se non segna è un giocatore che spesso e volentieri è insufficiente, per quanto mi riguarda, che per quanto mi riguarda, sempre lo ripeto, lo sottolineo, perché non vorrei che passasse che qui dentro tutti si pensa allo stesso modo, no, Pietro la pensa così, però per quanto mi riguarda il centrocampista ha delle caratteristiche molto chiare, diverse magari l'uno dall'altro, ma nel momento in cui arriva a tal la Fiorentina, Mandragora lo prendi e lo levi dal campo. Arriva Loaini dalla Fiorentina, lo prendi e lo levi dal campo. Ndur sta in questo modo, ha un rendimento di un certo tipo, Mandragora lo levi dal campo. Ieri lui diceva: ma io che me ne fo di Torsvet? Ho Torsvet, Mandragora lo levo dal campo. E allora, se con tutti i centrocampisti che stanno arrivando, che sono più in forma di lui, li levo dal campo, per quale motivo devo far tagliarmi, strapparmi i capelli per tenerlo? E allo stesso tempo, nella stessa frase, dice: però Ken può andare via. Mi faceva sorridere questa cosa,
0: soprattutto perché per gli attaccanti dovrebbero ancora di più valere solo i numeri, e siccome per quanto la scorsa stagione sia stata disastrosa anche per Ken, comunque in una stagione così disastrosa ha fatto 8 gol in campionato, cioè 8 gol in campionato per Ken in una stagione disastrosa per la Fiorentina sono comunque sinonimo di disastro, ed è giusto che sia così, perché poi sono 8 gol arrivati in un modo, tra l'altro, anche molto, altro che macchia di leopardo, molto peggio. Anche se io ricordo che prima poi del riaffiorare dell'infortunio, Ken tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 ha deciso le partite che hanno consentito alla Fiorentina di vivere la seconda parte dell'anno con un pochino più di tranquillità, cioè quelle vittorie con la Cremonese, quelle vittorie col Pisa, il pareggio clamoroso alla rovescia in senso negativo, certo, col Torino, tutte situazioni dove Ken ci ha messo il suo zampino, il suo contributo. E io parlo solo di campo, per cui se mi venite a dire l'extracampo di Ken dal vostro punto di vista è troppo ingombrante, allora io vi dico che se la Fiorentina non è in grado di gestire un extracampo ingombrante da parte di un giocatore, è giusto lasciarlo andare. Ma come diceva anche ieri con Tommaso, secondo me ha maggior ragione, visto che c'è un allenatore che lo ha conosciuto quando era ragazzo, un dirigente che lo ha conosciuto quando era ragazzo, e che è un dirigente, peraltro, che mi sembra, anche da un punto di vista di relazioni umane, ami prendersi certe responsabilità e tenere sotto controllo più situazioni contemporaneamente. Quindi basarsi anche troppo su quello che è successo l'anno scorso, sulla valutazione di Ken, secondo me non ha molto senso. Non c'è più Pradè, c'è Paratici. Non c'è più una certa, se vogliamo, anche centralità di Ferrari su questioni di campo. C'è Paratici. Paratici che è a bordo campo nelle amichevoli, Paratici che si mette accanto ai giocatori in conferenza stampa, Paratici che fa il mercato, Paratici che smuove tutti i tentacoli che ha sul mercato, Paratici che non fa uscire le notizie, Paratici. E in questo noi dobbiamo

0: decidere a priori di rinunciare a Ken, perché l'anno scorso dobbiamo seguire la narrazione per cui l'anno scorso si è risparmiato per poter giocare contro la Bosnia. Beh, sembra una visione molto miope. Poi sono anche curioso di sapere i vostri nomi, perché a me va benissimo se un tifoso mi dice: no no, Ken l'anno scorso disastro tremendo, io voglio, e allora vi leggo.
1: Tre soldi,
0: va bene,
2: come dice Dimitri.
0: Bene, se Dimitri vuole tre soldi io sono contento, perché a me è un giocatore stuzzica, piace. È tutto da costruire, ha fatto un anno di gran livello al Bruges, è un giocatore con altre caratteristiche, va benissimo, però a volte si parte secondo me da un presupposto di non rendersi troppo conto di che valore ha la Fiorentina tra le mani. Cioè sembra che uno così serenamente possa dire: vabbè dai, ma voglio dire, ho venduto Battistuta alla Roma, posso anche vendere Ken. Con questo discorso allora uno potrebbe disfare qualunque squadra, perché tanto uno dice: ah, l'Inter ha avuto Ronaldo, posso dar via Lautaro, la Juventus sì, vabbè, ha avuto Del Piero,
1: ma
0: che
1: i giocatori passino è normale,
0: cioè, questo fa parte a maggior ragione del calcio di oggi. Ma proprio perché nel calcio di oggi tu devi essere bravissimo a vendere e a ricomprare, io che passi così sotto traccia la questione Ken, come se vabbè tanto c'è Parati, ci sta rifacendo la squadra, cosa vuoi che sia Ken, mi sembra una questione molto mio, soprattutto però da parte dei tifosi, perché io non ho dubbi la Fiorentina sia molto consapevole di avere un valore tra le proprie mani. Poi tutte le parti decideranno se un valore tecnico o economico. Mi sorprende quando dall'esterno leggo tifosi e non considerano né il valore tecnico né il valore economico. Quindi se Fabregas dovesse davvero puntare su Ken, allora a quel punto mi aspetto il giorno dopo messaggi su Fabregas, sul DS Ludi e sul Como, che si è fatto fregare sostanzialmente, cioè che ha preso una pippa strapagandola e ha fatto fare l'affare vero alla Fiorentina. Mi aspetto questo.
1: Tra l'altro, prima di andare al prossimo ascoltatore, un'altra cosa che forse è un po' pizzichina, cioè io su Gudmundsson la penso leggermente diverso, ma non troppo diversamente, cioè se alla fine della fiera Grosso, valutandolo in questi giorni di ritiro, va da Paratici e dice: oh, niente niente, sto ragazzo rientrando dalla fascia verso il centro è un giocatore che come caratteristiche a me non dispiace, metto una fascia dove ho Atta e Gudmundsson che giocano duettando su tutto qualità, e alle spalle ci metto Valdepenas che è un centrale votato alla fase del terzino e quindi tutto sommato sono anche più coperti, non mi dispiace. Cioè, dovrebbe uno stupirsi nel caso che la Fiorentina decida di trattenere un giocatore che ha pagato più di 20 milioni, eh? Poi abbiamo capito che la tendenza è quella di trovare acquirenti per tutti i giocatori che negli ultimi mesi sono stati al di sotto delle aspettative. Però ecco, fare la rincorsa per salutare i giocatori che sono stati più pagati, più cercati e che tendenzialmente hanno espresso, purtroppo non sempre, non con continuità, ma una, come si può dire, qualità superiore agli altri, io farei una valutazione un pochino attenta, senza dover per forza dire via via via forche forche forche eccetera.
0: Guarda, anche fammi dire proprio in 5 secondi, poi andiamo dall'ascoltatore se ha ancora 5 secondi di pazienza. A me va benissimo, cioè io comunque nel dispiacere non vedere più Ken alla Fiorentina, se la Fiorentina riesce a trovare da questa operazione 40 milioni, secondo me Ken sì, chiude il suo bilancio alla Fiorentina con quella sensazione di aver solo purtroppo, dico, sfiorato i metri dei grandi attaccanti, le altezze dei grandi attaccanti, perché non è riuscito poi a confermarsi. Ma se chiude il suo biennio con una stagione a vice capocannoniere e una cessione a 40 milioni dopo che l'hai pagato 13 più bonus, io penso si debba essere tutti contenti, perché per una volta, cosa non così tanto rara nella gestione contemporanea della Fiorentina, un giocatore pagato pochino è stato venduto a tanto. No, il clima deve essere quello di insistere sulle canzoni di Ken, l'extracampo di Ken, Ken è una pippa, Ken era infortunato ma era un infortunio falso, ma si è fatto dare più soldi, peraltro qualcuno gliel'ha dati, non è che se li è presi da solo, e però con quell'ingaggio doveva rendere di più. Tutte cose che secondo me avvelenano l'argomento Ken e fanno perdere anche di valore la discussione, perché piaccia o non piaccia, Ken ha due valori ad oggi, uno economico e uno tecnico. La bilancia può pendere da una delle due parti, legittimamente, poi sarà ovviamente compito di Paratici, e non è un compito così semplice per una realtà come la Fiorentina, che non può ambire a offrire, come leggevo ieri, 13 milioni e mezzo di stipendio annuo a Vlahovic, come sta provando a fare il Besiktas, o come ha fatto a suo tempo il Galatasaray con Osimhen. In un contesto come questo, iniziare a buttare melma su Ken senza considerare il contesto e la realtà che è oggi la Fiorentina mi sembra un po' miope, ma ripeto, purtroppo è un anno che questa conversazione ha perso, secondo me, anche un po' di senso e di bellezza, perché su Ken entrano tutti altri argomenti.
1: Nicola. Buongiorno Nicola.
0: Ciao.
2: Ciao carissimi, ho ascoltato tutto con molta attenzione e io sono profondamente convinto che quello che avete detto è sacrosanto, ma per un motivo. Voglio ricordare un episodio che capitò un po' di tempo fa con Amarabat. Amarabat sapeva e voleva andare via a tutti i costi dalla Fiorentina, però fino all'ultimo si è comportato da grande professionista e ci ha permesso di arrivare alla qualificazione alla Conference. Vi ricordate, penso, voi tutti?
0: Sì, no? Sì, sì, certo.
2: C'è l'ultima fase. Ecco, queste polemiche che stanno montando in maniera, direi, quasi ossessiva e francamente controproducenti, potrebbero avere un grave danno per la Fiorentina. Mi spiego meglio: noi abbiamo un appuntamento che non possiamo assolutamente fallire, che è quello della Coppa Italia. Io sono grande tifoso della Fiorentina, la mia seconda squadra è il Benevento. E il Benevento potrebbe essere, molto probabilmente, perché non penso che il Ravenna di Ronaldinho possa bloccare il Benevento, anche perché il Benevento ha fatto una campagna acquisti favolosa e ha rinforzato ancora di più la squadra, che vi ricordo ha vinto alla stragrande il campionato di Serie C e anche la Supercoppa di Serie C.
0: Sì.
2: Allora, quando arriverà la Coppa Italia, noi dobbiamo arrivare a quell'appuntamento, se non ci sono stati degli stravolgimenti di mercato, con dei giocatori che hanno in mente soltanto una cosa, perché noi la Coppa Italia, non giocando l'Europa, la dobbiamo curare in modo particolare. Quindi aboliamo tutte queste polemiche, perché fanno solo del male alla Fiorentina, e cerchiamo di arrivare a quell'appuntamento, se il buon Paratici non riesce a sistemare prima le cose, con dei giocatori però che devono sentire quell'obiettivo, cioè la qualificazione in Coppa Italia, come una cosa importante, perché sennò si rischia di grosso, perché Benevento arriverà molto preparato, ho visto anche le ultime prestazioni e diciamo che poi Loro Flores la sta preparando molto bene, la squadra, e si rischia di arrivare al primo appuntamento dell'anno più importante per noi che non giochiamo in Europa, con giocatori che sono demotivati, che non hanno volontà di portare avanti un risultato positivo. Quindi dobbiamo starci zitti ora tutti quanti e pensare soltanto al bene della Fiorentina, perché se per il 16 d'agosto non ci abbiamo ancora il nuovo attaccante, il nuovo sostituto di Gudmundsson, e arriviamo a quell'appuntamento, noi non possiamo permetterci di fallire la Coppa Italia. Quindi io volevo fare questo appello a tutti,
0: chiaro,
2: quanti,
0: chiaro, chiaro.
2: Siamo vicini alla squadra. Vediamo ora in Inghilterra con la trasferta e tutto adesso che succede, ma se Paratici, per tanti motivi, perché il mercato, penso che insomma lo sappiamo tutti, voi siete esperti, non è sempre un mercato semplice da fare, visto tutte le cose contestuali che avvolgono questi tre calciatori, vediamo un attimo di arrivare a quell'appuntamento con una squadra convincente e vincente, perché sennò si rischia di brutto che il primo appuntamento, che per noi è importante, fallisce miseramente, perché quello si sente cacciato dalla Fiorentina, quell'altro dice a 40 gradi non si può allenare, quell'altro dice ma mi gira la Lazio, cioè bisogna andare un attimo a questi appuntamenti con una squadra compatta.
0: Chiarissimo. Volevo Nicola, dire... è arrivato,
1: grazie,
0: forte,
1: Nicola,
0: e chiaro,
1: grazie,
0: il messaggio,
1: grazie.
0: Che ovviamente sia chiaro, questo deve essere, cioè deve essere, è rivolto soprattutto ai tifosi, perché i giornalisti hanno altri compiti e altre responsabilità, non tanto star vicini alla squadra, che è una frase che personalmente ho sempre trovato un po' vuota.
1: No, dai, cioè, non l'hai mai detto.
0: No, e lo ridirò anche
1: e
0: ora.
1: La motorinata?
0: Beh, ragazzi, ora ci risiamo,
1: la
0: voglio dire. Ma io mi aspetto,
1: siamo pronti?
0: Già in Coppa Italia magari, eh?
1: No, ora non esagerare.
0: È troppo caldo.
1: Le coreografie arrivano quando ci sono partite che contano. Cioè, conta tanto, ma che contano anche a livello di blasone, via. Che Fiorentina Benevento.
0: Però.
1: Comunque 11.000 tessere, nel frattempo.
0: 11.000 tessere.
1: Io mi ricordo l'anno scorso quante sono state.
0: Allora,
1: alla
0: in
1: fine.
0: Tutto, alla fine 13.478.
1: Avevi scritto un pezzo per qualcosa,
0: infatti,
1: e quindi
0: sono andata a ricontrollare. Quanto? 13.478.
1: Quindi si supera?
0: Sì. Anzi, La tendenza sarà quella, anzi è quella in questo momento, a non sapere neanche all'interno di Fiorentina, come si dice in termini di business, non della di Fiorentina.
1: Guarda, Fiorentina, mi sono venuti bordoni a sentirla chiamare così,
0: di non sapere ad oggi quale sarà il tetto massimo per gli abbonamenti, perché
1: qualche biglietto libero devono fare.
0: Sì, e comunque non si aspettavano neanche all'interno di Fiorentina dei numeri così repentini in così poco tempo, e quindi tra un po' valuteranno quale tetto mettere,
1: anche perché si parla di 24.000, no, il massimo.
0: Poi hai visto, di solito si scende a 22.000 perché c'è una zona cuscinetto da lasciare con poi quelle a bassa visibilità, quindi diciamo più o meno il massimo reale sarà sui 22.5. Quindi poi mi spiegava l'anno scorso, è anche una media mobile perché dipende anche dalle partite, dall'affluenza pubblico.
1: Non ce la fare troppo puzzolente, diciamo 22.000 di media, quindi siamo ora alla metà dello stadio già riempito con gli abbonamenti. Io credo che oltre i 15-16.000 non possono
0: penso anch'io. Anche poi per
1: come si fa a trovare un biglietto poi?
0: Appunto, perché poi diventa un problema se no il cuscinetto da lasciare per i singoli eventi. Ora, finché è Fiorentina-Frosinone, al di là che è per la del centenario, potevo citarne un'altra, Fiorentina-Venezia, magari si fa anche, non c'è troppo sforzo, voglio dire, a trovare tra i 6.000 rimasti un biglietto. Quando arriva Fiorentina, Inter, Milan, Juventus, allora lì
1: però
0: più
1: quello
0: complesso.
1: Io credo che non si possa, proprio per regolamento, no, vendere tutti i biglietti in abbonamento.
0: No, assolutamente, anche perché poi ovviamente conviene anche alla Fiorentina, perché poi sul singolo evento si spara un po' verso l'alto.
1: No, e questo,
0: insomma,
1: ecco, tra l'altro, ora io non voglio invitare tutti ad andare a fare l'abbonamento anche per questo motivo, ma è un motivo economico.
0: Come
1: perché
0: no,
1: se la Fiorentina ha 16.000 abbonati e 6.000 biglietti invenduti che può vendere per Fiorentina Juventus, state sereni che costerà tanto. Quindi insomma,
0: allora Stefanino,
1: più degli altri potrebbe esserci un risparmio effettivo.
0: Sì, conviene, poi ovvio che c'è da spendere una cifra nel complesso più alta in proporzione, però insomma fate anche voi, tanto ormai va di moda.
1: E non si di andare a fare l'abbonamento?
0: Alla lunga sì, cioè se fossi un commercialista ti direi di sì,
1: ma non posso andare perché poi sennò a lavorare come faccio?
0: Lo so, però diciamo da un punto di vista contabile conviene, come sa anche Stefanino, tanto, e come sa anche Pep Guardiola.
1: Ultima ora non ci interessa direttamente per la Fiorentina, ci interessa per il calcio italiano. Guardiola, secondo Sky Sport, ha rifiutato il ruolo di CT della nazionale, decisione per motivi personali.
0: Punto. Io sono triste perché
1: era romantica, più che altro dava un'attenzione diversa alla nazionale. Però, cioè, avrei seguito anch'io la nazionale, una cosa pazzesca.
0: Ovviamente,
1: cioè,
0: insomma, se da Guardiola
1: si passa a Pirlo,
0: quindi magari a questo punto io faccio il tifo per Conte, mi sbilla tra quelli disponibili.
1: Sei un come Cairo, insomma.
0: Avrei voluto tantissimo Max, però mi tengo stretto Max in Serie A, ovviamente.
1: Se no Nicolato.
0: Guarda, più Nicolato di Baldini o più comunque un uomo.
1: Nicolato è un De La Fuente fondamentalmente.
0: Poi devo dire comunque lui, insomma, ora ha fatto anche un percorso della nazionale della Lettonia che ha irrobustito anche la sua esperienza a livello di nazionali. Però devo dire, io non ho mai capito molto, diciamo, il nome di Baldini, considerando che non è un allenatore federale. Però siccome siamo anche in una fase di grandi rivoluzioni, ecco, spero ci sia una via di mezzo tra Guardiola e Pirlo, sinceramente.
1: Beh, io ho paura invece.
0: E ce ne faremo una ragione, confideremo.
1: Come sarebbe stato Arletto? Anche Arletto sarebbe stato bello,
0: Anche lì. Fuori tempo massimo, come sempre. Chi non è mai fuori tempo massimo dalle tenebre, Stefanino?
1: Ora.
0: Sì, così mai. Per fare un po' di pubblicità. Ieri un paio di disastri invece a palla al centro. Proprio, vabbè, ma perché era pomeriggio? Poi dici di no. Invece qui dobbiamo dire tutto. Non proprio dire tutto, Stefanino. Sei grande.
1: Invece sì.
0: Invece sì, bravo. Ottima, ottima mossa. Vai con 3 WhatsApp audio.
3: Buongiorno. Hashtag Firenze vuole Mastantuono.
0: Bello.
3: Bisogna
0: hashtag
3: dare tutto l'aiuto possibile a Paratici
0: hashtag
3: per farlo portare qui, per portarlo qui, perché comunque da Madrid gli ha aperto il prestito secco. quindi si tratta solamente debba scegliere il ragazzo dove può andare, perché a questo punto è chiaro ci sono delle squadre di Champions che sicuramente lo vogliono, però noi ci sta la nostra di causa, quella di rilanciarci, quindi bisogna aiutarlo a portarlo a Firenze. Io voglio Mastantuono.
1: Vabbè.
3: E spero tanti altri di voi.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Tutti magari. Qua
4: io le parole di Grosso le interpretate così, cioè quando uno ti dice se poi il ragazzo dovesse andare via siamo contenti per lui, io traduco che se dovesse andare via è contento, quindi è lui che vuole andare via. Poi non so, forse traduco male io, però insomma, e comunque ben vabbè, 18 luglio avevi detto, ti sei sbagliato, forse 18 luglio era troppo precoce perché comunque
0: ma meno male
4: 15 la clausola, però le prime voci sono uscite il 19-20, quindi più o meno.
5: Buongiorno, speriamo gli abbonamenti gli facciano anche c'è la Juve, l'Inter e il Milan, gli facciano 150 euro, 200 euro, 300, Mille. Tanto li piglia tutti gli altri, chi vuol venire allo stadio della Fiorentina fa l'abbonamento, state tranquilli.
1: Ma queste non sono
0: un po' di complottini,
1: più che altro mi sembra un po' eccessivo, perché io conosco tante persone che mi hanno detto ragazzi io l'abbonamento per motivi di lavoro non lo posso fare, mi gira tanto le palle, quando invece voglio fare 5 o 6 partite perché in quel caso me lo posso permettere e mi tocca spendere fior fior di quattrini, quindi non è vero che tutti i tifosi che vogliono vedere la Fiorentina, anche perché saremo pochissimi, notizia spoiler, cioè se la Fiorentina finisce la campagna abbonamenti con 15.000 abbonamenti e quei 15.000 sono gli unici che vogliono vedere la Fiorentina dal vivo, lo spoiler è che siamo pochi. Poi questo è quello che penso io. Poi su quelle altre questioni ora non mi ricordo. La prima volevo dire qualcosa, ma non
0: anche io volevo dire qualcosa, ma ho commentato live e poi me ne sono scordato.
1: Vabbè.
0: Bisogna segnarsele. Samuele dice: Mastantuono, ma qualcuno l'ha visto giocare?
1: Eccolo.
0: Per almeno dare un giudizio. Dai video sembra acerbo, un Colpani 2 che cade sempre per terra. Gol 0. Speriamo qualcuno possa documentare il contrario. Ora, Samuele. Cioè, tu chiedi se qualcuno l'ha mai visto giocare, poi dai una valutazione, non so di quali video tu stia parlando, però evidentemente hai visto, di solito su YouTube uno trova la compilation con il meglio di un giocatore, tu hai visto il peggio probabilmente, ma mi sembra anche un peggio un po' ingeneroso. Io penso che Mastantuono, che è un 2007, abbia pagato il fatto di essere finito in un Real Madrid disfunzionale che inizia un progetto con un allenatore e ne finisce con un altro che poi non è stato confermato, di essere stato pagato tantissimo, il Real ha pagato 45 milioni di euro Mastantuono, e che però il mio consiglio è quello di scrivere su YouTube River Plate Mastantuono e lì trovate un potenziale crack. Poi è un 2007, quindi tra potenziale e reale e conferma certo. Ci vuole, però il passaggio River Plate Real Madrid non è da tutti.
1: Allora io ti volevo dire invece, ora mi ricordo cosa ha detto il nostro amico che ha mandato l'audio, ha detto aperta il prestito secco, io farei carte false, muoviamoci tutti per avere il suo sì, che di fatto col prestito secco può valere in tutte le direzioni, a parte non è vero perché ci sono anche dei rapporti internazionali tra il Real Madrid e i vari dirigenti, quindi ci sarà sicuramente una propensione del Real Madrid verso uno piuttosto che un altro club, ci sarà anche una propensione del Real Madrid all'attenzione dove potrebbe crescere di più se lo dà in prestito secco, no? Non è che il prestito secco dice io voglio andare a giocare nelle Havre perché sono sempre stato affezionato alle Havre
0: e voglio andare a giocare con Richardson,
1: voglio andare a giocare con Richardson e quindi vado lì. No, il Real Madrid dirà la sua, dirà guarda io ho studiato le potenziali tappe di questa stagione, tra queste due sono le migliori, scegli tra due. Allora magari se c'è la Fiorentina e il Fulham uno può dire vabbè, ma detto questo io in prestito secco non voglio nessuno che non sia un fenomeno che mi cambia radicalmente la stagione. Cioè se mi dici guarda Mbappé ha deciso di venire a Firenze un anno perché vuole fare un anno sabbatico a Firenze, vieni in prestito secco, che dici? Lo pigli Mbappé anche un anno solo di prestito? Certo che lo piglio volentieri, ma se io devo fare con un 2007 un percorso di un anno per poi renderglielo sicuramente pacco celere senza ottenere niente in cambio, se non chiaramente la stagione può essere straordinaria, però è quella e basta, io sono contro. Cioè mi fai una proposta a Nico Pass, cioè quindi con recompra, certo, valorizzazione, certo. Allora si può fare, perché io alla fine dell'anno mi dici che costa 60 milioni Mastantuono, Mastantuono fa 30 gol con la Fiorentina, te li metto e lo compro. Spendo 60 milioni, però prendo un crack.
0: Certo, certo.
1: Però c'ho l'idea che se fa una cosa straordinaria posso avere incredibilmente la potenzialità di prenderlo, anche se non è credibile per 60 milioni. Ma mettiamo 60 milioni, però mettiamola quella possibilità, perché altrimenti io non sono d'accordo nel prendere Mastantuono.
0: No, no, sono d'accordo, anche perché comunque vai a prendere in prestito, cioè io avrei potuto capire il prestito di un giocatore già fatto e finito, che magari è reduce da un infortunio, gioca in una big, ha bisogno però di minutaggio, quella big non è in grado di offrirglielo. Intanto bellissimo rivedersi due volte su tutti e due i monitor di servizio.
1: Addirittura?
0: Sì, ora siamo proprio in una fase egocentrica a livelli mai visti prima. Su un giovane del 2007, almeno una formula alla Nico Pass, sì, o un prestito con un diritto anche particolarmente alto. Però un prestito secco, cioè io lo avrei fatto, lo farei su altri tipi di profili anche anagrafici. Gianni da Firenze dice: l'uscita di Grosso è la più coerente da un punto di vista comunicativo, tutti la pensiamo allo stesso modo, società, tifosi, giornalisti, ha affermato una banalità e non vedo dove sia la notizia.
1: Non c'è notizia,
0: Gianni, non è una notizia, però non si può neanche far passare. L'ho detto prima, in un momento in cui la stessa Fiorentina cerca di essere il più ermetica possibile, e se vi ricordate anche la conferenza stampa di Paratici, quante risposte sono state il più possibile, diciamo così, chiare sulla posizione della società sui singoli? Parlo della conferenza stampa di fine stagione, sguardo verso la prossima stagione. Io non ricordo una risposta veramente chiara. Quindi tu dici che è stata la risposta coerente, tutti la pensiamo allo stesso modo, ha affermato una banalità. Bene, un conto però è esserne convinti senza averla sentita, un conto è esserne convinti perché l'hai sentita. Quindi io sinceramente sono rimasto comunque sorpreso dalle parole di Grosso, ma mi torna col fatto che a 40 giorni dalla fine del mercato, se in 72 ore esce quello che è uscito, vuol dire c'è una strategia, sì, di fondo.
1: Sì, sì,
0: leggo,
1: sì,
0: gli,
1: sì,
0: ultimi due messaggi e poi ci fermiamo, perché vedo già Stefanino sparire perché è andato a prendere i cracker al sesamo. Alex, quando un allenatore parla così prende atto di come funziona oggi il calciomercato. La questione di fondo è un'altra, al di là di Ken. Lui vuole rimanere, il problema alla tibia persiste, pensa la Fiorentina a fare i dischi. Questo non vi va giù, ragazzi. Io sono tra quelli che vorrebbe darlo via a prescindere, ma finché non si definiscono questi aspetti è naturale avere perplessità e fare riflessioni. Ecco, su questo io allora in modo provocatorio vi segnalo che un'ora fa la Fiorentina ha caricato sul
1: Coffee
0: suo
1: Break,
0: canale TikTok, l'ultima puntata di Coffee Break, che è questa rubrica in cui davanti a un caffè parla
1: di niente.
0: Niente con i giocatori. Ecco, però il niente sugli altri giocatori era Gudmundsson con i Ray-Ban che registrano tutto e va in cucina, Ranieri che porta le telecamere, appunto, degli occhiali in piscina. Ecco, a Ken hanno chiesto quali sono i brani a cui è più affezionato,
1: i suoi brani,
0: e ha citato anche l'ultimo uscito recentemente.
1: Ma però anche
0: di cui
1: a Gudmundsson hanno chiesto chi è il suo andato preferito, ha risposto
0: quindi voglio dire che
1: era un famoso cantante islandese, te lo sapevi?
0: Lui infatti lo ascolta sempre, per questo ogni tanto sparisce, non si fa trovare. Quindi pensa alla Fiorentina, ma è anche la stessa Fiorentina che gli chiede dei dischi, quindi no, faccio solo per dire, ecco, se questo argomento vi sta tanto sui nervi, non guardate l'ultima puntata di Coffee Break, perché parla della genesi dei due tracce a cui è particolarmente affezionato della sua discografia.
1: Guarda, lo sapevo che sareste andato su,
0: sì,
1: questo.
0: Sì, perché per me va bene tutto, si può parlare di Ken sbaglia i gol, l'ha sbagliati anche con il Gubbio,
1: che non è importante,
0: la tibia, il perone, le treccine, il cerotto. Guarda, sto anche a parlare del cerotto sul sopracciglio, ma quando si mette in mezzo la musica, cioè una passione, no, impazzisco, non ce la faccio.
1: Dai, stai calmo.
0: Va bene, fatti, c'è la pausa, vado a prendermi una tisana.
1: Sei l'unico che comunque quando si dice stai calmo risponde sì. Di solito non dice
0: no,
1: stai calmo,
0: va bene,
1: si incazza.
0: Ma perché me ne rendo conto?
1: Tra poco sono insieme, chi si compra?
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, torniamo in diretta a Chi si compra, Radio Firenze Viola, Pietro Lazzarini, Francesco, benvenuti tutti voi, pronti per le vostre domande. Noi risponderemo ovviamente con tutte le novità del calciomercato. Ho fatto un riepilogo iniziale, quindi se avete una curiosità specifica che non avete potuto seguire all'inizio, io non rifarò la filippica dell'inizio, fateci una domanda e cercheremo di essere più puntuali possibile, altrimenti si strapana tutti quegli altri e invece si sono già assorbiti il punto sul mercato che abbiamo fatto all'inizio. 348 75 13 933, se no 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. C'è Francesco, benvenuti, sta tirando tutte le fila dei messaggi che stanno arrivando, che sono tantissimi, e Stefano invece che Rubini di dal vetro, che nel frattempo non so cosa sta facendo.
0: Sicuramente è al buio, però c'è un graditissimo ritorno, è tornato il muffin. Ecco, questo hai visto? È importante.
1: Visto. Ah, vedi, applausi.
0: Del resto si a torna sempre dove si è stati bene. Penso alla carota, un grande classico, insomma, non penso. Frutti rossi,
1: frutti
0: molto
1: rossini.
0: Bene.
1: Molto sai che bene. Nel mio viaggio in Olanda, che poi sì, in realtà mi sono fermato al rientro anche a Vipiteno, e ho ritrovato i lamponi che non trovavo dai tempi in cui andavo con mio babbo a camminare sul Monte Amiata, e li trovavo alternando more e lamponi. Si tornava a casa con queste baciasche di frutti
0: eccezionali,
1: di bosco eccezionali. E l'ho ritrovati a Vipiteno, queste stradine in giro, no? Lungo fiume, mamma, è bellezza. I lamponi di bosco, veramente qualcosa di straordinario.
0: Perché poi ora ormai i lamponi li ritrovi solo appunto in questi prodotti confezionati.
1: Ma sì,
0: di cui
1: no,
0: è grande.
1: Mai comprato un lampone,
0: è quello, voglio dire. Alla fine te li trovi nei muffin, roba di laboratorio sostanzialmente. Infatti, tra un
1: come
0: po'
1: Stefano e Rubini.
0: Come Stefano
1: anche lui
0: e Rubini,
1: è roba di laboratorio.
0: Assolutamente. E invece non è di laboratorio il messaggio di Marco, che ci domanda se questa ipotesi di uno scambio, tra virgolette, scambio, comunque cedere Kane piccoli e comprare tre soldi e Dovbik ci piace. Ora io, Marco,
1: insomma, sembra ambiziosa,
0: ecco,
1: la questione.
0: Cioè,
1: chi gioca?
0: E poi, Marco, nella domanda c'è già la risposta. Cioè, chi ti dice di no, forse non conosce tre soldi e Dovbik, mi viene da dire, soprattutto nello scambio che fai con piccoli di mezzo, con tutto il rispetto per piccoli.
1: Io ieri dicevo addirittura che era anche troppo pensare che la Fiorentina possa cedere entrambi e prendere, che ne so, Dovbyk Pellegrino.
0: Ma
1: non solo per una questione economica,
0: no, certo,
1: anche per una questione tecnica, cioè, perché Pellegrino, immagino che se si muove non viene per fare la riserva, certo, di Dovbyk, certo. Quindi la Fiorentina filosoficamente, senza avere le coppe, dovrà avere una punta che sarà decisamente la punta titolare, e l'altra secondo me sarà una punta, io almeno ragionerei su una punta magari giovane di prospettiva,
0: sì,
1: cioè che possa venire. Ora io cito Camarda, ma non perché possa venire, tra l'altro ha rinnovato il Milan ieri, ma un ragazzo che effettivamente ha già iniziato un percorso professionale in una squadra, in una prima squadra. Dico questo per evitare che arrivi un messaggio: allora teniamo Braschi, non perché secondo me gli si farebbe del male, ma una punta di riserva.
0: Sì, sono d'accordissimo.
1: Perché c'è questo discorso dell'Europa, ragazzi. La Fiorentina non fa l'Europa, quindi non può avere tutte doppie scelte come se la giocasse. Cioè, l'anno scorso, piccoli Ken, poi lasciamo perdere un'andata, era comunque già un lusso. Poi c'era Dzeko, figuriamoci.
0: Sì.
1: Cioè, quest'anno la Fiorentina deve prendere Ken o il Ken della situazione e dargli la maglia numero 9 o quella che vuole, e alle sue spalle mettere un ragazzo di belle speranze, o anche un giocatore age, cioè può anche essere,
0: sì,
1: non per non Dzeko magari, chiaramente, ma un giocatore magari che ha fatto già un'ottima carriera segnando in diversi posti e dice: vengo a fare la riserva, come fu Bobo Vieri, come fu Luca Toni nella sua seconda versione. Cioè, un attaccante che dopo una serie di, speriamo, ottime stagioni, arriva un po' in fondo alla propria carriera e dice: vabbè, vado a fare 10 partite da titolari, 30 in tutto alla Fiorentina. Ce ne sono sempre meno,
0: sempre
1: meno, la verità.
0: Perché il ruolo ormai è in estinzione.
1: Se ci fosse Loreto si avrebbe già dato il suo nome, però
0: me l'ha già dato ieri.
1: Sì, e nell'orecchio, tra l'altro.
0: Sì, alle 15:54. Praticamente
1: in chiusura,
0: sì, ha voluto lanciare questa suggestione. NF solo le iniziali, lo abbiamo visto al Milan l'anno scorso.
1: Invece Klopp è il nuovo allenatore della Germania, immagino.
0: Della Germania.
8: Beh, bello,
0: cioè, ripartire da Klopp è tanta roba, eh. Cioè,
1: è ufficiale, eh. Cioè, abbiamo detto prima che Guardiola ha detto no alla, alla Fiorentina, magari già sarebbe già il fatto per chiesta a Guardiola di allenare,
0: sì, sarebbe stato già tanta
1: roba abbastanza,
0: eh.
1: Guardiola ha detto no all'Italia e invece Klopp ha detto sì alla Germania, quindi ci sarà Klopp alla Germania, Zidane alla Francia,
0: Ancelotti al Brasile e noi vediamo.
1: Pirlo fuori tempo massimo,
0: quello da tempo lo siamo, fin da, forse fin da quella telecronaca
1: l'Inghilterra
0: di...
1: che ci potrebbe andare per continuare. Beckham,
0: beh, sai, loro comunque
1: come sarebbe?
0: Loro sono tra le poche comunque non contente, perché considerando anche il punteggio fino all'85esimo l'Argentina, non sono contenti di essere arrivati in semifinale, però moderatamente soddisfatti di andare avanti con Tuchel. Noi non siamo né soddisfatti né con Tuchel, quindi niente, per il momento siamo a spasso. C'è Lorenzo in linea.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao.
9: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io volevo fare due temi, sia su Ken che su Mastantuono. Allora, su Ken io sento dire non si può tenere perché fa casino lo spogliatoio, perché fa il cantante, perché fa... Ma se noi ci fidiamo di Paratici, ci dobbiamo fidare anche se rimane, perché Paratici non penso gli possa permettere di fare il che vuole anche quest'anno. Quindi se noi facciamo un discorso di Paratici a 360 gradi, che rimanga o che vada via, comunque dobbiamo stare tranquilli. Su Mastantuono io il prestito secco lo posso anche accettare, nel senso che se noi lo prendiamo valorizzando e quindi facendoci pagare a presenze e a gol, per me può venire, perché è chiaro che noi non possiamo spendere 120 milioni per comprare quattro esterni, ma se ne prendiamo uno forte, uno di riserva e uno ce lo facciamo dare in prestito per quest'anno, secondo me può essere una cosa giusta.
0: Però dipende, Mastantuono, in questa tua ricostruzione degli esterni, da un punto di vista gerarchico, che cos'è? È un titolare?
9: Te lo prendi per fargli fare quest'anno il titolare, e prendendo un altro forte da 30 milioni, poi ti prendi uno un po' meno dietro le gerarchie, che può essere un Solomon a fine mercato, un Coleoscio a 10 milioni giovane. Però intanto mi prendo due forti, uno in prestito secco che magari, tipo come si è fatto con Beltran, a ogni gol prendo un tot di soldi, a ogni presenza prendo un tot di soldi, così che quando io sono valorizzato però ho avuto un ritorno economico comunque che vale la valorizzazione che gli ho dato. Quindi io su Mastantuono a prestito secco non sono così poi contrario, sinceramente.
0: Va bene, grazie. Va bene, Lorenzo.
1: Infatti, Lorenzo, ciao ragazzi.
9: Ciao.
1: Grazie.
0: No, capisco,
1: è un punto di vista che è assolutamente in linea con quello che è. Può essere anche una scelta.
0: La formula prestito secco, però per ogni gol e assist la Fiorentina riceve soldi. Ora
1: non credo che sia fattibile.
0: Mi sembra, cioè, ora il Real non...
1: Vabbè,
0: è
1: però
0: un...
1: quello è, diciamo, il tema di spalla della sua chiamata. No, cioè, lui dice, certo, comunque io ho un prestito secco, se poi posso investire tutta un'altra cifra per l'esterno dall'altra parte, mi va bene. Io continuo a pensare che un club come la Fiorentina, che sta ricostruendo il proprio futuro, non possa costruire una casa con un mattone che devi levare. Cioè, è come se te stai facendo, anzi, stai facendo un edificio, ci sono 11 colonne da mettere e una colonna comunque di quelle portanti la devi levare. Per
0: almeno
1: forza.
0: Un diritto altissimo, perché giustamente il Real non ha nessuna intenzione di dire lo do in prestito e poi perdo il controllo sul giocatore, però almeno un diritto bisogna la Fiorentina.
1: Ma sai, l'operazione, il diritto non ha pagato 40 e passa 50 milioni di diritto di riscatto,
0: esatto,
1: contro riscatto a 60, quindi loro con 10 milioni
0: se lo
1: riprendono, te ti prendi 10 milioni alla fine della stagione per la valorizzazione del giocatore, ha tutto un altro senso.
0: Sì.
1: Cioè, infatti, invece il prestito secco a me dispiace, ma può essere anche per club che stanno avendo anche un ruolo piano piano nel mondo del calcio, ma lo può prendere lo Strasburgo in prestito secco Mastantuono, per quanto mi riguarda. Cioè, la Fiorentina che costruisce un qualcosa, tra l'altro l'ha spiegato secondo me tra le righe in modo netto, però Paratici nella conferenza stampa di presentazione, la Fiorentina vuole avere una base che sia talmente solida che non dico che tra 3-4 anni lottare per lo scudetto, ma tra 3-4 anni avere già l'idea che sei stabilmente in lotta per le prime 6 posizioni, che poi dovrebbe essere la base del il core business sportivo della Fiorentina,
0: come direbbe qualcuno.
1: Core business.
0: Mentre Alberto, che è l'assessore allo sport di Mezzana con delega al calciomercato,
1: non era il sindaco,
0: ha cambiato ruolo da martedì.
1: Che magagna hai fatto, Alberto, per perdere il ruolo di sindaco?
0: Chiede: vi ho chiesto per 2 giorni di Lamptey, ma non mi avete mai risposto. Chiedo scusa se lo avete fatto, non ho sentito la risposta. Ma qual era la domanda, però, Alberto?
1: Ricerca, perché io non so che...
0: Ah, forse che bisogno c'era di fare la rescissione di Lamptey?
1: Ah, io ti ho risposto però a questa. Io ho risposto allora... a qualcuno a questa domanda. Non so se sei te, Alberto. Allora io ti rispondo un'altra volta.
0: Sì.
1: Lamptey, che era un giocatore che tra l'altro aveva un ingaggio nemmeno troppo banale, che è stato pagato una certa cifra, che non dava garanzia a quello che so di ritorno fisico, cioè lui è tornato, infatti riparte però dalla Serie B inglese,
0: dal QPR che affronterà la Fiorentina domani.
1: Cioè la Fiorentina si sono trovati d'accordo sul fatto che non era cosa andare avanti insieme. Poi possono esserci 100.000 motivi, io ti dico francamente, non sono un grande tifoso di João Mário, ma se mi dai João Mário in prestito con diritto di riscatto, un giocatore che comunque l'anno scorso ha fatto la sua esperienza a Bologna, viene da un'esperienza in Portogallo importante eccetera, capisco perché dicano non mi tengo Lamptey. E lui forse lo dice per una questione economica, ma chi te lo comprava Lamptey?
0: Infatti il QPR lo prende proprio perché era svincolato,
1: dai.
0: Altrimenti non ci avrebbe mai fatto un investimento. Oltretutto è il QPR, che non è una squadra
1: di alta classifica, dai.
0: Non è una squadra costruita per tornare in Premier, è una squadra che punta a mantenersi nella Serie B inglese, non so neanche quanto spazio potrà trovare Lamptey, soprattutto però appunto lo prende,
1: secondo me ci saranno anche
0: perché svincolato, certo,
1: con altre
0: certo.
1: scelte, magari c'hanno un ragazzino giovane, non lo so, però credo che insomma Lamptey, dai, non è il passato, è un brutto incubo del passato, e non per lui, per un ragazzo che sta anche simpatico, ma per la scelta che è stata fatta, perché contestualmente in quel momento è stata fatta questa doppia scelta: confermare Fortini senza rinnovargli il contratto e prendere Lamptey nello stesso ruolo a 6 milioni più un ingaggio che te l'ha portato a spendere 8-9 milioni in tutto, di fatto, per il suo ingaggio durato 25 minuti. Insomma, è un incubo, eh.
0: Chris da Campi dice: Dovbik 17 gol in tutte le competizioni il primo anno in Italia, fate Vobis. Su Kensi
1: mi sembra scarso.
0: No, anzi, poi l'anno scorso è chiaro, per il gioco di Gasperini Dovbik non c'entrava nulla, poi si è anche fatto male, quindi disastro. Su Kensi soffia sul fuoco, d'accordo col Benve su Moise. Paolo sogna l'arrivo di Santiago Castro. Posso anche capirlo, però non credo che
1: A sia buon mercato, ecco. B sia sul mercato, C il suo pensiero sia quello di fare un passo di lato nella sua carriera, perché attualmente, se per non chiamare passo indietro, comunque
0: di
1: un
0: lato,
1: passo di lato,
0: certo. Poi
1: se viene convinto, viva, eh. A tutti si diceva la stessa cosa.
0: No,
1: dice, perché a TA dovrebbe venire alla Fiorentina? Ci è venuto. Ulai, perché deve venire alla Fiorentina? Ci è venuto.
0: Simo Bex dice: aggiunge, se a 5,5 non decidi e non sei in grado di arrivare puntuale agli allenamenti, non sei da Fiorentina. E allora, Simo Bex, la Fiorentina è assolutamente legittimata a cedere Moise Kean. Però io ti continuo a chiedere, dal tuo punto di vista, dal punto di vista tuo di tifoso della Fiorentina, che nomi faresti, che nomi vorresti, che profili hai in mente per migliorare sul campo la questione Kean? Sul campo, eh? Poi mi puoi anche dire, questo scegli liberamente, meglio avere un giocatore più scarso con un extracampo tranquillo che un giocatore più forte con un extracampo esagitato. Però io ti chiedo nomi. Paolo da Pistoia chiede: quanti punti ha portato Kean in 2 stagioni? Parlano tutti delle reti fatte, ma contano i punti. Ora, Paolo, io spero in questa domanda non ci sia retorica, perché se tu sei un anti-Kean, sappi che questa è una delle peggiori domande possibili, e te lo dice uno che l'anno scorso, nel senso della 24-25, ha scritto tante volte della qualità che Kean aveva, soprattutto un palladino, ma non solo, di segnare o in partite finite 1-0 o in partite che stavano sullo 0-0. Quindi io, se vuoi, ti rispondo, però prima dimmi se sei uno pro Kean o anti Kean, perché sennò forse è una domanda che fa un po' da boomerang.
1: Tra l'altro volevo dirti una cosa su una questione l'abilità tecnica di Ken nel 4-3 di Grosso, sì, perché hai visto la prima discussione, che è lecita e piacevole, è certo, una questione tattica, tecnica, certo. L'altro giorno, guardando la partita col Gubbio, ho detto: ma guarda, niente niente, il modo per far segnare Ken l'ha già trovato Grosso, perché è vero che sono andati in porta senza segnare 4-5 volte tra lui e Piccoli, ma soprattutto il movimento del primo tempo, dove Dodò palla avanti, palla indietro con Fortini e palla dentro per Piccoli, e quello è il movimento di Ken. E la gente dice: ma con il 4-3 non ci può giocare. Se vede una partita con l'occhio allenato, di un discorso anche di reiterazione, fino anche magari ad essere stucchevoli di un'azione, quell'azione è per mandare in porta un attaccante che va dentro, non un attaccante che fa il gioco con la squadra, palleggia, poi esce dall'area. No, lì Piccoli andava a tutto fuoco dentro l'area di rigore, ha sbagliato due volte la conclusione, ma quello è il movimento che fa anche Ken. Cioè, quindi su Ken io credo che il problema più grosso nasce dalla passata gestione del rinnovo a 5 milioni. Io penso che sia quello. Cioè, la Fiorentina è costretta a immaginarsi di dare via Ken più che per la plusvalenza, di cui certamente ha bisogno, felici tutti di fare plusvalenza del calcio contemporaneo, ma non mi sembra sia la così pressante questo aspetto, quanto invece è pressante l'aspetto del monte ingaggi gonfiato dalla sua presenza.
0: E lì ovviamente Paratici deve gestire un qualcosa che gli è arrivato, diciamo, che si ritrova paracadutato dalla scorsa stagione. Poi a Firenze, scrive Marcello da Livorno, un Ken se lo dovrebbero tenere strettissimo, poi se vuole andare via lui dovranno trovare un sostituto all'altezza. Extracampo, via, su, non facciamo discorsi a bischero. Io Ken lo terrei sempre, scrive Ivan, ma se vendendo Ken si prende Mastantuono in prestito, Alia Begovic e anche Dovbik in prestito, sono contento e si migliora il livello della squadra.
1: Chi sono i tre? Scusami, Dovbik, Alia Begovic
0: e Mastantuono. Ah, due, okay, in prestito, però dei tre. Poi dice: per la prima volta da almeno 12 anni non ho paura di vendere qualcuno per timore di chi arriva. Se poi Ken va al Como, facciamoci dare Duvikas, che è molto sottovalutato ed estremamente migliorato negli ultimi due anni.
1: Io non credo che lo diano via.
0: No. Ricordiamoci, il Como ha il problema opposto alla Fiorentina, cioè fa la Champions e quindi ha bisogno di coppie di pari livello.
1: Uno è giochi tendenzialmente più in Champions, sì, e l'altro è giochi più in campionato, o quantomeno che ci sia una gerarchia che si possa alternare.
0: La narrazione, riassumo Umbe, la narrazione piena di falsità, di false verità su Ken è lo specchio della pancia provinciale bacchettona della città. Il ragazzo è da demolire fondamentalmente per la sua stravaganza. Se si vuole cercare le vere vipere nello spogliatoio, consideriamo un filo rosso che va da Biraghi e porta a Ranieri e Mandragora.
1: Anche lì però, perdonami, Umbe, occhio a non fare l'errore di farsi inghiottire dalle stesse voci per gli altri giocatori.
0: Sì, se no si fa lo stesso errore cambiando solo il nome da citare.
1: Cioè, nel senso, allora, io non so se ci sono delle serpi, se ci sono state, se ci saranno. Non è una notizia che è fondamentalmente in mano di nessuno, perché nessuno è così dentro allo spogliatoio per sapere quello che è anche la quotidianità di un rapporto tra giocatori, perché l'episodio singolo, ragazzi, chi ha fatto parte di uno spogliatoio difficilmente non ha visto partire uno spintone, una manata, un tackle troppo duro, perché succede, fa parte del rapporto anche ambizioso dello sportivo uno contro l'altro, che poi diventa una squadra, ma c'è competizione per diventare poi titolare, eccetera eccetera. Sulla questione le voci, Mandragora ha distrutto quello, Biraghi era la spia, Ranieri ha preso il ruolo di Biraghi, cioè sono tutte dicerie di paese, fra virgolette, perché Firenze è un paesone, che non trovano conferma. Poi che qualcosa sia successo la palissiano, che a margine del Sassuolo sia successo di tutto di più, però prima di dare la croce addosso a uno piuttosto che a Ken, solo perché in questo caso si porta avanti la narrazione positiva verso Ken e negativa verso altri, allora si fa lo stesso errore, è identico.
0: E proprio per questo cerchiamo anche su Ken, e non solo su Ken, di mantenerci un po' in equilibrio tra tutti i venti che mi sembra stiano tornando belli aggressivi, anche alla luce di quello che ha detto Grosso, inevitabilmente. Monica dice: io Ken non lo vorrei dare via, a me piace, credo di meglio non si possa trovare. Su Ken, su Piccolo e Gudmundsson invece il mio commento è boh. Poi Renato la Cattolica dice: Fiorentini non va mai bene niente, che ve frega dello stipendio di Ken, della moda, della musica, l'importante è che faccia bene il suo lavoro. E poi anche lui si domanda: ma dove si trova un bomber che in due anni ti fa 35 gol, anzi in un anno e mezzo, considerando il mezzo infortunio e il rendimento della squadra? Poi tra l'altro rispondo all'amico di prima, che non ho capito poi se voleva una considerazione, diciamo, sui punti vera pro Ken o anti Ken, Paolo da Pistoia. Guarda, allora sono andato proprio a vederti rapidissimamente in un minuto. Allora, Ken nel 2024-25 fa il primo gol con la Roma, il gol dell'1-0 col Torino, firma la tripletta col Verona in una vittoria 3-1, fa il primo gol col Genoa, sigla l'1-0 con l'Atalanta, quest'anno ha fatto l'1-0 con la Cremonese, ha fatto l'1-0 con il Pisa. Mi viene in mente magari tra i gol meno utili la doppietta con l'Udinese in una gara con gli avversari in 10 da inizio partita, eccetera eccetera eccetera. Ora, venire a dire che Ken non porta punti è un errore, non è un punto di vista del mio o di qualcun altro. Ken ha portato punti in questi due anni alla Fiorentina, anche quest'anno tra mille difficoltà. Peraltro lui ha segnato in pochissime partite, siamo tutti d'accordo. La Fiorentina ha vinto poche partite quest'anno, siamo tutti d'accordo. Ecco, Ken ha segnato quest'anno in 7 partite, la Fiorentina ne ha persa una sola, quella con la Roma di ottobre. Poi ha pareggiato col Bologna, vinto con l'Udinese, vinto con la Cremonese, pareggiato col Torino, vinto col Como e vinto col Pisa. Quindi ditemi tutto quello che volete su Ken, ma dire che non ha portato punti è falso. Poi si può discutere di tutto il resto. C'è Tommaso da Pontassieve in linea.
1: Ciao Tommaso.
8: Ciao, buongiorno. Voglio fare due considerazioni rapide. La prima su Mastantuono, sul prestito. Ora, io in vita di massima sono contro i prestiti secchi, però purtroppo la Fiorentina viene da una scampata retrocessione. Quindi se si pensa, se Paratici pensa che Mastantuono sia così forte che magari si può fare la differenza tra non fare le coppe o fare la Champions o fare l'Europa League, in questo caso per un anno mi accontenterei anche del prestito secco. Numero due, su Ken, Benve diceva di fare dei nomi al posto di Ken. Ecco, io dico, a questo punto il nome me lo deve fare Paratici, perché torno lì, prendo Paratici, certo. Mi aspetto un certo direttore sportivo, siccome il Bologna ha preso Castro, l'Udinese ha preso Davis, a questo punto mi aspetto, ho altre aspettative su Paratici che sta anche soddisfacendo. Però a quel punto, se vendo Ken, mi aspetto un colpo del genere, ecco. Ho altre aspettative sul direttore sportivo.
0: Giusto, ed è giusto che sia così, Tommaso. Un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: No, l'unica cosa è che anche lì non trasformiamo Paratici in Buddha, in come si può dire, la divinità del calcio. Quindi anche tutti coloro che dicono per la prima volta dopo X anni non ho più paura di cedere per comprare, occhio. Anch'io sono in una situazione meno ansiogena di rispetto a quello che è stato, anche per fatti, perché ragazzi, la sostituzione di Chiesa e la sostituzione di Vlahovic sono state due mazzate sulla coscienza dei tifosi, che fanno fatica ad andare via, e quindi è bello anche sentir dire che ora torna la fiducia. Però ragazzi, la fiducia si basa continuamente sui fatti, quindi valutiamo i fatti, sia su Ken, su il Mastantuono, perché io credo che se alla piazza Fiorentina c'è di Ken e prendi il Davis di turno, so come la prende, cioè, quindi sicuramente ci vuole anche un'idea che ti faccia sentire, no? Ti intrighi. Lo deve intrigare anche un po' la piazza, poi è vero che non se ne deve fregare di quello che c'è intorno, però insomma ci vuole anche un minimo, secondo me, di costruzione anche mediatica di quella che è la squadra del futuro. Certo, mi aspetto delle scelte soprattutto chiare, perché per ora è stato così, cioè le azioni hanno chiarito ciò che vuole fare la Fiorentina. Ecco, dall'attacco mi aspetto la stessa cosa. Non mi aspetto ora Volpato, per l'appunto è successo quello che è successo, ma non mi aspetto il prestito, un diritto di riscatto di Volpato per l'esterno offensivo. A questo punto, no, almeno certo, uno dei due titolari me l'aspetto, con un investimento, con una sua, no?
0: No, non c'è dubbio, deve essere coerente con tutto quello che è stato fatto fin qui, il che non, necessariamente non vuol dire spendere 30 milioni, però deve essere un nome con una struttura, una storia, un contesto, anche una formula di un certo tipo. Andiamo con altri tre WhatsApp audio che Stefanino scalpita, scalpita.
10: Per quanto riguarda Ken, la Roma, prima di avere la botta di fortuna Malen, ha sbagliato un centravanti dietro l'altra. Per il Milan si è arrivati a parlare addirittura della maledizione della maglia numero 9. Il Como gira con un greco normale e ha buttato 4 milioni per Morata. L'Atalanta ha scamacca mezzo rotto. La Juventus è andata in bambola con Davis e Openda. La Lazio ha fatto un campionato praticamente senza punta e noi stiamo a pensare che Ken arriva in ritardo e fa le serate di moda. Non è che i centravanti si trovano come le mele sugli alberi.
1: Questa è la verità, eh.
10: Adolfo L'Aquila.
11: Anzi, ciao, buongiorno, Adolfo. Sono Daniele. Dicevo, ora, e non è che si alleggerisce il fatto di Ken. E se detto si dà fiducia a questo direttore sportivo, e gli si dà fiducia. Bene. Punto. Cioè, vuole fare pure trasmissioni tutti i giorni. Ken lo vuole, chi lo vuole in Como, Goodmusson, e poi sono tifosi e fanno polemica. Anche no, i tifosi ormai e sono rassegnati. Basta, poi magari c'è anche quelli che mi è piaciuto tanto essere stato messi per il culo per aver detto voi le cose che faceva al centro sportivo. Dai, bisogna dargli fiducia, dai, fiducia, fiducia.
12: Buongiorno ragazzi, attualmente se consideriamo la lista dei partenti, quelli che devono portare soldi nelle casse, quindi Ken, Goodmanson, Dodò, Fagioli, ora come ora quello che potremmo perdere più a cuor leggero è proprio Fagioli, perché il centrocampo siamo tutti d'accordo che è il reparto che più si è rinforzato ed è anche il più numeroso, quindi io fra i quattro ora come ora cederei lui. L'attacco ce ne abbiamo due contati. Terzini è ancora tutto in via di definizione. Goodmanson, se si riadattasse, non lo so, però siamo senza esterni, quindi ora come ora Fagioli.
0: Questo però è il tuo punto di vista, perché certo, in realtà dal punto di vista della Fiorentina ad oggi uno dei motivi per cui è importante questa settimana in Inghilterra, con due partite già un pochino più rilevanti,
1: è capire
0: la fattibilità, perché la Fiorentina di questa è molto convinta, la fattibilità di questo centrocampo Fagioli, Ulai, Attà. Siccome l'idea è quella che Attà faccia il mezzo sinistro e Ulai e Fagioli possono essere interscambiabili, quindi Ulai regista e Fagioli a fare la mezzala destra come faceva la Juventus nel primo anno, o viceversa, io non sarei così convinto, e nell'idea della Fiorentina il più sacrificabile è Fagioli. Poi, e Paratici lo ha detto subito, se arriva il Newcastle di turno che dopo Tonali vuole un altro italiano e arriva alla Fiorentina con 40 milioni, uno può avere anche la convinzione che Fagioli Ulai è il nuovo centravanti del mondo, Fagioli va via.
1: Allora
0: easy peasy.
1: Va bene, abbiamo però in collegamento un amico di entrambi, di questa trasmissione, di questa emittente, ovvero Biagio Simonetta del Sole 24 Ore. Ciao Biagio.
0: Ciao.
13: Ciao Pietro, ciao Francesco, buongiorno.
1: Guarda, prendo spunto da quest'ultimo aspetto per chiederti subito cosa ne pensi di questo potenziale centrocampo, tutto tecnica, fantasia, scambi, possesso palla, che potrebbe nascere proprio in Inghilterra, perché fondamentalmente per ora Ulai ha fatto quei minuti proprio per farsi vedere probabilmente dal pubblico di Firenze e poco altro, però Ulai, Attà, Fagioli, e considerando l'ascoltatore diceva Fagioli forse è il più sacrificabile, perché comunque con questi acquisti tutto sommato, ecco, io e Francesco non siamo molto d'accordo.
13: Io gli acquisti li vedrei prima, insomma, poi vediamo, nel senso, io Ulai non l'ho mai visto giocare, quindi non posso, chiaramente mi fido ciecamente di Paratici. Dopodiché, in questo momento, se devo pensare ad una squadra, appunto, mi immagino Fagioli, Attà e altri 9, poi il resto insomma verrà, ecco.
0: Biagio, allora andiamo un po' sui temi, sì, che in un certo senso riguardano anche la comunicazione, quindi riguardano anche noi. Dal tuo punto di vista, le parole di Grosso, va detto, apprezzabili perché oneste in un mondo come quello del calcio, dove invece la direzione è essere il più ermetici possibile, Grosso alla fine è la prima amichevole col dubbio, nessuno aveva imposto o obbligato l'allenatore a dare una risposta così onesta appunto sul futuro di Ken, però mi viene anche da pensare che evidentemente c'è anche una strategia se a 40 giorni dalla fine del mercato si dicono certe cose.
13: Beh, probabilmente sì, probabilmente sì. Tra l'altro io penso che se devo ragionare da tifoso ti dico che magari vado anche un po' controcorrente, però io Ken lo terrei, nel senso che hai sempre poi paura di chi vai a prendere al posto di Ken. Sì, c'è Paratici, c'è una garanzia, ha dato già dimostrazione durante la sua carriera, anche in questi primi mesi a Firenze, di essere un direttore sportivo di altissimo livello. Però francamente io un attaccante come Ken, sì, l'anno scorso ha fatto una stagione assolutamente criticabile, rivedibile, quello che vogliamo, però allo stesso tempo non mi pare che su piazza ci siano tanti centravanti da prendere, quindi se possibile con lo terrei. Poi è chiaro che la Fiorentina ha fatto degli acquisti importanti, è chiaro che se arriva una società con 40 milioni è difficile non mettersi a parlare, perché tra l'altro Ken ha dato prova di essere un grandissimo calciatore, ma anche di avere degli eccessi di personalità, probabilmente. Eccessi, quando parlo di eccessi mi riferisco a allenamenti che, da quello che si dice, poi non c'è nulla di ufficiale, però le voci corrono, allenamenti

0: gestisce più pallone, un attaccante che... Però, sai...
1: a questo ragionamento, Biagio, mancano gli esterni che però... Grosso aveva l'anno scorso a Sassuolo.
2: Un conto è l'esterno che prende la fascia, cioè prende il fondo e crossa. Un conto è l'esterno che rientra e va a calciare.
0: Ma io mi auguro che l'Inter venga, insomma, no? Nel senso, stiamo aspettando quegli acquisti lì adesso.
1: Anche perché comunque, ora, non per fare il paragone, però Grosso, che certamente in questo momento ha una grande opportunità alla Fiorentina, però a livello di esterni è reduce dall'Oriente Berardi. Cioè non è che sotto questo punto di vista, per quanto appunto sia l'occasione più grande della sua carriera, possa tra virgolette accontentarsi di nome X, perché lui ha dimostrato di saper fare grandi cose con grandi esterni tra le mani, cioè ha riportato Berardi a un livello da Serie A, e l'Oriente è un giocatore come si pensava potesse e dovesse essere 3 anni fa, quindi tanta roba, mi viene a dire.
0: Certo, ma io sono convinto che la Fiorentina debba chiaramente ancora farli gli acquisti sugli esterni, i nomi che circolano. Poi sai, Paratici ci ha abituato sostanzialmente a nascondere le carte, sono arrivati calciatori che insomma non c'erano neanche in discrezione. Ricordo il momento in cui abbiamo acquistato Attà, mi collego sui social, vedo Attà alla Fiorentina, quindi è chiaro che i nomi che circolino. A me piace per esempio molto Lang del Napoli, secondo me è un calciatore molto forte che non ha trovato spazio, lo spazio sufficiente a Napoli, e potrebbe essere un attaccante esterno molto molto interessante. Quindi vediamo che acquisti si fanno. Allo stesso tempo, sì, era un'amichevole quella col Gubbio, e tra l'altro con una squadra, però ho visto un Gudmundsson a suo agio, ecco. Non sottovaluterei, anche perché se devi svendere Gudmundsson e poi tenerlo e fargli fare l'esterno, a questo punto insomma un ragionamento andrebbe anche fatto. Non per forza deve essere l'esterno titolare, ma in una coppia di 3 esterni, magari in un trio di esterni che ruotano, ci sta assolutamente bene.
2: Sicuramente è una valutazione che facevamo anche prima. Poi tra l'altro bisogna fare una riflessione su quello che diceva Biagio Simonetta, cioè sul discorso che Attà è arrivato da un momento all'altro, Jimenez idem. L'unico forse che è stata una trattativa un pochino più raccontata è stato Vieri, che è partita addirittura inizio giugno, qualche settimana di tira e molla, e poi è stato preso. Secondo me questo ci deve portare, Biagio, a pensare anche che chi arriverà in un ruolo importante come l'esterno, probabilmente sì, un nome che è già circolato potrà anche arrivare, ma mi sembra che le carte coperte di Paratici funzionino a meraviglia, cioè al di là dei permalosismi di quello o l'altro giornalista, non me ne frega nulla, però è interessante vedere come si riesce a coprire le carte. E poi i colpi non sono colpi così, dice, sai, è andato a prendere l'esterno del Modena e allora pace, no, cioè roba di io mi aspetto adesso qualcosa del genere per l'esterno offensivo.
0: Sì, me lo aspetto anch'io. C'è da dire anche che Fiorentina ha speso già tanti soldi e forse mi aspetto anche un'uscita a questo punto, nel senso che poi devo essere sincero, faccio il tifoso un po' così. Per esempio a me dispiace molto che la Fiorentina non riesca a, però magari è anche colpa del calciatore, nel senso che non hanno trovato un accordo, non riesca a tenere Fortini, perché secondo me è un ragazzo che è ancora molto giovane ed è un ragazzo che può crescere, cioè ha delle qualità che gli riconoscono in tanti, quindi almeno mi auguro che venga capitalizzato in qualche modo, nel senso che svendere Fortini potrebbe essere veramente un vero peccato. Altro capitolo è Dodò, cioè noi stiamo parlando già di chiaramente di Jimenez, è arrivato, perfetto, ma Dodò io non so se nel pensiero di Grosso oggi sia un giocatore facilmente sostituibile. Secondo me è spesso stato criticato oltremodo, chiaramente ha sbagliato alcune partite, a volte il comportamento è stato quello, diciamo, non proprio il migliore dei comportamenti, però secondo me rimane un calciatore molto forte, un calciatore che nel 4-3-3 di Grosso secondo me sarebbe un ottimo terzino destro. È chiaro che anche lì c'è un problema, la società deve tutelarsi, un giocatore che non rinnova e puoi venderlo a 15, non lo so, 10-15 milioni, è chiaro che vanno fatte anche alcune scelte, insomma.
1: Biagio, ti stappiamo la promessa di riaggiornarci prima dell'inizio del campionato, così vediamo anche un po' il percorso di avvicinamento.
2: Molto prima.
1: Non è che manchi tanto, però, ridendo e scherzando siamo a un mese, mai ci siamo, mai ci siamo. Ciao Biagio,
0: aspetto, ragazzi,
1: a presto. Grazie a Biagio Simonetta, il Sole 24 Ore. Ora Stefanino è chiamato a un'impresa impossibile.
2: Epica.
1: Sì, perché abbiamo 10 minuti.
2: Siamo di periodi di epicità.
1: Sarà, no? Il nostro Christopher

0: Nolan, mentre Fabio Ferri alle sue spalle sarà invece il Matt Damon di Viola Amore Mio. Così
1: perché
0: come
1: il Matt Damon?
0: Non lo so, perché Matt Damon fa Odisseo e quindi per dare due ruoli diversi.
1: Mamma,
0: due...
1: quando dici Odisseo,
0: lo so, la danza greca.
1: No, Fabio, dove sei? Ma te ti rendi conto che cosa ha detto? Odisseo! Perché dovete sapere, perché io l'ho scoperto ovviamente perché sono un ignorante come purtroppo tanti, e Odisseo è la versione greca giusta e corretta di come viene nominato quello che per tutti è Odisseo, detto Ulisse. Quindi grazie di questo.
0: Grazie a Francesco
1: Odisseo.
0: Grazie a Francesco Benvenuti.
1: Cioè, guarda, in un contesto diverso avrei mandato a cagare, però in questo caso grazie.
0: Ma poi c'è anche Fabio Ferri, voglio dire.
1: Lui,
0: io
1: certo.
0: Prendo spunto.
1: Ma lui dirà Odisseo o Ulisse?
0: Ma sai, lui in questo momento fa le veci di Marucci, quindi lui deve parlare come parlerebbe Marucci, quindi bisognerebbe capire come parlerebbe Marucci sull'argomento in questione.
1: Questa è una grande esclusiva.
0: Grazie, Cecca, ti voglio bene, ci sentiamo alle 16. Nick. Ken è un altro Balotelli o Leao, 40 milioni, via, vendere, perfetto. Anche oggi Alessandro, il nostro bel messaggio populista, l'abbiamo ricevuto. Speriamo in una Fiorentina super corta tra i reparti. Io sono per Ken tutta la vita. Poi abbiamo Nunez, ma sta in pensione in Arabia, costa tantissimo e è stato un flop totale a Liverpool. Fagioli a tavola è la cosa più bella successa a Firenze negli ultimi 20 anni.
1: Addirittura.
0: Pavlidis potrebbe essere il greco normale che prenderei per sostituirlo, attaccante titolare del Benfica. Ora, definirlo greco normale è discutibile. Anche Ivan si innervosisce però per la definizione su Dovikas greco normale, vuol dire non aver mai visto mezza partita giocata dal Como. E del resto, caro Ivan, sono gli stessi tifosi della Fiorentina a dire non si guarda altro se non la Fiorentina. Quindi...
1: Ma sai, ieri c'era un Matteo da Firenze e ti fa Como. Ho detto forse Francesco mi sottomette le spoglie. Poi ho detto no, perché Francesco tifa Cittadella, se no scriverebbe
0: al massimo poi al massimo ora scriverei tifoso del Napoli.
1: Ah sì, già,
0: perché
1: Allegri,
0: perché la priorità è sempre Allegri, poi arriva tutto il resto.
1: Comunque,
0: simpatia per il Como,
1: ti metterò
0: Juric
1: in una puntata, in una stessa trasmissione con Emiliano Viviano.
0: Bene.
1: E farete un
0: bello
1: almeno 10 minuti su Allegri.
0: Su Allegri,
1: uno scontro divertentissimo.
0: A partire alle 24,
1: certo,
0: perché c'è bisogno di un
1: Allegri
0: contesto, ecco, di un certo tipo. Secondo Ugo da Napoli, giusto appunto, il signor, dice lui, Moise Kean è un rischio, ha bisogno più lui della squadra che la squadra di lui. Ha fatto un solo campionato positivo in Serie A, ha saltato il trasferimento all'Atletico per la tibia, siamo ancora ai soliti problemi, va ceduto, è divisivo, approfittiamo di quest'anno per tagliare i rami secchi, nonostante i gol non è mai entrato nel nostro cuore. Questo io parlerei per te, Ugo, cioè nonostante i gol non è mai entrato nel tuo cuore. Però mi piace che ora per un attaccante non bastino i gol, non basti dire che i gol hanno portato tanti punti, non basta più niente, ormai è veramente tutto, anche di fronte alle evidenze, almeno quello voglio dire, cioè, è stato vice capocannoniere della Serie A 24-25 o anche lì c'è il ricorso al TAR, non lo so, per questioni climatiche?
1: In quale regione?
0: Facciamo quella del Lazio, sì, siamo proprio rigorosi
1: più,
0: fino in fondo,
1: esatto,
0: quello
1: certo
0: ufficiale, quello che domina, ecco, non va bene neanche quello. Piero da Firenze ci ricorda, ed è vero, che Pululu è svincolato e lui lo sogna come vice Ken, se
1: però
0: ho capito
1: un motivo
0: bene
1: ci sarà.
0: Ora poi, Piero, io capisco che affrontare i giocatori in conference manca a tutti. Tra l'altro stiamo andando avanti, ieri ci sono state le partite d'andata del secondo turno preliminare. Però Pululu è un 99 che ha passato gran parte della sua vita in Polonia in una squadra di medio-alto livello. Nome sfizioso, giocatore buono,
1: vabbè, sfizioso per
0: me,
1: ecco,
0: o per magari anche per lo stesso Piero da Firenze. Per
1: perché allora si può parlare di fulcro, davvero?
0: No, sì, certo, a quel punto sì. Paratici sembra il messia perché per 7 anni non c'era nulla. Questo è Sandrigno da Campi.
1: Vabbè.
0: Poi, Ken, se possibile, io lo terrei, a meno di un'offerta irrinunciabile. Ma poi dove lo trovi uno che quando non gioca fa comunque quasi 10 gol?
1: 10 gol, una seconda punta, cioè una punta di riserva, ragazzi, vuol dire che in gioco e che insomma, perché le cose vanno stra benissimo.
0: Poi c'è il sogno di Kevin da Prato, è Zirkzee, che va convinto comunque a tornare in Italia. Poi è tutto da capire ancora il Manchester United che cosa abbia in testa per il suo attacco, considerando l'anno scorso è tornato in Champions a Mbeumo e Cunha, che sono la coppia titolare, e poi su Zirkzee c'è anche un ingaggio pesantuccio.
1: Uccio,
0: chi prendereste tra Dovbik e Jimenez del Milan? Non si sa se come vice Kent titolare, non si sa niente, così a scatola chiusa. Io voto Dovbik, sinceramente.
1: Ma io, devi sapere, sono un grande appassionato di Santiago Jimenez.
0: Si può dirlo, grande, cioè, appassionato. Non è vietato perché ha fatto male un anno, no, ecco. Voglio dire. Quindi scegli Jimenez.
1: Dai. No, dico che chi arriva dei due mi gratificherebbe comunque. Cioè, mi darebbe la sensazione di non fare un netto passo indietro.
0: Sono d'accordo. Io infatti non mi fiderei alla rovescia della stagione negativa di Jimenez se sono la Fiorentina.
1: No, ma poi ragazzi, ma noi più della Fiorentina chi ha già dimostrato che una stagione non vale una carriera? Cioè Ken arriva con zero gol all'attivo nella Juventus, viene qui e vince la pennella della Serie A. Questo vorrà dire che soprattutto per gli attaccanti c'è un valore da questo punto di vista, no?
0: No, ma poi anche qui siamo allo stesso modo, poi anche la stessa realtà che ha vissuto invece l'acquisto di giocatori con numeri invece importanti che poi per X motivi non sono riusciti a confermarsi, quindi è tutto giusto rimanere su certi nomi ricordandosi sempre che non stiamo parlando di una squadra, almeno per il momento, che è chiamata a vincere la Champions. Ecco, quindi considerando il livello della Fiorentina, Santi Jimenez ci starebbe alla grandissima.
1: Comunque convocato per i mondiali, una squadra che è stata tra le sorprese, comunque un giocatore che ha avuto prima di arrivare al Milan un percorso di un certo tipo.
0: L'Olanda aveva numeri clamorosi, cioè, poi il Milan lo ha strapagato nel momento peggiore possibile, nella stagione forse peggiore possibile, da lì è stato un calvario.
1: Negli ultimi anni ha fatto tante operazioni, si può dire, di M in questo,
0: certo,
1: senso,
0: certo,
1: no? Quindi
0: certo.
1: Io francamente non mi fido delle stagioni di entrambi gli attaccanti citati come valutazione negativa per il loro percorso futuro. Poi tra l'altro Steco Jimenez che anno è? Uguale 99 come Dovbik?
0: Te lo dico subito, secondo me allora Santi Jimenez è un 2001, Dovbik è un 97.
1: Ah, ecco,
0: quindi
1: 97.
0: Jimenez è alla stessa età di Pellegrino, perché Pellegrino sembra un bambino,
1: esatto,
0: e Jimenez invece sembra il vecchio esperto, hanno la stessa età.
1: No, sarei curioso di sentire qualcuno che dice ah io no, io non lo voglio, perché allora veramente siamo di fuori del mondo, per quanto mi riguarda.
0: Giacinto sogna, rischierebbe lo svincolato Sancho e il suo ingaggio particolarmente corposo. Visto che prima parlavamo di Niklas Füllkrug, che è il sogno del direttore Loreto,
1: solo per nominarlo,
0: le iniziali NF però hanno portato per esempio Gino da Bucarest a dire ma non è che quell'NF che sogna il direttore è Nicolas Fonseca del Real Oviedo o magari l'ex Betis Nabil Fekir? Ecco, su Fekir secondo me sì, Tommaso Loreto potrebbe sognare Fekir.
1: Ma perdonami, ma
0: dici,
1: non voglio sminuire,
0: sa un Fekir,
1: Che
0: salutiamo, tra l'altro Tommaso Loreto già sul traghetto,
1: certo.
0: Ieri ci ha detto che sarebbe partito alle 10, quindi speriamo sia stato puntuale. Anche Nico Pass si diceva che lo avrebbe ripreso il Reale. Poi perché non può succedere questo anche alla Fiorentina con Mastantuono? Perché Luciano da Empoli
1: non era un prestito secco,
0: il Real, esatto, e poi il Real non l'ha ripreso, si è fatto dare 60 milioni con la promessa di spenderne eventualmente 80, quindi fare sostanzialmente un conguaglio di 20 milioni per riprenderselo, cosa che la Fiorentina ad oggi non ha fatto un Mastantuono, cioè non stiamo parlando di nulla, quindi non era un prestito secco, c'era tutta una formula dietro, un diritto di ricompra che il Real non ha esercitato per 2 anni. E poi hanno riformulato l'operazione
1: che
0: da
1: sa
0: capo.
1: Tanto di una situazione dove ci sta che anche il passaggio dei 60 milioni fino alla fine della stagione non ci sia.
0: Certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Non so se mi spiego, ma questo rimodulazione, come si dice, dell'accordo porta a pensare che in questo modo il Como ha per un altro anno Nico Pass in una squadra dove è la stella, gioca la Champions, si fa le ossa anche facendo l'Europa, e il Real il prossimo anno 20 milioni, che per il Real non sono una cifra certamente esorbitante, glieli dà al Como per una valorizzazione di 3 anni, e un giocatore magari il prossimo anno è titolare nel Real Madrid,
0: certo,
1: cioè
0: certo.
1: È un'operazione che mi torna, e l'avevo per 3 anni il Como. A voglia farei la stessa cosa io per Mastantuono, cioè se mi dicessero guarda lo tieni 3 anni con queste formule ballerine, allora il prestito in queste condizioni me lo tengo volentieri, ma ce l'ho 3 anni, non 6 mesi o un anno.
0: Chiudiamo con prima ovviamente della raffica
1: mamma
0: finale.
1: Mia, quanto, che pressione ti mette?
0: Pazzesco, pazzesco.
1: Ma come mai?
0: Lo so, perché evidentemente oggi c'è qualità, oggi c'è della roba di livello. Poi sai, le aspettative ormai sono altissime.
1: Ma per lui, leggo, non per i vostri messaggi.
0: Leggo solo gli ultimi messaggi. Saluto Stefano da Sassuolo che dice: ora è difficile a capire, dato che i due Fabio lo conoscono molto bene, proprio per questo lo vogliono vendere o lo vogliono tenere? Perché potrebbe essere tranquillamente la prima, proprio perché lo conoscono.
1: Vabbè, certo,
0: può darsi, non c'è dubbio. Luca da Campo San Martino: mi ricordo che Ken ha giocato anche con il dolore, se vi ricordate Gattuso ha poi osato anche metterci la bocca. Poi vorrei spezzare una lancia fuori Gudmundsson: prima che si infortunasse aveva trovato anche continuità ed era incisivo. Matteone dal Vingone ti chiede se è possibile ti abbia beccato in autostrada il 12 luglio, stavamo andando verso il Trentino pure noi.
1: Il 12 luglio?
0: 12,
1: no.
0: Devi ricordarti dove era il 12 luglio.
1: No, me lo ricordo, non ero in Trentino.
0: Poi Mr. Schadenfreude dice: dopo averlo fatto decantare posso dirti sull'Odissea di Nolan, no alla rissa coi proci, no a siamo alla fine dell'età del bronzo, sì al colloquio coi morti, bella colloquio coi morti mi piace, sì all'interpretazione che Nolan dà al messaggio dell'opera. Questa è la sua sintesi, in estrema sintesi, giusto appunto. E chiudiamo con Stefanino che è lì tutto agitato, tutto nervoso, tutto voglioso. Vai allora, vai.
2: Ma se un'altra squadra Kenny non lo compra, non è perché sanno che è un brodo, perché il giocatore è forte, è per l'extracampo, perché sanno che gli è una testa calda, perché se era è così forte come dite voi, anche squadre straniere, una clausola a 60 milioni, c'era la fila, specialmente squadre inglesi non hanno problemi economici.
3: Ciao a tutti, vabbè, il mio sogno è Zirze, se no mi piacerebbe Bonny dell'Inter, se no perché non riportare in Italia Reteghi? È vero che la condizione fisica, se ci basiamo
0: che fortunato
3: sulle ultime partite dell'Italia, non era ottimale, ma una volta entrato in forma Reteghi in Serie A e con il modo di giocare di grosso è perfetto.
4: Ragazzi buongiorno, la penso fondamentalmente come voi, un giocatore in prestito secco porta beneficio nella stagione in cui è a tua disposizione, poi torna a casa sua. Ma è anche vero che con gli investimenti che la Fiorentina ha già fatto o che è in proiezione di fare, pur di lasciare un ruolo diciamo vacante, allora accetterebbe anche un prestito secco. Io non la vedo una proposta così indecente.
5: Ciao ragazzi, sono Jack, stamani mi sono svegliato torto e siccome tutta la giornata sarà torto, anche l'audio vi mando sarà torto.
0: Vabbè.
5: Pietro, i discorsi degli abbonamenti, i biglietti, io anch'io conosco gente che non può venire a tutte le partite, però ha voluto fare un certo numero di partite, ha speso un monte per i biglietti e ha detto: sai che l'anno prossimo fa l'abbonamento, per tutti i non big match le rivendo e per le partite che posso venire ce l'ho e non spendo miliardi. Sul discorso di Kenny, i tifosi deteriorano i rapporti, quello che si dice, ragazzi, la gente fondamentalmente fa schifo. Il problema della gente viva la libertà di pensiero, ma c'è troppa possibilità di scrivere su social,
0: l'ha detto. Radio, meno male c'era la premessa.
5: E quindi è chiaro che non è colpa di giornalisti o della Radio Firenze Viola, ma se su Radio Firenze Viola si fa passare gli audio H24 della gente, quello lì non c'ha tirare, non c'ha fare, non c'ha picchio, non c'ha chicchi,
0: fa
5: balla, va a fare festa e non se ne esce. Problema generale della società,
6: Bebe, oh bebe.
7: Giochiamo a comprare i giocatori. Bebe, chi si ombra?
6: Ma sta buono.
0: Un bellissimo nome, devo dire. Non semplice, un po' come Valerio Mastandrea. Ti viene sempre la tentazione a metterci la R. Però su Mastrantuono è ancora più difficile. Però un nome, sì, da Matt, lo capisco.
1: Bene, ci siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. E alla fine della settimana.
0: Fine della settimana.
1: In quanto settimana, diciamo, lavorativa, anche se ovviamente domani saremo assolutamente in presenza, come lo saremo domenica. Quindi oggi restate con noi, tanto ancora di cui parlare. Dopo torna anche Luca Calamai alle 14. Adesso c'è Viola Amore Mio. Insomma. Di tutto e di più, soprattutto tanto mercato, ma anche l'avvicinamento a quella che è la partita di domani contro il QPR nel ritiro inglese della Fiorentina. Grazie a Francesco Benvenuti,
0: grazie a Pietro Lazzarini,
1: grazie a Niccolò Santi, grazie a Stefano Cherubini e ci sentiamo in queste ore. Ciao
0: ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
5: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
6: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
7: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Ed eccoci, eccoci, eccoci, buongiorno e ben ritrovati dopo l'appuntamento di Chi si compra. Continua la diretta su Radio Firenze Viola. Viola, amore mio, le prossime due ore hanno questo titolo. Io sono Fabio Ferri e cercherò di non far rimpiangere per quanto mi è possibile il buon Lorenzo Marucci. Al mio fianco ovviamente il supporto competente di Tommaso Borghini.
10: Ciao, ciao Fabio, buongiorno a tutti.
9: Sì, ma
10: ora è ancora giorno, è un po' che mi intreccio su questo buongiorno. Riccardo e buonasera. Non so come mai, da quando sono tornato dalle mini ferie devo ancora rientrare in carreggiata.
9: Ci ha un po' tolto gli equilibri questo periodo di ferie.
10: Diciamo ciao a tutti, dai,
9: ciao a
10: è meglio
9: tutti,
10: così
9: funziona
10: non
9: sempre, anche nelle repliche funziona sempre. Ciao,
10: esatto, bravo, così sono buono anche per le repliche.
9: Va bene, no? Anche se vai in onda alle due di
10: si
9: notte.
10: Si rimane sui vago, si dice a Firenze.
9: Non rimanete invece sul vago voi, anzi attendiamo i vostri pareri puntuali e precisi come sempre, 348 75 13 933, per i vostri messaggi di testo ma anche vocali che ci piacciono particolarmente, 055 77 111 71, per intervenire telefonicamente risponderà il nostro Stefanino Cherubini, che è pronto di là in regia e che ringraziamo per il lavoro che metterà in campo in queste due ore in cui evidentemente insomma la spinta è quella di commentare la Fiorentina, l'inizio del percorso in Inghilterra di questa fase di preparazione, il continuo di un mercato che comunque attendiamo con grande curiosità per risolvere l'enigma di cui parlavamo anche ieri, caro Tommaso, ovvero chi saranno gli esterni per la Fiorentina.
10: Hai un po' di ansia da esterni, l'ansia da esterni. Ce l'hai, ti è un po' salita. Io ti dico la verità,
9: vai.
10: No. Perché? Fossimo stati l'anno scorso sarei stato ansiosissimo sulla questione e preoccupatissimo, perché siamo già al primo agosto quasi, insomma alla fine di luglio, e ancora non abbiamo un esterno grosso. Come farà a lavorare senza un esterno, lui che basa il suo gioco anche e soprattutto
9: esterni, sì, certo,
10: sul lavoro degli esterni. Però quest'anno ho una sensazione diversa, cioè mi sento più tranquillo per quanto riguarda le manovre di mercato. Poi magari il campo mi smentirà clamorosamente, o il tempo mi smentirà clamorosamente, però ti dico, non ho questo tipo di ansia, così come non ho l'ansia da cessione dei big, no? Le voci su Ken si rincorrono, no? Si stanno rincorrendo, non è un mistero, insomma, il Como, il fatto che lui vorrebbe andare via, almeno così alcuni ho letto da qualche parte, eccetera eccetera. Come si fa a trovare e ritrovare, se dovesse concretizzarsi la partenza, a ritrovare un centravanti del genere? Ecco, sono tutte questioni che sì, chiaramente mi interessano, mi incuriosiscono, perché insomma voglio sapere prima possibile come sarà e che volto avrà la rosa definitiva della Fiorentina. Però sono tranquillo, nel senso, e penso che se ne andrà un big sarà rimpiazzato nella maniera adeguata e anche piuttosto rapidamente. Sugli esterni invece penso che la pausa di riflessione, un po' sorprendente per la verità, però ragionandoci bene significa che probabilmente si vuol pensare bene per non sbagliare i nomi, i giocatori, per dare a grosso quelli giusti. E sono sicuro che le trattative sono in piedi da tempo, sono sicuro che siamo, diciamo, vicini alla chiusura, e però questo rallentamento rispetto agli altri colpi sono arrivati in successione. Ogni giorno ci si svegliava, è arrivata,
9: anzi quasi non ce ne accorgevamo,
10: si dice, ma non è possibile,
9: così tra capo e collo,
10: e adesso c'è un attimo una pausa di riflessione che ritengo anche giusta, perché la questione è delicata, il giocatore non va sbagliato, non bisogna prendere l'icone di turno, pertanto per capirsi, ma bisogna prendere il giocatore che davvero serva e che abbia poi anche le caratteristiche degli altri giocatori, cioè sia un giocatore giovane e futuribile. Per questo non credo molto alla lettura Berardi, per esempio, di qualcuno
9: Berardi,
10: che ha tirato fuori di nuovo il nome di Berardi per l'ennesimo anno, credo sia il nono.
9: Ancora tu, avrebbe detto qualcuno.
10: Ancora tu, bravissima, bella citazione in materia musicale. Ecco, sono abbastanza, cioè io mi sento tranquillo, non ho ansia, è una cosa rara, perché io generalmente nei mesi di mercato, soprattutto estivi, di ansia ce n'avevo. Basti ricordare che l'anno che poi è stato il migliore dell'epoca commisso, che arrivavamo sesti con Palladino, fino al 27 d'agosto la Fiorentina non aveva il centrocampo, poi arrivò Adli e poi arrivò Bove e arrivò Cataldi, ma arrivarono
9: tutti all'ultimo momento,
10: tutti e tre sul filo di lana, e lì sì che ce n'era d'ansia. Quest'anno non ce l'ho, e non ce l'avrei nemmeno se fossimo al 27 d'agosto in quella situazione, ti dirò di più, perché sono abbastanza tranquillo che le soluzioni si troveranno.
9: Quindi Paratici, figura di garanzia, mettiamola così,
10: sì, diciamo,
9: no?
10: Un ansiolitico
9: bella, mi piace questa,
10: per noi tifosi o comunque addetti ai lavori, scusate, appassionati, no? Che si segue con una certa passione, altrimenti non faremmo questo mestiere, no? Penso che anche te sei in quella schiera
9: tutti
10: lì.
9: Malati, dai.
10: Ecco, c'è un fondo di malattia, altrimenti non saremmo qua a disquisire di Fiorentina dalla mattina alla sera.
9: Assolutamente, io lo dico spesso, cioè siamo da internare, ovviamente con il sorriso. Certo. Guarda, cominciamo subito con i messaggi, tra poco andiamo anche in Inghilterra dal nostro Andrea Giannattasio, perché come dicevo, l'Inghilterra dalla giornata di oggi è lo scenario su cui si esibirà la Fiorentina, sia per quanto riguarda gli allenamenti, ma sia anche per quanto riguarda le amichevoli, allenamenti congiunti, amichevoli, poi vediamo come chiamarli per davvero.
10: Mamma
9: però,
10: mia, che brutta parola, allenamento congiunto è veramente una brutta parola.
9: Guarda,
10: rimanendo nell'ambito di quello che si diceva ieri su l'esterno alto, l'esterno basso, il braccetto, anche l'allenamento congiunto non scherza.
9: Io una cosa che ho imparato dalla pallavolo, non so se vale anche per il calcio, ma immagino di sì, è che chiamare un amichevole allenamento congiunto comporta anche una serie di sgravi. Cioè, nel senso, ci sono meno diciamo fogli, molto meno
10: da
9: burocrazia per quanto riguarda
10: l'arbitro,
9: esattamente, è il principale nodo secondo me è quello. Però vabbè, detto questo, domani sarà più un'amichevole contro quella contro il QPR,
10: immagino di sì,
9: il Queen's Park Rangers, che è una formazione comunque rispettabile, sale il livello, mi verrebbe da dire, anche all'interno
10: rispetto al Gubbio sicuramente
9: della preparazione della
10: dubbi. E poi sono amichevole trappola, no? Perché comunque affronti una squadra che immagino sia un po' più avanti di te dal punto di vista della preparazione, e quindi c'è anche il rischio, tra virgolette, figuraccia, che non ha, nel quale hanno incappato per esempio alcune squadre importanti di questa, della prossima Serie A, no? E quindi però bisogna, come si diceva ieri, anche questo, tenere bene i piedi, ovvero
9: saldamente
10: ancorati, o meglio prenderle con le molle ai piedi queste amichevoli, perché sono, diciamo, lasciano il tempo che trovano a livello di risultato sicuramente, ma anche credo a livello di prestazione, e anche se qualche giocatore sbaglia qualche gol di troppo un amichevole, insomma, non ci mettiamo subito a, no,
9: a puntare il dito,
10: magari a, che ne so, fischiarlo. Ora in Inghilterra non so quanta presenza, poi lo scopriremo con Andrea, di tifoseria viola ci sia, però ecco, insomma, bisogna partire con saggezza, cioè commentare questo precampionato con saggezza, non con ansia, appunto, il problema che spero si possa superare.
9: Andrea Giannattasio, good morning Andrea, anche se ormai ci hai già svegliato.
11: Buongiorno.
9: Ci hai già svegliato con
11: la tua
9: incursione nella rassegna stampa. Buongiorno, dove sei?
11: Guarda, mi trovo davanti al Metrade Loftus Road, lo stadio del QPR. Domani inizierà da qui il cammino inglese della Fiorentina. Vedete, no, alle mie spalle, anzi, no, scusate, mi sposto
10: sì,
11: di qua.
10: Sì, sì.
11: Il motto d'incitamento degli Hoops, sono soprannominati così, in cerchi. Uh-huh. Storicamente, insomma, tra il logo e alcuni dettagli della maglia, insomma, la divisa da gioco dei Queen's Park Rangers è fatta con dei cerchi. E da qui domani alle 15 inglesi, alle 16 italiane, inizierà il percorso della Fiorentina in questa tournée inglese. È per il quarto anno di fila che la squadra viola torna qua. Ci sono stati quattro allenatori diversi, siamo partiti con Italiano, poi si è proseguiti con Palladino, Pioli e quest'anno Fabio Grosso. Devo dire, la Fiorentina non me la ricordo mai vincitrice in nessun tipo di match inglese, perché sì, contro il Nizza nella Sela Cup di quattro anni fa, ma non era una squadra inglese. Per il resto con Newcastle ha perso, con il Preston ha perso,
9: se non sbaglio,
11: pareggiato contro l'Hull City,
9: con l'Leicester,
11: con l'Hull City e con no, perse con l'Ester
9: perse
11: l'anno
9: con
11: scorso.
9: L'Ester. Sì. Ah,
11: l'anno prima con Palladino pareggio con Bolton e al City. L'anno scorso i pareggi contro Nottingham Forest e le sconfitte contro il Leicester e quella ai rigori contro il Manchester United. Quindi non è esattamente una tournée o un'esperienza che porta risultati favorevoli, però sicuramente per il livello delle avversarie, soprattutto per la preparazione fisica delle formazioni con cui la Fiorentina si troverà a dover fronteggiare, è un appuntamento che dà delle risposte, ecco, in un senso o nell'altro. Il QPR è una squadra, onestamente, una nobile decaduta. è una squadra che non ha grandi velleità di promozione. Lo scorso anno è arrivata quindicesima in Championship, tra l'altro ha un punto di vantaggio sul Watford, quindi anche la prossima avversaria viola non è che sia esattamente una schiaccia sassi. È una formazione che il 9 di agosto inizierà la Championship, quindi è più avanti nella preparazione, e quindi è da qua che secondo me misureremo anche lo stato dell'arte della Fiorentina, se la gara contro il Gubbio ha dato delle risposte positive oppure meno.
9: Cominciamo anche con un aggiornamento meteo, perché insomma durante l'estate si sa che si parla molto di un tema, quello del caldo di Firenze. Adesso appunto Fiorentina in Inghilterra, com'è la situazione? Perché io sapevo che faceva discretamente caldo anche lì.
11: Sì, allora la mattina e la sera, quando il sole o sta per tramontare o comunque è sorto da poco, si sta bene, tira un venticello fresco, e anche adesso che sono le 11 e un quarto ora locale, se io sto all'ombra come sono all'ombra, soffio il venticello, si sta molto bene. Camminando al sole fa caldo, non sono naturalmente i 40 gradi fiorentini di settimana scorsa, però si suda, insomma. E io ero venuto ben munito qui in Inghilterra con golf, K-Way o altro. Sì, magari la sera può servire un K-Way, ma a parte quello è più che sufficiente, perché si sta veramente molto molto bene. Io credo che qualche tifoso viola, così rispondiamo anche a quello che diceva Tommaso Borghini prima, verrà da Firenze. Sicuramente ci sarà una folta rappresentanza dei nostri amici del Viola Club Londra, che tra l'altro proprio nei giorni scorsi hanno lanciato un messaggio di adunanza in un noto pub qui vicino. Si troveranno domani attorno alle 12 ora locale per una birra, immagino anche per mangiare qualcosa, e poi verranno qua all'Loftus Road per questo appuntamento amichevole, che insomma immagino, ripeto, da quello che ho capito sarà così, ma sarà un appuntamento di cartello, ecco, per questa realtà storica come il Queen's Park Rangers.
9: Allora, tanti messaggi d'apprezzamento per Andrea, scusa Tommaso, ti ho interrotto. Prego. Luca dice grande Andrea, mentre Gabriele da Mestre ti suggerisce, visto che sei in terra inglese, un look punk, vedendoti con un ciuffo viola nella sua immaginazione, secondo lui appunto ti donerebbe un sacco, quindi ciuffo viola.
11: Guarda, il nostro mestiere è dare notizie, per cui se io avessi anche soltanto un ciuffo, sarebbe una notizia. Perdendo, sarebbe una notizia, capito? Quindi se avrò un ciuffo te lo dirò, caro amico, e eventualmente me lo tingerò di viola sicuramente.
9: Tommaso, scusami, ma era troppo gustoso.
10: Assolutamente, hai fatto benissimo. No, a me il QPR più che altro, essendo insomma un po' così amante delle vecchie glorie, anche, cioè, mi ricorda Peter Crouch, che se non prendo una cantonata clamorosa, è stato, ha mosso i primi passi proprio nel QPR, quell'attaccante longilineo, che oggettivamente sembrava un giocatore di basket prestato al calcio, con anche le gambe molto sottili, non lunghissime, sottili. Però insomma il suo lo faceva. Ad Andrea una curiosità sul logo che c'è dietro, no? L'incitamento ai QPR, allora come on URS starebbe per Rangers, immagino. Quindi sarebbe.
11: All'altro è una società che ha un nome molto complesso, ma riguarda la fusione di due club avvenuta nel 1882, se non mi sbaglio, esatto, sì, che c'è scritto la data di nascita, tra i Queen's Park, che è una zona qua vicino dove giocavano e da dove provenivano anticamente a metà 800 i primissimi giocatori del Queen's Park, e i Rangers, che erano un'altra formazione. Poi a fine 800 c'è stata questa fusione e hanno scelto questo colore, questo stemma inconfondibile, insomma molto elegante, con la culla, la P e la R, molto rotondeggianti. Forse anche per questo motivo sono soprannominati gli UPS, i cerchi, proprio per questa scelta anche di forme geometriche da abbinare alla società, ecco.
9: Io sono anche incuriosito un po' dal livello, no? Perché giustamente tu citavi un po' il passato inglese della Fiorentina, il recente passato inglese della Fiorentina per quanto riguarda queste tournée estive. Noi nel corso anche della scorsa estate abbiamo parlato molto del fatto che comunque i club di Championship, anche se si parla di club magari non così forti, hanno un potenziale comunque da non sottovalutare, soprattutto in fase di preparazione. Cioè, non sono le squadre con cui si va a fare la sgambatella leggera. Il Leicester, che è retrocesso addirittura nella Serie C inglese l'anno scorso, mostrò grandissime qualità e quindi, insomma, sono amichevoli subito, molto più probanti rispetto a quella col Gubbio, per dirne una.
11: Guarda, ne parlavo stamattina in Good Morning England, la nuova trasmissione dalle 8:30 alle 9,
9: certo,
11: che durerà per tutto durante il percorso di questo tournée, di questa tournée. È vero, ma perché in questo momento la preparazione e lo stato delle gambe, lo stato della forma fisica è essenziale, è dirimente, cioè. Ma questo l'abbiamo visto anche in Italia, cioè l'Arezzo che vince 3-1 col Napoli, il Bologna che perde 4-0 con una squadra improbabile, secondo me testimonia che in questa fase della pre-season è essenziale presentarsi in delle condizioni decenti, discrete. Ora, la Fiorentina secondo me non sta male male. Io ho notato che ha caricato tanto, cioè sono stati allenamenti molto duri, molto sofferti, quelli che la squadra ha fatto nei giorni scorsi al Villa Park. E quindi temo che domani, mercoledì con i Watford, ci sarà effettivamente uno scarto di preparazione fisica tra le due squadre. Ripeto, il QPR e i Watford iniziano 2 settimane prima il loro campionato. Due sono tante. Sono 7 giorni, sono 14. Quindi vuol dire iniziare prima e quindi arrivare più pronti a appuntamento come quello di domani. Poi la Fiorentina ha anche un cantiere aperto, ha giocatori fuori ruolo, ha giocatori che dovranno andare via sul mercato, ha delle cose da risolvere che probabilmente QPR ha già parzialmente messo alle spalle, cioè già una squadra più strutturata. Ripeto, non è una formazione che, da quello che sappiamo, lotterà per la promozione in Premier l'anno prossimo, però sicuramente è una squadra che gioca in casa e vuol fare bella figura. Io penso che l'Ester abbia apprezzato, ecco, il successo dello scorso anno sui Viola, quindi ci sarà da divertirsi domani. Noi ve la racconteremo e poi speriamo che ci possano essere note positive, soprattutto sugli attaccanti, perché poi ce ne siamo venuti via da Bagnarripoli con la sensazione che il vero cruccio, il vero punto nero, ecco, il vero neo della Fiorentina che ha concluso il suo ritiro a Firenze sia proprio al momento poca predisposizione degli attaccanti a far gol. Poi non è certamente un test col Gubbio che ci deve dare indicazioni definitive, ma qualche suggerimento indubbiamente ce lo dà, certo.
10: Non c'è dubbio. Andrea, non ti chiedo doti chiromantiche, diciamo, perché ancora non le hai, però ti chiedo se secondo te, vista la vicinanza fra le due partite, ecco, Grosso potrebbe optare su due formazioni, diciamo, diverse e equilibrate, no? Cioè mescolando un po' le carte, oppure pensi, insomma, che si vada sulla stessa formazione in entrambe le partite e poi facendo cambi così come è avvenuto con il Gubbio?
11: Guarda, ti allargo il discorso perché poi la Fiorentina gioca il 1° agosto con il Real Madrid, ecco, quindi sono 3 bravo. Partite in 6 giorni, quindi io credo che oggi, quando alle 15 italiane più o meno arriverà la lista dei convocati, ci potrebbero essere delle novità con qualche inserimento in più, tra l'altro magari qualche esclusione, staremo a vedere, però sicuramente sarà una rosa ampia, profonda, perché la Fiorentina deve ruotare, deve far giocare un po' tutti. Io penso che tra domani e mercoledì ci sarà un mix tra prime e seconde scelte, penso con Real a Klagenfurt che ci possano invece essere un po' più i titolari, ecco, la sensazione, anche perché sarà passata una settimana, la Fiorentina avrà lavorato comunque qui in Inghilterra, perché poi da lunedì, al di là dell'appuntamento di domani, vi racconteremo un vero e proprio ritiro, secondo ritiro per la Fiorentina sul campo, allenamenti, anche sedute doppie probabilmente, quindi arriveremo al 1° agosto a Klagenfurt con una squadra un pizzico più avanti, ecco, rispetto a prima. E quindi, insomma, sono convinto che Fabio Grosso dovrà ruotare tutta la rosa e già da domani inizierà a fare un bel mix. Può darsi che possa essere una squadra simile a quella di vista con il Gubbio, può darsi benissimo. Quello del primo tempo, intendo. Sì. Il primo tempo.
9: Andrea, un po' di messaggi, poi ti liberiamo. Allora, parto da Stefano 69 che ci dice: chi giudica queste amichevoli come test attendibili prende una cantonata. Senza ali un si vola, dice lui, usando un bel gioco tra appunto la posizione mancante, un bel gioco di parole tra la posizione mancante in casa fiorentina e appunto le ali che servono per volare. Il Queen's Park Rangers mi ricorda un giocatore che ha giocato anche in Italia e nella Sampdoria e nell'Atalanta, ovvero Trevor Francis, che ha giocato e allenato il QPR a fine carriera. Questo lo dice il Bomber Viola. Poi ancora
11: se non mi ricordo male, ma vorrei che mi correggeste, è stato anche uno degli eroi del Nottingham Forest di Brian Clough, Trevor Francis.
9: Allora, sto controllando, intanto dico che è scomparso proprio tre anni fa, perché il 24 luglio del 2023, a volte i casi della vita. E sì, aveva fatto parte anche del Nottingham Forest tra il 79 e l'81, fra l'altro con 28 gol in 70 presenze.
11: Sì, era uno di quei campionissimi che ha vinto, non so se tutte e due le Champions League
10: negli anni
11: il
10: d'oro.
11: Nottingham Forest.
10: Sì, sì. Esatto,
11: allora, squadra meravigliosa, ora, quella di Brian Clough.
9: Controlliamo anche questa cosa, Andrea. Nel frattempo, ma in parte hai già risposto. No, allora sì, le ha vinte tutte e due, comunque. Sia quella 78-79, sia quella 79-80. Ha vinto anche la Supercoppa del 79. Quindi, insomma, niente male davvero come bacheca, come palmarès. Un po' hai già risposto prima, perché dicevi siamo in attesa ancora della lista dei convocati. C'è però Vale che ha la curiosità di sapere, la prof Viola, scusa, vedo che si firma così, di sapere se Cospo sarà dei convocati.
11: Ma è una notizia che ci ha dato Niccolò Righi, tra l'altro, non è una notizia mia, ed è sorprendente perché evidentemente sì, Cospo sarà tra i convocati per la tournée inglese. Dico che è sorprendente perché Cospo non ha fatto parte né del ritiro del Viola Park con la prima squadra, è di ritiro con la primavera, quindi lui fino in questo momento si è allenato per conto suo. Non so perché è stato richiamato, forse perché ci sono dei centrali in partenza, punto di domanda, immagino Comuzzo, forse perché ne serve un in più numericamente. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, per quello che ho capito io, Valdepeñas arriverà a fine mese e verrà inizialmente fatto giocare centrale, non è quindi visto come terzino, quindi prepariamoci veramente a una rivoluzione notevole, corposa, a parte della Fiorentina, un po' per tutto il pacchetto dei centrali. Probabilmente non ne parte soltanto uno, non parte solo Comuzzo, che è cercato dalla Lazio e dal Sassuolo, può darsi che parta anche Pongracic o Ranieri, quindi occhio. E poi potrebbe magari essere lasciata a casa qualche giovane, vedremo un po', però di sicuro io un'occhiata alla lista dei convocati la darei, perché può darsi che qualche sorpresa ci sia. Sì,
9: Sicuramente, insomma, la daremo, e come, un'occhiata alla lista dei convocati una volta che sarà ufficiale, anzi andremo a leggerla proprio con dovizia di particolari. Grande Andrea, cuor di leone, ovviamente in terra di Inghilterra ti vedono così, come Riccardo, cuor di leone. Grande, dice il Merovingio Viola. Caro Giannattasio, ti sei abbigliato come Totò e Peppino a Milano con la nebbia che non si vede. Questo penso in riferimento alla tua valigia. No, non tanto adesso, ma alla valigia.
11: Sì, no, ora no, ora sono a maniche corte.
9: No, ora sei fresco come una rosa, anzi sei più punk, come insiste Luca, dice Andrea, è punk dentro, e poi aggiunge forse. quindi
11: io sono pancake, ragazzi.
9: Non male comunque il pancake, c'è a chi piace. Andrea, se non ci sono altri aspetti da aggiungere, io direi che ti possiamo liberare. Ovviamente ti ritroveremo poi nel corso della giornata con tutti gli aggiornamenti dall'Inghilterra.
11: Sì, allora vi dico il programma della Fiorentina, che arriva a Luton alle 17. Alle 17 arriva all'aeroporto di Luton. Londra ha 2000 aeroporti. Sì. Arriva a Luton alle 17, poi si sposterà in un albergo molto vicino a questo stadio, perché poi, ripeto, fa giusto campo base per due notti prima di spostarsi a Teddington domenica mattina. E noi vi proporremo delle immagini dell'arrivo della squadra. Non avremo voci oggi dal mondo viola, però domani sì, anche perché c'è la partita, e poi dopo la gara con il QPR cercheremo di offrirvi naturalmente chi vorrà dirci qualcosa dopo l'appuntamento dell'Loftus Road. Per cui io vi saluto e vi do appuntamento attorno alle 2:15 con Palla al Centro con Luca Calamai, perché avremo un collegamento molto ma molto particolare sul quale ho insistito tanto, e è una bella vi racconteremo una bella storia tra il londinese e il viola, e bello. Spero vi piaccia, spero vi
9: bello
11: piaccia.
9: Bello, e allora insomma anche con curiosità attendiamo questa chicca. Grazie mille Andrea,
11: a più tardi, ciao ciao, ciao.
9: Allora ci ha incuriosito però.
10: Eh sì, sono
9: allora,
10: molto allora curioso. Sono curioso. Uscendo da qui, io siccome mi devo recare immediatamente in un altro posto.
9: Accendi la radio.
10: Accendo subito, no? Mi connetto immediatamente. Una cosa volevo aggiungere, vai. Visto che parlavamo delle vecchie glorie del QPR, oh. E era stato tirato fuori in ballo giustamente da Bomber Viola, che è un esperto di storia calcistica, ma anche e soprattutto di quegli anni lì a cui mi riferisco anch'io. Cioè, lui ha parlato di Trevor Francis, sì, come giocatore QPR in passato. Io mi sembrava, sono andato a controllare, anche Ray Wilkins, probabilmente te lo ricorderai anche te, giocatore del Milan, che ha giocato nel Milan nella sua carriera, in particolare tra l'84 e l'87, anche lui ha giocato a lungo nel QPR e dall'89 al 94, quindi ben oltre quasi 200 presenze con la maglia del club che affronterà stasera la Fiorentina. Anche lui purtroppo è scomparso abbastanza recentemente nel 2018. Era un centrocampista negli anni 80 che prese il Milan negli anni 80, ovviamente anche lui nazionale dell'Inghilterra, insomma un ottimo giocatore, anche se non molto appariscente. Pensa che comunque ha più di 80 o quasi 90 presenze, mi sembra 85 presenze con la maglia dell'Inghilterra. Era un bel giocatore, però in quegli anni lì la Fiorentina ne prendeva di migliori, perché se il Milan prendeva Wilkins e poi ha preso anche Gerez, ha preso anche Bliss, anche insomma alcuni giocatori che non sono andati alla grande, la Fiorentina prendeva Bertoni, Passarella, Socrates, che purtroppo non andò granché bene. Insomma,
9: prima il calcio italiano era molto più forte sul Sud America rispetto al calcio inglese, no? Era raro vedere un sudamericano in Inghilterra, se ci pensi.
10: Sì, certamente. Poi tra l'altro l'Italia andava in Inghilterra e prendeva i giocatori migliori inglesi e li portava a casa.
9: Cambiato qualcosa?
10: Forse un qualcosina è cambiato. Bisogna rileggere un attimino il libro di storia per capire quanto effettivamente, sì, sono passati anni, perché è passato insomma una quarantina d'anni, però insomma sembrano passati secoli.
9: Nella storia del QPR io ricordo anche un allenatore italiano come Mister De Canio, che ogni tanto sentiamo anche qua su Radio Firenze Viola, anzi magari potrà essere curioso provare a sentirlo in questi giorni.
10: Una bella ricerca hai fatto, perché è giusto insomma andare a sentire gli allenatori che hanno vestito, bisogna fare in fretta perché domani c'è la partita e poi comincerà a parlare di Watford. A proposito di Watford, mi pare e qui la chiudo poi sul passato, che proprio Blissett fosse un giocatore proveniente
9: a me pare proprio di sì, però Watford. Potrei sbagliarmi. Io del Watford ricordo la cosa più celebre, penso, cioè che Elton John è stato il presidente della squadra. Elton John è stato presidente. Tra le tante cose che si è comprato pure
10: e allora
9: Watford.
10: E allora ho letto da qualche parte, ma lo devo comunque verificare, che il QPR abbia anche tra i suoi tifosi storici il leader dei Queen.
9: Brian May o Freddie Mercury.
10: Freddie Mercury sarebbe stato tifoso del QPR. Però
9: Bisogna
10: verificarlo, verificare.
9: Sui VIP tifosi bisogna sempre stare attenti. Io ricordo, intervistai un po' di tempo fa il comico Dario Vergassola, che mi confessò che lui ha quelli che il calcio, storia, trasmissione, condotta da Fabio Pazzo ai tempi d'oro.
10: Come non ricordarla? Una perla della televisione italiana.
9: Lui faceva il tifoso della Samp, ma mi ha poi confessato di essere tifoso dello Spezia, perché lui è di lì. Quindi
10: bisogna stare molto attenti quando si dice è tifoso di addirittura andava a una trasmissione vista da milioni e milioni di persone, di cui alcuni non guardavano, non ascoltavano neppure calcio minuto per minuto, ma guardavano direttamente quella trasmissione di Fabio Fazio, esilarante, e adesso invece ha confessato di non esserlo più. Ti dico che per quanto riguarda Luther Blissett,
9: era del Watford,
10: sia prima che subito dopo il Milan. oltre quasi 400 presenze con il Watford e tantissimi gol, cosa che con il Milan non riuscì a fare, tant'è vero che lo chiamavano Missy, sbaglialo.
9: Sì. chiudo davvero, e poi direi di attivare il prossimo collegamento telefonico. A proposito di corsi e ricorsi storici, ricordiamo che anche uno storico allenatore della Fiorentina come Paolo Sosa è stato tecnico del QPR.
10: E allora, insomma allora la rimpatriata
9: sono tante.
10: Sosa è un pochino più complesso forse da far intervenire, però magari questa, con questa radio, se c'è una radio
9: che ci può riuscire, è sicuramente,
10: può riuscire,
9: Radio
10: è sicuramente Radio Firenze.
9: Anche se ricordiamo Paolo Sosa che è allo Shabab Al Ahly, quindi anche a livello di fuso orario
10: e
9: numero di telefono non sarà semplicissimo, ma ci proveremo, chissà che non arrivi. Guarda, i nostri ascoltatori sono bravissimi perché si ricordano delle cose che magari sfuggano anche a noi nel nostro racconto. Briatore ha risollevato il QPR, ciao da Gianluca Dall'Ucci.
10: Ragazzi, e allora c'è una italianità di fondo di il QPR. Poi Briatore che ultimamente non perde occasione per ricordare quante imprese abbia fatto nella sua vita di imprenditore. Ecco, questa del QPR non me la ricordavo di averla sentita nelle ultime interviste, e quindi insomma poi il QPR non ricordo esattamente cosa abbia fatto con Briatore, certamente adesso è un po' al di sotto del suo livello storico.
9: Diciamo appunto una squadra comunque di championship, quindi del secondo livello inglese, non l'abbiamo detto attenzione,
10: no, affrontarla ora ti si annulla quasi la differenza di categoria a livello fisico, a livello atletico sono più avanti, quindi sarà una partita con la Fiorentina in cantiere aperto da una settimana circa si è ritrovata, ha cominciato a lavorare, quindi sarà certamente una partita equilibrata.
9: Piace l'argomento vintage del calcio italiano degli anni di Trevor Francis. Come non ricordare lo scozzese detto lo squalo, ovvero Joe Jordan, ci dice il bomber Viola.
10: Wow, che ricordo.
9: Joe Jordan che ebbe anche uno scontro a muso duro con Gattuso, ti ricorderai, anni e anni dopo.
10: Me lo ricordo molto bene lo scontro con Gattuso, testa a testa con Gattuso, che non è poi così semplice, no, già da sostenere, e lui aveva già una certa età, era un lottatore incredibile, tanto è vero che i più curiosi, insomma, delle immagini, figurine eccetera, si ricorderanno di Joe Jordan lo squalo senza due denti davanti, che aveva perso in uno scontro aereo perché era uno, non aveva paura di nulla, si buttava su tutti i palloni, ma ci mise non so quanti anni poi a rimettersi il ponte, diciamo, a farsi ricostruire la dentatura, e in alcune figurine lo vedevi tranquillamente sorridente con la finestra aperta davanti, ma credo che incutesse ancora più timore ai suoi avversari, perché è vero non segnava tanto, in Italia fece bene soltanto nel campionato di Serie B quando il Milan retrocesse, fece qualche gol però era un lottatore incredibile, penso per i marcatori fosse una brutta gatta da pelare.
9: Che tempi, Pino Vitale in collegamento con noi, se lo ricorda Joe Jordan?
10: Lo squalo.
9: Pronto? Ci siamo?
12: Come mai parlate di Jordan?
9: Parliamo di Joe Jordan perché è partito questo momento nostalgia legato al QPR. Siamo partiti da Trevor Francis per arrivare a Joe Jordan.
10: Wilkins che ha giocato nel QPR, poi non so perché un nostro ascoltatore...
12: Anche Francis venne in Italia, che era un grande giocatore, però in Italia fece poco.
9: Ma era il periodo in cui l'Italia era un campionato migliore.
12: Era un campionato nettamente migliore, nettamente, non si può paragonare a oggi, i giocatori venivano tutti in Italia prima.
9: Sì, quelli più forti.
12: Oggi purtroppo c'è la Premier che fa delle cose che non ci si può nemmeno stare dietro, onestamente, perché quando si vede i giocatori pagati 100 milioni, 130, 140, 150, onestamente è difficile stare dietro. Io capisco che gli inglesi prendono tanti soldi dalle televisioni, da tutto, però mi sembra facile che paghino i giocatori troppi soldi.
9: Direttore, peraltro, cioè, non è più nemmeno un discorso solamente inglese, al di là dell'Arabia Saudita, che sappiamo insomma è ricchissima e quant'altro.
12: È intervenuta l'Arabia Saudita che ha stravolto tutto, ragazzi.
9: Ma inoltre
12: il mondo è cambiato. E cambia talmente alla svelta non ci si faccia a stare dietro.
9: Io stamani leggevo di Leao e del Fenerbahce. Anche la Turchia oggi è un campionato dove ci sono club molto ricchi.
12: Sì, ma hai letto tutto fino in fondo?
9: Sì,
12: la,
9: sì,
12: la squadra turca c'ha 13 stranieri da dar via.
9: Sì,
12: e la rosa c'ha 13 stranieri da cedere. Voglio dire, non è mica facile, perché è più facile delle volte acquistare, se hai tanti soldi, che cedere. Insomma, voglio dire, i turchi onestamente c'è 3-4 squadre che spendono tantissimi soldi e ce l'hanno, non so, come le tasse sicuramente non le pagano come noi, perché pagano degli stipendi incredibili i giocatori managerali anche in Turchia.
9: Sì.
10: E questo ci dà un gancio anche per allacciarci alla Fiorentina a questo punto,
9: sapevo,
10: no? Perché
9: bravo.
10: Anche la Fiorentina, al di là di questo mercato, di cui voglio ovviamente il giudizio di Pino Vitale, di tanti arrivi interessanti, definiamoli così, poi il pubblico viola in alcuni casi addirittura li definisce anche esaltanti sotto certi, sotto certi aspetti.
12: Io direi che fino ad oggi la Fiorentina si è mossa benissimo.
10: Ecco.
12: E io direi non poteva. Innanzitutto perché ha portato una persona importante al settore giovanile, che fino ad oggi non c'è mai stata, senza nulla togliere a chi c'era, perché non è questo. Ma portando Andrea Azzoli, che è un maestro di calcio, che può insegnare ai giocatori. Andrea Azzoli ha fatto un discorso, ho letto quando ha fatto la conferenza stampa, e questa è un'operazione del direttore, che in realtà ha detto: noi si deve vincere come tutti vogliamo fare. Se vai a vedere ragazzi di 11 o 12 anni, tutti vogliono vincere. Gli si deve insegnare ai giocatori, la Fiorentina deve tirar fuori i giocatori, e Andrea Azzoli è una grande scelta. Cioè, la Fiorentina secondo me è partita bene, poi ha preso

0: però fino ad oggi la Fiorentina si è mossa non bene, benissimo.
1: Tommaso.
2: Sì, no, la seconda parte della domanda per il direttore era questa: sono arrivati tanti giocatori, che faceva riferimento alla società turca. Tanti giocatori da vendere, però anche la Fiorentina adesso ha tanti giocatori da vendere.
0: Non è la Fiorentina soltanto, sono tante squadre. Certo. Il Napoli ha 20 giocatori da vendere.
2: Ecco.
0: C'è tante squadre, la Fiorentina ha tanti giocatori da dar via e da non prendere soldi, però la Fiorentina, siccome ho visto, è andata su una strada che raccatta, cioè cosa vuol dire? Da via Antonucci per 2 milioni, da via giocatore di gioco dal Padova, da via quello e l'altro, fino ad oggi era simulato 14 milioni, però c'è da dar via Barak, c'è da dar via il centravanti, si è preso allo Spezia, e lì deve fare sicuramente un fanno, perché sono bravi, faranno un pianto e un lamento, cercheranno di rimetterci il meno possibile e si libereranno di questi giocatori. Il giocatore importante non so se lo vogliono tenere Goodison, non so se vogliono tenere Ken. Io partirei con Ken, però giustamente bisogna vivere i giocatori, non so se lui è contento, se lui non è contento. Meglio di tutti lo conosce lui e il Grosso, meglio di loro non lo conosce nessuno. Sicché se fanno una scelta la fanno ponderata.
1: Solo un'aggiunta, Barak, Antonin Barak è stato già ceduto all'Apo El Nicosia, giusto per
0: meglio un pensiero in meno
2: un pensiero in meno,
1: giusto, no, per mettere in ordine le cose. Ma capisco che in un periodo come questo, con milioni di trattative, magari qualcuna possa anche sfuggire. Abbiamo diverse domande per Pino Vitale, quindi Tommaso, se ti va, giriamo le domande dei nostri ascoltatori. Alessandro chiede: che ne pensa delle parole di Criscitiello sui soldi ai procuratori? Non so se le ha sentite.
0: Non l'ho sentite, ma me le immagino sicuramente. E purtroppo io dico sì, è una malattia che abbiamo. In realtà in Italia manca dirigenti. Perché a Pratici gli è stato fatto Ponti d'Oro? Perché in realtà in Italia c'è Sartori, c'è lui. Non so, quello della Roma è stata l'Atalanta d'Amico. C'è Manna, che è giovane, però è a Napoli, anche se a Napoli c'è un presidente particolare, un presidente che comanda molto, però i dirigenti storici, i dirigenti importanti non ci sono più. E allora ci sono procuratori. Perché procuratori? Perché i procuratori gonfiano le parcelle. E poi vorrei vedere dove vanno i soldi, ecco, il concetto è questo, però in realtà è un male che bisognerebbe cercare di mettere un freno, ma che capisco non è facile. In un mondo il calcio, a differenza di tanti altri lavori, c'è tanti soldi e qualche volta non si sa dove vanno a finire.
1: Allora, il virgolettato penso sia questo, anzi è questo che dice Criscitiello, attaccando i procuratori, ha detto: vi devono denunciare uno a uno, basta, faccio nomi e cognomi, come sempre, insomma, abbastanza netta la posizione di Criscitiello.
0: Vi ricordo che Baldini, che è stato un mio allenatore e che secondo me è un grande allenatore,
1: che dovrebbe essere CT della nazionale, visto che ci siamo.
0: Questo ormai è stato.
1: Andiamo oltre.
0: Baldini è il CT dell'Under 21.
1: Ok, giusto.
0: E io spero ci porti alle Olimpiadi, ci sarebbe un grande risultato.
1: Sono d'accordo.
0: Però in una dichiarazione ha detto che il calcio è in mano a qualche lestofante. Poi veramente deve essere mia Baldini a scoprirli.
1: Quali sono?
0: Deve essere la federazione a mettere delle regole. Se non delle regole, vedi, avevo visto Palestra che ci porta un giocatore che tecnicamente non ha fatto una grande scelta, perché l'Inter gli dava 2 milioni e mezzo, lo pagava 30 milioni, 2 milioni e mezzo, e gli hanno dato 5 milioni e 7 per 5 anni. Mi capite voi, oltre a pagarlo 60 milioni? Aveva dato la mano, aveva preso l'impegno e tutto. E poi gli impegni, la mano a un ragazzo, a una famiglia che gli vai a dare 15 milioni in 5 anni risolve i problemi di tutta la vita. Diventa, perché tecnicamente non è una buona scelta? Perché il terzino nazionale destra è James dell'Inghilterra. E lui in questo sicuramente poi troverà lo spazio come l'ha trovato Calafiori in assoluto.

0: Però in questo momento non era una scelta segna da fare, giocava nell'Inter, faceva la Coppa dei Campioni, insomma era tanta roba giocare nell'Inter, però è una scelta che quando c'è tanti soldi il procuratore si ha fatto. Che ha fatto secondo voi? Sicuramente
1: ha suggerito di prendere i soldi, mi verrebbe da dire. Ale dal Casentino chiede, c'è grande curiosità intorno a questo ragazzo, Croci, classe 2010, che è aggregato alla prima squadra nel ritiro della Fiorentina, dice: Croci è pronto per stare in rosa e con Ken cosa faresti?
0: Io Croci non lo conosco, però se un 2010 l'allenatore lo porta con sé, vuol dire che il giocatore c'ha doti importanti, c'ha 16 anni. In altri posti li fanno già anche in prima squadra, ricordatevi quando ha esordito Chiesa, insomma tutte queste cose lì. Però magari non sono in grado in questo momento di darvi un giudizio. Mentre su Kay, ve l'ho già detto, meglio che il direttore, l'allenatore non lo c'è nessuno. Bisogna vedere se lui vuole rimanere e come vuole rimanere. Se in realtà c'ha un po', come si dice, il sedere storto, si vende, non è facile rimpiazzarlo, perché è un giocatore che l'anno scorso è andato male, la 90 aveva fatto 20 gol, anche di più, era la prima volta, si dava tanti soldi, però è un giocatore che qualche volta prende la spalla sulle spalle. Non guardiamo l'anno scorso, però io avevo grande fiducia, però dipende da lui.
1: Non so se Tommaso vogliamo.
2: Sì, una domanda la vorrei aggiungere. Se Pino Vitale è un po' sorpreso da questo cambio di rotta della società, della Fiorentina.
0: Molto sorpreso,
2: ecco, perché
0: molto,
2: è cambiato
0: molto
2: tanto rispetto agli anni precedenti.
0: Molto sorpreso. Io non avevo grande fiducia nella proprietà, onestamente. L'anno scorso comunque erano passibili 60 milioni. Pensavo che cercassero di fare un mercato dentro, invece hanno spiazzato tutti. In questo momento la Fiorentina è quella che sul mercato ha lavorato meglio di tutti, e anche spesso andando alla rovescia in quello che doveva fare. Prima ha acquistato, sicché è una strategia fatta apposta, e poi cercherà di vendere, però ha acquistato. E la Fiorentina in questo momento, la Roma non ha fatto niente, e niente poco, il Napoli niente, la Juventus niente, la Fiorentina è quella che si è mossa, anche l'Atalanta non ha fatto niente, ha preso sì Gaetano dal Cagliari, ma ha fatto poco. L'unica squadra che ha fatto molto era prendendo giocatori interessanti, la Fiorentina.
1: Sì, assolutamente. Pino Vitale, grazie davvero di essere stato
0: un saluto a tutti, ciao ragazzi,
2: buona giornata, grazie,
1: un abbraccio. Sorpreso sì Pino Vitale, un po' come siamo sorpresi tutti, per la verità, perché appunto l'abbiamo anche raccontato e lo dicevi anche tu in apertura di trasmissione. La Fiorentina si è mossa talmente bene che adesso magari abbiamo anche un po' meno preoccupazioni su altri capitoli del mercato, perché
2: certo, ma la cosa, no, l'ha detto anche Pino Vitale, la cosa principale, no? Lui ha detto: il problema del calcio italiano è il fatto che oggi non ci sono grandi dirigenti, ce ne sono soltanto due o tre, e uno di questi che ha nominato è quello che è dirigente attualmente alla Fiorentina, e quindi è questo che ci ha sorpreso positivamente ai tempi della scelta, e ci sta adesso, diciamo, dando i frutti, secondo me, di quello che è stata la scelta giusta da parte del club, finalmente di affidarsi alla competenza, finalmente di affidarsi all'esperienza, finalmente di affidarsi a un dirigente che pensa calcio dalla mattina alla sera. Ecco, questo è il cambiamento determinante. Poi insomma bisognerà vedere, no? L'ha detto anche Pino, cioè bisogna vedere. Poi i conti si fanno a settembre, a questo punto, perché chiude il primo settembre il mercato, no? E quindi i conti si fanno a settembre, però adesso l'impressione è che la Fiorentina si stia muovendo bene sul mercato, e addirittura anticipando anche molte big su giocatori che sono convinto, se si fosse traccheggiato come si faceva prima o poi sarebbero finiti in altri lidi. Penso per esempio ad Atta,
1: ma anche, anche Vieri, se ci pensi, per il profilo
2: attà,
1: di...
2: non so come si dice attà, diciamo attà.
1: Io sugli accenti non sono molto bravo. Però anche Vieri mi sembrava il classico profilo di giocatore promettente sudamericano su cui ci sono tante squadre anche europee e dove storicamente arrivava prima qualcun altro, invece sei arrivato prima
2: tu. Ecco, su questo giocatore io sono più prudente, cioè, nel senso
1: chiaro,
2: che
1: lo conosciamo,
2: voglio capire che giocatore sia, voglio capire la sua capacità di adattamento soprattutto al calcio italiano, voglio vederlo, per questo io con grande curiosità guarderò i giocatori nuovi, certo, ovviamente, certo, perché gli altri, diciamo,
1: è la cosa bella del
2: so
1: mercato,
2: più o meno dove possono arrivare, no? Spero che facciano meglio rispetto all'anno scorso, dove hanno reso tutti molto al di sotto delle loro potenzialità. Però più o meno, siccome sono giocatori, mi riferisco per esempio a Mandragora, Gudmundsson, eccetera, che abbiamo visto anche nell'arco di 2 anni, e quindi sappiamo qual è può essere il loro top, almeno negli ultimi 24 mesi, e quello che può essere il loro, diciamo, punto più basso. Invece di questi giocatori non lo sappiamo, perlomeno non l'abbiamo visto toccandolo con mano con la maglia viola, e quindi bisognerà vedere molto i nuovi. Io guarderò con un particolare interesse anche questo brasiliano, perché non è facilissimo arrivare in quel ruolo lì. Se riesci a farlo, vuol dire che hai qualcosa davvero di speciale, insomma, vediamo. E la curiosità è questa, no? E anche la bellezza.
1: È bellissimo, è come scartare i pacchi a Natale.
2: Esatto, bravissimo. Ed è bello farlo adesso, cosa che invece prima eravamo abituati a farlo a stagione già cominciata.
1: Sì, poi permettimi, ma se il penultimo giorno di mercato arriva Cataldi, tornando alla metafora del regalo, non è sto gran pacco da scartare.
2: No, però,
1: con il massimo rispetto per Cataldi, che è stato anche un buon giocatore alla Fiorentina, ma lo conosciamo, non c'è quella pill della
2: quella
1: cosa nuova,
2: è quella bicicletta che ti regalano da bambino, esatto, che non ti entusiasma perché non è fiammante,
1: non è
2: però
1: quella che volevi,
2: ci puoi fare quello che vuoi, ci vai a farlo il fuoristrada, la cosa, e non si rompe mai, no? E quindi c'ha il suo perché
1: non
2: anche
1: si rompe mai, non si può dire,
2: no, è vero, ma non si rompe mai nel senso che ti dà garanzie,
1: certo,
2: vero, hai ragione, quello è proprio forse la metafora sbagliata. Però arrivarono dei giocatori interessanti, anche 2 anni fa, Bove, Cataldi, Adli, però Gosens, che 2 anni fa all'arrivo, insomma,
1: subito ebbe impatto,
2: però arrivarono, eravamo già all'inizio del campionato,
1: la prima partita di campionato, ti ricorderai, giocò Amrabat, perché ancora non avevi sistemato il centrocampo, e quindi fu Amrabat a prendersi il ruolo da titolare.
2: Se non mi sbaglio, anche quelle di, come si dice, di preliminari di conference, forse,
1: se non sbaglio,
2: di
1: almeno la prima, almeno la prima d'andata, se non
2: comunque
1: sbaglio,
2: vabbè, quello che succede, giocatori che poi sapevi sarebbero andati via, no? Biraghi centrale, mi ricordo,
1: del
2: braccetto, cioè cose, vedere queste amichevoli era anche un po', come dire, deprimente, no?
1: Sì, un po' sì.
2: Rivedevi Sottil che ritornava per l'ennesima volta e diceva via, e gli altri giocatori, come si chiama, anche Sabiri. Ecco, adesso mi sembra che si possa vedere queste amichevoli andando a vedere, ma fammi vedere Ulai, ho visto un quarto d'ora, ora magari ne vedo mezz'ora. Ora, cioè, c'è un animo diverso. Poi è chiaro, spero che questa esaltazione sia portata a fondo fino alla fine del mercato, che venga fatto tutto a regola d'arte e che ci si possa divertire soprattutto in campionato, perché conta quello più che l'amichevoli.
1: Assolutamente, anzi guarda, io ci sto anche a perdere tutte le amichevoli se poi arriva un bel risultato.
2: Sì, ma perderle non mi interessa. Mi interessa vedere però il giocatore nuovo e vederlo migliorare progressivamente con la maglia della Fiorentina.
1: Ma questo è quello
2: che dicevamo. Il risultato
1: anche
2: non me ne frega nulla. Se Ken, ti dico la verità, come è successo, sbaglia 3 gol,
1: come dicevamo ieri.
2: Però se si muove bene e comincia a rientrare nella squadra, a me non dispiace. Poi è chiaro, i gol vanno fatti, ma vanno fatti quando contano.
1: È chiaro, è chiaro. No, ma infatti il messaggio espresso ieri su Ken, secondo me, sintetizza bene il Borghini pensiero, ma secondo me anche un pensiero, come dire, equilibrato sul momento che stiamo vivendo. Un po' di curiosità via messaggio. Ale dal Casentino ci dice: Fulham, Chelsea e QPR sono dello stesso quartiere di Londra. Fra l'altro è un quartiere mi è molto vicino. Devi sapere, io quando vado a Londra atterro sempre a Luton, proprio perché quella è la mia zona di Londra.
2: Sei lì, e quindi ma sei più simpatizzante per quale di queste tre squadre?
1: Però io non tifo per nessuna di queste, perché tifo per il Tottenham in Inghilterra o per il Wolverhampton, a seconda un po' di chi è in
2: comunque
1: Premier League,
2: quindi
1: perché il Wolverhampton c'è raramente in Premier
2: certo
1: League.
2: Tottenham invece insomma, per l'appunto squadra è l'ex Londra. Squadra di Paratici, squadra diventata ricchissima. Io mi ricordo di aver visto un amichevole
1: al
2: Water Lane con il
1: quello vecchio ancora, se
2: sì,
1: non sbaglio
2: era ancora quello vecchio, e c'era la Fiorentina, mi sembra no era molto prima, era ti parlo di giocatori come Lulu Oliveira, come
1: no,
2: Canceschi,
1: allora,
2: che
1: poi dopo ce ne
2: segnarono
1: anche
2: entrambi, mi sembra si vinse 2-0 a mani basse, no? Sembrava di vedere una squadra, lo sparring partner il Tottenham.
1: Però
2: eravamo
1: 90...
2: nei tempi quelli che, di cui parlavamo prima, non erano gli anni 80 proprio d'oro, ma anche gli anni 90 erano strepitosi, noi avevamo giocatori strepitosi.
1: Sicuramente erano gli scarti della Serie A che andavano in Premier e non viceversa.
2: Esatto.
1: Fede parla di mercato e dice che Fede da Scandicci, Sulé può arrivare, quindi lui è fiducioso che potrebbe arrivare. Sulé ti piacerebbe?
2: Sì.
1: Molto, anche a me,
2: sì,
1: anch'io.
2: Sì, proprio tanto.
1: Metterei la firma subito.
2: Proprio tanto, perché secondo me è un giocatore che ha le caratteristiche per far divertire Firenze.
1: Molto.
2: Poi la nazionalità è quella che
1: giusta.
2: Ci piace, che piace ai fiorentini, e che può esaltarli, e che lui potrebbe trovare a Firenze l'ambiente giusto per diventare grande davvero.
1: Ecco, Fabio Paratici, se ci ascolti.
2: È grande, ma non è ancora un campione. Può diventare campione a Firenze.
1: Assolutamente.
2: Però sarà difficile strapparlo alla Roma, vedremo.
1: Operazione.
2: O strapparlo alle altre concorrenti.
1: Sì, secondo
2: la Roma
1: me alle pretendenti, no?
2: Pretendenti.
1: Perché ce ne sono tanti. Maggio da Quaracchi giustamente ci dice, abbiamo citato tutti tranne Samuel Di Carmine, che ha giocato nel QPR, prodotto del settore giovanile,
2: allora,
1: della Fiorentina,
2: che si deve fare?
1: Quanti legami ci sono?
2: Fiorentino, tra l'altro.
1: Fiorentino, esatto, ma poi proprio puro sangue, mi verrebbe da dire, perché appunto formatosi anche proprio nel settore giovanile gigliato. Davide ci dice, ma la partita stasera o domani? Sabato 25 luglio ore 16, ragazzi. Comunque non è difficile, poi si trova Fiorentina riporta queste informazioni.
2: Però ne parliamo, diciamo, con grande euforia di questa partita, e si dà l'idea che sia tra pochi minuti, forse questo
1: un giorno, tre ore e un minuto, ragazzi.
2: Ascoltatore. Manca ancora un giorno, facciamo il conto alla rovescia, ora non esageriamo.
1: No, sul sito della Fiorentina c'è.
2: Ah, addirittura.
1: Sì, neanche
2: è
1: fosse.
2: È vero, lo mettano. Sì, neanche fosse la finalissima. Però dai.
1: Fa parte.
2: Divertiamoci un po', siamo nel calcio d'estate.
1: I giocatori inglesi sbarcati in Italia negli anni 80 furono dei bidoni immensi, dice Marco, su tutti Atley e Rush.
2: Sì, è vero, però io negli anni ha detto 80, però ci metterei anche Brissett, allora, se vogliamo.
1: Che è un altro,
2: no?
1: Che rientra nella categoria.
2: Più che Atley. Mark Atley, tra l'altro, è vero, non fece come ci si aspettava, però a Milano lo ricordano anche per il famoso gol nel derby, saltando sulla testa di Fulvio Collovati, che allora in quel momento aveva la maglia dell'Inter, e facendo un gol decisivo. Quindi, insomma,
1: qualcosa.
2: Io ricordo alcuni inglesi peggiori, tipo Rideout al Bari.
1: Questo non me lo ricordo.
2: Sì, ce ne furono alcuni.
1: Denuncio la mia
2: ignoranza. Alcuni peggiori, e Blissett sicuramente.
1: Il migliore invece inglese in Italia, secondo te?
2: Ma guarda, a me di quell'epoca lì, ovviamente.
1: Sì.
2: Rush non era gallese, mi sembra.
1: Sì.
2: E, diciamo di quelle, a me si è detto male, ma a me Francis piaceva
1: non
2: tanto.
1: Non era dispiaciuto.
2: A me piaceva come giocatore, questa signorilità, questa classe che aveva anche nel campo, mi piaceva molto. Poi uno non inglese, ma proveniente da lì, diciamo, è Souness. Però era scozzese.
1: Sì, se non sbaglio, Souness è scozzese, poi per tanti anni anche allenatore.
2: A me Souness piaceva tanto, proprio tanto. Poi andando negli anni 90 ci sono stati dei giocatori.
1: Sì, però devo dire, secondo me il prodotto di importazione funziona meglio se italiano in Inghilterra. Cioè Magic Box Zola, che è stato fatto pure baronetto dalla regina d'Inghilterra, cioè, secondo me non c'è un omologo inglese in Italia, cioè,
2: che abbia fatto che quello fatto che ci si aspettava da lui. Arrivò Inz all'Inter,
1: però un aveva, solo anno,
2: ma, sì, ma non convinse come si pensava. Magari i nostri ascoltatori, qualcheduno forte, se lo ricorda.
1: Lo lanciamo come gioco per la seconda ora?
2: Assolutamente.
1: Allora, sono le 13.01 di questo 24 luglio 2026. Tommaso Borghini e Viola Amore Mio in corso di svolgimento, e quindi vi aspettiamo tra pochissimo per ancora un'ora da vivere insieme, per parlare di Fiorentina e anche di calciatori inglesi a questo punto.
3: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un... È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola,
4: Radio Firenze Viola.
1: E insomma, l'avete capito anche dal jingle, è sempre Viola Amore Mio dalle 12 alle 14, anche se non c'è Lorenzo Marucci, ma c'è Tommaso Borghini, quindi insomma, trasmissione omologata si può fare senza dubbio. 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo, ma anche vocali. Ne andiamo a ascoltare subito due che abbiamo lasciato indietro per strada.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Scusate, ma la pausa di riflessione è dovuta... che abbiamo cessioni zero, soldi zero, non si vende nessuno, i nostri campioni Mandragora offerte zero, Dodò offerte zero, Fagioli offerte zero, uno e due, possibile in centrocampo c'è sempre Urai insieme a Fagioli e a Ta e non c'è mai,
6: si può scrivere anche che potrebbe essere
1: capito, tutto,
6: certo è chiaro, chi non voleva ha aspettato il termine della scadenza della causa perché può pagare meno, però vedo da 40 in su potrebbe andare bene se uno è sicuro di trovare un attaccante altrettanto forte come lui e che non siamo sicuri delle sue condizioni fisiche, questo lo sanno solo loro, però non esiste di sostituire un Pellegrino, Dobby o Lucca, questi sono giocatori che non sono all'altezza del miglior che è, c'è nulla da fare, quindi spero che sia sostituito da un giocatore di livello, il buon migliore.
1: Ok, allora, da una parte un ragionamento legato alle tempistiche del mercato, ne parlavamo in apertura di trasmissione.
2: La pausa di riflessione.
1: E parlavi appunto, Tommaso, di una pausa che è arrivata dopo i primi colpi della Fiorentina e adesso c'è una pausa in attesa degli esterni. Dall'altra invece una riflessione su Ken. Mi pare di aver capito che l'ascoltatore fosse abbastanza d'accordo anche con una cessione, se arriva, quanto diceva lui, appunto 40, 45, 50 milioni, ma non valuta i profili emersi come potenziali alternative, Dovbik, Lucca e
2: Pellegrino,
1: sì, bravo, grazie, mi stavo perdendo, come alternative valide per Ken.
2: Questo è un discorso. Allora, intanto sulla pausa di riflessione, diciamo che ha una lettura, è anche quella, ovviamente, la mancanza di richieste, o meglio offerte, per i nostri cosiddetti campioni, però vedo che la strategia di Paratici non è stata molto legata a questo fino adesso, forse lo sarà da oggi in avanti, probabile. Ho dei dubbi su questo, nel senso che vedo che comunque lui, se ha un'operazione da mettere, da condurre, da concludere, la conclude indipendentemente dalle cessioni, un po' come diceva prima Pino Vitale, insomma, di mercati ne ha fatti tanti, ha detto la strategia è quella di comprare e poi vendere, e se c'è l'occasione comprare, comunque se ci sono le condizioni comprare, come è avvenuto, vedremo cosa accadrà per gli esterni. Per quanto riguarda Ken, è chiaro che se perdi un giocatore del genere devi andare su un profilo, però mi consola tra virgolette il fatto che per adesso i giocatori sono arrivati, quasi nessuno era stato, diciamo, anticipato, no?
1: No.
2: Quindi i nomi che circolano, che non mi entusiasmano, potrebbero essere nomi in realtà
1: specchietto per le
2: fumogene, come le vuoi definire, specchietti per le allodole, che poi dopo nascondono altre trattative. Se dovessi scegliere fra questi tre, però, probabilmente quello che mi intrigherebbe di più è Pellegrino, nel senso che è quello nel quale vedo maggiore margine,
1: più prospettiva.
2: È vero che deve migliorare tecnicamente, però è fortissimo di testa, secondo me è migliore rispetto per esempio a Piccoli, fortunatamente. Direi, perché quello che ci ha fatto vedere Piccoli, perché anche lui deve migliorare tanto, non è qualcosa secondo me all'altezza per adesso, né del costo né di quello che chiede la Fiorentina. Però credo che, ecco, dovesse partire, si andrebbe su un profilo diverso, cioè un giocatore diverso. Fermo restando che anche quando arrivò Ken c'erano tantissimi dubbi.
1: Tanto scetticismo. Veniva la mattagione da zero gol con la Juve, da problemi fisici.
2: Si disse, ma arriva uno, ha fatto zero gol, e questo deve essere il nostro centravanti. Poi ne ha fatti 25,
1: Quindi
2: vedi com'è il calcio.
1: Imprevedibile. La Fiorentina dunque sfoglia la margherita, strappa i petali in questo legato al centravanti, ma non solo, legato soprattutto agli esterni dell'attacco. Sono problemi sicuramente da risolvere per la Fiorentina. Diciamo, caro Andrea Capretti, Radio Sportiva, che ci sono molte squadre di Serie A che hanno più problemi della Fiorentina. Insomma, il club viola si è mosso con anticipo anche rispetto alla stragrande maggioranza dei competitor. Ciao Andrea.
7: Ciao, ciao Fabio, a tutti i vostri ascoltatori, benvenuti al non mercato dell'estate 2026, cioè tranne la Fiorentina praticamente gli altri stanno tutti a guardare e ad aspettare che succeda qualcosa, al netto di qualche rinnovo di contratto, qualche piccolo aggiustamento, e da quello che un tempo era il mantra, no, di Galliani, esce uno, entra uno. Ecco, questo ormai è la massima che vale un po' per tutti, soprattutto quando hai giocatori con ingaggi pesanti, giocatori che hanno fatto flop nella stagione precedente e che quindi ti bloccano anche quando hai delle esigenze evidenti. Penso al discorso, no, ad esempio difensore d'esterno destro dell'Inter, attaccante e portiere della Juventus, l'esterno della Roma, quindi tutti hanno anche un ruolo proprio di un titolare, almeno se non due, da sistemare. Però al 24 di luglio tutto molto piano, aspettando appunto che si sblocchi qualcuno di questi incastri. Quindi in questo senso la Fiorentina quantomeno ha scelto, direi in maniera apprezzabile, anche sicuramente con l'aiuto della proprietà, una strategia: prima sistemiamo quello che dobbiamo sistemare e poi facciamo quadrare i conti successivamente con qualche cessione che, insomma, sapete meglio di me, comunque ci sarà, ecco, da qui alla fine di agosto.
2: Me lo fai fare un piccolo amarcord prima di continuare con le domande? Perché insomma Andrea forse non sa chi sono io, non si ricorda chi sono io. Come stai, certo, grandissimo?
7: Certo Tommaso, figurati.
2: Non tutti, però
7: sono così vecchio da
2: lo so. Ma no, perché non, giustamente Fabio non mi aveva presentato al collegamento.
1: Colpa mia.
2: Però la voce ce la ricordiamo, perché noi abbiamo trascorso ore interminabili al telefono quando, ai tempi del Corriere di Firenze, quando lui faceva il corrispondente per la Fiorentina, io ero in redazione e con questi pezzi che arrivavano o non arrivavano, perché lui era attentissimo sul mercato e quindi doveva controllare tutto
1: ogni momento
2: e quindi erano interminabili conversazioni. Però insomma, ora non voglio fare il nostalgico, però insomma erano bei tempi che li ricordo con grande piacere.
7: Esatto, abbiamo fatto una grande collezione di non confermo e non smentisco, che era il messaggio standard di Corvino all'epoca.
2: È vero, però ci sono stati anche grandi colpi raccontati, ai noi anche grandi uscite, momenti anche molto difficili. Insomma,
7: abbiamo vissuto la grande fibrillazione post eliminazione Champions con il Bayern Monaco,
1: con Ovrebo protagonista,
7: conquassamento. Credo che in quei giorni Tommaso non so quanti articoli avrà passato, quante interviste avremo fatto a chiunque inviperito contro l'operato.
2: Ci fu anche l'idea di mandare qualcuno, ma non so se Capretti sarebbe stato disponibile, sulle tracce di Ovrebo in Norvegia.
7: Fecero i colleghi di Radio Blu.
2: Qualcuno lo fece, me lo ricordo. Esatto. Fu un'idea che circolò anche nella nostra redazione, dell'allora nuovo Corriere di Firenze, però poi non fu portata a termine, perché in effetti probabilmente ci volevano molte risorse per farlo e comunque grande disponibilità. L'indiziato numero uno sarebbe stato sicuramente Andrea, che aveva grande fiuto, che andava grande fiuto per le notizie. Vabbè, allora, stop a Marcord.
1: Perdonatemi, ma colgo l'assist di questo a Marcord. Lo faccio in maniera un po' spericolata, vi porto per un istante fuori dal tema Fiorentina e Serie A, Ma visto che si parla di Norvegia, che è la terra natale di Ovrebo e che è la terra della nazionale che ha costretto l'Italia poi a un percorso nei playoff che non è terminato nel modo che tutti ci auspicavamo, Andrea, oggi insomma ti dobbiamo chiedere anche dell'attualità legata alla nazionale, perché è il giorno ufficiale del no grazie, lusingato ma passo,
2: il gran rifiuto
1: di Guardiola alla nazionale italiana, mentre nel frattempo la nazionale tedesca, la federazione tedesca annuncia che il nuovo CT sarà Jürgen Klopp. Esatto. Piani diversi, livelli diversi.
7: Allora, intanto è, diciamo così, per gli amanti della cabala, l'estate del 2026 o del 2006, perché la Firenze arriva grosso, l'Italia in questo momento, con quello che ha raccontato di Guardiola, è fortemente orientata su Pirlo, un altro della gestione del mondiale di Germania, stiamo reduci da Gattuso, ultimo CT, altro componente di quella squadra, Leonardo e Maldini hanno chiesto, prendendo anche lì per ora un no, per quello che sappiamo, anche un ritorno di Buffon, altro componente, quindi tutto gravita ancora intorno a quella notte di Berlino, da Firenze a Coverciano fino ad altre sfumature un po' del calcio italiano in questo momento. Sì, su Guardiola le cose stanno così, diciamo che il dato, se qualcuno ci vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, è che l'Italia ci ha provato davvero, visto che sembrava un po' una butade, che l'ultima volta che il nome di Guardiola era stato accostato al calcio italiano sembrava sempre qualcosa di lunare, da quando si vociferava per la Juventus o per altri club della nostra Serie A. Stavolta sicuramente la FIGC ci ha parlato e come, Maldini soprattutto ha un rapporto diretto con Guardiola, gli hanno fatto una proposta concreta a cui appunto il tecnico ha detto no grazie, in un mix di volontà, come spesso ha fatto dopo lunghi cicli, di prendersi un anno sabbatico, di alcune richieste che gli erano arrivate dalla famiglia, di appunto essere un po' più presente anche per dei motivi di salute, se non sbaglio, del padre, quindi scenari che si sono andati a sommare al fatto che dopo un lungo ciclo con Manchester City era già un po' nel mindset di non ricominciare subito, per quanto una nazionale sappiamo non sia un lavoro martellante quotidiano come allenare un club, però era anche un lavoro comunque ad altissima pressione, andare oggi come oggi a guidare l'Italia dopo, come sappiamo, i tre cicli senza mondiale. E a questo punto credo che ormai sia ampiamente tramontata anche l'ipotesi Antonio Conte, rimangono in due più o meno, salvo sorprese, cioè Pirlo, che direi nettamente in vantaggio, e Mancini, che comunque ha un rapporto diretto con Malagò, che ha provato un po' di manovre diplomatiche, non riuscendoci secondo me benissimo in termini di comunicazione, di mettere una toppa su quell'addio che comunque è poco digerito ancora e in Federcalcio e anche dalla stessa Serie A, perché come sapete col nuovo Consiglio federale e con la nuova elezione di Malagò la Serie A ha un peso, ecco, nelle scelte, si è offerta anche di dare dei contributi economici, ma in cambio di questo ovviamente vuole avere un po' voce in capitolo, e ad esempio su Mancini aveva espresso per larga parte parere contrario, quindi siamo di nuovo un po' alle trattative in corso. Direi che Malagò è riuscito a stare nelle promesse elettorali sul tandem Maldini-Leonardo, cioè il direttore tecnico, entro una settimana, evidentemente non c'è riuscito nella scelta dell'allenatore, che comunque da qui penso ormai alla fine di questa settimana, massimo all'inizio della prossima, sarà una casella che l'Italia in qualche modo riempirà con uno di questi profili, salvo a questo punto colpi a sorpresa che non credo. Ecco, per tutti quelli che chiedono, scrivono di Silvio Baldini, quella è un'ipotesi che non è mai stata presa in considerazione. Di
1: tornerà a fare il CT dell'Under 21.
7: Assolutamente, che non è stata presa in considerazione l'ipotesi, ecco, di lasciarlo dopo quell'interregno di una settimana per quelle amichevoli, per quanto molti lo vedessero di buon occhio e tutto il resto, però ecco, lo scenario questo è, questo sarà, nel senso che ci sarà appunto un nuovo commissario tecnico che non è Silvio Baldini.
1: Tommaso, mi raccontavi, hai visto la finale di Spagna 82 in presenza a Madrid, ti convince la scelta Pirlo per la nazionale?
2: Ero un bambino, e quella del 2006 l'ho vista invece in redazione, proprio la stessa redazione di cui si parlava con Capretti. Esatto. E però ti dico la verità, cioè se devo esprimere un mio giudizio, non sono molto convinto da questo tipo di scelta, spero di essere però smentito assolutamente.
7: Ma sai, c'è un dato curioso su questa cosa dell'allenatore.
1: Scusate, ricordiamo anche il prossimo mondiale, se non ci qualifichiamo, non ci qualifichiamo al mondiale che sarà più grande della storia, perché mi pare Infantino l'abbia ufficializzato, sarà un mondiale non più a 48 ma addirittura a 64.
7: Esatto, e aggiungerei con già almeno una pretendente di quelle solite del blocco Europa fuori dai giochi, perché la Spagna è paese organizzatore.
2: Ma quindi Andrea, scusami se ti interrompo perché credo che interessi alle ascolto, cioè non ci sarà un cambiamento anche per quanto riguarda la qualificazione, cioè l'Europa non avrà posti in più, cioè questi posti in più saranno dedicati al resto del mondo, cioè l'Europa rimarrà quella di oggi, quindi per l'Italia non cambia nulla a livello di difficoltà.
7: Questo ancora non è definito,
2: non è ufficiale.
7: Comunque, esatto, non è stato ancora consegnato il format delle qualificazioni con questo nuovo gruppo di squadre, anche perché ad ora la FIFA non ha fatto una vera comunicazione ufficiale. C'è stato il presidente della Federazione Sudamericana che lo ha un po' spoilerato, ammettendo che la direzione è quella, che ormai i lavori sono fatti, però ecco, quindi non c'è ancora il quadro, chiamiamolo normativo, in cui appunto si svolgeranno. Sicuramente qualcosa in più stavolta credo comunque all'Europa verrà dato, però ecco, il percorso preciso di quanti posti, quante anche intersezioni ci saranno con la Nations League, questo ancora non è stato comunicato. Sul CT, dicevo, è curioso, proprio ricollegandoci alla finale mondiale, che anch'io, come penso tutti, nessuno è particolarmente entusiasta magari dell'ipotesi Pirlo. Però guardiamo i numeri, è sicuramente un'immagine molto macchiata dall'ultima esperienza alla Sampdoria, che però è un po' il Manchester United dell'Italia, cioè uno squadra che in questo momento chiunque va fa male, pur avendo un grande blasone eccetera, oltretutto ovviamente con le complicanze della Serie B, con un rifrullo di allenatori, dirigenti e giocatori, e poi in realtà in proporzione a partite allenate e risultati ottenuti, l'esperienza della Juventus non era stata così negativa, anche per quello che c'è stato dopo alla Juve. E l'altro fatto è che la questione esperienza, che siamo d'accordo è un valore, il mondiale appena finito ci ha detto che è tutto molto relativo, cioè una finale fatta tra un tecnico che ha fatto 11 partite in panchina di un club professionistico, per il resto ha allenato solo le nazionali giovanili dalle under 15 fino appunto alla nazionale maggiore e ha vinto, cioè della Fuente, e uno che non ha mai allenato in un club e comunque ha vinto un mondiale 4 anni fa e fa finale 4 anni dopo, cioè Scaloni. Quindi se siamo un po' anche visto, abbiamo cominciato con la nostalgia, nell'82 c'era un tecnico federale come Berzotto. A questo punto giochiamoci la carta anche del non allenatore magari di grandissimo curriculum, ma
2: poi anche comunque, Vicini fu scelta soluzione interna della tecnico federale. Esatto. Tra l'altro Pirlo, se non mi ricordo male, fu una scelta di Fabio Paratici quando lui fu poi promosso, però era stato promosso a capo perché Marotta se n'era andato, comunque, se non mi sbaglio.
1: Io quell'esperienza alla Juve l'ho sempre un po' rivalutata col senno di poi, perché se non sbaglio poi è l'ultimo tecnico ad aver portato dei trofei alla Juve.
7: Fino alla Coppa Italia di Allegri, da ricordare.
1: Andrea, mi piace ricordare anche questo dato statistico, visto che parlavamo di Europa, di qualificazione mondiale. Per il mondiale che abbiamo avuto la fortuna di vedere senza l'Italia, quello del 2026, le qualificazioni europee prevedevano la presenza di 54 squadre al via delle qualificazioni, in palio c'erano 16 posti all'incirca il 30%, quindi l'Italia non è rientrata dal 30% delle squadre europee qualificate, quindi
2: per carità,
1: l'Europa comunque era, dopo il Sud America, il continente che aveva forse più facilità d'accesso al mondiale. Andrea Capretti, prima di salutarti io ti riporto un attimo sul tema Fiorentina, ti riporto inevitabilmente anche sulla vicenda Ken, perché insomma voglio sapere un po' la tua, visto che insomma facciamo anche un po' il ponte tra i due mondi, la nazionale e la Fiorentina. Oggi c'è da una parte grande scetticismo, dall'altra grande fiducia in questo ragazzo. Fa parte un po' della città, fa parte un po' del classico dividersi fiorentino. Ma Ken, qual è l'eccezione alla regola? Gli zero gol con la Juventus o i 25 della stagione successiva con la Fiorentina?
7: Diciamo il primo anno di Firenze o il secondo anno di Firenze?
1: Sì, anche volendo,
7: di cui,
1: sì.
7: Di cui ci dobbiamo, possiamo fidare al netto degli infortuni. Credo che sia un po' una via di mezzo, anche se è un po' una cosa di, così scontata. Forse un picco assoluto da giocatore sempre oltre 20 gol probabilmente non lo è, però sicuramente per tutti gli standard attuali della Serie A a livello specialmente dei centravanti, io credo sia tranquillamente comunque spendibile tra i migliori tre del torneo. E sul discorso di cosa farà la Fiorentina, io credo che, come dicevo, sicuramente ci sarà almeno una o due cessioni remunerative. Per come si sta componendo un po' il mercato, mi pare che l'idea sia sperare di riavere un po' di segnali di risveglio da Piccoli, e più in caso appunto avere un altro attaccante a cui affidare il ruolo di centravanti, se tu dovessi monetizzare da Ken, che è quello evidentemente, comunque, pur venendo un'annata negativa insieme a Fagioli, correggetemi se sbaglio, insomma, vale di più in rosa e quindi anche più facilmente cedibile, o che comunque ha un po' più di mercato. Certo, i profili che sono circolati per un eventuale dopo Ken mi sembrano molto diversi, ecco, non a caso c'è cioè Ken, un giocatore comunque in grado di giocare, no, bene anche con la squadra, all'occorrenza anche giocare non per forza da unico attaccante centrale, una roba tipo Dovvik, tipo Pellegrino, sono invece il classico totem da mettere appunto lì nel mezzo, che intendiamoci, in un tridente forse si sposa anche meglio, però per quel profilo lì hai appunto già Piccoli in rosa, quindi onestamente non so bene in che direzione voglia andare anche l'allenatore insieme al direttore sportivo. Tra i due io credo che comunque come valore assoluto sia ancora molto alto, ecco, quello di Ken, quindi la Fiorentina ci dovrà pensare bene per quanto dovrà far quadrare i conti nel quanto e come cederlo, e soprattutto con chi rimpiazzarlo in un anno in cui potrebbe essere anche il suo habitat ideale ancora a Firenze, perché comunque abbiamo visto il meglio e il peggio, è un'annata in cui puoi gestirlo anche fisicamente, visto che viene appunto da dei problemi, in maniera più tranquilla, non avendo più l'impegno infrasettimanale della Coppa Europea, quindi ecco, i segnali magari per una stagione da 15-18 gol io ce li vedo abbastanza, se Ken rimane giocando con un tridente, con due ali veloci che creano superiorità e scaricano la palla in mezzo, cioè quello che ha fatto vedere Sassuolo di grosso l'anno scorso con Pinamonti, quindi su quello mi sembra che l'identikit gli calzerebbe ancora molto bene a pennello, ecco, all'attaccante della Fiorentina.
1: Bene, staremo a vedere, ovviamente restiamo attenti alla finestra per capire quali sono i movimenti di mercato anche legati all'attacco della Fiorentina. Andrea Capretti, grazie mille, è stato un piacere parlare con te, anche ricordare bei tempi andati.
2: Un abbraccione. Ciao Andrea.
7: Ciao a tutti, grazie mille, buona giornata.
1: Ciao, buon lavoro. Ciao. Un po' di messaggi arrivati al 348-7513-933. Si riparte con l'Italia, con Bomber Viola che dice: per qualificarsi l'Italia ai prossimi campionati del mondo deve chiedere una deroga alla FIFA e farsi inserire nel girone dell'Asia, perché sicuramente se si è qualificato il modesto Uzbekistan allenato da Cannavaro possiamo qualificarci.
2: No, ma infatti il discorso che facevo prima era chiaramente, insomma, di interesse per capire il regolamento.
1: Certo.
2: E le polemiche ci sono state, no, riguardo al regolamento, però è chiaro che chi è causa del suo mal pianga se stesso. Cioè l'Italia non può non qualificarsi per il mondiale per tre volte consecutive addirittura, e quindi insomma, regola o non regola, è una vergogna nazionale che purtroppo questa nazionale sta continuando a perpetrare, e chissà, speriamo che sia il caso di, sarebbe il caso di finirla, ma non è detto che poi finisca così. Vediamo.
1: Ecco, ci avete rovinato l'estate. A oggi Valdepeñas non è un giocatore della Fiorentina, dice Roberto da Bagno a Ripoli, riportandoci su tematiche viola.
2: Questo non c'è dubbio.
1: A me questo tira e molla non piace, e dice: io mi terrei Fortini, giocatore molto apprezzato in Serie A. Bene, Valdepeñas gioca prevalentemente da centrale o da terzino sinistro, sì. Fortini può giocare da destro o da sinistro,
2: però diciamo più che destro. Altro quando fa il terzino è più destro, sì, no? Se non ho capito male, se poi va a fare l'esterno a tutta fascia oppure l'esterno alto, può giocare anche a sinistra. Non lo so, Valdepeñas mi ha un pochino, diciamo così, allarmato ciò che ci ha detto Andrea Giannattasio all'inizio, cioè che lui ha capito che la Fiorentina vorrebbe utilizzare Valdepeñas quando arriverà come centrale, perché questo significa che col fatto che Fortini, a parte che non sarebbe proprio sinistro naturale,
1: no,
2: e poi comunque ha il contratto in scadenza nel 2027, non lo dimentichiamo,
1: non trascurabile.
2: E quindi Gosens è andato via, Parisi è infortunato e non lo vedremo sicuramente fino a dicembre-gennaio se tutto va bene, e quindi se Valdepeñas viene comprato per essere utilizzato come centrale, c'è un ci sarebbe un sovraffollamento a livello di centrali, che poi porterebbe a delle cessioni ovviamente, ma ci sarebbe anche un deserto praticamente dei tartari per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, no? Con Dodò poi sulla destra, anche lui stesso discorso di Fortini, sì. 2027, quindi insomma servirebbero almeno altri 4 giocatori, 2 per fascia, no? O a meno che Brescianini non sia considerato da grosso un giocatore in grado di rivestire quel ruolo lì di terzino sinistro, come sta provando a fare.
1: Sta provando, non so quanto è legato alla necessità del momento, esatto. Quanto è veramente
2: o alle
1: un
2: caratteristiche capaci. A volte potrebbe anche essere una soluzione,
1: magari cioè, nel lo senso, diventa
2: fisicamente è un giocatore sicuramente che da par suo non, insomma è un bel giocatore, no? Brescianini dal punto di vista fisico può adattare, e quindi potrebbe essere utile anche in fase difensiva, non so però se è capace di adattarsi un ruolo che oggettivamente non ha mai svolto nella sua carriera,
1: anche lontano se vogliamo un po' dalle
2: però
1: sue
2: ecco,
1: posizioni.
2: Al di là di questa estemporaneo tentativo di Grosso, e se Valdepeñas è comprato per fare il centrale, qui bisogna vederne ancora delle belle, cioè manca ancora non solo gli esterni offensivi, ma mancano anche quasi difensivi. Tutti gli esterni difensivi.
1: Cioè, evoluzione in corso, sì, verrebbe da pensare, soprattutto se, come dicevamo, Valdepeñas è più visto come uomo
2: però
1: per la
2: difesa. Io non voglio smentire Andrea perché sicuramente ha delle notizie di primo piano e di prima mano, e io non ho assolutamente motivo di contrastarlo in nessun modo, quindi mi fido ciecamente di lui. Per quanto riguarda però ciò che ho visto nei soliti video dove vedi i migliori, le migliori giocate, eccetera, Valdepeñas
1: è uno che spinge. E quindi dici da centrale magari lo sacrifico un po'.
2: Avendo diciamo così poca scelta in questo momento sulla fascia. Mi dimenticavo di Jimenez, che per quanto riguarda la fascia destra
1: sì,
2: c'è già,
1: giusto.
2: Quindi di là siamo, almeno ce n'è uno, perché se Dodò parte rimane lui, e dall'altra parte Valdepeñas io lo vedrei bene come terzino, però se Gianattasio dice così mi allarmo un po'.
1: Torno sull'argomento attaccanti, mi ci porta Marco e dice: per l'attacco rinuncerei a Ken e a Piccoli per un giovane tipo Tresoldi, tenendo, perché no, Nzola come riserva. Ragazzi, io su Nzola sono particolarmente negativo, te ne leggo anche un altro, sempre
2: anch'io.
1: Tema attaccante, stavolta è Simone che ci dice: Pellegrino tecnicamente non è tanto peggiore di Ken, ma credo che fisicamente e soprattutto per il resto sia molto ma molto più affidabile. Quindi lui
2: sarebbe proprio insomma una miglioria, diciamo, prendere Pellegrino. Su questo non sono del tutto d'accordo, però dal punto di vista di colpo di testa sicuramente
1: bell'armadio a muro,
2: ed è importante avere un giocatore così forte là davanti di testa, perché molti gol arrivano sui calci piazzati oggi, no? È chiaro che se tu hai un ariete capace di metterla dentro, Ken sul colpo di testa non è certamente.
1: Se l'ha detto è piccolo, era molto forte di testa.
2: Sì, però quello che abbiamo visto non lo conferma, cioè non ce lo fa pensare. Io mi fido di quello che vedo, no? Da buon Tommaso.
1: Esatto. quindi, proprio nome nomen, mi
2: esatto,
1: da
2: e
1: dire.
2: Quindi dico, per ora per me Piccoli di testa non ho visto fare grandi
1: di
2: evoluzioni.
1: Testa, di piede, ripeto,
2: sì, ma anche
1: di caviglia.
2: Esatto. Quindi voglio dire, Pellegrino da quel punto di vista invece l'abbiamo visto, certo non l'abbiamo visto la maglia della Fiorentina, tu mi dirai, ma di gol di testa li sa fare. E tecnicamente insomma, un po' da rivedere.
1: Io ragazzi
2: non ti entusiasmo.
1: No, vedo tanta distanza tra Pellegrino e Ken, ma magari
2: anch'io,
1: sbaglio io.
2: Ora sì, anch'io, in questo momento sì.
1: Allora, avevamo lanciato anche un giochino che secondo me è divertente, vedo che in tanti avete partecipato, sugli inglesi e come hanno fatto il campionato di Serie A, in attesa del prossimo ospite, che non so se è già in collegamento, anzi no, è in collegamento, quindi allora mettiamo in pausa
2: il
1: giochino,
2: in frigorifero.
1: Ci torniamo tra poco, poi magari facciamo partecipare anche in questo periodo, poi sì. Poi magari facciamo partecipare anche il nostro ospite a questo gioco, visto che è un ex attaccante, un allenatore, una persona che sicuramente conosce il calcio in profondità, Davide Dionigi, è un piacere averla in collegamento con noi. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio.
7: Ciao.
1: Allora, avevamo lanciato questo gioco, intanto magari ci può pensare sugli inglesi in Italia, l'inglese che ha fatto meglio in Italia, perché storicamente a me non viene in mente proprio un grandissimo giocatore della Serie A di nazionalità inglese, ma intanto la lascio pensare.
0: Devo pensare, perché anche a me non ne vengono tanti, ecco, dico la verità.
2: Non è semplice.
1: Più facile, secondo me, trovare italiani che hanno fatto bene là. Ma andiamo a parlare un po' di attaccanti, visto che abbiamo l'ex attaccante in nostra compagnia. Stiamo parlando molto di Ken e di Piccoli in questa fase, un po' per il mercato, un po' per la preparazione estiva. Io riparto da questo momento, da cosa vuol dire per un calciatore, magari dopo una stagione, sia per Piccoli sia per Ken, non propriamente esaltante, tornare al centro d'allenamento, riniziare una stagione, magari fare qualche amichevole dove arriva anche, come si dice a Firenze, qualcuno che buba, che fa sentire un po' qualche parere avverso. Insomma, com'è per un attaccante ritrovarsi in questo momento della stagione?
0: Cioè, alla ripresa della preparazione, intendo.
1: Sì, assolutamente.
0: Vabbè, sicuramente sanno che c'è da faticare. Però è anche vero che è il momento in cui tu metti dentro, non dico la maggior parte, ma una buona fetta di quella che sarà l'inizio, perlomeno fino a gennaio, della stagione, anche perché poi la storia insegna che, saltando buona parte del ritiro, prima poi di trovare la condizione diventa difficile, perché rimani specialmente in un calcio come quello di oggi, rimani troppo indietro al passo rispetto agli altri, e poi rincorrerla non è facile.
1: Ecco, Ken e Piccoli, entrambi reduci da due stagioni non super soddisfacenti per loro, su Piccoli pesa magari anche la valutazione di 27 milioni nel bilancio complessivo. Ken sicuramente si portava dietro le belle sensazioni che invece ci aveva dato due stagioni fa, nell'ultima invece ha fatto molta fatica. È tutto da legare a come la squadra è andata, cioè le difficoltà della Fiorentina poi hanno trascinato anche questi giocatori nel baratro?
0: Sicuramente una parte sì, secondo me sì, perché quando, parliamoci chiaro, per la Fiorentina è stata una stagione no, che poteva trasformarsi in una debacle, ed è stata raddrizzata diciamo all'ultima curva, no? Mm-hmm. Quindi secondo me ha pesato un po', perché tutto l'anno in giocare in un clima di contestazione, perché Firenze è stupenda, è meravigliosa, i tifosi sono fantastici, però anche giocare a Firenze
1: è dura,
0: avendoci giocato non è semplice, quindi secondo me questo ha pesato. Oggi secondo me, con l'aria che si respira, no? Anche di acquisti di giocatori importanti e di tutto, si riavvera tutto. Io penso che la fortuna poi è questa qua, partendo dal ritiro, come abbiamo detto, c'è la fortuna che nel calcio ci si riavvera tutto. È normale, va detto, no? La partenza della Fiorentina quest'anno non potrà essere non potrà essere una partenza soft o una partenza sottotono, perché poi si tornerebbero rispetto del passato, quindi sicuramente la Fiorentina è obbligata a partire, non dico sorprendendo, però sicuramente facendo bene.
2: Ecco, invece la domanda mia è per il Dionigi allenatore, ecco. Quanto è difficile per Fabio Grosso a questo punto prendere in mano, no, una situazione del genere, ma allo stesso tempo quanto può essere più semplice farlo avendo adesso in società un dirigente come Fabio Paratici, col quale c'è un grande rapporto ormai da tanti anni, che lo ha scelto come allenatore, col quale sembra esserci un rapporto quasi simbiosi.
0: Ma questa fa la differenza del calcio d'oggi. Oggi la differenza la fa più il rapporto direttore che allenatore, che paradossalmente allenatore società, anche se poi diventa un connubio, diciamo, tutt'unico, però io penso che il grosso trattamento sia questo che avete detto voi. E se c'è questo qua, come si vede, come si respira, come loro si conoscono da tempo, io penso per il grosso sarà una grande mano. Noi allenatori, e poi anche viceversa, i direttori dipendono uno dall'altro. Quindi questa grossa intesa, questa sicuramente sarà di grande aiuto per Grosso, che è chiamato a un compito non facile, anche perché si trova in una piazza veramente importante. Però da un lato io penso fare il peggio dell'anno scorso è dura, no? Quindi sono convinto, Grosso è un bravissimo allenatore, lo ha dimostrato a suo anno in Serie A l'anno scorso. Per me porterà un calcio diverso, con una ventata diversa, che non significa che sia peggio o migliore di chi c'era prima. Però, sai, la novità anche in questo 4-3-3 offensivo, insomma, secondo me sono tutte degli ingredienti che alla Fiorentina potranno fare più che bene.
1: In queste ore si parla molto, no, di una possibile sostituzione in attacco. Dovesse andare via Ken, secondo lei Pellegrino del Parma potrebbe essere una soluzione di livello per la Fiorentina, anche vedendo quello che la Fiorentina ha messo dentro il suo organico con le ultime operazioni di mercato?
8: Guarda, a me Pellegrino piace, per me è un attaccante che ha un po' tutto, no? Fisicità, abbina forza, potenza, discretatezza, cioè, a me piace. È normale che, sai, avere quello che sai al 100% che ti garantisce la doppia cifra, 15 gol, però penso che per le caratteristiche di come gioca Grosso potrebbe essere l'attaccante ideale nel momento in cui King Ken dovrebbe andare via. Cioè, io penso, a me piace, poi dopo si va sempre per andare sul bomber, quello assoldato, no?
1: Sì, un po' più affermato.
8: A prescindere che sono quelli, però perché no, ecco.
1: E invece Dovbik le piacerebbe come possibile soluzione?
8: Anche, però siamo sempre lì, è sempre un po' il solito ragionamento, no? che si fa. Io penso che, guarda, analizzandola un po' più alla larga, io penso che Grosso abbia chiesto giocatori specifici per come vuole giocare lui. Oggi anche l'attaccante un po' si va verso un calcio un po', ora si usa il termine fluido, no? Verso un calcio un po' diverso, quindi avere anche un attaccante casomai non proprio lo stoccatore, non proprio il Pippo Inzaghi della situazione, ecco, capito che voglio dire?
1: Grande finalizzatore.
8: Esatto, ne trae beneficio anche poi di un calcio diverso, dove il centravanti comincia a fare altro, non solamente il fatto di far gol. Io penso che vada tutto collocato nell'idea di gioco di Grosso, e quindi penso che insieme a Paratici loro hanno ben chiaro quello che vogliono fare. Poi va dato anche atto alla società, che quest'anno sicuramente sta mettendo a disposizione per costruire la squadra, insomma, un budget anche importante.
1: Mister, prima di salutarla, anche due domande sul suo percorso. L'abbiamo vista ad allenare la Reggiana nell'ultima stagione. Che cosa c'è all'orizzonte per lei? Che cosa
8: anni, sì, sono stato a Reggio con una salvezza miracolosa 2 anni fa. Quest'anno eravamo partiti con un programma di giovani, ho valorizzato tanti giovani, e a dicembre ci siamo trovati addirittura settimi in classifica, poi purtroppo per esigenze societarie sono stati ceduti 4 giocatori importanti, li siamo andati un po' in difficoltà, si è persa qualche partita, poi sì, i vari cambiamenti come accadono nel calcio, giusti o sbagliati che siano, quindi si è interrotto il rapporto. Speravo per quello che avevo fatto di buoni questi 2 anni di poter partire dal ritiro, perché per noi allenatori, di come parlavamo prima, è fondamentale, però penso che negli ultimi anni ho portato in porto tante situazioni non facili, le ho prese in corso, le ho aggiustate, quindi l'obiettivo è farmi trovare pronto per quando sarà il motivo, il momento in cui mi verrò chiamato.
1: E allora mister, ovviamente buon lavoro, insomma aspettiamo di vederla su una panchina quanto prima, grazie davvero. Vale.
8: Vi ringrazio, a voi.
1: Un abbraccio.
8: Ciao ragazzi, ciao.
1: Scusa Tommaso, ti ho tagliato una domanda, abbi pazienza.
2: No,
1: ma
2: gli avrei chiesto sicuramente di quanto era difficile, no, stare fare la riserva di un certo Gabriel Batistuta.
1: Ci stava come domanda,
2: non ti preoccupare.
1: Assolutamente. Però corriamo, perché appunto volevo recuperare un po' di pareri sul calcio inglese, sui calciatori inglesi arrivati in Italia. Qual è il migliore secondo voi? E poi abbiamo anche lo spazio a Marcord da onorare. Allora, un po' di messaggi con Alessio, e dice: Platt fece bene. Lorenzo da Gattaia dice: anche se anni 90, Polins per lui il migliore in assoluto. Poi c'è questo amico Filippo che dice: grande Borghini con Ride Out, ricordo anche io.
2: C'era anche Cowans
1: che andò al Bari
2: sempre in quel periodo insieme a Ride Out. Il Bari prendeva 2 giovani nazionali inglesi, se non mi ricordo male. No, erano anni diversi, non fecero bene nessun dei due, però.
1: Simone
2: Platt fece bene e passò anche da Bari, se non mi sbaglio. David Platt,
1: Samp e Bari?
2: No, forse sbaglio, ora ricontrollo, forse la memoria mi inganna.
1: Simone da Caldogno ci dice: mitico Gazza, ovviamente riferimento a Gazza Gascogna, Paul Gascogna, sì, visto in Italia con la maglia della Lazio.
2: Lì siamo
1: Luther Blissett fu lo pseudonimo usato dall'attuale gruppo Vooming per scrivere il bellissimo romanzo Q, fra l'altro lo consiglio, il romanzo che sto leggendo in questo momento e che sto recuperando in questo momento, è vero, lo pseudonimo era proprio Luther Bliss.
2: Bellissima, bellissima citazione. 91-92, arrivo di David Platt in Italia al Bari.
1: Al Bari.
2: Una sola stagione, 29 partite, 11 reti da centrocampista. E poi che convinsero la Juve a prenderlo. Poi alla Juve non andrò benissimo, mentre alla Samp andrò sicuramente meglio.
1: Vabbè, c'è chi dice che bisogna comprare la famosa lattina di bibita energetica, quella con il toro, perché servono le ali.
2: Ti mette le ali.
1: Ti mette le ali, dice così. Nzola è una provocazione, ci dice Marco, ritornando sul suo messaggio in precedenza. Diceva: per me si può cedere Ken Piccoli, prendere un giovane e poi Nzola come riserva. Lui dice: Nzola è una provocazione, visto che due titolari intercambiabili senza l'Europa non possiamo permetterceli. Anche questo è un tema, sicuramente. Se bisogna prendere una riserva, tanto vale tenere chi abbiamo già. E poi ancora sul tema Fiorentina e disposizione in campo, dice Brescianini quindi come Gobbi con Prandelli? Non molto convinto il nostro amico Daniele.
2: Certo, è vero, questa è un'altra citazione storica notevole, perché è un cambiamento di ruolo drastico che ebbe Gobbi,
1: è vero,
2: spostandosi da una vita che faceva il centrocampista a fare l'esterno, e lo fece anche
1: molto bene,
2: discretamente,
1: sì,
2: bene,
1: sì.
2: Poi
1: era anche dotato tecnicamente Gobbi.
2: Sì, è dotato tecnicamente, essendo un centrocampista, però si calò bene in quel ruolo lì e lo fece molto bene, quindi è assolutamente calzante.
1: Poi Gobbi ce lo ricordiamo sempre con un pezzettino di cuore in più,
2: quell'esultanza con le due dita a vittoria, no? Del gol alla Juventus, direi.
1: Poi Gobbi, Juventus, contro perfetto, tutto perfetto.
2: Però diciamo fu anche giusta l'intuizione di Prandelli in quel caso lì, e soprattutto la disponibilità del

0: Però proveniva anche lui da
1: se la prenderebbe bene.
0: Proveniva da una società inglese, ma effettivamente proprio inglese non è, come del resto non lo era, abbiamo citato Souness, come del resto non lo era Joe Jordan,
1: esatto,
0: eccetera, insomma. Quindi però sicuramente Brady, se vogliamo prendere in esame il giocatore, fece bene. Ai noi fece anche quel calcio di rigore che nell'81-82 a Catanzaro significò vittoria per la Juventus, e con lo 0-0 di Cagliari, ma sappiamo tutti perché quel risultato fu 0-0 e perché fu 1-0 a Catanzaro per la Juve, non 1-1 visto che c'era un rigore clamoroso per il Catanzaro. Però lui era freddissimo sui calci,
1: non
0: di
1: sbagliava
0: rigore,
1: mai.
0: E lì quel rigore ai noi ci condannò a perdere il terzo scudetto meritato sul campo.
1: Dolori inglesi del regno d'Albione, o
0: la
1: quasi
0: perfida Albione.
1: David Platt dice Paolo, oppure Des Walker. Gli altri dice Wilkins e Atley male, Francis benino, Rideout e Cowans malino,
0: maluccio. Vabbè, però mi piace questa di queste varie definizioni.
1: Benino, malino.
0: Benino, malino.
1: Ale da Scandicci dice per lui è Paul Gascoigne l'inglese migliore della Serie A, mentre Marco dice essendo io un boomer, classe 68 credo, dice mi ricordo Brady. Poi ancora
0: sì, che però inglese non era, l'abbiamo detto.
1: Anche
0: ma quali
1: Massimo
0: sono allora
1: Brady.
0: L'inglese viola, l'inglese viola è facile.
1: Allora c'era chi ci aveva suggerito Harrison.
0: Jack Harrison.
1: Jack Harrison. E l'altro
0: direi
1: lo dicevi
0: malino,
1: prima te.
0: Malino.
1: Sì, però forse meno male di quell'altro.
0: Meno male di Micah Richards, che mi ricordo quando arrivò a Firenze il titolo, non mi ricordo però di quale quotidiano, Micah male, mica male.
1: Ma perché effettivamente
0: sembrava
1: quando arrivò era un giocatore
0: sembrava
1: comunque
0: bravo
1: nel giro nazionale inglese, oggi bravissimo conduttore
0: sì,
1: televisivo, molto
0: spiritoso,
1: apprezzato,
0: anche
1: sì,
0: divertente, sì, eccetera. In campo ci divertì un po' meno,
1: no, molto
0: però
1: meno.
0: Devo dire che quando arrivò sembrava esatto un bel colpo, perché aveva un gran fisico, un giocatore di talento, considerato di talento anche nel giro nazionale come dicevi te, ma iniziò a perdersi proprio
1: in quel periodo,
0: periodo. Poi anche il suo ritorno in Inghilterra, in patria, non fu esaltante, la carriera non fu promettente come sembrava essere. Effettivamente sono questi due. Se poi vogliamo aggiungercene un altro,
1: vai.
0: Bobby Duncan,
1: che nessuno Bobby Duncan, il famoso cugino di Steven Gerrard,
0: esatto, che però non ha mai giocato con la Fiorentina
1: in
0: prima squadra, ha partecipato a dei ritiri, aggregato alla prima squadra, ha giocato in primavera segnando anche qualche gol, e era un giocatore che si pensava potesse di esplodere, in realtà non è mai esploso, ma neppure lontano da Firenze. Adesso abbia smesso di giocare.
1: Sì, infatti leggo former football player, quindi sicuramente ha smesso. Gli ultimi due, prima di aprire anche il momento a Marcord, dai, gli ultimi tre, perché c'è Ray Wilkins, ci dice Francesco, che non era male, anche se a Milano secondo me mandarono il suo sosia, ovvero Phil Collins, il batterista, visto che erano identici, dice Francesco.
0: C'era un po' una, se è vero, una somiglianza forte, sì.
1: Paul Gascoigne, dice Damiano, numero uno in assoluto, ricordo doppietta al Franchi, giocatore fantastico. E poi Riccardo 2, perché ne abbiamo un sacco di Riccardo, quindi andiamo all'ordine numerico, che dice giocatori inglesi pessimi degli anni 90, Desmond Walker e Lee alla Samp. Comunque io ho visto al Loftus Road un QPR Sheffield Wednesday, allenatore De Canio, in campo Mauro Milanese, Botroid e presidente Briatore, e direi che c'è tanta nostalgia. Un saluto da Riccardo.
0: Ha visto di tutto allora, a
1: sì.
0: Botroid, che ricordo al Perugia andò
1: a
0: Botroid.
1: Ti ricorderai quando l'ottimo Serse Cosmi gli disse te deve buttare, perché Botroid resisteva alle cariche dei difensori avversari, e lui diceva no,
0: non cascava mai in
1: terra, la maglietta vai giù.
0: Non si è capito bene allora come funziona in Italia. Vabbè, però ora adesso anche gli inglesi si buttano,
1: è il VAR ormai, ragazzi,
0: si buttano un po' tutti oggi. E comunque spazio a Marcord,
1: assolutamente,
0: ok, sì. Allora diciamo che oggi è la giornata di due leggende della Fiorentina, e nel senso, per quanto riguarda l'anniversario della nascita, purtroppo non sono più con noi. Comincerei da Pecos Bill Virgili,
1: un grandissimo
0: Beppe Virgili, all'anagrafe Giuseppe Virgili, arrivò alla Fiorentina nel 54, era giovanissimo, prelevato dall'Udinese, stavano costruendo quella squadra che poi andrà a stravincere il primo scudetto, no, dell'era, della storia della Fiorentina, con ben 12 punti di vantaggio sulla seconda. Pensate che allora c'erano due punti soltanto,
1: vittoria, certo,
0: per la vittoria, quindi il vantaggio oggi sarebbe stato incredibile, con i 3 punti per la vittoria. E

0: aveva delle caratteristiche di scatto e di tiro in porta, balistiche, come, mm-hmm. come si dice, veramente formidabili, tant'è vero che lo soprannominarono Pecos Bill, sia perché lui leggeva spesso questo allora di, diciamo, di grande diffusione, questo fumetto, no, dedicato al pistolero Pecos Bill, sia perché i suoi tiri erano delle vere e proprie, più che pistolettate, fucilate in porta. Ebbe diciamo una carriera però forse più corta di quello che si pensasse, sì. Anche a Firenze in quegli anni lì, quei due anni rimase, quegli anni che rimase alla Fiorentina furono però straordinari, capocannoniere della squadra che vinse lo scudetto nel 55-56, in generale 115 gare, 63 reti in maglia viola e poi anche una partita nazionale meravigliosa, memorabile, contro il Brasile, quando realizzò una doppietta e poi sarebbe stata quasi tripletta perché indusse all'autogol anche per quanto riguarda il terzo gol, e lì fu forse l'apice della sua carriera.
1: Poi, corriamo Tommaso che mi fanno scendere.
0: Poi andò al Torino e non fu così bene. Corriamo veloce, allora ricordiamo anche Alberto Orzan.
1: Grande Alberto.
0: Nato il 24 luglio 1931, è stato capitano, anche lui campione del 55-56, capitano dei Leoni di Ibrox, la squadra che vinse la Coppa delle Coppe nel 61 con la Fiorentina.
1: Allora, mi dispiace doverti chiudere, anche perché su Orzan
0: ma ci fermiamo,
1: ci sarebbero tante cose ancora da raccontare, anche su quella famosa finale contro il Real Madrid.
0: Madrid, che si giocherà tra l'altro una partita il 1 agosto, ma non c'è più tempo,
1: non c'è più tempo, e allora ci fermiamo qua. Tommaso Borghini, grazie, è stato
0: grazie
1: un piacere condividere con te questi due giorni di Viola Amore Mio. Prosegue il palinsesto di Radio Firenze Viola, restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
4: Tutto ciò che fa Fiorentina
3: è su Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio a tutti, ne abbiamo quasi comprato un altro, dico quasi perché ancora non c'è l'ufficialità, dico quasi perché non mi appassiona, dico quasi perché sinceramente il probabilissimo arrivo di João Mario mi crea anche dei dubbi e delle perplessità, perché ora cominciano a essere tanti lì in questo momento nel ruolo di terzino destro, però questo testimonia che la Fiorentina non si ferma, che è in continuo movimento, che vuole cercare sempre di proporre alternative tecnico-tattiche, di ricchezza, di possibilità. Parleremo ovviamente di João Mario, ma parleremo anche della trasferta in Inghilterra. Andrea Giannattasio è già a Londra, aspetta la squadra viola. Domani si va in campo in una delle prime delle due amichevoli, con il grande punto interrogativo, lo dico, di una squadra che, come spiegavo oggi al Caffè Nero Bollente, non è naturalmente una polemica, è solo una riflessione, per quanto riguarda la voce degli attaccanti esterni, è in ritardo, siamo nei tempi giusti, è in ritardo soprattutto perché non ne abbiamo nemmeno uno vero, abbiamo delle opzioni, abbiamo dei giocatori adattati. Ecco, sinceramente pensavo che sull'aereo che sta portando la Fiorentina in Inghilterra almeno uno dei titolari ci fosse stato. Io credo che la motivazione sia una motivazione che ci deve rasserenare, nel senso che Paratici non vuole in nessun modo abbassare il livello, e quindi il primo obiettivo è quello di prendere quelli veri, quelli importanti, quelli che a lui piacciono, quelli che lui ritengo in grado di fare la differenza. E probabilmente la Fiorentina per quella fascia di giocatori oggi non è una priorità, una prima scelta, capisco anche che poi Grosso deve mettere in campo la squadra. Ora, da domani si comincia a fare sul serio, non è l'amichevole col Gubbio o la passerella con i ragazzi della primavera. Vai all'estero, vai in Inghilterra, e oggi c'è una squadra costruita sul 4-3-3. Il 4-3-3 ha nei due attaccanti esterni il riferimento chiaro dell'attacco, e questo per il momento non le hai, ma di questo, anche di questo parleremo con Andrea Giannattasio. Però fatemi ringraziare prima di tutto e salutare un carissimo amico che mi accompagnerà in queste ore, quindi saluto e ringrazio Andrea Bruno Savelli.
6: Buon pomeriggio, grazie Luca, grazie a te.
5: Allora, João Mario?
6: João Mario è un buonissimo rincalzo.
5: Buonissimo rincalzo.
6: È un buonissimo rincalzo. Da questi microfoni mercoledì mattina avevamo stimolato Fabio Paratici,
5: sì.
6: Non perché lo conosciamo, ma perché sappiamo che ci segue. dicendo che ci aveva abituato a un acquisto importante a fine settimana per farci godere un fine settimana viola,
5: sì,
6: totale.
5: Che allegria.
6: La scorsa settimana l'aveva cannato perché ci hanno rapito Ulay, e quindi è arrivato la domenica sera, abbiamo passato sto fine settimana un po' meno carichi. Allora avevo detto bisogna pigliarne due, ci ha preso in parola, ha preso il primo, meno che non ci esalta, no, ma è un acquisto intelligente, è un acquisto intelligente, e certo porta alla cessione di Dodò, che in questo momento è quello più in palla, come sempre in questo momento della stagione, leggerino.
5: Sì, ha una struttura fisica che lui entra subito in condizione, due corse già in campo.
6: Sì, poi allegro, entra col sorriso sulle labbra, se c'ha le gambe un po' pese non le sente, è quello più in palla, però è quello che la società ha deciso di non confermare per una serie di motivi condivisibili, secondo me, e quindi sta continuando senza nessun problema a continuare a acquistare, perché lui sa che riuscirà a cedere questi calciatori, ma non li vuole svalutare, perdere con la fretta, perché se tu avessi dovuto mettere, come dicevano all'inizio, prima dovrà cedere a Fiorentina, ti ricordi Luca che dicemmo, che non l'aveva detto nessuno, che io ero sicuro che la Fiorentina avrebbe avuto il problema di dover cedere prima di acquistare? C'ha questo mandato, un mandato straordinario da parte della proprietà, di poter acquistare anche senza bisogno prima di essere rientrato, e non rientrerà mai la Fiorentina in questa sessione.
5: Beh, temo anch'io.
6: Rientrerà il portafoglio in campo della proprietà, che ci sta facendo sognare oggettivamente.
5: E bisogna ringraziare, perché non è da tutti mettere. Cioè, io ho vissuto l'esperienza da collega, da giornalista, naturalmente, delle sofferenze di Marotta con l'Inter, che lui doveva vendere, perché è partita una situazione debitoria spaventosa. Guardate la difficoltà che sta facendo la Juventus oggi.
6: Certo, Juventus perché non si è qualificata alla
5: Champions. La Roma, che ha già chiuso con un bagno di sangue il 30 di giugno, quindi senza aver coperto i debiti. Quindi
6: e che perde i calciatori, perché, come li perdeva Marotta, perché hanno l'esigenza. A Roma venderà il titolare della nazionale più forte, poi non ha vinto i mondiali, francese, per far cassa,
5: per
6: oppure
5: forza.
6: Venderà Sulé a noi contro il parere dell'allenatore, per far cassa. Quindi
5: dico che con noi, sai, noi siamo molto laici in questo, cioè noi se riteniamo giusto qualcosa e non ci piace lo diciamo. Oggi la proprietà, nelle figure di Joseph Commisso e della signora Ketri, hanno dato a Paratici un'arma formidabile, cioè quella di non essere ricattato da chi ti dice ah, ma prima devi vendere. Certo è che poi non c'è dubbio che ci sarà un momento in cui la Fiorentina dovrà affrontare il discorso delle vendite, e io poi ne parleremo. Io spero che non vada via Ken, perché non riesco a immaginare in questo momento un giocatore che mi entusiasma un'alternativa. So che su questo fronte abbiamo un parere diverso su Pellegrino, non mi entusiasma Dovbik. Guardate, oggi facevo questa riflessione: per il momento la Fiorentina sta lavorando per essere più forte, e lo è in molte parti del campo, di quella che è arrivata sesta con 65 punti, ma quella Fiorentina partiva da uno straordinario De Gea, e credo che De Gea con quelle due torri davanti tornerà a essere quel gatto che entra ai pali, e con i grandi gol, con i gol di Ken, che ora sono un grande punto interrogativo. Però allora, se non Mario Tenerani mi chiama e mi rimprovera, esiste una grammatica radiofonica che impone di ricordare i numeri per stare in contatto con noi, quindi 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia degli amici e degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171, e non c'è palla al centro senza chi si compra Flash. Sentiamo.
7: Chi si compra
8: Flash? Oggi ripartiamo dal tema del terzino destro, in particolare il nome di João Mario della Juventus è sempre più caldo. Nei giorni scorsi la Fiorentina ha intensificato i dialoghi con i bianconeri, si potrebbe fare in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, ma lo si capirà meglio nei prossimi giorni. In particolare i viola devono liberare la fascia, e Fortini potrebbe essere il nome giusto, visto che il Torino è molto forte sul giocatore. Occhio anche al Sassuolo, che ha fatto dei sondaggi nelle scorse ore. Fatto sta che Joao Mario è sempre più vicino alla Fiorentina e potrebbe essere appunto il prossimo colpo che chiuderà Paratici. Ci spostiamo in attacco perché il nome di Moise Kean chiaramente tiene banco. La Fiorentina sta cercando insieme ai suoi procuratori di trovare una soluzione. La cifra che chiede il club viola è 40 milioni di euro, magari comprensibili bonus, e il Como è una squadra molto interessata. Infatti stiamo attenti, stiamo all'occhio, perché il Como potrebbe fare un'accelerata insomma nei prossimi giorni. Per quello che riguarda le alternative, occhio a due nomi in particolare, cioè Dovbik della Roma e Pellegrino del Parma. Dovbik che si potrebbe fare per una cifra vicina ai 15 milioni di euro in prestito con diritto, anche se guadagna tanto, cioè 3,5 milioni. La Roma magari sfrutterebbe l'occasione per abbassare, alleggerire il monte ingaggi. Pellegrino invece ne costa 20 milioni, quindi magari è un po' più complicata, ma comunque sono due nomi da tenere assolutamente d'occhio nel caso in cui parta Ken. Infine concludiamo con gli esterni, perché comunque la Fiorentina deve fare un esterno d'attacco, e i nomi diciamo sempre d'attualità sono quelli di Cancellieri della Lazio, che può essere un'occasione visto che il suo contratto scadrà nel 2027, Coleoscio che ha già scelto la Fiorentina ma il Burnley nicchia e questa attesa da parte dei Viola non sarà ovviamente infinita, e infine Noah Lang del Napoli. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
7: Allora, tante voci, tante ipotesi. Ovviamente c'è questo dibattito su Joao Mario. Max da Monza dice che è una scelta corretta, riprende un po' quello che diceva prima Andrea Bruno Savelli sul fatto che comunque lui deve fare l'alternativa a Jimenez. È evidente altrettanto che a questo punto dovranno andare via sia Dodò che Fortini, mentre non vedo problemi su Fortini, ragazzi. Fortini, ovviamente, quando porti un giocatore a 10 mesi alla scadenza del contratto, non sei più
6: 40.000 euro l'anno,
7: e quindi
6: guadagna.
7: È una partita strapersa. Io credo che la Fiorentina faccia bene a cercare di vedere di ottimizzare quello che può essere il mantenere un qualcosa sulla rivendita del cartellino, perché Fortini può restare un giocatore normale ma potrebbe diventare un giocatore importante. Dodò, io ragazzi vi dico che a questo punto è evidente che Dodò è sul mercato in queste prime situazioni, perché Jimenez è titolare, se arriva Joao Mario è la riserva di garanzia. Ma oggi Dodò, non vedo gente interessata a fare le corse per Dodò. Anche qui ricordo che l'anno scorso si parlava di 20 milioni e passa di richiesta. Dodò come Fortini ha il contratto a scadenza fra 10 mesi, vi ricordo che fra 5 mesi potrebbe addirittura firmare il contratto, fra 6 mesi il primo di febbraio, per un'altra squadra. C'è un amico che ti chiede: non è che ci stanno prendendo un po' sul collo per gli esterni, proprio in virtù del ragionamento che facevi te del fatto che la Fiorentina comunque ha già cominciato a spendere?
6: No, ci prenderanno per il collo perché faremo acquisti importantissimi. Il bosniaco, l'Atalanta si è tirata indietro per la cifra troppo alta. Se andiamo a prendere quel ragazzo, che è un 2007, significa che le ambizioni sono veramente importanti, di un livello che non ci ricordavamo più, ma che viva Dio ricominciamo a frequentare e a discutere. E va bene così, se non arriverà lui arriverà un altro di pari livello, senza andare sui sogni. Garnacho aveva dei costi e delle modalità
9: non arrivabili,
6: nemmeno era paragonabile a Mario Gomez, perché aveva una serie di sponsor però legati alla partecipazione europea. Quindi va bene così. Joao Mario, a mio avviso, rientra nei giocatori che era già sotto controllo a parte della Fiorentina, come Coleoscio.
7: Crista Campi dice: uno scarto della Juve.
6: Sì, io intanto quella parola lì cerco di evitarla e non è la parola scarto. E dopo dico che non ha nessuna importanza, basta che sia, per me è l'ennesimo pacco che gli si tira, perché se è un diritto di riscatto semplice a 15, lo riscattiamo, lo sfruttiamo un anno e lo salutiamo. Se invece prende il posto a Jimenez, che è uno fortissimo, non vi sbagliate, uno fortissimo, se sta bene è uno che fa le buche in terra e diventa uno dei terzini destri più importanti della Serie A. Se leva il posto a Jimenez vale 40 e gli abbiamo tirato il pacco uguale a prenderla a 15. Quindi che problema c'è a prendere in giro questi nostri cugini di campagna senza colore sulla maglia, che in questo momento sono in difficoltà economica? Cugini di campagna, viene in mente anche Di Certaldo, per esempio.
7: Certo. Senti Andrea, si è scatenata l'ira di Dio su Mastrantonio. Ora, qui parliamo veramente di un potenziale fenomeno, un giocatore
5: che ovviamente del quale il Real non vuol perdere la padronanza del cartellino del futuro, di interessamenti della Premier. Io mi pongo anche un riferimento tattico, sai, a me quelli che giocano quelli qualità cerco di trovargli sempre un posto, però io penso che lui non possa fare gli esterno e penso che questa Fiorentina abbia bisogno di esterni in questo momento. Allora, dei tanti nomi che hai letto sugli esterni, c'è qualcuno che ti appassiona?
6: Bakayoko
5: anche me, sì.
6: Bakayoko fa le buche in terra a 20 milioni e preso anche bene. Mi piace tanto anche Sulé. Faccio fatica e dovrò imparare, se si compra non lo chiamo più il bosniaco, imparo come si chiama di cognome.
5: Quello lì beh, fortissimo quello.
6: E perché se fai Sulé bosniaco dall'altra parte, ragioniamo i Champions, ragazzi. E credo che le riflessioni di Ken su Ken non siano legate alla sua, a quello che mi risulta, a me non ha tanta voglia di andare via, ma Fiorentina riflette se è adatta alle gare con Sulé che entra
5: esatto, quello guarda lo dicevo oggi e poi andiamo da Andrea Giannattasio in Inghilterra, quello dicevo oggi è che la scelta degli esterni d'attacco è legata al tipo di centravanti, perché puoi avere il centravanti che è bravo solo di testa, allora deve avere esterni che fanno i cross, deve avere il centravanti che si muove sotto la fascia, deve avere giocatori a piedi invertiti che entrano dentro, c'hai il centravanti tecnico che segna meno ma ti butta dentro l'esterno. Quindi io credo che su Ken ci sia una riflessione in corso, non c'è riflessione invece sul fatto che andiamo da Andrea Giannattasio a Londra. Ciao Andrea.
9: Ciao Luca, ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti dalle rive del Tamigi, mi trovo proprio in questo posto splendido.
6: Ti invidiamo
9: siamo
6: anche,
9: tra l'altro
6: oltre a vederti ti invidiamo, sei in un posto meraviglioso.
9: Grazie, tra l'altro non sono banalmente sulle sponde del Tamigi, ma mi trovo all'interno della nuova tribuna coperta, la nuova tribuna autorità dello stadio del Fulham FC, Craven Cottage, che ha subito un profondo lavoro di ristrutturazione. Poi più tardi, quando termineremo il collegamento, abbiamo anche un ospite che a breve introduco, vi farò vedere com'è cambiata questa struttura, che è diventata modernissima, è qualcosa di, insomma, adesso è un Viola Park allargato, perché ci sono sostanzialmente una serie di ristoranti qua all'interno che poi affacciano sul campo principale dove gioca il Fulham, e si vede serenamente, ve lo farò vedere, il terreno di gioco della formazione inglese. A brevissimo introduco l'ospite, naturalmente i primi minuti li voglio dedicare alle vostre domande legate alla stretta attualità, poi come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, nelle puntate scorse, abbiamo una bella storia da raccontare, quindi però iniziamo con la stessa attualità e quindi con le vostre
5: vi ricordo,
9: domande.
5: Se avete delle domande, delle curiosità per Andrea Giannattasio che è a Londra e vi racconterà in questa trasferta inglese, 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Andrea, abbiamo iniziato parlando di João Mario, che naturalmente il dibattito è apertissimo, c'è chi lo considera un giocatore di non centrale, ecco, non un titolare e probabilmente nemmeno un giocatore che possa aiutare la Fiorentina. Io faccio un altro ragionamento: l'arrivo di João Mario, che sembra veramente imminente, sommato a Jimenez, secondo me porta inevitabilmente alla partenza di Dodò e di Fortini, a meno che non ci sia un'idea, ma che non si sposa con quello che mi pare hai raccontato te anche delle prime amichevoli, con un Jimenez più alto, potrebbe essere questa l'opzione, un asse Dodò Jimenez.
9: È stato provato in quella zona lì Jimenez. Io l'unica cosa che posso dirti su João Mario è che pochi istanti fa ho avuto una conferma pesante dalla Fiorentina che in questo momento l'arrivo di João Mario è totalmente svincolato dalla partenza di Fortini o di Dodò, nel senso che non è che Dodò e Fortini restano, però non è che la Fiorentina per prendere il portoghese deve prima liberare lo spazio vendendo uno dei due, quindi è plausibile che poi João Mario arrivi nel giro dei prossimi giorni, Fortini e Dodò restino qua, ma poi pian piano partiranno quando le condizioni del mercato saranno favorevoli. Ecco, io questo è quello che posso dirti sulla base delle informazioni che ho raccolto veramente pochissimi istanti fa.
6: Anche perché...
9: per il resto, sì, Jimenez.
6: No, Andrea, economicamente è un'operazione di Paratici geniale, perché prende tutte e due in prestito con diritto, quindi se vuole li paga tra un anno e ne vende due a 25, se fa 15 e 10 Dodò e Fortini, fa un più 25 paro che è un'operazione straordinaria dal punto di vista dei conti della squadra, perché poi secondo me non confermi tutte e due l'anno prossimo, confermi solo Jimenez, se va come mi immagino io, spendi 20 e vedi di trattare con loro per João Mario e prenderla 8.
7: Sì, il grande dubbio Andrea, io ho fatto un po' di mercato, è che noi ragioniamo con quello che ci piacerebbe a noi. Te mettiti nei panni del procuratore di Dodò. Il procuratore di Dodò dice: vabbè, avete già preso quello, avete già preso quell'altro, io resto, tanto io fra 7 mesi allungo il contratto e rinnovo, firmo per il Barcellona, sì, evitiamo di fare cose italiane. Cioè, quando arrivi giocatore a un anno di scadenza, in questo caso sono 10 mesi di scadenza, sei in grande difficoltà, quindi oggi devi augurarti che ci sia una correttezza che è rara nel calcio.
6: Credo ci sia un buon rapporto però con Dodò, il procuratore, si parlava anche di un prolungamento di un anno.
7: E lo stesso discorso temo con Fortini, ma Andrea con Fortini ha dei grandi rapporti, cioè oggi Fortini può anche dire: signori, ma io sto qui volentieri, non c'è problemi, poi però, a gennaio firma per un'altra squadra, fra un anno va via, dice butti via un anno, sì, ma io parlo sempre di quello che può essere un ricatto, ecco, che ci possano fare chi è in questa posizione. Non so che dici, Andrea, che informazioni hai te?
9: Ma allora io conosco molto meglio la situazione di Fortini e vi posso dire che lui a malincuore non rinnoverà il contratto e credo che sia molto alla ricerca di una nuova avventura, ecco, un'avventura nuova che potrà portarlo secondo me al Torino. C'è una differenza sostanziosa da quella che è la domanda che fa la Fiorentina un po' a tutte le squadre che gli sono interessate, comprese il Napoli, mi risulta che anche una squadra inglese lo voglia, che è l'Ipswich Town. La Roma si era interessata in passato ma ora è un po' sparita, ha fatto un sondaggio il Sassuolo di Alberto Aquilani, che non lo ha allenato ma insomma lo conosce molto bene, ed è 10 milioni di euro, una richiesta molto alta per un giocatore che ha il contratto in scadenza, sì, tra
7: guarda,
9: meno di 12 mesi.
7: Ma fermo restando il discorso di Andrea Savelli, resta perfetto. Cioè, qui Ale Casentino dice: se ne prendiamo 15 è grasso che cola. Se non siamo a 15, secondo me, ma anche se
6: uguale.
7: Ne prendi 15
6: e mantieni il 50 su Fortini,
7: mantieni,
6: o il 30,
7: 15 è quell'operazione, te fai più 15 di cassa, prendi due giocatori, basta che uno di questi due l'anno prossimo funzioni, hai risolto il problema, e con quanto? 5 milioni in più, 6 milioni in più, intanto li hai verificati, no? Come strategia è corretta, se, ecco, qui Andrea, io vedo grande entusiasmo su Jimenez, io ho parlato con colleghi che l'hanno seguito a tempi del Milan, questo è veramente, ha qualcosa di speciale questo giocatore.
6: Per quello che
7: è un giocatore problematico, però
6: esatto, è un ragazzo problematico,
7: e questo ne fa parte della gioventù di oggi. Mm-hmm. E quindi che ne pensi, Andrea? Vedo che ti sorridi.
9: No, ma di Jimenez dici?
7: Sì.
9: Ma che è un ragazzo un po' particolare, cioè che ha una storia un po' particolare alle spalle, insomma, tra come se n'è andato dal Milan e come è stato messo fuori rosa dal Bournemouth pochi mesi fa, insomma ha un carattere tutto pepe, dopodiché se un uomo di calcio espertissimo come Paratici cioè, decide di puntarci, vuol dire che è un giocatore che ha delle qualità, quindi io spero che si riesca a integrare bene nel mondo Fiorentina e che possa dare il suo contributo fin da subito. Per il momento l'abbiamo visto utilizzato come terzino, può fare anche l'esterno alto, però insomma è un calciatore che ha delle doti. Se n'è andato in Premier League un anno fa per 20 milioni di euro quasi, via, erano 18 circa, vuol dire che qualche dote ce l'ha. L'importante è che abbia messo la testa a posto. Io torno anche un po' sulla conferenza di ieri, dove è stata stoppata sul nascere la domanda più che legittima di Alessandro Rinaldo, a parte che gli si poteva rispondere in modo molto più educato. E capisco la Fiorentina che per carità vuol far muro su di lui, però ecco, l'importante è che veramente poi, al di là di fare muro, tutte queste cose extracampo che lo hanno riguardato siano state veramente messe a tacere, ecco, siano messe da una parte e non ci si ricada più in certi errori.
7: Benissimo, condivido quello che hai detto, Andrea. Allora, prima della pausa vi porto, e poi andremo dal tuo graditissimo ospite, vi porto su Ken. Allora, io sono andato via 5-6 giorni, ho la sensazione che qualcosa sia un pochino cambiato, ero molto più convinto della conferma di Ken 6-7 giorni fa, ve lo dico francamente, ma come diceva Andrea Bruno Savelli, anche a me risulta che il giocatore non è che voglia fare la guerra per andare via, altrimenti sarebbe già partito il gioco dei procuratori, che invece stanno in silenzio. Ecco, io nella vicenda Ken, ora parto da Savelli e poi vengo da Gian Attasio, nella vicenda Ken quello che mi colpisce è il silenzio. Cioè, a parte il Fenerbahce, ma lì sono schegge impazzite, cioè io trovo strano, oggi si diceva durante il mondiale non si muovono gli attaccanti, vero, ora però il mondiale è finito e quindi non c'è una voce di mercato che riguarda Ken. Questo non vuol dire che non ci siano trattative, Andrea, su Ken, però questo silenzio, non vorrei che chi pensa a Ken sia molto preoccupato dello stato fisico di Ken, che voglia avere delle conferme sullo stato fisico di Ken, così poi vado a Gian Attasio chiedendogli anche che cosa si aspetta da Ken della tournée inglese. Ma intanto cosa ti aspetti? Ti aspetti che possa esserci uno scatto improvviso di qualcuno?
6: E come? Mi aspetto che possa esserci ceduto da un momento all'altro il Como, è un'altra squadra che fa le trattative senza sventolarle troppo. Quando decide che quello è il calciatore, un po' come sta facendo la Fiorentina in questa sessione, va lì e se lo porta a casa perché c'ha anche la disponibilità economica. Bisogna che ci abbia, io non credo sia un problema anche da parte del Como di tenuta fisica, ovviamente si saranno preoccupati e premurati di saperla, di conoscerla la condizione fisica, ma di adattabilità al gioco. Attenzione, il Como, avendolo visto con tanto piacere e tanta attenzione, ha fatto anche tante partite in cui cercava la profondità col portiere bravo col piedi e il greco che correva, eh? Non è vero che ha fatto solo il possesso palla stile Barcellona, ha alternato varie piani gara, come li chiamano ora quelli bravi, e se fa il piano gara del lancio del portiere con uno che ha i piedi ancora più educati di De Gea, è quello che ha fatto strabuzzare gli occhi due anni fa.
7: No, quello che ha fatto la differenza.
6: Esatto.
7: Ha fatto la differenza dal punto di vista tattico.
6: Esatto, quindi io credo che ci siano delle riflessioni, fermo restando che c'è sempre la scheggia impazzita del mercato arabo. Somerville insegna, i miei amici romani l'avevano già data a Roma, aereo privato mandato dai Fredkin, è vero, per portarlo nella capitale, 10 milioni in più l'anno e te saluto Roma. Quindi potrebbe arrivare l'Arabia con 70 milioni su Ken all'improvviso. Tutto sta nel capire cosa vuol fare la Fiorentina. Fiorentina secondo me sta riflettendo come il Como, anche avendolo visto in amichevole col Gubbio, si gira e c'è, mi sembra, Croci, che bambino meraviglioso, sono innamorato già, che è lì pronto a ricevere l'imbucata e tira fuori aria, centrale peraltro.
7: Centravanti tira, te nasci mezzala, la mezzala dalla palla a Croci, chiedi se Batistuta, chiedi a Maiano,
6: certo,
7: e Rui Costa.
6: Però io mi ricordo Zenek Zeman, che non mi ricordo a chi, a Rambaudi, a qualcuno, gli disse: tu hai fatto gol, se non fai gol io mi incazzo.
7: Andrea?
9: No, allora, su Ken io mi aspetto una cosa sola in realtà, che addrizzi la mira, perché poi a me il ritiro di Ken prima della gara col Gubbio era piaciuto, cioè io l'ho visto sorridente, voglioso, disponibile, applicato, solare con i bambini che gli chiedevano gli autografi, scherzare con i compagni di squadra. Dopodiché, dopo 7 giorni, 8 giorni belli, dove l'abbiamo visto all'Open, l'abbiamo visto tornato il Ken di prima, ha fatto questa amichevole, questo secondo tempo dove non ha mai visto la porta. Io non ho riscontrato in lui una posso dire un difetto di qualità tecniche, gli ho visto una totale incapacità di essere lucido al momento del tiro, perché poi lui al tiro ci arriva. Cioè, quando qualche ascoltatore ci ha anche contestato, ma siete troppo severi su Ken, magari può anche aver ragione, perché poi in area di rigore c'era, la palla gli arrivava, il tiro lo faceva. Il problema è che arrivava alla conclusione e la mandava alle stelle, lateralmente, col portiere battuto, sbagliava qualsiasi scelta. Quindi io quello che mi aspetto tra domani con il QPR, settimana prossima con il Watford, è che addrizzi la mira, che sia più lucido, che sia più sereno. Io non penso, se volete la mia opinione, che c'entrino le voci di mercato, perché è un giocatore che è stato talmente sballottato nel corso della sua carriera, ha giocato ovunque, che non è secondo me questione di mercato, no. Anche perché se lui dice io non me ne voglio andare, l'allenatore ti ha già detto, Luca, Andrea, io se che resta sono contento, quindi non è che rimane a dispetto dei santi, rimane in un contesto dove l'allenatore ha detto che lo vuole. Quindi se lui non vuole andare via, come ha fatto l'anno scorso quando volevano gli arabi, non va via. non deve c'è essere dubbio. Però più sereno e meno precipitoso.
7: Allora, poi torniamo da te Andrea con il tuo ospite, vi dico anche che mio amico Roberto Pruzzo dice: non ti devi mai preoccupare di un centravanti che sbaglia a tirare, ti devi preoccupare del centravanti che non tira mai, perché il centravanti può sbagliare 10 occasioni.
6: Dottor Calamai, Piccoli l'ha un po' preoccupata?
7: Un pochino su Roberto Pruzzo su Piccoli dice che nel calcio come nella vita ci sono le categorie e Piccoli non è un giocatore del livello della Fiorentina, ma queste sono valutazioni degli attaccanti. Ma insomma, su Ken mi avrebbe detto: stai tranquillo, fa 3 gol la prossima volta, lo staremo a vedere. Allora, la prima mezz'ora è volata via, poi torneremo da Andrea Giannattasi a Londra, continuate a scriverci 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925 727 75, il numero di telefono è lo 055 77 11 171. Torniamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola è come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola,
10: Radio Firenze.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
7: Allora, siete su Palla al Centro, siete su Radio Firenze Viola, ma lo ripeto, fino alle 16 saremo anche con gli ascoltatori e gli amici di Lady Radio. Torniamo subito a Londra, da Andrea Giannattasi dovrebbe avere con sé un graditissimo ospite.
9: Guarda, sì, ben ritrovato. Intanto dalle sponde del Tamigi, siamo come detto a Craven Cottage, allo stadio del Fulham. Allora, a suo tempo, no, quando ho deciso di tornare, quando ho avuto l'opportunità di tornare a Londra, grazie a Radio Firenze Viola, ho deciso di provare a raccontare per la nostra emittente una bellissima storia di un signore che è qui accanto a me e che si chiama Filippo Pellagambi. Adesso ve lo faccio vedere perché giro la webcam, ora ti metto l'auricolare, eccoci qua, questo orecchio qua meglio, ben trovato, eccoci.
11: Grazie.
9: È un tifoso della Fiorentina residente a Londra che ha una storia bellissima da raccontare, perché è un signore che è nato a Firenze, ha conosciuto Londra nel 99 per la Champions League, il gol di Batty a Wembley, ha deciso di rimanere a vivere qua e di fare una bellissima famiglia che comunque sia ha a che fare con lo sport, non solo per tuo figlio Josué, ce ne parlerai, ma anche per tuo padre Aldo, che ha scritto pagine importanti del mondo del volley. Aldo Bellagambi, tra la Ruini e non solo. Tutti lo ricordi, no?
7: Sì, ecco, ma è stato uno dei simboli della pallavolo italiano, oltre ad essere una persona straordinaria, un vero signore, grandissimo professionista, una bellissima persona.
11: Grazie Luca, sì, molto molto vero, su questo non c'è dubbio.
9: Allora, raccontaci un po' la tua storia, sei un fiorentino a Londra, ma poi lo sentirete parlare, ha più l'accento marcato di me, nonostante tu viva qua da oltre 20 anni.
11: Sì. No, diciamo che praticamente come hai appena descritto, ero venuto nel 99 a vedere la Fiorentina con l'Arsenal e logicamente Londra era sempre stata una città che mi era piaciuta, avevo già visitato, e quindi successivamente alla vittoria che è rimasta storica per noi, i giorni successivi insomma ho guardato un po' di più Londra, ho visitato, poi ho conosciuto quella che poi è mia moglie e ho deciso insomma di lasciare Firenze con l'idea insomma di fare una vita qua a Londra. Oramai sono 25 anni.
9: Tu sei un agente di commercio?
11: Sì, sono nel settore alimentare e sono oramai più di 20 anni, lavoro con questa azienda. E però insomma, ecco, diciamo, le radici sono quelle sempre di Firenze, della Fiorentina, che comunque anche la distanza non diminuisce insomma questa passione. E logicamente piacerebbe alle volte essere più presente, però le poche volte la Fiorentina è venuta in Inghilterra insomma siamo andati a seguirla volentieri.
9: Lo sapete chi è questo signore? È quel tifoso che dopo Crystal Palace Fiorentina 3-0, e lui sta nel quartiere di Croydon, alla casa attaccata allo stadio di Crystal Palace, è stato immortalato da Tommaso Loreto, dal nostro direttore, mentre parlava fitto con Fabio Paratici. C'è stato 5-10 minuti a ragionare fitto, si direbbe in fiorentino. Ma che vi siete detti? Ora ce lo puoi dire a distanza di 6 mesi.
11: Ma diciamo, fortunatamente i toni erano concilianti.
9: Anche un po', se l'ha perso malissimo.
11: Esatto, un po' l'opposto del risultato. E devo essere sincero, insomma, era la prima volta che mi trovavo così vicino, perché era il pullman in partenza dopo la partita, a parlare con lui, e mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto il fatto che insomma, stesse veramente attento a quello che veniva detto. E a mia domanda di 2-3 volte riferito, sì, quest'anno siamo in una situazione critica, però per favore anno prossimo nuovo registro, ora c'è lei, se riusciamo a fare le cose in maniera diversa, la sua risposta più di una volta fu sì, prima però pensiamo a risolvere questo anno. E questo mi ha dato un'idea di dire sì, ok, va bene quest'anno, ma il prossimo no, mi ha detto, prima pensiamo a quest'anno. Ciò non toglie, come abbiamo visto, fortunatamente ci siamo salvati, e lui non ha perso tempo, perché insomma ha mantenuto quello che aveva detto, prima ci salviamo, poi pensiamo al resto. Per ora il resto sembra quantomeno piuttosto positivo, che siamo partiti molto prima rispetto agli anni precedenti.
9: Senti, è arrivato Jimenez, ne parlavamo prima con Luca e Andrea in studio, ha giocato in Premier l'ultimo anno, al di là delle vicende private che lo hanno riguardato, ti piace come calciatore, l'hai seguito?
11: Sì, sicuramente come calciatore, prima cosa perché è giovane e si è visto oramai Paratici ci sta puntando principalmente su ragazzi giovani, quindi prospetti per il futuro. È sicuramente un ragazzo giovane, quindi anche lì bisognerà vedere l'adattamento. La fortuna è che, essendo già stato in Italia, credo possa essere un pochino più facile da quel punto di vista lì. Per il resto, se giochi in Premier League, insomma, qualche qualità ce la devi avere, perché qui veramente vanno a una velocità stratosferica. E rimanere comunque, il Bournemouth ha fatto una bellissima stagione, sono un paio di anni che sono veramente, quindi essere riusciti a giocare un bel numero di partite vuol dire che le qualità, come hai detto anche te prima, insomma, ce le deve avere. Quindi speriamo che, se si concentra solo sul campo e con l'aiuto della squadra, insomma, secondo me è un bel prospetto.
7: Allora, posso, Andrea, per il faccio la domanda, ma lo faccio perché l'amico Silvano da Montemurlo lo rivolgeva anche ad Andrea Bruno Savelli, perché è uscita ora una voce, ma ripeto, si parla proprio di una voce, di un possibile interessamento della Fiorentina per Echeverry del Manchester City. Ti chiedo un parere a te, e poi lo chiediamo a chi magari l'ha seguito.
6: Giocatore favoloso che al City c'è passato un secondo, poi ha fatto un prestito, vado a memoria, mi sembra all'Leverkusen, e ora è al Girona in prestito, sì. Quindi dovrebbe essere tolto il prestito, cioè, per quello che mi ricordo io, non è rientrata al City, è ancora,
7: è
6: probabilmente
7: ancora
6: il prestito era
7: gestito da...
6: esatto, era biennale, è arrivata a gennaio, ha fatto una bella stagione, è uno forte, è un 2006, rientra in pieno nei target della Fiorentina. Quando esce, mi sa che poi è un depistaggio.
7: Andrea?
9: No, l'unica cosa che mi stavo domandando è che mi pare sia un trequartista lui, non è propriamente un esterno. Io so questa squadra
6: Andrea, è uno di quei tre quarti argentini, sì, che puoi buttare anche sulla fascia, c'ha tanta gamba sto ragazzino, cioè ci devi lavorare perché tendenzialmente sbuca dentro, però è uno che ha gamba, lo puoi mettere sull'esterno, il primo uomo lo salta facilmente.
9: Certo. Conosci Filippo? Tu l'hai visto in qualche modo giocare?
11: L'abbiamo visto poco, perché in effetti non ha avuto tantissime possibilità, però di nuovo Manchester City si parla veramente del top qui in Inghilterra, e logicamente loro difficilmente sbagliano il tipo di giocatore, quindi credo che, poi essendo così giovane, come l'idea della Fiorentina attuale, possa essere un ottimo prospetto. Poi da lì a dire se può giocare meglio sulla fascia rispetto a essere più di interno, più di trequartista, quello penso che, se la Fiorentina, Paratici e Grosso fossero interessati, le loro valutazioni l'hanno fatte prima ancora di andarci sul giocatore.
9: Domani Queen's Park Rangers, poi Watford, sono due test che la Fiorentina deve affrontare. Come, tu hai visto anche la gara col Gubbio, mi hai detto che sei rimasto impressionato da Ulai. Che sono due squadre di championship ovviamente, però sono molto più avanti nella preparazione rispetto alla Fiorentina, hanno almeno 2 settimane di vantaggio. Che gare ti aspetti?
11: Ma sicuramente saranno amichevoli, sì, però sai, gli inglesi insomma non sono quelle squadre che non ci vanno sulla gamba, e quindi per giocare saranno partite sicuramente vere. Il fatto della condizione fisica sarà uno svantaggio sicuramente per noi, perché qui il campionato parte, soprattutto la championship, parecchio prima, sì, c'è un campionato, sì, lunghissimo, e quindi diciamo che può essere veramente un buon test tutte e due le partite. E sono più pensando al Queen's Park Rangers, una squadra che l'hanno ricambiata parecchio, non so, anche loro sono tipo noi, nel senso sono ancora un po' nel mezzo, quindi non so che partita verrà fuori. Il Watford, anche se hanno cambiato allenatore e cose varie, sono un po' più quadrati, quindi forse ecco, col Watford si può vedere un po' più di difficoltà. Con il Queen's Park Rangers penso che si possa vedere qualcosa di interessante.
7: Andrea, vi fermo un secondo perché noi abbiamo gli ascoltatori fantastici, che in realtà sono una grande redazione,
6: sono straordinari,
7: redazione, per cui ci segnalano che Cevarri è extracomunitario, quindi non avendo doppio passaporto non può essere oggetto di interesse da parte della Fiorentina.
9: Giusto.
7: Prima di tornare a voi, perché poi andremo a chiudere, Andrea, cosa ti aspetti, Andrea Brusavelli, cosa ti aspetti da queste due amichevoli inglesi in questo percorso di crescita della squadra?
6: Mi aspetto di vedere meglio gli automatismi che sta cercando di creare l'allenatore. Non siamo andati bene col Gubbio, al netto degli errori degli attaccanti, però in alcuni momenti abbiamo rivisto alcuni difetti che aveva la Fiorentina l'anno scorso, ovviamente perché aveva gli stessi interpreti, anche se abbiamo visto delle modalità di gioco diverse, un tocco in più una volta, una palla data più lenta, e noi dobbiamo, io voglio vedere uno scalino, è dura, perché quando metti sulla fascia Dodò, Fortini, che non hanno fatto male, anche Fortini non è andato male. Poi sarei curioso, perché l'ha scritto e l'ha ridetto, perché a malincuore non rinnova, perché non capisco perché non si rinnovi, se a lui gli dispiace tanto la Fiorentina perde un talento,
7: probabilmente non gli hanno offerto
9: nei tempi. Io credo che ci siano stati, questo anche Luca, ma anche dei condizionamenti da parte della famiglia e dei procuratori, che secondo me lo volevano già piazzare, mi riferisco ai procuratori, già da tempo alla Roma e al Napoli. Poi la proposta della Fiorentina è arrivata un po' tardi, forse anche non in linea alle aspettative, ora i rapporti sono compromessi, però sono d'accordo con quello che dice Andrea, se un giocatore vuole rimanere firma, non è che decide il babbo, decide lui e va lui a firmare.
6: O fa decidere ai procuratori. Poi il babbo di Fortino non è quello che ha giocato un Paratici da giovane, sicché
9: sì,
6: potrebbero telefonarsi eventualmente.
9: Diversi anni. Sì, sì.
6: Va bene, scusami, ho cambiato argomento, però io voglio vedere uno scalino, voglio vedere le idee, magari realizzate non al massimo, ma voglio iniziare a vedere le idee di grosso, perché come ero felice, sono ancora non ottimista, sono sicuro che la Fiorentina lotterà per i primi 6 posti/7, e se qualcuno scivola ci siamo noi per la Champions quest'anno, se chiudiamo bene il mercato. Voglio però iniziare a intravederlo, solo perché mi è rimasta la paura. L'anno scorso si diceva con Pioli: hai visto a Manchester, hai giocato malino a tratti, hai visto, poi con la condizione lo vedrai sempre, siamo andati a peggiorare
7: subito. Senti, prima di salutarti, Andrea, ti chiedo se vedremo quello che sarà poi il centrocampo titolare. Ormai credo di poter dire, a meno di clamorosi colpi di scena, i centrocampisti sono questi, anzi immagino che almeno uno o due dovrebbero anche partire, perché mi sembra, a meno che non ci sia uno spostamento di brescianini a sinistra, cioè che non si vadano a cercare posizioni alternative. Qual è il centrocampo titolare, qual è la posizione secondo te titolare definitiva di Fagioli?
9: È una bella domanda, Luca, perché noi abbiamo negli occhi gli ultimi 15 minuti di Fiorentina Gubbio, dove il play era Ulai e in mezzala testa era Fagioli. Ora ci sta anche che potesse essere un 4-2-3-1 con Fabian più alto e i due interni Fagioli, ecco, Ulai, Fagioli. Vedremo. Sono sicuramente molto curioso, perché nella mia idea, non nella mia idea, scusatemi, nelle idee che mi sono fatto io sulla base di quello che mi ha detto la Fiorentina, c'è la volontà di creare un centrocampo palleggiatore, magari anche un po' leggero, ma palleggiatore di grande qualità, e di far coesistere chiaramente Ulai Fagioli e Ndur o Attà, soprattutto direi, certo, che è il grandissimo investimento insieme alla Ulai dell'estate. Quindi l'idea questa è, poi se ci saranno stravolgimenti di mercato non lo so, spero di no. Chiedo a te Filippo, centrocampo Fagioli, Ulai, Attà, tanta roba insomma.
11: Infatti io spero che lì non venga più toccato niente, devo essere sincero, il toccare qualcosa sarebbe Fagioli, perché il resto sono appena arrivati, e quindi mi auguro che un centrocampo in questa maniera è molto di prospettiva, sono tutti qualitativamente direi molto buoni, sono anche giovani, ecco, finalmente potresti costruire un qualcosa, quindi la speranza è che anche Fagioli, speranza da tifoso, voglio dire, io mi fido della società nel senso di Grosso e Paratici, speranza sia che con questi tre potremmo avere un bel futuro per diversi anni, quindi io spero lì non cambino, poi il mercato non si sa mai quello che avviene, quindi...
9: Ultimo minuto, Luca,
7: Andrea,
9: ci avrei
7: una domanda, però
9: posso.
7: Scusami un secondo, okay, certo. Perché non partiranno per l'Inghilterra Balbo e Somm, quindi questo confermerebbe, okay, anche la voce, vorrebbe Balbo vicino allo Sturm Graz o comunque in partenza, è chiaro che se non li porti vuol dire che sono un po' fuori dal progetto tecnico,
9: mentre Cospo
7: è inserito nel gruppo.
9: Non è convocato nemmeno Moreno, sì, ed ecco perché è stato convocato Cospo a questo punto, eh. E da fonti fiorentina sappiamo, mi è arrivato in questo momento il messaggio, che c'è la conferma, direi banale, scontata, ma diamola, che Somm, Moreno e Balbo non sono stati convocati per ragioni di mercato.
7: Esatto, quindi ti confermo, questo lo capiamo.
6: Ma
7: cosa,
6: Balbo lo diamo via definitivo o in prestito?
9: No, spero di no.
7: No, a titolo
9: Andrea,
7: definitivo.
9: Balbo è un buon giocatore.
6: Sì. Balbo è un buon giocatore, no,
9: cioè, esatto, sì, spero in prestito, esatto, sì, sì, sì.
7: Vai a chiudere, Andrea, perché poi so che hai
9: l'ultima
7: un altro impegno.
9: Sì, avevo iniziato con Filippo Bellagambi parlando di suo padre, di quello che ha fatto nel volley, ma come ho detto, la famiglia Bellagambi è nel mondo dello sport a tutto tondo, perché tu hai un figlio, Josué, che tu hai portato tante volte in curva Fiesole e che fa il portiere e gioca qua in Inghilterra. Ci racconti, ci tracci un po' il profilo brevemente di tuo figlio Josué, che ha esordito nella nazionale ugandese, qua lo vediamo con Stefan Jovetic, qua era al centro sportivo della nazionale inglese, questo è il giglio che ha sul braccio, ce lo racconti tuo figlio?
11: Sì,
9: col nonno qua,
11: qui lo vedo, sì, con mio padre. Sì, Josué praticamente ha iniziato la carriera da portiere fino dalle scuole elementari, e logicamente poi ha proseguito, insomma, questa passione in porta, diciamo il tipo di giocatore, se si può dire, del calcio moderno, cioè quindi molto molto bravo con il gioco con i piedi, e ha avuto un sacco, insomma, di opportunità di vario livello, fino sì, in effetti, arrivare anche alla nazionale ugandese. Vorrei anche ricordare che nel 2019 fu convocato per un camp a Formello con la nazionale italiana, dove c'erano altri portieri, insomma, che hanno fatto discrete carriere, e quindi diciamo è stata un'esperienza
9: 2001, diciamo.
11: È un 2001, certo. Sì, è un 2001, diciamo, è stata fino ad ora una bella esperienza, anche se logicamente il calcio si sarà sempre, apre porte, altre ne chiude, però la passione c'è sempre, giocare, si vuole giocare ancora. E anche se non si arriverà ai livelli del nonno, che rimane un mito da quel punto di vista lì, comunque il carattere e la passione c'è tutta. Fra l'altro, mi permetto e vi lascio con questo saluto, vorrei ricordare, è passato proprio da poco un anno da quando purtroppo Celeste Pino non è più con noi, e lo voglio ricordare perché è stata una persona che a noi, compreso Josué, ci ha aiutato veramente veramente tanto, una persona amabile, un fiorentino vero, pur che sappiamo che era veneto, sì. E quindi vorrei, insomma, ecco, quello sì, era veramente un altro calcio, ma anche un altro tipo di persona e di giocatore. Quindi un saluto anche alla famiglia di Pin. È un grazie infinito.
9: Grazie Filippo, grazie davvero per questo bel collegamento.
7: Grazie Andrea, grazie veramente.
9: Ciao,
7: grazie
9: per ora.
7: Allora, poi chiederò anche ad Andrea Bruno Savelli come lo immagina questo centrocampo titolare, però ripartirei dagli audio che abbiamo un attimo abbandonato proprio per poterci godere questo bellissimo collegamento dalle rive del Tamigi. Sentiamo.
12: Salve Firenze Viola, il problema non è vendere Henne, non si con chi si sostituisce, come si fa, come non si fa. Il problema è che Ken non lo vuole nessuno, perché ha quel carattere, ha i problemi forse anche fisici. Alex 19.
13: Amici miei, buonasera. A proposito di Mastrantonio, io ho sentito il commento di una persona molto competente che lo conosce bene, che questo è veramente un fenomeno, però da noi si chiamerebbe un piazzaiolo, quelli belli belli bellini bellini giocano bene tutte le volte, fino alla palla tutti aspetti, sai che poi tu li metti in campo e invece è sondaggiare in piazza Santo Spirito. Mario Scandicci.
14: Ragazzi, buon pomeriggio. Certo che chi è in scadenza di contratto fra 7 mesi può tranquillamente decidere di restare dov'è, non pagano il cartellino, la squadra che l'acquisirà sicuramente riusciranno a strappare un contratto con un compenso più alto. Però io, società fiorentina, li parcheggio le quattro frecce tutto l'anno in tribuna e non so poi alla fine cosa convenga al giocatore dopo un anno di inattività. Quanto mercato sicuramente l'avrebbe, però insomma, intanto sei stato un anno freddo.
15: Ciao Luca, ma mi spiegate perché il Sassuolo per Torsveld, che va in scadenza nel 2027 come Fortini e come dopo chiedere 15 milioni, tutti dicono è giusto così perché è una bottega cara, e non per Dodò e Fortini dice al limite 5 milioni uno o 10 per l'altro, cioè a me c'è qualcosa che non quadra. Vanno tutte e tre in scadenza nel 2027, se Sassuolo chiede 15 per Torsveld non vedo perché non venga a cedere Sfortini per 5 o Dodò per 10, non capisco questo.
7: Allora, bellissimo, abbiamo degli ascoltatori straordinari. Prova a spiegare un po' di meccanismi di mercato all'ultimo ascoltatore. Allora, Torsved chiedono 15 milioni, ma come vedete non lo vendono. Hanno un buon rapporto con Torsved, ma sono apertissimi, parlo dei dirigenti del Sassuolo, società che non è una bottega semplice, sono pronti ad accettare contropartite tecniche, perché sanno benissimo che nessuna società ti darà 15 milioni per un giocatore in scadenza fra 10 mesi. E infatti io credo che se la Fiorentina deciderà di prendere Torsved, poi non so dove li mettiamo tutti, ma insomma lì potrebbe essere l'opportunità per mettere dentro Somm, che ha una valutazione abbastanza simile. È chiaro che loro pretenderebbero un contributo tecnico, ma sei in difficoltà, credetemi, sei in difficoltà. È vero che te puoi minacciarli, ma sapete cosa succede in questi casi? Che a 3-4 giorni dalla fine del mercato arriva la società e ti dice noi ti liberiamo Dodò del contratto di Dodò, ti diamo 7-8 milioni, li vuoi? E il 90% delle società risponde sì, perché ti levi un ingaggio importante, ti levi un giocatore che dovresti pagare per non utilizzarlo, perché poi se lo mandi in tribuna non lo utilizzi. Quindi purtroppo sei in una situazione di difficoltà. Infatti, fateci caso, è sceso il silenzio su Dodò. È diverso il discorso di Fortini. Fortini è un ragazzo giovane e, come diceva Andrea Bruno Savelli, secondo me la grande battaglia la devi fare sulla rivendita, per cui è chiaro che un giocatore che, se l'avevi venduto dopo la grande stagione nella Juve Stabia, poteva valere 10-12 milioni, forse anche qualcosa di più vista la giovanissima età, è stato un anno e praticamente non ha mai giocato, si è svalutato, non gli hai allungato il contratto colpevolmente, perché non tiene un ragazzo al minimo da primavera, perché tutte le società, chi vuole Fortini, ricordate, probabilmente lo sta già pagando, perché ha già cominciato a pagarlo 4-5 mesi fa, ma non ha fretta, perché tanto dice me lo ricordo, sai Andrea cosa è successo? Sto per Montolivo, certo. Avevano fatto l'accordo con Montolivo, se vieni via Montolivo alla fine scadenza di contratto stai un anno fermo, c'hai 10 lire di ingaggio, se non vieni via ti prendiamo ora, ne prendi 7 perché 3 li dobbiamo dare alla Fiorentina. E succede così, ragazzi, succede così dappertutto.
6: No, noi stiamo facendo col Sassuolo quello che le altre squadre stanno facendo, esatto, con noi, esatto, su queste due occasioni.
7: Ripeto,
6: però...
7: su Fortini ha sbagliato i tempi la vecchia gestione tecnica.
6: Beh, certo.
7: Quando te prendi un ragazzo che ha fatto una stagione da titolare in Serie B, che ha fatto benissimo, torna, gli allunghi il contratto e lo adegui, invece i 40.000 euro, 50.000 euro, ne dai 180, 160,
6: anche 250,
7: quello che vuoi. L'uomo più felice del mondo sarebbe stato Fortini, fermo restando che ho la sensazione che Fortini non rientri tatticamente anche nel progetto della Fiorentina.
6: La stessa gestione che poi ha pagato l'Emptey,
7: esatto,
6: esatto. Quindi,
7: allora,
6: era meglio investire su lui.
7: Stiamo volando verso anche gli, abbiamo ancora 3 minuti. Torno sul centrocampo, perché il centrocampo mi piace tanto, perché ora lì ci siamo, ci siamo.
6: Centrocampo è straordinario.
7: Come lo metti in campo?
6: Io,
7: perché di sicuro abbiamo Attà mezzala sinistra e lì non ci piove. Poi abbiamo due giocatori, Ulai e Fagioli, che potrebbero occupare più ruoli, diciamo.
6: Io ho riguardato anche le partite del mondiale per riguardare Ulai. Pensa che il livello di astinenza da Fiorentina in campo sono messo. Io ho visto che faceva la mezzala sinistra molto bloccato, gioca a due tocchi, gioca semplice ed è perfetto come compendio di Fagioli, che se ha un difetto ogni tanto la tocca troppo, e cosa che gli fece presente anche Spalletti in nazionale, per fare il playmaker. Credo che l'ultima cosa che ha detto Andrea sia quella corretta: si parte con la linea 3 e si recupera, come faceva anche Borca con Paolo Sosa, ve lo ricordate, da sinistra in quel caso.

0: possa essere una buona riserva, sì. A quel punto anche il valore di Fabian è parametrato alla riserva. Indursi alla riserva di uno dei due, infatti ha fatto il play mezzala quando ha giocato, e ne dovranno scegliere un terzo che probabilmente sarà Mandragora, che è in grado di fare tutto da 6 più e che, come dici sempre te, me lo tengo sempre
1: in un gruppo di 22. Mandragora sempre,
0: quello che salta è Brescianini, quello che salta è Somma, perché proprio tatticamente non c'entra nulla al di là del risultato sportivo della scorsa stagione, e se prendono Torsberg dove lo mettono?
1: Ma potrebbe andare via Somme.
0: Sì, cioè, ma 6 sono tanti, comunque 7 sono un lusso.
1: No, 7 sono chiaramente un lusso. Cioè, Tosved secondo me può portare alla rinuncia a Fabian anche. Cioè,
0: è quella, certo,
1: quella, perché sarebbero troppi. Allora, vi ringraziamo, ci hanno mandato le immagini un ascoltatore della Fiorentina in partenza da Peretola. Noi ci prendiamo una brevissima pausa, la prima ora è volata via, ma con Andrea Brusovelli è troppo facile. 348-7513-933 per i vostri messaggi audio scritti. Saremo ancora un'ora con gli amici di Lidia di Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Torniamo subito.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden lebagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden lebagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Comunque ragazzi, attenzione a dire João Mario uno scarto della Juventus, attenzione, perché anche la soprassale è uno scarto, ed è lo scarto del maiale, ma è tanto buona, specialmente se le taglia a coltello. Poi vogliamo parlare del quarto stomaco della bestia, del lampredotto, Dai, sono tutti scarti, frattaglia, ma le sono tanto buoni. Poi tutti questi intenditori che l'hanno visto giocare magari João Mario due volte, e si fossilizzano su quello. Attenzione a dire che è uno scarto.
5: Ma io ci vorrei, è solo una voce o c'è stato invece un interessamento vero e proprio?
6: Scusate, potete chiedere ad Andrea se conosce il motivo che Somme non ha fatto l'amichevole con il Gubbio?
7: Balbo ormai allo Sturm Graz, quindi anche Somme e Moreno immagino siano vicini alla cessione, si sono stati esclusi. Ora mi aspetto anche un Ranieri o un Fabiane, sarebbe perfetto, se uscissero anche questi due sarebbe perfetto. E poi bisogna andare su due esterni forti, io spero che questo stallo sugli esterni sia dato solo da questo fattore, e su un attaccante di valore, perché se va via Kenne non posso immaginare un Pellegrini o roba simile.
8: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa, ma come dicevo già anche stamani, secondo me invece Fagioli è quello più papabile tra i partenti e che potrebbe portare anche gran soldi comunque nelle casse, perché io invece, anche per come è partita la linea di centrocampo contro il Gubbio, Fagioli non è partito il titolare. Io invece vedo Oulahi il mediano davanti, regista, e poi ci abbiamo comunque Attà, Endur,

0: Mandragora e Brescianini, secondo me, che potrebbero rimanere come interni.
1: Bene, bene, inizia così la seconda ora con le vostre riflessioni. Ora sento anche Andrea. Io vi ribadisco che Somme non è partito per l'Inghilterra perché è in vendita, così come sono in vendita Moreno e Ranieri. Io ho anche sperato che si chiudesse velocemente l'operazione di Moreno col Wrexham, squadra della gallese, se non sbaglio, della seconda, promossa nella seconda lega inglese, perché lì si parlava di 8 milioni netti più addirittura una percentuale sulla rivendita.
2: 50%.
1: Ragazzi, quelli sarebbero stati soldi importanti. Speriamo ancora che la trattativa vada in porto. E si è fermata anche le altre trattative che sono in corso. Io Ranieri non lo darei via
2: mai nella vita, mai nella vita. Per quale motivo dobbiamo andare via un ragazzo che ha senso di appartenenza, è nato alla Spezia ma vive a Firenze, si sente fiorentino, ha fatto la trafila? Io un staccanimento per Ranieri. Vi ricordo che quando ha rimesso la difesa a 4 e ha rimesso Ranieri alla sua parte, ha sistemato la difesa la Fiorentina, e tutte le volte che è riprovata a passare a 3 ha rifatto fatica, anche la scorsa stagione, in una stagione in cui nessuno è andato bene.
1: Ti aggiungo anche che abbiamo iniziato l'ultimo mercato invernale dicendo: di una cosa non abbiamo dubbi, abbiamo bisogno di un difensore centrale, e in un momento di confusione, perché lo ripeto, il mercato invernale è terribile, è ingannatore, è complicatissimo, i grandi direttori non lo vogliono fare, è arrivato Rugani che praticamente non ha giocato mai, e noi ci ha salvato Ranieri che, dimostrando di avere due palle così, scusate il termine, oltre a un senso di appartenenza incredibile, si è buttato alle spalle tutto quello che era successo, compreso, ragazzi, giratela come volete, l'umiliazione di una degradazione sul campo. Lui è stato degradato da capitano a metà stagione, quindi indicato come uno dei responsabili delle tensioni all'interno dello spogliatoio. Se è tornato a lavorare, si è messo a giocare, è stato determinante in tante partite, ha rimesso a posto la difesa. Io, ragazzi, prima di rinunciare a Ranieri ci penserei non una ma un milione di volte. Va bene, allora abbiamo bisogno di attaccanti esterni, abbiamo bisogno di idee per l'attacco. Sentiamo se il nostro amico Michele Fratini ci suggerisce qualcosa. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ma io innanzitutto
1: qui con me c'è anche Andrea Bruno Savelli.
2: Ciao,
1: che
2: Michele.
1: Ti saluta.
3: Ciao Andrea, buonasera a tutti, ciao. Ma oggi purtroppo brutta notizia, perché uno dei papabili ha avuto una disgrazia, ho letto, insomma, è stato
1: Parli di Volpato.
3: Sì, sì, sì.
1: Volpato, ricordiamo, è stato trovato all'antidoping.
2: Sì, non la definirei proprio una disgrazia, andava a 110 su una strada
3: con
2: limite a 60,
3: che non puoi prendere
2: sì,
3: quel senso lì.
2: Sì, no, sto scherzando. Gli hanno fatto il test salivare in Australia, non si scherza, e è risultato positivo.
3: Saltato lui, Andre, Luca, saltato lui, prenderei Orsolini, andrei subito
2: bravo,
3: su di lui. Io questi profili improvvisati che ci sono in giro, io prendo l'usato garantito, tra virgolette usato, perché è un ottimo profilo, prenderei lui.
1: Ecco, tra l'altro, se non sbaglio, correggetemi, c'è anche una situazione contrattuale un po'
2: da risolvere,
1: un po' delicata risolvere. Col Bologna, no? Quindi potresti anche andare a intervenire, Michele, su una figura che non, sulla quale Sartori e il Bologna non possono lavorare con grande forza, no?
3: No, ma poi Orsolini è passato anche dalla Juventus, in un breve periodo è stato acquistato la Juventus, dove veramente c'era lo stesso Paratici, dunque è un calciatore. E Paratici è molto fedele alle idee, alle cose che pensa, alle persone anche, perché pensiamo che lui ha persone nello staff da 15 anni, dunque è una persona che si fida molto delle persone che conosce e quant'altro, dunque non è un caso che lui voglia andare su profili anche che ha già visto, ha già conosciuto, ha portato Dragusin a Firenze, aveva portato alla Juve, poi ha fatto il giro per il Tottenham. Io però vi dico la verità, appunto, gli esterni andrei su Orsolini, a livello quello che manca è quello stato all'uomo, come dice oggi anche Leonardo, il nuovo direttore tecnico della nazionale, oggi manca il salto all'uomo, riparto per l'America. Dunque, se vogliamo ripartire da questo slogan, da questa frase che non è fatta ma è reale, ecco, prendiamo certo il salto all'uomo. E Paratici, anche da dire, però che ho visto che c'è, cioè, la Fiorentina, non Paratici, non solo lui, ma tutto l'entourage dirigenziale. Ma ho letto João Mario, ma stiamo scherzando, cioè João Mario, nel senso, non è molto, ma nemmeno molto, non è migliore di Dodò, assolutamente
1: no, ma è la condizione che darebbero via
3: ma
1: Dodò,
3: nemmeno di Fortini, ma no, ma se io devo prendere un giocatore che costa 7-8 milioni vado altrove, non esiste proprio. João Mario lo ricordo io personalmente in quella fascia destra del Porto, che fece anche bene, perché in quella fascia destra lui giocava arretrato e spingeva, e davanti a lui, accanto a lui, aveva Francisco Conceição, tantissima roba. Dunque quella fascia destra sta portata alla Juventus, uno è rimasto perché fa la differenza, Conceição, figlio d'arte, l'altro è andato a Bologna in prestito e poi la Juventus la gioca pochissimo.
1: Allora, no. se avete domande per Michele Fratini, 348-7513-933, per gli ascoltatori di radio, 392-572-7775. Parlavamo prima di Balbo, infatti ti vengo a fare la domanda che ti chiedono. Sì. E Andrea Bruno Savelli diceva, ma speriamo che non lo vendano a titolo definitivo, che magari c'è questa situazione di prestito. Che ne pensi? Perché dovrebbe andare a
3: Mancini. Boccio mai, poi ha dimostrato avere grinta, voglia e fame a livello agonistica, ha personalità, perché quando è stato impiegato ha dimostrato subito di volersi far vedere. È della Fiorentina, io convengo, anche perché in prospettiva la Fiorentina ha un progetto molto importante, a prescindere lui sia già in Serie A, ha già toccato la Serie A, non lo darei via nemmeno io. Uno, perché per fare grandi cose e riottenere i piazzamenti che la Fiorentina e i fiorentini si auspicano, deve avere una rosa lunga, ma a livello qualitativo, non solamente quantitativo.
1: Certo.
3: Dunque, quelli buoni devi tenerli, come Harder, per me è stata una follia darlo via. Sì, perché non l'hai dato in Serie B, l'hai dato al Basilea che fa la Serie A, anche la Champions League. Per me è stata una follia, ma non lo dico verso nessuno. Ottimo profilo, peccato.
1: No, è che lì io immagino che hanno fatto una valutazione. Io sono
3: sicuramente,
1: sai, nella mia vita, per quello che ho vissuto, anche fatto anche dei percorsi professionali che hanno imposto le scelte, lì io contesto, ho sempre contestato chi non sceglie.
2: Certo.
1: Ma chi sceglie? Io credo che su Amatucci, Michele, e su Harder la Fiorentina abbia fatto una valutazione, probabilmente non li considera giocatori che possono diventare nel tempo giocatori importanti per la Fiorentina, e ha fatto questo tipo ottenendo un po' di soldi, soprattutto coprendosi da eventuali. Ma il dubbio c'è, non c'è dubbio, il dubbio c'è. C'è un amico che ti chiede se conosci Mika Guts dell'Ajax. Secondo lui sarebbe per la fascia sinistra sarebbe formidabile. Che ne pensi?
3: Sì, sì, però la Fiorentina, convengo, Fiorentina bisogna guardare i profili diversi, perché il campionato italiano è particolare. L'unico, diciamo, del campionato olandese che avrei preso non è nemmeno olandese, ma è giapponese. Ueda, ecco, ha fatto mondiale con il Giappone, lui l'avrei preso sinceramente.
1: Certo.
3: Sì, lui l'avrei preso, perché la butta dentro, bello, brutto che sia, si sarifia, la butta e ci arriva sempre. Dunque lui l'avrei preso, però non gli altri profili sono in giro. Sì, quelli vari li guardo, li valuto, però abbiamo un grandissimo professionista, è Paratici, lo sta dimostrando, perché è bravo sia nella scelta, non dimentichiamo, lui proviene anche lui dallo scouting, e anche nelle trattative, che sta facendo trattative stupende sotto il profilo anche della gestione. Si vede che è un grandissimo del calciomercato.
1: Certo.
3: Però qualcosa può anche sfuggire. Io per esempio, lui che è cresciuto la mentalità dell'Under 23, ha portato a Torino, alla Juventus, all'Under 23, non secondo me non si dovrebbero mandare via troppi giovani, perché poi sono i giovani. Lui si è ritrovato Fagioli, si è ritrovato Miretti alla Juventus, Caviglia, si è ritrovato giovani, bene o male ce l'hanno fatta arrivare in Serie A.
1: Non c'è
3: che
1: dubbio.
3: Dico, non lo so, è vero, non è l'Under 23, è vero, non puoi continuare i prezzi a vita, però sinceramente su Harder dico la mia, l'avrei tenuto.
1: Tra l'altro sono cambiate anche un po' le regole in Serie C, ma ammesso, a parte questi sono giocatori che valgono categorie superiori, mi parlano di 1,5 milioni per Balbo più 50% della rivendita. Vedi, c'è definitivo. Questo filone per del 50%, ragazzi, sono le finte con proprietà di una volta, certo. Ragazzi, c'è girato,
3: sì, non esistono più le con proprietà, però ci sono questi sistemi, lo ricordano, e veramente sono effettivi, è come se lo fossero. Però nel senso, la Fiorentina ora, lui sta facendo un grandissimo lavoro, Fabio Paratici, sì, perché ha sistemato la difesa, ha sistemato il centrocampo, sta lavorando per l'attacco. Penso che è vero che ha avuto molto tempo, è da febbraio che lavora, forse da prima, però altrettanto vero che niente accidentale, niente al caso, dunque niente da dire, niente da eccepire. Speriamo che tenga Comuzzo, perché io ripeto, tra Viera e Comuzzo non ho dubbi. Se c'è l'aspetto mentale, uno dovrà ambientarsi perché viene dal Brasile, l'altro ha avuto non la perdizione, un'annata no, ma hanno avuto la maggior parte dei calciatori della Fiorentina, visto anche l'esito del campionato. Io Comuzzo non lo darei mai via, mai.
1: Come te. Resto ancora su Orsolini, coinvolgendo anche Andrea, perché la montagna di messaggi che arriva, io vi ringrazio, ma lo ripeto, questa è la vostra trasmissione, sottolineano due aspetti negativi su Orsolini. Uno, l'età, che parlano di 29 anni. Due, il fatto che abbia un ingaggio, comunque non sia interessato a un ingaggio da 2-2. E c'è anche chi dice, ma quello che salta l'uomo nel Bologna è Dominguez, non è Orsolini.
3: No, vabbè, dai.
2: Allora, devo prenderne uno...
3: Innanzitutto Orsolini gioca ad altissimi livelli da diversi anni, secondo i poi a 29 anni c'è gente in campionato non solo italiano, anche a mondiali aveva 39 anni, 10 anni più di lui. Se un giocatore sta bene in condizione e riesce a fare quello che sa, va tenuto. Sinceramente 29 anni davanti ai 39 di qualcuno, 38, 36, 36, ma di che stiamo parlando? Sennò veramente, ora scusate l'enfasi, ma Andrea, non condivido.
2: No, ma Andrea, penso che Orsolini sarebbe un grande colpo, perché segna, fa più di 10 gol la stagione, fa una decina di gol la stagione. Dopodiché mi immagino che gli spettatori si riferissero al fatto che la Fiorentina è andata a prendere tutti i profili giovani per poi come in forma di investimento, perché qualora serva, e noi ci auguriamo che non serva, li rivendi sempre se sono sbocciati, certo, al doppio. Certo. Ah, quello che salta di più l'uomo a Bologna è Rò, e io non avrei dubbi che tra tutti prenderei Rò senza discussione. Poi
3: io per parlare, hai ragione Andre, per parlare pronti via, uno che gioca a alti livelli, Orsolini, che dimostra di essere un super giocatore per quello che fa, io lo prenderei subito.
2: Sì, anche Orsolini mi accontenta, poi sarebbe un accontentarsi mica da nulla. E c'è la questione contrattuale, perché lui deve rinnovare, loro ne vogliono fare la bandiera, oggettivamente parlano da tanto, io mi dico, ho letto da poco, mi sembra Fenucci abbia detto, è da tanto che ragioniamo sul fatto che diventi la nostra bandiera, che c'ha la proposta, che sembra sia tutto a posto, bisogna che ci dica di sì, perché non aspetteremo in eterno.
1: C'è Luciano da Empoli, ma non solo lui, sai che nel calcio, cioè la memoria è quella degli elefanti, no? Che dice, però a suo tempo Orsolini ci mollò, nel senso che quando nacque l'ipotesi della Fiorentina disse non era interessato a una piazza come Firenze. In questo io vi dico, ragazzi, che per me questo, le parole dei calciatori vanno prese per il momento, per la situazione. Io credo che qui servono quattro esterni d'attacco, io ve lo ripeto, a parte io penso che lui possano immaginare Parisi come uno dei quattro, perché vedo che stanno
2: però
1: lavorando,
2: però se va via Balbo,
1: e Balbo c'hanno lo spagnolo
2: e basta, come ora, come ora,
1: anche sì, va,
2: perché Brescianini non è pensabile.
1: Brescianini no, non lo so,
3: però bisognerebbe vedere anche Parisi, no? A parte ha avuto un infortunio, è ancora giovane, ha finalmente trovato la titolarità, è stato uno di quei calciatori in Fiorentina che ha detto la sua, ha ritrovato il ruolo di quando era ragazzo, esterno alto a sinistra, faccia sua. Allora dico, se lui deve stare a guardare in questa Fiorentina, per carità, ci può anche stare, io parlo da come se fosse un calciatore, deve stare a guardare dopo aver ritrovato la titolarità in una Fiorentina che purtroppo non farà coppe europee quest'anno, cioè no, è impensabile secondo me.
1: Non c'è
3: cioè, io immagino lui, Parisi, che dice alla Roma non posso andare perché non gioco, ma a Firenze rimango perché magari ho dimostrato di valere e tra tutti, partitivo, i calciatori che c'erano, io ho dimostrato di valere. Io ragionerei così, scusatemi.
1: Comunque ve lo garantisco, guardate, io il mio termometro sono i nostri compagni di viaggio, ascoltatori, è divisivo, Orsolini, Andrea.
2: Certo che è divisivo. È uno che passa poco la palla, c'ha anche difetti. È però divisivo. Se vado a vedere le statistiche delle ultime due stagioni, ha fatto 16-14, 14-12.
3: Che conta quello.
2: Servirà anche qualcuno che segna.
3: Poi Andre, il calciatore, e te me lo ricordi, il calciatore che tiene il pallone rompe le scatole quando sei in fase offensiva, ma quando sei in vantaggio, colui che sa tenere la palla è tanta roba.
1: Sì, è vero. Allora mi sposterei un attimo, Andrei, alla difesa, reparto centrale, perché Michele Fratini ha fatto questo appello alla tenuta, a tenere Comuzzo, e ti chiedo se lo condividi, perché poi è evidente che in questo momento la sensazione è che o Pongracic o Comuzzo, uno dei due debba andare via, perché Vieri e Ranieri, e poi ci abbiamo Dragusin, e poi o Pongracic più 5, non facendo le coppe, ragazzi, 5 sono tanti. Che ne pensi, Andrea?
2: Ma io non avrei nessun dubbio, venderei Pongracic se si riesce a vendere, perché ha fatto un buon mondiale, perché lo reputo una grande possibilità, ma un rischio troppo alto, perché lui è un giocatore dalle potenzialità alte, ma che tende a distrarsi in un campo di calcio e a subire troppo. Poi c'è un difetto di cui nessuno ha mai parlato: lui non è forte di testa, ecco il motivo per cui è stato preso Dragusin. In coppia con Ranieri, Pongracic, Ranieri perché non è altissimo, Pongracic perché non sa saltare in difesa. Pongracic è uno fortissimo nell'uno contro uno, discreto nell'anticipo, palla al piede, viene via e non la perde quasi mai, però ogni tanto perde la posizione e fa dei danni incommensurabili di testa, ma anche ai mondiali l'ultimo gol subito non salta,
1: delle volte perde anche la posizione.
2: Io se si trova,
3: trova avete ragione, certo. Però qui abbiamo preso su quel ruolo lì Vieri, che è una scommessa, perché non è una certezza, è una promessa del calcio brasiliano, mai fatto una presenza nei Carioca, mentre Pongracic ha presenza nazionale, come anche lui esce bene col pallone, con la palla a piedi, dunque coppia centrale Dragusin, il cane difesa e tiene l'uomo che marca, e l'altro, diciamo, la Cerbi esce bene la palla a piedi, il centro mediano, no? Il vecchio libero staccato che si mette in linea, il pulito. Però dico, lui secondo me, ecco, Vieri, tutto rispetto, Dragusin mi piace tanto perché sull'uomo è pazzesco, forte fisicamente, riesce a fare la vite, cioè si raggira bene il gioco aereo, non gli manca niente a Dragusin, si sta bene in condizione, è reduce un infortunio, tantissima roba, non tanta, mentre il suo relativo Vieri, ripeto, tutto rispetto, Mancini si può sciomare, lo dico spesso, ormai è una frase che per me appartiene anche alla mia persona, quelli bravi non si può sciomare. Bravo a uscire a palla piedi, imponente fisicamente, diciamo un bel calcio lungo raggio, perché lui andrà bene nel calcio inglese perché taglia direttamente dalla difesa all'attacco, però nell'uno contro uno tagliamone. Quando lo puntano arretra in area di rigore, fa andare, io di quello vedo io, poi magari vedo male, fa andare l'attaccante avversario in area di rigore, spesso fa tackle in aria, mi preoccupa, cioè io non ricordo moltissimi difensori forti brasiliani, a parte Silva e David, non ricordo tantissimo, ecco, certo, sinceramente, certo. Ma nemmeno portoghesi, che la Juventus ultimamente, Veiga, per tutti i portoghesi, io diciamo
1: insomma, dai, portoghesi qualcuno c'è stato,
3: Cioè. Sì, Fernando Coto e Pepe, ma se ne conta due in 100 anni, due.
1: No, no, c'hai ragione.
3: Non hanno la scuola della difesa come abbiamo noi, ma abbiamo avuto noi in Italia, in Germania, non ce n'hanno. Se uno deve fare il mercato, il calcio si è evoluto, ok, il difensore latinoamericano, a parte cioè, argentino, perché sono giunti mezzi italiani, mezzi più italiani che argentini, e sanno cosa vuol dire, ma basti pensare a Passarella, basti pensare a tantissimi argentini, ma in Brasile difendere non sa alcuno, ci sta provando anche Ancelotti a mettere la palla, ma non è facile, giocano la palla, l'uomo non è la priorità,
1: esatto, fermo restando che anche loro ci hanno avuto delle stelle. Ti chiedono, Michele, se conosce Hernandez del Deportivo La Coruña.
3: Deportivo La Coruña conosco Ciadi Patino, ora ci sarà Lorenzo Amatucci, il 6 agosto posso, ho fatto la battuta veramente, ma è la verità, il 6 agosto ci sarà l'amichevole che spero di non mancare, perché sarò fuori, però spero di non mancare, il 6 agosto non me la voglio perdere, è la mia scommessa con me stesso, con i miei occhi, non con così lo voglio vedere.
1: Non riaccendere Patino, che di questa stagione poi dopo diventa un turbione. Sono molti a darti ragione su Rove,
2: ma che
1: Andrea
2: veramente il profilo pazzesco, cioè.
1: Senti Michele, qui non ancora non è partito nessuno di quelli, diciamo, che erano indicati, penso a Gudmundsson, ecco, ti immagini su Gudmundsson, ci potrebbe essere un cambio di idea su Gudmundsson, cioè.
3: Ma io temo anche per Mandragora, vi dico la verità,
1: cioè, perché temi? Io lo terrei Mandragora, te non lo vuoi Mandragora?
3: No, dico per questo dico temo, no? Se dico temo, temo che vada, che possa andare via anche lui, a mercato ha fatto bene, a mercato, perché ha fatto 6 reti anche nell'ultimo campionato, dunque dopo Ken è stato uno di quelli che bene o male ha cercato di salvare la stagione, lui Mandragora, e può ricoprire diversi ruoli di centrocampo, bravissime palle attive negli inserimenti ed a mercato, dunque adesso la Fiorentina in entrata sta facendo moltissimo, addirittura è disegnata, dipinta come la regina, se no lo rimanga, e io penso che lui possa, ecco, ribilanciare un po' le cose, perché a centrocampo iniziano a essere tanti, Andrea,
1: sì,
3: Luca,
1: sì, sono tanti,
3: e dunque dico Mandragora, però ti può portare, ecco, diciamo,
1: però te hai qualcosa. hai svicolato su Gudmundsson, poi voglio parlare anche di Andrea
3: Gudmundsson, no, Gudmundsson lo vogliono tenere secondo me, si è visto dalle dichiarazioni di Grosso, si è visto da come l'hanno impiegato, gli stanno dando fiducia,
1: e non ne hanno altri, Michele, non ne hanno altri,
3: ma non ne vogliono altri, è diverso,
1: no,
3: vorrei finire però. Gudmundsson ha portato Roberto Goretti, me lo dicevo Roberto Goretti, e sono 2 anni giustamente che Gudmundsson, anche se fatica perché deve trovare la piastrella giusta, la posizione è ancora ibrida, perché non si è capito a Firenze in quale ruolo vorrebbe giocare. Lui però secondo me rimane, vedete, ho ragione io. Come rimane? Sperano sempre che riesca a dimostrare. 2 anni sono passati, 1 anno e mezzo, diamogli fiducia, qualità ce l'ha, perché quando inventa qualcosa sa anche bene interpretarlo, e il problema è quando, sto temporale.
1: È un po' di là, che ne pensi Andrea?
2: Per me è una ferita aperta, perché era un giocatore che a Genova in Serie B e in Serie A mi aveva fatto impazzire. Lo trovo non più veloce come in quelle 2 stagioni, e mi chiedo cosa sia cambiato. C'era un commento su Firenze Viola dopo l'amichevole che ho trovato perfetto: ancheggia promettendo sempre di saltare l'uomo e non lo salta mai. Questo è il problema di Gudmundsson, che in questi 2 anni non ha fatto malissimo, soprattutto il primo a livello numerico ha funzionato, e come, e si diceva che era il gioco di Palladino, il non gioco di Palladino, che non gli permetteva di mettere in mostra tutte le sue caratteristiche. L'anno dopo non saltava l'uomo per giocare 3/4 o per giocare sulla fascia, deve saltare l'uomo e andare al tiro. Se ritrova quella brillantezza, se è questione di convinzione, non può essere solo questione di non trova il dialogo con Ken o con Piccoli, perché non l'ha trovato, questo è oggettivo. Mi sembra che quando vede Piccoli si gira a quell'altra parte, certo. Quando vede Ken ci prova, ma sa che non gli arrende.
3: Soprattutto ha detto bene Andrea, sta dicendo benissimo secondo me, perché scusate la comparazzo, Baggio esterno non poteva giocare, spostava il pallone verso l'esterno ma non correva sulla fascia perché era bravo alla palapiedi. Scusate, Goodwinson non ha lo scatto da velocista, è bravo a deludere l'avversario perché dà del tuo al pallone sempre quando e con l'interrogativo, la question answer. Dunque secondo me Goodwinson ibrido, perché? Perché come Ilicic, non a livello di caratteristiche, a Firenze nessuno è riuscito a dargli la giusta mattonella. Allora vi dico, il giocatore forte la posizione se la trova da solo.
1: Sì, lui però sono due anni la trova.
3: È bravo, ha dato una risposta, Luca.
1: Però io,
3: una risposta
1: a te. Io ti dico, mi dispiace, io immagino che Goodmanson funzioni in una squadra con determinate caratteristiche. Io penso che quella zona di campo dove va a chiudere Goodmanson, che Goodmanson parte a sinistra e va a chiudere dentro, quella se la prende a ta tutta. Se la prende a ta, perché da mezz'ala sinistra lui lo vedremo buttarsi. Io credo che la Fiorentina abbia bisogno di esterni di ruolo, ecco, poi
3: ecco, bravo,
1: che abbiano 7-8
3: non adattati,
1: ecco, non adattati. E quindi, caro Michele, tu Goodwinson lo saluto,
2: penso anch'io.
1: Comunque, grande, sempre un piacere averti con noi.
3: No, grazie a
1: ciao
3: voi,
1: Michele,
3: un abbraccione,
1: grazie.
3: A presto. Ciao,
1: allora, Michele. Sta volando via questa puntata di Palla al Centro. Vi ricordo ancora 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Ne proporremo molti alla ripresa dell'ultima parte. Per gli ascoltatori Lady Radio, il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-77-11171. Torniamo subito per l'ultima parte di Palla al Centro.
4: Radio Firenze Viola.
5: Hai una... Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Ma io penso che... Buonasera. Io penso che siamo stati fortunati. Grazie Volpato, c'è da dire, perché insomma, se questo deve essere un profilo da inserire in un contesto Fiorentina, ma meno male le andavo, sì, per certi versi, perché io francamente, dopo la squadra che sta facendo Paratici, ecco, andare a prendere un Volpato, io francamente non ce lo vedo proprio, ecco, come a fare.
7: Caro Calamai, sono Guido, ma se tu dici che le parole dei giocatori non hanno importanza, quello che hanno fatto sono cose estemporanee, allora perché dici no a Chiesa a Firenze? Permetto che nemmeno io lo voglio, perché anche lui ha detto e ha fatto delle cose, non ci possono essere due pesi e due misure, o si accetta senza riserva qualsiasi cosa venga detta dai giocatori, oppure si fa del distinguo, perché non c'è una via di mezzo.
8: Buongiorno, ciao. Ragazzi, vi sto seguendo con attenzione, però dobbiamo anche, secondo me, a mio parere personale, finirla con questa storia che non hanno i giocatori, non hanno presenze nelle nazionali giovanili. Nemmeno Bremer aveva presenze nelle nazionali giovanili e poi è diventato Bremer. Quindi secondo me non è un parametro dirimente per capire se un giocatore è forte o meno. Adesso questo Vieri, lo vedremo alla prova nel campionato italiano e vedremo. Comunque, per quanto riguarda Orsolini, è uno che segna, ma non lo vedo come primo acquisto, nel senso che secondo me, abituati a livello della Fiorentina, dovremmo prendere degli esterni molto più forti di lui.
9: Buongiorno, sono Daniele da Firenze, ma sento parlare di Orsolini, ma Orsolini mai, è quello che se veniva a Firenze lui faceva un passo indietro nei confronti di Bologna, perché Bologna era meglio della Fiorentina. Vuol rimanere lì dov'è questo provvalutato? Per favore, dai.
10: Ciao ragazzi, popolo viola. Dicevo, ma un attacco con Solé a destra, a sinistra Goodmanson e al centro Pellegrino, di cui Pellegrino a me mi ricorda quando venne in Bafi il primo anno, un po' da formare, perché di testa secondo me è bravissimo, però con piedi e tutto ancora, insomma, ancora un pochino non ci siamo, e secondo me se non ci lavora bene, per me sarebbe un bel trio. Professore, ora è Porcellino, andiamo.
1: Allora, ultima parte di questa scoppiettante puntata di Palla al Centro. Ricordo ancora 348-7513-933 per messaggi scritti e audio. Saremo ancora per mezz'ora con gli amici di Lady Radio, per loro il 3925-727775. Prima di proporre questo tridente offensivo ad Andrea Bruno Savelli, un paio di riflessioni. Innanzitutto ricordiamo, perché le notizie vanno ricordate, che la Fiorentina è vicinissima all'acquisto di João Mário, terzino destro, in prestito con diritto di riscatto, quindi la formula ideale, quello che tutti i direttori sportivi sognano di poter realizzare, perché non ti impegni economicamente, lo valuti e poi decidi che cosa fare. Dovrebbe essere ufficiale il passaggio del giovane Balbo, ricordiamo, nazionale venezuelano, giovane, uno dei giovani che insomma ha trovato anche un suo spazio in questa stagione in maglia viola, non tantissimo, ma qualche presenza l'ha fatta in coppa e anche in campionato. Dovrebbe passare allo Sturm Graz per 1,5 milioni più 50% sulla rivendita, quindi la partenza di Balbo ti fa pensare che su quella fascia, oltre al gioiellino del Real Madrid, potrebbe essere atteso Parisi, ma poi di Parisi, per Parisi si parla di novembre inoltrato, non so, vediamo Brescianini se può essere, chi lo sa, adattato per qualcosa. Lì c'è da lavorare come in altre situazioni naturalmente. All'amico Guido, allora faccio un distinguo profondo delle cose. Allora, io dico che se seguiamo quello che io ho smesso di credere ai giocatori da tempo, perché quelli che un tempo erano più sinceri, lo dico francamente, ora sono dentro meccanismi tali che sono portati alla bugia, portati a raccontare quello che gli dice in quel momento la situazione. Ho visto troppi battersi il pugno sul cuore e poi firmare pochi giorni per un'altra squadra.
2: Ma poi, scusami Luca, no, non hai bisogno dell'avvocato difensore, ma posso dire che la situazione Chiesa e la situazione Orsolini non sono minimamente, esatto, paragonabili. No,
1: E poi aggiungo che io non voglio Chiesa perché non mi piace. Cioè, penso che il percorso di Chiesa sia in fase totalmente calante. Io voglio il nuovo Chiesa, un giocatore che insomma da anni, devo dire che il problema di Chiesa nasce dal suo infortunio muscolare, ma è un'ipotesi che mi avevano detto quando lui era così formidabile nella Fiorentina. Questi tipi di giocatori che sono tutte esplosività e non hanno una grande tecnica di base, ma sono questa boom, sono
2: forza
1: queste
2: nelle
1: botte,
2: gambe incredibile.
1: E mi dicevano: guarda, bisognerà vedere come regge il primo problema muscolare, perché come perde un po' di questa esplosività, perde il 50% del suo valore. Quindi io non ho niente contro Chiesa, tranne il fatto che si è comportato molto male con la Fiorentina, molto e aggiungo ancora molto.
2: È ragazzo cresciuto nel vivaio col babbo, che ha giocato nella Fiorentina, e il video in cui lui dice al babbo: li faccio io i gol di Batistuta, sì, quando sì, viene ceduto, cioè si poteva gestire meglio la
1: una
2: storia.
1: Una delle grandi delusioni di Rocco Commisso, e lo capisco, perché insomma gli avevano messo a disposizione un grande ingaggio e vabbè. Quindi io non è che non voglio Chiesa, che non mi sta simpatico perché ha lasciato la Fiorentina, perché io voglio un giocatore diverso da Chiesa, lo voglio meglio, lo voglio più giovane, lo voglio con una prospettiva che possa diventare meglio di Chiesa. Ecco, quindi questo è il mio ragionamento.
2: Su Volpato, che era il primo ascoltatore, diceva: meno male, ma Volpato verrebbe per fare la riserva in questo momento, visto il livello degli altri acquisti. Sì. E Volpato come riserva ci potrebbe stare, poi sta roba qui probabilmente.
1: Vabbè, ovviamente questo preclude. Allora, ti piacerebbe questo tridente d'attacco che ha disegnato il nostro ascoltatore sulle Pellegrino Gudmundsson?
2: Sarebbe tosto, perché non mi convince. Quantomeno dovrebbe uscire Gudmundsson. Pellegrino, tanto il paragone con Bati è dissacrante quantomeno, ma poi anche a livello anagrafico Pellegrino c'ha 25 anni, sì. 24 anni, ragazzi, imparare a 25 anni è un pochino più complesso, come anche Piccoli ci sta facendo vedere, e serve soprattutto la volontà del calciatore, cioè mettersi lì e lavorare sulle lacune. Non tutti sono disponibili o capiscono che lo devono fare. Pellegrino è fortissimo, perché ha fatto 11 gol, e 11 gol sono pochi in una squadra che, se non vado a mente, ne avrà fatti 35,
1: sì.
2: Cioè ne ha fatti tanti, di testa è formidabile. E sembra, ecco, Roberto Pruzzo, certo con le altezze e i fisici, esatto, perché Pruzzo era più piccolo, ma la prendeva sempre lui di testa, era un buon giocatore spalla alla porta nella difesa della palla, magari non me lo ricordo così bene, ma Pellegrino nel rigirare la palla con i piedi fa più fatica, è un grande giocatore spalla alla porta nella difesa. Però ci avrei tanti dubbi, perché Sule va verso il centro e tira, Gudmundsson va verso il centro e tira, questo fa gol di testa.
11: Ci ho tre palloni. Allora, sai chi sa tutto di Parma? Sa tutto di tutto, ma Parma è Alberto Di Chiara, che grande, ringrazio. Alberto. Ciao Alberto.
12: Ciao, ciao a tutti.
11: Sono,
12: ciao,
11: qui con Andrea, sono qui con Andrea Bruno Savelli. Allora,
12: certo, avevo riconosciuto.
11: Prima di andarti a chiedere anche di Giovanni Mario che sta arrivando, però il discorso è andato su Pellegrino, Parma, e so che te hai amici importanti a Parma, che ti dicono di questo giocatore?
12: Ma è un giocatore che ha fatto sicuramente bene, è un giocatore giovane, che quindi di prospettiva, è un giocatore non bellissimo da vedere, nel senso che nella corsa non è uno che lo vedi in maniera quegli attaccanti che saltano l'uomo, cose, però dicevate bene, è un pochino come era, poteva essere un Roberto Pruzzo della situazione, che non era bellissimo da vedere, ma che sembrava che non arrivava mai, ma arrivava sempre coi tempi giusti. Con i tempi giusti, con il fatto di che di testa la prende quasi esclusivamente lui, difende il pallone ed è difficile toglierglielo con spalle alla porta, riesce a dare i tempi giusti anche a chi gli inserimenti dei centrocampisti che magari vengono da fuori, quindi io credo che sia un giocatore di prospettiva. Adesso poi stiamo parlando di giocatori che non un fenomeno in questo momento qui, ma insomma un giocatore che può senza dubbio essere utilissimo alla causa, soprattutto in previsione di quello che succederà con Ken.
11: Qui c'è, è chiaro, no? Qui parliamo ovviamente dell'alternativa a Ken, perché per l'alternativa a Piccoli che andrà via, ovviamente andranno a cercare un profilo diverso. Lo ripeto, questo è l'anno che la Fiorentina non fa le coppe, quindi è l'anno delle tante settimane in cui lavorerai per preparare una partita, e quindi insomma chi farà il vice di Ken, se resterà Ken, deve capire che insomma potrebbero esserci anche pochi spazi. Torno invece al tuo ruolo, alla tua comfort zone. La Fiorentina sta per chiudere per João Mario in prestito, non lo dico perché questo è un aspetto fondamentale, cioè perché è una forma di tutela per la Fiorentina questo tipo di operazione. Ovviamente non è considerato un titolarissimo, vai a prendere un giocatore che ha fatto un suo percorso anche in Italia senza andarti a impegnare economicamente. Su questo giocatore, Alberto, ci sono valutazioni proprio spaccate a metà, c'è chi non lo vuole, chi lo ritiene un inutile, chi ci vede invece delle prospettive. Qual è il tuo giudizio su João Mario?
12: Ma guarda, è molto difficile dare giudizio perché lo conosco il giusto anch'io. Io credo che Parati ci vada molto a guardare, al di là, mi pare che sono fatto positivo sotto questi aspetti, non a livello di algoritmi, ma va soprattutto a vedere anche a vederlo di persona, a parlarci con i giocatori, che è la cosa principale, io credo, perché debba trovare un ruolo, al di là di che possa essere o meno utile alla causa. Paradisi sta cercando, di quello che mi pare di aver capito, una squadra dove poter formare un gruppo importante, dove tutti possono lavorare per la causa e abbiano quelle caratteristiche umane, tra le altre cose, oltre che tecniche, che possono essere confacenti con quello che possono essere le idee sue e chiaramente anche di Fabio Grosso, con il quale, apro una parentesi, ci sentiamo spesso, ci siamo dati appuntamento per i primi d'agosto per venire a darlo a trovare lì.
11: Com'è stato il suo primo impatto con Firenze, Alberto Di Grosso?
12: Ma lui è una persona molto equilibrata, nel senso che lo si deduce soprattutto da quella, io lo conosco tanto, apro un'ulteriore parentesi, che ci siamo conosciuti chiaramente quando io appunto ero dirigente a Perugia e venne acquisito dal Chieti come trequartista, quindi venne trasformato in terzino sinistro, e quel giorno in cui avevamo rapporti tutti, io da dirigente per caso lì e lui da calciatore, mi disse sempre: magari riuscite a fare da terzino la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo. insomma ha fatto abbastanza, direi, e non si può magari dare un giudizio su grosso sul fatto, l'esempio classico è il rigore che ha battuto nella finale, cioè sì. È un giocatore che è affidabile, è sempre stato
11: una no, ma quella è incredibile,
12: è molto razionale,
11: quella è incredibile, ma Lippi gliel'ha dato, mi spiegò a suo tempo che non ha avuto dubbi perché voleva tirarlo Del Piero il quinto, e lui invece non ha avuto dubbi fin dal primo minuto per darlo, farlo calciare a grosso. Ragazzi, lì c'è, non è una, non è se sotto un Everest,
12: quindi, no, è come se tu qualsiasi bambino calcia, che vuole fare il calcio pensa che è bello tirare il calcio dei due.
2: Chiedere a Roberto Baggio per informazioni
12: contro la Francia in Germania con la nazionale vince la Coppa del Mondo, io penso che più di quello non c'è.
2: Alberto però eri più forte te, la carriera è fatta più bella, lui ha vinto mondiali, quindi tocca inchinarsi a tutti.
12: Eri
2: un'altra storia, eri un'altra storia.
12: Vabbè, erano due cose che io avevo un po' di una caratteristica un po' diversa, lui era di simile a me nel fatto che lui veniva da un ruolo come io avevo, era un ruolo d'attaccante, era un terzino con i piedi buoni, diciamo, insomma, ecco, diciamo in questa maniera.
2: Facevi l'ala, lui faceva i tre quarti adattato a fare il terzino,
12: lui da tre quarti
11: quindi diciamo che il suo impatto in Firenze è stato positivo, questo si può dire.
12: Ma per ora io spero che ci sia, poi lo sai meglio di me Luca che è il responsabile, danno i risultati in campo, da fare poi alla fine. E la credibilità e l'autostima alla squadra vengono da quelli.
11: Quindi tornando alla valutazione su João Mário, ci può stare alla fine?
12: È un investimento, ci può stare, io credo che lo faccia, e quindi dare un giudizio adesso diventa un po' difficile, perché magari bisogna crederci, sono investimenti che sono scommesse soprattutto, che si fanno in questo periodo, purtroppo il discorso è sempre legato che sono troppi stranieri, d'altronde finché non si cambia la radice questo regolamento, un regolamento che possa agevolare l'acquisto dei giocatori italiani, se ce ne sono, italiani, perché anche quello bisogna metterlo in dubbio, a parte questo particolare, che visto che ci sta anche di mezzo il discorso di nuovo adesso il rilancio della nazionale italiana, che può passare chiaramente da giocatori e talenti italiani, quindi al di là delle scelte che conta, al di là della con la Fiorentina, ma non solo, fanno con giocatori stranieri, ma d'altronde se non c'è altro, bisogna cercare di costruire squadre che possono avere un'identità particolare, e credo, come ti ripeto, Paratici vada a cercare molto, al di là del discorso naturalmente tecnico, anche un discorso a livello umano.
11: Certo. Senti, restando su quella fascia, ieri c'è stata anche la presentazione, è arrivato con Jimenez. Allora io lo ripeto, i miei colleghi di Milano mi hanno detto che quando entrò questo ragazzo nel Milan arrivò un'esplosione di freschezza, di talento, di qualità. Ecco, poi ora ha attraversato anche dei momenti personali non semplici, che ne pensi?
12: No, è quello il discorso, certamente. Infatti corso mi pare che nell'ultima conferenza stampa il discorso si sia caduto soprattutto sul discorso caratteriale del giocatore, che quindi il Paratici ha preso subito le difese dicendo che si parla di calcio, è chiaro che è un giocatore che devi sapere gestire, è una scommessa ulteriore anche quella, non tanto a livello tecnico quanto a livello caratteriale, come lo poteva essere per Ken a suo tempo, no? Quindi sono delle scelte, quei giocatori che tra virgolette no, lunatici, ma che possono senza dubbio se li sai prendere, come noi quando a Parma avevamo Asprilla, che era un giocatore di grandissima potenzialità,
11: ma era matto, però
12: era un giocatore da gestire. Allora il nostro gruppo di squadra che avevamo chiaramente la struttura societaria lo ha aiutato a essere pronto, quando c'era da essere pronto, ad essere efficace in campo, che poi è la cosa principale, e anche disciplinato in alcuni casi per quello che è stato possibile all'esterno del campo. Quindi è questo che deve cercare di costruire, bisogna cercare la direzione deve essere quel gruppo che possa portare dei risultati, formando proprio il compito di un allenatore, questo di Fabio Grosso e della società, è quella di formare uno spogliatoio unito, e non è tanto il modulo o il modo di giocare, è proprio la forma la forma caratteriale dei giocatori e quindi l'atteggiamento che dovranno dare quando vanno in campo. Deve essere una squadra compatta che possa dare pressione agli avversari e quindi riuscire a ottenere i risultati massimi. Poi il modulo viene a seconda delle caratteristiche dei giocatori che hai.
1: Non c'è dubbio. Grazie ad Alberto Di Chiara, un grande abbraccio.
12: A voi, un abbraccio.
1: Allora, mentre chiedo di preparare gli ultimi audio, caro Andrea Bruno Savelli, c'è un amico, Andrea, che mi dice la tattica giusta sarebbe vendere Ken per 45-50 milioni, prendere Kolo Muani e poi, visto che la Juve ce lo deve ancora pagare in parte, riprendere anche Nico Gonzalez.
2: Sì, Kolo Muani, che però prende un ingaggio veramente alto, non so se più alto di Ken, di sicuro, non voglio sbagliare, va sui 6? Oltre?
1: Sì.
2: Sarebbe un acquisto stratosferico, bella questa idea. Nico ha fatto un bel mondiale.
1: Nico, secondo me, è un grandissimo giocatore che purtroppo è stato frenato dai problemi fisici. Cioè, ma lui veramente era speciale, dai.
2: Sì, Nico ha delle capacità fuori dal comune, il colpo di testa, l'allungo.
1: Sì, ci aveva dei tempi, però chiaramente, ragazzi,
2: un pochino sporco tecnicamente alle volte, ma insomma, su quello si può.
1: Però ecco, io colgo il messaggio dell'amico, colgo il segnale. Cioè, noi bisogna andare a cercare quel tipo di giocatore, il giocatore che determina. Nico determinava, ragazzi.
2: Ma certo, l'ultimo anno, se non mi sbaglio, fece 12.
1: Determinava, giocatore importante, giocatore che garantisce. Cioè, noi non possiamo andare a puntare solo su esterni di quelli che ti dicono bravi a coprire la fascia, bravi a fare le... Noi abbiamo bisogno di giocatori determinanti per i gol che possono realizzare, anche perché se hai degli esterni determinanti obblighi le difese avversarie ad allargarsi. Se c'hai esterni non segna mai, le difese si stringono.
2: Quasi più importante avere gli esterni rispetto al centravanti.
1: Esatto,
2: guarda il Sassuolo di Grosso, che ha giocato quasi sempre con Pinamonti, che è un buon giocatore, ma non straordinario.
1: Buono.
2: Non lo vorremmo come sostituto di Ken.
1: No.
2: Poi ha fatto giocare anche Nzola. Quando ha cambiato un pochino, ha cercato più la profondità, ha messo 5-6 partite di fila a Nzola, che peraltro Nzola si è rescisso, che fine ha fatto? È sempre lì,
1: Nzola,
2: è in vacanza.
1: Sottil, Valentini, anche Valentini sembrava chiuso,
2: non ha accettato il gremio per una questione
1: Moreno,
2: di ingaggio. Stavo ragionando su un'altra cosa. Sì, Moreno, secondo me lo troviamo un acquirente, perché ha fatto un grande campionato, più che discreto campionato in Serie A spagnola. Stavo ragionando su una cosa: sia Jimenez che João Mario giocano meglio a destra, ma possono giocare a sinistra. Quindi l'accelerata sulla cessione di Balbo con 2+2, chiamiamoli, sulla destra, anche se per adesso può continuare a giocare a Brescianini, vuol dire che forse sanno che se quando arriva Valdepeña, su cui mi sembra non abbia nessuno dei dubbi che sia solo una questione di tempo, a meno che Mourinho non dica lo metto titolare.
1: No, ma stai tranquillo, sono queste sceneggiate che fa Mourinho, che vuol far vedere i ragazzi, ma poi
2: un po' di fenomeno, un
1: poi
2: po' di
1: comunque
2: cinema.
1: Lo tengono, non lo perdono,
2: no, certo,
1: tutte le operazioni tipo Nico Paz, no?
2: Certo. Ma noi ci va benissimo.
1: Sì, e poi non ti dimenticare che a sinistra potrebbe giocare in emergenza Ranieri, potrebbe giocare lo stesso Vieri.
2: Sì, cioè, e poi rientrerà a Parigi.
1: Ecco, se devi aspettare Parisi 3 mesi, non è niente di male. Gli ultimi messaggi, poi andiamo a chiudere.
13: Ursolini e disse che Firenze per lui gli era un passo indietro. Ecco, per me e ne faccia parecchi in avanti, ma anche di più, e vada anche verso il Cairo.
14: Tenere Gudmundsson e dare via Ken, ottimo, bella mentalità. A parte la grinta che c'ha Ken in campo rispetto a Gudmundsson, che sembra passeggiare a cercare le margherite, ma cioè, non sono paragonabili. Gudmundsson, a parte i rigori, non è nulla. Ken ti ha fatto 35 gol in 2 stagioni e l'ultima una giornata mezza. Cioè, più Ken c'ha 3 o 4 anni meno di Gudmundsson, se non sbaglio. Ma io non so chi ragiona così, è proprio un... Forse dovrebbe andarci a cercare.
15: Grande Luca, io sono con te. Chiesa non la voglio vedere neanche dipinto, ma io ci aggiungo tutta la famiglia. Sono comportati malissimo, anche peggio del serbo che poi è andato via sempre lì in quella squadraccia di Torino. Un saluto a tutti, Francesco da Venezia.
1: Allora, siamo veramente ai titoli di coda. C'è chi vorrebbe Kubmaier, ma non so per fare che cosa e dove metterlo. No, io vorrei un'ultima tua riflessione invece su Grosso, perché guarda, l'anno scorso eravamo diventati tutti Pioli dipendenti, no? Pioli, io per primo, io proprio ho sbagliato strada totalmente.
2: Anch'io.
1: Pioli, ci pensa Pioli, fidiamoci Pioli, fa tutto Pioli, lui è la nostra garanzia, è quello che ha vinto lo scudetto, bla bla bla bla bla bla. È stata una catastrofe. E Grosso veramente è sottotraccia perché chiaramente si sta prendendo tutto il palcoscenico Paratici. Però io, per quello che ho capito dalle voci che arrivano, ha fatto un buon impatto nel gruppo, e non dimentichiamoci che questo è un gruppo, Andrea, molto rinnovato, quindi il ruolo dell'allenatore sarà importantissimo anche dentro lo spogliatoio,
2: un ruolo fondamentale. Io a un certo punto con questo mercato ho detto: vai a vedere che quello sottostimato rispetto agli arrivi è l'allenatore.
1: Sì, bravo.
2: Perché non è vero che abbiamo puntato su un Prandelli. Cesare Prandelli, quando è arrivata la Fiorentina, era molto più conclamato di Fabio, certo, Grosso. Rinunciò alla Roma per i problemi di salute della moglie, se no non l'avremmo mai incontrato, ed è stato uno degli incontri più belli degli ultimi 25
1: esatto,
2: anni.
1: Nella tragedia, Cesare, ma no? Più belli.
2: E quindi dico:
1: nella tragedia, perché sì, la moglie stava poco bene,
2: certo, ci mancherebbe altro, però sportivamente per noi è stata una meraviglia conoscere Cesare Prandelli e averlo come allenatore. Detto tutto ciò, la cosa che mi fa non ben sperare, essere convinto di Grosso, è che ha un rapporto perfetto e in simbiosi, simbiotico, di stima reciproca, ma anche di unità di intenti col direttore sportivo, perché poi gli allenatori si formano se sono intelligenti, e Grosso, a sentirlo parlare, ha proprietà di linguaggio, dialettica intelligente, sì. Crescerà anche lui, non ho dubbi, e l'importante è che non ci siano problemi come ci sono stati con gli ultimi allenatori della Fiorentina, con la dirigenza: voglio questo, voglio quell'altro, diversi, tra Italiano e Palladino erano problemi diversi, quindi Grosso rispetto al mercato secondo me è uno zinzinino sotto il livello. Probabilmente De Rossi mi avrebbe dato più sicurezza a me, ve lo dico. Però gode della fiducia. Io non sono quelli fidiamoci a scatola chiusa, ma mi fido del rapporto. Cioè, è fondamentale che chi gli compra i giocatori sia d'accordo con chi li mette in campo.
1: Non c'è dubbio, è che si fidino reciprocamente.
2: Certo.
1: Allora, grazie davvero Andrea Bruno Savelli, è un onore per me aver fatto queste due ore insieme a lui, è un piacere, perché somma la competenza ad una simpatia esplosiva e naturale, come ci testimoniate ogni volta che lui è qui con noi. Vi saluto gli amici di Lady Radio, la loro programmazione continua con musica, cronaca, poi dalle 18 tornerà allo sport. Noi non ci fermiamo mai, ora ci sarà Nick e Nick, Niccolò Sante, Niccolò Ceccarini, per tutto ciò che è mercato, perché ricordatevi, il mercato passa da qua, e quindi dalla mattina alla sera tutte le notizie ve le diamo in tempo reale. Ci basta aprire la porta tra la redazione di Tutto Mercato Web e la redazione di Firenze Viola, qui è un tourbillon di informazioni. Ringrazio i registi fantastici e vi è l'appuntamento col Palla al Centro, e per domani come sempre alle 2. Buona giornata.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
17: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
18: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
19: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
20: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
21: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
0: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una profondità di 9 km. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
1: Un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto per il tragico incidente avvenuto nel dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre Elvia Pia. Secondo i giudici, l'auto del condannato viaggiava oltre 200 km orari quando travolse la Fiat 500 della giovane e della madre, escluse invece l'ipotesi della gara di velocità tra le due Porsche.
0: La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa. Nella motivazione si legge: a Daniele va data l'ultima opportunità istituzionale per tentare un suo effettivo recupero sociale, dato che è tuttora incapace di assumersi le proprie responsabilità, contraria la famiglia della vittima.
1: Dall'estero, media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno, il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. La speranza di Zelensky sarebbe quella di riportare la questione ucraina nell'elenco delle priorità del tycoon, apparso ora molto più concentrato sulla partita medio orientale.
0: Lo sport: la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend di Formula 1 in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda. Il britannico chiude con il tempo di 1 minuto 18 secondi e 729 millesimi, con il monegasco staccato soltanto di 0,148 secondi. Terzo, Lando Norris su McLaren, staccato di mezzo secondo davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, tredicesimo, e con tanti errori commessi. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

Buonasera a tutte e a tutte e benvenuti a Tutti in Campo, una trasmissione che come sempre parlerà di sociale e come potete vedere oggi sono solo come un cane, però va bene così perché c'è stato un problema da parte di Pippo che venendo in autobus ci sono stati dei problemi, quindi arriverà nella seconda parte probabilmente insieme anche al nostro direttore, insomma, quindi oggi si passa da 1 a 3 così in un lampo, ok? Quindi questa prima parte mi dispiace per voi, vi dovete sorbire tutto Andrea Mori, insomma, però mitigato da un ospite che con cui parleremo di un evento importante. E prima però ci tengo a dire un'altra cosa, che questa è per questa stagione l'ultima puntata di Tutti in Campo. Infatti questo sabato, oggi andiamo in onda regolari, però il prossimo andrà in onda quella che è una replica di una trasmissione, una

0: data, diciamo, che è stata richiesta particolarmente. Quindi ecco, oggi è l'ultima puntata ufficiale, mentre sabato prossimo ci sarà invece una replica di una puntata vecchia. E poi ci rivediamo a settembre con un palinsesto e un tutto in campo sempre più voglioso, insomma, di raccontare il sociale. Vi raccomando, anzi vi raccomandiamo da parte di tutti noi, di seguire la pagina, l'account Instagram di Tutti in Campo, perché lì almeno potete rimanere aggiornati su tutte appunto su tutti gli aggiornamenti, su tutte le novità, quando riniziamo banalmente, eccetera eccetera. Quindi vi consiglio di andare a seguire Tutti in Campo su Instagram, e poi anche di iscrivervi al canale di YouTube di Tutti in Campo, ok? Quindi insomma, poi tanto ci sarà tempo per i saluti e per farsi gli auguri, insomma, per le vacanze di dell'estate, insomma, le vacanze estive. Bando alle ciance. Allora, oggi abbiamo con noi una ospite già venuta, ma che ben volentieri riospitiamo, che è Francesca Fiorazzo, che è vicepresidente della Fondazione I Medici F3. Grazie Francesca per essere qui con noi di nuovo, grazie.
1: Grazie Andrea, è sempre un piacere stare qui con te, veramente accolgo sempre questa occasione con tantissimo piacere, grazie infinite.
0: Grazie, no, è un piacere perché Francesca è un'amica e poi è una di quelle persone, tanto io dico sempre, la differenza poi lo fanno le persone, una di quelle persone non attive ma iperattive nel sociale, nel senso che oltre a farsi il mazzo con famiglia, lavoro eccetera eccetera, devo dire si dà, si adopera veramente a 360 gradi proprio su questo. Ora è vero che la fondazione è come dire, nasce per questo, però insomma le persone ne fanno parte. Per me è stata una lieta scoperta, insomma, il fatto che sono veramente molto molto sensibili e attivi su questo. E infatti Francesca, oggi parliamo di un evento che insieme alla fondazione coinvolge, diciamo, varie realtà sul territorio per cercare di, correggimi se sbaglio, insomma, raccogliere fondi e anche di far conoscere queste realtà ancora di più sul territorio, che si terrà a inizio settembre. Ecco, parlacene un pochino, perché riguarda, a parte una cosa bellissima che magari può, come dire, dare uno spunto in generale, e poi coinvolge anche l'associazione Il Ritrovo, e quindi a maggior ragione, ecco, prego, ti lancio la palla e a te la parola.
1: Grazie Andrea, allora sono felicissima di poter parlarvi di questo nuovo evento, che è l'evento che si chiama Uniti per i Bambini. Già il nome dice tutto, è un evento che dedichiamo ai bambini abili e diversamente abili, e questo evento ha come finalità la raccolta fondi proprio per loro, una raccolta fondi che si svilupperà in due giorni, perché questo evento a questo giro è veramente molto articolato, ma articolato, come dico io, veramente molto bene, perché questo evento ci sarà il 5 e il 6 di settembre. Allora, il 5 di settembre scenderemo in campo proprio, vedi, quindi mi associo anche alla tua trasmissione
0: in tutti i sensi,
1: e in tutti i sensi scenderemo in campo, un campo bellissimo, perché noi questo evento sarà presso il centro federale di Coverciano, quindi che ringrazio, ci hanno messo a disposizione, pensate, dove si allena la nazionale, finalmente siamo entrati, per esempio per me è la prima volta che sono entrata e non avevo mai visto il campo dove si allena la nazionale. Ma il 5 di settembre ci sarà questo torneo quadrangolare con le squadre di calcio che scenderanno in campo, ma squadre di calcio proprio molte che fanno parte delle associazioni a cui poi daremo anche, diciamo, faremo beneficenza insieme ai bambini, e come vi ho detto prima, bambini abili, diversamente abili, ma non ci sarà soltanto questo quadrangolare di calcio, i bambini si potranno cimentare, e anche gli adulti, in tante attività sportive come ad esempio il padel, il tiro con l'arco, c'è la pista di atletica, insomma tantissime cose. Ma il bello è che vedremo veramente delle partite di calcio fatte tra l'associazione Gomitolo, tra l'associazione Ritrovo, tra la fondazione Tommasino Bacciotti, tra i Cavalieri Sant'Appiano, quindi c'è tanta gente che veramente si è unita a questa giornata di sport, che è proprio per fare del bene a questi bambini. Ma non finisce qui, perché abbiamo pensato a una giornata a tutto tondo dove ci sarà la parte sportiva, ma ci sarà adiacente anche il villaggio della salute. Quindi abbiamo avuto veramente la fortuna di poter avere in quella giornata presenze importanti come la Fondazione Medici F3, come ISPRO, come la Croce Rossa Italiana, la Misericordia, addirittura Procip che ci dà una mano. Quindi allestiremo un vero e proprio villaggio della salute dove potremo fare sempre consulenze e visite gratuite. Quindi una giornata proprio dedicata ai grandi, ai piccini, insomma a tutti. Quindi quello che spero è che sia una giornata dove ci siano tante persone, perché abbiamo fatto proprio per la città di Firenze, è un evento nell'evento, come dico io, perché per la prima volta mettiamo proprio la parte sportiva e ludica ma unita alla parte della salute, che ci tenga a ribadire sarà come sempre una parte importante, perché come sapete la Fondazione Medici F3 nasce proprio, diciamo, il fiore all'occhiello della nostra fondazione sono sempre state le visite gratuite a tutta la popolazione, ma oggi a questo giro insieme a noi ci saranno anche altre entità importanti conosciute e note nel nostro territorio come Croce Rossa, ISPRO e Misericordia. Quindi facciamo questa raccolta fondi per i bambini. La Fondazione Medici F3 è una fondazione filantropica che ha avuto sempre, diciamo, un punto debole per i bambini. Noi aiutiamo proprio, siamo dediche al sociale, come dicevi te prima, certo. E per noi poter aiutare le persone che hanno più bisogno, quindi donne, anziani e bambini, è proprio un motivo di orgoglio. Facciamo questo torneo quadrangolare e tutto il ricavato di questo giorno di beneficenza andrà a favore dell'associazione Il Trovo, andrà a favore dell'associazione Il Gomitolo per la Legalità, andrà a favore per l'associazione Davide e Golia e anche per la fondazione Tommasino Bacciotti. Quindi tutte entità vere, concrete, che tutti i giorni lavorano quotidianamente per aiutare questi bambini. Quindi abbiamo pensato giustamente di aiutare tutti i bambini, quindi ecco perché abbiamo fatto, diciamo, una giornata inclusiva molto bellina, che dove i bambini si possano veramente divertire, ma anche i grandi, perché abbiamo messo anche il torneo di padel, che sai che oggi il padel spopola in perversa, quindi anche i grandi si potranno divertire. Io no, perché non gioco nemmeno le padelle in casa, quindi no. Io soltanto intendo però quello che ci tengo però a dire è una cosa veramente, fammela dire, perché è stata, questo torneo veramente è bellissimo, anche perché nasce veramente da una solidarietà attiva. Quando è venuta l'idea, che non è venuta da me ma è venuta da dei carissimi amici che ringrazio, quindi uno su tutti Bernardica, Cristina Scaletti che è anche la sindaca di Fiesoli che ci ha dato anche il patrocinio, poi il dottor Federico Perna, il colonnello dei carabinieri Stefano Ruggeri, Andrea Casella, l'avvocato Maresca, quindi poi ci sono anche io nell'organizzazione, però quando loro mi hanno parlato di questa bellissima iniziativa, ti giuro, mi sono emozionata. Ma l'emozione più grande è stata vedere come tutti, proprio in velocità, quando si parlava di questo progetto, hanno aderito a questo progetto dandoci proprio una mano, cioè dice ragazzi facciamolo, è troppo bello. Ecco perché questo veramente è un evento nell'evento, dove c'è tantissime persone che ci danno la mano, proprio Firenze ha risposto in pieno, e mi auguro che Uniti per i Bambini non sia soltanto un'edizione. Secondo me Uniti per i Bambini sarà un evento che continuerà nei prossimi anni, perché la squadra dell'organizzazione è fortissima. Tutte persone con un cuore grande, veramente generosissime, perché credetemi ci si sta lavorando tantissimo e ci si sta dando anima e corpo a questo evento. Quindi ringrazio veramente tutti i miei compagni d'avventura che ho citato prima, e sono sicura che insomma insieme porteremo a casa un ottimo risultato. Ma un ottimo risultato, ribadisco, dedito per i bambini, per chi ha bisogno. Quindi il mio appello è quello che dico sempre: aiutateci, perché quando l'unione fa la forza e quando ci si unisce i risultati veri si vedono.
0: No, ma poi tra l'altro, ecco, la cosa che hai citato te, quella che penso anch'io, alla fine quello che fa la differenza è, oltre alla cosa in sé che già insomma non c'è bisogno di aggiungere altre parole, è meravigliosa, insomma, no, perché ormai io lo dico tutte le volte, diventa quasi un mantra, però da soli a volte si fa prima, uno dice da solo, ma è insieme si va veramente tanto molto lontano, insomma, no? E questo è uno dei casi, anche a me quando mi avete chiamato proponendomi questa cosa in 448 è stato emozionante e bello vedere come in poco tempo tante realtà e persone si siano date da fare per portare al risultato, insomma, no? Questa bellissima iniziativa. E poi, come dicevi te, anche il fatto, due aspetti: uno, di sostenere economicamente, diciamo, le realtà che sul territorio si adoperano, insomma, no? Quotidianamente, quindi quello è un aspetto, può sembrare banale, ma è veramente tanto tanto importante. E l'altro aspetto è quello di farlo anche, questa cosa qui per concludere questo primo punto, di farlo con una certa continuità, ecco, quindi di non farlo diventare solo una volta e poi basta, ma che sia la prima, una prima volta, una prima prova di tante tante altre, ecco, come fosse una prima edizione, via, chiamiamola così, ok?
1: Esatto.
0: E l'altro aspetto, è quello del, come posso dire, del messaggio che viene dato, ok? Quindi il coinvolgere il territorio per far conoscere anche queste realtà, quello che viene fatto, in questo caso il calcio inclusivo, ma anche, come dicevi te, tutto quello che ci sarà quella giornata all'interno di un posto non tanto a caso come Coverciano, che insomma anch'io ringrazio, mi aggrego ai ringraziamenti, che è un po' la ciliegina sulla torta. Prego.
1: No, esatto, poi ribadisco, noi ci teniamo tantissimo a far conoscere queste realtà che fiorentine, che comunque come la tua, come l'associazione Il Ritrovo, proprio si dedica a questi ragazzi. A questi ragazzi, come dico io, che ribadisco sempre il concetto, non ci si deve fermare di fronte al diverso. I ragazzi sono tutti uguali, bisogna includere, bisogna dargli una mano, bisogna portarli avanti, perché come dico sempre, anche dalle persone diverse possiamo veramente ricevere degli insegnamenti preziosissimi. Quindi questo è un concetto fondamentale e va portato avanti. L'inclusione, la socialità, il senso di comunità è fondamentale, perché in prima battuta è un arricchimento personale, un arricchimento che può essere anche da lezione al prossimo. Questo non scordiamocelo mai, assolutamente.
0: Ribadisco
1: il concetto. Quindi questa giornata del 5 di settembre, oltre a essere una giornata divertente, almeno me lo auguro e spero che il tempo ci voglia veramente bene, è una giornata di socialità, una giornata dove si sta tutti insieme, dove si può scegliere di fare tanti sport diversi, quindi dove i ragazzi stanno insieme, tutti i ragazzi stanno insieme. Sarà molto bellino, perché quando le otto squadre di calcio scenderanno in campo, ognuna di loro addirittura con una maglietta colorata, proprio con il loro logo, insomma, per farsi riconoscere, cioè, saranno accompagnati da questi bambini, insomma. Poi dopo, a fine, è proprio a fine torneo, addirittura, non posso spoilerare tanto, sennò poi me ne danno, ma dopo ci saranno addirittura, oltre ai ringraziamenti, anche le premiazioni.
0: Ah, ecco,
1: e ai nostri bambini, sì, ci saranno le premiazioni, proprio con le premiazioni vere e proprie, e un piccolo pensiero per i nostri bambini.
0: Perfetto.
1: Che almeno, insomma, sì.
0: È bellissimo, no? Infatti anche, cioè, tutta questa giornata, diciamo, no? Che poi si conclude anche con la premiazione, anche questo è un valore aggiunto, insomma, no? Perché è un riconoscimento di quello che è stata la giornata, insomma, veramente una bella cosa. Tra l'altro, ecco, citavo una cosa a cui io tengo particolarmente, insomma, lo sai perché ne abbiamo parlato 500 volte, insomma, in separata sede, il fatto dell'educazione alla cultura della diversità, ed è anche uno dei motivi per cui, come dire, questa trasmissione nasce, insomma, no? Io ci tengo tanto perché viviamo in una società di, come dire, molto legata alle etichette, che è molto chiusa, e il fatto di far capire che al mondo fondamentalmente siamo tutti diversi, okay? Quindi non c'è uno uguale all'altro, siamo tutti veramente diversi, per cui educare a questa cultura della diversità ti fa capire che in realtà non c'è una parte che è tutta uguale, la cosiddetta, no, come dire, il normodotato in questo caso, il neurotipo eccetera, gli altri sono disabili e quindi sono diversi, in qualche modo poverini. No, bisogna abbattere certe tette, certe barriere, e questo avviene sicuramente nella quotidianità, ok, perché non è con l'evento spot che questi obiettivi si raggiungono, ma questi eventi, ok, fatti con realtà che tutti i giorni si battono, perché hai citato delle realtà molto attive, insomma, no, la Fondazione Tommasino Bacciotti non la conosciamo certo ora, insomma, no, quindi tutto il lavoro che fa
1: Davide
0: lo
1: Golia,
0: sappiamo bene, Davide e Golia,
1: l'associazione Gomito, che comunque per le scuole si fa tantissima formazione, educazione civico politica, esatto, per far sì che i ragazzi, insomma, capiscano bene i valori della legalità.
0: Assolutamente. Quindi, insomma, ne aggiungo anche un'altra che ho saputo poi parlando con Federico Penna, che è stata coinvolta anche per questo evento, che è la Un Calcio per Tutti, che ha come responsabile la Cristina Detti, che io approfitto anche per ringraziare, che conosco bene, insomma, no, quindi ecco, tutte queste realtà, poi ce ne sono anche altre, però ecco, queste già si battono tutti i giorni per fare un lavoro importante sul territorio. Questo evento serve per dare massima risonanza a tutto quello che portiamo avanti sul territorio, quindi sostegno economico e un messaggio giusto e di visibilità. Questo evento è veramente importante, quindi ecco, che dici Francesca, ecco, facciamo un estendiamo
1: un appello,
0: non lo so, sembra un po' il Teleton, però è la verità, no?
1: Mi raccomando, io ho proprio un appello a tutta la città di Firenze, che tra l'altro tutti i giorni, insomma, sono sollecitati anche su questo evento, perché ringrazio tantissimo Lady Radio, che è media partner con noi, Eve Dili, che ci sta veramente dando una mano grandissima, perché veramente loro, anche loro hanno sposato subito la causa, quindi spesso e volentieri ci ospitano le loro trasmissioni, proprio perché, insomma, anche loro sono stati i primi fautori anche loro di questo evento, perché erano entusiasti, insomma, quindi questo evento di socialità
0: ringraziamo, scusami se ti interrompo, ringraziamo anche l'occasione anche Radio Firenze Viola per questo spazio che ci dà oggi, insomma, per questo, poi insomma Lady Radio e Radio Firenze Viola ovviamente tanto collaborano, però ecco, mi appello a ringraziamenti a Lady Radio e ovviamente anche a Radio Firenze Viola per come dire, sempre per questo spazio e in questa occasione per darci anche la possibilità di far conoscere, insomma, questo evento. Dicevi, scusa, ho interrotto.
1: Assolutamente sì, ringrazio tutte le persone veramente che ci danno in questo momento una mano, ma una mano concreta, una mano attiva e fattiva, come dico io, tutti gli sponsor, che sono stati tantissimi veramente, perché come ti dicevo prima, questa è questa giornata Uniti per i Bambini, sono due giornate proprio particolarmente importanti, perché la prima,
0: ecco,
1: come abbiamo detto, questo evento si articola in due giornate. La prima, come abbiamo detto, il 5 di settembre al centro tecnico di Coversano, dove c'è questo torneo di calcio, dove non solo, dove si possono provare anche altre attività, una su tutte, ora il padel perché va di moda, ma c'è il tiro sull'arco, la pista d'atletica, insomma c'è un sacco di cose belline da fare. E poi c'è il Villaggio della Salute, mi raccomando, dove praticamente le persone possono venire, fare delle visite gratuite, avere dei consigli utili a riguardo della salute. Quindi, insomma, ci sono anche realtà importanti, come ce l'avevo prima, come ISPRO, come Croce Rossa, Misericordia, Fondazione Medici F3. Quindi ecco perché è l'evento nell'evento, dove fondamentalmente si porta bambini a giocare a calcio o a fare altre attività, ma se non ha bisogno, nel frattempo si può fare anche una visita gratuita o avere un consulto. Okay. Detto questo, il giorno dopo ci sarà il 6 di settembre, ci sarà praticamente la cena di gala, il charity dinner, dove noi raccoglieremo ancora diciamo le donazioni dedicate alle associazioni e anche tramite una bella lotteria, e per questo ringrazio veramente tutte le persone che ci hanno dato mano, perché veramente anche i premi della lotteria saranno bellini da morire, grazie agli sponsor che abbiamo avuti, e ringrazio anche tantissimo la Villa di Maiano, Isabella, la titolare della Villa di Maiano, che ci ospita, e soprattutto ringrazio Cristina Scaletti, che lei è la sindaca di Fiesole, che ci ha patrocinato anche l'evento come proprio comune di Fiesole. Quindi alla Villa di Maiano ci sarà una serata divertente, carina, questo charity dinner.
0: Ti faccio una domanda. Ci sono ancora posti appunto per chi volesse partecipare, in qualche modo sostenere,
1: allora,
0: ecco, dei contatti, non lo so, eh.
1: Sì, certo, assolutamente. Allora, chi vuole praticamente venire alla nostra cena, ci sono ancora pochi posti, ma qualcuno c'è, o va sui social. Tanto oggigiorno tutti noi abbiamo i social, quindi soprattutto Instagram, ormai siamo tutti Instagram dipendenti, e bisogna andare a trovare Uniti per il nostro logo. È Uniti per, lo vedete, ci sono proprio, è un logo bellino da morire con due bambini che si abbracciano. Okay. Quindi tramite Instagram, tramite Facebook, tramite addirittura anche TikTok abbiamo messo. Senti come siamo avanti, Andrea.
0: TikTok, ora io non ci arrivo, sono sincero, è troppo avanti.
1: No, ma nemmeno io, guarda, io lascio mio figlio, anzi i miei.
0: Io sono
1: figli,
0: della generazione di Facebook, di Instagram, no. Diciamo mi sono adattato, ecco, TikTok non ce la posso fare.
1: Come i miei figli, io sono una vecchia boomer ormai, quindi io sono rimasta a Instagram e a Facebook, quindi ci potete volentieri cercare sulla pagina Uniti per. Poi se qualcuno vuole può chiamare tranquillamente Andrea, tutti i miei contatti, oppure mandarmi un'email, potete anche scrivermi a francesca.fiorazzo@gmail.com, è facilissimo, insomma, mi potete scrivere, io volentieri poi vi darò tutte le informazioni utili per venire alla cena.
0: Benissimo.
1: E tra l'altro ci tengo tantissimo a ringraziare anche un'altra persona che con me, con la Fondazione Medici F3, ma insomma con tutta Firenze, lui è un'istituzione, fa gli eventi sempre dedicati al sociale, che è il mitico Stefano Baragli, il nostro presentatore del cuore, che lui veramente è sempre con noi in tutte queste occasioni belle, insomma.
0: È quello che ho conosciuto a quella sera, diciamo, di presentazione,
1: era sì,
0: lui?
1: Esatto.
0: Tanta roba, sì, è in gamba.
1: Stefano, però dicevo, però ecco, la cosa, vorrei, però un altro ringraziamento, lasciatemelo fare, vorrei ringraziare tutte le persone che fanno parte della Fondazione Medici F3, perché siamo noi, la fondazione, diciamo i coordinatori dell'evento, e quindi insomma... voglio ringraziare Paolo Gacci, che è il nostro past president, Landini, che è il nostro presidente. Esatto, io adesso sono diventata la vicepresidente, ma poi non siamo solo noi. La fondazione, per fortuna, è una bellissima realtà dove all'interno ci sono tante persone fattive dal cuore grande, insomma, che sono unite anche in questa occasione per portare avanti questo evento.
0: No, io confermo tutto, anche perché ho avuto più di un'occasione per toccare con mano, quindi grazie di cuore anche da parte, in questo caso mia, da parte dell'associazione Ritrovo e da parte di tutti coloro che come dire, beneficiano e beneficeranno anche di questo evento. Quindi mi raccomando, ecco, i contatti li avete avuti, chiunque fosse interessato a sostenere, a far parte di tutto questo, può anche contattare direttamente me, mi ci metto anch'io in gioco, insomma, che è 339 1936 542, oppure associazione il ritrovo @gmail.com. Quindi i contatti ci sono a fare e quindi non ci sono scuse, quindi vi aspettiamo inizio settembre, tutti belli carichi, Uniti per i bambini e non solo, perché come diceva giustamente Francesca, una cosa che coinvolge bambini, ragazzi, ragazzini, più grandi, adulti, quindi coinvolge tutti e tutti uniti per fare una cosa meravigliosa sul territorio.
1: Guarda, per quanto riguarda la fondazione, grandissima mano veramente ce l'ha data il dottor Federico Isola, che anche lui è parte integrante di questa organizzazione, che veramente anche lui ci ha dato una grande grande mano, ci ha ospitato l'altra sera addirittura quando abbiamo fatto al Grand Hotel Mediterraneo l'anteprima dell'evento. Quindi Federico Isola veramente si distingue sempre per la sua generosità.
0: Sempre, assolutamente. E mi aggrego anche a questo, perché Federico Isola oltretutto è una di quelle persone che sento spesso anche. Lui si occupa, se non sbaglio, correggimi Francesca, di Second Life per gli oggetti, insomma, no? Quindi
1: esatto.
0: Dà seconda vita a tutto quello che invece sarebbe buttato via, da, come dire, dagli oggetti, dall'arredamento degli alberghi, tra cui anche il suo Hotel Mediterraneo, eccetera, eccetera. Quindi fa anche questo grande, grande, grande lavoro. Quindi siamo in chiusura, mi dice il regista, Francesca. che dire, noi tanto ci sentiamo.
1: Allora, io un appello velocissimo, vi aspetto tutti, ma proprio tutti, il 5 di settembre, ricordatevi che Coverciano ha capienza massima di 500 persone, io spero di arrivare a 499, via, una ve la lascio. Esatto, dalle ore 15 in poi, non avevamo detto l'orario, vi aspetto al Centro Federale di Coverciano per questo evento Uniti per i Bambini, questa giornata di inclusione, di solidarietà, dove, di socialità anche, dove ci saranno protagonisti bambini, ma non solo, ma anche grandi. Quindi vi aspettiamo, mi raccomando, non ci dovete deludere, perché i fiorentini di solito non deludono mai, perché abbiamo un cuore grande e generoso. Quindi mi raccomando a voi.
0: Esatto. Bene, Francesca, grazie mille per essere stata con noi, ti ringraziamo.
1: Grazie a te, Andrea.
0: E ci vediamo presto anche per questo evento. Ok? Un grande
1: grazie
0: abbraccio.
1: Infinite. Ciao. Grazie, anche a te un abbraccio, un saluto a tutti. Grazie, grazie mille.
0: Grazie, grazie. Bene, con questo andiamo nella più doverosa, più che doverosa pubblicità, e vediamo nella seconda parte di Non essere più solo, vediamo. Magari da uno divento tre. Vediamo. Ciao, tra poco.
2: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
4: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Rieccoci qua, buonasera, buon sabato a tutti, da uno siamo diventati tre, alla grande. Pippo finalmente è riuscito a prendere l'autobus e il nostro direttore ci ha raggiunto.
1: È il bello di Radio Firenze Viola, nei corridoi uno passa, becca un disperato che dietro ai movimenti di parati dice: guarda, fai una cosa, vieni a parlare di qualcosa di serio e tanto non azzeccherai mai i prossimi colpi di parati. E allora, siccome con tutto il rispetto per voi però il collegamento è importante, ho detto passo al volo
0: alla grande, giustamente, giustamente. Noi apprezziamo tantissimo. Allora, abbiamo qui con noi oggi per proseguire insomma questa nostra ultima puntata, che come dicevo oggi è l'ultimo ufficiale, insomma poi settimana prossima, sabato prossimo andrà in onda una replica di quelle vecchie e poi ci rivediamo direttamente a settembre. Oggi, per chiudere in bellezza, abbiamo l'assessora allo sport di Firenze, Letizia Perini. Grazie assessora per essere qui con noi innanzitutto.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Io vi lascio spazio, perché poi non so se l'assessore ha qualche notizia di mercato, nel caso me ne segno, ma come ben sapete poi Viola in Inghilterra non c'è ulteriormente pace, però mi faceva piacere salutare l'assessore, augurarvi buon lavoro, farvi complimenti per una grande stagione che avete portato avanti con tutti in campo e poi ufficialmente confermato, o volevi proprio il comunicato stile
0: allenatore? Già che è registrato va bene.
1: Bene.
0: Ce la prendiamo.
2: Sono presente, ho bollato.
1: Bene, bene, buon lavoro ragazzi.
0: Assessore, dicevamo, quanto è importante insomma abbinare lo sport al sociale, insomma, no? Perché abbiamo visto più volte i valori sportivi essere solamente abbinati al sociale o comunque a valori umani, a volte invece questo no, insomma, no? Perché, come dire, l'agonismo a volte viene in certi casi demonizzato come parola, no? Pippo, invece in realtà non lo è l'eccesso di agonismo che porta a questo. Ecco, quanto è importante questo e come si può fare anche per riportare a volte a questi valori?
2: Allora, domanda complessa, nel senso che lo sport rappresenta una delle cose più belle in assoluto, secondo me, della nostra vita. È uno degli aspetti che veramente ci forma come persone, ci aiuta a formarci meglio, a crescere meglio. Però lo sport ha tantissime sfaccettature. C'è lo sport agonistico, c'è il semplice movimento, c'è il tema della competizione, c'è il tema degli allenamenti, insomma, ci può essere dentro tanto. Lo sport, per quanto meraviglioso, sa essere però anche molto escludente, perché naturalmente vuoi per qualità fisiche, vuoi per capacità, alle volte, diciamo, soprattutto quando l'agonismo viene esasperato, ma non sempre, non serve per forza l'esasperazione, a volte semplicemente perché come squadra, come società, si ha l'ambizione di vincere determinate categorie o tornei o campionati, magari si tende a escludere una fetta di popolazione, di atleti, che non hanno una serie di qualità, competenze, capacità, e questo sicuramente è un dato di fatto, ma visto che reputiamo lo sport una delle cose più importanti della nostra vita e della vita della comunità, del benessere delle città, c'è bisogno che lo sport vada a braccetto con il sociale, proprio perché possa essere davvero sport per tutti e perché porti con sé una serie di messaggi e di valori importanti. Siccome lo sport è anche uno strumento di trasmissione dei messaggi molto più diretto rispetto a tanti altri e anche molto più efficace poi come arrivo del messaggio alle persone, è importantissimo che lo sport possa portare messaggi di questo genere. Devo dire poi che ci aggiungo anche un'altra cosa: nella nostra città, nel nostro territorio in generale, la Toscana, come altre regioni a noi vicine, è ancora oggi, anche se i numeri ci dicono un po' meno di prima, un territorio molto florido come società sportive e come volontariato in generale, ma le società sportive sono quelle che reggono molto di più anche rispetto magari a altri settori del volontariato. E il fatto che nelle società sportive si possa dare dei servizi molto legati al sociale vuol dire avere dei servizi di prossimità che includono anche lo sport, ma che in generale creano benessere e creano benessere alla collettività. Poi devo dire che mi affascina sempre, io quando vado soprattutto nelle società sportive dove si fa tanto sociale o dove si è approfondito il tema delle discipline per sport paralimpici, ad esempio, cosa che fino a qualche anno fa non veniva fatto con così grande attenzione o le discipline proprio non esistevano, c'è questo passaggio dei ragazzi portatori di handicap o che hanno una serie di disabilità dall'assistenzialismo all'autonomia, quindi a essere riconosciuti come atleti come tutti gli altri, che vuol dire uno scatto culturale e uno scatto anche nella testa di queste persone che non apprezzo e di conseguenza diciamo c'è una ricaduta su anche una serie di risparmi economici in ambito sanitario e del benessere a tutto tondo nella nostra società, che è importantissimo. Quindi lo sport e il sociale devono andare a braccetto perché la nostra società sia migliore.
0: No, ho ascoltato con attenzione perché ha toccato degli elementi veramente importanti. Insomma, ora su alcune cose ci siamo anche confrontati di persona e quindi si parla la stessa lingua, mi viene da dire, però ecco, non è neanche scontato il fatto. Ora si parlava di paradigma, no? Passare da un assistenzialismo a un paradigma di, si parla oggi di progetti di vita, insomma, fondati sulla pari opportunità, sul rispetto. Rispetto, ecco, invece sulla pietà, è una cosa fondamentale e lo sport, concordo pienamente, è uno strumento potente, uno strumento che serve per trasmettere valori più che tante chiacchiere, tante parole, sono messaggi che arrivano direttamente e lo sport è una lingua universale su questo, quindi è veramente importante che ci sia inclusione nello sport a 360 gradi, anche perché da una parte dà dei messaggi di inclusione, di autonomie, come diceva anche lei, il fatto di appunto no, di dare maggiore appunto autonomia e fiducia in se stessi, che poi va di pari passo anche con tutto quello che persone che hanno per esempio una disabilità portano avanti anche nella loro vita, insomma, no? Ora io parlo nello specifico magari di chi ha una disabilità intellettivo-relazionale e magari porta avanti nel suo tempo libero questo, sto pensando anche a Ritrovo stesso, ma in generale, ma anche progetti di autonomia abitativa, progetti di inserimento lavorativo. Quindi ecco, questo è importante, ma fa anche un'altra cosa, porta con sé un altro messaggio importante, che è quello di una cultura della diversità, cioè rompe tante etichette, e quella è una delle cose più difficili per natura, perché almeno per esperienza personale mi viene da dire andare a rompere certi muri non è facile, perché c'è sempre un pregiudizio e c'è sempre un essere prevenuti, e invece lo sport su questo fa tanto. Io ho visto più nei cosiddetti neurotipici normodotati di cambiamento più che nei ragazzi cosiddetti con disabilità, perché una delle cose mi ha sempre fatto specie, qui vorrei dicesse due parole anche Pippo, insomma, che è qui con me, è proprio uno come lui, insomma, no? Che è venuto tramite gli scout a Gesci a fare il cosiddetto servizio annuale, che è perché noi abbiamo, oltre parlo dico di noi come Ritrovo, abbiamo una rete anche con gli scout a Gesci, vengono a fare servizio, e una delle cose che mi chiedevo è: ma come mai questi ragazzi, ora ha 25 anni Pippo, però è arrivato ne aveva 17, come mai poi rimangono, restano? Perché? E poi l'ho capito, perché si divertono tutti, ecco, laddove c'è divertimento da parte di tutti, nei confronti di tutti, è lì che hai vinto, è lì che si crea veramente quello scambio, perché lo sport è scambio, il passaggio è scambio, questo è veramente la vittoria finale, insomma, no? La relazione si viene a creare in maniera autentica e non forzata. Ora, se no qui mi dilungo troppo perché ha toccato dei punti su cui mi emoziono anche un po', quindi prego Pippo, ti lascio la parola.
3: Sì, io sono d'accordo, insomma se ne è parlato spesso, io sono sempre il primo a dire che quando sono arrivato al ritrovo sono più io che ho ricevuto di quanto penso di aver dato in realtà, perché sarei stato sicuramente un'altra persona, nel senso io non biasimo anche chi ha ancora un po' una vista, diciamo, di pietismo, no? Che usiamo spesso, perché probabilmente se non fosse stato per il ritrovo mi sarei sentito un po' nella stessa situazione, ma perché era un mondo che era totalmente lontano a me, capito? Quindi anzi, spesso anche amici, no, che mi chiedono del ritrovo, così sono curiosi e mi chiedono sempre: ah, ma te esattamente cosa fai? Gli aiuti a cambiarsi, a fare questo, a fare quell'altro? Io dico, cioè, per carità, se qualcuno c'ha bisogno, no, non si dice di no. Però, cioè, per me, ora sono lì da 8 anni, cioè per me sono amici, cioè io non ci vedo il ragazzo che ha un problema, il ragazzo ha quell'altro, cioè ognuno ha le proprie differenze e per me loro sono amici e compagni di squadra, ovviamente.
0: Bello. E su questo... Prego, prego.
2: No, mentre vi sentivo parlare, mi veniva in mente questo, che tra l'altro oggi una delle più grandi... dei più grandi problemi che abbiamo in generale nella nostra società è il fatto che, ora dico bambini e ragazzi, ma in realtà ci tocca tutti, certo, hanno meno luoghi e meno opportunità o voglia di ritrovarsi negli ambienti pubblici, ok? Quindi c'è sempre meno relazioni e scambio anche con il diverso, diverso in tutti i sensi, o anche con i propri pari. Per dire, negli scorsi giorni abbiamo presentato il primo centro in Italia, che viene fatto qui a Firenze, per il contrasto alle dipendenze digitali, che sono uno degli strumenti che ci tiene più isolati in assoluto rispetto al resto del mondo. Ecco, gli ambienti sportivi sono quasi gli unici, non dico gli unici perché ce ne sono anche altri, ma ormai nel 2026 sono rimasti tra i pochi ambienti dove sei costretto a rapportarti con gli altri e a conoscere anche le diversità degli altri per poter essere una squadra. Questo lo devi fare per forza, quindi si rimpara a condividere gli spazi, si impara a relazionarsi con gli altri, si impara a maggior ragione quando in squadre come il ritrovo si impara a relazionarsi con persone con cui magari nella propria quotidianità è più difficile, con quel quantitativo di persone tutte quante insieme, poter avere la possibilità di avere uno scambio. Quindi è un insegnamento incredibile che se tu facessi qualsiasi altro tipo di attività non ci sarebbe, perché lo sport ti comporta anche una fisicità che nient'altro ti fa avere, se non magari il teatro di una certa tipologia, ma è proprio un settore che ti mette a nudo davanti alla relazione con l'altro, e questo trovo sia importantissimo da una parte e difficilissimo dall'altra parte, perché poi persone come voi lo sanno benissimo, la difficoltà grande è per chi si trova a allenare o a fare la parte dell'educatore, perché appunto in una società non più abituata a avere persone che sanno relazionarsi con gli altri già è difficile di per sé. Con questo carico d'accento in più, diciamo, di avere persone con patologie spesso relazionali, diciamo, anche certo, in quell'ambito lì, ecco, a maggior ragione è ancora più complesso, quindi intanto chapeau. E poi comunque però il ritrovo, come altre società sportive, l'hanno approcciato nella maniera giusta, perché hanno capito che avete capito che ci vogliono delle competenze che non sono solo quelle tecnico-sportive, diciamo, ma di pedagogia, tutto quel settore invece che è un po' più lontano tra virgolette dallo sport, ma che è indispensabile per fare un buon lavoro.
0: No, no, tra l'altro anche su diceva delle differenze, no? Della diversità. Ora qui approfitto per dire una cosa che non ho mai detto: il logo del ritrovo che insomma ho creato io insieme a un'altra persona, insomma ormai diversi anni fa, nasce con questa spirale, un blu e un rosso, che sono due colori primari che tra di loro non c'entrano assolutamente nulla, grazie al regista, vede, mette in sovraimpressione il logo grande e ecco, come si può vedere, non c'entrano nulla l'un con l'altro, però attraverso un contesto in comune, una passione in comune, si crea quel punto di incontro che diventa un po' lilla. Quindi è come se due persone nella realtà, come diceva anche lei, che magari non hanno nulla a che spartire o che magari non si avvicinerebbero, attraverso uno sport, una passione in comune, si contaminano, nel senso più bello del termine, a vicenda, e quindi è lì che scatta quella relazione. E proprio di questo, sull'incontro, una di quelle cose abbiamo parlato anche recentemente con Michele Perguidi, presidente del Calcio Storia del quartiere 2, anche con la Saccardi, con il Paoleso, ovviamente l'assessore Paoleso del welfare, proprio dell'importanza di questi presidi sociali. Ora sembrano cose un po' diverse, in realtà c'è un comune denominatore, bene tenere a mente, che il calcio storico, così come la società sportiva, così come anche altro, sono tutti punti di incontro poi alla fine, perché io ho fatto venire insomma qui anche i vari presidenti, insomma rappresentanti dei vari colori, e qui entriamo nella dimensione del calcio storico. Comunque sia, lavorano tutto l'anno proprio su questi aspetti, perché hanno una palestra, coinvolgono un territorio, hanno come dire un impegno sociale molto importante, sono molto attivi e quindi creano un punto di incontro nel quartiere, nel territorio, ecco. Quindi anche questo sicuramente crea quel punto di incontro ed è veramente importante. Se noi bisogna riabituare, oltre a specialisti sicuramente come posso essere io, come possiamo essere noi e anche altre realtà, ma bisogna riabituare il territorio un po' come poteva essere tanti anni fa, a fare quel lavoro di quartiere dove si accettano varie persone, non con la sua diversità. I social, che sono uno strumento, negli ultimi anni sono diventati, ci hanno disabituato a questo tipo di relazione. Prima era più genuina, più autentica, ora non più, e invece bisogna riabituarci a questo. Allora sicuramente l'intervento dello specialista è fondamentale, è importante, ma bisogna riabituarsi e riappropriarsi di questi metodi relazionali che abbiamo perso anche forse con questi strumenti, che ci hanno dato da una parte e tolto dall'altra. Che dice?
2: Ma sì, indubbiamente ci sono. Allora, gli strumenti del digitale a me tra l'altro mi spaventano, anche su me stessa, perché ogni tanto i social, questo gesto dello scroll ci spappola il cervello.
0: Sì, veramente.
2: Di recente l'Unione Europea infatti ha detto che vorrebbe far causa, ho capito, insomma c'è questa parte legale che si è attivata, vorrebbero far causa a social network, quindi a Meta e a tutti questi che hanno lo scroll. Tra l'altro in America c'è in questo momento un in corso, diciamo, è stata fatta una denuncia perché una ragazza ha proprio, dice che ha una dipendenza dai social network, che gli ha creato tutta una serie di patologie, e hanno fatto causa a Meta. Vediamo come andrà, perché in effetti questo può a cascata attivare tutta una serie di anche, spero, mi auguro, correttivi dei social, che poi sono una cosa anche molto divertente, ci piacciono, sono ormai diventate il principale strumento di informazione delle nostre società. Cioè i dati ci dicono che le persone si informano principalmente tramite i reel sui social, che da una parte è anche un po' preoccupante, perché se poi ci si informa solo tramite reel senza andare a vedere le fonti, senza...
0: Ma infatti è importante educare anche su quello, perché come dire, il senso critico è una delle cose più importanti, specie in questo periodo che abbiamo 7 miliardi di fonti, no? Tra cui ovviamente i primi sono i social, e quindi fake news dietro l'angolo, oltre alle tutte le cavolate ci sono sopra, insomma.
2: Da parte della scuola ci deve essere, secondo me, nei prossimi anni principalmente un apprendimento da parte degli insegnanti, per poter poi educare gli studenti all'utilizzo, il corretto utilizzo di questi strumenti, che possono essere i social o i contenuti di informazione. Questo, altrimenti la nostra democrazia, uso una parola forte, è fottuta.
0: No, ma a parte questo, confermo assolutamente.
2: A parte questo, quindi gli strumenti digitali sicuramente ci allontanano dal mondo reale, senza che a volte ce ne rendiamo neanche conto. Tra l'altro, in età di bambini e adolescenti, quindi ragazzi, che è il momento in cui si forma anche fisicamente il nostro cervello, ok? E tutta una serie di nostre capacità, la capacità di concentrazione, di attivare la creatività, le capacità relazionali, ecco, l'utilizzo spropositato del digitale rischia fortemente di compromettere queste capacità. La capacità di concentrazione è la prima che si vede in maniera evidente, cioè non uscire più.
0: No, prego, ho interrotto perché mi è venuto così tipo lampo, ma vogliamo parlare anche dell'intelligenza artificiale, perché anche quella,
2: dire,
0: sul fatto di non riuscire a fare più un discorso da soli è un po' inquietante. Uno dice, va su ChatGPT, tanto senza fare nome, le dice, mi fai la mail da mandare a quello, mi fai quello, mi scrivi un messaggio da mandare alla mia adorata moglie, cioè nel senso, ormai lo usiamo per tutto, nel senso, un pochino, ripeto, devono essere strumenti, ma attenzione, perché se no il nostro cervello non è più in grado di fare niente, quindi su questo pienamente d'accordo, come tutti gli strumenti, come tali devono essere usati.
2: Io per ora mi sono autoimposta di non usarla, l'intelligenza artificiale, anche se capisco la da una parte è una grandissima opportunità, perché ti diminuisce il tempo in maniera spropositata, però il rischio è che veramente uno perda poi l'allenamento anche cerebrale, e questo è importantissimo. E appunto in età adolescenziale, cioè noi abbiamo avuto la fortuna, mi permetto di darci del noi perché più o meno siamo tutti della stessa generazione, abbiamo avuto la fortuna, secondo me, di vivere la parte infanzia adolescenza, anche se il Game Boy ce lo siamo preso e un po' di cellulare, ma poco.
0: Ora forse più io e te, io e lei, scusi, non so se dire, però fu Pippa del 2000, che generazione sei? X, Y, non c'è bisogno.
2: È il limite, perché lui aveva WhatsApp quando andava alle superiori, noi no.
0: Quindi
2: quello un po' ci ha salvato.
3: Però forse era anche il giusto compromesso, via.
2: Esatto, forse era il giusto compromesso. E mentre oggi bambini e adolescenti sono nel pieno di questo boom dell'intelligenza artificiale, dei social network, di tutto.
0: Vero.
2: E il problema è che gli adulti non sono preparati a insegnarle a usare correttamente, perché siamo i primi a volte a cascarci. Quindi ecco, siamo proprio in una fase in cui tutta la società deve prendersi un po', secondo me, di responsabilità collettiva e dire, bene, come ci prepariamo a tutto questo? Come possiamo tutelare le nostre nuove generazioni che si trovano a vivere quell'età delicatissima di infanzia e adolescenza con strumenti che rischiano di inibire moltissimo alcune delle capacità che dovrebbero invece alimentare? Anche il tema della creatività e della fantasia, che è importantissimo. Oggi con ChatGPT fai un disegno di qualsiasi tipo o scrivi un tema di qualsiasi tipo, e questo invece è un allenamento che non dobbiamo perdere, perché è il senso di essere umani poi. Quindi se vogliamo reinserirci invece la parte sportiva, a fare un dribbling non te lo insegna l'intelligenza artificiale o a fare una bella giocata, e quello è una cosa secondo me su cui possiamo spingere tanto. L'attività sportiva, un po' come anche imparare a suonare uno strumento, sono tutte quelle attività che grazie a Dio fanno parte dell'essere umano, appunto, e ci scollegano un po' da un mondo invece che rischia di inibire tutta una serie di nostre capacità. Quindi spingiamo tantissimo sullo sport.
0: Assolutamente.
2: Che ci può aiutare.
0: Tutta la vita lo sport. E giusto per chiudere, due parole sul calcio storico, che, come dire, appunto, ovviamente bello giugno, insomma, noi ovviamente diamo anche maggiore importanza a quello che viene fatto durante l'anno, insomma, no, ovviamente ci sono state le due semifinali, la finale, tra l'altro una finale a Cardo Palma, insomma, ora qui c'è una diatriba in atto, perché io sono più di parte rossa, Pippo è più di parte azzurra, e quindi questa volta purtroppo mi tocca dare merito agli azzurri. No, scherzo, ovviamente, però ecco, a parte il calcio in costume giocato, ecco, la cosa che ci fa piacere è dare merito a quello che viene fatto tutto l'anno. Ecco, se ci può dire soltanto due parole su questo e poi andiamo in chiusura della puntata.
2: No, allora, i colori non si fermano mai.
0: Ecco.
2: Onore a chi scende in campo e ci hanno regalato soprattutto una finale meravigliosa, ma poi anche, insomma, le semifinali hanno avuto calcianti che hanno fatto gesta veramente belle, e insieme a loro ci metto anche tutta la parte del corteo storico, perché durante l'anno fanno un lavoro enorme. Ricordo tutto di volontariato, quindi come identità fiorentina meraviglioso. E il lavoro dei colori durante l'anno, che è un po' più sotto traccia perché se ne parla meno, ma è a parte importantissimo, perché sono proprio identitari ormai dei quartieri dove sono collocati, e il senso di appartenenza è una cosa che aumenta a dismisura la qualità della nostra vita, e loro riescono nei quartieri dove sono a alimentare e fortificare un senso di appartenenza fortissimo, e questo è uno dei lavori grandi che fanno. Ma poi tante attività, appunto, sul sociale, tante non si tirano mai indietro quando c'è bisogno di aiutare la propria comunità o anche quelle fuori, perché poi sono state fatte raccolte fondi per mi ricordo i terremotati di Amatrice, insomma, sì. Attività diverse che fanno emergere ancora una volta l'animo solidale della città di Firenze.
0: Esatto, esatto.
2: Questa forza brusa dei nostri calcianti, che accanto però ha un cuore d'oro, questo credo che sia davvero l'immagine della nostra città. E devo dire che davvero la parte della dirigenza e poi tutti i volontari dei colori spendono tantissimo del loro tempo per portare avanti le attività e danno casa a tante attività sportive anche che fanno, diciamo, danno la possibilità di fare sport sia appunto a chi magari ha una disabilità, ma anche a persone che magari economicamente non si potrebbero permettere di andare in altri posti. Ecco, loro aprono le porte e danno casa a tutti.

0: Siamo nel mente, ovviamente, una buona estate.
1: Altrettanto.
0: Grazie, assessora.
2: Grazie, arrivederci.
0: Alla prossima, arrivederci. Bene, e con questa, caro Pippo, insomma, chiudiamo tutti in campo questa stagione. Fa un po' strano, sono sincero.
2: Si va in ritiro.
0: Si va in ritiro anche noi, quindi niente, auguriamo una buona estate a tutti. Ricordo che sabato prossimo sarà una replica e poi niente, ci rivediamo a settembre più carichi e con delle novità che non diremo ora, però quindi bisognerà aspettare,
2: troppo facile.
0: Quindi aspetteremo. Buona estate a tutti.
2: Buona estate.
0: Un bacio.

0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera. Siamo in uno studio pieno, quindi cominciamo a rifacciamo il punto su chi siamo. Che si può perdere anche di vista ogni tanto questa la propria identità.
4: Spesso.
3: Fabrizia.
4: Buonasera Piero. A tutti.
3: Piero. Salve,
5: buonasera.
3: Marzio.
6: Buonasera.
3: Michelangelo.
7: Buonasera.
3: E Luca.
7: Buonasera.
3: Siamo ancora là. Siamo sul finire degli anni 70. Questa puntata è dedicata in particolare al 1978-79. La Fiorentina è reduce da una grande paura, quella di retrocedere. Ci siamo salvati all'ultima giornata contro il Genoa in una partita di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. C'è stato il Mondiale d'Argentina, l'unico giocatore della Fiorentina coinvolto era Giancarlo Antognoni, un Antognoni contestato dalla critica ma che ha dovuto affrontare il mondiale con la tarsalgia, un'infiammazione importante del piede. Il calciomercato ha scosso tutta l'Italia perché il Vicenza del presidente Farina è riuscito a strappare alla Juventus la comproprietà di Paolo Rossi offrendo una cifra esorbitante, 2 miliardi e 612 milioni, e mandando su tutte le furie la Juventus ma aprendo una crepa grossa nel mondo del calcio. La Fiorentina, parla il presidente Melloni, parla con schiettezza, dice che non dovremo più rischiare la retrocessione e questa è una buona notizia. La seconda buona notizia è che Antognoni resta e rimarrà ancora nella Fiorentina anche negli anni successivi, quindi c'è uno sbilanciamento. La società si riorganizza, prende un direttore sportivo sui 50 anni, Manni, reduce da un'annata non positiva alla Lazio e da tanti anni all'Inter. L'allenatore è un allenatore emergente, Paolo Carosi, ha passato quasi tutta la sua vita nella Lazio come calciatore, come allenatore delle giovanili, ed ha portato per la prima volta l'Avellino in Serie A, facendo quindi una sorta di miracolo sportivo. La Fiorentina cerca allenatori che non abbiano pretese di mercato e che abbiano anche poi pretese dal punto di vista dell'ingaggio economico, per cui è l'uomo giusto. La stagione parte con una frattura nella nostra linea recente.

0: Perché vendiamo tre giovani che erano stati fra i protagonisti della Fiorentina di Ugolini, che doveva diventare grande. Sono Mimmo Haso, che va a Napoli, da cui riprendiamo il mediano Restelli, perché noi i mediani li diamo via e poi, quando sono stati ben sfruttati, li riprendiamo. Diamo via Casarza e Della Martira al Perugia, e faranno un grossissimo campionato, perché sarà il Perugia degli imbattibili. I nostri ingressi sono sostanzialmente quelli che riguardano la prima squadra: Amenta, che viene dal Perugia, Galbiati, che viene dal Pescara. Galbiati è stato da poco impostato come libero, nasceva come centrocampista della primavera, e Pagliari, che è già della Fiorentina, un attaccante grintoso, di movimento, fisicamente forte, è più personaggio che grande attaccante, e l'impatto tra lui e Carosi non è dei migliori. Partiamo in un contesto che vede 15.000 abbonati e un rincaro sostanzioso degli abbonamenti, che arrivano al 25% in più. Sono anni di grossa inflazione, però e qui cominciamo il nostro piccolo dibattito. Sono anni in cui noi ci aspettiamo di vedere comunque la Fiorentina nei primi posti, no? Quindi la paura è stata tanta, sappiamo che non dobbiamo più rischiare, ma il nostro obiettivo è quarto o quinto posto, no? Se non lottare per il titolo. Come chi comincia sulla stagione 78-79, dove cominciano a esistere dei campionati anche paralleli a quelli del campo, il campionato degli spalti, degli scontri tra tifoserie, no? di situazioni di tensione che cominciano a crescere di partita in partita. Un po' tutte le curve in Serie A sono organizzate.
1: Allora inizio io, ma si può raccontare che, appunto, essendo già verso la fine degli anni 70, il movimento che era nato qualche anno prima e si era rafforzato in maniera considerevole, credo che fossero gli anni in assoluto top del giovane movimento ultras, e in effetti ogni domenica c'erano in tutti i campi, in ogni stadio si verificavano incidenti di ogni tipo, ma come c'erano gli incidenti c'erano anche gemellaggi, incroci particolari, eccetera eccetera. Noi nell'ottobre, metà ottobre del 78, abbiamo una bella giornata di scontri a Perugia, una partita che purtroppo ci vede perdere 1-0 per il gol dell'ex sul rigore, che tra l'altro Casarza, con cui parlai qualcosa come l'anno scorso, dopo tanto sono riusciti a riportarlo, che non si vedeva da tantissimi anni. Questo ragazzo si era un po' perso, finalmente l'anno scorso riesco a scambiarci qualche parola, gli ricordo di questo famoso rigore che aveva creato non pochi problemi, perché lui in qualche maniera passando sotto la nostra curva si tirò giù pantaloncini ai nostri fischi, sì, fu una scenetta un po', diciamo così, di quei tempi che non ci si, cioè non veniva nemmeno riportata nelle cronache, no, perché era cose, però ai tifosi sono cose che restano, tant'è vero siamo qui a raccontarla. Fatto sta che la partita si incattivisce, la Fiorentina non riesce a rimontare, non riuscirà a rimontare, e per un fallo a pochi minuti dalla fine della partita, proprio sotto la nostra, il curvino di Perugia, perché al tempo ancora non era stato montato il curvino della curva completa, come lo era invece la curva nord, quella dei tifosi del Perugia, c'erano pochi gradini dove ci sistemavamo noi. o tutte insomma le tifoserie che andavano a Perugia, e per questo rigore non dato, Desolati tra l'altro si fa male in questa azione,
0: l'ennesimo infortunio
1: piuttosto grave, se non sbaglio una frattura del perone o una cosa piuttosto grave. E qualche minuto prima c'era stato lancio di oggetti verso il portiere Galli da parte della curva perugina, che lo avevano colpito con qualcosa, con qualche oggetto contundente alla testa, e fu portato via Ambarella. Quindi questa fine partita vide insomma una grande tensione che sfociò praticamente con l'arrivo dei carabinieri sotto la nostra curva, insomma, e per farci allontanare a fine partita usarono tantissimi lacrimogeni, questo curvino andavano oltre, perché non essendoci la curva, quindi questi lacrimogeni praticamente arrivavano fino al parcheggio, perché venivano lanciati da distanza molto ravvicinata. E insomma, questo fu uno dei ricordi di quell'inizio di campionato.
0: E incidente anche in campo, Piero, perché la Fiorentina paga l'arbitraggio di Michelotti.
1: Galli, se non sbaglio, fu portato via a braccia perché gli dette una ammonizione, e con l'ammonizione poi prese anche, se non vado errato, il rosso. Se non vado errato, mi sembra una cosa del genere.
0: Fu squalificato dopo, per somma, la munizione del corso del campionato.
2: Due partite
1: io mi ricordo
2: con
1: che
2: la Lazio e con il Milan, ma nel girone di ritorno.
1: Io ricordo che a Perugia
2: sì lo portato via. Però la cosa strana è che all'epoca
1: Galdiolo fu una cosa incredibile.
2: Ferito, cioè poi ti davano la partita vinta.
0: Non riconobbero. Accusarono Galli di aver fatto la sceneggiata.
1: Ma fu portato via Ambarella, però.
0: Ma non so se non. Conta sempre il referto arbitrale. E ricordatevi la partita. Dopo la partita, Antognoni prende. Mi sembra 3 giornate Antognoni e 2 giornate Galdiolo.
2: Un bagno di sangue la partita.
0: La pagammo cara come partita.
2: Vero.
0: Ma e gli incidenti solo con i carabinieri o anche con i perugini?
1: No, con i perugini no. Diciamo in quella partita specifica no, sono avvenuti qualche anno dopo, diciamo, gli scontri proprio con la tifoseria, ma i perugini sinceramente non erano una grande tifoseria ancora, insomma, era una tifoseria di provincia.
0: Però quello è l'anno
1: che rispetto alla nostra presenza di tifosi di una grande città, ecco, diciamo.
0: Però quello è l'apice del Perugia. È il Perugia del secondo
1: posto. È quello che poi esatto. Infatti proprio con la Coppa UEFA dovettero alzare la curva degli ospiti, fu obbligata, e dall'anno dopo infatti a Perugia non c'era più questi gradini, pochi gradini, ma c'era proprio la curva uguale alla curva nord, insomma. Però ecco, quello che volevo dire, al tempo perlomeno alcune tifoserie, erano le grandi tifoserie delle città, delle metropoli addirittura, erano delle tifoserie notevoli, compatte, con un tifo. Qui siamo allo Zenit, sono gli anni dello Zenit del movimento ultras. Qualche tifoseria di città, di provincia, ancora si dovevano organizzare, c'era l'inizio del loro movimento, però è ovvio che anche solo per numeri c'era una grande differenza. Ora è facile vedere tifoserie, no? Pur di piccole piazze, ma presenti, organizzate, anche molto presenti in trasferta, perché è cambiato ovviamente tante dinamiche, ma al tempo andare in trasferta, come abbiamo sempre detto, da poi che facciamo questa serie di trasmissioni, ai tempi anni 70, metà 80, insomma tutti gli 80, andare in trasferta non era un gioco semplice, ecco, diciamo, soprattutto poi quando si arrivava in tanti, non era facile.
3: E non c'era scorta di pulizia. Noi arrivavamo a Perugia, mi ricordo, molte volte non c'era appunto scorte della polizia. Perugia poi era una trasferta che amavamo farla in treno, noi della curva. C'era tanti pullman, ma noi andavamo sempre in treno.
1: Si passava... Il primo anno a Perugia ho fatto i pullman.
3: Può darsi, sì, può sì, darsi. Sì, sì, sì. Ed erano, come diceva Piero, gli anni dove le tifoserie erano già formate, diciamo. Anche gli ultimi gruppi ultras nati sono nati intorno ai fine anni 70. E anche Perugia aveva, mi sembra, l'Armata Rossa, se non vado errato.
1: Sì, avevano gli ultras, l'Armata Rossa.
3: Che si sono creati dopo, diciamo, le grandi metropoli prima, poi noi, Verona, cioè Verona, noi, Sampdoria, Torino, poi dopo successivamente le di Bologna, mi ricordo, e poi dopo tutti, a ruota tutte le altre tifoserie. Non era una trasferta semplice Perugia, perché quando andavamo in treno appunto non c'era le scorte e quindi scendevamo dalla stazione in direzione stadio.
1: Pian di Massiano, dovevamo scendere, fare discesa, quella lunga discesa per arrivare poi in quello che loro chiamano, c'ha un nome quella la piana di Massiano, la riporto qualcosa, ma mi sembra ci abbia un nome quella zona lì. E noi sciamavamo, ricordo.
3: Sì. E lì, chiaro, succedeva di tutto perché
1: eri esposto.
3: La completa assenza di polizia magari arrivava dopo, quando magari succedeva proprio veramente, ma non c'era l'abitudine come ora che ti scortano oppure non ti permettono di fare il corteo. Quell'epoca
1: no, il corteo era un corteo, anche poi la stazione era proprio in centro città, in centro storico.
0: Sì, sì, sì. E uscivi dal centro verso
1: veramente infatti, sì sì, quindi
2: giù fino allo stadio,
1: quindi diciamo
0: no, ma per spiegare bene il riferimento che faceva Marzio ora, no? Oggi è un protocollo, cioè oggi ormai da tempo, cioè diciamo da Rashidi in avanti, cioè sono stati perfezionati tutti i protocolli di polizia, per cui che tu giochi una linea Mumisk che porta 130 tifosi o con una squadra che ne porta 3 o 4 mila, il protocollo è sempre il solito, no? Cioè non c'è nessuna duttilità nell'applicazione, quindi
3: sì, la polizia arrivava dopo, ecco. Quando c'era, infatti dopo andremo
0: arrivava dopo e controvoglia spesso, no?
1: E pochi, e molto pochi.
3: E pochi. Quindi l'era sarabanda tutto il giorno, diciamo. Poi, infatti questa assenza di polizia è stata, diciamo, vitale, decisiva nella trasferta successiva che poi andremo a raccontare di Milano. Il Milano che lì
0: raccontiamola subito, poi dopo Luca ci riporta alla Fiorentina di Carosi, certo. Alle luci e ombre di quell'inizio, esplode Di Gennaro, no?
2: Che... Sì.
3: Allora, la Fiorentina non era, come si è detto prima, una grande Fiorentina, però noi giovani entusiasti, oltre a sperare che le cose migliorassero dal punto di vista tecnico, cioè diventare una squadra di prima fascia appetibile, seguivamo comunque la Fiorentina in qualsiasi posto e con qualsiasi squadra. E la trasferta di Milano, che se non vado errato fu fatta col Milan, fu fatta mi sembra nell'ottobre del 78.
0: Sì, ma è la quinta di campionato.
3: È la quinta di campionato.
1: 29 fatto. Ottobre 78.
0: Noi abbiamo perso a Perugia, abbiamo pareggiato a Torino, è la terza trasferta, e abbiamo vinto le due partite in casa con Napoli e Lazio. Insomma, è la classica fiorentina che fa punti,
2: un po' altalenante,
0: che fa punti in casa e non
2: e
0: fuori.
2: E perde in trasferta.
3: La nostra unica, diciamo, stella e speranza era Antonioni, ma al solito, che tutti gli anni c'era sempre le voci di cessione, però veniva sempre bloccata anche per motivi di ordine pubblico, perché come c'era la voce che Antonio andava via, subito la curva si muoveva, andava sotto un tribuna e lì si faceva capire ai dirigenti che non era il caso. Detto questo, la trasferta appunto di Milano, decidiamo noi in settimana di andare a Milano in treno e non siamo molti. Mi sembra una cinquantina, se non vado errato. Sapevamo i rischi della trasferta?
1: Molti meno. Si parlano di 28-30.
3: Sì, di noi. Poi
1: sì, sì. Insomma, qualche altro gruppo, il Vessier, il Sette Bello, che poi alla fine erano sempre i soliti gruppi che seguivano sempre.
3: Niente, arrivavamo a Milano, lo stadio all'epoca non aveva il terzo anello, ma ne aveva due soli. E soprattutto potevamo girare intorno a, da un anello alla, da un settore a un altro senza nessun tipo di problema.
1: Questa era una delle cose più incredibili che succedeva solo in quello stadio.
3: Solo
1: cioè il secondo anello, che era definito popolare, sì, poteva essere girato tutto, esatto, senza nessuna separazione
0: era
1: di settore.
0: Era
1: la bellezza, ma anche la cosa tremenda, perché
0: sì,
1: tu
0: certo
1: avevi la tifoseria avversaria, quindi o che fosse del Milan o che fosse dell'Inter, quando andavi in trasferta gli ultras di casa potevano tranquillamente venirti a cercare facendo il giro dello stadio
0: senza aspettare l'apertura dei cancelli dell'ultimo quarto d'ora.
3: Sì, perché
0: ma veniva da noi,
3: da noi veniva che all'ultimo quarto d'ora aprivano cancelli, quindi entrava chiunque. C'era anche con molte tifoserie diciamo un regolamento di conti l'ultimo quarto d'ora della partita. Milano non faceva eccezione, appunto, come dicevo prima, si poteva girare da una parte all'altra. Noi temerari, giovani, entusiasti, incoscienti, tiriamo fuori lo striscione ultras al momento in cui loro fanno il primo giro sotto di noi, sotto dove eravamo noi. Effettivamente ci si guarda male, noi invettive contro i Milan, loro contro noi, eccetera. Sembra tutto finito lì. Prendiamo vigore, prendiamo animo, perché capivamo che eravamo veramente pochi. E niente, poi inizia la partita, dopo 5 minuti mi sembra marca il Milan con Minoia, mi sembra il giocatore Minoia.
1: L'unico gol che avrà fatto.
3: Penso sia l'unico gol che ha fatto Minoia in Serie A. E dall'altra parte dello stadio, della curva, del Tristanello, la precisione, i tifosi Milan partano in tanti per venire sotto di noi. Prima erano venuti sotto per vedere quanto eravamo e poi decidono dopo 5 minuti dell'inizio della partita di venire sotto il nostro...
1: Ci contano,
3: Ci contano, vedono che possono mangiarci, come infatti avviene questo, perché poi una volta arrivati sotto, addirittura da quanti erano, quando sono arrivati sotto di noi, e dall'altra parte partivano ancora, quindi erano centinaia. E niente, lì succede gli inevitabili scontri, senza ovviamente la polizia, e hanno la peggio il Pompa, perché prende una sprangata in testa, gli aprono la testa con 40 punti, 41 punti in testa, il Gardenghi che viene ferito al volto con un coccio di bottiglia, viene aperto completamente, infatti purtroppo porta ancora i segni, e Walter Tanturli, e anche lui prende credo mi sembra una botta in testa anche lui. E niente, poi dopo arriva la polizia a cose mai avvenute, ovviamente gli infermieri dello stadio, rappresenti allo stadio, prendono il Pompa, lo portano, vedono la gravità della cosa, il sangue perde, lo portano al vicino all'ospedale San Carlo, li ricusciano. Quel po' c'era da riuscire, cioè quel po', il tanto c'era da riuscire, un 41 punti in testa, soprattutto i Gardenghi, e abbiamo ancora delle foto dell'epoca, che viene incerottato un po' la meglio, ma anche lui è stato aperto ed è difficile, molto dopo, chiaramente noi della partita a questo punto non ce ne freghiamo, perché i nostri amici all'ospedale, si vede la cosa molto grave, andiamo all'ospedale, non vediamo, finiamo nemmeno di vedere la partita. E all'ospedale, fra l'altro, c'erano anche dei tifosi di Milan, perché nei tafferugli ovviamente sì, Pompa, Walter e Gardenghi hanno la peggio, però anche loro, insomma, non è che si sta a guardare.
1: Grazie al Pompa che insomma difese con le unghie lo striscione, che lo riuscì a mantenerlo. Questa è la prima debacle, della fase di Viola.
3: Forse è stato il punto più basso della nostra storia, diciamo, nel senso. Non è che noi ci vantiamo di avere.
1: No, però.
3: Quando è successo, è successo. Questo
1: qui è stato successo.
3: Qui è successo per il numero limitato che eravamo noi.
0: Avevamo già in essere anche un mezzo rapporto con i tifosi dell'Inter.
3: No.
1: Sarebbe nato proprio per questo motivo qua. Ovviamente la tifoseria interista. Notò questa forza che comunque gli ultras viola cercarono di opporre pur esigua per numero, ma lottarono come leoni, insomma, sugli spalti. Questo creò una grande, come dire, attenzione nei confronti
0: perché il gesto di sfida era aver esibito gli striscioni.
1: Aver esibito gli striscioni in così poche presenze, cioè, era un atto di coraggio.
3: E anche di incoscienza, se vuoi, perché quando nei caso, invece a noi ci sembrava il caso, ripeto, la nostra gioventù, la nostra diciamo leggerezza ci ha portato purtroppo a questo punto qui. Proprio l'altro si va all'ospedale, perché gli amici sono all'ospedale, non vediamo nemmeno la partita, però finisce la partita e tutti i tifosi di Milan erano fuori dall'ospedale, perché non gli bastava il fatto che l'aveva fatto dentro lo stadio, ma insomma fu anche un problema uscire dall'ospedale, mi ricordo. Fra l'altro poi si riprese il treno, Gardenghi tutto incerottato, Walter un pochino con un bel bernoccolo, il pompa in questi 41 punti in testa, che con la sua ironia disse che forse sarebbe stato meglio avresti preso la Fiorentina, perché a quel punto avremmo fatto un gran bel campionato.
0: Questo per fare il
2: personaggio
0: con 41 punti nelle, con le 30 partite. La media inglese era 45, in UEFA ci andavi di sicuro.
3: Questo per fare capire anche il personaggio pompa, che era anche ironico, anche nei momenti più duri, più tristi, più diciamo con questi 41 punti in testa, insomma. Il personaggio si racconta da sé, ecco, diciamo.
1: Va detto anche che grazie a questa. A questo evento, a questa debacle che purtroppo la tifoseria organizzata viola ebbe per la prima volta, ma conquistò un onore di merito sugli spalti, tant'è vero quando poi Stefano Biagini
3: è morto. Stefano e i tifosi di Milan, c'era un Fiorentina a Milano,
1: memory
3: di che il personaggio fosse stato in pompa, misero un bellissimo striscione onore ai pompa proprio nei giorni che era morto. Quindi questo fa capire la lealtà che c'era, ma soprattutto come tifosi in Milan giudicavano Stefano Biagini e tutti noi, insomma.
0: Va bene, andiamo in pausa su questo episodio e poi ricominciamo. Ringraziamo Stefano,
2: la regia.
0: Fabrizia dice ringraziamo la regia, in questo caso c'ha un nome, per cui ringraziamo Stefano e andiamo in pausa.
4: Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
6: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: È una Fiorentina che con l'andamento casalingo crea un po' di speranze nei tifosi. Esplode Di Gennaro nelle prime partite. Luca, ma com'era questa Fiorentina di Carosi?
1: Ma questa Fiorentina, come hai detto te, aveva un po' un andamento altalenante, in dei momenti ci faceva sognare e poi tipo trasferti a Milano e se ne prese 4.
0: 3 gol di Bigon.
1: Ma Bigon quasi sempre ci faceva gol, noi con 3.000 c'era Bigon e ci faceva gol. E quindi niente, andavamo avanti così con alti e bassi, una squadra abbastanza operaia, c'era Antonioni, poi come ha detto te venne fuori Di Gennaro, soddisfazioni per l'anno insomma non se ne è avute tante, mi sembra all'ultima giornata si andò a vincere a Milano contro l'Inter, sì, che fece un gran gol Restelli, e poi alla fine insomma di partite memorabili in quel campionato non è che ce ne siano
0: no
1: tante.
0: C'era questa cosa qua irritante di Carosi, che quando si andava in trasferta metteva sempre un centrocampista in più e ti ritrovavi a giocare una sola punta, che spesso era Sella, che era ottimo quando ci avevi due punte.
1: In area di rigore era forte,
0: ma
1: da
0: quando
1: solo,
0: ne mettevi una.
1: Però quella lì vizia un po' di tanti, sì. di in trasferta all'epoca con i due punti il pareggio bastava in trasferta, quindi tendevano a coprirsi, magari se andava bene portavi un pareggio, ma meglio ancora una vittoria e così, però era un po' di tutti gli allenatori tranne qualcuno che si poteva permettere di andare a giocare anche in trasferta diciamo in maniera spavalda, ecco. Però per il resto era un po' un andamento così, ecco.
0: Abbiamo parlato tanto del Milan, no? Ma il Milan quell'anno è particolarmente ringalluzzito perché vince lo scudetto della Stella nel 78-79.
1: Infatti.
0: Michelangelo, la nostra curva, sono anni in cui ormai si è consolidata, no? Nelle partite interne ci abbiamo anche un aumento degli spettatori, cioè si comincia a essere su una media di 40.000 dopo qualche anno di riduzione.
2: Pensa se per gli anni che erano 40.000, mica pochi. Sì, no, vabbè, penso sia una cosa tra virgolette normale, cioè nati da 5 anni e un po' tutti i gruppi ultras in Italia hanno avuto una certa evoluzione, un certo rafforzamento, un certo consolidamento, perciò sicuramente anche la curva Fiesole ha avuto una più unità. In quell'anno nasce anche il collettivo che poi sarà un club storico per tanti anni della curva.
0: Nasce come collettivo autonomo, no?
2: Sì.
0: Cioè dove l'autonomo è sottolineato.
2: Sì. Fra l'altro da una, come si dice, costola, cioè sono due ragazzi principali, sono due ragazzi che erano da noi che decidono di formare un altro club, ma a quei tempi era un club come era la Fossa dei Gigliati, Boys, cioè non con come si può dire, l'importanza che poi ha avuto negli anni a seguire. Però no, forse a livello mio, parliamo fino all'83, forse direi fra gli anni migliori, cioè dove l'amicizia si consolida ancora di più e perciò e c'è sempre più unione. Poi cambiano i tempi, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, passiamo dalla carta ai fumogeni, cioè portiamo più lanciarazzi quando comincia la partita per sparare dei razzi, non siamo ancora ai Bengala o cose del genere, però insomma la curva prende sempre più forma e aumenta di volume, perché le persone che ci vengono dietro anche appunto perché nascono altri club è sempre più maggiore. Ciò direi, secondo me sono stati fra gli anni migliori della curva Fiesole.
3: Io vorrei aggiungere, scusa, una cosa, Roma. Vorrei aggiungere che contrariamente agli anni di ora e anche ormai da 30 anni forse più, non esisteva il settore ospite. questo è stato messo dopo, cioè
0: fondamentale spiegare
3: perché diciamo è successo quello che è successo a Milano, ho raccontato prima, e altre cose, perché non c'era appunto il settore ospite, dove prendevi, andavi nella, diciamo, per essere, far capire bene le cose, Fiorentina-Bologna, quelli di Bologna non c'era il settore ospite, venivano in curva ferrovia e poi dove si mettevano, potevano mettersi in centro da una parte o da un'altra, cioè era così. Poi dopo è nato il settore ospite perché appunto c'è stato tante restrizioni, e tante cose hanno capito che era meglio in questa maniera, ma il settore ospite in quegli anni non esisteva.
1: È nato negli anni 90, mi sembra.
3: Sì, mi sembra negli anni 90. Negli anni 90, come è nato negli anni 90 i DASPO. Da quello parleremo dopo.
0: No, quello piano piano arriviamo a.
1: Volevo dire una curiosità su quel campionato. Per la prima volta noi, la Fiorentina gioca una maglia diversa, c'è lo sponsor tecnico, mi sembra.
0: Bravo.
1: Dell'Adidas.
0: Esatto.
1: E sono delle maglie meravigliose, perché io anche ultimamente ho visto specialmente quella da trasferta tutta bianca con le righe viola, era spettacolare, era, io penso, una delle più belle maglie della Fiorentina nella storia.
3: E probabilmente finisce l'era delle sorelle Tortelli, non so se le.
0: Sì,
3: perché
0: sì,
3: le sorelle,
0: sì,
3: Tortelli erano quelle che costruivano le maglie della Fiorentina, quelle vecchie maglie che si vede con lo scudetto, con la coppa, insomma, fino agli anni che dice Luca.
0: Sì.
3: C'era queste sorelle Tortelli,
1: quelle
3: che erano
1: di Lanina.
3: Di Lanina. Che erano, mi sembra, in via Gioberti, se non vado errato.
0: Esatto.
3: E lì facevano queste maglie che secondo me sono sempre state le più belle, anche di là che poi dopo mi dice Luca la maglia dell'Adidas è bella, tutto quello che vuoi, però era già, si vedeva profumo di sponsor, profumo di un cambiamento che sinceramente
1: sì, però insomma, non stravolgeva tanto i colori.
3: No, non stravolgeva i colori.
1: La maglia rimaneva, insomma, alla fine.
3: Certo, ma maglia arancione come ora no.
1: Ecco,
0: no, allora appunto, approfondiamo, cioè, un attimo questo discorso.
1: Perché
0: l'ingresso dello sponsor tecnico è che prima le squadre avevano una sartoria, uno stabilimento, no? Nel caso della Fiorentina la sartoria diceva Marzio, no? Altre potevano avere dei contratti in essere con. Però si andavano a pagare le maglie, se le compravano. Dal 78-79 entra lo sponsor tecnico che fornisce le maglie alla squadra per avere ovviamente promozione, pubblicità.
4: Credo che la prima che in Italia ebbe lo sponsor fosse Lunese, se la memoria non mi inganna,
0: diciamo la Sanson fece un accordo per avere la pubblicità sui pantaloncini,
4: ecco,
0: la particolarità
4: la prima,
0: era quella,
4: ecco, esatto, sì,
0: però
4: sì.
0: Ancora quello che diceva Marzio, comincia sommessamente a entrare lo sponsor attraverso lo sponsor tecnico, 3 anni dopo, ma ci arriveremo, arriva lo sponsor sulle,
1: sì,
0: maglie,
1: quello poi dopo arriva
0: e comincia un cambiamento epocale nel calcio, perché sì, fino a quel momento lì gli introiti di una società sono legati unicamente alla vendita dei biglietti e d'abbonamenti, no? Cioè non hai altri aspetti.
3: Ecco l'importanza, perché si diceva prima che 40-45 mila spettatori come in media, poi siamo arrivati anche a Firenze, ecco l'importanza del pubblico, siamo arrivati anche a oltre 60 mila. Io mi ricordo un Fiorentina Celtic di Coppa dei Campioni l'anno dopo aver vinto lo scudetto, io ero in curva mio babbo che non riusciva a sventolare la bandiera perché da come si era pigiati mi sembra, sì, fossero, sì, 71 mila quel giorno,
0: anche perché questo forse l'abbiamo già detto, le società non avevano interesse a trattare come cliente il tifoso, ma a favorire la massiccia presenza,
1: certo,
0: dei,
1: esatto,
0: tifosi. Comunque la maglia Adidas era veramente bella.
1: Una gran bella maglia.
0: Sì,
1: mi
0: sembra quella,
1: per 2 anni l'abbiamo anche,
0: sì,
1: nel 79-80 e nell'80-81, sempre Adidas.
4: Sì, che poi erano delle marche di pregio. Ora, Puma,
1: sì,
4: Adidas,
1: l'Adidas andava per la maggiore.
4: Andava per la maggiore, venivano anche l'Umbro inglese, l'Admiral inglese, che davano un pregio alle maglie,
1: sì,
4: quegli anni le maglie della Serie A, ma anche di Serie
1: anche
4: B.
1: Milan mi sembra ci avesse anche.
4: Avevano delle maglie meravigliose, avevano delle maglie meravigliose,
1: no,
4: perché
1: era belle, erano.
4: Queste erano ditte specializzate e rispetto a una sartoria artigianale queste maglie tecniche di sponsor importanti, Puma, Adidas, eccetera, già che avevano un concetto di vestiario per lo sport.
1: Mi sembra che cambiava anche il tessuto della maglia.
4: Iniziò a cambiare anche il tessuto dalla vecchia
1: lanina,
4: si passa sia ai primi, anche i primi tentativi, no, di creare dei materiali esclusivamente per gli sportivi.
1: Sì, infatti.
0: Che si erano già viste ai mondiali del 74 in Germania, cioè,
1: sì.
4: L'Olanda e la Germania e i paesi, diciamo che in Italia lo sponsor delle casacche è arrivato un po' tardi rispetto all'Europa, perché noi vedevamo campionati inglesi, anche dell'est,
1: in Francia mi sembra,
4: dell'est, slavi, squadre slave, squadre scandinave avevano già lo sponsor quasi sempre o Puma o Adidas, e poi gli inglesi avevano l'Ambro, Umbro e l'Admiral, che erano forse il top da un punto di vista proprio estetico delle maglie, perché erano bellissime. Io mi ricordo una delle prime Admiral che vidi, che già le vedevo nelle maglie inglesi, mi pare la ebbe, anche qui vado un po' a memoria, potrei anche sbagliarmi, il Bologna.
0: Potrebbe sbagliarsi, ma non si sbaglia di sicuro.
1: Abbiamo
0: fiducia, noi abbiamo fiducia totale nella memoria di Pietro.
4: Era meravigliosa.
3: Detto così e così.
0: Sì, perché se no non si sarebbe gettato. Abbiamo qualche altro minuto. Due aspetti di quel campionato un po' curioso. Abbiamo, in un'epoca dove esistono già i divi calcistici, una coppia d'attaccanti senza antidivo, no? Sella e Pagliari.
1: Pagliari sembrava tipo figlio dei fiori, però era molto ben voluto da tutti i tifosi, perché era un giocatore non estremamente tecnico, però era uno che in campo dava tutto fino alla fine, e qualche partita di la verità l'ha anche azzeccata, perché mi sembra fece il gol di pareggio a Torino
0: con la Juve.
1: E vedi, poi un'altra partita e si vinse 1-0, segnò all'inizio lui, insomma qualche gollettino l'ha fatto.
0: Poi lottava, comunque
1: sì,
0: c'era questa alterità rispetto al sistema, no?
1: Sì.
3: Lui era
1: antidivo.
3: Un antidivo, io ricordo nei primi anni che le società di calcio avevano le divise sociali. E queste divise sociali, un giorno mi ricordo, erano tutti, stavano entrando allo stadio, non so, per una trasferta o roba del genere, e vidi Pagliari senza divisa, vestito normale, con un eschimo verde addirittura, e così niente, gli domandai perché dicevo, io la divisa me la metto, e sempre stato un antipersonaggio, un giocatore piuttosto,
1: e capelli lunghi e barba,
3: capelli lunghi come andava in quegli anni lì, barba e
4: mentre gli altri giocatori avevano già i macchinoni, no? Si parla di Porsche, di BMW, di Mercedes. Lui non aveva, o se c'aveva una macchina c'era la 500, ma spesso veniva con un motorino scassatissimo agli allenamenti.
3: Ma soprattutto non aveva la divisa sociale, cosa avevano tutti gli altri. Questa è una cosa molto strana, perché evidentemente anche lì, anche all'epoca, la società era debole, perché insomma, se si vuole fare il calciatore ti metti
0: a delle regole.
3: Deve
4: e non firmava autografi, questo è famoso.
0: Non rilasciava interviste, però il Guerriero Sportivo lo beccò su un'intervista.
3: Però era un personaggio, come si sta dicendo, un po' strano, che però aveva molta simpatia. Noi tifosi avevamo simpatia, perché mi ricordo il coro "Lode a te, Dino Pagliari", proprio perché era un antidivo e la cosa
4: è quello che ci piaceva. A noi ci piaceva, anche se il giocatore poteva essere scarso
3: però
0: un personaggio schietto, ma era schietto anche Ezio Sella, perché il goleador nostro quell'anno, anche l'anno prima, è stato Sella.
4: È bello che non lo conosceva nessuno, Ezio Sella,
0: dalla Viterbese si prese. Un minuto, Michelangelo, come mai si realizza un rigore dell'anno?
2: Perché
0: non li tiravi te?
2: Forse perché si entrava poco in aria. Forse perché si entrava poco in aria.
0: No, se ne sbaglia 5 di fila.
1: 5 ce ne
2: è capitato anche altre volte, se non mi sbaglio, che nell'annata se ne sia quella sarà stata una casualità, quello.
0: No, la casualità però ci costa punti, c'è anche. E poi, come diceva Luca, fuori da, dai microfoni, in realtà sono sei, perché la stagione prima sarà finita.
1: Abbiamo sbagliato con Antognola a Pescara,
0: che sbaglia il rigore, e Melloni
2: di fila.
0: Melloni mette in premio un TV Color per il giocatore che realizzerà per primo. L'ultimo lo tira Galbiati e lo sbaglia. Il problema è che ne parleremo la prossima puntata, mentre Fabrizia, noi vi salutiamo, Fabrizia ci riassume tutta la stagione come, come sempre, e Melloni, cominceremo forse proprio da qui, Melloni non riuscirà a onorare questa promessa, non per, per motivi nettamente indipendenti dalla propria volontà. Quindi noi salutiamo, vi lasciamo con Fabrizio.
5: Buonasera. La rifondazione affidata a Paolo Carosi. Il 24 luglio 1978 la Fiorentina si radunò a Fos di Novo. La linea era stata tracciata dal presidente Melloni che, dopo la grande paura superata per differenza reti all'ultima giornata, aveva parlato estremamente chiaro. La Fiorentina non doveva più rischiare la retrocessione. La squadra venne affidata a Paolo Carosi, allenatore emergente, laureato al primo supercorso di Coverciano che, dopo aver guidato le giovanili della Lazio dove aveva vissuto prevalentemente la sua carriera da calciatore, nel 1977-78 aveva guidato l'Avellino al terzo posto che valse agli Irpini la loro prima promozione in Serie A. Carosi, 40 anni, nativo di Tivoli, aveva una spiccata abilità diplomatica e soprattutto non aveva particolari pretese sull'allestimento della squadra. La Fiorentina, dopo che si era a lungo parlato dell'arrivo di Franco Dalcin, ingaggiò il cinquantenne modenese Franco Manni nel ruolo di direttore sportivo, che aveva a lungo esercitato nell'Inter e la stagione precedente nella Lazio. Nel calciomercato dei 2 miliardi e 612 milioni con cui il Vicenza si aggiudicò dalla Juventus la comproprietà di Paolo Rossi, l'obiettivo della Fiorentina era rientrare il più possibile con le cessioni, cercando di acquisire con gli scambi i giocatori adatti a ricostruire una squadra equilibrata che doveva crescere assieme ad Antognoni. Reduce da una tormentata stagione e da un difficile campionato del mondo disputato in Argentina, dovendo fare i conti con una brutta tarsalgia, un'infiammazione della parte posteriore e mediana del piede. L'obiettivo è fare cassa con quelli che erano stati i giovani leoni. Mimmo Caso, ceduto a Napoli in cambio di un conguaglio e dei ritorni di Restelli e del portiere Favaro, subito girato alla Salernitana. Gianfranco Casarza, ceduto al Perugia assieme a Della Martira in cambio del centrocampista Menta e di 150 milioni. Fu acquistato in comproprietà dal Pescara, a cui andò Ennio Pellegrini, il 21enne Galbiati, un centrocampista reimpostato come libero, e tornarono il difensore Leli dal Vicenza e dal prestito alla Ternana, l'attaccante Dino Pagliari, un giovane calciatore che si presentava con barba e capelli lunghi, come era normale per la sua generazione, e che Carosi non parve particolarmente contento di incontrare. Venne promosso in prima squadra anche il giovane centrocampista Bruni. Restarono ai margini della prima squadra Gola, accasato poi alla Cremonese in C1, Sergio Zuccheri, andato alla Nocerina, Rossinelli, passato in comproprietà al Pescara nel mercato autunnale, Pierino Prati, tornato al Savona, la squadra che l'aveva lanciato in C2, mentre Carmignani rimase come secondo portiere. Svarinero i due obiettivi inseguiti per dare esperienza alla squadra. In difesa, Luciano Spinosi, tornato alla Roma dopo 8 stagioni alla Juventus, e in attacco Oscar Damiani, rimasto al Genoa in Serie B. Nel mercato autunnale Piero Braglia fu ceduto al Catanzaro e l'attaccante Barducci al Livorno. Il precampionato, prima del girone eliminatorio della Coppa Italia, vide la partecipazione della Fiorentina al torneo del Tirreno, battuto il Vicenza di Paolo Rossi 2-1. I viola affrontarono la finale l'Inter, che aveva battuto l'Erta Berlino. Lo stadio dei Pini di Viareggio, il 25 agosto, era incredibilmente stipato con la presenza di circa 25.000 spettatori. Finì 2-0 per i nerazzurri con gol di Muraro in apertura e di Marini nel secondo tempo. Il girone di Coppa Italia opponeva la Fiorentina a Juventus, Monza, Taranto e Nocerina, con la formula delle partite secche. I gigliati pareggiarono a Taranto 1-1 dopo il vantaggio segnato da Pagliari, al Comunale sconfissero il Monza 3-2 con doppietta di Sella e rigore di Amenta, e pareggiarono a reti bianche con la Juventus e a Cava dei Tirreni con la Nocerina. I viola furono eliminati con 2 punti in meno dei bianconeri. Le maglie mostrarono una grossa novità, la presenza dello sponsor tecnico, nel nostro caso l'Adidas. Sensibile novità anche nel prezzo degli abbonamenti, aumentati di circa il 22%. Poltrone 225.000 lire, poltroncine 180.000, maratona numerata 165.000. Maratona 68.000, curve popolari 22.800. Nonostante il sensibile aumento, erano gli anni di un'inflazione definita galoppante, vennero sottoscritti 14.955 abbonamenti. La formazione base per l'esordio in campionato a Torino con i Granata prevedeva Galli in porta, Lelli e Tendi terzini, Galbiati e Galdiolo coppia centrale, Amenta mediano, Restelli col 7 ma centrocampista pieno, Di Gennaro e Antonioni mezzali, Selle e Desolati di punta. Nella prima gara i viola riuscirono a pareggiare il gol iniziale di Pulici con un'autorete dello stopper Mozzini, conseguente ad un intervento su un cross di Antonioni. Il turno successivo contro il Napoli al Comunale vide il primo successo al termine di un match sofferto con vantaggio partenopeo al 14esimo siglato da Savoldi e grandissima prestazione di Di Gennaro, coronata da una doppietta. Pareggio alla mezz'ora del primo tempo e gol decisivo all'86esimo, ribadendo in porta una respinta di Castellini su una sua conclusione. La vittoria gigliata provocò l'esonero di Di Marzio da parte del Napoli. Carosi approcciò la gara di Perugia con paura, schierando Orlandini al posto di Desolati, e la Fiorentina pagò questa scelta in una partita durissima, caratterizzata da incidenti fuori dal campo, tra tifosi e in campo, di cui, a causa dell'arbitro Michelotti di Parma, ne fecero le spese Galdiolo, squalificato per 3 giornate, e Antonioni per 2. Il match venne deciso da un calcio di rigore trasformato da Casarsa al 57esimo. La domenica seguente, con l'inserimento di Marchi ed Orlandini al posto degli squalificati, i gigliati reagirono battendo nettamente la Lazio 3-0. La partita fu strappata da una furbesca punizione di Amenta che fintò il cross e poi tirò in porta battendo Cacciatori al 12esimo. Una doppietta di Sella nella ripresa allargò il risultato. 7 punti in classifica dopo 4 partite cominciavano a far sognare, nonostante non avesse ancora potuto contare sul miglior Antonioni. La gara di San Siro riportò tutti per terra, 4-1 dal Milan, che umiliò i gigliati già nel primo tempo, con la sola eccezione del gol olimpico di Amenta dalla bandierina, con una tripletta di Bigon. I violari si riscattarono in casa con il rientro di Antonioni nel derby dell'Appennino deciso da Amenta in mischia, dopo che lo stesso mediano aveva fallito un penalty. A Catanzaro la Fiorentina, con una partita tutta difensiva, imbrigliò la squadra di Mazzone 0-0. Quarta vittoria in casa con il derelitto Verona, allenato da Chiappella, che aveva rilevato Mascalaito, in una brutta partita decisa da un tiro di Di Gennaro che infilò su Perchi e in cui Sella venne espulso assieme al suo marcatore Logozzo per reciproche scorrettezze. Nuovo pareggio nella successiva gara di Avellino, 1-1 con botta e risposta di Reali e Pagliari nella ripresa, dove la Fiorentina ritrovò Roggi, andato in Irpinia per tornare ad essere calciatore, tentativo purtroppo fallito. La scia di vittorie casalinghe si interruppe con il Vicenza. La pressione viola, che a causa della squalifica di Sella schieravano solo Pagliari di punta, non superò il muro essato dei biancorossi, chiusi a riccio. La vittoria interna contro la Roma, allenata da Valcareggi, che aveva sostituito in panchina Giannioni, con gol di Galdiolo su angolo di Antonioni e di Sella in un tuffo su un cross di Antonioni, il ritorno del numero 10 ai suoi livelli portò all'11ª giornata la Fiorentina al 3° posto, alla pari con l'Inter e la Juventus, a 3 punti dal Milan e a 2 dal Perugia. La linea viola è trascinata dalla freschezza di Di Gennaro, dalla coppia antidivi Sella Pagliari, particolarmente apprezzata dalla curva Fiesole, con Sacchetti, Venturini e Bruni in rampa di lancio e una forte carica agonistica. A Bergamo i gigliati riproposero il proprio assetto difensivo, anche se l'infortunio iniziale di Di Gennaro costrinse all'ingresso di Pagliari, sostituito nella formazione base da Bruni, ottenendo un nuovo pareggio e mantenendo il 3° posto. Fu questa la prima di 11 partite senza successi. La Fiorentina subì la sconfitta interna contro la Juventus, che passò al 59esimo con un inserimento di Scirea su punizione di Causio, dopo che Sella si era visto parare un rigore da Zoff al 38esimo. Una sconfitta ingiusta, seguita da un'ancora più brutta ad Ascoli, con i marchigiani che recupereranno il gol iniziale di Sella con una rete di Quadri, la sua seconda in Serie A, segnata a distanza di 10 anni dalla prima, e un colpo di testa di Bellotto all'85esimo a seguito di un corner. Terza sconfitta subita a Firenze contro l'Inter, con una doppietta di Muraro e gol della bandiera in tuffo di testa del rientrante Desolati. Al termine del girone d'andata, la Fiorentina era scivolata all'ottavo posto, a 10 lunghezze dal Milan capolista e con una differenza reti di più 1, 14-13. I viola colsero 3 pareggi consecutivi all'inizio del girone di ritorno, 0-0 con il Torino, con Pulisic che fallì un rigore e Pagliari espulso al 27esimo, 0-0 conquistato a Napoli con Galli migliore in campo e pareggio interno col Perugia, dove l'ex Speggiorin raggiunse il vantaggio di Sella. Disfatta totale all'Olimpico con Carmignani in porta e 4 gol incassati tutti nella ripresa, seguita da una sconfitta interna con il Milan capolista 2-3, con doppietta di Bigon, rigore di Antonioni parato da Albertosi ed esordio del portiere Paradisi, subentrato a Gedeone Carmignani. Con questa sconfitta la Fiorentina cominciò a guardare la distanza dal terzultimo posto, 4 punti di vantaggio sull'Atalanta. Le soddisfazioni arrivarono da Viareggio, dove con un gol di Sacchetti allo scadere del primo tempo, la Primavera, allenata da Nenè, vinse nuovamente la Coppa Carnevale. 2 pareggi, a Bologna 0-0 e al Comunale contro il Catanzaro 1-1, con il 4º rigore del campionato sbagliato da Menta e l'annuncio di Melloni, che annunciò il regalo di un TV Color, per il primo capace di trasformare un calcio di rigore. La Fiorentina tornò alla vittoria a Verona con un'autorete di Massimelli su tiro di Antonioni, con Galbiati che sbagliò il 5º rigore stagionale. Vittoria di misura a Firenze contro l'Avellino, sigillata da un gol di Sella, e a Vicenza con una rete di Rapina segnata da Venturini. La classifica, a 5 giornate dal termine, vedeva la Fiorentina risalita al 7º posto con 7 punti di margine sul Bologna terzultimo. La settimana successiva i viola tornarono dall'Olimpico con un pareggio 1-1 contro la Roma, scaturito dalle realizzazioni di Di Bartolomei su punizione e di Amenta. Brutta sconfitta contro l'Atalanta in casa, subendo un gol di contropiede di Scala a seguito di un'azione partita da un corner viola mal battuto. La Fiorentina pareggiò in casa della Juventus 1-1 con Pagliari, che replicò a Verza in una gara ben condotta in difesa e pericolosa in contropiede. I 2 successi finali, quello interno con l'Ascoli siglato da Sella e quello a San Siro contro l'Inter con Sella e Restrelli, che ribaltarono il vantaggio di Muraro, portarono la Fiorentina al 6º posto, a pari merito con il Napoli con 32 punti, 26 gol segnati e 26 subiti. Sella, con 8, fu il miglior realizzatore gigliato in un campionato dove il Milan vinse lo scudetto della Stella e il Vicenza, nonostante 15 gol segnati da Rossi, retrocesse assieme ad Atalanta e Verona. We'll be right back.

0: Matt Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato ed ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora sospettato d'aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni, all'anagrafe Luigi. Il corpo carbonizzato del giornalista è stato ritrovato domenica notte in una zona di campagna Eboli. Il 26enne, una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l'accaduto e nel corso di un interrogatorio condotto dal PM, che ha coordinato fin dalle prime fasi le indagini, in presenza del difensore ha reso un'ampia confessione spiegando le ragioni del gesto.
3: È stato portato in ospedale nelle ultime ore un altro bimbo che frequenta l'asilo privato di Tropea, in cui si sarebbe diffuso un batterio killer che ha ucciso Alessio Pio di un anno e mezzo e ha costretto al ricovero altri 5 bambini, di cui 3 già dimessi. Il piccolo negli scorsi giorni ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi iniziali di gastroenterite già accusata dal bimbo morto. Per questo è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero pugliese Ciaccio di Catanzaro. Proseguono le indagini sanitarie e giudiziarie che si

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura la cronaca. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato ed ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora sospettato d'aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni, all'anagrafe Luigi. Il corpo carbonizzato del giornalista è stato ritrovato domenica notte in una zona di campagna Eboli. Il 26enne, una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l'accaduto e nel corso di un interrogatorio condotto dal PM, che ha coordinato fin dalle prime fasi le indagini, in presenza del difensore ha reso un'ampia confessione spiegando le ragioni del gesto.
0: È stato portato in ospedale nelle ultime ore un altro bimbo che frequenta l'asilo privato di Tropea, in cui si sarebbe diffuso un batterio killer che ha ucciso Alessio Pio di 1 anno e mezzo e ha costretto al ricovero altri 5 bambini, di cui 3 già dimessi. Il piccolo negli scorsi giorni ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi iniziali di gastroenterite già accusata dal bimbo morto. Per questo è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero pugliese Ciaccio di Catanzaro. Proseguono le indagini sanitarie e giudiziarie che si starebbero concentrando su un possibile contagio di Clostridium difficile, forse tramite fasciatoi infetti.
1: Entra nella fase conclusiva l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino a Firenze. Il vecchio ponte di ferro tagliato in 3 sezioni, smontato e rimosso ai primi di luglio. Dalle 23 di domani alle 11 di giovedì 30 luglio la posa è messa in opera di quello nuovo, un pezzo unico del peso di 550 tonnellate, sospesa la circolazione dei treni sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella e meno il 50% dei treni.
0: Esteri, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I danni sarebbero ingentissimi. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche 2 Canadair dall'Italia.
1: Una cittadina canadese di origine cinese, stagista alla NATO in Belgio, è stata arrestata per spionaggio per un paese terzo, accusata di essere membro di un'organizzazione criminale. L'annuncio è del procuratore belga, che non ha dato dettagli sull'identità della donna, perquisiti casa e ufficio. Lo stage al centro di comando per tutte le operazioni militari dell'Alleanza Atlantica, i cui uffici sono a Mons, in Belgio.
0: Lo Sport Italia è eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina, che scenderanno in campo alle 13:30.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio

0: Su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia massime tra 28 e 33 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila,

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: 25 07 2026 14 05. Inizia la diretta su Radio Firenze Viola in questa giornata di sabato. Un saluto da parte di Fabio Ferri e bentornati. Controllo alle spalle se è giusta la grafica. Sì, siamo nel posto giusto. Firenze in campo, ci potete seguire ovviamente in diretta sulla nostra app, sul sito Radio Firenze Viola, oppure ovviamente sul 92 del digitale terrestre. Ricordo, insomma, siamo anche in visual poi sulla nostra app, quindi potete anche vedere appunto il mio pregevole sfondo Firenze in campo. Il programma che come sempre ha onore di aprire la diretta del sabato, programma che come di consueto insomma vi porta a conoscenza anche dei fatti magari un po' più legati allo sport a 360 gradi, con l'ambizione ovviamente di raccontare però in primis la Fiorentina, anche perché insomma è giornata di partita, è giornata d'amichevole. Vedo di là dal vetro che giustamente reclama la scaletta il buon Alessandro Di Nardo, che oggi mi fa compagnia da regista e compagno di viaggio unico in questa giornata, perché sono tutto solo. Quindi 348 75 13 933 per mandare messaggi di testo e non solo farmi compagnia, ma provare anche insomma a parlare un po' di questa Fiorentina o di questo fine settimana di sport, perché ce ne sono tante da raccontare. 055 77 111 71 invece se volete intervenire in diretta con la vostra viva voce al telefono. Dicevo, ce ne sono tante da raccontare, perché per dire si è da poco conclusa la partita della nazionale femminile di pallavolo nella Nations Volleyball League, con la sconfitta contro il Brasile in semifinale, arrivata al quinto set, al tiebreak, una strenua resistenza contro un grande Brasile da parte dell'Italia, che quindi esce diciamo dalla corsa per l'oro. Giocherà domani poi la finalina per il bronzo. Poi a proposito di sport, ricordo anche mia grande passione, alle 16, quindi alle 4 del pomeriggio, le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 in Ungheria, il grande circus dove stiamo vedendo un Norris pimpante con la McLaren, il pilota appunto campione del mondo davanti a tutti durante le libere. E poi ancora tanti argomenti di sport. In particolar modo mi piace poi ricordare che in questa due giorni del fine settimana, di sabato 25 e domenica 26, è in corso di svolgimento a Firenze quello che è l'evento diciamo massimo dei campionati italiani assoluti per quanto riguarda l'atletica a livello nazionale, quindi tanti protagonisti, tanti personaggi importanti del nostro sport, in particolar modo poi l'idolo di casa ovviamente Leonardo Fabbri. Quindi insomma tanti argomenti da trattare, come detto, però l'ambizione di partire dalla Fiorentina, di darvi dettagliata cronaca delle ultime ore, ma che dico delle ultime ore, degli ultimi minuti, ma che dico degli ultimi minuti, degli ultimi secondi, con Niccolò Santi che aspetta ormai invece da interminabili minuti di poter intervenire. Ecco a te lo scettro, caro mio.
1: Eccoci qua, ciao Fabione, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Come stai? Come stai?
1: Non c'è male, grazie, tutto a posto, e tu?
0: Beh, io bene, l'umidità com'è? A che livello è?
1: Taglia a fette.
0: Sì. No, no, dai, comunque non si sta malissimo, devo dire.
1: Questi no, giorni... no, io che mi lamento del caldo, sto bene.
0: Un po' meglio del solito, un po' meglio del solito. Senti, dai, ho rotto gli indugi, domande per rompere il ghiaccio, come di consueto, poi però si va dritti al sodo, almeno ce lo togliamo questo argomento, e tanto è... non è un argomento esterno, sì, ma di esterni si parla. Parliamone subito, togliamoci il dente, che tanto qua ormai è la domanda che ricevi mediamente, immagino, tutti i giorni appena scendi a prendere un caffè al bar.
1: Sì, e peraltro senza risposta puntuale, perché la Fiorentina per adesso non ha ancora un'idea chiara, secondo me, o comunque se ce l'ha sta aspettando perché deve fare cassa, perché sono stati presi giocatori a prezzi altissimi fino ad ora, e quindi sarà difficile no stanziare fondi alti pure per un esterno d'attacco. Tanto è vero che, per esempio, mi viene in mente Garnacho, è andato all'Aston Villa per una cifra vicina ai 50 milioni, sulle oggi costa 35, alla Ibegovic, che potrebbe essere la massima aspirazione della Fiorentina, costa 30, e infatti andrà al Chelsea probabilmente. più che all'Atalanta o alla Fiorentina, quindi i prezzi sono alti, i giocatori costosi, cioè i giocatori forti, i profili alti costano, per cui per adesso la Fiorentina è in una fase, come si può dire, attendista, però ecco, nemmeno troppo, perché comunque è iniziata la seconda parte del ritiro estivo, adesso c'è la tournée in Inghilterra e vi racconteremo l'amichevole con QPR, però sta di fatto che Grosso oggi non può lavorare con, diciamo, il reparto, l'unico reparto che io definisco davvero decisivo per le sue idee, e cioè le corsie esterne. Dopodiché sì, a Gudmundsson, a Sottil, quello sì, cioè a fior di esterni, che però credo siano decisamente fuori dal progetto, ecco. Per adesso diciamo che i nomi da tenere d'occhio rimangono quelli un po', insomma, già detti, no? Cancellieri, che comunque vanta altri interessamenti, no? In queste ultime ore si è fatto il nome anche del Celtic per Cancellieri, che è fondamentalmente un'operazione, diciamo occasione, perché ha il contratto fino al 2027 e quindi lo fareste a costi contenuti, se no Coleosso, che è sempre lì in attesa di conoscere la volontà del club d'appartenenza, cioè il Burnley, e poi Noah Lang del Napoli, sempre che gli azzurri lo vogliano cedere, ma questo lo si capirà dopo il ritiro a Castel di Sangro.
0: Senti, invece, per quanto riguarda l'operazione, poi andiamo a parlare anche dell'attualità magari calcistica, ma sfrutto l'occasione, Nicolò, di averti in collegamento per parlare anche un po' di mercato, e appunto ti volevo chiedere un po' come procede l'operazione sfoltimento, diciamo, per quanto riguarda una roba molto ampia, e se ci racconti intanto anche la vicenda Barak, che sembrava già fatta all'Apoel, invece niente da fare.
1: Sì, fondamentalmente la Fiorentina si sarebbe risparmiata il suo ingaggio, perché pensa, in teoria l'operazione era da fare a titolo definitivo, con la Fiorentina che avrebbe partecipato a una piccola parte dell'ingaggio pur di potersela, diciamo, di poterselo sbolognare, diciamo la verità, alla fine è questo. Purtroppo gli esuberi sono tanti e il tempo è poco. Alla fine non c'è stato l'accordo definitivo, quello decisivo, con l'Apoel, che ieri sera ha fatto un comunicato ufficiale e ha dichiarato non c'è stato l'accordo definitivo fra le parti, per cui non si è raggiunto l'accordo e di comune intesa le parti non hanno proceduto alla stipula dell'accordo. E alla fine Baracchi è un giocatore della Fiorentina, così come sono tanti altri, no? Io ho fatto un po' il conto della serva stanotte nell'editoriale per Firenze Viola, e devo dire, al di là di Ken, Dodò e Fortini, che sono quelli al momento più chiacchierati, ci sono tanti altri giocatori, tra quelli tornati dai prestiti come Ndolà, Valentini, Sottil, Vannucchi, lo stesso Baracca adesso, e poi quelli che la Fiorentina vorrebbe cedere, che erano già in rosa, quindi Gudmundsson, Commuzzo, Pongracic, Fabian, Brescianini, Piccoli, Braschi, forse Fagioli, perché c'è da capire anche la sua situazione. Però ad oggi si naviga a vista, nel senso che anche Gudmundsson, la verità è che non ha offerte. È valutato 15 milioni, non ha offerte. L'Atalanta non lo vuole, la Juventus non ha 15 milioni da offrire alla Fiorentina. Comunque costa 20. C'è stato un sondaggio del Sassuolo, anche che potrebbe rientrare nell'ambito dell'operazione Torved, se mai si farà a questo punto. Piccoli, c'è la Lazio su di lui, ma non accederà perché la Fiorentina chiede troppo, cioè 20 milioni, e la formula non convince. Sempre la Lazio su Fabiano e Brescianini, sta cercando di capire i margini di manovra per almeno uno dei due, però ad oggi sono tutti discorsi, non c'è una possibilità concreta. Ti dico magari di Somme e Moreno, che non sono stati convocati per la tournée in Inghilterra per ragioni di mercato. Moreno sta valutando l'offerta del Wrexham, che ha già un accordo con la Fiorentina per 8 milioni e mezzo e il 50% sulla futura rivendita in favore dei Viola, ma non è convinto, lo sta decidendo adesso. Su Somme ci sarebbero in teoria il Sassuolo e Venezia, ma nessuno ha fatto un'offerta concreta, quindi al di là di Ken, Dodò e Fortini ci sono almeno altri 15 giocatori da sistemare in qualche modo, quindi non è semplice. Secondo me è vero, no, il concetto secondo cui è più facile comprare che vendere,
0: assolutamente,
1: con questo tipo di profili,
0: assolutamente, soprattutto quando poi chi vendi, insomma, diciamolo, non è che lo consideri un granché neanche te, cioè alla fine dei conti, esatto. ma non a torto magari Comunque volevo portarti, prima di andare appunto sull'impegno amichevole col QPR, detto che insomma sono sempre appuntamenti molto precoci, diciamo, nella stagione dove si comincia a farsi un'idea, ma molto alla lontana, soprattutto visto che manca, come dicevi anche stanotte nel tuo editoriale, un reparto importante, no? Che si formi un reparto importante, comunque altrimenti che la Fiorentina cambi idea da un punto di vista di modulo. Volevo leggerti anche un po' di messaggi. Intanto saluto Gabriele il cinefilo, che è un grande, ovviamente ci dà il suo, come dire, la sua pennellata d'autore. Dice: caro Feb, Marco Bellocchio avrebbe detto esterno notte per ora. Esterno notte, bel film del 2022, stavo andando a ricercare appunto sulle vicende, no, del rapimento di Aldo Moro. Poi c'è si va anche in punta di fioretto oppure con la lama da spada barbarica. Santi, dice Ale dal Casentino, come mai hai espresso il tuo livore verso Paratici nell'editoriale di stanotte? Hai espresso livore? No? Mi sembrava così,
1: no,
0: livoroso l'editoriale. Era livoroso?
1: No, ho fatto cronaca. Forse si riferisce al passaggio in cui sottolineo che qualcuno è convinto che Paratici possa moltiplicare pane e pesci, probabilmente lo pensa anche lui, ma non è così. Perché la legge del mercato, ho scritto, è democratica e i profili alti costano.
0: È un po' quello che dicevi prima, no? Che comunque certo, i giocatori che abbiamo sentito anche accostati alla Fiorentina, come ad esempio il bosniaco Alibegovic, costa e magari va in un club importante. Finora dobbiamo dire, insomma, la Fiorentina si è mossa bene, dai.
1: Sì, ma è speso tanto per centrocampo e difesa, quello certo, che dico è che è chiaro che poi alla fine non hai i fondi, almeno attualmente, per andare a prendere l'esterno offensivo a quei livelli lì. Poi certo, se vuoi fare cancellieri non penso che ci siano problemi.
0: Quindi Livorno sì o no?
1: Direi cronaca.
0: Crona. Risponde così. Risposta. Bella risposta. Domanda per Santi, ma secondo te Paratici spende 6 milioni per centrocampisti e 40 per i difensori per poi ritrovarsi senza un budget importante sugli esterni? Cercate di non prendere come oro colato tutti i messaggini che gli addetti stampa vi mandano. Ci mandano tante, ti mandano tanti messaggini gli addetti stampa. No, a parte gli scherzi, però dai, proviamo a rispondere seriamente ora, al di là della domanda che magari può essere anche posta in maniera un po' provocatoria, ma proviamo un po' a rispondere.
1: No, allora la Fiorentina, ti ripeto, in questo momento ha tanti giocatori in esubero e su alcuni è convinta di poter fare una cifra da poter poi destinare agli acquisti, e in particolare mi riferisco a Ken. Ken in questo momento la società non nasconde neanche più, no, la speranza di cederlo per 40 milioni, loro è questo che vogliono fare. C'è una squadra su tutte che è interessata, e cioè il Como, e che ha manifestato il suo interesse recentemente con i procuratori di Ken, però secondo quello che mi risulta sta cercando di capire anche, di avere delle garanzie sul piano atletico, perché il problema grosso di Ken è quello alla fine. La verità è che se non gli dà stabilità fisica, il Como non fa un investimento a quelle cifre su Ken, e poi possono essere anche 35 più bonus, non è quello il problema. Cioè la Fiorentina si siede al tavolo, trovano un accordo, ripeto, anche con i bonus, con percentuali, eccetera eccetera, tanto ormai il mercato si fa così. Però c'è bisogno di fondi da investire sul mercato, e Ken lo vedono come il giocatore, la cessione con la C maiuscola che possa far comodo in quel senso lì, capito? Poi ci sono anche Moreno, ecco, è un altro che potrebbe fare, tra una cosa e l'altra, incassare alla Fiorentina anche 13 milioni, per dirti, se va in porto l'accordo col Wrexham, e con la rivendita alla fine ci puoi fare quella cifra lì. E loro stanno cercando di fare questo per poi provare a cercare i giocatori giusti sulle fasce, da capire poi chi sarebbe l'eventuale sostituto di Ken, perché è stato fatto in effetti un sondaggio per Pellegrino o Pellegrino, come dicono gli argentini, no?
0: Del fa. Quelli bravi. Dai, andiamo veloci. Finisci? Avevi da aggiungere qualcos'altro?
1: No, Pellegrino, che comunque costerebbe 20 milioni, quindi la metà di quello che tu incassi per Ken.
0: Tutto questo discorso per farci sentire la tua pronuncia all'argentina di Pellegrino. Diciamocelo, ci siamo incartati sugli esterni, dice Damiano, dove era fondamentale fare grandi investimenti. Diciamocelo, sì, con tutta tranquillità.
1: Quindi, perché alla fine in settimana la Fiorentina realmente pensava di poter prendere come minimo un esterno, ma probabilmente anche due. Si è fatta sorprendere dalla gestione, probabilmente dalle richieste abnormi che vengono fatte, perché sono abnormi le richieste che vengono fatte, è la verità, anche sulle, e lì c'è stato un sondaggio con i procuratori, che se ti chiedono 35 milioni come puoi competere con altre squadre, ma soprattutto con la Premier League, no? Non è un caso che Garnacho vada all'Aston Villa, e non è un caso che Alai Begovic alla fine probabilmente andrà al Chelsea, perché quelle cifre lì non te le puoi permettere. Ulai l'hai preso per 25 più bonus, Atal l'hai preso per 25 più bonus, poi ci sono le percentuali sulle rivendite, ma tutte cose che pagherai negli anni a venire eventualmente. Però non è che puoi andare lì 35 così fissi per un giocatore.
0: Ovviamente. Dopo vado anche su una domanda tra il serio e il faceto, tra il filosofico e il cazzaro, ma prima ti faccio ancora qualche riflessione. Ma se la Juve non ha 15 milioni, ma Joao Mario, è questo messaggio di Paolo dalla provincia di Pavia che invito a, come dire, mettere in ordine i pensieri. E poi Ale dice va bene, aveva male interpretato, ti ringrazia. Poi dice diciamo lieveli pure, dai. E poi aggiunge una domanda invece sul mercato futuro della Fiorentina, dice percentuale su Mastantuono. E non immagino di ricompra, cioè quante possibilità ci sono, immagino sia la domanda.
1: Ti dico che per il momento ti do un 30%.
0: Addirittura è alto 30%?
1: Sì, no, perché comunque la Fiorentina non ho dubbi sul fatto che abbia fatto un sondaggio e chiesto comunque informazioni, cioè, però lui c'è. Vuole altro. Sì, sì, lui vuole giocare le coppe, per cui è difficile quest'anno.
0: Ciao ragazzi, ma sento dire Gudmundsson rimane, io lo darei via. Dodò deve rimanere, da centrocampo in su giocherebbe bene, e Ken devono tenerlo, e poi Piccolo e Comuzzo via subito in B e in C, devono partire anche gratis. Saluti Fabri da Pescia. Sembra Fabri con un pensiero abbastanza netto su Piccolo e Comuzzo, addirittura in B o in C. Un po' troppo, dai, un po'
1: no
0: troppo.
1: Anche perché come fanno a pagarteli quelle
0: cifre? No, ma lui a verità dice devono partire anche gratis, non gliene frega nulla a lui a questo punto di quella roba.
1: Però insomma non penso che la Fiorentina sia della stessa idea.
0: No, non credo nemmeno io. No, Comuzzo comunque si è parlato, no? Insomma, se ne diceva, se ne parlava. C'è comunque un interessamento da parte del Sassuolo, c'è stato, è vero?
1: Sì. No, è vero, il Sassuolo è molto interessato a Comuzzo, solo che la Fiorentina non mi risulta la voglia perdere definitivamente. Quindi può fare al massimo un prestito con diritto e comunque la valutazione rimane 20 milioni. E quest'anno Comuzzo non fa il titolare, ci sono Dragusin, Vieri o Ranieri, quindi difficile che Comuzzo giochi titolare, e lui suppongo aspiri a quello oramai, un classe 2005 che vuole giocare in nazionale con continuità, provarci, quantomeno non è che può fare la panchina tutto l'anno, e quest'anno non fai nemmeno le coppe, per cui risulta più difficile l'alternanza.
0: Allora io ci provo, Paolo dalla provincia di Pavia. Allora il messaggio era: ma se la Juve non ha 15 milioni ma ha Joao Mario? E io gli ho detto guarda, riproviamoci. Lui mi dice per Gudmundsson. Quindi ora penso di aver interpretato bene, Paolo. Nel caso correggimi, stai suggerendo uno scambio, cioè Joao Mario dentro alla Fiorentina per Gudmundsson alla Juve? Cioè è questo quello che suggerisci? Nel caso non lo so quanto sarebbe. Prima parlavamo di percentuali di probabilità, come la vedi?
1: No, non sarebbe mai inserito Gudmundsson nella trattativa. Nel caso la fanno in prestito con diritto, quindi non ci mettono una contropartita.
0: No, benissimo, giusto. E poi c'è Damiano e dice alla fine al buon soldatino grosso gli faranno cambiare modulo. E questo un po' mi riporta su Gudmundsson, che insomma, anche perché tutto sommato Grosso non ha detto io voglio giocare 4-3-3 assolutamente, perché sennò finisce il calcio, ma potresti giocare 4-3-2-1 ad esempio, con sempre il famoso Gudmundsson, che a quel punto potrebbe tornare utile. Che, come la vedi? Cioè, ma, guarda, potrebbe andare in quella direzione,
1: ci sta tutto, nel senso che Grosso decide fino a un certo punto, secondo me. Quello che dice Damiano non è sbagliato, Grosso sta attendendo i giocatori che gli prendono, i profili che gli comprano, capito? Quindi lui è lì che aspetta anche quella. su Ken, lui dice lo allenerei volentieri, però non si sa, e quindi lui sta aspettando la volontà della società. Avrà voce in capitolo, penso di sì, è comunque l'allenatore della Fiorentina, ma mi sembra che le cose le stiano facendo parecchio in società, più che l'allenatore. Quindi dopodiché una cosa è andare d'accordo con la società, una cosa è farsi imporre il modulo, i giocatori, eccetera eccetera. Non penso questo di grosso, sarebbe come uno sminuirlo. Però le idee chiare, insomma, c'è da più che altro la dirigenza su Gudmundsson, e non lo vogliono tenere. Se poi riescono o meno a venderlo, quello è un altro discorso. Oggi non ci sono offerte.
0: Prima di salutarti ti chiedo qualcosa anche a proposito dell'appuntamento di oggi, appunto, lo dicevamo anche in precedenza, oggi alle 16 italiane, Fiorentina che fa la prima amichevole contro un club internazionale in questa prestagione, affronta il QPR, club inglese, che abbiamo anche raccontato un po' in settimana grazie al nostro Andrea Giannattaggio, che tra poco andremo anche ad ascoltare, con cui ci andremo a collegare. Che indicazioni ti aspetti? Cioè, un po' di indicazioni sono già arrivate, no? Dalla lista dei convocati, come ci hai anche raccontato tu stesso. Ma cosa ti aspetti oggi?
1: Ma secondo me è interessante capire chi gioca in difesa insieme a Dragusin. Credo che sia avvantaggiato in questo momento Ranieri per giocare dal primo minuto, però già quello secondo me è interessante per capire quale sarà la linea centrale, no? Del prossimo anno. Poi un'altra cosa curiosa secondo me è l'impiego di Brescianini come terzino e di Fortini come ala a supporto di Ken, cioè come fossero scambiati, no? Due giocatori, chiaramente è più mezzala, no? Brescianini, ma sicuramente non è terzino, quindi lo sta utilizzando in un ruolo molto particolare, grosso, così come Fortini, che fa in quel caso l'attaccante, l'ala, no? Dietro a Ken. Quindi sono curioso di vederli, insomma, in questa partita, che è comunque un po' più di alto livello rispetto a quelle giocate, con tutto il rispetto, con Primavera e Gubbio. Poi così a centrocampo dovrebbero esserci Mandragora, Andur e Attà, quindi Ulai partirà dalla panchina, però mi piacerebbe vedere anche il centrocampo eventuale titolare del prossimo anno, che dovesse rimanere Fagioli, potrebbe essere costituito da Ulai, Fagioli e Attà, anche se Fagioli con l'arrivo di Ulai, insomma, è tutto da capire il suo futuro, perché Ulai fa il centrale, diciamo il vertice basso, e quindi tra virgolette soffia il polso a Fagioli, che torna a fare la mezzala come qualche anno fa, dove però non ha mostrato il meglio di sé. Secondo me il meglio l'ha dato l'anno scorso come regista. Anche per questo dico, vediamo che il mercato magari non possa riservare qualche sorpresa sul fronte Fagioli. Comunque secondo me, insomma, le indicazioni interessanti arriveranno in difesa quest'oggi, questa partita col QPR, e poi anche magari con Ken, capire il suo stato d'animo. L'altra volta, insomma, è stato col Gubbio un po' sterile sotto porta, dopodiché non è che ha mostrato indolenza o niente di che, assolutamente. Però ecco, sul fronte di Ken è interessante, sarà capire qual è il suo stato d'animo, come approccerà la partita di oggi.
0: Intanto rispondo anche a chi lo chiedeva, non mi ricordo chi era l'amico che mi aveva mandato il messaggio, chiedendo dove si vede la partita oggi. DAZN, ragazzi, la partita è su DAZN,
1: esatto,
0: solo per gli abbonati. E Montelupo Viola invece ci dice di estendere la frequenza del canale 92 per il centenario. Ma per il centenario di Radio Firenze Viola, nel caso, c'è ancora molto molto tempo, mentre non c'è più tempo da dedicare a quel gran bravo ragazzo di Niccolò Santi, che salutiamo e ringraziamo per il suo prezioso contributo. Che andrai a fare adesso?
1: Adesso mi vado a cucinare la pasta asciutta, ti piace? Questa...
0: Sono le due e mezzo. Sono le due e mezzo.
1: Sì, è colpa tua, perché avrei mangiato anche prima, però...
0: Ho capito, ma cioè io ti ho chiamato alle due, alle 2:10, potevi aver mangiato con largo anticipo rispetto...
1: No, ho fatto una colazione importante, per cui non volevo pranzare troppo presto.
0: Va bene, mi fa piacere. Grazie mille a Niccolò Santi, l'uomo delle colazioni pesanti. Ciao!
1: Grazie a voi, ciao!
0: E noi ci fermiamo per qualche istante, ma non temete, torniamo tra pochissimo, un breve break e poi nuovamente insieme.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley in primo piano, Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Il calcio, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si parla di 4 anni di contratto e 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani amichevoli di Milan, Juventus e Inter. Alle 16 di oggi in campo Celtic Milan, alle 20 Standard Liegi Juventus, domani alle 16:30 Karlsruhe Inter. Il tennis, ora Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese e con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik, reduce dal trionfo di Wimbledon, sfugge dunque la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 di questo 2026, dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. A questo punto Ojer Aliassime diventa numero 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Anche lo scorso anno Sinner aveva cancellato l'iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. A Sydney in Australia l'Italia chiude al sesto posto le finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il sette rosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Oggi è in programma la giornata di apertura dei campionati italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze, day one in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti con protagonisti diversi big azzurri come Jacobs e Dosso nei 100 metri, ma anche Batocletti nei 5000, Della Valle e Diaz nel triplo e Fabri nel peso. L'Italia della spada femminile è certa di conquistare una medaglia ai campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la pedana di Hong Kong. Nella gara individuale infatti Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un quarto di finale derby a senso unico. Per ora è tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
4: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
5: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ed eccoci, eccoci, eccoci di nuovo insieme, 14.34 in diretta. Avverto l'amico che ci sta chiamando in questo momento sul cellulare, ovvero al 348-75-13-933, che lì non rispondiamo al telefono. Ci deve chiamare allo 055-77-111-71. Ripeto, se vuole mettersi in collegamento con noi, 055-77-111-71, vale per tutti ovviamente, come l'altro numero vale invece per messaggi di testo o vocali, 348-75-13-933. Sempre Fabio Ferri in vostra compagnia, 14.35 in questo 25 di luglio, sabato, accompagnato da un'ottima presenza di Ale Di Nardo in regia, con un sacco di partecipazione da parte vostra, quindi continuate così perché insomma mi fate compagnia, visto che oggi sono solo in studio, solo ma ben settato, perché ho di fronte a me il computer dove controllo i messaggi e il Tour de France, alla mia sinistra invece il computer dove segue i campionati di atletica, campionati assoluti, vi ricordo, in svolgimento a Ridolfi di Firenze. Nel frattempo mi avvicino al collegamento con Andrea Giannattasio dall'Inghilterra, con cui ovviamente andremo anche a commentare gli ultimi aggiornamenti legati alla Fiorentina, che oggi scende in campo alle 16 italiane contro il QPR, la formazione del Queen's Park Rangers. Andiamo a leggere anche qualche messaggio, recuperiamo qualche messaggio della prima parte, della prima ora. Ah, abbiamo Leonardo in linea. Ah, benissimo, allora no, andiamo subito da Leonardo e poi andiamo con i messaggi di testo. Ciao Leonardo.
8: Ciao carissimi. Ciao. Una cosa, dimmi. Stavo riflettendo in questi giorni che secondo me la Fiorentina sull'esterno sinistro non prende nessuno.
7: Perché?
8: Perché si tiene Gudmundsson e Croci.
7: Lo sai? Allora, guarda, stamani io stavo guardando un video proprio di Croci, così, perché confesso, io non seguo molto il calcio giovanile, lo confesso, scusate l'ignoranza, faccio anche altro nella vita. E ho detto, vabbè, me lo fai vedere un po' meglio, ma mi fai approfondire un po' questo ragazzo. Lui parte tanto spesso dalla sinistra, parte tanto spesso dalla sinistra, però forse un po' presto, ne dici?
8: Ma secondo me ti dico, preferisco avere un ragazzo di 16 anni quando entra in campo da tutto, piuttosto che un vecchio 35 anni che ha già dato tutto. Il futuro è dei giovani, dappertutto.
7: Ma, guarda, sicuramente così, anche se si dice spesso che insomma l'Italia è un paese per vecchi, perché la tendenza, lo sai anche tu, è questa. Io non lo so, cioè nel senso, io penso a 16 anni, se fai l'esordio in Serie A vuol dire sei veramente un fenomeno, allora vuol dire che Croci è una roba di quelli che ne passa uno ogni tanto, non troppo
8: secondo
7: spesso.
8: Secondo me lo vediamo oggi, te lo dico. Oggi primo tempo Gudmundsson, secondo Croci.
7: Dai, speriamo nel caso sia una grande rivelazione.
8: Ti richiamo domani.
7: Vai, domani non ci sono, magari ci sentiamo in settimana, dai.
8: Vai,
7: grazie mille Leonardo, ciao. Non lo so, la suggestione è bella. Io ripeto, di giocatori pronti a 16 anni per giocare in Serie A non ne abbiamo visti tantissimissimissimi, quindi nel caso dovesse essere Croci, e io me lo auguro, ma non ci mancherebbe, però sarebbe un'indicazione davvero importante. Ale Di Nardo, te che ne pensi, visto che sei di là in regia e secondo me l'argomento ti stimola? Ah no, sei in videochiamata, non puoi rispondermi. In videochiamata ho l'ottima Sara Mastrosimone, fra l'altro, la nostra regista. Bene, allora andiamo avanti con i messaggi. Mi sono collegato ora, una info. Si vede in chiaro la partita? No, non so se ti ho risposto prima, se hai sentito la risposta. Comunque la partita è su DAZN. E poi dice Joao Mario ha detto a Labra Viola che raggiunge la squadra in Inghilterra. È vero, ne abbiamo parlato con Niccolò Santi, insomma, anche con Niccolò Ceccarini, insomma, abbiamo capito che c'è qualcosa di concreto e non so se lo vediamo in Inghilterra, non ti so rispondere, te lo dico sinceramente. Aleandro, c'è gente che storgerebbe il naso per Mastantuono in prestito, secondo me applaudiva Corin di proprietà, oh yeah, detto un po' così, un po' come la vecchia sigla iannacciana di quelli che è il calcio, oh yeah, ci sono quelli che storcerebbero il naso per Mastantuono in prestito, ma applaudivano a Kakorin di proprietà, oh yeah, bella, mi piace molto. Poi Ferri, ti risulta che abbiano chiamato Corvino per eliminare gli esuberi? Ciao Sergio. Dici che era particolarmente bravo il Corvo nel eliminare le scorie, i residui vestigiali delle vecchie squadre. Beh, con questo materiale umano non è facile, secondo me c'è qualche giocatore che obiettivamente un po' di mercato ce lo può avere, però ragazzi, lo dico sempre, alla fine mi vengo a noia anche da solo, cioè, e divento ripetitivo, però è il mercato più difficile da fare per tutti, quello del mercato degli esuberi, in un calciomercato in cui si vive di parametri zero, prestiti con diritto, prestiti con obbligo, tutte formule dilazionate, pagherò quando forse e non si sa, vendere i giocatori e incassare soldi è difficile e di solito succede solo ed esclusivamente per i giocatori forti, per quelli che realmente uno ha la necessità di dire io spendo dei soldi veri per andarmi a prendere quel giocatore lì che ha quelle caratteristiche lì, che è quello che voglio io per vari motivi. Il calciomercato è fatto di inerzie, sono come le folate di vento, con due strambate abbiamo aggiustato difesa e centrocampo, al prossimo spiffero Paratici mette mano agli esterni e lo farà bene, forza Viola. Maurizio da Berna, Maurizio dalla Svizzera, quindi fiducioso che si possa concludere bene anche il resto del mercato della Fiorentina, con insomma il reparto esterni sistemato. Beh, speriamo, Maurizio, sicuramente la prima parte del mercato, come dicevo anche l'altra volta, ma non per citarmi perché non sono per niente bravo, ma mi sembra abbia un pattern diverso rispetto a quelle degli anni scorsi, ecco. Stefano dall'Isolotto dice sulla carta forse sarebbe più utile per la squadra più un centrocampo con Torsved al posto di Fagioli, ma molto dipenderà anche dalle caratteristiche degli esterni, con questo se rimane sono contento, ovviamente con riferimento a Fagioli non lo so ragazzi, io non so se Torsved appunto al posto di Fagioli sia più congeniale alla Fiorentina che verrà, anche perché appunto siamo in una fase talmente embrionale della costruzione della squadra, come dice anche lo stesso Stefano, che è difficile capire che centrocampista tornerebbe più utile, non sapendo poi il resto della squadra, lui dice appunto non conoscendo le caratteristiche degli esterni. Torsved è un giocatore che piace, sinceramente Fagioli mi sembra più talentuoso, ecco, dico quello che penso. Fagioli mi sembra più talentuoso, poi non è detto che renda al pari anche di Torsved, che magari è più costante, è più di rendimento. Però Fagioli mi sembra uno che ha anche picchi verso l'alto maggiori e io sono sempre molto scettico su quello è adatto a quello, perché l'anno scorso vi ricordo che siamo stati per la buona prima parte di stagione, quando le cose obiettivamente non andavano in nessun modo, ma a dire che Fagioli non poteva fare il regista, e poi Fagioli ha fatto il regista della Fiorentina anche nel momento, non dico migliore della stagione, perché mi sembra rispetto alla scorsa stagione ci sia poco di migliore, ma nel momento un po' meno peggio. Ale dal Casentino dice: concordo al 100% con Leonardo, l'ascoltatore che ha chiamato prima, che dice Croci è pronto. Quindi anche secondo lui Croci è pronto e potrebbe essere uno spendibile anche per la prima squadra. Io non lo so, magari è presto, forse sono più dell'idea che ancora mi sembra un po' presto, ma sono molto contento se poi Croci riuscirà a smentirmi e diventerà appunto una presenza costante in Serie A. Ripeto, a 16 anni in Serie A subito ne abbiamo visti veramente pochi, e di solito erano gente che poi ha segnato il gioco, un'epoca, il calcio italiano. Siete grandi, grazie per la compagnia, forza Gigliati, dice Federico Bollito, ottimista Viola, grazie a te di questo messaggio, anche perché siamo un attimo in difficoltà con l'ospite che ci doveva raggiungere in questa seconda mezz'ora, quindi i vostri messaggi ci aiutano e ci fanno assolutamente compagnia, ci danno anche tanti spunti. Claudio, il geometra Viola, dice: salve, sono in macchina, per cui non sono molto sicuro di quello che dico, ma credo che la partita della Fiorentina su DAZN sia acquistabile come evento singolo, quindi credo basti registrarsi al sito e acquistare singolarmente la partita senza bisogno di abbonamento, salvo il vero controllare per sicurezza. Sì, penso si possa assolutamente acquistare anche come evento singolo, questo sì, adesso controllo meglio magari, ma penso si possa acquistare anche come singolo evento. Detto questo, chi è abbonato ovviamente non ha problemi. Dido dice: Ale Di Nardo unico 10, non so se perché anche lui non andrà al centenario della Fiorentina, perché non l'ho invitato come l'unico 10 che invece era invitato, però quanto ha detto non ci andrà. Scusami Ale, non è che mi faccio burle di te, è solo che sai, sei l'uomo più chiacchierato del momento. Simone dice: Rooney a 16 anni ha debuttato nel Manchester. Allora, qui c'è da fare un po' d'ordine. Rooney è debuttato nell'Everton, se non sbaglio, e poi è andato al Manchester. Ha debuttato a 16 anni, ma si parla di Rooney. Cioè, io me l'auguro che Croci faccia la carriera di Rooney, sia forte quanto è stato forte il buon vecchio Wayne. Sarebbe tanta roba, ragazzi. Rooney, Simone, Rooney. Ma 16 anni, non lo so, Donnarumma, per parlare di un altro ruolo, ma comunque di un altro che ha debuttato prestissimo, non so, Beppe Bergamo e Maldini hanno debuttato prestissimo, sempre parlando di calciatori italiani, insomma, non lo so, io ci spero, ragazzi, cioè io spero che sia come ha detto Leonardo, l'ascoltatore che ci ha chiamato, che Croci prossimo anno è dentro la rotazione della prima squadra, ma non perché ci spero così, perché è una cosina e mi piace, ma spero sia a livello per la Serie A, e quindi spero sia un grande talento per la Fiorentina. Simone dice: ma non lo conosceva nessuno. Ma insomma, ora non lo conosceva nessuno. Rooney, dal momento in cui si è manifestato in Premier League, si è capito subito che, ragazzi, dai, su, io mi ricordo subito all'esordio, se non sbaglio, segnò e subito attirò l'attenzione un po' del mondo calcistico, cioè Rooney, non so quanti non lo conoscevano, dopo, come mi dice giustamente Di Nardo, quella sassata che tirò per fare il gol all'esordio, no? Dopo pochi minuti, fra l'altro, se non sbaglio, vabbè, non mi ricordo. Sì, lui giocava nell'Everton, infatti. Croci ha le potenzialità alla Totti, vediamo se diventeranno le sue qualità, speriamo. Mastro Antonio, ci sono possibilità, mi chiede Fede da Scandicci, grazie per la compagnia, super parati, ci facci sognare. 30% diceva il buon Nico Santi prima, a me sembra alto 30%, non sarebbe male. Ci ascoltiamo anche il vocale di Francesco, grazie.
9: Una cosa molto interessante è che Predè, da quando ha lasciato la Fiorentina, non ha smesso di lavorare, in pratica si è creato terra bruciata intorno. Questa è una cosa che fa pensare abbastanza, perché penso che le nostre scorie, come le chiamate voi, potrebbero essere smaltite solamente se un'altra squadra scritturasse Predè.
7: Ale, rispondi te, che ero distratto. Rispondi te, che ero distratto, stavo leggendo una cosa. Ce la fai? Puoi rispondere? Non ti sento.
10: Sono d'accordo.
7: Sei d'accordo? Sei d'accordo con il messaggio di Francesco? Beh, andiamo avanti. No, sei veramente tremendo. Andiamo anche a leggere il messaggio di Ivano, che dice: la partita di oggi non è acquistabile come evento singolo. Quindi ciao da Ivano l'astrigiano. Io stavo controllando ora, guarda Ivano, stavo andando su Dazon, era il motivo per cui ero distratto, perché stavo provando a acquistarla. Ha detto che per fortuna, se voglio la posso guardare anche per la Firenze Viola e scroccare così la partita. Però ti ringrazio dell'assist, ecco, così evito di distrarmi ancora. Damiano dice: anch'io ho debuttato da minorenne nel mondo delle discoteche all'Imperiale, mi si è bloccata la recita, ero un fuori classe predestinato. Baia è Imperiale, quindi insomma dai, non sei nemmeno così anziano, Damiano. No, direi io ci sono stato solo una volta alla Baia, solo una volta in tutta la mia vita, ma è bastata. Non sono mai stato un grandissimo fan delle discoteche, quindi per me non era... ci sono andato per cultura, ovviamente. L'ultimo audio sembrava la voce di Spalletti, forse era lui, secondo me potrebbe essere stato lui che cerca di destabilizzare la piazza. E Francesco dice: hanno debuttato in Serie A anche Totti e il Shaarawy a quell'età. Sì, però ragazzi, io ora, detto che il Shaarawy magari non ha fatto la super carriera che si pensava all'inizio, però si sta parlando di gente che ha fatto la nazionale, di gente importante, cioè non sono tanti calciatori che fanno parte di quel gruppo lì, di quel insieme lì, cioè, ma magari, speriamo, io lo ripeto 100 volte, che Croci sia la nuova bomba in città, ma non è scontato, ecco. Fabio, se pensi al QPR, cosa ti viene in mente? A me, Aguero e Adel Tarabat, Boller senza senso. Effettivamente sì, penso la cosa che mi viene in mente sono le magie di Trapped, che poi abbiamo visto anche in Italia col Milan e con il Genoa anche, se non sbaglio, può darsi. Giocatore, secondo me, tecnicamente più forte di tutti, in assoluto, uno dei più forti di tutti in assoluto, poi la testa ovviamente va e viene, poi vabbè, Aguero. Buon pomeriggio ragazzi, dice Simone, a parte l'età, Recoba immagino fece un esordio clamoroso, 2 gol da fermo incredibili contro il Brescia, fra l'altro non so se, no forse in quella stagione no, però il Brescia del nuovo CT della nazionale, anche se non c'era, mi sa, in quel Brescia lì. Però sì, mi ricordo la partita, tra l'altro, se non sbaglio, esce Ronaldo, entra Recoba e la ribalta con 2 gol l'uruguaiano, con Brescia era in vantaggio per gol di Hübner, se non sbaglio. 2 gol da fermo incredibile, uno su punizione, uno da lontano. Bello, sì, però era già più grandicello, Recoba, ci avrà avuto 21 anni, una roba del genere, insomma, comunque. Ma che baia, Club Imperiale 1993, scusami, ho sbagliato, vedi, ma io non mi intendo di, ho ammesso di non intendermene di materiale discotecaro. Non dovete parlarne con Santi, lui è un'autorità, lui è amico d'Albertino, di tutti i DJ d'Italia, lo chiamano lo Sven Vatt di Radio Firenze Viola. Fedemi manda questa formazione: De Gea, João Mario, Dragusin, Pongracic, Vieri, quindi con Vieri dal terzino sinistro immagino, Atta, Fagioli, Ulai, Coleoscio, Dovbik, Cancellieri. Vi piacerebbe così? Beh, sull'attacco a me, io lo dico, Dovbik a me non è che proprio dispiace tantissimo. Cancellieri è un altro che non mi dispiace tantissimo. Coleoscio è un altro che può essere carino. Però rispetto a quello che è stato fatto fino ad oggi, sarebbe un po', come diceva qualcuno, che si è finito un po' il gas, no? Si è fatto un grande lavoro in difesa, un grande lavoro al centrocampo e poi si è finito un po' il gas, cioè non lo so. A me Cancellieri non dispiace, Coleoscio sembra un'idea, detto che ragazzi comunque si parla di uno che ha fatto fatica a trovare spazio del Burnley e è dovuto andare in prestito in Ligue 1, dove appunto si giocava il posto con Iconé. Dovbyk secondo me a Roma si è preso più insulti che altro, però non è così male, cioè non, uno non può essere capocannoniere della Liga e poi diventare un brocco tutto insieme, secondo me. Jody Foster a 14 anni ha fatto Taxi Driver, dice Gabriele Cinefilo, restando ovviamente nel suo tema. E poi guarda, no, è incredibile, c'è Luis da Tortuga che dice da Tortuga, giusto appunto, Keira Knightley a 16 anni ha interpretato Elizabeth Swan in Pirati dei Caraibi, si chiamava Elizabeth Swan, la protagonista di La maledizione della prima luna, e da lì possiede il mio cuore in uno scrigno come Davy Jones. No, ma pensate, ma era così giovane Keira Knightley a fare quel film, 16 anni c'aveva, mamma mia. Vabbè, comunque sono pensieri e comunque non vale la retroattività, e comunque ero molto più giovane. Ma dovesse arrivare Mastantonio, in dotto lo metti a giocare? Boh, Mario da Scandicci. Beh, su questo io non sono proprio d'accordo, cioè potrebbe giocare anche appunto in una posizione diciamo d'esterno, da rifinitore, da ala, da attaccante, insomma, in qualche modo, da attaccante esterno. Scusa, dice Simone, ovviamente si corregge, dice era Rehoba, ovviamente non Rekokoba, ma avevo capito, Simone, ci mancherebbe. Dai Fabio, mandaci Gianna Attasio, ragazzi, arriva tra pochissimo il Gianna, quindi non temete, anzi guarda, ci ascoltiamo un paio di audio, no, un audio e poi pausa, poi a gambe levate verso l'Inghilterra per ascoltare il nostro Andrea Giannattasio.
10: Ciao ragazzi, a me mi sembra Fubema a segnare all'esordio dal centro del campo con una legnata, forse mi sbaglio.
7: Secondo me non era l'esordio, ora le controllo, cioè no, era comunque molto giovane Beckham, ma quando segna quel gol secondo me non è il gol dell'esordio. Detto questo, era, cioè insomma, fu, come dire, il messaggio mandato a tutta l'Inghilterra che David Beckham era uno di quelli a cui guardare, però secondo me non era la partita d'esordio. Paratici forse non si aspettava questi prezzi, dice Silvano da Montemurlo a proposito degli esterni, ora ci aspettano al varco, siamo una delle poche società con soldi veri, non pagherò, saluti Silvano. Beh, sì e no, cioè tutti fanno un po' di pagherò, ma cioè non è negativo, tutti fanno un po' di pagherò, è come funziona il mercato oggi, cioè i prestiti è un diritto, sono un po' dei pagherò, poi ci sono quelli che sono diritti più concreti e quelli che sono diritti un pochino più, non so, un po' come il diritto del mare, no? Il diritto internazionale, come avrebbe detto Tajani, conta fino a un certo punto. Ci fermiamo per qualche istante, giusto il tempo di perfezionare il collegamento con Andrea Giannattasio, poi torniamo in diretta con tutte le novità legate alla Fiorentina, alla partita con il QPR di oggi alle 16.
11: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.

0: Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente, Trump apre al dialogo ma mantiene la pressione sull'Iran. Parlando al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui con Teheran stanno proseguendo e di non avere fretta di chiudere un accordo, ribadendo che però gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Trump ha precisato di non aver ancora deciso su un eventuale attacco militare. Intanto una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani è stata fermata dalle forze americane, mentre nuovi episodi militari coinvolgono Mar Rosso e Mar Caspio.
1: Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, colpite da vasti incendi boschivi alimentati dal caldo e dal vento. Secondo le autorità sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Francia gli sfollati superano quota 190.000 tra la Gironda e il Dipartimento delle Lande. In Spagna le evacuazioni hanno raggiunto le 45.000 unità. Decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di contenere i roghi, che restano in gran parte fuori controllo.
2: Veniamo in Italia, parliamo di fisco. Tajani rilancia il taglio dell'IRPEF. Il vicepremier e leader di Forza Italia ha annunciato l'obiettivo di ridurre l'aliquota IRPEF dal 35 al

0: Se siamo nel pomeriggio.
1: Good evening, good evening. Eccoci qua dal Loftus Road, lo stadio del QPR. Mi trovate già seduto in tribuna stampa nel prepartita di questa prima amichevole estiva della Fiorentina in Inghilterra. Si replicherà poi ovviamente mercoledì contro il Watford nella casa della squadra di Edoardo Bove e del tecnico toscano Alessio Dionisi. Oggi appuntamento sicuramente molto interessante all'interno di uno stadio affascinante, con sicuramente storia molto molto inglese. Vediamo intanto le immagini che abbiamo realizzato con i protagonisti della Fiorentina che stanno facendo ricognizione a bordo campo, con ovviamente Fagioli, Mandragora e Ranieri, e poi anche i giovanissimi Croci, Deli e ovviamente anche Mazzeo, uno dei giovani aggregati alla prima squadra nel corso di questa seconda parte di lavoro estivo. Adesso avremo anche uno spaccato su quelle che sono le tribune, gli stands, per dirlo all'inglese, di questo stadio nel cuore del centro di Londra. Allora, abbiamo le formazioni ufficiali del match. Direi di passare subito alle cose formali, come avrebbe detto un noto modesto peraltro dirigente del Milan
0: non è andata
1: qualche
0: bene,
1: anno fa. No, infatti. Allora, il modulo è il 4-3-3. La notizia più importante riguarda Moise Kean e Christ Ulahi, perché entrambi partono da titolari. Ulahi lo farà da play, da regista, senza Fagioli, e quindi al momento non vedremo la convivenza dei due centrocampisti, che poi era stato argomento di dibattito nella seconda parte della gara con il Gubbio di pochi giorni fa. Mentre Moise Kean farà naturalmente il centravanti. 4-3-3 per Fabio Grosso, con De Gea in porta, Dodò, Vieri, Dragusin e Brescianini. Brescianini ancora in questa insolita posizione di terzino sinistro. Dur, Ulahi e Attà a fare i mediani. Dur e Attà le mezzali, Ulahi il play. Jimenez, Kean e Gudmundsson davanti. Ora, io ho messo Dodò terzino destro e Jimenez esterno alto a destra per puro caso. Poi magari sarà il contrario, sarà Jimenez terzino e Dodò esterno alto. Però per quello che mi hanno spiegato, da quello che ho saputo, quando poi Jimenez è stato comprato dal Bournemouth, gli è stato detto che una delle ipotesi poteva essere quella, non fin da subito, ma magari cammin facendo o a gara in corso o per necessità, di impiegarlo come esterno offensivo. Quindi vedremo effettivamente oggi Fabio Grosso dove lo vorrà impiegare. Per quanto riguarda invece il QPR, squadra di Championship, lo scorso anno è arrivata quindicesima in classifica, tra l'altro a un punto di distanza dal Watford, quindi fondamentalmente la Fiorentina affronterà due squadre di valore molto simile in questi giorni. Gioca con Charles in porta, poi Dunn, Cher, Smith, Kemper, Burrell, Vale, Kone, Madsen, Mbengue e Edwards. Queste le pedine a disposizione del tecnico del QPR. Per quanto riguarda la panchina della Fiorentina, leggiamo i nomi di Christensen e Lezzerini, portieri, poi Comuzzo, Fabian, Fagioli, Fortini, Ranieri, Mandragora, Piccoli, Cospo, Croci, Deli, Mazzeo e Perrotti. Gli ultimi sono chiaramente tutti giovanissimi. La panchina invece del QPR, con Ward, Hudson, Morrison, Salter, Lloyd, Poku, Santos, Morgan, Benny, Larkerk, Varane e Alemayehu. Queste le possibili frecce nell'arco da utilizzare a gara in corso per il QPR.
0: Andremo alla scoperta anche un po' del QPR, perché abbiamo raccontato anche settimana club di Championship, quindi sicuramente non da sottovalutare, ma formazione che anche nell'ultima stagione insomma non ha brillato all'interno della seconda serie inglese. Andrea, curioso quello che ci hai raccontato da un punto di vista tattico. Io metto lì una nota, insomma, guardando la formazione che hai anche ovviamente riportato in chat, è una formazione, cioè comunque da Serie A, mi sembra già insomma una prova generale interessante, perché vedendo così di titolari ne vedo già tanti potenzialmente in campo.
1: Sì, sono d'accordo con te. Diciamo che ci sono due giocatori adattati, ecco,
0: sì,
1: perché io che sia Dodò o Jimenez a fare l'esterno alto, ma sono
0: uno dei due
1: adattati.
0: Sì.
1: E poi soprattutto Brescianini, insomma, Brescianini è un giocatore. Io credo che Fabio Grosso gli debba dire soltanto grazie a Brescianini, perché onestamente in questo momento la Fiorentina

0: ho la sensazione che sugli esterni abbia un pizzico di difficoltà, ecco, sia su quelli difensivi che offensivi, perché siamo arrivati a un mese poco meno dall'inizio del campionato. Fiorentina esordisce il 24 agosto a Roma e non hai un esterno alto, e sui terzini sì, hai Jimenez e basta, sta arrivando João Mario benissimo, ma hai da risolvere ancora la grana Fortini e da risolvere la grana Dodò, quindi insomma Fiorentina un po' incartata in tal senso. Detto questo, il centrocampo secondo me potrebbe essere titolare, anche se manca Fagioli, che è un giocatore straordinario, e quindi evidentemente dobbiamo registrare che per il momento l'allenatore vuol vedere Ulai play, così come l'aveva visto negli ultimi 20 minuti della gara col Gubbio, perché poi quando è entrato il centrocampista ivoriano Fagioli si è spostato. Poi c'è chi dice che quello fosse un 4-3-3, c'è chi, alcuni miei colleghi mi hanno detto fosse un 4-2-3-1 con in realtà Ulai e Fagioli mezzali e davanti Fabian, che si era spinto a fare l'esterno alto a destra. Quindi insomma ci sono varie possibilità. Di sicuro quello che posso dedurre dalla scelta di stavolta premiare Ulai e non Fagioli, c'è quella di testare l'ex Trabzonspor a fare il regista. E io questa cosa la ribadisco, perché è un'indicazione forte, ecco, alla seconda partita, la prima a titolare, lo rivediamo in quella zolla. Quindi l'indicazione è questa. Per il resto è vero, sì, è una formazione titolare, una formazione da Serie A, come dici, però c'è anche la grana Gudmundsson da risolvere. Sì, penso che Gudmundsson e Fabio sono giocatori in uscita, resta un giocatore in uscita.
1: Sì, sì, però se guardo la formazione, vedo De Gea, Attà, Dragusin, Vieri, Ndur, che potenzialmente possiamo considerare, se non un titolare, comunque una delle alternative vere della Fiorentina di domani, Ken, Jimenez e Ulai, comunque insomma comincia a contare una formazione non fatta di giovani primavera, ecco, per dirla. Poi sicuramente ci sarà spazio anche per loro nel secondo tempo, e anzi ti dico che ovviamente a livello messaggistico tutta l'attenzione è catalizzata da, come l'ha chiamato anche Mister Braglia in settimana, il numero 26, ovvero Croci, che insomma anche il tecnico Piero Braglia appunto aveva apprezzato in occasione dell'amichevole col Gubbio.
0: Ma Mister Braglia la sa lunga, quindi è ovvio che avrà apprezzato indubbiamente le doti di questo ragazzo del 2010, che sinceramente quando è entrato nella seconda parte della gara col Gubbio ha fatto delle giocate notevolissime e ha dato prova di essere un giocatore con grande qualità. Mentre sono arrivati anche i match analyst della Fiorentina, ve li faccio vedere, sono Andrea Tordi e un suo collaboratore, sono quelli con la maglietta rossa alle mie spalle.
1: Li vediamo.
0: Faccio vedere anche un attimo il campo in modo tale che possiamo,
1: che bellezza, dare Andrea,
0: sì,
1: i tuoi amati pali, fra l'altro.
0: Sì davvero, davvero sì. Ora attenzione poi a trovare una posizione adeguata per la partita, perché la tribuna stampa è molto lunga, tra l'altro ci dicevano che è completamente vuota, ci saranno soltanto giornalisti italiani presenti a questa sfida, siamo in realtà soltanto tre più un ospite a sorpresa che conto a breve di potervi mettere in diretta, ecco. Quindi ci sono anche dei tifosi del club di casa, del QPR, gli Hoops, ovvero sia i cerchi, visto che il QPR ha questa maglia molto bella, affascinante, bianca con strisce orizzontali azzurre, un po' come la Sampdoria, sono i blu cerchiati, ecco, sono i cerchi perché hanno il bianco e l'azzurro come colori predominanti della divisa da gioco, quindi staremo a vedere.
1: I Royals vengono chiamati anche Royals, gli ottimi ragazzi del QPR. A parte appunto, vedo, sì, palo stile Stadio Menti, ottimo per la visuale in occasione delle azioni alla tua destra.
0: E comunque mi hanno detto colleghi che erano anche a vedere la gara con il Crystal Palace in Conference League soltanto pochi mesi fa, che questa tribuna stampa è 100 ori,
1: diremmo noi, a Firenze meglio
0: rispetto a quella dello stadio del Crystal Palace della zona di Croydon di Londra Sud, perché lì non solo c'era il vetro davanti che ostruiva, che occludeva un po' la visuale, ma poi c'era naturalmente tutta una problematica legata ai pali, al tetto che si abbassava repentinamente, poi invece non c'è questo problema, e alle grazie, thank you, abbiamo anche le line-ups, le formazioni. facciamo vedere. E avevano anche il problema legato al fatto che c'erano due file di tribune stampa e quella sotto rompeva le scatole a quella dietro. Cioè, povero Tommaso Loreto non solo ha preso tre pere perché la Fiorentina quella sera perse 3-0, ma poi ha avuto anche problemi proprio di visuale della sfida.
1: Lui che insomma già non parte da una buona conoscenza, no scherzo, ovviamente battute cattive verso il direttore. No, lo sai cosa ti volevo chiedere?
0: Lui che soprattutto non è nemmeno un corazziere, ecco, non è così alta.
1: Sì. Piuttosto minuto. Sì. No, due curiosità. La prima è: ma certo, come mai non c'è assolutamente stampa inglese? La seconda è: hai avuto invece modo di annusare un po' l'aria, capire se c'è una minima percezione di com'è la Fiorentina vista agli occhi inglesi?
0: Guarda, sì, allora, sulla prima domanda, credo perché banalmente il QPR non sia una squadra
1: così seguita,
0: un grandissimo seguito. Sì, anche la prevendita è stata abbastanza fiacca. Io penso che oltre 7-8 mila spettatori non ci saranno, mentre scendono in campo i portieri. Ve li facciamo vedere con De Gea, il capitano anche di questa amichevole, e altri suoi compagni di squadra, dalle Zerini a Fei a Christensen. Tra l'altro ci sono anche dei tifosi della Fiorentina, nella stand, della security stand si chiama, quella alla nostra destra, ci sono anche dei tifosi della Fiorentina che accolgono i portieri con degli applausi. Ecco, queste figure che vedete sul canale 92, mi auguro che siate connessi, sono i portieri viola. E quindi dicevo, da un lato non c'è grosso seguito, dall'altro forse comunque sia un periodo estivo, è pur sempre sabato, è pur sempre una giornata di fine luglio.
1: Saranno in chianti, Andrea? Saranno beffardamente in chianti?
0: No, magari sono andati, che ne so, a Brighton, in questi posti sul mare in inglese, su questi posti
1: alle scogliere
0: si possono mangiare, davvero, questi granchi enormi si possono mangiare in Inghilterra, da quelle parti. Non mi ricordo male.
1: Sempre molto buoni. Prima di salutarti, appunto, gli inglesi hanno la percezione un po'. Ah, c'è anche una domanda, dice: ma parateci a Londra? Dice Manuel.
0: No, non è a Londra, c'è il direttore tecnico Goretti, l'abbiamo visto ieri, l'abbiamo visto anche prima mentre era in campo a fare ricognizione con la squadra. No, parateci. Da quello che so io non è nemmeno atteso. Credo che possa venire a Klagenfurt per la gara con il Real Madrid, però è ancora un po' presto, ecco, lo capiremo soltanto più avanti. Sulla percezione della Fiorentina, devo dire che non è che abbiamo incontrato tantissimi tifosi del QPR, però c'è molta curiosità perché, per esempio, nella scorsa stagione un po' tutti i tifosi che abbiamo trovato ci hanno ricordato che per loro è stato curioso vedere un giocatore inglese come Harrison venire a giocare in Italia alla Fiorentina, perché non è così comune vedere gli inglesi che vengono in Serie A. E invece loro se lo ricordavano bene, nonostante insomma sia un giocatore non di primissimo livello, che peraltro la maglia del QPR non l'ha nemmeno mai indossata, però questa cosa li aveva incuriositi. E un tifoso che abbiamo trovato ieri sera a un pub qua di Londra, siamo nel centro di Londra, nel quartiere di Shepherd Bush, ci diceva: beh, anche noi del QPR come la Fiorentina per tutto l'anno abbiamo lottato per non retrocedere, loro chiaramente Ligue 1, la Fiorentina in Serie B, ma alla fine ci siamo salvati. E quindi diciamo che può essere questo appuntamento di oggi una sorta di derby della salvezza, sperando che da una parte la Fiorentina per ritornare in Europa e dall'altro il QPR per tornare in Premier League, cosa che non accade da 11 anni se non ricordo male, possano chiaramente, ecco, avere appunto stagioni sicuramente più serene l'anno prossimo. Tra l'altro la Fiorentina e il QPR possono avere anche dei legami, perché per esempio con la maglia del QPR ci ha giocato Samuel Di Carmine,
1: certo.
0: Prodotto del settore giovanile viola, che andò in prestito proprio al QPR nella sua primissima esperienza post primavera della Fiorentina. Paolo Sousa, della sua modesta carriera di allenatore, lo possiamo dire visto che adesso è anche a piedi, è stato qua per pochi mesi prima che lo esonerassero, e insomma questo è un po' il legame che c'è con la Fiorentina. Ci ha giocato Damiano Tommasi, che non ha niente a che vedere con la Fiorentina, ma insomma è comunque stato una bandiera della Roma. Ci ricordiamo bene la presidenza di Bernie Eccleston e di Flavio Briatore in questo club, ma erano gli anni d'oro tra virgolette del QPR, quando erano in Premier League, insomma c'era voglia di far bene. Insomma, adesso sono anni che è una squadra un po' così di dismissione, che pensa soltanto a salvarsi in Championship. Però, come giustamente hai detto tu in apertura di collegamento, Fabio, lo scorso anno la Fiorentina, la prima amichevole, la giocò contro una squadra di Championship, era il Leicester, si prese due belle labbrate e tornò a casa. Ricordiamo che il Leicester
1: è retrocesso
0: e poi retrocesso, e quindi detto, insomma, dobbiamo,
1: all'inizio dell'anno il Leicester non sembrava una squadra da retrocessione, insomma, io
0: vero,
1: cioè, era una squadra, è una squadra che è retrocessa, ma è retrocessa forse stupendo in negativo. No, tutto corretto. Diversi italiani passati di là, appunto, citavi anche Briatore a livello presidenziale, anche Mauro Milanese, ricordo, aveva vestito la maglia del QPR. Diciamocelo molto chiaramente: io, quando ho sentito il tuo accostamento tra QPR e Fiorentina, ho detto eravate in un pub, i tifosi erano probabilmente ubriachi, perché diciamocelo molto chiaramente: squadra sicuramente con grande tradizione, ma dal 2014-2015, come ricordavi, non fanno nemmeno la Serie A. Quindi insomma, via, su state un po' più in là, state
0: tra
1: un
0: l'altro
1: po' più in
0: là. Ci dicevano che è una squadra che si sta ricostruendo, cioè una squadra che ha confermato il tecnico dell'anno scorso, e però è una squadra in totale rifacimento, ecco, è una squadra che sta cambiando molto pelle, e quindi anche per i tifosi di qua è un appuntamento, quello di oggi, da cerchiare in rosso, perché arriva una squadra di tradizione come la Fiorentina in Italia, e perché si vuole vedere all'opera questa squadra che, lo ricordiamo, lo ribadisco ancora una volta, inizierà il campionato, la Championship, due settimane prima rispetto alla Fiorentina. Naturalmente questo può essere l'elemento di scarto che nella amichevole di oggi può evidenziare qualche problematica in più per i Viola, ecco.
1: Allora, prima di salutarti, rispondiamo anche a un po' di domande tattiche che sono nate dopo la lettura delle formazioni. Vabbè, Fede della Scandici gli posso rispondere io. Sì, Atta gioca, ma insomma, questo era facile.
0: Poi la ribadiamo la formazione.
1: Sì, ecco, ridiciamola, Andrea, ridiciamola.
0: No, perché giustamente magari qualcuno si è collegato adesso. Allora, la Fiorentina gioca con De Gea in porta, poi Dodò, Vieri, Dragosin e Brescianini in difesa, Dur, Ulai e Attà a centrocampo, Jimenez, Ken e Gudmundsson davanti. Ripeto, non ho grossi dubbi su 9 elementi su 11. Devo capire chi gioca alto tra Dodò e Jimenez. Presumo Jimenez giochi esterno alto.
1: Francesco dice: ma non potrebbe essere un 4-3-1-2 con Attà trequartista, Brescianini mezzala e Jimenez basso a sinistra?
0: Scusami, ti ho perso.
1: No,
0: ho perso la domanda.
1: Potrebbe
0: essere una.
1: Francesco dice: e se invece fosse 4-3-1-2 con Attà trequartista, Brescianini mezzala e Jimenez basso a sinistra?
0: Ma francamente mi stupirebbe questa cosa, perché non l'ha mai provata mezza volta al Viola Park. Ti abbiamo visto fare 4-2-3-1, questo sì. Però francamente non lo vedo possibile per il pomeriggio di oggi. Poi, se l'amico ha ragione, complimenti, però francamente, insomma, poi due punte, veramente direi proprio di no. Cioè, mi pare ha detto chiaramente, ragazzi, grosso giorno della conferenza: 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Quindi, se non è 4-3-3, è 4-2-3-1, perché magari.
1: Sì.
0: Però, insomma, ecco.
1: Lo spartito è quello, poi può cambiare qualche nota, ma lo spartito è quello.
0: Certo.
1: Cioè, Giovanni da Scandicci dice: ma è Frosinone, grosso, Bresciani l'aveva utilizzato anche come terzino. Quindi non so se lui suggerisce che possa essere, come dire, un'opzione anche concreta per il campionato. Non so come la vedi.
0: Chi il nome, scusa,
1: Bresciani,
0: penso...
1: dice con grosso a Frosinone giocò anche da terzino.
0: È una situazione di comodo. La Fiorentina ieri ci ha fatto sapere che Brescianini e Fabian sono due giocatori che fanno parte del progetto e che possono partire a titolo definitivo. A casa mia, una valutazione di questo tipo vuol dire che i giocatori sono in vendita. E quindi secondo me lui fa il terzino soltanto perché non c'è nessun altro, ecco, diciamocelo chiaramente. Io ripeto, reputo il mercato della Fiorentina da 8 in questo momento, credo, reputo che Paratici si sia un po' incartato sugli esterni, ecco, perché secondo me arrivare a 29 giorni a fine, dall'inizio del campionato senza esterni offensivi e con i terzini ancora da decifrare è un po' un problema secondo me, o comunque sia, non dico che è un problema, è un po' un piccolo neo. Poi magari domani Paratici ci prende tre giocatori tutti insieme, però insomma, al massimo secondo me prende João Mario nel giro di questi giorni.
1: Sì, altro, che mi sembra quello effettivamente forse più vicino, più prossimo. Comunque per onestà devo dire, sono andato a cercare, perché io non lo ricordavo, che questo impiego da esterno sinistro di difesa per Brescianini, effettivamente ci ha giocato nel 2024 con il Frosinone. Ad allenarlo però non era Grosso ma era Di Francesco, cosa che secondo me non è trascurabile. Ci ha giocato per solamente due partite in tutta la stagione e sono le uniche due presenze da terzino sinistro in carriera, almeno tra i grandi, per Brescianini, quindi insomma, giusto per fare.
0: Direi che non fa una grinza la tua valutazione, ecco.
1: No, e poi questi sono dati di fatto. Domanda per Andrea: la percezione del personaggio Grosso sta cambiando in noi o rimane tanto scetticismo?
0: Ma io credo che Grosso intanto scende in campo alla Fiorentina per riscaldarsi, anche se fa abbastanza caldo oggi a Londra. Ma io penso che Grosso sia un tecnico con delle idee. Io al Viola Park, ti dico la verità, ho visto poco, forse perché c'è stata soltanto un'amichevole e basta, quella con la Primavera non la considera amichevole, quindi voglio vederlo veramente all'opera in questi giorni e voglio conoscerlo più da vicino quando comincerà il ritiro di Teddington, cioè lì veramente saremo a un passo dal lavoro della squadra e potremo seguirli passo dopo passo e sentire respirare anche i dettagli. Secondo me è un tecnico che si fa rispettare soprattutto in privato rispetto al pubblico, cioè nel senso, faccio un esempio sciocco, c'è da fare una partaccia a un calciatore italiano, era uno che si vedeva in panchina, ti rizzava di peso, no? E impazziva, perdeva la testa, cominciava a gesticolare. Secondo me, o almeno da quello che mi hanno detto di Fabio Grosso, è uno che durante la partita non sbraita, ma nello spogliatoio ti può attaccare al muro. Quindi magari... intanto entra in campo il QPR, accolto da gli applausi dello sparuto pubblico locale.
1: Sì, i fragorosi applausi li abbiamo sentiti anche in sottofondo. Filippo ti chiede una precisazione, dice: scusate, fanno parte del progetto e possono partire? Non capisco. Non fanno.
0: Allora, no.
1: Fanno parte.
0: Allora, la Fiorentina ci ha fatto sapere informalmente con un messaggio che non sono vere le voci secondo cui Brescianini e Fabian possono andarsene via in prestito, perché entrambi fanno parte del progetto. Al massimo sono considerabili cedibili a titolo definitivo. Quindi, ergo, la mia valutazione, certo, la valutazione di Andrea Giannattasio è: se un club ti dice che un giocatore può partire a titolo definitivo,
1: lo sta mettendo in vendita.
0: Potenzialmente, certo, chiaramente. Certo. Ma d'altronde, come ha detto anche Grosso su Ken, che ha detto: se resti, sono contento. Se invece va via, gli faremo un in bocca al lupo. E allora vuol dire che è un giocatore che pensi che possa andarsene, se dici così. Perché se no, se sai che resta, dice: no, il mercato lo sappiamo com'è, ma Moise è contento di stare qua e io lo voglio con me, punto, fine. Se tu aggiungi quella frasettina, potrebbe, se andrà via, se ci sarà una come posso dire, se ci sarà una soluzione adeguata per noi e per lui, gli faremo un in bocca al lupo, a casa mia vuol dire che può andare. Guarda, via, poi non so se va via.
1: Io ricordo via una frase di Paratici che in conferenza stampa dice: io con Moise ho il rapporto, lo conosco sin da quando è piccolo, bla bla bla, l'ho visto crescere, bla, l'ho visto debuttare in Champions, bla bla bla bla bla. Detto questo, sono anche il direttore sportivo e l'ha venduto. Cioè, quindi ha detto benissimo, è chiaro che c'è un rapporto. E magari c'è anche una conoscenza reciproca diversa rispetto a quella con altri calciatori. Ma poi, come direbbe buon Ceccarini, tutto è vendibile. Va bene, Andrea, va bene. Vabbè, Filippo dice: ma lo pensi te? Sì, l'ha detto. È stato la premessa del. È stato secondo Andrea Giannattasio.
0: Io credo che Brescianini a fine mercato non sarà più un giocatore della Fiorentina. Oh. Fabian ci sta di sì, Brescianino.
1: Cheat Andrea Giannattasio. Andrea, ti ritroviamo tra pochissimo, mi raccomando, take care.
0: Va bene, tanto il fischio d'inizio è tra
1: mezz'ora, no,
0: 34 sì, minuti, e poi ci sentiamo, naturalmente ci sarà Pietro Lazzarini, e ricordo a tutti che subito dopo la fine della partita noi scenderemo in campo, non come Berlusconi negli anni 90,
1: non con l'elicottero, ma scenderemo
0: fisicamente. Noi scenderemo in campo sul terreno di gioco e intervisteremo un tesserato della Fiorentina. Non so dirvi chi, penso un giocatore, perché Fabio Grosso, da quello che so, dovrebbe riparlare la volta prossima da Klagenfurt dopo l'amichevole con il Real Madrid. Sì.
1: Quindi non nella prossima amichevole, ma ancora più avanti.
0: Sì, esatto, e quindi insomma rimanete connessi, perché sarà sicuramente interessante sentire il punto di vista di un giocatore della Fiorentina dopo la partita di oggi.
1: Andrea, a tra pochissimo, grazie mille.
0: A voi, ciao.
1: Bene. Sì, Filippo, lo pensa Andrea, però secondo me è un ragionamento che ha un senso e che fila, eh. Io condivido un po' quello che diceva Andrea a proposito della situazione di Brescianini. Dai ragazzi, diciamo la verità, secondo me Ken rimane 100%. Chi lo prende? Io non lo so. Te sei bollito ottimista viola, giustamente devi essere ottimista. Io non sono così sicuro. E rimanga, mi sembra difficile trovare anche un attaccante forte, almeno quanto Ken, eh? Però vabbè, vediamo. Buonasera, ma voi vi fidate di Grosso? Io spero in un altro allenatore. Simone 71. Però scusami Simone, ma mi sembra un po' come quello che... Per far dispetto alla moglie. Cioè, nel senso, se devo sperare in un altro allenatore, vuol dire che devo sperare la Fiorentina vada male, così che Grosso venga esonerato e arrivi un altro allenatore. Preferisco sperare la Fiorentina vada bene e che Grosso diventi il migliore allenatore del mondo. Cioè... ma qua insomma penso si possa essere d'accordo. Ciao, più che incartato Paratici, ci dice Luca tramite un messaggio, mi sembra affranto dal fatto che non riesce a vendere nessuno per un motivo o per un altro, ma soprattutto perché le altre squadre non vogliono tirare fuori parecchi soldi per gli scarsi patrimonializzati. Ragazzi, io di questo ne abbiamo già parlato anche prima. Il mercato più difficile, probabilmente fanno parte del progetto in uscita, dice Dido, sempre a proposito di quanto ci raccontava Andrea Giannattasio poco fa. E Fede da Scandicci mi riporta indietro nel passato, perché dice non si vede nemmeno su Viola Channel la partita. Fede, però Viola Channel non esiste più, cioè ACF Fiorentina, il nuovo dominio acffiorentina.com. No, battute a parte, Fede, no, non si vede nemmeno sul sito della Fiorentina. Questa non è un'amichevole che sarà trasmessa in chiaro dal sito della Fiorentina. Ultima, prima di andare in barra e poi rientriamo per l'ultima mezz'ora di trasmissione, avvicinandoci alla partita col QPR, ma anche cambiando un po' pagina, perché questa è Firenze in campo, bisogna parlare anche di sport a 360 gradi come promesso. Dottor Ferri, mi dice Gabriele, il cinese, mi conceda l'ultima similitudine cinofila. Brescianini, terzino sinistro, dà un'interpretazione tattica alla Jodorowsky, psichedelica e disorientante. Direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. Pausa!
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley in primo piano, Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile, vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Il calcio, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo, la scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si parla di 4 anni di contratto e 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza con come vice allenatore di Roberto Baronio. Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani amichevoli di Milan, Juventus e Inter. Alle 16 di oggi in campo Celtic Milan, alle 20 Standard Liegi Juventus, domani alle 16:30 Karlsruhe Inter. Il tennis ora: Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese, con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik, reduce dal trionfo di Wimbledon, sfugge dunque la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 di questo 2026, dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. A questo punto Ojer Aliassim diventa numero due del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Anche lo scorso anno Sinner aveva cancellato l'iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. A Sydney in Australia l'Italia chiude al sesto posto le finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il sette rosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Oggi è in programma la giornata di apertura dei campionati italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze, day one in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti con protagonisti diversi big azzurri come Jacobs e Dosso nei 100 metri, ma anche Batocletti nei 5000, Della Valle e Diaz nel triplo e Fabri nel peso. L'Italia della spada femminile è certa di conquistare una medaglia ai campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la pedana di Hong Kong. Nella gara individuale infatti Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un quarto di finale derby a senso unico. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
3: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta, ultima parte di trasmissione. Firenze in campo che chiude i battenti tra 26 minuti, anche qualcosa meno, ma solamente per lasciare spazio a Pietro Lazzarini, che poi prenderà il timone della diretta in mano e sarà in collegamento costante con Andrea Giannattasio per raccontare dalle 16 l'amichevole con il QPR, quindi la prima amichevole internazionale, quella per la Fiorentina dopo l'allenamento congiunto con la Primavera e il successo 1-0 sul Gubbio nel primo fest amichevole vero e proprio di questa stagione. Saluto Damiano, mister Schadenfreude, che dice: grande Fabio, orgoglio del Rione, avanti tutta, rispondo io. E poi dice: comunque Giannaz, l'ottimo Giannattasio, ha fatto carriera, pare ieri che in Inghilterra comprava la pizza surgelata per non gravare sull'azienda. Sì, non so quanto budget ci abbia, però adesso per i pasti, comunque spero, fra l'altro mi auguro vivamente, non così corposo, per non sottrarre risorse al sottoscritto, no scherzo, alimentiamo il buon Andrea Giannattasio anche in questa traversata della Manica, in questa traversa, scusate, in questa trasferta inglese. Bischerate a parte, andiamo a parlare di cose serie, perché come detto Firenze in campo è calcio senza dubbio, grande attenzione sulla Fiorentina, ma anche attenzione allo sport a 360 gradi, in particolar modo quando poi riguarda la città di Firenze. E allora è un piacere essere in collegamento ancora una volta con Fabrizio Verniani, coordinatore tecnico del nuoto per la Rari Nantes Florentia. Intanto buon pomeriggio, Verniani.
6: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Grazie mille di aver accettato ancora una volta il nostro invito e grazie mille insomma di aiutarci a navigare nei temi del nuoto. Perché? Perché io avevo chiesto di poter fare un collegamento con il direttore e con l'atleta Maila Spennato, reduce da un oro storico conquistato agli europei junior, però giustamente il direttore mi ha detto: beh, ce ne sono tanti argomenti di cui parlare in questo periodo e anche di record da raccontare, quindi ci fa particolarmente piacere farlo in compagnia appunto di Fabrizio Verniani. Cominciamo però da questo oro di Maila Spennato, storico appunto, sì. Dicevo io.
6: Sì, allora innanzitutto grazie a tutti voi di averci interpellato. Vorrei sottolineare un aspetto importante per la città di Firenze. Anch'io sono fiorentino da una vita, anch'io ovviamente tifo per la Fiorentina, e però vorrei ricordare a tutti che in città negli ultimi anni il nuoto, proprio dello sport olimpico che tutti conosciamo, ha fatto dei progressi incredibili. Quindi ringraziando, io sono il responsabile tecnico, ho il piacere e l'onore di dirigere 24 tecnici che lavorano sempre 12 mesi all'anno per questo sport, ho il piacere ovviamente di coordinarli, e vorrei ricordare a tutti che in questo momento il nuoto a Firenze è un'eccellenza. Cioè, dopo tanti periodi di alti e bassi, in questo momento è un momento veramente di grande soddisfazione per il nuoto fiorentino e per lo sport in generale. Partiamo sicuramente da Maila, è uno dei gioiellini che abbiamo, questa ragazzina del 2009 che appunto ha 17 anni, che è di origine pugliese ma è venuta a Firenze proprio perché abbiamo un centro, un settore molto specializzato per il nuoto, quindi con tecnici specializzati. Questa ragazzina, appunto, l'ultimo dei tanti risultati di cui possiamo vantarci, ha raggiunto l'oro in Ungheria nei giorni scorsi nella 7,5 km, pensate un po', 7,5 km in mare, e lei ha nuotato in 1 ora e 32 minuti, cioè 1 ora e mezzo, che, tanto per avere un'idea, insomma, se si va a piedi bisogna anche andare abbastanza velocemente, così tanto per avere un'idea di che cosa vuol dire nuotare 7,5 km in 1 ora e 32. È una ragazzina incredibile che ha una frequenza elevatissima, ha un cuore stratosferico e che si alterna fra gare in mare, nei laghi, così, perché ci sono, vengono chiamate open water queste certo. situazioni, ma anche gare in piscina, gare all'aperto e anche gare in piscina, tant'è che la prossima settimana sarà a Roma a disputare gare in piscina, dove ci sono i campionati italiani giovanili a cui lei parteciperà.
1: Ma che distanze fa? Comunque immagino abbastanza importanti.
6: Guardate, lei fa queste distanze anche lunghe, ripeto, quindi ha un allenamento incredibile, è una fondista, sì. Chiamiamola così. Però, per esempio, noi la schieriamo anche nella 4x200 con le altre compagne, quindi 200 per lei è una barzelletta, però anche lì si esprime bene, ha dei buoni tempi anche lì, però è chiaro, le sue caratteristiche sono da fondista, insomma.
1: Certo, no, è chiaro. Allarghiamo un po', perché appunto all'orizzonte c'è un altro appuntamento importante, lo abbiamo appena citato, si va a Parigi in vasca con appunto record di partecipazione per la Rari Nantes tra atleti e tecnico, a dimostrazione anche che, mi verrebbe da dire, le linee guida della Rari Nantes funzionano anche per i colori azzurri.
6: Sì, proprio noi, ovviamente io lo ricordo sempre, in squadra nostra abbiamo il campione Lorenzo Zazzeri, che è anche capitano della nazionale e che è un medagliato olimpico, quindi noi negli ultimi anni vantiamo partecipazione all'Olimpiade, cioè è proprio un bel salto. Comunque adesso ci sono i campionati europei in vasca, quelli classici, dove per la prima volta la Renate Sorrenza porta 6 atleti. E fra l'altro mi dispiace tanto, non c'è proprio Zazzeri perché ha avuto un periodo problematico anche di salute e quindi non sarà presente. Però ce ne sono altre 6 e più c'è anche un nostro tecnico che è Paolo Palchetti, che è uno dei nostri tecnici, diciamo il tecnico più anziano ed è quello che prepara anche diversi ragazzi nella nostra squadra, e sarà presente anche lui con i nostri 6 atleti. Mai avevamo raggiunto un numero così elevato, cioè una fornitura, diciamo, alla nazionale così elevata.
1: Rispondiamo anche a questa domanda geografica. Ci viene detto: ma scusate, ma il mare in Ungheria non c'è? No, è vero, però c'è.
6: Mare ho sbagliato io, è il lago.
1: È il lago.
6: No, ho detto sì, no, è stato un lapsus mio, perché certe volte anch'io, avendo considerato che ho così talmente tanti atleti, certe volte perdo un po' anche qualche riferimento, insomma, perché il mio compito è di stare un po'. Cioè, pensate che la Rari in questo momento c'ha 340 atleti, da quelli piccinini di 6 anni a quelli grandi, quindi ecco, io gestisco un po' tutto, 24 atleti, quindi
1: ci sta di perdere un po' la bussola. Fra l'altro, lago di Velence, se non sbaglio, o almeno così si dovrebbe chiamare in italiano, che significa Venezia in ungherese, quindi
6: sì,
1: insomma
6: sì, vero. Che poi fra l'altro Maila ha regolato una spagnola e un ungherese del luogo, che era la favorita, insomma, sembrava invece no, è una ragazzina molto minuta Maila, molto simpatica, è simpaticissima. E appunto è venuto proprio dalla Puglia, dal Salento, a nuotare con noi a Firenze, la segue Lorenzo Palagi, ed è una ragazzina simpaticissima, attiva, che ha un'energia incredibile e la impiega proprio anche in queste distanze lunghe.
1: Volevo parlare anche dei giochi del Mediterraneo, anche perché è manifestazione che si tiene in Italia, se non sbaglio, a Taranto. Vale la pena, insomma, soffermarsi anche su questo appuntamento.
6: Sì, ecco, anche lì altra manifestazione nazionale, dove appunto c'è la squadra azzurra, un'altra selezione, abbiamo anche lì altri 6 atleti e c'è un altro tecnico, è Marco Matulli, che anche lui si è convocato e quindi seguirà i nostri atleti in questa rappresentativa azzurra. È un classico i giochi del Mediterraneo, viene svolto in Italia a Taranto, sarà a fine agosto ed è una gara classica, insomma, dove ci sono, fra l'altro vorrei sottolineare, tra questi 6 atleti anche l'esordio di una nostra atleta molto brava e appassionata, che è Irene Mafi, e che è una ranista e ha raggiunto questo obiettivo. Lei è una ventenne e anche lei è un grande soddisfazione.
1: Sì, ne abbiamo parlato ogni tanto anche dei traguardi raggiunti proprio dalla Mafi. Si può parlare anche di una forza della natura come Axel Belig, che sì, insomma, continua a mietere successi praticamente in tutte le competizioni, perché 100 farfalla, 200 farfalla, io vedo bronzo nei 50 farfalla, insomma, mi sembra
6: sì, lui nella sua categoria ovviamente ottiene grandi successi, è un delfinista, è un ragazzo stupendo che ovviamente si allena tantissimo, viene seguito dalla mamma, viene seguito anche da un altro allenatore, ci stanno molto dietro, noi siamo molto contenti ovviamente che anche nel suo ambito è una grande soddisfazione, raggiunga veramente questi risultati, perché ci si dedica tantissimo, sì.
1: Ricordiamo appunto protagonista campionati europei Virtus di para swimming. Non so se c'è da aggiungere ancora qualcosa, se ci siamo dimenticati di ricordare qualcuno, mi dispiacerebbe molto nel caso, se c'è da aggiungere qualcosa.
6: Diciamo, i ragazzi sono tanti, l'ultima cosa che ci terrei a dire è che appunto giovedì partiremo per Roma, dove ci sono campionati dei giovanili, e anche lì l'ultimo record, vorrei sottolineare, portiamo ben 50 atleti fiorentini della Rari a partecipare ai campionati italiani giovanili, che si svolgono tutti gli anni a Roma e dove vengono assegnati i titoli giovanili. E qui è che in questa occasione si vedono anche le nuove leve, diciamo i nuovi arrivati, i giovani che emergono, e quindi è una grande occasione. E noi, pensate, portiamo 50 atleti, anche qui mai successo, quindi oltre al fatto numerico, al record numerico, abbiamo anche un fatto qualitativo, perché sono anche di ottima qualità.
1: Grandi numeri, quindi mi verrebbe da dire buon lavoro Verniani, perché appunto ci sono tante competizioni, tanti atleti da seguire, quindi buon lavoro a lei e un po' a tutti i ragazzi e le ragazze della Rarinantes. L'appello è stato lanciato, facciamo il tifo per queste ragazze e per questi ragazzi.
6: Io vi ringrazio perché i ragazzi ci tengono molto ovviamente a seguire e ripeto, è un'eccellenza che noi ci vantiamo e spero faccia piacere a tutto lo sport fiorentino.
1: Grazie mille, grazie ancora, grazie ancora.
6: Grazie a voi, arrivederci, grazie, buongiorno.
1: E allora chiudiamo questa parentesi sul nuoto, era doverosa, no? Perché a Firenze in campo ci stiamo un po', stiamo facendo un po' i contorsionisti, perché è chiaro che l'attualità è quella calcistica, è quella della Fiorentina col mercato, con la partita col QPR, però era giusto raccontare anche un po' la storia di Mayra Spennato e non solo, poi magari speriamo un giorno di averla anche ospite qua in studio. Mi piace ricordare ancora una volta che allo stadio d'Atletica Ridolfi oggi alle 21 c'è il getto del peso maschile con i campionati italiani di Atletica 2026 e quindi Leonardo Fabbri che è atteso come grande protagonista in questa tappa casalinga dei campionati italiani. E tra l'altro, se non sbaglio, erano 22 anni che i campionati italiani non si disputavano a Firenze, ma magari sbaglio, ora poi magari riprendiamo l'articolo che stavo leggendo stamani. Un po' di messaggi dai nel frattempo, mentre sì, 22 anni, guarda, tutto sommato non sono così bollito, era 22 anni che Firenze non ospitava la rassegna tricolore e quindi grande attenzione anche sull'Atletica oggi. Guido dice: l'Ungheria non ha il mare, è vero, ma andate sul lago Balaton, non assaggiate l'acqua, non ha nulla da invidiare ad un mare. Ci ho visto l'eclissi totale nel 99. Eh sì, l'Ungheria, fra l'altro lago di Balaton, dove l'estate è anche bella, come dire, godibile. Domanda per tutti, dice Filippo, i frustrati del calciomercato che dicono che Paratici è in difficoltà. Dove erano 15 giorni fa? Fate pace con il cervello, dice lui. Vabbè, anche meno. Sicuramente si può dire che c'è stato il rallentamento. Io poi... l'ho detto anche a Nicco Santi in apertura di trasmissione, non voglio star tutta la trasmissione a parlarne, quindi ne parliamo all'inizio e cerchiamo di dare un quadro approfondito di una tematica assolutamente importante, dirimente e centrale in questo momento della Fiorentina. Però devo dire anch'io, comincio a sentire un po' la stanchezza di questo tema degli esterni che non arrivano. Oddio, vedremo, riusciremo a sopravvivere. Io, cioè, come dire, sono dalla parte di quelli che hanno ancora un po' di pazienza da parte, soprattutto dopo gli arrivi che ci sono stati, soprattutto dopo insomma, dopo gli acquisti portati avanti da Paratici in questa prima fase di mercato. Purtroppo, dice Roberto da Bagnarripoli, i danni fatti in 7 anni sono tanti. Io credo che gran parte difesa e centrocampo sono sistemati e se sarà possibile faranno lo stesso, se no possiamo accontentarci anche con qualche scommessa in attacco. Ci si può accontentare? Certo, è difficile accontentarsi dopo che hai cominciato a mangiare così bene, no? Dopo attacco è stato proprio un dessert di quelli super buoni, di quelli da mangiare anche quando fa un caldo bestia come in questi giorni. È difficile accontentarsi per l'attacco. Io non mi stupirei se qualcuno dell'organico attuale, non trovando sistemazione, potesse tornare utile. Poi torniamo sull'argomento Rush. Io, ragazzi, vedo che è l'argomento che vi ha stimolato di più in questa giornata. C'è Alessio e dice: ciao a tutti, complimenti per le vostre trasmissioni. E ovviamente, Alessio, noi ti ringraziamo. E dice: volevo solo ricordare che Pelé ha esordito in nazionale a 16 anni. Magari il nostro giocatore segue le orme del campionissimo brasiliano. Saluti da Alessio da Sanremo. Ora, io l'ho detto, no? Io mi auguro che Croci sia pronto, come ha detto Leonardo in apertura di trasmissione. Leonardo è questo nostro ascoltatore che ha chiamato, ha detto: secondo me alla fine a sinistra non compreremo nessuno perché rimarranno Gudmundsson, se non sbaglio, diceva lui, e Croci come sua alternativa. E io ho detto: forse è un po' presto, difficile vedere nella storia della Serie A un sedicenne che si affaccia con un ruolo importante, anche se non da titolare, ma come principale alternativa a un campionato di questa importanza. Giustamente qualcuno mi ha ricordato casi eccellenti, perché quello che sostenevo anche io è che è talmente raro vedere un sedicenne che fa breccia nel cuore della Serie A e si ritaglia un posto importante, che in caso dovesse essere questa la storia di Croci, Croci probabilmente sarebbe un predestinato, perché di solito i sedicenni che hanno questo approccio così precoce con il massimo campionato italiano poi sono dei predestinati, da Maldini a Donnarumma, poi se ne sono citati altri, ora non mi vengono tutti in mente. Qualcuno ha citato Rooney e io ho detto: bene ragazzi, però restate nel solco della mia riflessione. Per fare l'esordio a 16 anni in Serie A vuol dire che eventualmente stiamo correndo forse troppo, forse non facciamo nemmeno bene del ragazzo a parlarne così tanto, ma è segno che nel caso Croci è un predestinato. Rimaniamo con Alessio che mi parla di Pelé, mi sembra che venite tutti dalla mia parte, cioè a 16 anni uno fa l'esordio se è un fenomeno, in Serie A intendo, non in amichevole, è chiaro, in amichevole in questa fase della stagione tantissimi giovani hanno giocato alla Fiorentina, qualcuno poi si è ritrovato a giocare in promozione, per dirla, cioè, sono pochi i Croci, anzi scusatemi, sono pochi i Pelé. Mi sembra di dire un'assurdità oggi alle 15.52 di dover dire una cosa del genere. Sono pochi i giocatori che hanno esordito così presto e poi... Vabbè. Luis da Tortuga giustamente mi dice anche Croci ha esordito in amichevole con la Fiorentina a 16 anni. Sì, assolutamente vero. È vero. Sergio dice: sono contento che si sia già fatto diversi acquisti, però mi faccio una domanda: perché in Serie A ci siamo mossi ci siamo mossi solo noi Viola? Non so leggere oggi. Perché in Serie A ci siamo mossi solo noi Viola, ma gli altri sono tutti in errore? Sono contento, ma speriamo a bene. Sergio da Grassina. Beh, però questa è solo una cosa positiva, dai, cioè la Fiorentina per una volta si muove in anticipo, secondo me non è male, ecco. E fra l'altro l'ha fatto, si è mossa in anticipo e non è che ha messo un colpo lì e poi si è fermata, ha messo lì tanti giocatori che oggi vediamo anche in campo, quindi tanti giocatori che sono già a disposizione di Grosso per cominciare a programmare la Fiorentina che verrà, a mettere giù la Fiorentina che sarà. Quindi secondo me non capisco perché dovrebbe metterci in apprensione il fatto che gli altri non si siano mossi. È un problema degli altri. In Toscana c'è una bella tradizione ciclistica, dice Simone. Parati ci sembra uno scalatore, sta mettendo la freccia per sorpassare. Vediamo se è così. Fra l'altro Tour de France in corso di svolgimento, con 20 km all'arrivo, quindi tappa che si sta per ultimare. Mi fanno chiari cenni che posso anche salutare, allora mi preparo a lasciare il testimone al racconto della partita. Sì, ora me ne vado via, non ti preoccupare, leggo gli ultimi tre messaggi, va bene? E poi saluto, posso? No, velocemente, le leggo velocemente. Luca dice: ciao, sempre un piacere sentirti, sono curioso di vedere all'opera la nostra Fiorentina, grazie del messaggio e basta poco, aspettate poco e vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere sull'amichevole col QPR. Comunque Andrea mi farebbe salire il gasamento anche per un torneo di Scarabeo, Babbo Viola che ovviamente così commenta il commentare di Giannattasio. Andrea c'ha un pathos quando racconta le partite della Fiorentina, che siano col Gubbio o col Manchester, che fa salire la garra di Babbo Viola. E poi se ci sono problemi prenderei un esterno forte sulla destra e sulla sinistra farei con Good, Sottil, puntini. No, Sottile non lo voglio leggere. Ragazzi, è tutto per quanto riguarda l'appuntamento di oggi con Firenze in campo. Tra 5 minuti parte la partita del QPR con Pietro Lazzarini e Chiara Andrea Bevilacqua, che vi racconteranno insieme a Andrea Giannattasio tutto quello che c'è da sapere. Ciao!

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord inizialmente soleggiato, peggioramento dal pomeriggio su Alpi e Prealpi con temporali in estensione serale alla Valpadana occidentale. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato per tutto il giorno, pur con velature in serata e qualche addensamento in arrivo sull'Alta Toscana. Temperature stabili, massime tra 28 e 34 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento diurno all'estremo sud. Temperature in ulteriore lieve calo in Sicilia, massime tra 28 e 33 gradi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci, eccoci, pronti per la partita amichevole tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole ufficiale, terza se vogliamo contare quel troiaio con la primavera a campi ridotti, piccolini, eccetera, diciamo la seconda ufficiale, la prima di questa mini tournée inglese, quindi con il nostro Andrea Giannattasio che tra poco entrerà in diretta direttamente da Londra, da Loftus Road, dove si giocherà questa partita. Tante novità di formazione, sicuramente grande, intrigante la presenza di Ulai, che ora vedremo effettivamente dal primo minuto, cercando di capire come verrà schierato, anche la fascia destra tutta da ricollocare con Dodò che probabilmente farà il terzino, Jimenez esterno alto, vedremo quelle che saranno poi le scelte definitive di Grosso. Ma prima di andare da Andrea, grazie non a Niccolò Santi ma a Chiara Andrea Bevilacqua che è qui con me. Ciao Chiara.
7: Ciao Pietro, grazie a te.
6: No, in questo modo abbiamo in qualche modo mantenuto la versione che poi durante l'anno ci accompagna nelle partite. Io faccio la versione di Benedetto, di solito sono un po' meno cattivo, fisicamente comunque pesiamo quasi la stessa cifra, quindi siamo amici d'anni, il padrino del mio figlio, si può fare anche così. Non mi chiamate Lorenzo Benedetto, sono Pietro Lazzarini, va bene lo stesso. Di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ci può permettere di volare idealmente anche in qualche modo fisicamente, da Andrea Giannattasio. Andrea, va bene, no, aspettiamo, voleva farci sentire qualche... è andato via, dici Ferri? Va bene, è andato via. Comunque c'è tante cose belle da vedere a Londra, lo capisco, oggi ha fatto anche un video da Piccadilly Circus, quindi evidentemente ha raggiunto Loftus Road via via seguendo poi le strade di Londra. Andrea, ci sei?
8: Ora sì, scusate, bene, stavo bene. Raccogliendo istruzioni dalla Fiorentina, eccoci, buon pomeriggio.
6: Istruzioni di cosa? Per l'uscita?
8: No, per il post partita,
6: no.
8: Insomma, sapete che
6: Massimo, sei troppo forte.
8: È proprio lui.
6: Massimo Marianella al fianco di Andrea Giannattasio in una versione ovviamente vacanziera.
8: Ma certo, vi avevo detto che avrei avuto un ospite d'eccezione non solo oggi ma anche, tanto parte la sfida tra QPR e Fiorentina, poi adesso riepilogheremo le formazioni e daremo un po' valutazioni tattiche, ma vi avevo detto che avremmo avuto in questi giorni inglesi londinesi un ospite d'eccezione, uno che conosce questa città, questa terra, questo calcio come le sue tasche, e abbiamo il piacere e il privilegio di avere qua nella press box di Loftus Road di Londra Massimo Marianella di Sky Sport. Ciao Massimo, ben trovato.
7: Grazie, io intanto vi saluto e vi abbraccio, poi magari vi lascio godere la partita, poi magari ci sentiamo nel corso del match.
8: Bene, bene,
7: sono qua.
8: Grazie a Massimo Marianella con il QPR che ha subito il primo calcio d'angolo della sfida, gara partita da pochissimi istanti, naturalmente 0-0 il punteggio tra i Viola e gli Ups, con il corner battuto lungo, palla che viene messa in rimessa laterale in favore della formazione inglese. Riepiloghiamo quelle che sono le formazioni ufficiali del match, partiamo dalla Fiorentina che gioca con il 4-3-3, poi quando la squadra si distenderà avremo anche un po' più chiaro lo schieramento e chi farà che cosa. A me pare chiaramente che Jimenez sia esterno alto e Dodò esterno basso. Attenzione a questa buca difensiva della Fiorentina con la Viola che si difende però adeguatamente, Gudmundsson addirittura va a dare una mano alla difesa e poi De Gea spazza via come può, permettendo alla Viola di salire, di rifiatare. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con in porta David De Gea, in difesa ci sono Dodò, Dragusin, Vieri e chiaramente Brescianini che fa il terzino sinistro, a centrocampo Ndur, Ulai

0: stare, e quindi spazio all'ex mediano del Trabzonspor. Risponde il QPR del confermato tecnico Julien Stéphane, con Charles Trepali, Bengue, Dunn, Edwards e Kemper in difesa, con E, Madsen a fare i due mediani davanti alla linea difensiva, poi terzetto di trequartisti con Smith, Vale e Cher, e davanti Barrel a fare l'infinitore offensivo degli Hoops, i cosiddetti cerchi, cerchiati. Questo è il soprannome della formazione londinese, una delle formazioni del centro storico della città di Londra. Sono fondamentalmente tre quelle della Londra centro che possono fregiarsi di far parte del cuore pulsante della capitale inglese, ovvero sia il Chelsea, il Fulham e appunto il QPR. Se la passa forse peggio degli altri proprio il QPR, che ormai è in Championship da più di 10 anni, 11 per l'esattezza. Attacca ancora la formazione di Stefan con Ndour che sbroglia la matasse in area di rigore, manda fuori dalla zona pericolosa, ma ancora gli inglesi che attaccano sulla fascia sinistra del campo, lo scambio corto vicino all'area di rigore, con attenzione a questo tiro da distanza che arriva da parte di Kemper, probabilmente è stato lui a concludere, palla che finisce ampiamente alla sinistra di David De Gea. Nota di colore nel vero senso della parola, poi cominciamo con il ping pong tra stadio e studio. La Fiorentina gioca con la maglia viola, è la prima volta che la Fiorentina indossa la casacca viola in una gara in questa estate, perché insomma con la primavera aveva fatto soltanto un allenamento congiunto e comunque aveva utilizzato la divisa di allenamento. Con il Gubbio aveva giocato in maglia bianca, oggi gioca in divisa viola, ed è una divisa che ha ancora quella sorta di stemma, quella sorta di simbolino celebrativo del centenario al centro della maglia, no? Con quel 1926 che, come un orologio elettronico, un orologio digitale, si scambia il 19 e il 20 con il 2026, un logo, uno stemma che personalmente a me non piace, che credo non sarà presente sulle maglie da gioco ufficiali quando partirà la stagione. In ogni caso, gara iniziata da 4 minuti 0-0, ma la partita la fa solo e soltanto il QPR, che è una squadra sicuramente più debole della Fiorentina, ma è nettamente più avanti, avendo 2 settimane di lavoro in più nelle gambe rispetto ai viola. Gioco interrotto per un problema a un giocatore inglese, e possiamo quindi, caro Pietro e cara Chiara, iniziare un po' il ping pong con lo studio e con le vostre valutazioni. Sotto di me Fabio Grosso, che ha il sole in faccia, si mette una mano sulle tempie per poter vedere meglio il campo, è già in piedi.
1: Dategli un cappellino.
0: Ma quello l'ha sempre avuto durante il ritiro, oggi non ce l'ha. Oggi non ce l'ha.
1: L'ha dimenticato a Firenze. E va bene. Sì. Se lo potrà acquistare sicuramente in uno dei milioni di negozi di Londra, qualcuno glielo consigli, perché insomma effettivamente stare tutto
0: Harrods.
1: Magari anche in tutti i posti dove ci sono articoli sportivi, proprio Harrods mi sembra magari troppo anche impegnativo come negozio per andare a cercare un cappellino. Ma detto questo, faranno come vogliono, però dategli un cappellino a quest'uomo, perché se deve stare tutta la partita con la tegola sugli occhi, sarebbe, cioè, non è che sia proprio il massimo. La tegola
0: Guarda, ti do una curiosità, scusami. Sì. Nel momento in cui si è interrotto il gioco, c'è un collaboratore di Fabio Grosso che ha richiamato a sé Christo Lai e Albert Gudmundsson, e sta dando istruzioni proprio a questi due giocatori. Devo dire che con Lai sono bastate poche parole, mentre su Gudmundsson un collaboratore di Grosso ha proprio preso il foglietto illustrativo, non quello delle medicine, cioè il foglietto quello con tutti gli schemi, gli sta dicendo: guarda, devi fare questo, devi stare qua, non devi stare là. Mentre il giocatore del QPR sta veramente male, perché ancora a terra ha preso una botta al volto. Evidentemente anche Dodò e Vieri vanno a sincerarsi le sue condizioni, e ora si rialza. Si tratta del numero 22, Coné, Richard Coné, e quindi ora per fortuna il giocatore del QPR si rialza, e speriamo non sia un problema serio. Mentre alla mia destra ci sono 100-150, non sono pochi, tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, sono veramente tanti, saranno evidentemente tutti gli iscritti del Viola Club Londra, più qualcuno magari arrivato da Firenze, che stanno cantando l'inno di Narciso Parigi, mentre intanto si è fatto veramente male con E, e esce sotto braccio dal campo tra gli applausi dei tifosi di casa. In bocca al lupo al centrocampista di Stefan, perché insomma sembra aver preso una bella legnata, e quindi è costretto a abbandonare il campo.
1: Uno dei tanti con che fa il centrocampista, ormai la lista è lunghissima. Esatto. Alessandro Rinaldo potrebbe aggiornarla, non so quanti con ci sono al centrocampo, veramente si va nell'ordine della decina.

0: Mille, vabbè. Allora, secondo Di Nardo sono 1000.
1: Subito un cambio, fuori il povero Coné. E dentro con il numero 15, Lloyd. Quindi vabbè, cambio forzato dopo 6 minuti per Stefan.
0: Lloyd, invece, cognome tipicamente inglese. Bene, cara Chiara, allora ovviamente sei di casa e quindi portami anche te nel modo in cui di solito si parla durante le partite. Io prima volevo dare l'aggiornamento di mercato che è legato a João Mario, perché fondamentalmente i giocatori nelle nostre chat stiamo facendo qualche battuta anche insieme a Niccolò Ceccarini, perché è al casello, qualcuno dice, ma effettivamente è un giocatore ormai molto vicino alla Fiorentina. Stasera sarà impegnato con lo Standard di Liegi con la Juventus in un amichevole in Belgio. Credo che non giocherà, terremo sotto controllo anche le formazioni della sfida dei bianconeri, perché poi fondamentalmente ci aspettiamo che a inizio della prossima settimana, quindi rientrato poi da questa sfida belga, il giocatore prenderà la via di Firenze e a quel punto sarà il quarto terzino destro a disposizione di Grosso, mentre dall'altra parte siamo talmente senza terzini anche dopo la cessione di Albo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore dallo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita. Fondamentalmente non esistono più terzini sinistri, anche perché Parisi è infortunato, Gosens è già stato ceduto e infatti gioca Brescianini in questo ruolo che non è il suo, ma insomma con grande abnegazione professionale si mette a disposizione, pur sapendo anche lui di avere il futuro assolutamente in bilico. Quindi il giocatore in questo momento più vicino alla Fiorentina è João Mario. Peñas, abbiamo detto, e probabilmente sarà un affare che si sbloccherà dopo l'amichevole di sabato prossimo contro il Real Madrid. Nel frattempo la Fiorentina ha raffreddato anche le voci che corrono intorno al nome di Mastantuono. Come dice il nostro direttore, insomma, smentisci tu, smentisci io, tutti i giorni c'è sicuramente qualcosa da smentire e va bene così. Noi andiamo avanti facendo il nostro lavoro, loro fanno il loro, con la speranza che nel minor tempo possibile si possa anche aggiornare la lista degli attaccanti per la Fiorentina, perché se è vero che nel mezzo dell'attacco ci sono due giocatori che possono essere alternati tranquillamente come Piccoli e Ken, entrambi anche loro in odore di mercato, sulle fasce, a parte Gudmundsson di ruolo, non ci sono esterni che possano effettivamente essere messi a disposizione di Grosso, e questa è un'attesa in attesa, come ho scritto anche stamani su Firenze Viola, semplicemente perché fondamentalmente la Fiorentina si aspettava la settimana scorsa di aggiornare anche la lista degli attaccanti, non ci è riuscita semplicemente perché il mercato non è che viene dettato dai tempi della Fiorentina, sono tante le componenti che portano poi a concludere o meno le operazioni. 348 751 3933 per i vostri messaggi audio e di testo. Io direi che oggi possiamo anche permetterci di dire che se qualcuno vuole chiamare durante la diretta della partita lo può fare serenamente, 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. Chiara, siamo alla prima amichevole vera e propria, no? Quella che ti dà anche l'idea di entrare un po' nei ritmi, perché poi il QPR è vero che è una squadra inferiore a livello tecnico della Fiorentina, ma come diceva giustamente Andrea è una squadra che è più avanti per quanto riguarda la preparazione atletica. Mi sembra per ora che sia una partita dai ritmi blandi. Io non so che clima ci possa essere in questa bella soleggiata Londra, però mi sembra calduccino.
1: Sì, fa caldo, si sta. Allora, noi all'ombra stiamo bene perché tira il venticello e francamente si sta bene, non sudiamo, ma chi sta al sole, come per esempio, attenzione, aspetta il QPR che recupera palla, tre quarti campo, era di rigore con la formazione inglese che vede il numero 10 e Cher cadere a terra in area di rigore, ma l'arbitro, che è il signor Michael Salisbury, non ha dubbi, si deve rialzare il trequartista di Stefan. Riparte la Viola, sbaglia tutto, però attacco, la palla che viene recuperata dalla difesa del QPR, poi l'inserimento di Veil che prova a servire sempre lo stesso Cher sulla tre quarti campo. E dicevo, i tifosi che stanno nella Loftus Stand, cioè la curva alla mia sinistra, sono al sole e loro sì che avranno molto molto caldo. I tifosi Viola invece sono nel settore ospiti, all'ombra stanno molto bene, però insomma non è il caldo di Firenze, ecco, sicuramente. Tanto domani dovrebbe piovere, dovrebbe abbassare un po' la temperatura, ma tra mercoledì e giovedì aumenteranno le temperature. Vi dico anche che la Fiorentina ha un programma ben definito nella sua seconda parte di ritiro, perché a Teddington, intanto c'è un tiro proprio dello stesso numero 10, indiavolatissimo Cher, della difesa viola, che però riparte bene. Ora palla per Jimenez sulla destra, una bella palla per Ken, forse posizione irregolare, sì. Beh, non ha dubbi il guardaline, alza la bandierina, pescato in offside il centravanti viola, era abbastanza evidente di almeno un metro e mezzo che il classe 2000 fosse partito al di là della linea dei difensori inglesi. Dicevo, è un programma molto scandito, Pietro e Chiara, perché la Fiorentina tra lunedì e mercoledì, anzi tra lunedì e martedì, si allenerà tutte e due le volte in doppio. Mercoledì c'è il giorno di partita contro il Watford e poi potrebbe fare lo stesso anche nei giorni successivi. Veramente tanto tanto lavoro per Fabio Grosso e la sua squadra, quindi vuol dire che c'è tanto ancora da assimilare e tanto anche da migliorare la condizione fisica, perché io di questi primi 12 minuti, poi tra poco magari chiederò un commento proprio a Massimo Marianella, ho visto zero della Fiorentina. Una cosa l'ho vista, che è una squadra molto sulle gambe, ma è normale, perché lo scorso anno accade lo stesso anche con il Leicester. Leicester malauguratamente retrocesso in League One, però ebbe grosse difficoltà. Ora attacca la Viola con Dur sulla destra, attenzione, alla di rigore, Dur al centro, balla messa in calcio d'angolo dal QPR proprio all'ultimo, con una bella diagonale difensiva di Madsen, quindi angolo in favore della Viola con Jimenez che va a battere questo corner. No, lo va a battere Gudmundsson. Ci sono dei cori contro Jimenez, mi sembra. Eh sì, perché poi per Gudmundsson non ci sono, tant'è che poi Jimenez va andato un po' a scalciare il pallone, mi sembrava quasi nervosamente. Ma spero non ci siano riferimenti a tutto quello che l'ha coinvolto nel Bournemouth quando giocava chiaramente nel suo precedente club inglese. Calcio d'angolo per la Viola, affidato ai piedi sempre molto delicati di Albert Gudmundsson. Il cross è a rientrare, mette fuori la difesa dei QPR e poi palla recuperata dalla Fiorentina, molto bene da Vieri che si gira, di prima intenzione va al tiro, palla rimpallata, Jimenez crolla a terra, non c'è fallo, Ondur, poi Brescianini per Ulai che non ha toccato praticamente il pallone, questo è uno dei primi che tocca il centrocampista ivoriano, palla in favore adesso di Ken, defilato sulla sinistra il centravanti Viola, davanti a sé ha un difensore del QPR, allora si appoggia su Ulai, devo dire molto molto minuto nella statura, ma simpatico, sembra il piccolo Arnold di una nota serie televisiva americana, questo l'abbiamo già detto, ma insomma lo ribadiamo perché era personaggio ben noto della TV anche italiana di diversi decenni fa. E poi Attà, l'apertura per Dragusin, Fiorentina ora che attacca con tutto l'organico, in maniera più convinta, più spavalda, arrivano alcuni rimproveri in tribuna per i giocatori Viola, Vieri, penetrazione per Ken crolla a terra, perde il pallone malamente, centravanti Viola. Oggi Pietro e Chiara ci attendiamo tanto anche dai centravanti, perché poi sono stati gli aspetti negativi, no, della gara contro il Gubbio. Hanno avuto delle grandi chance per fare entrambi i gol, prima Piccoli e poi Ken, e entrambi le hanno dilapidate, quindi oggi ci aspettiamo delle risposte importanti, soprattutto da Moise Ken, che tra l'altro in questi campi, magari non qua, ma insomma in Premier League ci ha giocato e quindi conosce i ritmi del calcio inglese. Ancora QPR in possesso, però possiamo andare con le vostre valutazioni e poi magari tra un minutino sento qualcosa anche da parte di Massimo Marianella. Chiara e...
0: Sì,
1: e
0: ero rimasto in realtà a metà della domanda per Chiara, quindi come
1: aspetta,
0: vedi,
1: perché c'è una conclusione dalla distanza. Beh, di un giocatore del QPR, nella fattispecie si tratta del numero 15, possibile del numero 15 Lloyd, da poco entrato. Eh sì, l'avevo visto perché le distinte sono ancora quelle dei titolari, non mi ero scordato di segnare il nuovo entrato di Lloyd, palla che sibila alla sinistra di David De Gea. Prego Pietro.
0: Beh, Chiara, parla te, perché se ti faccio la domanda non si riesce poi ad andare avanti, no? Nel senso, come ti aspetti anche questa partita, ma oltre a questa partita, questo breve periodo inglese? Effettivamente la squadra mi sembra un po' sulle gambe, mi ricorda un po' la Fiorentina di Palladino, molto bassa e alla ricerca anche in verticale poi di Ken, però è anche normale che sia così, dai.
2: E questa è la domanda delle domande, perché poi tante volte, spinti anche dall'impazienza generata dall'entusiasmo di questa prima fase di mercato, ci approcciamo a gare come quella di oggi, forse attendendoci delle risposte che poi in realtà il campo e la squadra non sono in grado di dare. Giustamente Andrea sottolineava la fase della preparazione che va tenuta di conto, anche gli appuntamenti che la Fiorentina dovrà rispettare sempre per portare avanti la preparazione in terra inglese. C'è un ascoltatore che ci scriveva: mi accontenterei di veder giocare a calcio, e anche lì io lo capisco, considerando quello da cui siamo reduci. Forse però è anche un pochino azzardato pensare che oggi la Fiorentina possa darci risposte, primo perché è un cantiere in quelle zone di campo che saranno determinanti per quanto riguarda riguarda la manovra offensiva, e poi perché ci sono dei giocatori prestati anche a ruoli che non sono propriamente i loro. Ad esempio, Andrea, io volevo girarti la riflessione di Giacinto, perché insiste su l'adattamento di Brescianini, considerando che c'è Ranieri a disposizione che quel ruolo l'ha già ricoperto anche con discreti risultati, e quindi non si spiega questa perseveranza di Grosso.
1: Ma sai, sostanzialmente non ci sono moltissime alternative in questa fase. Mi chiedevi di Brescianini?
2: Sì, perché dice c'è Ranieri.
0: Dice poteva giocarci Ranieri lì.
2: Che l'ha già fatto anche bene.
1: Evidentemente lui fin da inizio del ritiro ha vagliato questa scelta, che gli piace, perché è un terzino sinistro molto bloccato, a differenza di Dodò, che invece è abituato a sprintare, andare a tagliare il campo a fette, anche a, come posso dire, rischiare delle giocate particolarmente pericolose. Invece Brescianini è uno che fa il compitino, sta dietro, l'ha fatto secondo me anche molto bene. Io col Gubbio l'ho apprezzato, Brescianini ha fatto una buona partita. Poi naturalmente non è il suo, non sarà lui il titolare, non sarà lui il giocatore designato a far sempre questo, però sicuramente sta dando una grande mano alla squadra. Allora, recupera un buon pallone Gudmundsson, lo scambia con Ken. Atta prova a riprendersi la sfera, ma è bravo il terzino Dune del QPR a riconquistare il pallone. Poi ancora Dune sulla sinistra del campo, taglia il terreno di gioco, permette ai propri compagni di risalire in contropiede. 19 minuti di gioco, non l'abbiamo ancora ricordato, sempre 0-0 il punteggio tra QPR e Fiorentina, ma molto più QPR della Viola. Attenzione a questo cross al centro, mette fuori di testa proprio Brescianini, bella diagonale difensiva, poi Gudmundsson si appropria del pallone a dare una grande mano in fase di non possesso, il fantasista islandese, che anche adesso con un gioco di prestigio nasconde la palla a Cher. Ancora Gudmundsson, il pallone per Vieri, area di rigore, Vieri per Ulahi, che si abbassa molto a prendere la sfera, fa proprio il pizarro Ulahi in questa circostanza, cioè anche perché per dimensioni ti assomiglia, va proprio a prendersi la palla basso, e credo che, a questo è un mio parere, i giocatori potrebbero anche servirlo di più. Cioè io mi ricordo negli anni d'oro di Montella, 2012-2015, e quando la Fiorentina andava in difficoltà, palla a Pizarro e stiamo tranquilli, poi per carità faceva anche delle frittate anche lui, però era la palla in banca. Ora in questo momento mi sembra, proprio in questa fase di gara, che lo stiano servendo tanto. Ecco, quando la squadra è in difficoltà e non sa come gestire, come uscire, Ulahi è il giocatore prediletto. Adesso dà le proprie indicazioni, è l'ivoriano, si fa dare il pallone da Atta, lo scambia con Gudmundsson si mette in proprio, palla per Andur, di prima intenzione per Brescianini, lo scambio bello per ancora Andur, che va sul fondo sulla sinistra. Andur si guarda attorno, marcato stretto, ancora Ulahi, l'uomo della banca, della palla in banca, che subisce fallo, lo potremmo ribattezzare così, The Bankman.
0: Bene, anche perché noi devi sapere che siamo indietro di non so quanti decine di secondi, quindi ci devi veramente...
1: Ma state vedendo Fiorentina Gubbio ancora?
0: No, stiamo guardando la primavera, infatti il campo è ridotto, va bene, è così. No, però davvero purtroppo siamo, io credo, almeno un minuto indietro, ma vabbè, questo non è un problema, nel senso che poi per i nostri ascoltatori ci sei te come occhi e voce per raccontare quello che sta assolutamente
1: ragazzi,
0: accadendo.
1: Guardate, vi devo dare conto che il pubblico del QPR se la prende con Jimenez, tutte le volte che ha il pallone gli fa dei buff fastidiosi. Ora c'è proprio un cross dello spagnolo, di testa va Ken, palla che viene messa in calcio d'angolo, vediamo un po' cosa ha detto l'arbitro. Sì, palla da corner e Jimenez viene preso di mira.
0: Vabbè, non faremo domande
1: tutte le volte che ha il pallone.
0: Non faremo domande su questo. Ora, a parte le battute, è vero, e tutti lo sanno, che in Inghilterra intorno a Jimenez c'è stata veramente, anche a livello di stampa, di tabloid, un racconto, una narrazione molto dettagliata e anche molto come si dice, dura nei confronti del ragazzo. Quindi è normale che le persone, che evidentemente sono state in qualche modo educate mediaticamente,
1: attenzione, c'è un brutto fallo. Scusami Pietro, un brutto fallo, ho provato il colpo dello scorpione e Dragusin in occasione di questo corner, avesse fatto gol sarebbe stato molto bello, ma purtroppo con il tacco e i tacchetti del tacco ha preso in pieno volto, comunque ha preso in pieno un avversario e quindi lo ha steso a terra, ma non si è fatto niente, fortunatamente il giocatore del QPR, l'arbitro ha giustamente interrotto il gioco e si può riprendere, prosegue pure, scusa.
0: No, niente, raccontava appunto che c'è stata una grande narrazione intorno alla vicenda, perché poi in Inghilterra sono nettamente più ossessionati da questi episodi quando accadono rispetto a quello che succede anche dalle nostre parti, e quindi mi immagino che da questo punto di vista il pubblico educato a conoscere quello che è successo intorno a Jimenez nel suo periodo inglese se la prenda per quelle vicende. Quindi purtroppo, insomma, se ti trovi in Inghilterra e giochi con il fardello di quello che è accaduto, può anche accadere questo, tanto non parlerà a fine partita e quindi non gli verrà chiesto niente in merito. Detto questo, comunque la Fiorentina piano piano
1: penso non parlerà mai più, Pietro.
0: No, ora mai più,
1: cioè,
0: ora.
1: Se questo, beh no, finché a Firenze credo che difficilmente. Mette attenzione a questa penetrazione del QPR, bravo Vieri a far valere i muscoli, a far scivolare la palla sul fondo, gli vanno a dare gli applausi i compagni di squadra, perché ha contenuto molto bene questa scorribanda offensiva di un giocatore inglese, nello specifico del numero 16 Barrel. Bravo davvero il brasiliano stavolta a far valere i muscoli, a far andare la palla a fondo campo. Io davanti a me ho un palo,
0: bene,
1: come spesso succede, palo come direbbe il nostro direttore Ceccarini, no, come succede spesso negli stadi inglesi, ci sono questi sostegni della tribuna coperta che insomma occludono parzialmente la vista, ma ho comunque potuto ammirare e apprezzare il
0: ripiegamento
1: difensivo,
0: sì,
1: di Vieri.
0: Lo stiamo vedendo adesso, molto bene. Tra l'altro, ecco, una nota positiva chiara secondo me di questi primi minuti, questi primi quasi 25 minuti di gioco, secondo me è il modo in cui la Fiorentina comunque tiene il campo, cioè mi sembra molto ordinata da un punto di vista difensivo, mi stanno piacendo i due centrali, comunque credo che bisogna iniziare a prendere qualche spunto per quel poco che possiamo intravedere, ripeto, con il QPR che è 20 giorni avanti rispetto alla Fiorentina per quanto riguarda la preparazione, no?
2: Infatti sono proprio questi gli aspetti su cui focalizzarsi, e anche la necessità di inserirsi in quelle dinamiche di gioco che sono fondamentali non solo tra compagni di squadra ma tra compagni di reparto. Tante volte ci siamo lamentati di una Fiorentina che dava la sensazione di non essere abituata a giocare insieme, nonostante magari le formazioni fossero anche pressoché simili tra una partita e un'altra. C'è bisogno di velocizzare la manovra e c'è bisogno
1: che
2: inizino a conoscersi.
1: Aspetta, chiaro, perché attacca Dodò, però sbaglia tutto, a rimorchio non trova nessuno, aveva fatto tutto bene Dodò sulla fascia destra, è andato sul fondo, mentre intanto una pallonata viene mandata oltre bonus stand, la maratona dello stadio, cioè la tribuna opposta alla mia che peraltro è rimasta vuota, la mandata addirittura sopra la tettoia. Aveva fatto tutto bene Dodò, è andato sul fondo, addirittura è penetrato in area di rigore dal lato corto, l'ha messa a rimorchio ma non c'era nessuno, peccato, aveva fatto tutto molto bene, ma poi il QPR si è chiuso adeguatamente.
0: Bella palla anche di Gudmundsson nella ripartenza di Dodò, cioè un Gudmundsson che nonostante anche lui abbia il passo felpato, viene da dire, dei compagni di reparto, mi sembra comunque che tra il gubbio e questo avvio di partita mi dia la sensazione di essere più coinvolto, più dentro un po' anche alle dinamiche, se vogliamo, non per forza al palleggio, ma il fatto che abbia recuperato un paio di palloni in difesa, che si prenda la briga di andare a battere rapidamente una punizione, cioè sono aspetti che sembrano bischierate, ma visto il Gudmundsson della passata stagione sembra di vedere un giocatore quantomeno della Fiorentina.
2: Tante volte veniva definito corpo estraneo, consapevoli del suo valore.
1: Aspetta, perché c'è QPR che attacca, era di rigore, l'azione però è un po' faraginosa, il cross al centro, Barrel di testa, la prende male, si avventa sulla sfera un compagno di squadra, nello specifico Mbengue è travolto da Gudmundsson, ma alla peggio. Poi l'islandese, ancora QPR, ancora con una penetrazione sulla tre quarti, adesso c'è Madsen in possesso della sfera, centrale difensivo che scambia con Cher, il fantasista della formazione di Stefan, nulla da fare, insomma. Proseguite pure voi con le vostre valutazioni.
2: Un po' di messaggi, c'è Babbo Viola che ti scrive: Andrea, mi farebbe salire il gasamento anche per un torneo di scarabeo, e quindi ti giro la sua riflessione.
1: Vabbè, non ho detto niente per ora, dai, non ho detto nulla, non è successo niente.
2: E poi ci sono Gabriele il cinefilo, ma anche Stefano, che si lamentano della qualità delle immagini proposte da DAZN. Ovviamente seguono la partita con noi, ma definiscono il tutto un effetto PlayStation, per quella che poi è la resa. Moreno, buon pomeriggio, rieccoci. Speriamo che quest'anno possiate commentare partite di calcio e non obrobri. Un abbraccio da Tallinn, quindi è sempre in trasferta Moreno quando ci scrive. Dido, siamo partiti male, speriamo che Grosso si metta il cappellino e inizi a urlare gioca, con chiaro riferimento.
0: Quanto è scemo Dido, il numero uno.
2: Pierluigi invece ci fa sapere che oggi marca visita per la spiaggia, però ci sente il resoconto della partita grazie ad Andrea. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo per le paste, perché poi è passato a trovarci prima dell'amichevole con il Gubbio. E ha soddisfatto anche Sauro Fattori e il suo palato. C'è una domanda per te, Pietro, arriva da Luca. Ken, oggi a quale cifra si potrebbe vendere?
0: Beh, sai, a quale cifra si potrebbe vendere lo dice il mercato, nel senso che poi la Fiorentina ha un'idea ben precisa di quello che vorrebbe ottenere e da qui bisogna partire, quindi sono i 40 milioni famosi di cui stiamo parlando da tanto tempo. Io penso che con l'andare delle settimane la Fiorentina si potrebbe accontentare anche di ottenere 40 milioni comprensivi dei famosi bonus, però quella è un po' la cifra che mi aspetto, perché poi la Fiorentina non può metterlo in vendita a prezzo di saldo, anche perché credo che alla fine se dovesse venderlo venderà anche perché a conti fatti da un punto di vista delle plusvalenze è una delle situazioni che più si potrebbe mettere la Fiorentina in buona condizione, no? Perché adesso è un giocatore che a bilancio forse ha 9-10 milioni massimo, se lo vendi a 35-40 che fate i conti, c'è tanto.
1: Attenzione, calcio di rigore per il QPR, fallo di Dodò, mi è sembrato abbastanza netto.
0: Tanto il VAR non c'è.
1: Abbastanza netto. No, non c'è il VAR. Va a dare Cher una pacca sulle spalle a Dodò per dirgli: amico mio, il fallo l'hai fatto, è inutile che ti lamenti. E quindi anche De Gea va a protestare con l'arbitro, il signor Salisbury, ma non ha avuto grossi dubbi il direttore di gara inglese nel assegnare la massima punizione. Anche Ken, insomma, va a lamentarsi. Ha già preso però il pallone Madsen. Sarà lui incaricato al tentativo di trasformazione di questo penalty alla mezz'ora. Siamo proprio al 29esimo, 29 minuti di gioco, 29 minuti e 10 secondi, con l'equilibrio che si può rompere con questo calcio di rigore che batterà proprio sotto il settore ospiti. Madsen, che ha già messo il pallone sul dischetto, osserva l'arbitro che sia tutto a posto con le distanze da rispettare, chiaramente chiede di rispettare il fischio prima di poter naturalmente calciare e poter magari entrare in area di rigore per eventuali ribattute. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione, calcio di rigore per il QPR, Madsen contro De Gea, parte Madsen, il tiro, gol del QPR che al 30esimo minuto si porta in vantaggio. Credo sia un gol meritato, perché ha fatto sicuramente di più il QPR rispetto alla Fiorentina. In ogni caso, primo gol subito dalla Viola in questa tournée estiva. Madsen su calcio di rigore, porta avanti il QPR.
0: Beh, allora noi ancora non abbiamo visto un replay e credo che non ce lo forniranno, perché effettivamente la qualità della produzione delle immagini è molto bassa. Tra l'altro noi siamo a 2,5 metri, 3 metri dallo schermo e vi assicuro che è complicato dare un senso non solo a chi sta tenendo palla, a chi calcia, a chi fa, ma proprio a tutto il senso della partita stessa, perché sono immagini effettivamente molto scarse, come qualcuno si è lamentato tramite la nostra messaggistica. A me in presa diretta il rigore mi è sembrato netto, ma più del rigore a me è dispiaciuto della palla precedente, caro Andrea, persa da Ulai in una ripartenza che invece di servire verso la sinistra, credo Gudmundsson, in una distensione che aveva messo la Fiorentina forse 4 contro 4 se non addirittura 4 contro 3, ha provato a darla invece verso Ondur sulla destra e si è fatto interrompere, insomma, da un avversario malamente. Si è arrabbiato molto anche con se stesso, effettivamente, il giocatore ivoriano. Però ecco, mi è dispiaciuto più quello che non il rigore. Il rigore abbiamo rivisto adesso finalmente dopo i fuochi il replay e mi è sembrato assolutamente un rigore alla Dodò, cioè quello che spostava la palla, gli ha dato una pesata e non c'era dibattito sul fatto che fosse calcio di rigore. Il risultato come sempre ce ne frega il giusto quando si parla delle amichevoli. Certo è che mi fa piacere vedere la squadra comunque abbia provato anche un po' a protestare, sintomo di essere nella partita, no? Non di vivere questa partita come una scampagnata londinese. Quindi vediamo se ora ci sarà una reazione, perché per ora dobbiamo dire che la Fiorentina ha fatto fatica nel momento in cui arrivava nella zona nevralgica del campo, cioè quando arriva sulla tre quarti avversaria le idee non so se sono confuse o se c'è...
1: Attenzione, c'è stato un erroraccio nel invio difensivo con una deviazione, palla che ha toccato un giocatore viola che finisce sul fondo, niente da fare. No, la reazione è presto detta, che la dovremo vedere nel corso d'opera. Ora è un po' difficile, sono appena passati 2 minuti da quando la Fiorentina ha subito gol, sicuramente insomma l'animus pugnandi ce l'ha questa squadra. Mi pare di rivedere il copione
2: Animus Pugnandi.
0: No, scusate, non sono di qui. Animus Pugnandi, ma proprio non l'avevo mai sentito, perdonatemi.
1: Mi è parso, come posso dire, corretto il vantaggio, perché il QPR ha fatto di più, c'è poco da fare. Però mi pare di vedere la triste fotocopia, dico triste perché poi finì male, della gara con il Leicester dell'anno scorso. Cioè con una squadra che sta più avanti e una Fiorentina che ci prova, sta più indietro, e è una squadra completamente nuova, o almeno stasera ha 4 giocatori nuovi, anzi no, di più, ce n'ha 5, perché c'ha Vieri, c'ha Dragusin, c'ha Jimenez, c'ha Ulai e c'ha Atta, ce n'ha 5, sì. C'ha 5 nuovi, è imballatissima, l'allenatore è arrivato ieri praticamente, quindi gli mancano tutti gli esterni offensivi. Quindi
0: non
1: è chiaro che
0: non è una cosa da poco, Andre. Secondo me, ripeto, quando la Fiorentina si distende, bene, fino a che l'accompagna Ndur, Dodò, qualche volta Gudmundsson, però quando effettivamente si va a cercare quello che potenzialmente sarà il gioco di grosso, quindi la fascia, l'esterno, il fondo, la Fiorentina fa fatica, ma questo è anche oggettivo, è normale, e ci auguriamo che nel minor tempo possibile possano arrivare quei calciatori di cui ha bisogno grosso per esprimere il proprio gioco, perché così è un gioco mozzato fondamentalmente.
2: A proposito di esterni, c'è Sandro che mi chiede di chiederti chi sarà l'esterno top della Fiorentina, perché lui è convinto che tu lo sappia ma non ce lo voglia dire.
0: Certo, allora guarda, queste sono cose che succedono spesso, anche quando ti fermano per strada, ma so che non lo puoi dire in radio, però ora siamo qui, me lo puoi dire? No, se lo sapevo l'avevo già scritto, perché penso che un giornalista che si tiene le notizie non sia un giornalista, quindi nel momento in cui io avrò notizie in merito al prossimo acquisto della Fiorentina per gli esterni, sappiate che a me me ne fregherà veramente il giusto dei rapporti con Tizio Caio, e ve lo dirò. Oggi non saprei dirvi che cosa aspettarmi in quel settore del campo, sembra una frase fatta, però vedendo anche come la Fiorentina sia reattiva nello smentire determinati nomi, per cui noi abbiamo spesso la certezza di contatti, è evidente che dal contatto alla trattativa spesso possa saltare qualche bullone, e quindi poi la Fiorentina fa un passo indietro, smentisce la trattativa e va su altri obiettivi. Sono curioso perché ho l'impressione che possa essere non diciamolo Mister X, comunque nomi che non sono usciti, come è successo per Jimenez, come è successo per Attà, quindi stiamo calmi, penso che ci sia ancora tanto tempo da vivere per quanto riguarda il mercato.
1: C'è una punizione per la Fiorentina, scusa, aspetta, sulla tre quarti, siamo al 36esimo, ormai 1-0 per la Fiorentina, meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, con i viola che sono sotto di un gol per il rigore di Madsen alla mezz'ora, punizione affidata ai piedi di Albert Gudmundsson, che chiama lo schema, evidentemente alza il braccio, il cross al centro, palla sul fondo, e lo sfottono anche i tifosi del QPR perché la conclusione è stata maldestra. Niente da fare, niente da fare. Io a questo punto provo a rubare pochi istanti a Massimo Marianella, che insomma è qui accanto a me e che insomma è una voce d'eccezione per questa partita. Massimo, abbiamo detto, squadra che rispetto agli avversari è più imballata, ha tanti nuovi, c'è anche un altro cambio intanto per il QPR, entra il numero 40 Varane ed esce col numero 24 Madsen, l'autore dell'1-0. Insomma, Massimo, tanti nuovi, squadra indietro fisicamente, che cosa pensi?
3: Allora, innanzitutto fammi salutare Pietro e Chiara, prima cosa, e tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
0: Ciao, grande Massimo.
3: Squadra imballata, si vede, è una squadra che ha cominciato a lavorare duramente da 8-9 giorni, sì. E quindi si vede con concetti nuovi, con un allenatore nuovo. Io sono stato attento a diversi particolari, mi piace l'attenzione di Vieri in difesa, che mi dà l'idea non solo possa reggere una fisicità britannica come avversari, ma che sia più pronto di quanto io non credessi. Cioè, che secondo me Vieri era pronto ad entrare in ballo per una maglia da titolare tra dicembre e gennaio della Fiorentina. Io credo che quello che sto vedendo possa accorciare di molto questi tempi qua. Mi piace la disposizione al sacrificio di Brescianini in un ruolo non suo, ci sta provando, lo fa in maniera molto diligente. Mi piace la qualità del centrocampo, perché questo è un centrocampo. Io credo che quello titolare preveda Fagioli al posto di Ndur, poi i tre sono questi, e ha il lusso di avere Ndur e Mandragora come primi cambi di ognuno dei tre, quindi questa è una Fiorentina con tanta qualità. Mi sta piacendo tantissimo la partita di Gudmundsson, che si sta muovendo tanto, che ritorna, dà una mano addirittura quasi più di Jimenez in fase di copertura sulla fascia, si accentra, tocca il pallone, si vede tantissimo come questa squadra sia molto attenta a una cosa che a me spaventa tantissimo, che è la costruzione da dietro, mi terrorizza, però lo fanno con già grande proprietà, vanno a ricercare quasi il rischio dietro. È una cosa che nel corso della stagione prima o poi si pagherà, però lo fanno anche con una bella disinvoltura e proprietà. Quindi queste sono le cose che si notano in positivo. Non mi sta piacendo Jimenez, onestamente, ma io credo che lo ha detto lui stesso. Io sono. Intanto seguirei l'azione.
1: Sì, sì, con Cher che mette sulla destra. Mamma mia, Bukab, Dragusin, e poi arriva ancora il QPR. Il tiro e fa gol il QPR. Con un tiro dalla distanza dentro l'area di rigore arriva il raddoppio della formazione inglese al 39esimo. Non cercheremo di capire il nome del marcatore. Comunque sia 2-0, una buca difensiva abbastanza clamorosa, azione che si è sviluppata sulla destra, palla al centro, ha bucato Dragusin e poi la palla è arrivata al numero 27. No, non ha fatto con lui. Ora cercheremo di capire l'autore del gol. Vediamo un po', numero 3 Massimo, chi ha segnato?
3: Il 12.
1: Queste maglie fanno schifo. Kemper.
0: L'abbiamo visto adesso, quindi ti possiamo confermare.
1: Sono maglie orribili.
0: Che è il numero 12.
1: Orribili.
0: Più che altro
3: aiuta, non è che facciamo le cronache, è una maglia meravigliosa quella del QPR, però non aiuta, perché non si leggono i numeri, quindi non aiuta chi fa la cronaca.
0: Forse potevano scegliere un colore diverso.
3: Dicevo, Jimenez ce l'ha detto chiaramente, io sono un terzino destro e oggi si vede, perché gli manca quel mezzo campo per trovare la progressione, per trovare lo spunto, per trovare lo scatto, lì davanti secondo me fatica, e pensare che possa dare una mano in stagione in quella posizione ne sono molto meno certo. Cioè Parisi lo ha fatto molto meglio nella passata stagione, e per il momento manca una fase offensiva che è, diciamo, il reparto sul quale la Fiorentina sta e deve anche lavorare.
1: Grazie Massimo, torneremo a disturbarti più tardi. Guarda, è quello che dicevamo Massimo con Chiara e Pietro poco fa, cioè che dalla cintola in giù è la squadra che ha un senso, si vede come il gruppo si affida a Ulai, si vede come in difesa ci si provi, anche se qui Dragusin ha fatto un grave errore, sì, perché ha fatto una buca abbastanza evidente, poi però davanti il deserto dei tartari, quindi bisogna che la squadra mercato viola, che ha fatto un mercato da 8-9 in pagella fino adesso, acceleri, perché questa qui è una squadra incompleta, un cantiere aperto, è un amichevole che conta 0-0, però pur sempre una squadra che ha il 40esimo e sotto i due reti contro una squadra di Serie B inglese, quindi insomma cerchiamo di riportare tutto al proprio posto e speriamo che insomma la tecnica decida di accelerare.
2: Tante critiche per Dodò, Francesco dalla Versilia, anche Alessio, Simone da Perugia, mamma mia Dodò, e poi c'era un messaggio di Anna che salutiamo, la nostra Anna Dini, ci scrive: il vero problema di Dodò è che non lo piglia nessuno, devo dire che in tanti dovessero essere chiamati ad analizzare la sua prestazione al netto di questi 40 minuti, farebbero estremamente fatica a definirla sufficiente.
0: Ma non c'è dubbio, io trovo che sia una squadra che ha anche delle difficoltà nell'uscita, poi nel momento in cui capita spesso che ci siano delle ribattute, no? Sì. Al limite dell'area, e mi sembra molto lenta per ora ad uscire e quindi andare a accorciare. Infatti il gol arriva perché Ndur si addormenta, Ulahi lo fa passare e quindi fondamentalmente va a concludere e secca De Gea vicino al palo, incolpevole in quel caso perché comunque la palla parte da abbastanza vicino per leggerla nel modo corretto. Però ecco, mi sembra una squadra che ha bisogno anche di trovare le distanze a centrocampo tra i nuovi. Mi sembra che oggi abbia qualche difficoltà in più a TA rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Jimenez, sono d'accordo con Massimo, mi sembra, sì, veramente un pesce fuor d'acqua, forse in quel ruolo, forse anche perché fondamentalmente anche lui ha accumulato un po' di acido lattico negli ultimi giorni. Però ecco, quello che non mi preoccupa, però mi infastidisce fra virgolette di più sul piano tecnico, è il fatto che la Fiorentina, nel momento in cui ha la possibilità, perché e qui Piar qualche prateria te la lascia fondamentalmente, non riesce a tradurre in azioni concrete quello che è il possesso palla offensivo, e quindi praticamente non ha avuto nessuna occasione, a parte prima un tiro sbilenco di Ken con uno dei suoi consueti pallonetti che il 90% delle volte finiscono fuori. Quindi questo è il quadro della situazione finora. Vediamo, magari si scioglierà un po' piano piano anche la Fiorentina, credo che ci saranno comunque tanti cambi da qui alla fine della gara.
1: Sicuramente
0: ha bisogno di qualcuno che sulla tre quarti abbia ora un pochino più di brillantezza. Non so chi lo possa portare.
1: Attenzione, riparte a pieno organico il QPR, ancora con una conclusione alla distanza arrivata da parte del numero 11 Smith, palla alta sopra la traversa, insomma minuto numero 43. Cari Pietro e Chiara, insomma non siamo messi bene, non è un bel primo tempo, bisogna essere sinceri. Magari il doppio svantaggio è un po' troppo severo, sicuramente, giusto, lo svantaggio in generale. Fiorentina messa male da un punto di vista fisico soprattutto, e con il difetto di avere tanti calciatori fuori ruolo e tanti calciatori in campo che magari sanno di dover fare le valigie tra qualche settimana, e quindi magari questo non è che aiuti particolarmente nella gestione della partita. Insomma, l'erroraccio di Dodò l'abbiamo raccontato, e naturalmente tutto nasce da quello.
0: Beh, intanto si può continuare a raccontare di una Fiorentina che tra l'altro ora è nel momento in cui c'è stato il cambio di fronte, quindi la conclusione del giocatore del QPR, era in possesso palla, quindi ha sempre questa difficoltà anche nel fare la scelta giusta quando si trova in un momento in cui dovrebbe essere dominante da un punto di vista del palleggio, del giro palla e anche dell'aggressione dell'area avversaria. Credo che sia normale, lo ripeto, lo ripetiamo.
1: Aspetta, perché c'è Jimenez che mette al centro per Atta, la grande parata e poi il gol della Fiorentina. Atta sulla percussione di Jimenez, palla per Atta, il tiro di Atta, la palata di Charles, ma sulla ribattuta nulla, poi portiere di Charles.
0: Ah, okay.
1: Charles, come il re d'Inghilterra, si chiama Charles, cioè. Charles. e sulla ribattuta di Charles arriva come un falco Atta che riapre la partita al 45esimo, 2-1, bella azione, mi fa piacere peraltro che l'assist lo abbia fatto, l'assist l'ha fatto il portiere perché il gol è stata ribattuta, ma insomma che l'azione sia nata da una bella iniziativa personale di Jimenez, che è stato becchettato bene per tutto il primo tempo. Finisce qua il primo tempo, la riapre a TA.
0: Allora, il gol arriva su un asse di tre giocatori che sono stati tra i peggiori, sì, del primo tempo, perché Dodò prende palla con una bella palla dentro che avevamo già visto provare tante volte contro il Gubbio, trova Jimenez che poi mette a rimorchio, tiro di Atta, non bellissimo, ma il portiere non trattiene e la ribattuta, perché è stato rapido lo stesso giocatore francese a mettere dentro la palla del 2-1. Bene, sprazzi di un qualcosa di decente, ripeto, soprattutto tre giocatori che se io dovessi fare i più e i meno di questo primo tempo fino al momento del gol sarebbero stati tutti e tre probabilmente nella casella dei peggiori in campo. Quindi bene così, un modo per la Fiorentina di arrivare alla fine primo tempo comunque con l'idea di poter rimettere anche la partita stessa sui binari giusti. Poi abbiamo ripetuto 100 volte del risultato ce ne frega abbastanza poco, però quantomeno si è visto una catena di destra che è riuscita in qualche modo a trovare quello che ci aspettiamo, perché se dall'altra parte Brescianini sta fermo, dall'altra bisogna lavorare.
1: Certo, poi vi restituisco la linea per l'intervallo, sì. Ma da quello che vedo dal riscaldamento è probabile che entreranno subito, credo subito Christensen in porta, ma poi è probabile anche altri giocatori. Vedo che si scalda Ranieri, Mandragora, Fortini, Piccoli, Fagioli, Comuzzo, Fabian. Credo che questi potrebbero entrare subito o comunque nel giro di poco. Comunque sia, possiamo anche interrompere il cronometro, vedo che sta continuando a scorrere. 2-1 il punteggio alla fine del primo tempo. Sì, infatti. 2-1 il punteggio.
0: Va bene.
1: 2-1 il punteggio a Loftus Road tra il QPR e la Fiorentina. Vi ricordo la scansione delle reti al 30° rigore di Madsen sul fallo di Dodò, Kemper dalla distanza al 39° e Attà al 45° ha riaperto la sfida. Linea allo studio e direi che ci sentiamo tra quarto d'ora scarso a questo punto.
0: Bene, aggiornaci nel momento in cui dovessero rientrare le squadre, anche perché quando c'è le amichevoli non si sa mai se sono il quarto d'ora canonico o se viene tagliato qualche minuto. Chiara,
1: abbiamo visto un mondiale. Abbiamo visto un mondiale con la finale intervallo.
0: Non credo ci sia Madonna da quelle parti, nemmeno Ronaldinho e neanche Ronaldo. Bello sarebbe.
1: E nemmeno Trump, fortunatamente. Voi a più tardi.
0: Bene. Allora, Chiara, direi prendiamoci un attimo di pausa, poi rientriamo, leggiamo anche qualche messaggio prima di riprendere il discorso con il secondo tempo della partita. In questo momento qui QPR avanti 2-1 sulla Fiorentina. Il gol di Atta arrivato al 45esimo ci ha un po' ritirato sul morale dopo un primo tempo, francamente. Non certo edificante per il rendimento della squadra in campo. Tra poco.
4: Radio Firenze Viola. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley in primo piano, Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile, vince il Brasile 3-2, la nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Il calcio, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo, la scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si parla di 4 anni di contratto e 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani amichevoli di Milan, Juventus e Inter. Alle 16 di oggi in campo Celtic Milan, alle 20 Standard Liegi Juventus, domani alle 16:30 Karlsruhe Inter. Il tennis, ora Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese e con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik, reduce dal trionfo di Wimbledon, sfugge dunque la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 di questo 2026, dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. A questo punto Ojer Aliassime diventa numero 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Anche lo scorso anno Sinner aveva cancellato l'iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. A Sydney in Australia l'Italia chiude al sesto posto le finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il sette rosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Oggi è in programma la giornata di apertura dei campionati italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze, day one in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti con protagonisti diversi, big azzurri come Jacobs e Dosso nei 100 metri, ma anche Batoclepti nei 5000, Della Valle e Diaz nel triplo e Fabri nel peso. L'Italia della spada femminile è certa di conquistare una medaglia ai campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la pedana di Hong Kong. Nella gara individuale, infatti, Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un quarto di finale derby a senso unico. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, instabilità diffusa con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, specie sul Levante Ligure. Dal pomeriggio migliora al nord-ovest, temperature in calo, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro, instabilità in aumento con forti rovesci e temporali in propagazione dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 27 e 31 gradi. A sud soleggiato su gran parte della giornata, ma in serata temporali sulla Campania. Temperature in aumento sulle regioni estreme, massime comprese tra 34 e 39 gradi.
7: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
11: È inaccettabile.
6: Per vostra fortuna, avete un domatore.
12: Ascolta, Belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
6: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
13: S'apre il dibattito.
14: Uno.
15: Contro tutti!
16: Quello che è accanto a lei è matto.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: eccoci qua, torniamo in diretta nell'intervallo della partita tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole di quest'estate, la prima della tournée, insomma, la prima del mini ritiro in Inghilterra. 2-1 il risultato per gli inglesi, con una Fiorentina che ha faticato soprattutto a fare gioco, se vogliamo, cioè nel senso che poi nel momento in cui aveva la possibilità anche di distendersi in fase offensiva spesso ha avuto difficoltà nel cercare il passaggio giusto, che invece poi è riuscito sul finale a Dodò per Jimenez, che ha messo dentro la palla per attacco e stava arrivando da dietro, primo tiro respinto e secondo invece che è andato in gol. Adesso ci attendiamo tanti cambi, tra poco ce li racconterà assolutamente Andrea Giannattasio. Però prima di ripartire, anche per non far invecchiare male i messaggi, leggiamo un po' di messaggi con Chiara.
1: E ripartiamo proprio dai cambi. Il gatto al 348-7513-933 ci scrive: rimettere subito Ranieri e Comuzzo centrali, che è meglio. Bomber viola senza un mediano incontrista a centrocampo di livello, se ne perderà molte di partite il prossimo campionato. Franco dall'Alto Vicentino: mi sembra di essere ancora dentro la melma del campionato scorso, è tutto assurdo. Anche Daniele da Lucca ci scrive: siamo in balia del Pisa. Alessandro: speriamo che la Ferrari di Paratici non sia troppo per Fabio Grosso. Paola dall'Isolotto è preoccupata ma non troppo, perché ci scrive: un po' lenti, la colpa però è per le gambe imballate, mancano tanto gli attaccanti esterni. Fabio, fai presto. Questo è l'invito che rivolge al direttore sportivo della Fiorentina. Bruno Viola molto severo con Moise Kean, ci scrive: non ne ha azzeccata una nei primi 45 minuti. Gianfranco invece sottolinea la partecipazione di Dodò in entrambi i gol della formazione inglese. Ringraziamo Carla per i tanti messaggi e le tante emoticon che ci sta inviando. Marco da Cisterna: cercasi esterni per squadra bloccata, mi sembra evidente quale sia il problema numero uno. Davide da Signa: Dodò e Kean sono dannosi per questa formazione, forza Viola sempre e comunque. Matt, ti fai complimenti per la maglia della Giamaica, dice sei sì, il numero uno.
0: È proprio
1: uno
0: della Giamaica, ma insomma, rastafariana.
1: Facciamo 40 punti alla svelta, questo è un preoccupatissimo Alessio. Perdiamo 2-0, 2-1 ovviamente l'abbiamo detto, il gol della Fiorentina è arrivato allo scadere del primo tempo. Cosa volete giustificare? Gudmundsson anche basta, mi chiedo perché ancora vada in campo. Andrea invece ci scrive: ora si comincia con le critiche dopo una partita, incompetenti e disfattisti. Quindi non condivide il tenore della maggior parte dei messaggi che stanno arrivando. Nicola da San Giovanni: per quel che può valere, a me per ora Ulahi non è piaciuto per nulla. La speranza quindi è che poi si riprenda.
0: Quanti allenamenti ha fatto Ulahi?
1: Stavo proprio sottolineando, cioè, noi l'abbiamo accolto, anzi Niccolò Santi l'ha accolto in aeroporto le prime ore del giorno, poi sappiamo che è tornato in Costa d'Avorio per completare tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere il visto per motivi di lavoro. Ha raggiunto la squadra, è partito per la tournée inglese e in campo non ce lo aspettavamo nemmeno, quindi un po' di pazienza forse nei suoi confronti è doverosa. Simone: grande Dodò, un rigore e un rinvio sui piedi dell'avversario che poi fa gol. Roberto da Bagnaripoli: speriamo arrivi presto qualcuno in grado di fare qualche gol. Il Sassuolo di Grosso con Pinamonti, Berardi e Lorientè comunque è riuscito a creare una discreta mole di lavoro in chiave offensiva. Nicolò: zero idee, Ulahi non può fare il regista perché rischi di snaturarlo troppo. Fagioli non gioca perché manca il coraggio nell'allenatore di fare un centrocampo tecnico. Se così fosse, male, male, male. Dodò è terribile, ce lo scrive Francesco dalla Versilia. Anche Simone da Perugia è d'accordo. Mauro commenta con un tombola, e credo il riferimento fosse al gol del raddoppio degli inglesi prima che la Fiorentina accorciasse le distanze.
0: Allora, però, noi torniamo subito da Andrea Giannattasio, sempre per la questione che abbiamo diversi secondi di ritardo. Lui ci ha detto che stanno per riprendere le ostilità, se così si vuol dire, anche se si tratta di un amichevole, così che ripartiamo anche con Andrea dalla formazione che è radicalmente cambiata, quella schierata da Grosso per questo secondo tempo. Vai Andrea.
2: Allora, si sono rimasti titolari soltanto i terzini e gli esterni offensivi, d'altra parte non ve ne sono altri e quindi devono per forza giocare loro. Quindi Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Brescianini, quindi Dodò e Brescianini che restano, Fabian, Fagioli e Mandragora sono i centrocampisti, e poi Jimenez e Gudmundsson confermati dietro Roberto Piccoli. Quindi possiamo già dare una sorta di voto alla prova di Ken, alla prova di Ulai, alla prova di, dei centrali difensivi, per esempio Dragusin e Vieri. A me Vieri è piaciuto, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo Marianella. Dragusin un po' meno, ma direi che a parte quella buca difensiva abbastanza brutta non ha sbagliato molto. Intanto la Fiorentina ci fa sapere che sono 8.204 gli spettatori, quindi insomma noi li salutiamo tutti, salutiamo. E niente, insomma, questo è quanto. Gara che è ripartita.
1: Andrea,
2: che è sotto di un gol.
1: Ci chiedono chi è il capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea.
2: Il capitano in questo momento è Rolando Mandragora.
1: Grazie.
2: È Rolando Mandragora. Sì.
0: Comunque era un dato veramente interessante da riportare, perché in questo momento
2: cambiato, quindi... intanto il goalkeeper, cioè il portiere del Queen's Park Rangers, non è più Charles,
1: no,
2: ma è entrato Ward.
0: Bene, e così almeno non potrei più dire Charles all'inglese per tutto il secondo tempo. Vabbè, vedremo come
2: l'altro Luca Ward, grandissimo doppiatore italiano, è

0: forse è più interessante cercare di capire anche come valutare la prova di alcuni singoli del primo tempo, tra tutti Principe e Ken. Viene da dire che fondamentalmente sono abbastanza d'accordo con chi lo criticava nella messaggistica, nel senso...
1: Aspetta, perché c'è una palla in profondità per Piccoli che però è in fuorigioco e quindi niente da fare.
0: Va bene, è partito come è partito Ken, quindi in fuorigioco. Comunque Ken mi è sembrato effettivamente in difficoltà nella gestione dei propri movimenti più che della palla, perché effettivamente c'è da riconoscergli che di palloni giocabili non è che abbia ricevuti tanti, però anche dal punto di vista dei movimenti l'ho visto un pochino meno brillante di come l'avevo visto invece contro il Gubbio, dove il suo subentro, a parte i gol sbagliati, mi aveva dato l'idea di un giocatore che stava cercando in qualche modo di recuperare la forma. Però insomma, come per lui, per tanti altri, siamo in piena preparazione, quindi è anche abbastanza normale che si viva questo tipo di condizione atletica. Il centrocampo credo che abbia fatto abbastanza fatica in generale, non mi è sembrato un grande centrocampo quello formato da Ulahi, Attà e da Dandur. Vedremo se i loro compagni riusciranno a fare meglio nella seconda parte della partita. Però sulla I, visto che prima è arrivato un messaggio veramente molto critico, io credo che, ragazzi, si è allenato martedì la prima volta in palestra con la Fiorentina, ha giocato un quarto d'ora contro il Gubbio mercoledì, quindi avrà sì e no due allenamenti con il resto dei compagni. Via, diamoci il tempo di capire anche quali sono le sue caratteristiche per il nostro calcio, per questa Fiorentina, per capire se può o non può fare il ruolo di play basso. Però insomma, francamente, penso che si debba avere molta pazienza nei confronti di tutti in questo inizio di stagione, certo con le antenne dritte, per evitare di fare gli errori, anche di commettere i nostri errori del passato sulla Fiorentina di Pioli. Però insomma, questa è la prima vera amichevole che viene svolta contro una squadra di un buon livello, quindi diamoci un po' di tempo prima delle sentenze. Sicuramente che manchi gli esterni offensivi e presumibilmente quelli difensivi è abbastanza evidente, soprattutto sulla sinistra.
1: Anche perché sulle scelte di rivoluzione, io penso che avesse avuto la possibilità, Grosso avrebbe cambiato tutta la rosa nel secondo tempo, tutta la squadra, cioè non soltanto il portiere e gli altri giocatori, tranne appunto i quattro uomini di fascia, avrebbe cambiato tutti, ma non lo può fare. Balbo è stato pure venduto in questo momento, João Mario arriverà, Nicolò Ceccarini è sempre molto informato, ci dice che siamo addirittura d'arrivo, ma ancora non è qui, e quindi naturalmente, ragazzi, bisogna pazientare, bisogna attendere che arrivino notizie e che l'allenatore possa disporre di forze fresche. Non so nemmeno se è un segnale questo, perché è talmente forzata la scelta di far giocare questi calciatori che non ne ha altri, che non la vedo come un segnale della serie comprami gli esterni. Poi in cuor suo lo penserà sicuramente, però non mi pare un segnale polemico questo.
0: No, ma che io penso che come dicevi tu, tra un po' magari entrerà Croce al posto di Gudmundsson, faccio un esempio, potrebbe cambiare sicuramente anche dall'altra parte, come si chiama, Pirro, questo ragazzo che sta comunque partecipando.
1: Non è convocato.
0: Ah, allora chi c'è che può entrare?
1: Mazzeo.
0: Allora magari entrerà Mazzeo, insomma. Comunque, detto questo, cioè, di fatto la Fiorentina è una Fiorentina risicata nei numeri offensivi sicuramente, e quindi io non penso che ci sia nessuna polemica da parte del tecnico, se non il mostrare l'esigenza di un qualcosa che in questo momento deficita, cioè non ci sono, e quindi come fa?
1: Mamma mia, che oraccio di Dodò! Bevuto secco Dodò da Smith, e palla messa in calcio d'angolo all'ultimo dalla Fiorentina. Dodò dorme come una valigia, ragazzi. Siamo tornati a inizio campionato scorso, quando me la prendevo con lui, memorabile un mio sfogo durante Fiorentina-Pisa, dove feci girare mezzo stadio anconetani perché gli dissi di tutto. Ecco, più o meno ha fatto un errore tipo quelli che faceva a inizio campionato scorso. Ora qua siamo a giocare praticamente una partita che non conta niente, ma l'avesse fatto in Serie A gli avrei veramente urlato di tutto. Calcio d'angolo per il QPR, lo seguiamo, siamo già al settimo della ripresa, ragazzi miei. Il cross al centro, attenzione, Christensen si ritrova il pallone tra le mani dopo una deviazione di testa del numero 3 Dunn, il capitano del QPR. Riparte la Fiorentina in contropiede con Gudmundsson che taglia il campo, vediamo un po' cosa fa l'islandese, si appoggia sui sapenti piedi di Niccolò Fagioli che fa il play, quindi evidentemente per il momento Fabio Grosso preferisce alternare dopo quel quarto d'ora visto

0: con il Gubbio, Fagioli e Ulai. Prima volta Ulai play, stavolta Fagioli, ancora Fagioli, tre quarti di campo, bella palla filtrante, la toglie dalla disposizione di Goodmanson, un giocatore del QPR. Riparte adesso la formazione inglese con proprio il numero 11 Smith, che aveva bevuto prima come un martini Dodò, e poi adesso la palla per Cher. Adesso il club inglese che imposta le retrovie. Siamo giunti ormai al 53esimo minuto, quindi al ottavo della ripresa. Sbaglia tutto la formazione inglese, ma Comuzzo non riesce a controllare bene il pallone, lo intercetta per un istante, ma lo restituisce agli inglesi. Anche Comuzzo, insomma, deve darsi una svegliata se vuole meritarsi la conferma. Dubito che verrà confermato, ma insomma staremo a vedere, anche perché da quello che so, da quello che mi hanno spiegato, come direbbero, Valdepeñas viene preso per fare il centrale, non per fare il terzino al momento. Quindi sì.
1: Beh, questa è
0: inizialmente sì.
1: Quindi è una squadra che giocherà senza terzini a sinistra.
0: No, probabilmente verranno venduti due centrali, quindi Comuzzo e uno tra Pongracic e Ranieri, e magari arriverà un altro terzino oltre a chi dovrà arrivare. Però so che a Valdepeñas è stato detto che potrebbe fare il centrale.
1: Bene, anche perché fondamentalmente la Fiorentina adesso ha solo Parisi di ruolo a fare il terzino sinistro, che ovviamente, come sappiamo, prima di ottobre inoltrato, per non dire novembre, non potrà essere della rosa della Fiorentina. E quindi, insomma, se Valdepeñas viene preso per fare il centrale aggiunto, la Fiorentina dovrà comprare due esterni che giocheranno a sinistra.
0: Aspetta, perché c'è un gol del QPR. Autorete o gol del QPR? No, gol del QPR normale, l'ha segnato Smith di testa, 3-1 al 54esimo, una dormita difensiva abbastanza evidente. Comuzzo è rimasto piantato per terra e Smith di testa l'ha messa alle spalle di Christensen. Christensen che si lamenta con i compagni. Insomma, tre gol sono un po' tanti, dopo nemmeno un'ora di gioco, secondo me. Io avevo detto fino a poco fa che dalla Cintola in giù mi era piaciuta la Fiorentina. Francamente, ora vabbè che è cambiata completamente la difesa, o quasi, però questo gol preso in modo così goffo non mi è piaciuto molto, ecco Pietro. Poi quando lo vedrete mi potrete dare una mano anche voi per commentarlo, ma insomma mi è sembrato parecchio goffo, ecco, come gol. Quindi 55esimo gol di Smith.
1: Arriva di nuovo, diciamo, dalla parte della catena di destra, quindi Dodò, Comuzzo. Ora stiamo rivedendo il replay, una palla buttata dentro con Brescianini in difficoltà nella chiusura, e poi Dodò e Comuzzo, prendo io, lo prendi te, e nessuno ha preso Smith, che era veramente libero di poter battere a rete di testa. Sì, comunque Comuzzo è effettivamente, mi sembra, il consueto Comuzzo che siamo stati abituati male a vedere l'anno scorso, cioè un Comuzzo che nelle letture difensive di testa, soprattutto pur essendo un giocatore che di testa solitamente ha nelle sue corde un buon rendimento, proprio la lettura della posizione all'interno dell'area di rigore è complessa. Poi secondo me è una corresponsabilità quella di Dodò, perché comunque nel momento in cui vedi il giocatore che si inserisce, te che sei il terzino devi andare a chiudere o quantomeno provare a contrastare. Poi è chiaro che di testa Dodò ne prende poche, però lì è stato fermo a 5 o 6 metri da Comuzzo, e nel mezzo è entrato Smith come il coltello nel burro, fondamentalmente. Quindi una dormita un po' generale, che parte dalle difficoltà di Brescianini, che non è un terzino, di chiudere il giocatore che è andato a crossare, e successivamente la dormita colossale di Comuzzo, coadiuvato nella sua dormita, nella ninna nanna, da parte di Dodò. Quindi mi sembra che purtroppo il quadro difensivo dopo i subentri non abbia portato grandi vantaggi, anzi mi era piaciuto molto più Vieri nel primo tempo di quanto non mi stia piacendo, sì, il modo in cui si sta muovendo la difesa con Comuzzo in primis, e poi questo è anche forse spiega il motivo per cui Valdepeñas potrebbe venire a fare centrale, mi viene da dire, nel senso che se questo è il rendimento dei difensori dell'anno scorso, mamma li turchi. Poi c'è ancora da aspettare di vedere,
0: allora,
1: sarà Pongracic, ma insomma
0: io credo, allora la cosa che so è che se può Paratici vende chiunque della vecchia Fiorentina, chiunque. Quindi io ci devo immettere anche Ranieri e Pongracic, naturalmente, oltre a Comuzzo. Io Comuzzo lo do per uno che partirà. Quindi secondo me Valdepeñas può avere un senso per questo motivo qua, proprio perché puoi veramente vendere un altro centrale oltre a Comuzzo. Evidentemente i centrali non gli piacciono, non gli piacciono. Questo Valdepeñas poi ha il vantaggio di essere molto duttile, può fare il terzino sinistro anche, insomma è un giocatore interessante, gioca terzino destro se non mi sbaglio, è un giocatore interessante.
1: Io credo a sinistra,
0: però, a sinistra?
1: Non credo, okay. Però sinistra. A cazzotto lo dico, ora non mi ricordo precisamente, però mi sembravano tutti e due giocatori che nascono centrali entrambi, ma che hanno fatto entrambi, ma quindi Valdepeñas e Vieri, terzini sinistri. Probabilmente si copre in questo senso anche perché Parisi, non essendo parte poi della rosa come dicevamo prima per diverso tempo, anche nella prossima stagione avere un pochino di maggiore utilità da parte dei difensori è sicuramente un qualcosa di buono. Detto che Ranieri è comunque un giocatore che bloccato può fare il terzino sinistro, cioè non è che non lo abbia fatto, l'ha fatto anche quasi di spinta nella sua precedente esperienza prima di tornare alla Fiorentina, quindi questo non è l'oggetto di dibattito. Mi sembra però che la Fiorentina, se aveva già mostrato delle difficoltà a esprimere il proprio gioco in precedenza, anche ora non è che lo stia esprimendo in modo degno, ecco, mi sembra anzi qualche difficoltà in più rispetto a...
0: Ora subentra la frustrazione, caro Pietro, perché insomma ho visto delle combinazioni, oddio, hanno provato a combinare, salvo che poi la palla è schizzata da tutt'altra parte, Dodò e Chimenez, che insomma non mi sono piaciuti per niente. Ora, è vero che Chimenez ci ha messo la firma sul gol di Attà, ma francamente sono veramente due giocatori... Uno perché è messo fuori ruolo, l'altro perché chissà dove ha la testa, che non hanno ragion d'essere in questa squadra. Ecco, 59 minuti sul cronometro, amici di Radio Firenze Viola, a mezz'ora alla fine della partita, 3-1, la Fiorentina ha preso 3 gol in poco più di 50 minuti. E tra l'altro aveva subito anche il colpo di testa di Dunn poco prima sul calcio d'angolo, poi la palla è arrivata dalle parti di Christensen. E fondamentalmente la squadra si è salvata, ma insomma qua in difficoltà, come adesso dove c'è Darrell che va sul fondo, attenzione, la mette al centro, chiude prima Fagioli e poi Comuzzo e poi di una... Ah, mamma mia che frittata la Fiorentina in difesa, perde il pallone, lo riconquista il QPR, non ci siamo a livello difensivo. Fiorentina in totale caos almeno in questo frangente, con la palla riconquistata da Cher. Ora c'era il numero 10 della formazione di Stefan, ancora lui, tre quarti di campo, l'apertura è per il numero 37 Edwards, scusate, e poi ancora Smith, autore del gol dell'1-0 che si è preso il rigore del 3-1, che si è preso il rigore dell'1-0, pardon, e poi ancora il tiro dalla distanza di Varane, da poco entrato, e palla che finisce in bocca a Christensen. Mamma mia, mamma mia. Massimo Marianella, torniamo da te per un commento rapido. Che dici?
2: Che sta entrando Fortini, no, non bene, secondo tempo male, su troppe distrazioni, francamente anche qui è lui che ha perso il pallone, si è addormentato un po' sul gol, non bene. Diciamo che puntiamo sul fatto che siano imballati, perché oggi non è una bella, intanto fuori gioco di piccoli, oggi non è una bella esibizione della Fiorentina. Quello che avevo sottolineato in positivo nel primo tempo resta, secondo me, ma è un pochino poco nella foto allargata della partita.
0: Bene, bene, giusto. Allora cambi, entra anche Mazzeo nella Fiorentina, classe 2007, campione d'Italia con la Primavera due mesi fa. E rimarrà nella primavera di Andreazzoli, questo ve lo possiamo già dire. Però ecco, escono Gudmundsson e vediamo un po' chi, vediamo dove si mette Fortini. Ci sono vari cambi anche per il anche accidenti, tanti cambi per la Fiorentina, entra anche Croci e Perrotti anche. Allora escono Gudmundsson, Dodò, Chimenez, mi pare, anzi no, resta la sua corsa. Comunque sia, poi la ricostruiremo. Sicuramente intanto entrano Fortini al posto di Dodò. Poi Brescianini, e al suo posto direi Perrotti, che è un terzino sinistro, esatto, gli va a dare il 5 proprio adesso, il classe 2008. Poi esce Jimenez ed entra Mazzeo, altri bu dalla tribuna per Jimenez, è stato becchettato per tutto il tempo allo spagnolo, e poi dentro anche Mazzeo, e questa è
1: e
0: la
1: croci per Gudmundsson,
0: che...
1: quindi insomma.
0: E croci per Gudmundsson, sì.
1: Vabbè,
0: sì,
1: era normale immaginarsi che intorno al 60esimo coloro i quali erano stati titolari della partita nel primo tempo prendessero la via della panchina. Questo è normale, come raccontato da Andrea, ci sono tre ragazzi molto giovani, quattro perché poi Fortini è un 2006, non si sta parlando certo di un giocatore con grande esperienza, quindi quattro ragazzi a completare la squadra in questa partita all'Loftus Road a Londra contro il QPR, che è avanti 3-1, quindi Fortini che prende il posto di Dodò, Perrotti che prende il posto di Brescianini, Mazzeo che prende il posto di Jimenez, e a sinistra Croci. Grande attesa per vedere anche Croci contro una squadra che fisicamente è più forte del Gubbio, perché insomma l'altro giorno è entrato e ha fatto tre tunnel in rapida sequenza e ci ha fatto insomma divertire quantomeno, e il suo talento
0: ci ha fatto riconciliare col gioco del calcio, ci ha fatto.
1: Sì, ora non esagerare, aspettiamo un attimino anche per questo ragazzo, diamogli tempo di dimostrare quello che stai dicendo, però sicuramente c'è attenzione intorno a questo ragazzo, perché anche l'altro giorno ci ha fatto vedere di avere dei colpi, di avere del talento, e siccome il talento dalle parti degli azzurri, quindi di chi è italiano, non ha casa.
0: Mamma mia, che giocata il QPR, attenzione, un giocatore che poi la mette al centro e dalla distanza Mbengue mette fuori di poco, mamma mia.
1: Si stanno divertendo, è normale, trovano davanti una squadra molle.
0: Sfora il 4-1 il QPR.
1: Sì, però ti dico, secondo me, allora, detto che giustamente Grosso deve far girare tutti per dare minuti a tutti, le scelte cioè il centrocampo cambiato in questo modo è evidentemente un qualcosa che non regge per contro una squadra, ripeto, che è nettamente fisicamente superiore. Io dico che probabilmente lo sarebbe tutto l'anno, perché poi in Inghilterra sappiamo come riescano sotto questo aspetto ad essere superiori agli avversari anche in Europa, però ecco, oggi è veramente devastante la distanza che c'è fisicamente tra la Fiorentina e il QPR. Non so cosa ne pensa anche Chiara.
3: Sì, sono d'accordo. Alessio sottolinea come poi sostanzialmente abbiano iniziato la preparazione estiva più o meno nei tempi della Fiorentina. La differenza, a suo avviso, che avendola fatta in Austria probabilmente e non alle temperature del Viola Park, loro sono più in forma. Noi in realtà l'abbiamo visto tendenzialmente anche in conference, ma in generale.
0: Aspetta, perché c'è Piccoli che fa gol buono, 3-2, una bella palla in profondità per Bobby Smalls, che se l'è accomodata di petto, ha visto il portiere Ward uscire, palla sul secondo palo sotto le gambe dell'estremo difensore e gol del 3-2, quindi la Fiorentina riapre la gara con Roberto Piccoli al primo pallone fondamentalmente che ha avuto il centravanti Viola. Poi me la voglio rivedere su questo monitor, che più o meno ha lo stesso ritardo che avete voi con Dazon, però intanto la Fiorentina che riapre il match 3-2 con gol di Roberto Piccoli, palla in profondità, l'assist molto bello di Fortini, mi è apparso Fortini, bella palla di Fortini per Piccoli, 3-2.
1: E tra l'altro Piccoli, che quindi dimostra di avere qualcosa da dire in questo momento, chiaramente sappiamo quanto sia lui che Ken siano potenzialmente in uscita, lo ricordava anche prima Andrea, come Paratici se potrà, probabilmente farà pulito dei giocatori che hanno disputato la scorsa stagione, non potrà cederli tutti, difficilmente ce la farà. Ecco, Piccoli io l'avevo visto già discretamente nella partita col Gubbio, cioè al di là dei gol mancati mi era sembrato già pronto per cercare di sgomitare lì davanti e di darsi un tono per quanto riguarda la titolarità del centravanti. Questo gol è un bel gol, cioè il taglio è giusto, la mette giù di petto e segna qualcosa che ha nelle corde Piccoli, e ci auguriamo che possa possa dimostrarlo. Io ho detto già, Deppi non sospetti, che insomma, certo, se arriva l'offerta buona, tutti sono cedibili, però francamente Piccoli trovo che l'anno scorso abbia patito le pene dell'inferno, perché la squadra aveva un rendimento tragico e perché lui è stato risucchiato insieme ai compagni in un rendimento generale molto al di sotto delle aspettative. Però io trovo che sia un attaccante che, soprattutto per fare l'alternativa in una squadra che avrà solo il campionato, bah, ci sta abbastanza bene. E questo gol, che non vuol dire niente, come non vogliono dire niente in generale quelli che sono i rendimenti di questa partita, però mi rincuorano un pochino, Chiara.
3: Assolutamente, anche perché abbiamo sottolineato l'immane lavoro che poi dovrà portare avanti i Paratici per quanto riguarda l'allestimento dell'attacco, e quindi in tal senso la speranza è che, come hai detto tu, la passata stagione per Piccoli si confermi non in grado di darci risposte esaustive. Per completare la risposta ad Alessio, che chiamava in causa la località in cui si è svolto il ritiro, stavo dicendo la Conference che ci ha portato come avversario, sicuramente non una delle squadre più in forma della Premier, oltretutto a fine stagione ci ha dimostrato che in termini di intensità e di ritmo si fa fatica a fare un confronto tra la Fiorentina, soprattutto la Fiorentina dell'anno scorso, e una qualsiasi squadra di Premier.
1: Andrea, ma sei riuscita a ricostruire chi ha lanciato? Perché a me francamente non mi sembrava Fortini all'inizio.
0: Sarà Fagioli, e allora sarà Fagioli, ragazzi.
1: No,
0: perché...
1: non lo so, ora magari anche Massimo ha visto meglio, lui è più allenato con l'occhio da telecronista, io non perché ma tu non sia allenato.
0: Mi ha confermato, dovrebbe essere Fagioli, e purtroppo le immagini non ci supportano in tanti modi. Mettiamo Fagioli.
1: Ma
0: vabbè?
1: Sì, dai, mettiamo Fagioli, ma tanto. Nel senso che poi, tra l'altro, tu hai già una visibilità limitata a causa di questo palo di Duncan che ti si incrocia mentre stai facendo la radiocronaca. Noi, francamente, la partita la vediamo come, non lo so, da una distanza siderale, quindi prima di capire chi fa cosa ci vuole sempre tanto, e anche il replay non ci ha aiutato perché non l'hanno fatto partire bene nel momento del lancio, il lancio stava già partendo e quindi era difficile comprendere chi ha lanciato. Però mi sembrava talmente bello quel lancio che francamente Fagioli, affidarlo a Fortini mi sembra difficile.
3: La nostra visibilità è simile a quella che avevano i tifosi che quando giocava il Frosinone andavano sui balconi delle palazzine
1: bene, sì,
3: adiacenti,
1: è vero,
3: che poi la questura dovette intervenire.
1: È vero, siamo...
0: Ti confermo Fagioli, intanto.
3: Sì, anche la casa ce lo scrivono, li ringraziamo, molto attenti.
1: No, più che altro mi sembrava un lancio molto educato, e in effetti Fagioli questi lanci li ha, e se riuscisse ad accendersi spesso e volentieri con questo tipo di palle dentro per gli attaccanti, credo che gli attaccanti ringrazierebbero, perché ecco, Ulai questo tipo di gioco non lo può fare, cioè nel senso il lancio così educato per la punta che va a cercare la porta non è nelle corde del ragazzo ivoriano, che ha tante altre doti ottime, che quindi infatti ci auguriamo possa anche Grosso trovare il bando della matassa e farli giocare insieme. Io questo me lo auguro francamente, perché credo che sia anche nelle idee non solo dell'allenatore ma anche di Paratici stesso, nel caso in cui poi Fagioli non dovesse trovare un'alternativa di mercato che lo porti lontano dalla Fiorentina. Continuo a pensare, Andrea, questo lancio infatti arriva dalle retrovie fondamentalmente, cioè non è un palleggio a centrocampo che poi si è sviluppato con la palla in verticale, è un lancio estemporaneo di un giocatore che vede gioco come Fagioli, che trova il taglio dell'attaccante e l'attaccante fa gol a centrocampo. A me la Fiorentina non mi sta garbando in questo secondo tempo.
0: No, sono d'accordissimo con te, il gol del 2-3 è un po' estemporaneo, ci sono ancora dei cambi in casa QPR, ma noi non ne daremo conto perché siamo antisportivi. No, sto scherzando. Entra il numero 2 Adamson al posto del numero 15 Lloyd, che era entrato nel primo tempo per l'infortunato Coné. Detto questo, mi è sembrato molto estemporaneo, è una Fiorentina infarcita di giovani, di seconde linee, tranne qualcuno, perché insomma Fagioli fatica a considerarlo una seconda linea. Idem Mandragora, francamente, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto e continuo a difenderlo, perché è un giocatore che credo abbia temperamento, personalità e anche qualità. E però ecco, si traduce in questo, cioè io ripeto, noi siamo ormai a 20 minuti scarsi dalla fine della partita e non so quanto potrà ancora cambiare questo risultato, ma certamente la nota da evidenziare è la scarsa condizione fisica della Fiorentina e questo cantiere aperto gigantesco che in confronto quello del Franchi per il restyling è sostanzialmente, non lo so, i giochini della Chicco, quelli che si regalavano ai bambini, no? Con sì, puoi farlo con Todd, no? Bob l'aggiusta tutto, ecco. Bob l'aggiusta tutto è il cantiere del Franchi, invece la Fiorentina è una roba molto più grande ancora a sistemare.
1: Vabbè, ti sei spinto anche qui in un racconto di altri tempi, da Todd a Bob, e adesso vedremo chi prenderà.
0: Poi fosse Bob e Todd, così puoi farlo, so. Sì, con
1: Bob, sì. Bob, ce lo conferma fosse. Anche Alessandro Di Nardo, è molto attento quando si tratta di ritorni al passato, pur schifandoli da buon, diciamo, persona che guarda solo in avanti e non guarda indietro. Detto ciò, una Fiorentina che ora cerca di palleggiare dalle retrovie, credo che anche i cambi del QPR porteranno qualche modo giovamento al...
0: Aspetta!
1: No, ecco.
0: Perché attacca proprio il QPR dei rigori, il tiro rimpallato e poi la palla che arriva dalle parti di Christensen. Fiorentina un po' in difficoltà, colpito, mi sembra Mandragora, rimane a terra. No, Ranieri rimane a terra. Sapete, hanno tutta una numerazione un po' particolare, giocatori viola, che è chiaramente provvisoria, non è quella definitiva, e quindi... Quando vediamo Gudmundsson con la 9, per esempio, trasaliamo, oppure per esempio con la 18 Ranieri, ecco, sono numeri che non li rispecchiano, ecco, che non saranno poi nemmeno quelli definitivi. Va bene, io vorrei a questo punto, Pietro, concentrarmi sui giovani e sperare che o Mazzeo o Croci o Perrotti, che secondo me è un terzino molto interessante, ci regalino delle belle giocate in questo pomeriggio a Loftus Road, con la gara che è giunta al 74esimo sul risultato di QPR 3 Fiorentina 2. Fortini sbaglia, purtroppo regala il pallone a Ale Maieu, con però lo stesso attaccante che sbaglia tutto riconquista la sfera, subisce fallo proprio Nicolò Fortini, punizione in favore della Fiorentina nella sua fascia difensiva con Mandragora capitano, che incita i compagni a non mollare anche se è stato un amichevole, perché d'altronde un gol permetterebbe alla Fiorentina di pareggiare e di uscire da questo pomeriggio inglese
1: dignitosamente.
0: Sì, ecco, anche se in realtà, insomma, la partita a me non è piaciuta, ma insomma non infieriremo nei giudizi perché siamo soltanto a fine luglio e siamo all'interno di una amichevole che conta meno di zero.
1: Sì, io ora sono curioso di vedere anche coloro i quali sono sul mercato fondamentalmente, quindi Fortini è uno di questi, sono curioso di vedere Fabian, cioè, perché comunque è vero che la Fiorentina sta via via anche sul mercato in uscita smentendo, no? Sì. Allora Fabian e Brescianini sono parte del progetto e Fortini non è in odore di cessione, poi però i fatti ci parlano almeno del mercato di tanti interessamenti che possono un po' anche distrarre poi il gioco di questi ragazzi che sono sì impegnati nella tournée con la Fiorentina, ma con un orecchio teso anche a quelle che sono eventualmente le voci di mercato. Poi ci sono i giovani, per ora Andrea mi sembra che i giovani abbiano toccato forse zero ovo palla, ecco.
0: No, Mazzeo ha fatto qualcosa, chiaramente sulla fascia sinistra ci sono Croci 2010, Perrotti 2008, insomma non è che davanti a giocatori non di Premier ma di Championship, ma comunque sia esperti, riescano magari a fare grandi cose, però noi li tifiamo e li vogliamo pronti a rispondere colpo su colpo a quello che gli potrà capitare davanti. Nel frattempo gara che è arrivata ormai al quarto d'ora finale, ci sarà chiaramente del recupero, ma insomma ormai siamo addirittura d'arrivo per questo match con la formazione del QPR che è ancora in possesso della sfera, palla adesso che viene messa a centro area, arriva con una conclusione un giocatore inglese del quale a breve vi diremo anche il nome, diagonale sul secondo palo che esce di un metro abbondante, si trattava nello specifico del numero 25 Larkesh si dirà così, chi lo sa, scopriremo soltanto di te.
1: Non lo sai te, Andrea, non ho visto nemmeno come si scrive, quindi difficile poterti dare una mano da un punto di vista proprio della pronuncia di questo giocatore del QPR. Tanto noi ancora siamo in attesa del tiro, quindi figurati, forse entro domani vedremo il tiro. Bella azione comunque, perché c'è stato anche un velo e poi questo tiro che si spegne sul fondo, perché non arriva poi l'attaccante del QPR che era sul secondo palo e che forse avrebbe potuto anche deviare in rete il pallone, perché Ranieri se l'era perso fondamentalmente, diciamoci la verità. Quindi sì,
0: perso, come direbbe Antonetti.
1: Sì, lui lo diceva con un tono un pochino più dimesso, perché si rendeva conto di aver fatto più di una bischerata nella stessa telecronaca, insomma, quella roba strana che fece quell'Udinese, non so cosa, una partita di Coppa UEFA tipo. Va bene, detto ciò,
0: penso fosse Panathinaikos, sì, o qualcosa,
1: sì, può
0: del
1: darsi,
0: genere,
1: tipo Udinese Panathinaikos 3-0, bello, tanti ricordi, anche delle fulminate che gli dava il conduttore ogni volta che lui si girava dicendo ho perso, vabbè. Intanto il QPR continua a palleggiare sulla tre quarti della Fiorentina per quanto riguarda il nostro punto di vista, quindi a un minuto da quello che sta vedendo Andrea Giannattasio. I messaggi sono tanti, non so se sia il caso di leggerne 4-5, Chiara.
3: Tu citavi anche, Pietro, i giocatori sul mercato. Alex 19 è preoccupato dall'esposizione data a Dodò, perché poi il suo timore è che le prestazioni del brasiliano possano far allontanare gli acquirenti o abbassare drasticamente il prezzo. Andrea da Sesto ci chiede: ma Vanoli è ancora libero? Pierluigi mi sa che la prima partita dopo la chiusura del mercato vedrà al massimo due titolari della scorsa stagione in campo, De Gea e forse Ndur. Paolo da Roma, bentornati sui nostri schermi, la farò breve dicendo che Vanoli non andava confermato. Gianfranco, a sto punto voglio vedere Croci, guarderò solo lui, vabbè che sono due settimane di ritiro, ma per quello che si è visto abbiamo fatto abbastanza piangere. Andrea ha deciso che QPR sta per questa partita raccapriccia e aggiunge anche: oh mamma mia. Gabriele, ripensando all'anno scorso, Dodò e Comuzzo sono già in forma campionato. Poi arriva un messaggio da un ascoltatore che non si firma, ci fa i complimenti e poi aggiunge: Dodò via. Io mi domando, ci scrive Paolo, quanti di quelli che scrivono ululanti con le mani nei capelli abbiano mai fatto una preparazione estiva precampionato. In questo momento le gambe pesano tonnellate, i riflessi sono quelli che sono. Ken è fermo da mesi e con quella struttura per lui è ancora più dura. Tifiamo e basta, che è meglio. Respiriamo.
1: Beh, su questo messaggio sottoscrivo, perché chi ha fatto effettivamente le preparazioni atletiche legate al mondo dello sport, io parlo del calcio perché ho fatto il calcio, ma insomma in tutti gli altri sport, sanno benissimo che il primo mese di preparazione è un qualcosa di complesso, e che è anche complesso soprattutto da un punto di vista della mole poi dei giocatori. Quindi Ken è uno di quelli che può avere difficoltà nell'entrare in forma. Dodò no, però, ecco, cioè, se proprio devo fare un appunto a questo messaggio che sottoscrivo in pieno, Dodò è uno di quei giocatori che a livello atletico di solito entrano in forma molto velocemente, tant'è che anche nel recupero degli infortuni è sempre stato molto rapido, proprio perché a livello di muscolatura è più semplice, fra virgolette, per lui di entrare in forma. E oggi più che altro la forma mentale mi sembra distante da quella che un giocatore, tra l'altro della sua esperienza, dentro a un gruppo che si sta formando dovrebbe imporre, perché poi sì, è vero che ha dato della palla dentro per Jimenez e ha portato al gol di Attà, ma per il resto è stato disastroso. Andrea, per me Dodò è il peggiore in campo.
0: Sì, sicuramente sì, e a me spiace, perché no, per Dodò, che è un giocatore che io ho censurato tante volte negli atteggiamenti, nei comportamenti, criticato per le prestazioni in campo. Mi spiace per la prestazione di alcuni elementi in fase difensiva, perché nel complesso la squadra aveva fatto anche cose buone, però onestamente su errori di singoli la Fiorentina si è fatta male da sola, e prima Paratici sarà bravo a risolvere certe grane, meglio secondo me sarà per la costruzione della Fiorentina del domani e anche per la gestione, secondo me, complessiva dello spogliatoio, perché poi portarsi dietro brutte storie non è bello. Allora Mandragora, tre quarti di campo, Mandragora, mamma mia, sfiora un grandissimo gol, palla messa di 20 centimetri sopra la traversa, forse meno, anche 10 centimetri sul secondo palo sopra la traversa, grandissimo gol sfiorato da Rolando Mandragora, che poteva portare al 3-3. al minuto numero 82. Ronaldo Mandragora, però ve lo dico, c'è sempre. Ora palla recuperata dalla Viola, ancora Mandragora, ci riprova, tiro deviato, Ward esce in presa alta e fa solo la sfera e fa ripartire il QPR. Peccato, poteva essere una gran bella rete, ma Rolli lo sappiamo che ha questo tocco di palla delizioso quando vuole, sa essere decisivo con delle belle conclusioni.
3: L'abbiamo vista,
1: è arrivata ora, sì. la prima conclusione, ora tra un quarto d'ora ti diciamo la seconda, eh? Comunque sì, una buona azione sviluppata da destra verso il centro.
3: E questa ce la fanno anche rivedere.
1: E con Piccoli, che anche qui comunque ci ha messo lo zampino, ragazzi. Piccoli spalla alla porta, questo passaggio nello stretto per Mandragora è comunque un qualcosa di interessante. Cioè io trovo che Piccoli si stia mettendo a disposizione nel modo giusto. Evidentemente anche le caratteristiche del giocatore lo favoriscono in questo momento rispetto a quelle anche atletiche dello stesso Ken. Però se dobbiamo sottolineare effettivamente quello che è la sfida a distanza, se vogliamo, tra i due centravanti, insomma la partecipazione, a parte con il gol, ma anche con questo piccolo spunto che in una partita di niente come questa è comunque un qualcosa, mi fa pensare che Piccoli possa finire in quella casellina a fine partita, lo dico anche per chi ci sta ascoltando interessato alla redazione, tra i giocatori diciamo più di questa partita, anche perché per me tra i meno ci sono Dodoko, Muz e Ken, e credo che insomma sia normale, ripeto, si fa più e meno, qui non si sta facendo le pagelle. Tra i più, aiutatemi anche voi a trovare chi vi è piaciuto di più, perché a parte Piccoli, che io premierei, insomma, non è che abbia visto cose.
3: Silvana ci dice Gudmundsson, a lei è piaciuto, dice forse il mio è un vizio, anche quello di avere un approccio tendente a in un certo senso estrapolare anche quei piccoli spiragli cui aggrapparsi, però lei che tendenzialmente poi la squadra la vive anche dal vivo decide di premiare Gudmundsson per quello che poi è stato il suo
1: approccio. Aiutateci in questi minuti finali della partita, siamo all'83esimo per quanto ci riguarda, all'85esimo immagino, Andrea.
0: Pietro, tra due minuti ti devo dare la linea, come ti avevo detto.
1: Dai, allora facci due minuti
0: campo
1: di cronaca, come sai fare tu, dai, dacci questo
3: anche
1: brivido.
3: Anche perché Andrea ci scrive un ascoltatore Fulvio65, per quello che ho visto finora il più in forma in assoluto è Andrea Giannattasio.
1: È vero, sei informissimo Andrea, vai, raccontaci due minuti, dai.
0: Va bene, con la Fiorentina che con Mandragora sfiora il gol del 3-3, un cross dalla sinistra, avvitamento in area di rigore del centrocampista Viola che si dispera, ringrazia per il cross che è arrivato dalla corsia mancina, vedremo per piede di chi, vediamo un po' se ci aiutano le immagini perché me lo sono perso, poi qua chiaramente i monitor sono molto piccoli e non vicini a noi, di testa insomma Mandragora l'ha messa fuori sul primo palo con diciamo questa azione la stiamo rivedendo, è un po' chi è stato forse Federico Croci, gran pallone di Croci, ragazzi, gran
1: bello,
0: pallone
1: bellissimo,
0: di Croci,
1: sì,
0: ha messo un pallone di nulla,
1: si può quasi definire un bovettino, quello di Mandragora, perché l'aveva messo praticamente in porta di testa, veramente bello il cross tagliato verso il centro dell'area di rigore a piede invertito e il colpo di testa da 2,5 metri dalla porta avversaria. Questo si può definire un errore di Mandragora, che ha provato l'avvitamento lì, si sa, non è facile, cioè tra dirlo e farlo c'è grande differenza, però va presa di fronte
0: Pietro,
1: la palla. Andrea,
0: ti lascio la linea e ci sentiamo tra poco da bordo campo, va bene?
1: Benissimo.
0: Grazie.
1: Allora, facciamo così. Intanto noi chiaramente leggiamo i vostri messaggi nel mentre che osserviamo la partita, ripetiamo, con un ritardo importante, ma a questo punto non ve ne frega più nulla nemmeno a voi, perché siamo noi a raccontarvi quello che sta accadendo col QPR in possesso palla in una zona che è quella salvaguardata da Croci, il cross dell'esterno del QPR. PR va a farsi benedire, quindi tutto a posto, possiamo leggere qualche messaggio.
3: Alla fine il più pericoloso in attacco è proprio Mandragora, sono d'accordo con Pietro, per me Piccoli è da tenere, ce lo scrive il Bomber Viola. Anche Luca torna su Mandragora e le due occasioni che l'hanno visto protagonista, occasioni nelle quali la Fiorentina ha sfiorato il gol del pareggio. Diamolo via Mandragora, mi raccomando. Luca ci scrive che queste amichevoli rischiano poi di esporre la squadra figurata. faccia a figuracce che pesano dal punto di vista mentale. A occhio le prime cessioni sarebbero Dodò, Comuzzo, Ranieri e pure Pongracic, che lo ricordiamo sta usufruendo di un periodo di riposo dopo aver partecipato ai mondiali. Così rispondiamo anche agli ascoltatori che ci chiedevano il motivo della sua assenza da questa tournée in inglese, e sottolinea che della difesa passata non vorrebbe vedere nessuno. Se arrivano Valdepeña, se Joao Mario, completiamo la sostituzione totale del presepe difensivo della stagione 25-26. Andrea, lo vogliamo in campo e non a bordo campo, deve giocare per dare una bella spinta di entusiasmo.
1: Vi posso dire che Andrea Giannattasio non la palla tra i piedi, non può nemmeno fare un metro e mezzo in un campo totalmente libero, quindi lasciamolo perdere da un punto di vista calcistico e invece teniamocelo stretto per i suoi racconti delle partite, che effettivamente sono sempre puntuali, divertenti, frizzanti. Anche oggi mi è sembrato davvero il più in forma di tutto Loftus Road, compresi gli avversari, quindi teniamocelo caro per quanto deve raccontare le partite. Gara che tra l'altro sta prendendo l'aire della fine, quindi dei ritmi che si sono decisamente abbassati. Bisogna ricordare però che negli ultimi 10 minuti la Fiorentina in 3 occasioni, sempre con Mandragora, fondamentalmente è andata vicino al gol del pareggio. Quella più ghiotta su cross del giovanissimo Croci, che ha messo una palla deliziosa al centro dell'area di rigore, con Mandragora che era scappata la marcatura in area piccola, ma non è stato capace di battere a rete di testa, e l'ha colpita male arrotandosi e mandando la palla di poco fuori. Però lì se prendeva la porta fondamentalmente era gol, perché era veramente molto molto vicino. Intanto attacca il QPR dalla destra, palla nel mezzo, la Fiorentina alleggerisce con Fortini che poi trova, credo, Fagioli al rinvio, Piccoli che si batte davanti per cercare di mantenere il pallone, non ce la fa, e quindi riparte il QPR in questo 88esimo minuto di gioco a Loftus Road tra QPR e Fiorentina. 3-2 il risultato in questo momento. I gol della Fiorentina di Attà nel primo tempo, nel finale del primo tempo, e poi di Piccoli. Bello il gol di Piccoli, lo abbiamo raccontato prima, con Fagioli che lo ha servito con un lancio di 30-40 metri serenamente, e lui di petto è riuscito a mettere giù la palla e poi battere a rete. Chissà cosa avrebbe detto il VAR, perché effettivamente era in una posizione che poteva dare adito a dubbi da un punto di vista del fuorigioco, ma insomma ce ne freghiamo veramente in modo totale, visto che si sembra di ritornare un po' indietro senza le interruzioni del VAR, e questo è anche divertente, se vogliamo, per quanto riguarda l'andamento delle partite amichevoli. Fiorentina commette un altro papocchio: non ho visto chi ha passato la palla verso il centro del campo, costringendo Croci a ripiegare e a contrastare il centrocampista avversario. Ma insomma è una Fiorentina un po' distratta, mi viene da pensare, Chiara. Sia tra il primo e il secondo tempo c'è stato più di un episodio, al di là di quelli che hanno portato ai gol avversari, anche di palleggio errato, no? di mancati passaggi, di passaggi calciati verso l'avversario. Credo che la stanchezza da questo punto di vista faccia la differenza.
3: Assolutamente, forse questo è l'aspetto che porta alcuni tifosi a fare i confronti con la passata stagione, perché poi al di là delle difficoltà dei singoli, delle difficoltà del collettivo, tante volte la Fiorentina è diventata causa dei suoi stessi mali. Anche quando riusciva magari a gestire, pur non avendo la capacità di imporsi sull'avversario, poi tendenzialmente con l'errore del singolo, con la mancata comunicazione tra reparti, forniva gli assist perfetti agli avversari. Paolo da Roma ci dice: Giannattasio in forma perché ha fatto la preparazione a Moena. In un certo senso incalza anche coloro che non accettano la scelta della Fiorentina di sfruttare il centro sportivo per la prima fase della preparazione estiva. Paolo da Firenze: Mastro Lazze come al solito docet, su Dodò ha ragione al 100%, e sottolinea tanto è un giocatore che partirà, quindi magari non focalizziamoci troppo sul brasiliano. Un attentissimo Nicola da San Giovanni invece ci fa notare come Mandragora inquadrato sia apparso spettinato. A suo avviso questa è la notizia dell'anno: non ha il gel e quindi abbiamo visto un Mandragora in versione più sbarazzina.
1: Beh, queste se sono le notizie, queste dobbiamo raccogliere dall'amichevole, che tra l'altro sta per terminare, perché siamo in questo momento al 90esimo, quindi probabilmente al 97esimo della partita realmente giocata a Londra, perché come abbiamo detto e spiegato c'è un ritardo ovvio e normale dei nostri monitor, che è quello che fondamentalmente aveva anche Andrea Giannattasio in cronaca, e quindi stiamo osservando le ultime battute di questa partita con il QPR che abbiamo detto ancora in vantaggio per 3-2. Fischia la fine, mi sembra, al 90esimo più 20 secondi, l'arbitro, che come si chiamava? Salisbury, ecco, perché mi veniva in mente Angela Lesbury, ma insomma non è quella, è Salisbury, che quindi ha fischiato la fine per concedere la vittoria, anche giusta e meritata se vogliamo, del QPR contro la Fiorentina. Insomma, era peggio il 3-1 che abbiamo visto dal 55esimo in poi, prima poi del gol che ha accorciato le distanze da parte di Piccoli. È salito di tono Mandragora a centrocampo, oltre che a Fagioli con quel bel lancio proprio per lo stesso Piccoli. Comunque, insomma, una Fiorentina che ha fatto fatica, ma ricordiamo ancora una volta, una Fiorentina che è nel pieno della preparazione, è la seconda amichevole, la prima l'ha vinta in modo striminzito contro il Gubbio per 1-0 con un rigore di Gudmundsson. Oggi gol di Attà e di Piccoli che comunque concludono la seconda amichevole con una sconfitta che, ripetiamo, a me possono perdere tutte le amichevoli e poi vincere tutto in campionato, non me ne frega assolutamente niente delle amichevoli, salvo riconoscere le cose che piano piano possono andare meglio e le cose che invece possono andare peggio. Ritroviamo anche Andrea Giannattasio, che è in postazione, non so che postazione sia, immagino a bordo campo. Bella questa postazione, Andrea, vedi meglio da qui. Va bene, Andrea non ci ascolta, va bene così. Ci ha detto che tra l'altro parlerà il capitano della squadra, quindi De Gea, che tra l'altro, insomma, il calcio inglese lo conosce a menadito, poco meno rispetto a Massimo Marianella, che ci ha permesso nel corso della partita anche di avere qualche spunto da un punto di vista proprio calcistico. Anche Massimo non era molto contento di come stava andando la partita, ma ci mancherebbe, certo non abbiamo visto una Fiorentina brillante. Però comunque dobbiamo sottolineare come alcuni aspetti siano andati meglio di altri, come per esempio io sono rimasto piacevolmente colpito, è una parola forte, ma soddisfatto dalla prestazione di Vieri, per dire, che non mi aspettavo potesse essere intanto schierato subito tra i titolari da parte di Grosso, e in seconda battuta anche essere comunque tra i più pronti, reattivi, presenti anche fisicamente. Lui, c'è da dire, ecco un altro aspetto, Vieri era nel pieno della stagione, credo, sì, in Brasile, quindi da quel punto di vista, almeno nella preparazione, lui sicuramente sta vivendo un altro tipo di momento di forma, e quindi anche questo può essere un momento buono. Eccoci.
0: Lo riconoscete lui?
1: È Lamptey. Dai, chiedigli qualcosa. How are you?
0: L'abbiamo visto per poche settimane, l'abbiamo visto per quel Fiorentina Como dove si è gravemente infortunato dal legamento crociato, ed è a parametro zero l'acquisto forse più importante, se ne vanno gli spogliatoi, della formazione del QPR nel corso di questa sessione estiva. Insomma, si è preso i 5 un po' di tutti quanti. Ora intanto, scusate, riguadagno una posizione in primo piano io. Si è preso i 5 di tutti quanti e niente, insomma, evidentemente ha lasciato un buon ricordo a Firenze, anche tra non solo i compagni ma anche chi lavora nella Fiorentina, per quello che è stato poi un'avventura molto molto sfortunata, ecco.
1: Abbiamo raccontato come sia per la Fiorentina che per il giocatore sia stata un'esperienza sfortunata, perché dalla parte chiaramente del ragazzo è stata una piccola tragedia sportiva, nel senso che ha giocato 25 minuti e poi ha dovuto dare forfè per tutta la stagione, addirittura arrivando alla risoluzione consensuale anticipata, mentre per la Fiorentina è stata una tragedia economica, perché l'ha pagato 6 milioni, in più gli ha dato uno stipendio comunque non banale per gran parte della stagione, salvo doverlo poi salutare senza ottenere niente in casa cambio, nonostante i due anni di contratto che aveva ancora con la Fiorentina. Una scelta chiaramente economica, quella Viola, di evitare di trascinarsi anche in avanti il ragazzo che comunque stava recuperando. Abbiamo capito che adesso potrà giocare col QPR, vedremo, gli auguriamo, io glielo auguro, perché francamente non ci ha fatto niente di male, povero ragazzo, di poter proseguire la sua carriera senza questa continuo conto negativo per quanto riguarda gli infortuni. Tra poco avremo, me lo confermi, De Gea, giusto Andrea?
0: Avremo il capitano, se avremo David De Gea, il capitano della Fiorentina, confermato dopo la seconda parte della scorsa stagione, e parleremo con lui non solo di questa gara, ma insomma in generale della stagione che si sta per prospettare, della sua conferma a Firenze, della sua conferma da capitano, insomma una figura centrale, il portiere spagnolo della Fiorentina anche nel nuovo corso di Fabio Grosso. Io mi auguro veramente tra pochi minuti, ecco, prima ancora che si faccia la doccia, anche perché abbiamo tutti tante cose da fare, voi dovete chiudere la diretta, io devo fare 300 cose su Firenze Viola e non solo, e quindi speriamo che il portiere della Fiorentina ci faccia arrivare il suo pensiero entro poco. Noi siamo già sperati, noi della stampa locale e anche dei media ufficiali della Fiorentina, pronti per raccogliere le sue impressioni, e poi a breve ovviamente cercheremo di sapere cosa pensa di questa gara. Alla fine Fiorentina ha anche sperato per un paio di volte in tre pari, non so quanto lo meritasse, secondo me il QPR ha fatto meglio nel complesso, diciamo che sono state più azioni estemporanee che altro quelle della formazione. Intanto passa davanti Smith, ha fatto una buona gara, è il numero 11 del QPR,
1: bravo,
0: cioè, non so quanto lo potessi meritare. Sì. Bravo.
1: Torni da Pocahontas.
0: Ah già, il vero Smith, sì, il capitano Smith, com'è che si chiamava?
1: John Smith, il nome John più, come ti può dire Mario Rossi fondamentalmente, cioè,
0: ragazzi c'è questo sole che picchia,
1: picchia, allora è un fattore, vuoi dire?
0: Sì,
1: va bene. No, però è vero che in campo, se, sì, certo non è la temperatura che potevano vivere a luglio, c'è Paolini lì dietro. Sì.
0: No, volevo sapere Giovanni, se Giovanni Zecchi vuole andare in diretta con voi.
1: Poi dopo viene arrestato. Viene arrestato.
0: Paolini ha fatto anche dei film pornografici, lo sapevi?
1: Allora, credo che non sia il destino di Zecchi, ma insomma, questo poi ce lo racconterà lui.
0: Invece, guarda, vabbè, non stiamo entrando in particolare.
1: Non entriamo in particolare, no, perché anche francamente non ce ne frega assolutamente un H.
0: Detto... Zecchi ha un bellissimo microfono, modello scopettone del bagno, lo possiamo far vedere? Facciamo concorrenza agli amici di Viola News. Questo vedete, una forma. No, sto scherzando, salutiamo anche il direttore Pestuggia, lo salutiamo, un amico. Dai Pietro, proseguiamo.
1: Io non so come proseguire, Andrea, hai preso la scena.
3: Se
1: io
3: poi leggiamo qualche messaggio.
1: Leggiamo qualche messaggio, sì.
3: Ho
1: sì.
3: Visto bene Jimenez, Fortini e un lampo di croci, Vieri, Benino, nonostante un buco centrale nel primo tempo. Menzione per Piccoli, ottimo il suo gol, questo ce lo scrive Fabio Dai.
1: Grazie Fabio.
3: Ale dal Casentino, Giannattasio scostumato e aggiunge Lamptey, premio alla carriera per il direttore sportivo Daniele Pradè.
1: Eh sì, è stata la masterclass finale, quella.
3: Paratici deve vendere, prestare, regalare o mandare in tribuna tutti i giocatori in esubero che non se ne vogliono andare, ad esempio Barak, Moreno, Valentini e compagnia bella. E Massimiliano Dodò può andare a Roma e improvvisarsi con una nuova carriera da comico, è particolarmente indispettito dalla prestazione del brasiliano. Sarà, ma io resto dell'idea che fare la preparazione a 36 gradi non sia buona cosa, per ora non si è vista né condizioni né tecnica né schemi, sarà presto, questa è la mia speranza. Luciano da Empoli. Manuel Dodò un disastro sulla scia della passata stagione, questo momento lo studieranno sui libri di storia tra un centinaio di anni, nel capitolo cause scatenanti del terzo conflitto mondiale, la beffa di Firenze Viola, ci scrivono alla concorrenza. Questo
1: no,
3: è Giulio.
1: No dai, sono tutti amici, sono lì, sono allegri, era lì. E poi stava facendo Paolini e giustamente se tiravano in mezzo, è che cioè, alla fine un saluto ci stava.
3: Alessio è presto, ma per me croci tanta roba, e aggiunge invece Dodò sì. Vergognoso il gatto, abbiamo
0: croci,
3: vai, scusa Andrea.
0: Croci va, no croci un commento lo merita, croci è entrato bene col Gubbio, è entrato bene oggi, ha qualità, un giocatore che ha strappo, che ha visione di gioco, che ha senso del gol,
4: E oggi è una conferma, è una conferma bella. Se l'avesse drizzata meglio la testa e la mira, conseguentemente Mandragora, parleremo di un 3-3 oggi. Per carità, non meritatissimo, ma sicuramente dove Croci ci aveva messo del suo, tanto del suo.
1: No, Croci ha fatto, tra l'altro ha fatto una buona partita anche per dare una mano a Perrotti, se non sbaglio, nel senso che è stato molto attento nella fase di ripiegamento, quindi calato benissimo in quella che era il suo ruolo in quel momento. Quindi viva Croci, viva i ragazzi della Fiorentina che avranno davanti a sé un percorso intrigante con Andreazzoli. Stamani mattina è uscita tra l'altro l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio per La Nazione, che ho letto con grande interesse, anche perché quello spunto sul Viola Park è secondo me il là da cui dobbiamo partire nel domani, perché giustamente avere i Galloppa, gli Aquilani, che sono stati allenatori di grandissimo livello per le giovani della Fiorentina, quindi non sto criticando questi ragazzi che hanno fatto benissimo in panchina, però ti porta magari anche dal loro punto di vista a ricercare la vittoria, a ricercare anche l'imporsi da parte dei ragazzi nel calcio che conta. Io credo che Andreazzoli potrà servire anche da pompiere davanti a questi ragazzi, perché prima di tutto non credo che abbia bisogno di ricercare la vittoria del torneo del campionato primavera né della Coppa Italia primavera, non credo gliene freghi niente da questo punto di vista alla sua età, e quindi quando ha fatto questa battuta il Viola Park può essere anche troppo per i ragazzi. Mi è piaciuto perché evidentemente per far crescere i talenti che la Fiorentina sta anche acquistando per quanto riguarda soprattutto il 2010 servirà qualcuno che riuscirà a dargli anche un po' di freno nel momento in cui come oggi Croci per esempio lo abbiamo sottolineato come i giocatori che possano effettivamente nascere all'interno del Viola Park. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su Andreazzoli, Andrea, tu che hai avuto modo di parlarci direttamente poche ore fa.
4: Ma guarda, gran bella persona, scelta sicuramente particolare quella di affidargli la panchina della primavera, ma che inizialmente ha lasciato un po' scettico anche me, poi però me l'hanno spiegata questa storia, e poi parlando con il nuovo allenatore dell'Under 20, vabbè, intanto ho conosciuto una persona che avevo visto soltanto in televisione, molto profonda, molto competente, molto seria, e soprattutto che ha preso veramente a cuore questa missione. Lui sa perfettamente di essere veramente il nonno dei giocatori che allenerà, per questioni anagrafiche essenzialmente. Però è uno che ovunque è andato, che fosse l'Empoli, che fosse anche i tanti anni alla Roma, i tanti anni con Luciano Spalletti all'Udinese, insomma è uno che ha sempre lasciato qualcosa ovunque è stato. E quale miglior, posso dire, struttura, quale miglior posto, se non un settore giovanile, per permettere a dei talenti di abbeverarsi, di recepire dei messaggi, dei consigli, dei suggerimenti per crescere, ecco. Sotto questo aspetto secondo me Fabio Paratici ci ha messo a segno un grande colpo, non solo quelli di mercato, non solo la scelta di Claudio Filippi come preparatore dei portieri, non solo la scelta di dotarsi di un nuovo medico insieme al dottor Pengue, non solo tanti altri aspetti, ma anche la decisione di portare Andreazzoli qua secondo me ha un suo perché, ha un suo valore. Quindi ripeto, secondo me non dovremmo aspettarci una primavera destinata a vincere, a primeggiare in campionato, nei vertici della Serie A, però del campionato di Primavera 1, però che abbia una logica e che voglia migliorarsi e crescere. Mentre intanto passa Stefan, il tecnico del QPR, che ha vinto questa partita. Noi attendiamo ancora David De Gea, io speravo fosse una cosa un po' più celere, invece dovremo ancora attendere. Vediamo anche i miei ragazzi, così li chiamo, Fortini e Perrotti. Sono venuti a darmi 5 e li saluto con piacere perché sono tutti e due molto forti. E niente, aspettiamo il capitano della Fiorentina e rimango a disposizione per tutte le vostre curiosità.
1: Vabbè, noi mandiamo avanti un po' di messaggi con Chiara, così aspettiamo con il coinvolgimento dei nostri ascoltatori le parole del capitano De Gea. Via, andiamo avanti un po' con i messaggi.
3: Abbiamo citato l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio ad Andreazzoli, tecnico della Primavera. Luca ci scrive: bellissima l'intervista ad Andreazzoli, erano mesi che non leggevo La Nazione, stamani l'ho comprata apposta e non non me ne sono assolutamente pentito, e quindi mi sembrava doveroso poi girare ad Andrea questo messaggio. Giampiero invece,
4: grazie,
3: ci scrive: Croci e Piccoli, ma anche Gudmundsson abbastanza bene, bisogna però considerare che ci sono 12 giorni di preparazione e questo intacca sul rendimento della squadra.
4: Ci scrive... Questo sì è fuori discussione, questo è fuori discussione, cioè secondo me dobbiamo partire da qua, poi ci aggiungiamo il mercato e poi tutto il resto. Stefan, l'allenatore del QPR, è qua dall'anno scorso, quindi è una continuità quella che gli Ups stanno avendo con l'attuale allenatore. La Fiorentina c'è anche un cambio di tecnico che ha portato idee nuove, metodi nuovi e tanti aspetti diversi, quindi ci dobbiamo mettere anche questo nel mezzo.
3: Più che la partita di oggi, mi preoccupa il fatto che Andrea Giannattasio potrebbe tornare a mangiare la pizza inglese anche quest'anno, ce lo scrive Gianluca da Modena. Sono molto attenti i nostri ascoltatori all'alimentazione di Andrea quando prende parte alle varie trasferte al seguito della Fiorentina. Non è per cattiveria, ci scrive Mirko, ma Comuzzo dovrebbe rifare la scuola calcio, molteplici passaggi sbagliati, a 2 metri perde sempre l'uomo, un anno in prestito gli farebbe solo bene, e sembra che poi la Fiorentina sia orientata anche verso questa soluzione. Datemi un motivo per cui Croci non possa essere il quarto o il quinto esterno nella prima squadra, questo ce lo chiede invece Babbo Viola. Fabrizio, dal mio punto di vista venderei subito Ken Good

0: Ah, è inutile parli io, sì, c'è dai, Massimo lì.
1: Sì, sì, adesso proprio lo metto anche in diretta, perché prima erano soltanto delle informazioni di relato, quello che ti facevo avere dallo studio. Adesso abbiamo anche Massimo Maianella qui con noi. Caro Massimo, allora ci ritroviamo in una gara che è terminata 3-2 per il QPR. La Fiorentina poteva anche pareggiare alla fine, ecco, mi fai una tua fotografia di questa gara.
2: Io ho visto delle cose positive, non tutte. Ho visto delle distrazioni in difesa che praticamente ti sono costati i gol, Todò, Dragusin, Comuzzo, però è una squadra che ha dei numeri, ha delle idee, si capisce che è un po' imballata fisicamente, quindi è difficile da valutare. Ecco, io se proprio devo dare un termine negativo che ho visto nella partita, e credo che debba crescere nell'identità offensiva, cioè manca un'identità offensiva. Ci ha messo grande buona volontà Gudmundsson, ha segnato un gol tutto sommato bello Piccoli, ma non c'è un'identità offensiva di squadra, che è quello che va trovato. Per il resto è una squadra che ha un grande portiere, una buona difesa, un ottimo centrocampo e tutti con delle alternative tra difesa e centrocampo. L'attacco non ha proprio identità sino a questo momento, però è il reparto più in costruzione, quindi è normale che sia così.
1: E poi ti lascio le domande di Pietro e Chiara. Ulai era la seconda uscita, ha già fatto un tempo intero dopo i 15 minuti con il Gubbio. Che impressione ti ha dato? Lo ha battezzato chiaramente, anzi no, te lo faccio dire dopo, sì. Massimo, perché sta arrivando David De Gea, sta arrivando il capitano della Fiorentina, e quindi a breve lo metteremo in diretta, ma poi terminiamo il discorso con Massimo Maianella. Però la priorità va al capitano della Fiorentina, eccolo qui, adesso lo sentiamo parlare pochi istanti e lo sentiamo parlare. Eccolo qui.
3: Un amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione.
4: Sì, è una partita tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, si senteva che fisicamente erano più avanti da noi, ma ho guardato cose positive. Ti hai detto, la seconda partita abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
5: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se seguito da poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
4: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi, ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. Vero che abbiamo perso la partita, ma questo risultato non era lo più importante oggi, e penso che, no, che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
1: Senti David, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
4: No, qualcuna volta un giocatore come io faccio lo stesso se sono capitano anche se non lo sono. Ma quando sei capitano senti una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e il centenario, un anno bello per noi, e la responsabilità è un piacere.
1: Ecco David, te che sei un grande campione, ci dici un po' che allenatore è Fabio Grosso, che stavo imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
4: Come ho detto, sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché nei primi giorni sono tante parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in serie squadra, e palleggiare, andare avanti, le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, passo passo fare una grande stagione tutti insieme.
5: No, è chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti, stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina?
4: Normalmente quando inizia una stagione le sensazioni sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti, e tra di noi.

0: noi e anche con il nostro tifosi andare avanti insieme è una stagione bella, perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
1: In chiusura, David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna in mondiale? Ti ha fatto piacere, immagino?
0: È incredibile, è stato un mondiale penso perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani, e sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo perso un gol in contro e facendo un gioco incredibile. È bellissimo guardare la Spagna che guadagnare questo mondiale altra volta, è bellissimo.
1: Grazie davvero al capitano della Fiorentina, David De Gea, che abbiamo avuto ai nostri microfoni. E niente, insomma, è stata una bella opportunità di confronto. Spero si sia sentito tutto, cari Pietro e Chiara.
2: Perfettamente.
1: Adesso, brevissimo, ritrovo anche Massimo Marianella, perché avevo una bella domanda in canna con lui. Ecco, se avete intanto delle valutazioni da fare su quello che ha detto il capitano, poi torniamo da Massimo.
2: Ma le valutazioni sono quelle di una persona che conosce il calcio meglio di come la conosciamo tanti di noi.
3: E conosce i tifosi, quindi in un certo senso li invita anche a considerare tutte quelle che oggi sono delle attenuanti, poi non necessariamente degli alibi, ma degli elementi da inserire nel quadro complessivo decidiamo di doverlo raccontare.
2: Ha saputo, diciamo, fare un quadro di una situazione che è chiaramente in divenire. Ho percepito due o tre volte nelle sue risposte che lui dice anche, come dire, aspettiamo il mercato, ragazzi, sì, perché qui c'è tanto che può andare via e tanto che può arrivare, e credo che quindi questo sia il là di una persona che meritatamente veste la fascia da capitano di una squadra come la Fiorentina, per quello che ha fatto nella sua storia, nella sua carriera, ma anche per quello che sembra il suo attaccamento verso questa esperienza. E quindi tutto positivo il fatto di aver ascoltato l'ottimo David De Gea. Annuisce anche Massimo, ma so che la pensa come me, lui mi ha insegnato a conoscere De Gea ancora prima che arrivasse, e aveva ragione, certo, assolutamente.
1: Ha commentato tante volte.
4: E aggiungo una cosa che mi è piaciuta, ero qui da una parte per non disturbare, ma insomma ho ascoltato quello che ha detto De Gea, mi è piaciuto il senso dell'importanza che ha dato alla responsabilità della fascia di capitano, il fatto che sia stato lui a citare il centenario come valore della storia della Fiorentina, ed è bello che un giocatore di questa importanza, di questa storia, abbia la consapevolezza di questi valori qui, del centenario, della fascia di capitano. E poi ha detto la cosa più giusta, insomma, il risultato. Noi a volte ci facciamo trasportare dal senso agonistico di una partita, ma il risultato in questi casi non conta niente, e bisogna analizzare dei dati, filtrandoli anche sul problema della condizione fisica di una squadra che è più avanti rispetto alla Fiorentina. Quindi c'è tanto di positivo da estrapolare. Io insisto che l'identità offensiva ancora manca, perché forse mancano parte di quelli che poi saranno i veri interpreti di questa squadra, e le disattenzioni in difesa vanno un pochino cancellate. Io ho visto Grosso, perché ero libero da cronache, quindi l'ho sentito anche dalla tribuna dire: troppo aperti, state più vicini al giocatore, state un pochino più attaccati, più accorti difensivamente. Ecco, questo chiaramente, giustamente, non gli è piaciuto, ma l'ho sentito direttamente da lì, dalla nostra postazione.
1: L'ultima domanda per Massimo, poi lo liberiamo. Sulai ti stavo chiedendo se ti è piaciuto, e in generale su questa al momento indicazione abbastanza forte che vede Ulai play e Fagioli mezzala. Oggi non l'abbiamo visto insieme, col Gubbio un quarto d'ora, che ne pensi?
4: Allora, si è visto di più col Gubbio che in un quarto d'ora che oggi in un tempo.
1: Sì, sì.
4: Ma anche qui ci sono carichi di lavoro, viaggi nel suo caso, quindi tutto va filtrato. Io credo che il centrocampo della Fiorentina sia quello che dicevo durante la partita, cioè attacchi avrà un ruolo, e oggi guarda, fa l'inserimento del gol, poi al di là della respinta corta del portiere fa un inserimento da grande giocatore, perché questo è un grande giocatore, ma non sono da meno gli altri due, che sono Fagioli e Ulai. Io mi aspetto che loro possano invertire spesso la posizione, possano cambiarsi ruolo, perché entrambi sanno interpretare quello dell'altro, e quindi questa fluidità che ha a disposizione Grosso è un valore in più, e da non sottovalutare il fatto che poi ci sono delle alternative come Ndur, che è un potenziale titolare, Mandragora, che è un valore, come hai sottolineato tu in Radio Cronaca, ed è un potenziale titolare. Ce ne sono 5 per 3 posti. Io credo che i titolari saranno quelli che abbiamo detto. Con attacchi farà, credo, esclusivamente la mezzala sinistra, anche e soprattutto di inserimento. Gli altri due potranno invertire la posizione, e sarà un vantaggio perché darà meno punti di riferimento agli avversari.
1: Avete una domanda, una per Massimo, che è stato fin troppo
4: due, io tanto sono qua, finché non arriva Grosso.
2: Guarda,
1: Pietro e Chiara, sono abituato a Lorenzo Di Benedetti.
2: Francamente, quello che vorrei chiederti è su questa situazione degli esterni, che è una situazione in attesa, fra virgolette, secondo me anche da parte di Paratici stesso, perché abbiamo capito già dallo scorso weekend che questa settimana doveva, nella sua idea, portare almeno un giocatore in quel settore di campo. Non ce l'ha fatta, il mercato detta i tempi, lo sappiamo. Però ecco, vorrei chiederti che tipo di giocatori ti aspetti, perché poi quelli, i nomi che sono circolati in questo periodo, smentiti un giorno sì e un giorno sì da parte della Fiorentina, hanno tutte connotazioni diverse. Quindi sarei curioso di sapere da parte tua, a parte il valore dei giocatori, visto che insomma 50 milioni di spesi per il centrocampo ci impongono di pensare che anche in attacco ci saranno, se non investimenti economici così ampi, ma sicuramente nomi di un certo valore, e poi le caratteristiche degli attaccanti che ti aspetti, perché io non credo che verrà ricalcata per forza quella che era la fisionomia dell'attacco del Sassuolo, fondamentalmente.
4: No, assolutamente no. Io credo che arriverà, mi sembra di aver capito che arriverà un esterno di valore, che quindi costerà alla Fiorentina in termini anche economici tanto, e l'altro esterno, perché un altro esterno arriverà, potrebbe essere un prestito, potrebbe essere una soluzione diversa. Credo anche, per quello che ho visto oggi, che Gudmundsson potrebbe essere considerato in una rotazione di 3 potenziali esterni, diciamo i 2 che possano arrivare, e lui che dà anche una dimensione diversa, perché può accentrarsi, perché può dare una visione diversa all'attacco. Però l'attacco credo che partirà con 2 esterni e un centrale, che dovrebbe essere Ken è sempre sub giudice, nel senso che se arriva un'offerta importante, io credo che la valuterà la Fiorentina, ma se arriverà vuol dire che è stata valutata prima da Ken e dal suo entourage, quindi è il valore del trasferimento eventuale di Moise Ken ci darà poi la dimensione di quanto la Fiorentina potrà investire sul mercato. Si è fatto il nome di Mastantuono, che è un giocatore che a me piace tantissimo, ma non è un esterno.
1: Esatto, è un trequarti
4: che si è, per giocare con il Real Madrid, si è adattato a fare l'esterno, giocandosi la maglia da titolare con Arda Güler. Quindi se dovesse arrivare lui sarebbe un valore aggiunto, secondo me, straordinario per la Fiorentina e per il calcio italiano, ma ancora una volta gli si chiederebbe di giocare fuori ruolo. Quindi non so quanto possa essere lui l'uomo.
2: Alaibegovic ti piaceva di più, Massimo?
4: È più di ruolo, se parliamo di esterno.
1: Cioè, esterno che segna, ha fatto 15
4: esatto,
1: gol.
4: Cioè, se parliamo di ruoli puri, però a volte si può fare la valutazione dell'importanza e del valore del giocatore. Quindi dice, ho a disposizione XY, allora lo prendo, perché comunque accresce il valore della mia rosa, accresce il valore e le potenzialità della mia squadra. Mastantuono è tutto questo, ma non è un vero e proprio esterno. Mi aspetto che il Real possa cercare una soluzione per farlo giocare un po' come Hendrick, perché poi si parla tantissimo della soluzione Nico Paz, lì c'è stato un gioco economico importante per chi lo ha preso, per chi lo dava. Hendrick è stato un sentimento diverso nella cessione. Mi sembra che quella eventuale di Mastantuono possa essere più vicina a quella che a quella di Nico Paz.
2: Ma non sarebbe una diminuzione il fatto di prenderlo in prestito secco?
4: No, per quello che ti dicevo prima, nel senso che non andrei a fare dei conti economici, ma allora se lo uso un anno solo non ci guadagno. Io l'ho sentito in questi giorni attraverso voi, tra l'altro, queste valutazioni. Secondo me non c'entra niente. Cioè, se io prendo un giocatore che è forte, e questo è un giocatore forte, intanto mi fa un anno importante con la maglia della Fiorentina, poi se ne parla, ma intanto io ho un anno di un giocatore di straordinario valore. Quindi il discorso è, io ci guadagno perché con lui la squadra diventa più forte, e quello è il mio guadagno. Poi il resto si vedrà.
2: Mi hai convinto. Bene, io ero dell'altro partito, ora mi hai convinto e voterò il tuo partito, Massimo.
1: Ci cacciano, cari Pietro e Chiara. Quindi, io sono a disposizione.
2: Ma Grosso,
4: non arriva, esatto.
1: Ma Grosso quando deve arrivare?
4: No, non lo so. Non arriva, niente, non arriva Grosso. Vi dovete accontentare di me.
2: Accontentare, Massimo.
1: Se parla soltanto di che?
4: Io no, ho capito male.
1: Grosso parlerà, ve lo dico subito, a Klagenfurt dopo la piccola che oggi ha parlato di Gea, di Watford, mentre lavora di
4: bene però. Questo è uno stadio meravigliosamente antico che io amo tantissimo, con questo stand dedicato a Stan Bowles, che è stato uno dei giocatori più importanti della loro storia, che è stata importante negli anni 60-70, poi insomma qualche flash qua e là, ma trofei niente.
1: E ma... nulla, e poi col Watford avremo, col Watford dovremmo avere un bel po' di voci, perché avremo sicuramente un giocatore viola, dovremmo avere Edoardo Bove, dovremmo avere chissà magari anche Alessio Dionisi, insomma avremo quel po' di partite. Io Massimo ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto.
4: Per me è sempre un piacere salutare Pietro, salutare Chiara, essere con voi. Per me è sempre
1: lunedì ci risentiremo per altri collegamenti, che perché riparti martedì, no?
4: Riparto martedì, sì.
1: Grazie Massimo.
2: Grazie mille, ciao, Massimo, ciao. Grazie mille, ciao, davvero, ciao, come sempre. Andrea, io direi che francamente abbiamo un po' di messaggi da, sì, leggere, ma vorrei chiudere, nel senso che poi con le parole, sì, di De Gea siamo arrivati in fondo a questa amichevole persa dalla Fiorentina per 3-2 col QPR, quindi tendenzialmente io ti libererei, anche perché in diretta ti chiedo di scrivere un bellissimo pezzo stanotte per Firenze Viola, quindi preparati.
1: L'avevo già presunto, avevo dovuto farlo.
2: Bravissimo, quindi sì, ti libero, così hai da fare un sacco di cose, hai ragione, buon lavoro e ovviamente, grazie, ci sentiamo nelle prossime ore, domani chiaramente nelle nostre dirette e poi via via nei prossimi giorni.
1: Anche perché poi domani io nel primo pomeriggio, dopo una grande pie che mangerò con Massimo Marianella, grandissima pie, mi trasferirò a Teddington in questa seconda parte del ritiro, la seconda e definitiva parte del ritiro, che peraltro è il ritiro vero e proprio, della Fiorentina, dove i viola cominceranno veramente a allenarsi, a fare doppie sedute tutti i giorni e dove porteranno avanti la preparazione. Lì magari avremo anche delle chicche esclusive da proporvi. Io quindi vi ringrazio, vi auguro buona giornata e da domani con le dirette ci risentiamo.
2: Ciao Andrea, grazie ancora. Allora facciamo così, Chiara, fai un bel rullo finale di messaggi, così diamo spazio giustamente anche alla voce dei nostri ascoltatori e chiudiamo per la gioia di Dinardo.
3: Neri da Pistoia commentando, immagino, anche eventuali formule che consentano alla Fiorentina di aggiudicarsi per un periodo limitato di tempo giocatori di prestigio, ci scrive. Vjerkovud e Salah dovrebbero insegnare, poi c'è Marco da Catania ma anche Fede da Scandicci che esternano la volontà di sentire nuovamente commentare da Massimo Marianella la Fiorentina in Europa. Senz'ali la squadra la unvola, ci scrive Stefano 69, ci fa anche un elenco di giocatori che a suo avviso sono in linea con gli obiettivi e gli standard, come hai detto tu, magari quando torneremo sul mercato nelle varie trasmissioni che compongono il palinsesto di Radio Firenze Viola ci sarà modo di analizzarli come meritano. Siamo solo all'inizio, mancano almeno 5 giocatori titolari, però a me non piace mai perdere, specialmente da una squadra di Serie B, perché si abbassa anche l'autostima. Forse sarebbe meglio evitare amichevoli in Inghilterra, questo no, ce lo scrive Fabio. Dodò Comuzzo, ritorna l'incubo, Ken non ha più la testa per la Fiorentina, saluti a tutti da Silvano da Montemurlo.
2: Ciao Silvano.
3: Queste partite contano veramente zero, pensiamo che il Napoli ha preso una batosta in casa con l'Arezzo, ce lo scrive Igor. Romolo, ciao Chiara, ciao Pietro, Croci e Delizia, via il prima possibile Dodò, Comuzzo, ma anche Pongracic. Dire che l'attacco non ha identità è una bocciatura a Moise Ken, del quale io mi auspico la partenza, questo ce lo scrive Giancarlo. Se fossi un tifoso del QPR sarei molto soddisfatto, ma non è così. E questo è Leo da Brescia. Massimiliano ti fa una domanda: cosa ne pensi di Ndur? Su Mandragora sono d'accordo con te.
2: Oggi la partita per me i due, entrambi i centrocampo non mi hanno convinto nella prima frazione né nella seconda, quindi nemmeno probabilmente la versione definitiva sarà mischiata, no? Quindi ci sarà Fagioli con attacco, Nulai, Ndur primo cambio. Non mi sono piaciuti in generale, alcuni sprazzi di cose buone l'abbiamo viste, abbiamo visto il lancio di Fagioli, abbiamo visto i consueti inserimenti di Mandragora che fino a quel momento era tra i peggio, non aveva visto palla, non sapeva nemmeno dove si trovava, almeno dava questa impressione, poi in realtà aveva trovato le misure ed è stato uno dei più pericolosi, forse perché ha perso anche la marcatura del diretto concorrente che poi è uscito. Ndur ha fatto una prestazione normale, però Ndur, ragazzi, è un altro alto 2 metri, un nottolone come si dice a Firenze, per entrare in forma ci vuole un po' di tempo. Non mi preoccupa il rendimento del singolo nel momento in cui sbaglia il passaggio, perché sono cose che in questo momento sono digeribili. Sono d'accordo con Massimo che serve un'identità offensiva diversa, ma non c'ha giocatori la Fiorentina, quindi per
3: e dobbiamo
2: trovarla...
3: ancora capire se Ken sarà il punto di riferimento, perché poi al di là della motivazione,
2: se resta Piccoli, se resta Gudmundsson,
3: più che altro ci si chiede anche se le caratteristiche di Moise Ken, considerando che la stagione migliore nella quale l'abbiamo visto con la maglia della Fiorentina addosso rappresentava sostanzialmente l'unica idea che la Fiorentina aveva e quindi compagni lo cercavano, ecco, le caratteristiche di Moise Ken al netto degli esterni che Paratici sarà in grado di portare, se abbiano un senso per quella che è l'idea di Fabio Grosso.
2: Hai ragione, ma infatti credo sia veramente un cantiere molto aperto, quindi calma e gesso, abbiamo visto cose, qualcosa di buono, tante altre cose meno. Mi preoccupa Comuzzo, non mi preoccupa Dodò perché penso che non farà parte della formazione del prossimo anno, quindi lo saluteremo presto e mi sembra che anche lui ne sia consapevole. Vediamo, dai, piano piano ci avvicineremo a quella che è la squadra più completa possibile. Tutti ci auguriamo che per il 14 possa essere al 90%, addirittura forse al 95%, cioè lasciandosi margine per l'ultimo colpo negli ultimi 15 giorni d'agosto. Credo che sarà difficile, però insomma, ma da qui al 14 ancora c'è tanto tempo, c'è 20 giorni, quindi vedremo cosa accadrà in questi 20 giorni di mercato, saranno importantissimi per la Fiorentina. Chiara, io ti ringrazio per la compagnia, come sono entrato io in casa tua oggi, cioè nella versione della partita che ancora non è, se fosse sempre domenica classico, inizierà con la Coppa Italia appunto il 14 sera, ma che vi ha permesso, ci auguriamo, di passare due ore abbondanti in nostra compagnia per quanto riguarda la partita contro il PR, quindi grazie.
3: Grazie a te Pietro, anche a tutti gli ascoltatori che sono sempre tantissimi.
2: Davvero, davvero, grazie anche a Di Nardo che ha curato la parte tecnica, ad Andrea Giannattasio che ovviamente ha seguito la partita e ci ha raccontato la gara, grazie anche a Niccolò Santi e Luciano Magistrato che stanno lavorando su Firenze Viola. Per quanto mi riguarda ci risentiremo lunedì mattina in Buongiorno Firenze, perché sarò io il vostro Giannattasio, non so se è una minaccia o un qualcosa di positivo, ma in ogni caso il nostro palinsesto riparte regolarmente domani alle 14 con Francesco Benvenuti, poi ci sarà Niccolò Righi, insomma tanto di cui parlare, protagonista sempre comunque l'Inghilterra con Giannattasio e tanti altri ospiti. Grazie davvero a tutti, buon sabato sera, ci ritroviamo domani.
3: Ciao.
5: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un attacco a lungo raggio contro unità navali nel Mar Caspio utilizzate, secondo Kiev, per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Nelle stesse ore droni ucraini hanno preso di mira un aeroporto militare russo nella regione di Saratov. Sul fronte opposto, un attacco russo nella regione ucraina di Sumy ha colpito un ufficio postale causando almeno due vittime. Intanto continuano le tensioni diplomatiche tra Mosca e l'Occidente dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
8: Caro carburanti, con benzina e diesel ormai oltre i 2 euro al litro in molte aree del paese, l'esecutivo studia misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro di un vertice a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di nuove riduzioni delle accise, anche attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre l'Unione Europea invita a monitorare l'evoluzione del mercato energetico e delle forniture.
9: In Val di Susa, in Piemonte, migliaia di persone alla marcia Notav. Il corteo partito da Venaus ha richiamato decine di migliaia di manifestanti e si è diviso in due tronconi diretti verso Chiomonte e San Didero. Momenti di tensione nell'area dei cantieri con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine durante alcune iniziative di protesta. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane.
8: Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir, il giovane morto durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini si nota una macchia di sangue sotto la testa del ragazzo, elemento che si aggiunge ai risultati preliminari dell'autopsia che avrebbero rilevato sangue nei polmoni. Sul caso restano contrapposte le tesi dei legali della famiglia e degli agenti coinvolti. La procura di Bologna indaga per omicidio colposo. Nel registro degli indagati figurano come atto dovuto due poliziotti e quattro soccorritori della Croce Rossa. Saranno gli accertamenti medico-legali e tossicologici a chiarire le cause della morte.
9: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate, il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
8: Ciclismo Tour de France, il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato la 20ª tappa con arrivo sull'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo della Grand Boucle. Nessun cambiamento al vertice della classifica generale. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e rafforza la propria candidatura alla vittoria finale del Tour de France, mantenendo il controllo della corsa a una sola tappa dalla conclusione.
9: Era davvero tutto. A più tardi.

0: Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
2: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
2: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
2: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
2: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
2: e Luca Calamai.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: partita amichevole tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole ufficiale, terza se vogliamo contare quel troiaio con la primavera a campi ridotti, piccolini eccetera, diciamo la seconda ufficiale, la prima di questa mini tournée inglese, quindi con il nostro Andrea Giannattasio che tra poco entrerà in diretta direttamente da Londra, da Loftus Road, dove si giocherà questa partita. Tante novità di formazione, sicuramente grande intrigante la presenza di Ulai, che ora vedremo effettivamente dal primo minuto, cercando di capire come verrà schierato, anche la fascia destra tutta da ricollocare, con Dodò che probabilmente farà il terzino, Jimenez esterno alto. Vedremo quelle che saranno poi le scelte definitive di Grosso. Ma prima di andare da Andrea, grazie non a Niccolò Santi ma a Chiara Andrea Bevilacqua, che è qui con me. Ciao Chiara.
1: Ciao Pietro, grazie a te.
0: No, in questo modo abbiamo in qualche modo mantenuto la versione che poi durante l'anno ci accompagna nelle partite. Io faccio la versione di Benedetto, di solito sono un po' meno cattivo, fisicamente comunque pesiamo quasi la stessa cifra, quindi siamo amici da anni, il padrino di mio figlio, si può fare anche così. Non mi chiamate Lorenzo Benedetto, sono Pietro Lazzarini, va bene lo stesso. Di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ci può permettere di volare idealmente anche in qualche modo fisicamente da Andrea Giannattasio. Andrea, va bene, no, aspettiamo, voleva farci sentire qualche... è andato via, dici Ferri? Va bene, è andato via. Comunque c'è tante cose belle da vedere a Londra, lo capisco, oggi ha fatto anche un video da Piccadilly Circus, quindi evidentemente ha raggiunto Loftus Road via via seguendo poi le strade di Londra. Andrea, ci sei?
2: Ora sì, scusate, bene, stavo bene. Raccogliendo istruzioni dalla Fiorentina, eccoci, buon pomeriggio.
0: Istruzioni per cosa? Loftus per l'uscita?
2: No, per il post partita,
0: no.
2: Insomma, sapete che
0: Massimo, sei troppo forte.
2: È proprio lui.
0: Massimo Marianella,
2: detto,
0: al fianco di Andrea Giannattasio, in una versione
2: detto,
0: ovviamente vacanziera.
2: Ma certo, vi avevo detto che avrei avuto un ospite d'eccezione, non solo oggi, ma anche tanto parte la sfida tra QPR e Fiorentina. Poi adesso riepilogheremo le formazioni e daremo un po' di valutazioni tattiche. Ma vi avevo detto che avremmo avuto in questi giorni inglesi, londinesi, un ospite d'eccezione, uno che conosce questa città, questa terra, questo calcio come le sue tasche, e abbiamo il piacere e il privilegio di avere qua nella press box di Loftus Road di Londra Massimo Marianella di Sky Sport. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Grazie, io intanto vi saluto e vi abbraccio, poi magari vi lascio godere la partita, poi magari ci sentiamo nel corso del match.
2: Bene, bene.
3: Sono qua.
2: Grazie a Massimo Marianella con il QPR che ha subito il primo calcio d'angolo della sfida, gara partita da pochissimi istanti, naturalmente 0-0 il punteggio tra i Viola e gli Ups, con il corner battuto lungo, palla che viene messa in rimessa laterale in favore della formazione inglese. Riepiloghiamo quelle che sono le formazioni ufficiali del match, partiamo dalla Fiorentina che gioca con il 4-3-3, poi quando la squadra si distenderà avremo anche un po' più chiaro lo schieramento e chi farà che cosa. A me pare chiaramente che Jimenez sia esterno alto e Dodò esterno basso. Attenzione a questa buca difensiva della Fiorentina con la Viola che si difende però adeguatamente, Gudmundsson addirittura va a dare una mano alla difesa e poi De Gea spazza via come può, permettendo alla Viola di salire, di rifiatare. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con in porta David De Gea, in difesa ci sono Dodò, Dragusin, Vieri e chiaramente Brescianini che fa il terzino sinistro, a centrocampo Ndur, Ulai e chiaramente attacca e fa la mezzala sinistra, e poi davanti Jimenez come detto esterno di destra, Gudmundsson a fare l'esterno di sinistra e Moise Kean a fare l'infinitore offensivo. Già oggi Pietro, intanto saluto anche Chiara Andrea Bevilacqua, naturalmente ti avevo più o meno fatto intendere che una delle possibili novità poteva essere in effetti l'impiego di Kean dal primo minuto. Cioè, avevamo avuto ragione, meno abbiamo avuto ragione sulla scelta di Kean, perché poi di Ulai, perché francamente poi credevamo che il centrocampista ivoriano sarebbe partito dalla panchina, un po' come nella gara con il Gubbio di settimana di questa settimana, d'inizio settimana, ma poi fondamentalmente Fabio Grosso l'ha voluto testare e quindi spazio all'ex mediano del Trabzonspor. Risponde il QPR del confermato tecnico Julien Stéphane con Charles tra i pali, Bengue, Dunn, Edwards e Kemper in difesa, con E, Madsen a fare i due mediani davanti alla linea difensiva, poi terzetto di trequartisti con Smith, Vale e Cher, e davanti Burrell fare rifinitore offensivo degli Hoops, i cosiddetti cerchi, cerchiati, questo è il soprannome della formazione londinese, una delle formazioni del centro storico della città di Londra. Sono fondamentalmente tre, quelle della Londra centro, che possono fregiarsi di far parte del cuore pulsante della capitale inglese, ovvero sia il Chelsea, il Fulham e appunto il QPR. Se la passa forse peggio degli altri proprio il QPR, che ormai è in Championship da più di 10 anni, 11 per l'esattezza. Attacca ancora la formazione di Stefan con Ndure che sbroglia la matasse in area di rigore e manda fuori dalla zona pericolosa, ma ancora gli inglesi che attaccano sulla fascia sinistra del campo, lo scambio corto vicino all'area di rigore con attenzione a questo tiro da distanza che arriva da parte di Kemper, probabilmente è stato lui a concludere, palla che finisce ampiamente alla sinistra di David De Gea. Nota di colore nel vero senso della parola, poi cominciamo con il ping pong tra stadio e studio. La Fiorentina gioca con la maglia viola, è la prima volta che la Fiorentina indossa la casacca viola in una gara in questa estate, perché insomma con la primavera aveva fatto soltanto un allenamento congiunto e comunque aveva utilizzato la divisa di allenamento. Con il Gubbio aveva giocato in maglia bianca, oggi gioca in divisa viola ed è una divisa che ha ancora quella sorta di stemma, quella sorta di simbolino celebrativo del centenario al centro della maglia, no? Con quel 1926 che come un orologio elettronico, un orologio digitale, si scambia il 19 e il 20 con il 2026, un logo, uno stemma che personalmente a me non piace, che credo non sarà presente sulle maglie da gioco ufficiali quando partirà la stagione. In ogni caso, gara iniziata da 4 minuti 0-0, ma la partita la fa solo e soltanto il QPR, che è una squadra sicuramente più debole della Fiorentina, ma è nettamente più avanti, avendo 2 settimane di lavoro in più nelle gambe rispetto ai viola. Gioco interrotto per un problema a un giocatore inglese e possiamo quindi, caro Pietro e cara Chiara, iniziare un po' il ping pong con lo studio, ecco, le vostre valutazioni. Sotto di me Fabio Grosso, che ha il sole in faccia, si mette una mano sulle tempie per poter vedere meglio il campo, è già in piedi.
0: Dategli un cappellino.
2: Ma quello l'ha sempre avuto durante il ritiro, oggi non ce l'ha.
0: Ha dimenticato a Firenze, va bene, sì. Se lo potrà acquistare sicuramente in uno dei milioni di negozi di Londra, qualcuno glielo consigli, perché insomma effettivamente stare tutta
2: la Harrods,
0: magari anche in tutti i posti dove ci sono articoli sportivi, proprio Harrods mi sembra magari troppo anche impegnativo come negozio per andare a cercare un cappellino, ma detto questo, faranno come vogliono, però dategli un cappellino a quest'uomo, perché se deve stare tutta la partita con la tegola sugli occhi sarebbe, cioè, non è che sia proprio il massimo la tegola.
2: Guarda, ti do una curiosità, scusami, sì. Nel momento in cui si è interrotto il gioco c'è un collaboratore di Fabio Grosso che ha richiamato a sé Christ Ulahi e Albert Gudmundsson e sta dando istruzioni proprio a questi due giocatori. Devo dire che con Ulahi sono bastate poche parole, mentre su Gudmundsson un collaboratore di Grosso ha proprio preso il foglietto illustrativo, non quello delle medicine, cioè il foglietto quello con tutti gli schemi, gli sta dicendo guarda devi fare questo, devi stare qua, non devi stare là, mentre il giocatore del QPR sta veramente male perché ancora a terra ha preso una botta al volto. Evidentemente anche Dodò e Vieri vanno a sincerarsi delle sue condizioni e ora si rialza. Si tratta del numero 22, Kone, Richard Kone, e quindi ora per fortuna il giocatore del QPR si rialza e speriamo non sia un problema serio. Mentre alla mia destra ci sono 100-150, non sono pochi, tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, sono veramente tanti, saranno evidentemente tutti gli iscritti del Viola Club Londra più qualcuno magari arrivato da Firenze, che stanno cantando l'inno di Narciso Parigi, mentre intanto si è fatto veramente male con E e esce sotto braccio dal campo tra gli applausi dei tifosi di casa. In bocca al lupo al centrocampista di Stefan, perché insomma sembra aver preso una bella legnata e quindi è costretto a abbandonare il campo.
0: Uno dei tanti con che fa il centrocampista, ormai la lista è lunghissima, esatto. Alessandro Rinaldo potrebbe aggiornarla, io non so quanti con ci sono aggiornati al centrocampo, veramente si va nell'ordine della mille, va bene, allora secondo Rinaldo sono 1000.
2: Subito un cambio fuori il povero Cone e dentro con il numero 15 Lloyd, quindi cambio forzato dopo 6 minuti per Stefan.
0: Lloyd invece cognome tipicamente inglese. Bene, cara Chiara, allora ovviamente sei di casa e quindi portami anche te nel modo in cui di solito si parla durante le partite. Io prima volevo dare l'aggiornamento di mercato che è legato a João Mario, perché fondamentalmente i giocatori nelle nostre chat stiamo facendo qualche battuta anche insieme a Niccolò Ceccarini, perché è al casello, qualcuno dice, ma effettivamente è un giocatore ormai molto vicino alla Fiorentina. Stasera sarà impegnato con lo Standard di Liegi con la Juventus in un amichevole in Belgio. Credo che non giocherà, terremo sotto controllo anche le formazioni della sfida dei bianconeri, perché poi fondamentalmente ci aspettiamo che a inizio della prossima settimana, quindi rientrato poi da questa sfida belga, il giocatore prenderà la via di Firenze e a quel punto sarà il quarto terzino destro a disposizione di Grosso, mentre dall'altra parte siamo talmente senza terzini anche dopo la cessione di Balbo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore dallo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita. Fondamentalmente non esistono più terzini sinistri, anche perché Parisi è infortunato, Gosens è già stato ceduto e infatti gioca Brescianini in questo ruolo che non è il suo, ma insomma con grande abnegazione professionale si mette a disposizione, pur sapendo anche lui di avere il futuro assolutamente in bilico. Quindi il giocatore in questo momento più vicino alla Fiorentina è João Mario. Valdepeñas, abbiamo detto, e probabilmente sarà un affare che si sbloccherà dopo l'amichevole di sabato prossimo contro il Real Madrid. Nel frattempo la Fiorentina ha raffreddato anche le voci che corrono intorno al nome di Mastantuono, come dice il nostro direttore, insomma, smentisci tu, smentisci io, tutti i giorni c'è sicuramente qualcosa da smentire e va bene così, noi andiamo avanti facendo il nostro lavoro, loro fanno il loro, con la speranza che nel minor tempo possibile si possa anche aggiornare la lista degli attaccanti per la Fiorentina, perché se è vero che nel mezzo dell'attacco ci sono due giocatori che possono essere alternati tranquillamente come Piccoli e Ken, entrambi anche loro in odore di mercato, sulle fasce, a parte Gudmundsson di ruolo, non ci sono esterni che possano effettivamente essere messi a disposizione di Grosso, e questa è un'attesa in attesa, come ho scritto anche stamani su Firenze Viola, semplicemente perché fondamentalmente la Fiorentina si aspettava la settimana scorsa di aggiornare anche la lista degli attaccanti, non ci è riuscita semplicemente perché il mercato non è che viene dettato dai tempi della Fiorentina, sono tante le componenti che portano poi a concludere o meno le operazioni. 348-7513933 per i vostri messaggi audio e di testo. Io direi che oggi possiamo anche permetterci di dire che se qualcuno vuole chiamare durante la diretta della partita lo può fare serenamente, 055-7711-171 per chiamarci in diretta. Chiara, siamo alla prima amichevole vera e propria, no? Quella che ti dà anche l'idea di entrare un po' nei ritmi, perché poi il QPR è vero che è una squadra inferiore a livello tecnico della Fiorentina, ma come diceva giustamente Andrea è una squadra che è più avanti per quanto riguarda la preparazione atletica. Mi sembra per ora che sia una partita dai ritmi blandi, io non so che il clima ci possa essere in questa bella soleggiata Londra, però mi sembra calduccino.
2: Sì, fa caldo, si sta. Allora, noi all'ombra stiamo bene perché tirava il venticello e francamente si sta bene, non sudiamo, ma chi sta al sole, come per esempio, attenzione, aspetta QPR che recupera palla, tre quarti campo, era di rigore con la formazione inglese che vede il numero 10 Cher cadere a terra in area di rigore, ma l'arbitro, che è il signor Michael Salisbury, non ha dubbi, si deve rialzare il trequartista di Stefan. Riparte la Viola, sbaglia tutto, però attacco, la palla che viene recuperata dalla difesa del QPR, poi l'inserimento di Vale che prova a servire sempre lo stesso Cher sulla tre quarti campo. E dicevo, i tifosi che stanno nella Loftus Stand, cioè la curva alla mia sinistra, sono al sole e loro sì che avranno molto molto caldo. I tifosi Viola invece sono nel settore ospiti all'ombra, stanno molto bene, però insomma non è il caldo di Firenze, ecco, sicuramente. Tanto domani dovrebbe piovere, dovrebbe abbassare un po' la temperatura, ma tra mercoledì e giovedì aumenteranno le temperature. Vi dico anche che la Fiorentina ha un programma ben definito nella sua seconda parte di ritiro, perché a Teddington intanto c'è un tiro proprio dello stesso numero 10, indiavolatissimo Cher, della difesa viola, che però riparte bene. Ora palla per Jimenez sulla destra, una bella palla per Ken, forse posizione regolare, sì. Beh, non ha dubbi il guardaline, alza la bandierina, pescato in offside il centravanti viola. Era abbastanza evidente di almeno un metro e mezzo che il classe 2000 fosse partito al di là della linea dei difensori inglesi. Dicevo, ha un programma molto scandito Pietro e Chiara, perché la Fiorentina tra lunedì e mercoledì, anzi tra lunedì e martedì, si allenerà tutte e due le volte in doppio. Mercoledì c'è il giorno di partita contro il Watford e poi potrebbe fare lo stesso anche nei giorni successivi. Veramente tanto tanto lavoro per Fabio Grosso e la sua squadra, quindi vuol dire che c'è tanto ancora da assimilare e tanto anche da migliorare la condizione fisica, perché io di questi primi 12 minuti, poi tra poco magari chiederò un commento proprio a Massimo Marianella, ho visto zero della Fiorentina. Una cosa l'ho vista, che è una squadra molto sulle gambe, ma è normale, perché lo scorso anno accade lo stesso anche con il Leicester. Leicester malauguratamente retrocesso in League One, però ebbe grosse difficoltà. Ora attacca la Viola con Dur sulla destra, attenzione, alla di rigore, Endura al centro, balla messa in calcio d'angolo dal QPR, proprio all'ultimo, con una bella diagonale difensiva di Madsen, quindi angolo in favore della Viola con Jimenez che va a battere questo corner, no, lo va a battere Gudmundsson. Ci sono dei cori contro Jimenez, mi sembra, eh sì, perché poi per Gudmundsson non ci sono, tant'è che poi Jimenez è andato un po' a scalciare il pallone, mi sembrava quasi nervosamente, spero non ci siano riferimenti a tutto quello che l'ha coinvolto nel Bournemouth quando giocava chiaramente nel suo precedente club inglese. Calcio d'angolo per la Viola, affidato ai piedi sempre molto delicati di Albert Gudmundsson, il cross è a rientrare, mette fuori la difesa dei QPR e poi palla recuperata dalla Fiorentina, molto bene da Vieri che si gira, di prima intenzione va al tiro, palla rimpallata, Jimenez crolla a terra, non c'è fallo, Ondur, poi Brescianini per Ulai che non ha toccato praticamente il pallone, questo è uno dei primi che tocca, centrocampista ivoriano, palla in favore adesso di Ken, defilato sulla sinistra, centravanti Viola, davanti a sé ha un difensore del QPR, allora si appoggia su Ulai, devo dire molto molto minuto nella statura, ma simpatico, sembra il piccolo Arnold di una nota serie televisiva americana, questo l'abbiamo già detto, ma insomma lo ribadiamo perché era personaggio ben noto della TV anche italiana di diversi decenni fa. E poi Attà, l'apertura per Dragos in Fiorentina, ora che attacca con tutto l'organico, in maniera più convinta, più spavalda, arrivano alcuni i rimproveri in tribuna per i giocatori Viola, Vieri, penetrazione per Ken crolla a terra, perde il pallone malamente, centravanti Viola. Oggi Pietro e Chiara ci attendiamo tanto anche dai centravanti, perché poi sono stati gli aspetti negativi, no, della gara contro il Gubbio, hanno avuto delle grandi chance per fare entrambi i gol, prima Piccoli e poi Ken, e entrambi le hanno dilapidate, quindi oggi ci aspettiamo delle risposte importanti soprattutto da Moise Ken, che tra l'altro in questi campi, magari non qua ma insomma in Premier League ci ha giocato e quindi conosce i ritmi del calcio inglese. Ancora QPR in possesso, però possiamo andare con le vostre valutazioni e poi magari tra un minutino sento qualcosa anche da parte di Massimo Marianella. Chiara e...
0: Sì, ero rimasto in realtà a metà della domanda per Chiara, quindi come
2: aspetta,
0: vedi,
2: perché c'è una conclusione dalla distanza. Beh, di un giocatore del QPR, nella fattispecie si tratta del numero 15, possibile? Il numero 15 Lloyd, da poco entrato, eh sì, l'avevo visto perché le distinte sono ancora quelle dei titolari, non mi ero scordato di segnare il nuovo entrato di Lloyd, palla che sibila alla sinistra di David De Gea. Prego Pietro.
0: Beh, Chiara, parla te, perché se ti faccio la domanda non si riesce poi ad andare avanti, no, nel senso, come ti aspetti anche questa partita, ma oltre a questa partita questo breve periodo inglese, effettivamente la squadra mi sembra un po' sulle gambe, mi ricorda un po' la Fiorentina di Palladino, molto bassa e alla ricerca anche in verticale poi di Ken, però è anche normale che sia così, dai.
1: E questa è la domanda delle domande, perché poi tante volte spinti anche dall'impazienza generata dall'entusiasmo di questa prima fase di mercato ci approcciamo a gare come quella di oggi, forse attendendoci delle risposte che poi in realtà il campo e la squadra non sono in grado di dare. Giustamente Andrea sottolineava la fase della preparazione che va tenuta di conto, anche gli appuntamenti che la Fiorentina dovrà rispettare sempre per portare avanti la preparazione in terra inglese. C'è un ascoltatore che ci scriveva: mi accontenterei di veder giocare a calcio, e anche lì io lo capisco, considerando quello da cui siamo reduci. Forse però è anche un pochino azzardato pensare che oggi la Fiorentina possa darci risposte, primo perché è un cantiere in quelle zone di campo che saranno determinanti per quanto riguarda riguarda la manovra offensiva, e poi perché ci sono dei giocatori prestati anche a ruoli che non sono propriamente i loro. Ad esempio, Andrea, io volevo girarti la riflessione di Giacinto, perché insiste su l'adattamento di Brescianini, considerando che c'è Ranieri a disposizione che quel ruolo l'ha già ricoperto anche con discreti risultati, e quindi non si spiega questa perseveranza di Grosso.
2: Ma sai, sostanzialmente non ci sono moltissime alternative in questa fase. Mi chiedevi di Brescianini?
1: Sì, perché dice c'era Ranieri.
0: Ci poteva giocarci Ranieri lì.
1: Che l'ha già fatto anche bene.
2: Evidentemente lui fin da inizio del ritiro ha vagliato questa scelta, che gli piace, perché è un terzino sinistro molto bloccato, a differenza di Dodò, che invece è abituato a sprintare, andare a tagliare il campo a fette, anche a, come posso dire, rischiare delle giocate particolarmente pericolose. Invece Brescianini è uno che fa il compitino, sta dietro, l'ha fatto secondo me anche molto bene. Io col Gubbio l'ho apprezzato, Brescianini ha fatto una buona partita. Poi naturalmente non è il suo, non sarà lui il titolare, non sarà lui il giocatore designato a far sempre questo, però sicuramente sta dando una grande mano alla squadra. Allora, recupera un buon pallone Gudmundsson, lo scambia con Ken, Atta prova a riprendersi la sfera, ma è bravo il terzino Dune del QPR a riconquistare il pallone. Poi ancora Dune sulla sinistra del campo, taglia il terreno di gioco, permette ai propri compagni di risalire in contropiede. 19 minuti di gioco, non l'abbiamo ancora ricordato, sempre 0-0 il punteggio tra QPR e Fiorentina, ma molto più QPR della Viola. Attenzione a questo cross al centro, mette fuori di testa proprio Brescianini, bella diagonale difensiva, poi Gudmundsson si appropria del pallone a dare una grande mano in fase di non possesso, il fantasista islandese, che anche adesso con un gioco di prestigio nasconde la palla a Cher. Ancora Gudmundsson, il pallone per Vieri, area di rigore, Vieri per Ulahi, che si abbassa molto a prendere la sfera, fa proprio il pizarro Ulahi in questa circostanza, cioè anche perché per dimensioni ti assomiglia, va proprio a prendersi la palla basso, e credo che, a questo è un mio parere, i giocatori potrebbero anche servirlo di più. Cioè io mi ricordo negli anni d'oro di Montella, 2012-2015, e quando la Fiorentina andava in difficoltà, palla a Pizarro e stiamo tranquilli, poi per carità faceva anche delle frittate anche lui, però era la palla in banca. Ora in questo momento mi sembra, proprio in questa fase di gara, che lo stiamo servendo tanto. Ecco, quando la squadra è in difficoltà e non sa come gestire, come uscire, Ulahi è il giocatore prediletto. Adesso dà proprio indicazioni, è l'ivoriano, si fa dare il pallone da Atta, lo scambia con Gudmundsson si mette in proprio, palla per Ndur, di prima intenzione per Brescianini, lo scambio bello per ancora Ndur, che va sul fondo sulla sinistra. Ndur si guarda attorno, marcato stretto, ancora Ulahi, l'uomo della banca, della palla in banca, che subisce fallo, lo potremmo ribattezzare così, The Bankman.
0: Bene, anche perché noi devi sapere che siamo indietro di non so quanti decine di secondi, quindi ci devi veramente...
2: vedendo Fiorentina Gubbio ancora.
0: No, stiamo guardando la primavera, infatti il campo è ridotto. Va bene, è così. No, però davvero purtroppo siamo, io credo, almeno un minuto indietro, ma vabbè, questo non è un problema, nel senso che poi per i nostri ascoltatori ci sei te come occhi e voce per raccontare quello che sta assolutamente
2: ragazzi,
0: accadendo.
2: Guardate, vi devo dare conto che il pubblico del QPR se la prende con Jimenez. Tutte le volte che ha il pallone gli fa dei buff fastidiosi. Ora c'è proprio un cross dello spagnolo, di testa va Ken, palla che viene messa in calcio d'angolo, vediamo un po' cosa ha detto l'arbitro. Sì, palla da corner e Jimenez viene preso di mira.
0: Vabbè, non faremo domande.
2: Tutte le volte che ha il pallone
0: non faremo domande su questo.
2: Non faremo domande.
0: Comunque,
2: non faremo domande.
0: No, a parte le battute, è vero e tutti lo sanno che in Inghilterra intorno a Jimenez c'è stata veramente anche a livello di stampa, di tabloid, un racconto, una narrazione molto dettagliata e anche molto come si dice, dura nei confronti del ragazzo. Quindi è normale che le persone che evidentemente sono state in qualche modo educate mediaticamente.
2: Attenzione, c'è
0: questo.
2: Un brutto fallo, scusami Pietro, un brutto fallo, ha provato il colpo dello scorpione e Dragusin in occasione di questo corner, avesse fatto gol sarebbe stato molto bello, ma purtroppo con il tacco e i tacchetti del tacco ha preso in pieno volto, comunque ha preso in pieno un avversario e quindi lo ha steso a terra, ma non si è fatto niente, fortunatamente il giocatore del QPR, l'arbitro ha giustamente interrotto il gioco e si può riprendere. Prosegui pure, scusa.
0: No, niente, raccontava appunto che c'è stata una grande narrazione intorno alla vicenda, perché poi in Inghilterra sono nettamente più ossessionati da questi episodi quando accadono rispetto a quello che succede anche dalle nostre parti, e quindi mi immagino che da questo punto di vista il pubblico educato a conoscere quello che è successo intorno a Jimenez nel suo periodo inglese se la prenda per quelle vicende. Quindi purtroppo, insomma, se ti trovi in Inghilterra e giochi con il fardello di quello che è accaduto, può anche accadere questo. Tanto non parlerà a fine partita e quindi non gli verrà chiesto niente in merito. Detto questo, comunque la Fiorentina piano piano
2: penso non parlerà mai più, Pietro.
0: No, ora mai più,
2: cioè, se questo, se, no, finché a Firenze credo che difficilmente. Mette attenzione a questa penetrazione del QPR, bravo Vieri a far valere i muscoli, a far scivolare la palla sul fondo. Gli vanno a dare gli applausi i compagni di squadra, perché ha contenuto molto bene questa scorribanda offensiva di un giocatore inglese, nello specifico del numero 16 Barrel. Bravo davvero il brasiliano stavolta a far valere i muscoli, a far andare la palla a fondo campo. Io davanti a me ho un palo,
0: bene,
2: come spesso succede, palo come direbbe il nostro direttore Ceccarini. No, come succede spesso negli stadi inglesi, ci sono questi sostegni della tribuna coperta che insomma occludono parzialmente la vista, ma ho comunque potuto ammirare e apprezzare il
0: ripiegamento
2: difensivo,
0: sì,
2: di Vieri.
0: Lo stiamo vedendo adesso, molto bene. Tra l'altro, ecco, una nota positiva chiara secondo me di questi primi minuti, questi primi quasi 25 minuti di gioco, secondo me è il modo in cui la Fiorentina comunque tiene il campo, cioè mi sembra molto ordinata da un punto di vista difensivo, mi stanno piacendo i due centrali, comunque credo che bisogna iniziare a prendere qualche spunto per quel poco che possiamo intravedere, ripeto, con il QPR che è 20 giorni avanti rispetto alla Fiorentina per quanto riguarda la preparazione, no?
1: Infatti sono proprio questi gli aspetti su cui focalizzarsi, e anche la necessità di inserirsi in quelle dinamiche di gioco che sono fondamentali non solo tra compagni di squadra ma tra compagni di reparto. Tante volte ci siamo lamentati di una Fiorentina che dava la sensazione di non essere abituata a giocare insieme, nonostante magari le formazioni fossero anche pressoché simili tra una partita e un'altra. C'è bisogno di velocizzare la manovra e c'è bisogno
2: però sbaglia tutto a rimorchio, non trova nessuno, aveva fatto tutto bene Dodò sulla fascia destra, è andato sul fondo, mentre intanto una pallonata viene mandata oltre la maratona dello stadio, cioè la tribuna opposta alla mia che peraltro è rimasta vuota, l'ha mandata addirittura sopra la tettoia. Aveva fatto tutto bene Dodò, è andato sul fondo, addirittura è penetrato in area di rigore dal lato corto, l'ha messa a rimorchio ma non c'era nessuno, peccato, aveva fatto tutto molto bene, ma poi il QPR si è chiuso adeguatamente.
0: Bella palla anche di Gudmundsson nella ripartenza di Dodò, cioè un Gudmundsson che nonostante anche lui abbia il passo felpato, viene da dire, dei compagni di reparto, mi sembra comunque che tra il Gubbio e questo avvio di partita mi dia la sensazione di essere più coinvolto, più dentro un po' anche alle dinamiche, se vogliamo, non per forza al palleggio, ma il fatto che abbia recuperato un paio di palloni in difesa, che si prenda la briga di andare a battere rapidamente una punizione, cioè sono aspetti che sembrano bischierate, ma visto il Gudmundsson della passata stagione sembra di vedere un giocatore quantomeno della Fiorentina.
1: Tante volte veniva definito corpo estraneo, consapevoli del suo valore.
2: Aspetta, perché c'è QPR che attacca, era di rigore, l'azione però è un po' faraginosa, il cross al centro, Barrel di testa, la prende male, si avventa sulla sfera un compagno di squadra, nello specifico Mbengue è travolto da Gudmundsson, ma alla peggio poi l'islandese, ancora QPR, ancora con una penetrazione sulla tre quarti, adesso c'è Madsen in possesso della sfera, centrale difensivo che scambia con Cher, il fantasista della formazione di Stefan, nulla da fare insomma. Proseguite pure voi con le vostre valutazioni.
1: Un po' di messaggi, c'è Babbo Viola che ti scrive: Andrea, mi farebbe salire il gasamento anche per un torneo di scarabeo, e quindi ti giro la sua riflessione.
2: Vabbè, non ho detto niente per ora, dai, non ho detto nulla, non è successo niente.
1: E poi ci sono Gabriele il cinefilo, ma anche Stefano, che si lamentano della qualità delle immagini proposte da DAZN. Ovviamente seguono la partita con noi, ma definiscono il tutto un effetto PlayStation per quella che poi è la resa. Moreno, buon pomeriggio, rieccoci. Speriamo che quest'anno possiate commentare partite di calcio e non obrobri. Un abbraccio da Tallinn, quindi è sempre in trasferta Moreno quando ci scrive. Dido, siamo partiti male, speriamo che Grosso si metta il cappellino e inizi a urlare gioca, con chiaro riferimento.
0: Quanto è scemo Dido, il numero uno.
1: Pierluigi invece ci fa sapere che oggi marca

0: metterlo in vendita a prezzo di saldo, anche perché credo che alla fine, se dovesse venderlo, lo venderà, anche perché a conti fatti, da un punto di vista delle plusvalenze, è una delle situazioni che più si potrebbe mettere la Fiorentina in buona condizione, no? Perché adesso è un giocatore che a bilancio forse ha 9-10 milioni massimo, se lo vende a 35-40, che fate i conti, c'è tanto.
1: Attenzione, calcio di rigore per il QPR, fallo di Dodò, mi è sembrato abbastanza netto.
0: Tanto il VAR non c'è.
1: Abbastanza netto. No, non c'è il VAR. Va a dare Cher una pacca sulle spalle a Dodò per dirgli: amico mio, il fallo l'hai fatto, è inutile che ti lamenti. E quindi anche De Gea va a protestare con l'arbitro, il signor Salisbury, ma non ha avuto grossi dubbi il direttore di gara inglese nel assegnare la massima punizione. Anche Ken, insomma, va a lamentarsi. Ha già preso però il pallone Madsen, sarà lui incaricato al tentativo di trasformazione di questo penalty alla mezz'ora. Siamo proprio al 29esimo, 29 minuti di gioco, 29 minuti e 10 secondi, con l'equilibrio che si può rompere con questo calcio di rigore che batterà proprio sotto il settore ospiti. Madsen, che ha già messo il pallone sul dischetto, osserva l'arbitro che sia tutto a posto con le distanze da rispettare, chiaramente chiede di rispettare il fischio prima di poter naturalmente calciare e poter magari entrare in area di rigore per eventuali ribattute. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione, calcio di rigore per il QPR, Madsen contro De Gea, parte Madsen, il tiro, gol del QPR che al 30esimo minuto si porta in vantaggio. Credo sia un gol meritato, perché ha fatto sicuramente di più il QPR rispetto alla Fiorentina. In ogni caso, primo gol subito dalla Viola in questa tournée estiva. Madsen su calcio di rigore porta avanti il QPR.
0: Beh, allora noi ancora non abbiamo visto un replay e credo che non ce lo forniranno, perché effettivamente la qualità della produzione delle immagini è molto bassa. Tra l'altro noi siamo a 2,5 metri, 3 metri dallo schermo, e vi assicuro che è complicato dare un senso non solo a chi sta tenendo palla, a chi calcia, a chi fa, ma proprio a tutto il senso della partita stessa, perché sono immagini effettivamente molto scarse, come qualcuno si è lamentato tramite la nostra messaggistica. A me in presa diretta il rigore mi è sembrato netto, ma più del rigore a me è dispiaciuto della palla precedente, caro Andrea, persa da Ulai in una ripartenza che invece di servire verso la sinistra, credo Gudmundsson, in una distensione che aveva messo la Fiorentina forse 4 contro 4 se non addirittura 4 contro 3, ha provato a darla invece verso Ndur sulla destra e si è fatto interrompere, insomma, da un avversario. Malamente si è arrabbiato molto anche con se stesso, effettivamente, il giocatore ivoriano. Però ecco, mi è dispiaciuto più quello che non il rigore. Il rigore abbiamo rivisto adesso finalmente dopo i fuochi il replay, e mi è sembrato assolutamente un rigore alla Dodò, cioè quello che spostava la palla, gli ha dato una pesata e non c'era dibattito sul fatto che fosse calcio di rigore. Il risultato, come sempre, ce ne frega il giusto quando si parla delle amichevoli. Certo è che mi fa piacere vedere che la squadra comunque abbia provato anche un po' a protestare, sintomo di essere nella partita, no? Non di vivere questa partita come una scampagnata londinese. Quindi vediamo se ora ci sarà una reazione, perché per ora dobbiamo dire che la Fiorentina ha fatto fatica nel momento in cui arrivava nella zona nevralgica del campo, cioè quando arriva sulla tre quarti avversaria. Le idee non so se sono confuse o se c'è.
1: Attenzione, c'è stato un erroraccio nel rinvio difensivo con una deviazione, palla che ha toccato un giocatore viola che finisce sul fondo, niente da fare. No, la reazione è presto detta, che la dovremo vedere nel corso d'opera. Ora è un po' difficile, sono appena passati 2 minuti da quando la Fiorentina ha subito gol, sicuramente, insomma, l'animus pugnandi ce l'ha questa squadra. Mi pare di rivedere il copione
2: animus pugnandi.
0: Ah, no, scusate, non sono di qui. Animus pugnandi, ma proprio non l'avevo mai sentito, perdonatemi.
1: Mi è parso, come posso dire, corretto il vantaggio, perché il QPR ha fatto di più. C'è poco da fare, però mi par di vedere la triste fotocopia, dico triste perché poi finì male, della gara con il Leicester dell'anno scorso, cioè con una squadra che sta più avanti e una Fiorentina che ci prova, sta più indietro, e è una squadra completamente nuova, o almeno

0: stasera ha tre giocatori, quattro giocatori nuovi, anzi no, di più, ce n'ha cinque, perché c'ha Vieri, c'ha Dragusin, c'ha Jimenez, c'ha Ulai e c'ha Atta, ce n'ha cinque, sì. C'ha cinque nuovi, è imballatissima, l'allenatore è arrivato ieri praticamente, quindi gli mancano tutti gli esterni offensivi.
1: Quindi non è, chiaro una, che non se è una cosa da poco, Andre. Secondo me, ripeto, quando la Fiorentina si distende, bene fino a che l'accompagna Ndur, Dodò, qualche volta Gudmundsson, però quando effettivamente si va a cercare quello che potenzialmente sarà il gioco di grosso, quindi la fascia, l'esterno, il fondo, la Fiorentina fa fatica, ma questo è anche oggettivo, è normale, e ci auguriamo che nel minor tempo possibile possano arrivare quei calciatori di cui ha bisogno Grosso per esprimere il proprio gioco, perché così è un gioco mozzato fondamentalmente.
2: A proposito di esterni, c'è Sandro che mi chiede di chiederti chi sarà l'esterno top della Fiorentina, perché lui è convinto che tu lo sappia ma non ce lo voglia dire.
1: Certo, allora guarda, queste sono cose che succedono spesso, anche quando ti fermano per strada, ma lo so che non lo puoi dire in radio, però ora siamo qui, me lo puoi dire? No, se lo sapevo l'avevo già scritto, perché penso che un giornalista che si tiene le notizie non sia un giornalista, quindi nel momento in cui io avrò notizie in merito al prossimo acquisto della Fiorentina per gli esterni, sappiate che a me me ne fregherà veramente il giusto dei rapporti con Tizio Caio, e ve lo dirò. Oggi non saprei dirvi che cosa aspettarmi in quel settore del campo, sembra una frase fatta, però vedendo anche come la Fiorentina sia reattiva nello smentire determinati nomi, per cui noi abbiamo spesso la certezza di contatti, è evidente che dal contatto alla trattativa spesso possa saltare qualche bullone, e quindi poi la Fiorentina fa un passo indietro, smentisce la trattativa e va su altri obiettivi. Sono curioso perché ho l'impressione che possa essere non diciamolo Mister X, comunque nomi che non sono usciti, come è successo per Jimenez, come è successo per Attà, quindi stiamo calmi, penso che ci sia ancora tanto tempo da vivere per quanto riguarda il mercato.
0: C'è una punizione per la Fiorentina, scusa Petra, sulla tre quarti, siamo al 36esimo ormai, 1-0 per la Fiorentina, meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, con i Viola che sono sotto di un gol per il rigore di Madsen alla mezz'ora, punizione affidata ai piedi di Albert Gudmundsson che chiama lo schema, evidentemente alza il braccio, il cross al centro, palla sul fondo e lo sfottono anche i tifosi del QPR perché la conclusione è stata maldestra. Niente da fare, niente da fare. Io a questo punto provo a rubare pochi istanti a Massimo Marianella, che insomma è qui accanto a me e che insomma è una voce d'eccezione per questa partita. Massimo, l'abbiamo detto, squadra che rispetto agli avversari è più imballata, ha tanti nuovi, c'è anche un altro cambio intanto per le QPR, entra il numero 40 Varane ed esce col numero 24 Madsen, l'autore dell'1-0. Insomma, Massimo, tanti nuovi, squadra indietro fisicamente, che cosa pensi?
3: Allora, innanzitutto fammi salutare Pietro e Chiara, prima cosa, e tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
1: Ciao, grande Massimo.
3: Squadra imballata, si vede, è una squadra che ha cominciato a lavorare duramente da 8-9 giorni, sì. E quindi si vede con concetti nuovi, con un allenatore nuovo. Io sono stato attento a diversi particolari, mi piace l'attenzione di Vieri in difesa, che mi dà l'idea non solo possa reggere una fisicità britannica come avversari, ma che sia più pronto di quanto io non credessi, cioè che secondo me Vieri era pronto ad entrare in ballo per una maglia da titolare tra dicembre e gennaio della Fiorentina. Io credo che quello che sto vedendo possa accorciare di molto questi tempi qua. Mi piace la disposizione al sacrificio di Brescianini in un ruolo non suo, ci sta provando e lo fa in maniera molto diligente. Mi piace la qualità del centrocampo, perché questo è un centrocampo, io credo che quello titolare preveda Fagioli al posto di Ndur, poi i tre sono questi e hai il lusso di avere Ndur e Mandragora come primi cambi di ognuno dei tre, quindi questa è una Fiorentina con tanta qualità. Mi sta piacendo tantissimo la partita di Gudmundsson, che si sta muovendo tanto, che ritorna, dà una mano addirittura quasi più di Jimenez in fase di copertura sulla fascia, si accentra, tocca il pallone. Si vede tantissimo questa squadra sia molto attenta a una cosa che a me spaventa tantissimo, che è la costruzione da dietro, mi terrorizza, però lo fanno con già grande proprietà, vanno a ricercare quasi il rischio dietro, è una cosa che nel corso della stagione prima o poi si pagherà, però lo fanno anche con una bella disinvoltura e proprietà, quindi queste sono le cose che si notano in positivo. Non mi sta piacendo Jimenez onestamente, ma io credo che lo ha detto lui stesso, io sono. Intanto seguirei l'azione.
0: Sì, sì, con Cher che mette sulla destra, mamma mia, Bukab, Dragusin, e poi arriva ancora il QPR, il tiro e fa gol, il QPR con un tiro dalla distanza dentro l'area di rigore, arriva il raddoppio della formazione inglese al 39esimo, non cercheremo di capire il nome del marcatore, comunque sia 2-0, una buca difensiva abbastanza clamorosa, azione che si è sviluppata sulla destra, palla al centro, ha bucato Dragusin e poi la palla è arrivata al numero 27, no, non ha fatto con lui, ora cerchiamo di capire l'autore del gol, vediamo un po', numero 3 Massimo, chi ha segnato?
3: Il 3 credo,
0: no, il 17, no, il 12, il 12,
1: il 12.
0: Queste maglie fanno
1: fine,
0: schifo, Kemper,
1: l'abbiamo visto adesso, quindi ti possiamo confermare.
0: Sono maglie orribili,
1: che è il numero 12.
3: No, più che altro aiutano noi che facciamo le cronache, è una maglia meravigliosa quella del QPR, però non aiuta perché non si leggono i numeri, quindi non aiuta chi fa la cronaca.
1: Forse potevano scegliere un colore diverso.
3: Dicevo, Menes ce l'ha detto chiaramente, io sono un terzino destro e oggi si vede perché gli manca quel mezzo campo per trovare la progressione, per trovare lo spunto, per trovare lo scatto, lì davanti secondo me fatica, e pensare che possa dare una mano in stagione in quella posizione ne sono molto meno certo, cioè Parisi lo ha fatto molto meglio nella passata stagione, e per il momento manca una fase offensiva che è, diciamo, il reparto sul quale la Fiorentina sta e deve anche lavorare.
0: Grazie Massimo, torneremo a disturbarti più tardi. E guarda, è quello che dicevamo Massimo con Chiara e Pietro poco fa, cioè che dalla cintola in giù è la squadra che ha un senso, cioè si vede come il gruppo si affida a Ulahi, si vede come in difesa ci si provi, anche se qui Dragusin ha fatto un grave errore, sì, perché ha fatto una buca abbastanza evidente, poi però davanti il deserto dei tartari, quindi bisogna che la squadra mercato viola, che ha fatto un mercato da 8-9 in pagella fino adesso, acceleri, perché questa qui è una squadra incompleta, un cantiere aperto, è un amichevole che conta 0-0, però pur sempre una squadra che ha il 40esimo e sotto di 2 reti contro una squadra di Serie B inglese, quindi insomma cerchiamo di riportare tutto al proprio posto e speriamo che insomma la tecnica decida di accelerare.
2: Tante critiche per Dodò, Francesco dalla Versilia, anche Alessio, Simone da Perugia, mamma mia Dodò, e poi c'era un messaggio di Anna che salutiamo, la nostra Anna Dini, ci scrive: il vero problema di Dodò è che non lo piglia nessuno, devo dire che in tanti dovessero essere chiamati ad analizzare la sua prestazione al netto di questi 40 minuti, farebbero estremamente fatica a definirla sufficiente.
1: Ma non c'è dubbio, io trovo che sia una squadra che ha anche delle difficoltà nell'uscita, poi nel momento in cui capita spesso che ci siano delle ribattute, no? Sì. Al limite dell'area, e mi sembra molto lenta per ora ad uscire e quindi andare a accorciare. Infatti il gol arriva perché Ndur si addormenta, Ulahi lo fa passare e quindi fondamentalmente va a concludere e secca De Gea vicino al palo, incolpevole in quel caso perché comunque la palla parte abbastanza vicino per leggerla nel modo corretto, però ecco, mi sembra una squadra che ha bisogno anche di trovare le distanze a centrocampo tra i nuovi, mi sembra che oggi abbia qualche difficoltà in più a TA rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Jimenez, sono d'accordo con Massimo, mi sembra, sì, veramente un pesce fuor d'acqua, forse in quel ruolo, forse anche perché fondamentalmente anche lui ha accumulato un po' di acido latteo negli ultimi giorni, però ecco, quello che non mi preoccupa, però mi infastidisce fra virgolette di più sul piano tecnico, è il fatto che la Fiorentina nel momento in cui ha la possibilità, perché e qui PR qualche prateria te la lascia fondamentalmente, non riesce a tradurre in azioni concrete quello che è il possesso palla offensivo, e quindi praticamente non ha avuto nessuna occasione, a parte prima un tiro sbilenco di Ken con uno dei suoi consueti pallonetti che il 90% delle volte finiscono fuori, quindi questo è il quadro della situazione finora. Vediamo, magari si scioglierà un po' piano piano anche la Fiorentina, credo che ci saranno comunque tanti cambi da qui alla fine della gara.
0: Sì, sicuramente sicuramente.
1: Sicuramente ha bisogno di qualcuno che sulla tre quarti abbia ora un pochino più di brillantezza. Non so chi lo possa portare.
0: Attenzione, riparte a pieno organico il QPR, ancora con una conclusione alla distanza arrivata da parte del numero 11 Smith, palla alta sopra la traversa, insomma. Minuto numero 43, cari Pietro e Chiara, insomma, non siamo messi bene, non è un bel primo tempo, bisogna essere sinceri. Magari il doppio svantaggio è un po' troppo severo, sicuramente, giusto, lo svantaggio in generale, Fiorentina messa male da un punto di vista fisico soprattutto, e con il difetto di avere tanti calciatori fuori ruolo e tanti calciatori in campo che magari sanno di dover fare le valigie tra qualche settimana, quindi magari questo non è che aiuti particolarmente nella gestione della partita. Insomma, l'erroraccio di Dodò l'abbiamo raccontato e naturalmente tutto nasce da quello.
1: Beh, intanto si può continuare a raccontare di una Fiorentina che tra l'altro ora è nel momento in cui c'è stato il cambio di fronte, quindi la conclusione del giocatore del QPR era in possesso palla, quindi ha sempre questa difficoltà anche nel fare la scelta giusta quando si trova in un momento in cui dovrebbe essere dominante da un punto di vista del palleggio, del giro palla e anche dell'aggressione dell'area avversaria. Credo che sia normale, lo ripeto, lo ripetiamo.
0: Aspetta, perché c'è Chimenez che mette al centro per Atta, la grande parata e poi il gol della Fiorentina. Atta sulla percussione di Chimenez, palla per Atta, il tiro di Atta, la parata di Charles, ma sulla ribattuta nulla può il portiere di Charles.
1: Ah, okay.
0: Charles, come il re d'Inghilterra si chiama Charles, certo. Charles. e sulla ribattuta di Charles arriva come un falco Atta che riapre la partita al 45esimo, 2-1, bella azione, mi fa piacere peraltro che l'assist lo abbia fatto, l'assist l'ha fatto il portiere perché il gol è stata ribattuta, ma insomma che l'azione sia nata da una bella iniziativa personale di Chimenez che è stato becchettato. Bene. Per tutto il primo tempo, finisce qua il primo tempo, la riapre a te.
1: Allora, quindi direi che il gol arriva su un asse di tre giocatori che sono stati tra i peggiori del primo tempo, perché Dodò prende palla con una bella palla dentro che avevamo già visto provare tante volte contro il Gubbio, trova Jimenez che poi mette a rimorchio, tiro di Atta, non bellissimo, ma il portiere non trattiene e la ribattuta, perché è stato rapido lo stesso giocatore francese a mettere dentro la palla del 2-1. Bene, sprazzi di un qualcosa di decente, ripeto, soprattutto tre giocatori che, se io dovessi fare i più e meno di questo primo tempo fino al momento del gol, sarebbero stati tutti e tre probabilmente nella casella dei peggiori in campo, quindi bene così, un modo per la Fiorentina di arrivare alla fine primo tempo comunque con l'idea di poter rimettere anche la partita stessa sui binari giusti. Poi abbiamo ripetuto 100 volte del risultato ce ne frega abbastanza poco, però quantomeno si è visto una catena di destra che è riuscita in qualche modo a trovare quello che ci aspettiamo, perché se dall'altra parte Brescianini sta fermo, dall'altra bisogna lavorare.
0: Certo, poi vi restituisco la linea per l'intervallo, sì. Ma da quello che vedo da riscaldamento è probabile che entreranno subito, credo subito Christensen in porta, ma poi è probabile anche altri giocatori, vedo che si scalda Ranieri, Mandragora, Fortini, Piccoli, Fagioli, Comuzzo, Fabian, credo che questi potrebbero entrare subito o comunque nel giro di poco. Comunque sia, possiamo anche interrompere il cronometro, vedo che sta continuando a scorrere, 2-1 il punteggio alla fine del primo tempo, sì infatti, 2-1 il punteggio.
1: Va bene.
0: 2-1 il punteggio a Loftus Road tra il QPR e la Fiorentina. Vi ricordo la scansione delle reti al 30esimo, rigore di Madsen sul fallo di Dodò, Kemper dalla distanza al 39esimo e Atta al 45esimo ha riaperto la sfida. Linea allo studio e direi che ci sentiamo tra quarto d'ora scarso a questo punto.
1: Bene, aggiornaci nel momento in cui dovessero rientrare le squadre, anche perché quando c'è le amichevoli non si sa mai se sono il quarto d'ora canonico o se viene tagliato qualche minuto. Chiara,
0: abbiamo visto un mondiale, abbiamo visto un mondiale con la finale all'intervallo.
1: Non credo ci sia Madonna da quelle parti, nemmeno Ronaldinho e neanche Ronaldo. Bello sarebbe.
0: E nemmeno Trump, fortunatamente. Voi a più tardi.
1: Bene, bene. Allora, Chiara, direi prendiamoci un attimo di pausa, poi rientriamo, leggiamo anche qualche messaggio prima di riprendere il discorso con il secondo tempo della partita. In questo momento qui Piara avanti 2-1 sulla Fiorentina. Il gol di Atta arrivato al 45esimo ci ha un po' ritirato sul morale dopo un primo tempo francamente non certo edificante per il rendimento della squadra in campo. Tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci qua, torniamo in diretta nell'intervallo della partita tra Quipiar e Fiorentina, seconda amichevole di quest'estate, la prima della tournée, insomma, la prima del mini ritiro in Inghilterra. 2-1 il risultato per gli inglesi, con una Fiorentina che ha faticato soprattutto a fare gioco, se vogliamo, cioè nel senso che poi nel momento in cui aveva la possibilità anche di distendersi in fase offensiva spesso ha avuto difficoltà nel cercare il passaggio giusto, che invece poi è riuscito sul finale a Dodò per Jimenez, che ha messo dentro la palla per attacco e stava arrivando da dietro, primo tiro respinto e secondo invece che è andato in gol. Adesso ci attendiamo tanti cambi, tra poco ce li racconterà assolutamente Andrea Giannattasio, però prima di ripartire, anche per non far invecchiare male i messaggi, leggiamo un po' di messaggi con Chiara
2: e ripartiamo proprio dai cambi. Il gatto al 348 753 933 ci scrive: rimettere subito Ranieri e Comuzzo centrali, che è meglio. Bomber Viola senza un mediano incontrista centrocampo di livello, se ne perderà molte di partite il prossimo campionato. Franco dall'Alto Vicentino: mi sembra di essere ancora dentro la melma del campionato scorso, è tutto assurdo. Anche Daniele da Lucca ci scrive: siamo in balia del Pisa. Alessandro: speriamo che la Ferrari di Paratici non sia troppo per Fabio Grosso. Paola dall'Isolotto è preoccupata ma non troppo, perché ci scrive: un po' lenti, la colpa però è per le gambe imballate, mancano tanto gli attaccanti esterni. Fabio, fai presto, questo è l'invito che rivolge al direttore sportivo della Fiorentina. Bruno Viola molto severo con Moise Kean, ci scrive: non ne ha azzeccata una nei primi 45 minuti. Gianfranco invece sottolinea la partecipazione di Dodò in entrambi i gol della formazione inglese. Ringraziamo Carla per i tanti messaggi e le tante emoticon che ci sta inviando. Marco da Cisterna: cercasi esterni per squadra bloccata, mi sembra evidente quale sia il problema numero uno. Davide da Signa: Dodò e Kean sono dannosi per questa formazione, forza Viola sempre e comunque. Matt, ti fai complimenti per la maglia della Giamaica, dice sei il numero uno.
1: È proprio della Giamaica, ma insomma, rastafariana.
2: Facciamo 40 punti alla svelta, questo è un preoccupatissimo Alessio. Perdiamo 2-0, 2-1 ovviamente l'abbiamo detto, il gol della Fiorentina è arrivato allo scadere del primo tempo. Cosa volete giustificare? Gudmundsson anche basta, mi chiedo perché ancora vada in campo. Andrea invece ci scrive: ora si comincia con le critiche dopo una partita, incompetenti e disfattisti. Quindi non condivide il tenore della maggior parte dei messaggi che stanno arrivando. Nicola da San San Giovanni, per quel che può valere, a me per ora Ulai non è piaciuto per nulla. La speranza quindi è che poi si riprenda.
1: Quanti allenamenti ha fatto Ulai?
2: Stavo proprio sottolineando, cioè, noi l'abbiamo accolto, anzi Nicolò Santi l'ha accolto in aeroporto le prime ore del giorno, poi sappiamo che è tornato in Costa d'Avorio per completare tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere il visto per motivi di lavoro. Ha raggiunto la squadra, è partito per la tournée inglese e in campo non ce l'aspettavamo nemmeno, quindi un po' di pazienza forse nei suoi confronti è doverosa. Simone, grande Dodò, un rigore e un rinvio sui piedi dell'avversario che poi fa gol. Roberto da Bagnaripoli, speriamo arrivi presto qualcuno in grado di fare qualche gol. Il Sassuolo di Grosso con Pinamonti, Berardi e Lorientè comunque è riuscito a creare una discreta mole di lavoro in chiave offensiva. Nicolò, zero idee, Ulai non può fare il regista perché rischi di snaturarlo troppo. Fagioli non gioca perché manca il coraggio nell'allenatore di fare un centrocampo tecnico. Se così fosse, male, male, male. Dodò è terribile, ce lo scrive Francesco dalla Versilia, anche Simone da Perugia è d'accordo. Mauro commenta con un tombola e credo il riferimento fosse al gol del raddoppio degli inglesi prima che la Fiorentina accorciasse le distanze.
1: Allora, però, noi torniamo subito da Andrea Giannattasio, sempre per la questione che abbiamo diversi secondi di ritardo. Lui ci ha detto che stanno per riprendere le ostilità, se così si vuol dire, anche se si tratta di un amichevole, così che ripartiamo anche con Andrea dalla formazione che è radicalmente cambiata, quella schierata da Grosso per questo secondo tempo. Vai Andrea.
0: Allora, si sono rimasti titolari soltanto i terzini e gli esterni offensivi, d'altra parte non ve ne sono altri e quindi devono per forza giocare loro. Quindi Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Brescianini, quindi Dodò e Brescianini che restano, Fabian, Fagioli e Mandragora sono i centrocampisti e poi Jimenez e Gudmundsson confermati dietro Roberto Piccoli. Quindi possiamo già dare una sorta di voto alla prova di Ken, alla prova di Ulai, alla prova di, dei centrali difensivi, per esempio Dragusin e Vieri. A me Vieri è piaciuto, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo Marianella. Dragusin un po' meno, ma direi che a parte quella buca difensiva abbastanza brutta non ha sbagliato molto. Intanto la Fiorentina ci fa sapere che sono 8204 gli spettatori, quindi insomma noi li salutiamo tutti. Pausiamo e niente, insomma, questo è quanto, gara che è ripartita.
2: Andrea,
0: che è sotto di un gol,
2: ci chiedono chi è il capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea.
0: Il capitano in questo momento è Rolando Mandragora.
2: Grazie.
0: Rolando Mandragora, sì.
1: Comunque era un dato veramente interessante da riportare perché in questo momento.
0: Cambiato quindi. Intanto il goalkeeper, cioè il portiere del Queen's Park Rangers, non è più Charles,
2: no,
0: ma è entrato Ward.
1: Bene, e così almeno non potrei più dire Charles all'inglese per tutto il secondo tempo. Vabbè, vedremo come.
0: Luca Ward, grandissimo doppiatore italiano, è quello che ha fatto il Gladiatore, quello che ha fatto tantissimi film, insomma una voce che tutti riconoscono, ecco, inconfondibile.
1: Beh, sì, senza
0: dubbio. Al mio segnale scatenate l'inferno, ecco, ora io l'ho detto in un tono molto più banale e prosaico, ma lui ovviamente nel Gladiatore ha una voce inconfondibile.
1: Vede che stai cercando un modo per divertirti.
2: Ha anche
1: Andrea,
2: registrato legalmente il marchio sonoro della propria voce, in tempi
1: bene.
2: Di intelligenza artificiale è stato molto molto furbo.
1: Siete molto più preparati di me su questi temi, se volete andare avanti non c'è problemi, anche perché poi la partita è ripresa, ma fondamentalmente non è successo niente.
0: Nulla, ho davanti a me la lista dei film dove lui ha fatto il doppiatore, se vi interessa.
1: Beh, guarda,
0: non ve la starei a dare.
1: Direi che forse è più interessante cercare di capire anche come valutare la prova di alcuni singoli del primo tempo, tra tutti Principe e Ken. Viene da dire che fondamentalmente sono abbastanza d'accordo con chi lo criticava nella messaggistica, nel senso...
0: Aspetta, perché c'è una palla in profondità per Piccoli che però è in fuorigioco e quindi niente da fare.
1: Va bene, è partito come è partito Ken, quindi in fuorigioco. Comunque Ken mi ha sembrato sembrato effettivamente in difficoltà nella gestione della dei propri movimenti più che della palla, perché effettivamente c'è da riconoscergli che di palloni giocabili non è che abbia ricevuti tanti, però anche da un punto di vista dei movimenti l'ho visto un pochino meno brillante di come l'avevo visto invece contro il Gubbio, dove nel suo subentro, a parte i gol sbagliati, mi aveva dato l'idea di un giocatore che stava cercando in qualche modo di recuperare la forma. Però insomma, come per lui, per tanti altri, siamo in piena preparazione, quindi è anche abbastanza normale che si viva questo tipo di condizione atletica. Il centrocampo credo che abbia fatto abbastanza fatica in generale, non mi è sembrato un grande centrocampo quello formato da Ulahi, Attà e da Dandur. Vedremo se i loro compagni riusciranno a fare meglio nella seconda parte della partita. Però sulla I, visto che prima è arrivato un messaggio veramente molto critico, io credo che, ragazzi, si è allenato martedì la prima volta in palestra con la Fiorentina, ha giocato un quarto d'ora contro il Gubbio mercoledì, quindi avrà sì e no due allenamenti con il resto dei compagni. Via, diamoci il tempo di capire anche quali sono le sue caratteristiche per il nostro calcio, per questa Fiorentina, per capire se può o non può fare il ruolo di play basso. Però insomma, francamente, penso che si debba avere molta pazienza nei confronti di tutti in questo inizio di stagione, certo con le antenne dritte per evitare di fare gli errori, anche di commettere i nostri errori del passato sulla Fiorentina di Pioli. Però insomma, questa è la prima vera amichevole che viene svolta contro una squadra di un buon livello, quindi diamoci un po' di tempo prima di delle sentenze. Sicuramente che manchi gli esterni offensivi e presumibilmente quelli difensivi è abbastanza evidente, soprattutto sulla sinistra.
0: Anche perché sulle scelte di rivoluzione, io penso che avesse avuto la possibilità, Grosso avrebbe cambiato tutta la rosa nel secondo tempo, tutta la squadra, cioè non soltanto il portiere e gli altri giocatori, tranne appunto i quattro uomini di fascia, avrebbe cambiato tutti, ma non lo può fare. Balbo è stato pure venduto in questo momento, João Mario arriverà, Nicolò Ceccarini è sempre molto informato, ci dice che siamo addirittura d'arrivo, ma ancora non è qui, e quindi naturalmente, ragazzi, bisogna pazientare, bisogna attendere che arrivino notizie e che l'allenatore possa disporre di forze fresche. Non so nemmeno se è un segnale questo, perché è talmente forzata la scelta di far giocare questi calciatori che non ne ha altri, che non la vedo come un segnale della serie comprami gli esterni. Poi in cuor suo lo penserà sicuramente, però non mi pare un segnale polemico questo.
1: No, ma che, io penso che come dicevi tu, tra un po' magari entrerà Croce al posto di Gudmundsson, faccio un esempio, potrebbe cambiare sicuramente anche dall'altra parte, come si chiama, Pirro, questo ragazzo che sta comunque partecipando.
0: Non è convocato.
1: Ah, allora chi c'è che può entrare?
0: Mazzeo.
1: Allora magari entrerà Mazzeo. Insomma, comunque, detto questo, cioè, di fatto la Fiorentina è una Fiorentina risicata nei numeri offensivi sicuramente, e quindi io non penso che ci sia nessuna polemica da parte del tecnico, se non il mostrare l'esigenza di un qualcosa che in questo momento deficita, cioè non ci sono, e quindi come fa.
0: Mamma mia, che oraccio di Dodò! Bevuto secco Dodò da Smith, e palla messa in calcio d'angolo all'ultimo dalla Fiorentina. Dodò dorme come una valigia, ragazzi. Siamo tornati a inizio campionato scorso, quando me la prendevo con lui, memorabile un mio sfogo durante Fiorentina-Pisa, dove feci girare mezzo stadio Anconetani perché gli dissi di tutto. Ecco, più o meno ha fatto un errore tipo quelli che faceva a inizio campionato scorso. Ora qua siamo a giocare praticamente una partita che non conta niente, ma l'avesse fatto in Serie A gli avrei veramente urlato di tutto. Calcio d'angolo per il QPR, lo seguiamo, siamo già al settimo della ripresa, ragazzi miei. Il cross al centro, attenzione, Christensen si ritrova il pallone tra le mani dopo una deviazione di testa del numero 3 Dunn, il capitano del QPR. Riparte la Fiorentina in contropiede con Gudmundsson che taglia il campo, vediamo un po' cosa fa l'islandese, si appoggia sui sapenti piedi di Niccolò Fagioli che fa il play, quindi evidentemente per il momento Fabio Grosso preferisce alternare dopo quel quarto d'ora visto con il Gubbio, Fagioli e Ulahi. Prima volta Ulahi play, stavolta Fagioli, ancora Fagioli, tre quarti di campo, bella palla filtrante, la toglie dalla disposizione di Gudmundsson, un giocatore del QPR. Riparte adesso la formazione inglese con proprio il numero 11 Smith, che aveva bevuto prima come un martini Dodò, e poi adesso la palla per Cher, adesso il club inglese che imposta le retrovie. Siamo giunti ormai al 53esimo minuto, quindi al ottavo della ripresa. Sbaglia tutta la formazione inglese, ma Comuzzo non riesce a controllare bene il pallone, lo intercetta per un istante, ma lo restituisce agli inglesi. Anche Comuzzo, insomma, deve darsi una svegliata se vuole meritarsi la conferma. Dubito che verrà confermato, ma insomma staremo a vedere, anche perché da quello che so, da quello che mi hanno spiegato, come direbbero, Valdepeñas viene preso per fare il centrale, non per fare il terzino al momento. Quindi non solo sì.
1: Beh, questa è
0: inizialmente sì.
1: Quindi è una squadra che giocherà senza terzini a sinistra.
0: No, probabilmente verranno venduti i due centrali, quindi Comuzzo e uno tra Pongracic e Ranieri, e magari arriverà un altro terzino oltre a chi dovrà arrivare. Però so che a Valdepeñas è stato detto che potrebbe fare il centrale.
1: Bene, anche perché fondamentalmente la Fiorentina adesso ha solo Parisi di ruolo a fare il terzino sinistro, che ovviamente, come sappiamo, prima di ottobre inoltrato, per non dire novembre, non potrà essere della rosa della Fiorentina. E quindi, insomma, se Valdepeñas viene preso per fare il centrale aggiunto, la Fiorentina dovrà comprare due esterni che giocheranno a sinistra.
0: Aspetta, perché c'è un gol del QPR. Autorete o gol del QPR? No, gol del QPR normale. L'ho segnato Smith di testa, 3-1 al 54esimo. Una dormita difensiva abbastanza evidente. Comuzzo è rimasto piantato per terra e Smith di testa l'ha messa alle spalle di Christensen. Christensen che si lamenta con i compagni. Insomma, tre gol sono un po' tanti, dopo nemmeno un'ora di gioco, secondo me. Io avevo detto fino a poco fa che dalla Cintola in giù mi era piaciuta la Fiorentina. Francamente, ora che è cambiata completamente la difesa, o quasi. Però questo gol preso in modo così goffo non mi è piaciuto molto, ecco Pietro. Poi quando lo vedrete mi potrete dare una mano anche voi per commentarlo, ma insomma mi è sembrato parecchio goffo, ecco, come gol. Quindi 55esimo gol di Smith.
1: Arriva di nuovo, diciamo, dalla parte della catena di destra, quindi Dodò, Comuzzo. Ora stiamo rivedendo il replay, una palla buttata dentro con Brescianini in difficoltà nella chiusura, e poi Dodò e Comuzzo, prendo io, lo prendi te, e nessuno ha preso Smith, era veramente libero di poter battere a rete di testa. Sì, comunque Comuzzo è effettivamente, mi sembra, il consueto Comuzzo che siamo stati abituati male a vedere l'anno scorso, cioè un Comuzzo che nelle letture difensive di testa, soprattutto pur essendo un giocatore che di testa solitamente ha nelle sue corde un buon rendimento, proprio la lettura della posizione all'interno dell'area di rigore è complessa. Poi secondo me è una corresponsabilità quella di Dodò, perché comunque nel momento in cui vedi il giocatore che si inserisce, te che sei il terzino devi andare a chiudere o quantomeno provare a contrastare. Poi è chiaro che di testa Dodò ne prende poche, però lì è stato fermo a 5 o 6 metri da Comuzzo, e nel mezzo è entrato Smith come il coltello nel burro, fondamentalmente. Quindi una dormita un po' generale, che parte dalle difficoltà di Brescianini, che non è un terzino, di chiudere il giocatore che è andato a crossare, e successivamente la dormita colossale di Comuzzo, coadiuvato nella sua dormita, nella ninna nanna, da parte di Dodò. Quindi mi sembra che purtroppo il quadro difensivo dopo i subentri non abbia portato grandi vantaggi, anzi mi era piaciuto molto più Vieri nel primo tempo di quanto non mi stia piacendo il modo in cui si sta muovendo la difesa, con Comuzzo in primis, e poi questo è anche forse spiega il motivo per cui Valdepeñas potrebbe venire a fare il centrale, mi viene da dire, nel senso che se questo è il rendimento dei difensori dell'anno scorso, mamma li turchi. Poi c'è ancora da aspettare di vedere,
0: allora,
1: sarà Pongracic, ma insomma
0: io credo, allora la cosa che so è che se può Paratici vende chiunque della vecchia Fiorentina, chiunque, quindi io ci devo immettere anche Ranieri e Pongracic naturalmente, oltre a Comuzzo. Io Comuzzo lo do per uno che partirà, quindi secondo me Valdepeñas può avere un senso per questo motivo qua, proprio perché puoi veramente vendere un altro centrale oltre a Comuzzo. Evidentemente i centrali non gli piacciono, questo Valdepeñas poi ha la vantaggio di essere molto duttile, può fare il terzino sinistro anche, insomma è un giocatore interessante, gioca terzino destro se non mi sbaglio, è un giocatore interessante. Ma
1: io credo a sinistra, però,
0: a sinistra?
1: Non credo,
0: okay.
1: Però sinistra. Non, a cazzotto lo dico, ora non mi ricordo precisamente, però mi sembravano tutte e due giocatori che nascono centrali entrambi, ma che hanno fatto entrambi, ma quindi Valdepeñas e Vieri, terzini sinistri. Probabilmente si copre in questo senso anche perché Parisi, non essendo parte poi della rosa, come dicevamo prima, per diverso tempo, anche nella prossima stagione, avere un pochino di maggiore duttilità da parte dei difensori è sicuramente un qualcosa di buono. Detto che Ranieri è comunque un giocatore che bloccato può fare il terzino sinistro, cioè non è che non lo abbia fatto, l'ha fatto anche quasi di spinta nella sua precedente esperienza prima di tornare alla Fiorentina, quindi questo non è l'oggetto di dibattito. Mi sembra però che la Fiorentina, se aveva già mostrato delle difficoltà a esprimere il proprio gioco in precedenza, anche ora non è che lo stia esprimendo in modo degno, ecco, mi sembra anzi qualche difficoltà in più rispetto a...
0: Ora subentra la frustrazione, caro Pietro, perché insomma ho visto delle combinazioni, oddio, hanno provato a combinare, salvo che poi la palla è schizzata da tutt'altra parte, Dodò e Chimenez, che insomma non mi sono piaciuti per niente. Ora è vero che Chimenez ci ha messo la firma sul gol di Attà, ma francamente sono veramente due giocatori, uno perché è messo fuori ruolo, l'altro perché chissà dove ha la testa, che non hanno ragion d'essere in questa squadra. Ecco, 59 minuti sul cronometro, amici di Radio Firenze Viola, a mezz'ora alla fine della partita, 3-1, la Fiorentina ha preso 3 gol in poco più di 50 minuti, e tra l'altro aveva subito anche il colpo di testa di Dunn poco prima sul calcio d'angolo, poi la palla è arrivata dalle parti di Christensen e fondamentalmente la squadra si è salvata, ma insomma in difficoltà, come adesso dove c'è Darrell che va sul fondo, attenzione, la mette al centro, chiude prima Fagioli e poi Comuzzo e poi mamma mia che frittata la Fiorentina in difesa, perde il pallone, lo riconquista del QPR, non ci siamo a livello difensivo, Fiorentina in totale caos almeno in questo frangente, con la palla riconquistata da Cher. Ora c'era il numero 10 della formazione di Stefan, ancora lui, tre quarti di campo, l'apertura è per il numero 37 Edwards, scusate, e poi ancora Smith, autore del gol dell'1-0 che si è preso il rigore del 3-1, che si è preso il rigore dell'1-0, pardon, e poi ancora il tiro dalla distanza di Varane, da poco entrato, e palla che finisce in bocca a Christensen. Mamma mia. Massimo Marianella, torniamo da te per un commento rapido. Che dici?
3: Che sta entrando Fortini, no, non bene, secondo tempo male, puzzo troppe distrazioni, francamente anche qui è lui che ha perso il pallone, si è addormentato un po' sul gol, non bene, diciamo che puntiamo sul fatto che siano imballati, perché oggi non è una bella, intanto fuori gioco di piccoli, oggi non è una bella esibizione della Fiorentina. Quello che avevo sottolineato in positivo nel primo tempo resta, secondo me, beh, un pochino poco nella foto allargata della partita.
0: Bene, giusto. Allora cambi, entra anche Mazzeo nella Fiorentina, classe 2007, campione d'Italia con la Primavera due mesi fa, e rimarrà nella Primavera di Andrea Zoli, questo ve lo possiamo già dire. Però ecco, escono Gudmundsson e vediamo un po' chi, vediamo dove si mette Fortini, ci sono vari cambi anche per il anche accidenti, tanti cambi per la Fiorentina, entra anche Croci e Perrotti anche. Allora escono Gudmundsson, Dodò, Jimenez mi pare, anzi no, resta la sua corsa, comunque sia, poi la ricostruiremo sicuramente. Intanto entrano Fortini al posto di Dodò, poi Brescianini e al suo posto direi Perrotti, che è un terzino sinistro, esatto, gli va a dare il 5 proprio adesso, il classe 2008, poi esce Jimenez ed entra Mazzeo, altri bu dalla tribuna per Chimenez, è stato becchettato per tutto il tempo allo spagnolo, e poi dentro anche Mazzeo, e questa è
1: e
0: la
1: croci per Gudmundsson, quindi insomma.
0: E croci per Gudmundsson, sì.
1: Era normale immaginarsi che intorno al 60esimo coloro i quali erano stati titolari della partita nel primo tempo prendessero la via della panchina. Questo è normale, come raccontato da Andrea. Ci sono tre ragazzi molto giovani, quattro perché poi Fortini è un 2006, non si sta parlando certo di un giocatore con grande esperienza, quindi quattro ragazzi a completare la squadra in questa partita all'Loftus Road a Londra contro il QPR, che è avanti 3-1, quindi Fortini che prende il posto di Dodò, Perrotti che prende il posto di Brescianini, Mazzeo che prende il posto di Jimenez e a sinistra Croci. Grande attesa per vedere anche Croci contro una squadra che fisicamente è più forte del Gubbio, perché insomma l'altro giorno è entrato e ha fatto tre tunnel in rapida sequenza e ci ha fatto insomma divertire quantomeno, il suo talento
0: ci ha fatto riconciliare col gioco del calcio,
1: ora non esagerare, aspettiamo un attimino anche per questo ragazzo, diamogli tempo di dimostrare quello che stai dicendo, però sicuramente c'è attenzione intorno a questo ragazzo, perché anche l'altro giorno ci ha fatto vedere di avere dei colpi, di avere del talento, e siccome il talento dalle parti degli azzurri, quindi di chi è italiano, non ha casa ormai.
0: Mamma
1: da tempo.
0: Mia, che giocata il QPR, attenzione, con giocatore che poi la mette al centro e dalla distanza Mbengue mette fuori di poco, mamma mia.
1: Si stanno divertendo, è normale, trovano davanti una squadra molle.
0: Sfora il 4-1 il QPR.
1: Sì, però ti dico, secondo me, allora, detto che giustamente Grosso deve far girare tutti per dare minuti a tutti, le scelte dei cioè il centrocampo cambiato in questo modo è evidentemente un qualcosa che non regge per contro una squadra, ripeto, che è nettamente fisicamente superiore. Io dico che probabilmente lo sarebbe tutto l'anno, perché poi in Inghilterra sappiamo come riescano in questo sotto questo aspetto ad essere superiori agli avversari anche in Europa, però ecco, oggi è veramente devastante la distanza che c'è fisicamente tra la Fiorentina e il QPR, non so cosa ne pensa anche Chiara.
2: Sì, sono d'accordo, Alessio sottolinea come poi sostanzialmente abbiano iniziato la preparazione estiva più o meno nei tempi della Fiorentina, la differenza a suo avviso che avendola fatta in Austria probabilmente non alle temperature del Viola Park, loro sono più in forma, noi in realtà l'abbiamo visto tendenzialmente anche in conference, ma in generale.
0: Aspetta, perché c'è Piccoli che fa gol buono, 3-2, una bella palla in profondità per Bobby Smalls, che se l'è accomodata di petto, ha visto il portiere Ward uscire, palla sul secondo palo sotto le gambe dell'estremo difensore e gol del 3-2, e quindi la Fiorentina riapre la gara con Roberto Piccoli al primo pallone fondamentalmente che ha avuto il centravanti Viola. Poi me la voglio rivedere su questo monitor, che più o meno ha lo stesso ritardo che avete voi con Dazon, però intanto la Fiorentina che riapre il match 3-2 con gol di Roberto Piccoli, palla in profondità, l'assist molto bello di Fortini, mi è apparso Fortini, bella palla di Fortini per Piccoli, 3-2.
1: E tra l'altro Piccoli che quindi dimostra di avere qualcosa da dire in questo momento, chiaramente sappiamo quanto sia lui che Ken siano potenzialmente in uscita, lo ricordava anche prima Andrea, come Paratici se potrà probabilmente farà pulito dei giocatori che hanno disputato la scorsa stagione, non potrà cederli tutti, difficilmente ce la farà. Ecco, Piccoli io l'avevo visto già discretamente nella partita col Gubbio, cioè al di là dei gol mancati mi era sembrato già pronto per cercare di sgomitare lì davanti e di darsi un tono per quanto riguarda la titolarità del centravanti. Questo gol è un bel gol, cioè il taglio è giusto, la mette giù di petto e segna qualcosa che ha nelle corde Piccoli, e ci auguriamo che possa dimostrarlo. Io ho detto già, Deppi non sospetti, che insomma certo se arriva l'offerta buona tutti sono cedibili, però francamente Piccoli trovo che l'anno scorso abbia patito le pene dell'inferno, perché la squadra aveva un rendimento tragico e perché lui è stato risucchiato insieme ai compagni in un un rendimento generale molto al di sotto delle aspettative, però io trovo che sia un attaccante che soprattutto per fare l'alternativa in una squadra che avrà solo il campionato, bah, ci sta abbastanza bene. E questo gol, che non vuol dire niente, come non vogliono dire niente in generale quelli che sono i rendimenti di questa partita, però mi rincuorano un pochino, Chiara.
2: Assolutamente, anche perché abbiamo sottolineato l'immane lavoro che poi dovrà portare avanti i Paratici per quanto riguarda l'allestimento dell'attacco, e quindi in tal senso la speranza è che, come hai detto tu, la passata stagione per Piccoli si confermi non in grado di darci risposte esaustive. Per completare la risposta ad Alessio, che chiamava in causa la località in cui si è svolto il ritiro, stavo dicendo la Conference che ci ha portato come avversario, sicuramente non una delle squadre più in forma della Premier, oltretutto a fine stagione ci ha dimostrato che in termini di intensità e di ritmo si fa fatica a fare un confronto tra la Fiorentina, soprattutto la Fiorentina dell'anno scorso, e una qualsiasi squadra di Premier.
1: Andrea, ma sei riuscita a ricostruire chi ha lanciato? Perché a me francamente non mi sembrava Fortini all'inizio.
0: Sarà Fagioli, ragazzi.
1: No, non lo so, ora magari anche Massimo ha visto meglio, lui è più allenato con l'occhio da telecronista, io non perché tu non sia allenato.
0: Mi ha confermato, dovrebbe essere Fagioli, e purtroppo le immagini non ci supportano in tanti modi. Mettiamo Fagioli.
1: Ma sì, dai, mettiamo Fagioli, ma tanto. Nel senso che poi, tra l'altro, tu hai già una visibilità limitata a causa di questo palo di Duncan che ti si incrocia mentre stai facendo la radiocronaca. Noi, francamente, la partita la vediamo come, non lo so, da una distanza siderale, quindi prima di capire chi fa cosa ci vuole sempre tanto, e anche il replay non ci ha aiutato perché non l'hanno fatto partire bene nel momento del lancio, il lancio stava già partendo e quindi era difficile comprendere chi ha lanciato, però mi sembrava talmente bello quel lancio che francamente Fagioli, affidarlo a Fortini mi sembra difficile.
2: La nostra visibilità è simile a quella che avevano i tifosi che quando giocava il Frosinone andavano sui balconi delle palazzine
1: bene, sì,
2: adiacenti,
1: è vero,
2: che poi la questura dovette intervenire.
1: È vero, siamo...
0: Ti confermo Fagioli, intanto.
2: Sì, anche
0: Fagioli
2: la casa ce lo scrivono, li ringraziamo, molto attenti.
1: No, più che altro mi sembrava un lancio molto educato, e in effetti Fagioli questi lanci li ha, e se riuscisse ad accendersi spesso e volentieri con questo tipo di palle dentro per gli attaccanti, credo che gli attaccanti ringrazierebbero, perché ecco, Ulai questo tipo di gioco non lo può fare, cioè nel senso il lancio così educato per la punta che va a cercare la porta non è nelle corde del ragazzo ivoriano, che ha tante altre doti ottime, e che quindi infatti ci auguriamo possa anche grosso trovare il bando della matassa e farli giocare insieme. Io questo me lo auguro francamente, perché credo che sia anche nelle idee non solo dell'allenatore ma anche di Paratici stesso, nel caso in cui poi Fagioli non dovesse trovare un'alternativa di mercato che lo porti lontano dalla Fiorentina. Continuo a pensare, Andrea, questo lancio infatti arriva dalle retrovie fondamentalmente, cioè non è un palleggio a centrocampo che poi si è sviluppato con la palla in verticale, è un lancio estemporaneo di un giocatore che vede gioco come Fagioli, che trova il taglio dell'attaccante e l'attaccante fa gol. A centrocampo a me la Fiorentina non mi sta garbando in questo secondo tempo.
0: No, sono d'accordissimo con te, il gol del 2-3 è un po' estemporaneo, ci sono ancora dei cambi in casa QPR, ma noi non ne daremo conto perché siamo antisportivi. No, sto scherzando, entra il numero 2 Adamson al posto del numero 15 Lloyd, che era entrato nel primo tempo per l'infortunato Coné. Detto questo, mi è sembrato molto estemporaneo, è una Fiorentina infarcita di giovani, di seconde linee, tranne qualcuno, perché insomma Fagioli fatica a considerarlo una seconda linea, idem Mandragora francamente, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto e continuo a difenderlo, perché è un giocatore che credo abbia temperamento, personalità e anche qualità. E però ecco, si traduce in questo, cioè io ripeto, noi siamo ormai a 20 minuti scarsi dalla fine della partita e non so quanto potrà ancora cambiare questo risultato, ma certamente la nota da evidenziare è la scarsa condizione fisica della Fiorentina e questo cantiere aperto gigantesco, che in confronto a quello del Franchi per il restyling è sostanzialmente, non lo so, i giochini della Chicco, quelli che si regalavano ai bambini, no? Con sì, puoi farlo con Todd, no? Bob l'aggiusta tutto, ecco. Bob l'aggiusta tutto è il cantiere del Franchi, invece la Fiorentina è una roba molto più grande ancora da sistemare.
1: Vabbè, ti sei spinto anche qui in un racconto di altri tempi, da Todd a Bob, e adesso vedremo chi prenderà.
0: Ma fosse Bob e Todd, sì. Todd, così puoi farlo. Sì, con
1: Bob, sì. Bob, ce lo conferma anche Alessandro Di Nardo, è molto attento quando si tratta di ritorni al passato, pur schifandoli da buon diciamo persona che guarda solo in avanti e non guarda indietro. Detto ciò, una Fiorentina che ora cerca di palleggiare dalle retrovie, credo che anche i cambi del QPR porteranno qualche modo giovamento al...
0: Aspetta!
1: No, ecco.
0: Perché attacca proprio il QPR al rigore, il tiro rimpallato e poi la palla che arriva dalle parti di Christensen. Fiorentina un po' in difficoltà, colpito, mi sembra Mandragora, rimane a terra. No, Ranieri rimane a terra. Sapete, hanno tutta una numerazione un po' particolare, giocatori viola, che è chiaramente provvisoria, non è quella definitiva, e quindi... Quando vediamo Gudmundsson con la 9, per esempio, trasaliamo, oppure per esempio con la 18 Ranieri, ecco, sono numeri che non li rispecchiano, ecco, che non saranno poi nemmeno quelli definitivi. Va bene, io vorrei a questo punto, Pietro, concentrarmi sui giovani e sperare che o Mazzeo o Croci o Perrotti, che secondo me è un terzino molto interessante, ci regalino delle belle giocate in questo pomeriggio a Loftus Road, con la gara che è giunta al 74esimo sul risultato di QPR 3 Fiorentina 2. Fortini sbaglia, purtroppo regala il pallone a Ale Maieu, con però lo stesso attaccante che sbaglia tutto riconquista la sfera, subisce fallo proprio Nicolò Fortini, punizione in favore della Fiorentina nella sua fascia difensiva con Mandragora capitano, che incita i compagni a non mollare anche se è stata un'amichevole, perché d'altronde un gol permetterebbe alla Fiorentina di pareggiare e di uscire da questo pomeriggio inglese
1: dignitosamente.
0: Sì, ecco, anche se in realtà, insomma, la partita a me non è piaciuta, ma insomma non infieriremo nei giudizi perché siamo soltanto a fine luglio e siamo all'interno di una amichevole che conta meno di zero.
1: Sì, io ora sono curioso di vedere anche coloro i quali sono sul mercato fondamentalmente, quindi Fortini è uno di questi, sono curioso di vedere Fabian, cioè, perché comunque è vero che la Fiorentina sta via via anche sul mercato in uscita smentendo, no? Allora Fabian e Brescianini sono parte del progetto e Fortini non è in odore di cessione, poi però i fatti ci parlano almeno del mercato di tanti interessamenti che possono un po' anche distrarre poi il gioco di questi ragazzi che sono sì impegnati nella tournée con la Fiorentina, ma con un orecchio teso anche a quelle che sono eventualmente le voci di mercato. Poi ci sono i giovani, per ora Andrea mi sembra che i giovani abbiano toccato forse zero ovo palla, ecco.
0: No, Mazzeo ha fatto qualcosa, chiaramente sulla fascia sinistra ci sono Croci 2010, Perrotti 2008, insomma non è che davanti a giocatori non di Premier ma di Championship, ma comunque sia esperti, riescano magari a fare grandi cose, però noi li tifiamo e li vogliamo pronti a rispondere colpo su colpo a quello che gli potrà capitare davanti. Nel frattempo gara che è arrivata ormai al quarto d'ora finale, ci sarà chiaramente del recupero, ma insomma ormai siamo addirittura d'arrivo per questo match con la formazione del QPR che è ancora in possesso della sfera, palla adesso che viene messa a centro area, arriva con una conclusione un giocatore inglese del quale a breve vi diremo anche il nome, diagonale sul secondo palo che esce di un metro abbondante, si trattava nello specifico del numero 25 Larkesh. Si dirà così, chi lo sa, scopriremo soltanto di
1: te. Non lo sai te, Andrea, non ho visto nemmeno come si scrive, quindi difficile poterti dare una mano da un punto di vista proprio della pronuncia di questo giocatore del QPR. Tanto noi ancora siamo in attesa del tiro, quindi figurati, forse entro domani vedremo il tiro. Bella azione comunque, perché c'è stato anche un velo e poi questo tiro che si spegne sul fondo perché non arriva poi l'attaccante attaccante del QPR che era sul secondo palo e che forse avrebbe potuto anche deviare in rete il pallone, perché Ranieri se l'era perso fondamentalmente, diciamoci la verità. Quindi sì,
0: perso, come direbbe Antonetti.
1: Sì, lui lo diceva con un tono un pochino più dimesso, perché si rendeva conto di aver fatto più di una bischerata nella stessa radio telecronaca, insomma quella roba strana che fece quell'Udinese non so cosa, una partita di Coppa UEFA tipo. Va bene, detto ciò,
0: penso fosse Panathinaikos,
1: sì,
0: o qualcosa,
1: sì, può
0: del
1: darsi,
0: genere,
1: tipo Udinese Panathinaikos 3-0, bello bello, tanti ricordi, anche delle fulminate gli dava il conduttore ogni volta che lui si girava dicendo ho perso. Vabbè, intanto il QPR continua a palleggiare sulla tre quarti della Fiorentina per quanto riguarda il nostro punto di vista, quindi a un minuto da quello che sta vedendo Andrea Giannattasio. I messaggi sono tanti, non so se sia il caso di leggerne 4 o 5. Chiara,
2: tu vai Chiara. Anche Pietro, i giocatori sul mercato. Alex 19 è preoccupato dall'esposizione data a Dodò, perché poi il suo timore è che le prestazioni del brasiliano possano far allontanare gli acquirenti o abbassare drasticamente il prezzo. Andrea da Sesto ci chiede: ma Vanoli è ancora libero? Pierluigi: mi sa che la prima partita dopo la chiusura del mercato vedrà al massimo 2 titolari della scorsa stagione in campo, De Gea e forse Ndur. Paolo da Roma: bentornati sui nostri schermi, la farò breve dicendo che Vanoli non andava confermato. Gianfranco: a sto punto voglio vedere Croci, guarderò solo lui, vabbè che sono 2

0: Perché sì, chi ha fatto effettivamente le preparazioni atletiche legate al mondo dello sport, io parlo del calcio perché ho fatto il calcio, ma insomma tutti gli altri sport sanno benissimo che il primo mese di preparazione è un qualcosa di complesso, e che è anche complesso soprattutto da un punto di vista della mole poi dei giocatori, sì. Quindi Ken è uno di quelli che può avere difficoltà nell'entrare in forma. Dodò no, però ecco, cioè, se proprio devo fare un appunto a questo messaggio che sottoscrivo in pieno, Dodò è uno di quei giocatori che a livello atletico di solito entrano in forma molto velocemente, tant'è che anche nel recupero degli infortuni è sempre stato molto rapido, proprio perché a livello di muscolatura è più semplice fra virgolette per lui di entrare in forma. E oggi più che altro la forma mentale mi sembra distante da quella che un giocatore, tra l'altro, della sua esperienza dentro a un gruppo che si sta formando dovrebbe imporre, perché poi sì, è vero che ha dato della palla dentro per Jimenez e ha portato al gol di Attà, ma per il resto è stato disastroso. Andrea, per me Dodò è il peggiore in campo.
1: Sì, sicuramente sì, e a me spiace, perché no, per Dodò, che è un giocatore che io ho censurato tante volte negli atteggiamenti, nei comportamenti, criticato per le prestazioni in campo. Mi spiace per la prestazione di alcuni elementi in fase difensiva, perché nel complesso la squadra aveva fatto anche cose buone, però onestamente su errori di singoli la Fiorentina si è fatta male da sola, e prima Paratici sarà bravo a risolvere certe grane, meglio secondo me sarà per la costruzione della Fiorentina del domani e anche per la gestione, secondo me, complessiva dello spogliatoio, perché poi portarsi dietro brutte storie non è bello. Allora Mandragora, tre quarti di campo, Mandragora, mamma mia, sfiora un grandissimo gol, palla messa di 20 centimetri sopra la traversa, forse meno, anche 10 centimetri sul secondo palo sopra la traversa, grandissimo gol sfiorato da Rolando Mandragora, che poteva portare al 3-3 al minuto numero 82. Rolando Mandragora, però ve lo dico, c'è sempre. Ora palla recuperata dalla Viola, ancora Mandragora ci riprova, tiro deviato, Ward esce, impresa alta, fa solo la sfera e fa ripartire il QPR. Peccato, poteva essere una gran bella rete, ma Rolli lo sappiamo che ha questo tocco di palla delizioso quando vuole, sa essere decisivo con delle belle conclusioni.
2: L'abbiamo vista,
0: è arrivata ora,
2: sì.
0: la prima conclusione, ora tra un quarto d'ora ti diciamo la seconda, Comunque sì, una buona azione sviluppata da destra verso il centro.
2: E questa ce la fanno anche rivedere.
0: E con Piccoli, che anche qui comunque ci ha messo lo zampino, ragazzi. Piccoli spalla alla porta, questo passaggio nello stretto per Mandragora è comunque un qualcosa di interessante. Cioè io trovo che Piccoli si stia mettendo a disposizione nel modo giusto, evidentemente anche le caratteristiche del giocatore lo favoriscono in questo momento rispetto a quelle anche atletiche dello stesso Ken. Però se dobbiamo sottolineare effettivamente quello che è la sfida a distanza, se vogliamo, tra i due centravanti, insomma la partecipazione, a parte con il gol, ma anche con questo piccolo spunto che in una partita di niente come questa è comunque un qualcosa, mi fa pensare che Piccoli possa finire in quella casellina a fine partita, lo dico anche per chi ci sta ascoltando interessato alla redazione, tra i giocatori diciamo più di questa partita, anche perché per me tra i meno ci sono Dodò, Comuz e Ken, e credo che insomma sia normale, ripeto, se si fa più e meno, qui non si sta facendo le pagelle. Tra i più, aiutatemi anche voi a trovare chi vi è piaciuto di più, perché a parte Piccoli che io premierei, insomma, non è che abbia visto cose.
2: Sì,
0: ieri
2: Dana ci dice Gudmundsson, a lei è piaciuto, dice forse il mio è un vizio, anche quello di avere un approccio tendente a in un certo senso estrapolare anche quei piccoli spiragli cui aggrapparsi, però lei che tendenzialmente poi la squadra la vive anche dal vivo decide di premiare Gudmundsson per quello che poi è stato il suo
0: approccio. Aiutateci in questi minuti finali della partita, siamo all'83esimo per quanto ci riguarda, all'85esimo immagino, Andrea.
1: Pietro, tra due minuti ti devo dare la linea, come ti avevo detto.
0: Dai, allora facci due minuti di cronaca come sai fare tu, dai, dacci questo
2: anche
0: brivido.
2: Anche perché Andrea ci scrive un ascoltatore, Fulvio 65, per quello che ho visto finora il più in forma in assoluto è Andrea Giannattasio.
0: È vero, sei informissimo Andrea, vai, raccontaci due minuti, dai.
1: Va bene, con la Fiorentina che con Mandragora sfiora il gol del 3-3, un cross dalla sinistra, avvitamento in area di rigore del centrocampista Viola che si dispera, ringrazia per il cross che è arrivato dalla corsia Mancini.

0: vedremo per piede di chi. Vediamo un po' se ci aiutano le immagini, perché me lo sono perso. Poi qua chiaramente i monitor sono molto piccoli e non vicini a noi. Di testa, insomma, Mandragora l'ha messa fuori sul primo palo con questa azione, la stiamo rivedendo, è un po' chiestato. Forse Federico Croci, gran pallone di Croci, ragazzi.
1: Bellissimo, sì.
0: Ha messo un pallone di nulla.
1: Si può quasi definire un bovettino, quello di Mandragora, perché l'aveva messo praticamente in porta di testa. Veramente bello il cross tagliato verso il centro dell'area di rigore a piede invertito e il colpo di testa da 2,5 metri dalla porta avversaria. Questo si può definire un errore di Mandragora, che ha provato l'avvitamento. Lì si sa, non è facile, cioè tra dirlo e farlo c'è grande differenza, però va presa di fronte dietro la palla. Andrea,
0: ti lascio la linea e ci sentiamo tra poco da bordo campo, va bene?
1: Benissimo.
0: Grazie.
1: Allora, facciamo così. Intanto noi chiaramente leggiamo i vostri messaggi nel mentre che osserviamo la partita, ripetiamo, con un ritardo importante, ma a questo punto non ve ne frega più nulla nemmeno a voi, perché siamo noi a raccontarvi quello che sta accadendo col QPR in possesso palla in una zona che è quella salvaguardata da Croci. Il cross dell'esterno del QPR va a farsi benedire, quindi tutto a posto, possiamo leggere qualche messaggio.
2: Alla fine il più pericoloso in attacco è proprio Mandragora, sono d'accordo con Pietro, per me Piccoli è da tenere, ce lo scrive il Bomber Viola. Anche Luca torna su Mandragora e le due occasioni che l'hanno visto protagonista, occasioni nelle quali la Fiorentina ha sfiorato il gol del pareggio. Diamolo via Mandragora, mi raccomando. Luca ci scrive che queste amichevoli rischiano poi di esporre la squadra a figuracce che pesano dal punto di vista mentale. A occhio, le prime cessioni sarebbero Dodò, Comuzzo, Ranieri e pure Pongracic, che lo ricordiamo sta usufruendo di un periodo di riposo dopo aver partecipato ai mondiali. Così rispondiamo anche agli ascoltatori che ci chiedevano il motivo della sua assenza da questa tournée in inglese, e sottolinea che della difesa passata non vorrebbe vedere nessuno. Se arrivano Valdepeña, se Joao Mario, completiamo la sostituzione totale del presepe difensivo della stagione 25-26. Andrea, lo vogliamo in campo e non a bordo campo, deve giocare per dare una bella spinta di entusiasmo.
1: Vi posso dire che Andrea Giannattasio con la palla tra i piedi non può nemmeno fare 1,5 metri in un campo totalmente libero, quindi lasciamolo perdere da un punto di vista calcistico e invece teniamocelo stretto per i suoi racconti delle partite, che effettivamente sono sempre puntuali, divertenti, frizzanti. Anche oggi mi è sembrato davvero il più in forma di tutto Loftus Road, compresi gli avversari, quindi teniamocelo caro per quanto deve raccontare le partite. Gara che tra l'altro sta prendendo l'aire della fine, quindi dei ritmi che si sono decisamente abbassati. Bisogna ricordare però che negli ultimi 10 minuti la Fiorentina in 3 occasioni, sempre con Mandragora, fondamentalmente è andata vicino al gol del pareggio, quella più ghiotta su cross del giovanissimo Croci, che ha messo una palla deliziosa al centro dell'area di rigore con Mandragora che era scappata la marcatura in area piccola, ma non è stato capace di battere a rete di testa, e l'ha colpita male arrotandosi e mandando la palla di poco fuori, però lì se prendeva la porta fondamentalmente era gol, perché era veramente molto molto vicino. Intanto attacca il QPR dalla destra, palla nel mezzo, la Fiorentina alleggerisce con Fortini che poi trova, credo, Fagioli al rinvio, Piccoli che si batte davanti per cercare di mantenere il pallone, non ce la fa e quindi riparte il QPR in questo 88esimo minuto di gioco a Loftus Road tra QPR e Fiorentina. 3-2 il risultato in questo momento. I gol della Fiorentina di Attà nel primo tempo, nel finale del primo tempo, e poi di Piccoli. Bello il gol di Piccoli, lo abbiamo raccontato prima, con Fagioli che lo ha servito con un lancio di 30-40 metri serenamente, e lui di petto è riuscito a mettere giù la palla e poi battere a rete. Chissà cosa avrebbe detto il VAR, perché effettivamente era in una posizione che poteva dare adito a dubbi da un punto di vista del fuorigioco, ma insomma ce ne freghiamo veramente in modo totale, visto che si sembra di ritornare un po' indietro senza le interruzioni del VAR, e questo è anche divertente, se vogliamo, per quanto riguarda l'andamento delle partite amichevoli. Fiorentina fa, commette un altro papocchio, non ho visto chi ha passato la palla verso il centro del campo costringendo Croce a ripiegare e a contrastare il centrocampista avversario, ma insomma è una Fiorentina un po' distratta, mi viene da pensare, Chiara, sia tra il primo e il secondo tempo c'è stato più di un episodio al di là di quelli che hanno portato ai gol avversari, anche di palleggio errato, no? di mancati passaggi, di passaggi calciati verso l'avversario, credo che la stanchezza da questo punto di vista faccia la differenza.
2: Assolutamente, forse questo è l'aspetto che porta alcuni tifosi a fare i confronti con la passata stagione, perché poi al di là delle difficoltà dei singoli e delle difficoltà del collettivo, tante volte la Fiorentina è diventata causa dei suoi stessi mali, anche quando riusciva magari a gestire, pur non avendo la capacità di imporsi sull'avversario, poi tendenzialmente con l'errore del singolo, con la mancata comunicazione tra reparti, forniva gli assist perfetti agli avversari. Paolo da Roma ci dice: Giannattasio in forma perché ha fatto la preparazione a Moena, in un certo senso incalza anche coloro che non accettano la scelta della Fiorentina di sfruttare il centro sportivo per la prima fase della preparazione estiva. Paolo da Firenze: Mastro Lazze come al solito docet, su Dodò ha ragione al 100%, e sottolinea tanto è un giocatore che partirà, quindi magari non focalizziamoci troppo sul brasiliano. Un attentissimo Nicola da San Giovanni invece ci fa notare come Mandragora inquadrato sia apparso spettinato, a suo avviso questa è la notizia dell'anno, non ha il gel e quindi abbiamo visto un Mandragora in versione più sbarazzina.
1: Beh, queste se sono le notizie, queste dobbiamo raccogliere dall'amichevole che tra l'altro sta per terminare, perché siamo in questo momento al 90esimo, quindi probabilmente al 97esimo della partita realmente giocata a Londra, perché come abbiamo detto e spiegato c'è un ritardo ovvio e normale dei nostri monitor, che è quello che fondamentalmente aveva anche Andrea Giannattasio in cronaca, e quindi stiamo osservando le ultime battute di questa partita con il QPR che abbiamo detto ancora in vantaggio per 3-2. Fischia la fine, mi sembra, al 90esimo più 20 secondi, l'arbitro, che come si chiamava? Salisbury, ecco, perché mi veniva in mente Angela Lesbury, ma insomma non è quella. È Salisbury che quindi ha fischiato la fine per concedere la vittoria, anche giusta e meritata se vogliamo, del QPR contro la Fiorentina. Insomma era peggio il 3-1 che abbiamo visto dal 55esimo in poi, prima poi del gol che ha accorciato le distanze da parte di Piccoli. È salito di tono Mandragora a centrocampo, oltre che a Fagioli con quel bel lancio proprio per lo stesso Piccoli. Comunque insomma una Fiorentina che ha fatto fatica, ma ricordiamo ancora una volta una Fiorentina che è nel pieno della preparazione, è la seconda amichevole, la prima l'ha vinta in modo striminzito contro il Gubbio per 1-0 con un rigore di Gudmundsson, oggi gol di Attà e di Piccoli che comunque concludono la seconda amichevole con una sconfitta che, ripetiamo, a me possono perdere tutte le amichevoli e poi vincere tutto in campionato, non me ne frega assolutamente niente delle amichevoli, salvo riconoscere le cose che piano piano possono andare meglio e le cose che invece possono andare peggio. Ritroviamo anche Andrea Giannattasio che è in postazione, non so che postazione sia, immagino a bordo campo. Bella questa postazione, Andrea, vedi meglio da qui. Va bene, Andrea non ci ascolta, va bene così, ci ha detto che tra l'altro parlerà il capitano della squadra, quindi De Gea, che tra l'altro insomma il calcio inglese lo conosce a menadito, poco meno rispetto a Massimo Marianella, che ci ha permesso nel corso della partita anche di avere qualche spunto da un punto di vista proprio calcistico. Anche Massimo non era molto contento di come stava andando la partita, ma ci mancherebbe, certo non abbiamo visto una Fiorentina brillante, però comunque dobbiamo sottolineare come alcuni aspetti siano andati meglio di altri, come per esempio io sono rimasto piacevolmente colpito, è una parola forte, ma soddisfatto dalla prestazione di Vieri, per dire che non mi aspettavo potesse essere intanto schierato subito tra i titolari da parte di Grosso, e in seconda battuta anche essere comunque tra i più pronti, reattivi, presenti anche fisicamente. Lui, c'è da dire, ecco un altro aspetto, ieri era nel pieno della stagione, credo, sì, in Brasile, quindi da quel punto di vista, almeno nella preparazione, lui sicuramente sta vivendo un altro tipo di momento di forma, e quindi anche questo può essere un momento buono. Eccoci, eccoci.
0: Lo riconoscete lui?
1: È Lante. Dai, chiedigli Dai. Qualcosa. How are you?
0: L'abbiamo visto per poche settimane, l'abbiamo visto per quel Fiorentina Como dove si è gravemente infortunato dal legamento crociato, ed è a parametro zero l'acquisto forse più importante, se ne vanno gli spogliatoi, della formazione del QPR nel corso di questa sessione estiva. Insomma, si è preso i 5 un po' di tutti quanti. Ora intanto, scusate, riguadagno una posizione in primo piano io. Si è preso i 5 di tutti quanti, e niente, insomma, evidentemente ha lasciato un buon ricordo a Firenze, anche tra non solo i compagni ma anche chi lavora nella Fiorentina, per quello che è stato poi un'avventura molto molto sfortunata, ecco.
1: Abbiamo raccontato come sia per la Fiorentina che per il giocatore sia stata un'esperienza sfortunata, perché dalla parte chiaramente del ragazzo è stata una piccola tragedia sportiva, nel senso che ha giocato 25 minuti e poi ha dovuto dare forfè per tutta la stagione, addirittura arrivando alla risoluzione consensuale anticipata, mentre per la Fiorentina è stata una tragedia economica, perché l'ha pagato 6 milioni, in più gli ha dato uno stipendio comunque non banale per gran parte della stagione, salvo doverlo poi salutare senza ottenere niente in cambio, nonostante i 2 anni di contratto che aveva ancora con la Fiorentina. Una scelta chiaramente economica, quella Viola, di evitare di trascinarsi anche in avanti il ragazzo che comunque stava recuperando. Abbiamo capito che adesso potrà giocare col QPR, vedremo, gli auguriamo, io glielo auguro, perché francamente non ci ha fatto niente di male, povero ragazzo, di poter proseguire la sua carriera senza questa continuo conto negativo per quanto riguarda gli infortuni. Tra poco avremo, me lo confermi, De Gea, giusto Andrea?
0: Avremo il capitano, se avremo David De Gea, il capitano della Fiorentina, confermato dopo la seconda parte della scorsa stagione, e parleremo con lui non solo di questa gara, ma insomma in generale della stagione che si sta per prospettare, della sua conferma a Firenze, della sua conferma da capitano. Insomma, una figura centrale, il portiere spagnolo della Fiorentina, anche nel nuovo corso di Fabio Grosso. Io mi auguro veramente tra pochi minuti, ecco, prima ancora che si faccia la doccia, anche perché abbiamo tutti tante cose da fare. Voi dovete chiudere la diretta, io devo fare 300 cose su Firenze Viola e non solo, e quindi speriamo che il portiere della Fiorentina ci faccia arrivare il suo pensiero entro poco. Noi siamo già sperati, noi della stampa locale e anche dei media ufficiali della Fiorentina, pronti per raccogliere le sue impressioni, e poi a breve ovviamente cercheremo di sapere cosa pensa di questa gara. Alla fine Fiorentina ha anche sperato per un paio di volte in 3 pari, non so quanto lo meritasse, secondo me il QPR ha fatto meglio nel complesso, diciamo che sono state più azioni estemporanee che altro quelle della formazione. Intanto passa davanti Smith, ha fatto una buona gara, è il numero 11 del QPR,
1: bravo,
0: cioè, non so quanto lo potessi meritare. Sì. Bravo,
1: torni da Pocahontas.
0: Ah già, il vero Smith, sì, è vero. Il capitano Smith, com'è che si chiamava?
1: John Smith, il nome John più come ti può dire Mario Rossi, fondamentalmente. Cioè,
0: ragazzi, c'è questo sole che picchia,
1: eh? Allora è un fattore, vuoi dire?
0: Sì,
1: va bene. No, però è vero che in campo, se, sì, certo, non è la temperatura che potevano vivere a luglio, c'è Paolini lì dietro. Sì.
0: No, volevo sapere Giovanni, se Giovanni Zecchi vuole andare in diretta con voi.
1: Poi dopo viene arrestato. Viene arrestato.
0: Paolini ha fatto anche dei film pornografici, lo sapevi?
1: Allora, credo che non sia il destino di Zecchi, ma insomma, questo poi ce lo racconterà lui.
0: Invece, guarda, vabbè, non stiamo entrando in particolare. Ecco,
1: non entriamo in particolare, no, perché anche francamente non ce ne frega assolutamente un H.
0: Detto... Zecchi ha un bellissimo microfono, modello scopettone del bagno, lo possiamo far vedere? Facciamo concorrenza agli amici di Viola News. Questo, vedete, è una forma. No, sto scherzando, salutiamo anche il direttore Pestugia, lo salutiamo, un amico.
3: Vai Pietro, proseguiamo.
1: Io non so come proseguire, Andrea, hai preso la scena.
2: Se
1: io
2: poi leggiamo qualche messaggio.
1: Leggiamo qualche messaggio, sì.
2: Ho
1: sì.
2: Visto bene Jimenez, Fortini e un lampo di croci, Vieri Benino, nonostante un buco centrale nel primo tempo. Menzione per Piccoli, ottimo il suo gol, questo ce lo scrive Fabio Dai.
1: Grazie Fabio.
2: Ale dal Casentino, Giannattasio scostumato e aggiunge Lamptey, premio alla carriera per il direttore sportivo Daniele Pradè.
1: Eh sì, è stata la masterclass finale, quella.
2: Paratici deve vendere, prestare, regalare o mandare in tribuna tutti i giocatori in esubero che non se ne vogliono andare, ad esempio Barak, Moreno, Valentini e compagnia bella. E Massimiliano Dodò può andare a Roma e improvvisarsi con una nuova carriera da coach.

0: cosa per ora non si è vista, né condizione, né tecnica, né schemi. Sarà presto, questa è la mia speranza. Luciano da Empoli. Manuel Dodò, un disastro sulla scia della passata stagione. Questo momento lo studieranno sui libri di storia tra un centinaio di anni. Nel capitolo cause scatenanti del terzo conflitto mondiale, la beffa di Firenze Viola, ci scrivono alla concorrenza. Questo no, è Giulio.
1: No, dai, sono tutti amici, sono lì, sono allegri. Era lì. E poi stava facendo Paolini e giustamente si è tirato in mezzo. E che cioè, alla fine un saluto ci stava.
0: Alessio, è presto, ma per me Croci tanta roba. E aggiunge invece Dodò, sì, vergognoso. Il gatto abbiamo.
2: Beh, Croci.
0: Vai, scusa,
2: Croci va. No, Croci un commento lo merita. Croci è entrato bene col Gubbio, è entrato bene oggi. Ha qualità, un giocatore che ha strappo, che ha visione di gioco, che ha senso del gol. E oggi è una conferma bella. Se l'avesse drizzata meglio la testa e la mira conseguentemente Mandragola, parleremo di un 3-3 oggi, per carità non meritatissimo, ma sicuramente dove Croci ci aveva messo del suo, tanto del suo.
1: No, Croci ha fatto, tra l'altro ha fatto una buona partita anche per dare una mano a Perrotti, se non sbaglio, nel senso che è stato molto attento nella fase di ripiegamento, quindi calato benissimo in quella che era il suo ruolo in quel momento. Quindi viva Croci, viva i ragazzi della Fiorentina che avranno davanti a sé un percorso intrigante con Andreazzoli. Stamani mattina è uscita tra l'altro l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio per La Nazione, che ho letto con grande interesse, anche perché quello spunto sul Viola Park è secondo me il là da cui dobbiamo partire nel domani, perché giustamente avere i Galloppa, gli Aquilani, che sono stati allenatori di grandissimo livello per le giovani della Fiorentina, quindi non sto criticando questi ragazzi che hanno fatto benissimo in panchina, però ti porta magari anche dal loro punto di vista a ricercare la vittoria, a ricercare anche l'imporsi da parte dei ragazzi nel calcio che conta. Io credo che Andreazzoli potrà servire anche da pompiere davanti a questi ragazzi, perché prima di tutto non credo che abbia bisogno di ricercare la vittoria del torneo del campionato primavera né della Coppa Italia primavera. Non credo gliene freghi niente da questo punto di vista alla sua età, e quindi quando ha fatto questa battuta il Viola Park può essere anche troppo per i ragazzi. Mi è piaciuto perché evidentemente per far crescere i talenti che la Fiorentina sta anche acquistando per quanto riguarda soprattutto il 2010, servirà qualcuno che riuscirà a dargli anche un po' di freno nel momento in cui, come oggi, Croci per esempio, l'abbiamo sottolineato come i giocatori che possano effettivamente nascere all'interno del Viola Park. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su Andreazzoli. Andrea, tu che hai avuto modo di parlarci direttamente poche ore fa.
2: Ma guarda, gran bella persona, scelta sicuramente particolare quella di affidargli la panchina della primavera, ma che inizialmente ha lasciato un po' scettico anche me, poi però me l'hanno spiegata questa storia, e poi parlando con il nuovo allenatore dell'Under 20, vabbè, intanto ho conosciuto una persona che avevo visto soltanto in televisione, molto profonda, molto competente, molto seria, e soprattutto che ha preso veramente a cuore questa missione. Lui sa perfettamente di essere veramente il nonno dei giocatori che allenerà, per questioni anagrafiche essenzialmente, però è uno che ovunque è andato, che fosse l'Empoli, che fosse anche i tanti anni alla Roma, i tanti anni con Luciano Spalletti all'Udinese, insomma è uno che ha sempre lasciato qualcosa ovunque è stato. E quale miglior, se posso dire, struttura, quale miglior posto se non un settore giovanile per permettere a dei talenti di abbeverarsi, di recepire dei messaggi, dei consigli, dei suggerimenti per crescere, ecco. Sotto questo aspetto secondo me Fabio Paratici ci ha messo a segno un grande colpo, non solo quelli di mercato, non solo la scelta di Claudio Filippi come preparatore dei portieri, non solo la scelta di dotarsi di un nuovo medico insieme al dottor Pengue, non solo tanti altri aspetti, ma anche la decisione di portare Andreazzoli qua secondo me ha un suo perché, ha un suo valore. Quindi ripeto, secondo me non dovremmo aspettarci una primavera destinata a vincere, a primeggiare in campionato, nei vertici della Serie A, però del campionato di Primavera 1, però che abbia una logica e che voglia migliorarsi e crescere. Mentre intanto passa Stefano, il tecnico del QPR, che ha vinto questa partita, noi attendiamo ancora David De Gea, io speravo fosse una cosa un po' più celere, invece dovremo ancora attendere. Usiamo anche i miei ragazzi, così li chiamo, Fortini e Perrotti, sono venuti a darmi 5 e li saluto con piacere perché sono tutti e due molto forti. E niente, aspettiamo il capitano della Fiorentina e rimango a disposizione per tutte le vostre curiosità.
1: Vabbè, noi mandiamo avanti un po' di messaggi con Chiara, così aspettiamo con il coinvolgimento dei nostri ascoltatori le parole del capitano De Gea. Via, andiamo avanti un po' con i messaggi.
0: Abbiamo
1: dai.
0: Citato l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio ad Andrea Zoli, tecnico della Primavera. Luca ci scrive: bellissima l'intervista ad Andrea Zoli, erano mesi che non leggevo La Nazione, stamani l'ho comprata apposta e non me ne sono assolutamente pentito, e quindi mi sembrava doveroso poi girare ad Andrea questo messaggio. Giampiero invece,
2: grazie,
0: ci scrive: Croci e Piccoli, ma anche Gudmundsson abbastanza bene, bisogna però considerare che ci sono 12 giorni di preparazione e questo intacca sul rendimento della squadra.
2: Ci scrive... questo è fuori discussione, cioè secondo me dobbiamo partire da qua, poi ci aggiungiamo il mercato e poi tutto il resto. Stefan, l'allenatore del QPR, è qua dall'anno scorso, quindi è una continuità quella che gli Hoops stanno avendo con l'attuale allenatore. La Fiorentina c'è anche un cambio di tecnico che ha portato idee nuove, metodi nuovi e tanti aspetti diversi, quindi ci dobbiamo mettere anche questo nel mezzo.
0: Più che la partita di oggi, mi preoccupa il fatto che Andrea Giannattasio potrebbe tornare a mangiare la pizza inglese anche quest'anno, ce lo scrive Gianluca da Modena. Sono molto attenti i nostri ascoltatori all'alimentazione di Andrea quando prende parte alle varie trasferte al seguito della Fiorentina. Non è per cattiveria, ci scrive Mirko, ma Comuzzo dovrebbe rifare la scuola calcio, molteplici passaggi sbagliati, a 2 metri perde sempre l'uomo, un anno in prestito gli farebbe solo bene, e sembra che poi la Fiorentina sia orientata anche verso questa soluzione. Datemi un motivo per cui Croci non possa essere il quarto o il quinto esterno nella prima squadra, questo ce lo chiede invece Babbo Viola. Fabrizio: dal mio punto di vista venderei subito Ken, Gudmundsson, Ranieri, Dodò e Comuzzo, non vorrei trasmettessero la negatività a tutti i nuovi arrivati, ci vuole aria tutta nuova, un po' come successe il primo anno con Montella.
1: Però un po' c'è voluto quell'anno, cioè se ci ricordiamo, scusami, è stato interrotto,
0: no, hai fatto bene.
1: Però se ci ricordiamo come andò quell'anno, che è uno dei miei preferiti anche a livello professionale, perché è stato uno dei primi tra l'altro, i grandi colpi dell'estate di Montella, cioè, iniziarono ad arrivare con i primi d'agosto,
2: quindi
1: Borja Valera e Gonzalo Rodriguez, addirittura Pizarro e Aquilani arrivarono a metà, insomma verso Ferragosto, quindi calma, e Jess, poi certo il mercato faceva Prade, quindi c'era un pochino più di pazienza da quel punto di vista. Andrea, ti lascio con Massimo, dai, è inutile parli,
2: sì,
1: c'è dai, Massimo lì.
2: Sì, adesso proprio lo metto anche in diretta, perché prima erano soltanto delle informazioni di relato, quello che ti facevo avere dallo studio. Adesso abbiamo anche Massimo Maianella qui con noi. Caro Massimo, allora ci ritroviamo in una gara che è terminata 3-2 per il QPR. La Fiorentina poteva anche pareggiare alla fine, ecco, mi fai una tua fotografia di questa gara.
3: Io ho visto delle cose positive, non tutte. Ho visto delle distrazioni in difesa che praticamente ti sono costati i gol. Dodò, Dragusin, Comuzzo. Però è una squadra che ha dei numeri, ha delle idee, si capisce che è un po' imballata fisicamente, quindi è difficile da valutare. Ecco, io se proprio devo dare un termine negativo che ho visto nella partita, e credo che debba crescere nell'identità offensiva, cioè manca un'identità offensiva. Ci ha messo grande buona volontà Gudmundsson, ha segnato un gol tutto sommato bello Piccoli, ma non c'è un'identità offensiva di squadra, che è quello che va trovato. Per il resto è una squadra che ha un grande portiere, una buona difesa, un ottimo centrocampo e tutti con delle alternative tra difesa e centrocampo. L'attacco non ha proprio identità sino a questo momento, però è il reparto più in costruzione, quindi è normale che sia così.
2: E poi ti lascio le domande di Pietro e Chiara. Ulahi era la seconda uscita, oggi ha fatto un tempo intero dopo i 15 minuti con il Gubbio, che impressione ti ha dato? Lo ha battezzato chiaramente, anzi no, te lo faccio dire dopo, Massimo, perché sta arrivando David De Gea, sta arrivando il capitano della Fiorentina, e quindi a breve lo metteremo in diretta, ma poi terminiamo il discorso con Massimo Marianella, però la priorità va al capitano della Fiorentina. Eccolo qui, adesso lo sentiamo parlare pochi istanti e lo sentiamo parlare. Eccolo qua.
4: Seconda amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione.
5: Sì, una partita tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, si sentiva che fisicamente erano più avanti da noi, ma guardato cose positive, ti ho detto la seconda partita, abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
6: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se segui da poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
5: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi. Ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. Vero che abbiamo perso una partita, ma questo risultato non è lo più importante oggi, e penso che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
2: Senti David, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
5: Qualcuna volta un giocatore come io faccio lo stesso se sono capitano anche se non lo sono, ma quando sei capitano sente una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e anche il centenario, un anno bello per noi, e la responsabilità è un piacere.
2: Ecco Davide, che sei un grande campione, e ci dici un po' che l'allenatore Fabio Grosso, stavo imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
5: Come ho detto, sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché nei primi giorni sono tante parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in essere squadra, palleggiare, andare avanti, le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, di passo a passo fare una grande stagione tutti insieme.
6: No, è chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti, stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina?
5: Normalmente quando inizia una stagione la sensazioni sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme. È una stagione bella perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
2: Senti, in chiusura David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna in mondiale? Ti ha fatto piacere, immagino?
5: È incredibile, è stato un mondiale penso perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani, e sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo preso un gol in contro e facendo un gioco incredibile. È bellissimo guardare la Spagna che guadagnare questo mondiale altra volta, è bellissimo.
2: Grazie davvero al capitano della Fiorentina David De Gea che abbiamo avuto ai nostri microfoni, e niente, insomma è stata una bella opportunità di confronto, spero si sia sentito tutto, cari Pietro e Chiara.
1: Perfettamente.
2: Adesso, brevissimo, ritrovo anche Massimo Marianella perché avevo una bella domanda in canna con lui. Ecco, se avete intanto delle valutazioni da fare su quello che ha detto il capitano, poi torniamo da Massimo.
1: Ma le valutazioni sono quelle di una persona che conosce il calcio meglio di come la conosciamo tanti di noi.
0: E conosce i tifosi, quindi in un certo senso li invita anche a considerare tutte quelle che oggi sono delle attenuanti, poi non necessariamente degli alibi, ma degli elementi da inserire nel quadro complessivo decidiamo di doverlo raccontare.
1: Ha saputo, diciamo, fare un quadro di una situazione che è chiaramente in divenire. Ho percepito 2 o 3 volte nelle sue risposte che lui dice anche, come dire, aspettiamo il mercato. mercato, ragazzi, che... perché qui c'è tanto che può andare via e tanto che può arrivare, e credo che quindi questo sia il là di una persona che meritatamente veste la fascia da capitano di una squadra come la Fiorentina, per quello che ha fatto nella sua storia, nella sua carriera, ma anche per quello che sembra il suo attaccamento verso questa esperienza. E quindi tutto positivo il fatto di aver ascoltato l'ottimo David De Gea, annuisce anche Massimo, ma so che la pensa come me,
2: anzi,
1: lui mi ha insegnato a conoscere De Gea ancora prima che arrivasse, e aveva ragione, certo. Assolutamente.
2: Ha commentato tante volte.
3: E aggiungo una cosa che mi è piaciuta, ero qui da una parte per non disturbare, ma insomma ho ascoltato quello che ha detto De Gea, mi è piaciuto il senso dell'importanza che ha dato alla responsabilità della fascia di capitano, il fatto che sia stato lui a citare il centenario come valore della storia della Fiorentina, ed è bello che un giocatore di questa importanza, di questa storia, abbia la consapevolezza di questi valori qui, del centenario, della fascia di capitano. E poi ha detto la cosa più giusta, insomma, il risultato, noi a volte ci facciamo trasportare dal senso agonistico di una partita, ma il risultato in questi casi non conta niente, e bisogna analizzare dei dati, filtrandoli anche sul problema della condizione fisica di una squadra che è più avanti rispetto alla Fiorentina. Quindi c'è tanto di positivo da estrapolare. Io insisto che l'identità offensiva ancora manca, perché forse mancano parte di quelli che poi saranno i veri interpreti di questa squadra, e le disattenzioni in difesa vanno un pochino cancellate. Io ho visto Grosso, perché ero libero da cronache, quindi l'ho sentito anche dalla tribuna dire: troppo aperti, state più vicini al giocatore, state un pochino più attaccati, più accorti difensivamente. Ecco, questo chiaramente, giustamente, non gli è piaciuto, ma l'ho sentito direttamente da lì, dalla nostra postazione.
2: L'ultima domanda per Massimo, poi lo liberiamo. Sulai, ti stavo chiedendo se ti è piaciuto, e in generale su questa al momento indicazione abbastanza forte che vede Ulai play e Fagioli mezzala. Oggi non l'abbiamo visto insieme, col Gubbio un quarto d'ora, che ne pensi?
3: Allora, si è visto di più col Gubbio che in un quarto d'ora che oggi in un tempo.
2: Sì, sì.
3: Ma anche qui ci sono carichi di lavoro, viaggi nel suo caso, quindi tutto va filtrato. Io credo che il centrocampo della Fiorentina sia quello che dicevo durante la partita, cioè attacchi avrà un ruolo, e oggi guarda, fa l'inserimento del gol, poi al di là della respinta corta del portiere, fa un inserimento da grande giocatore, perché questo è un grande giocatore, ma non sono da meno gli altri due, che sono Fagioli e Ulai. Io mi aspetto che loro possano invertire spesso la posizione, possano cambiarsi ruolo, perché entrambi sanno interpretare quello dell'altro, e quindi questa fluidità che ha a disposizione Grosso è un valore in più, e da non sottovalutare il fatto che poi ci sono delle alternative come Ndur, che è un potenziale titolare, Mandragora, che è un valore, come hai sottolineato tu in Radio Cronaca, ed è un potenziale titolare. Ce ne sono 5 per 3 posti. Io credo che i titolari saranno quelli che abbiamo detto, con attacchi farà, credo, esclusivamente la mezzala sinistra, anche e soprattutto di inserimento. Gli altri due potranno invertire la posizione, e sarà un vantaggio perché darà meno punti di riferimento agli avversari.
2: Avete una domanda, una per Massimo, che è stato fin troppo
3: due gentile, io tanto sono qua, finché non arriva Grosso.
1: Guarda,
2: Pietro e Chiara, sono abituato a Lorenzo Di Benedetto.
1: Francamente, quello che vorrei chiederti è su questa situazione degli esterni, che è una situazione in attesa, fra virgolette, secondo me anche da parte di Paratici stesso, perché abbiamo capito già dallo scorso weekend che questa settimana doveva nella sua idea portare almeno un giocatore in quel settore di campo, non ce l'ha fatta, il mercato detta i tempi, lo sappiamo. Però ecco, vorrei chiederti che tipo di giocatori ti aspetti, perché poi quelli, i nomi che sono circolati in questo periodo, smentiti un giorno sì e un giorno sì da parte della Fiorentina, hanno tutte connotazioni diverse, quindi sarei curioso di sapere da parte tua, a parte il valore dei giocatori, visto che insomma 50 milioni di spesi per il centrocampo ci impongono di pensare che anche in attacco ci saranno, se non investimenti economici così ampi, ma sicuramente nomi di un certo valore, e poi le caratteristiche degli attaccanti che ti aspetti, perché io non credo che verrà ricalcata per forza quella che era la fisionomia dell'attacco del Sassuolo, fondamentalmente.
3: No, assolutamente no. Io credo che arriverà, mi sembra di aver capito che arriverà un esterno di valore, che quindi costerà alla Fiorentina in termini anche economici tanto, e l'altro esterno, perché un altro esterno arriverà, potrebbe essere un prestito, potrebbe essere una soluzione diversa. Credo anche, per quello che ho visto oggi, che Gudmundsson potrebbe essere considerato in una rotazione di 3 potenziali esterni, diciamo i 2 che possano arrivare, e lui che dà anche una dimensione diversa, perché può accentrarsi, perché può può dare una visione diversa all'attacco, però l'attacco credo che partirà con due esterni e un centrale che dovrebbe essere Ken. Ken è sempre sub giudice, nel senso che se arriva un'offerta importante io credo che la valuterà la Fiorentina, ma se arriverà vuol dire che è stata valutata prima da Ken del suo entourage, quindi è il valore del trasferimento eventuale di Moise Ken ci darà poi la dimensione di quanto la Fiorentina potrà investire sul mercato. Si è fatto il nome di Mastantuono, che è un giocatore che a me piace tantissimo, ma non è un esterno.
7: Esatto,
3: è un trequarti che si è, per giocare con il Real Madrid, si è adattato a fare l'esterno giocandosi la maglia da titolare con Arda Güler. Quindi se dovesse arrivare lui sarebbe un valore aggiunto, secondo me, straordinario per la Fiorentina e per il calcio italiano, ma ancora una volta gli si chiederebbe di giocare fuori ruolo. Quindi non so quanto possa essere lui l'uomo.
1: È chiaro che se un giocatore... piaceva di più Massimo?
3: È più di ruolo se parliamo di esterno.
7: Cioè, esterno che segna, ha fatto 15 gol.
3: Cioè, se parliamo di ruoli puri, però a volte si può fare la valutazione dell'importanza e del valore del giocatore. Quindi dice, ho a disposizione XY, allora lo prendo, perché comunque accresce il valore della mia rosa, accresce il valore e le potenzialità della mia squadra. Mastantuono è tutto questo, ma non è un vero e proprio esterno. Mi aspetto che il Real possa cercare una soluzione per farlo giocare un po' come Hendrick, perché poi si parla tantissimo della soluzione Nico Paz, lì c'è stato un gioco economico importante per chi lo ha preso, per chi lo dava. Hendrick è stato un sentimento diverso nella cessione. Mi sembra che quella eventuale di Mastantuono possa essere più vicina a quella che a quella di Nico Paz.
1: Ma non sarebbe una diminuzione il fatto di prenderlo in prestito secco?
3: No, per quello che ti dicevo prima, nel senso che non andrei a fare dei conti economici, ma allora se lo uso un anno solo non ci guadagno. Io l'ho sentito in questi giorni attraverso voi, tra l'altro, queste valutazioni. Secondo me non c'entra niente, cioè se io prendo un giocatore che è forte, e questo è un giocatore forte, intanto mi fa un anno importante con la maglia della Fiorentina, poi se ne parla, ma intanto io ho un anno di un giocatore di straordinario valore. Quindi il discorso è, ma no, io ci guadagno perché con lui la squadra diventa più forte, e quello è il mio guadagno. Poi il resto si vedrà.
1: Mi hai convinto? Bene, io ero dell'altro partito, ora mi hai convinto e voterò il tuo partito, Massimo.
7: Ci cacciano, cari Pietro e Chiara, quindi, io sono a disposizione.
1: Ma Grosso,
3: Grosso non arriva, esatto.
7: Ma Grosso quando deve arrivare?
3: No, non lo so.
7: Ma no,
3: ah, no. Ah, non arriva, niente, non bello, arriva Grosso. Vi dovete accontentare di me.
1: No, ma accontentare, Massimo.
7: Se parla soltanto De Gea.
3: Ah, no, io no, ho capito male.
7: Grosso parlerà, ve lo dico subito, a Klagenfurt, dopo la vittoria con la Roma, oggi ha parlato De Gea, di quelli di Watford, mentre lavora di
3: Gomes. Bene, però.
1: Bene.
3: Questo è uno stadio meravigliosamente antico che io amo tantissimo, con questo stand dedicato a Stan Bowles, che è stato uno dei giocatori più importanti della loro storia, che è stata importante negli anni 60-70, poi insomma qualche flash qua e là, ma trofei niente.
7: E nulla, e poi col Watford dovremo avere un bel po' di voci, perché avremo sicuramente un giocatore viola, dovremo avere Edoardo Bove, dovremo avere chissà magari anche Alessio Dionisi, insomma avremo un bel po' di partite. Io Massimo ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto.
3: Per me è sempre un piacere salutare Pietro, salutare Chiara, essere con voi, insomma, per me è sempre
7: lunedì bello. Ci risentiremo per altri collegamenti, anche perché riparti martedì, no?
3: Riparto martedì, sì.
7: Grazie Massimo.
1: Grazie mille, ciao, Massimo, ciao. Grazie mille, ciao, davvero, ciao, come sempre. Andrea, io direi che francamente abbiamo un po' di messaggi da leggere, ma vorrei chiudere, nel senso che poi con le parole di De Gea siamo arrivati in fondo a questa amichevole persa dalla Fiorentina per 3-2 col QPR, quindi tendenzialmente io ti libererei, anche perché in diretta ti chiedo di scrivere un bellissimo pezzo stanotte per Firenze Viola, quindi preparati.
7: L'avevo già presunto. Dovuto farlo,
1: Bravissimo, quindi ti libero, così hai da fare un sacco di cose, hai ragione, buon lavoro e ovviamente grazie. Ci sentiamo nelle prossime ore, domani chiaramente nelle nostre dirette e poi via via nei prossimi giorni,
7: anche perché poi domani io nel primo pomeriggio, dopo una grande pai che mangerò con Massimo Marianella, grandissima pai, mi trasferirò a Teddington in questa seconda parte del ritiro, la seconda e definitiva parte del ritiro, che peraltro è il ritiro vero e proprio della Fiorentina, dove i viola cominceranno veramente a allenarsi, a fare doppie sedute tutti i giorni, e dove porteranno avanti la preparazione, e lì magari avremo anche delle chicche esclusive da proporvi. Io quindi vi ringrazio, vi auguro buona giornata, e da domani con le dirette ci risentiamo.
1: Ciao Andrea, grazie ancora. Allora, facciamo così, Chiara, fai un bel rullo finale di messaggi, così diamo spazio giustamente anche alla voce dei nostri ascoltatori, e chiudiamo per la gioia di Dinardo.
0: Neri da Pistoia commentando, immagino, anche eventuali formule che consentano alla Fiorentina di aggiudicarsi per un periodo limitato di tempo giocatori di prestigio, ci scrive. Vjerkovud e Salah dovrebbero insegnare. Poi c'è Marco da Catania, ma anche Fede da Scandicci, che esternano la volontà di sentire nuovamente commentare da Massimo Marianella la Fiorentina in Europa. Senz'ali la squadra la un vola, ci scrive Stefano 69, ci fa anche un elenco di giocatori che a suo avviso sono in linea con gli obiettivi e gli standard, come hai detto tu, magari quando torneremo sul mercato nelle varie trasmissioni che compongono il palinsesto di Radio Firenze Viola ci sarà modo di analizzarli come meritano. Siamo solo all'inizio, mancano almeno 5 giocatori titolari, però a me non piace mai perdere, specialmente da una squadra di Serie B, perché si abbassa anche l'autostima. Forse sarebbe meglio evitare amichevoli in Inghilterra, questo ce lo scrive Fabio. Dodò Comuzzo, ritorna l'incubo, Ken non ha più la testa per la Fiorentina. Saluti a tutti da Silvano da Montemurlo.
1: Ciao Silvano.
0: Queste partite contano veramente zero. Pensiamo che il Napoli ha preso una batosta in casa con l'Arezzo, ce lo scrive Igor. Romolo, ciao Chiara, ciao Pietro. Croci e Delizia, via il prima possibile Dodò Comuzzo, ma anche Pongracic. Dire che l'attacco non ha identità è una bocciatura a Moise Ken, del quale io mi auspico la partenza. Questo ce lo scrive Giancarlo. Se fossi un tifoso del QPR sarei molto soddisfatto, ma non è così. E questo è Leo da Brescia. Massimiliano ti fa una domanda: cosa ne pensi di Ndur? Su Mandragora sono d'accordo con te.
1: Oggi la partita per me i due, entrambi i centrocampo non mi hanno convinto nella prima frazione né nella seconda, quindi nemmeno probabilmente la versione definitiva sarà mischiata, no? Quindi ci sarà Fagioli con attacco, Nulai, Ndur primo cambio. Non mi sono piaciuti in generale, alcuni sprazzi di cose buone l'abbiamo viste, abbiamo visto il lancio di Fagioli, abbiamo visto i consueti inserimenti di Mandragora, che fino a quel momento era tra i peggio, non aveva visto palla, non sapeva nemmeno dove si trovava, almeno dava questa impressione. Poi in realtà aveva trovato le misure ed è stato uno dei più pericolosi, forse perché ha perso anche la marcatura del diretto concorrente che poi è uscito. Ndur ha fatto una prestazione normale, però Ndur, ragazzi, è un altro 2 metri, un nottolone come si dice a Firenze. Per entrare in forma ci vuole un po' di tempo. Non mi preoccupa il rendimento del singolo nel momento in cui sbaglia il passaggio, perché sono cose che in questo momento sono digeribili. Sono d'accordo con Massimo che serve un'identità offensiva diversa, ma non c'ha giocatori da Fiorentina, quindi per trovarla
0: dobbiamo ancora capire se Ken sarà il punto di riferimento, perché poi al di là della motivazione,
1: se resta Piccoli, se resta Gudmundsson,
0: più che altro ci si chiede anche se le caratteristiche di Moise Ken, considerando che la stagione migliore nella quale l'abbiamo visto con la maglia della Fiorentina addosso rappresentava sostanzialmente l'unica idea che la Fiorentina aveva e quindi i compagni lo cercavano, ecco, le caratteristiche di Moise Ken al netto degli esterni che Paratici sarà in grado di portare, se abbiano un senso per quella che è l'idea di Fabio Grosso.
1: Hai ragione, ma infatti credo sia veramente un cantiere molto aperto, quindi calma e gesso, abbiamo visto cose, qualcosa di buono, tante altre cose meno. Mi preoccupa Comuzzo, non mi preoccupa Dodò, perché penso che non farà parte della formazione del prossimo anno, quindi lo saluteremo presto e mi sembra che anche lui ne sia consapevole. Vediamo, dai, piano piano ci avvicineremo a quella che è la squadra più completa possibile. Tutti ci auguriamo che per il 14 possa essere al 90%, addirittura forse al 95%, cioè lasciandosi margine per l'ultimo colpo negli ultimi 15 giorni d'agosto. Credo che sarà difficile, però insomma insomma, da qui al 14 ancora c'è tanto tempo, c'è 20 giorni, quindi vedremo cosa accadrà in questi 20 giorni di mercato, saranno importantissimi per la Fiorentina. Chiara, io ti ringrazio per la compagnia, come se sono entrato io in casa tua oggi, cioè nella versione della partita, che ancora non è, se fosse sempre domenica, classico, e inizierà con la Coppa Italia appunto il 14 sera, ma che vi ha permesso, ci auguriamo, di passare due ore abbondanti in nostra compagnia per quanto riguarda la partita contro il QPR, quindi grazie.
0: Grazie a te Pietro, anche a tutti gli ascoltatori che sono sempre tantissimi.
1: Davvero, davvero, grazie anche a Di Nardo che ha curato la parte tecnica, ad Andrea Giannattasio che ovviamente ha seguito la partita e ci ha raccontato la gara, grazie anche a Niccolò Santi e Luciano Magistrato che stanno lavorando su Firenze Viola. Per quanto mi riguarda ci risentiremo lunedì mattina in Buongiorno Firenze, perché sarò io il vostro Giannattasio, non so se è una minaccia o un qualcosa di positivo, ma in ogni caso il nostro palinsesto riparte regolarmente domani alle 14 con Francesco Benvenuti, poi ci sarà Niccolò Righi, insomma tanto di cui parlare, protagonista sempre comunque l'Inghilterra con Giannattasio e tanti altri ospiti. Grazie davvero a tutti, buon sabato sera, ci ritroviamo domani.
0: Ciao.

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene, è una tradizione di famiglia.
3: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Eccoci, pronti per la partita amichevole tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole ufficiale, terza se vogliamo contare quel troiaio con la primavera a campi ridotti, piccolini, eccetera, diciamo la seconda ufficiale, la prima di questa mini tournée inglese, quindi con il nostro Andrea Giannattasio che tra poco entrerà in diretta direttamente da Londra, da Loftus Road, dove si giocherà questa partita. Tante novità di formazione, sicuramente grande, intrigante la presenza di Ulai, che ora vedremo effettivamente dal primo minuto, cercando di capire come verrà schierato, anche la fascia destra tutta da ricollocare, con Dodò che probabilmente farà il terzino, Jimenez esterno alto, vedremo quelle che saranno poi le scelte definitive di Grosso. Ma prima di andare da Andrea, grazie non a Niccolò Santi ma a Chiara Andrea Bevilacqua, che è qui con me. Ciao Chiara.
11: Ciao Pietro, grazie a te.
10: No, in questo modo abbiamo in qualche modo mantenuto la versione che poi durante l'anno ci accompagna nelle partite. Io faccio la versione di Benedetto, di solito sono un po' meno cattivo, fisicamente comunque pesiamo quasi la stessa cifra, quindi siamo amici da anni, è il padrino di mio figlio, si può fare anche così. Non mi chiamate Lorenzo Benedetto, sono Pietro Lazzarini, va bene lo stesso. Di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ci può permettere di volare idealmente anche in qualche modo fisicamente, da Andrea Giannattasio. Andrea, va bene, no, aspettiamo, voleva farci sentire qualche... è andato via, dici Ferri? Va bene, è andato via. Comunque c'è tante cose belle da vedere a Londra, lo capisco, oggi ha fatto anche un video da Piccadilly Circus, quindi evidentemente ha raggiunto Loftus Road via via, seguendo poi le strade di Londra. Andrea, ci sei?
11: Ora sì, scusate, stavo raccogliendo istruzioni dalla Fiorentina. Eccoci, buon pomeriggio.
10: Istruzioni di cosa? Per l'uscita?
11: No, per il post partita.
10: No.
11: Insomma, sapete che
10: Massimo, sei troppo forte.
11: È proprio lui.
10: Massimo Marianella al fianco di Andrea Giannattasio in una versione. Ovviamente vacanziera.
11: Vi avevo detto che avrei avuto un ospite d'eccezione, non solo oggi, ma anche tanto parte la sfida tra QPR e Fiorentina. Poi adesso riepilogheremo le formazioni e daremo un po' di valutazioni tattiche, ma vi avevo detto che avremmo avuto in questi giorni inglesi, londinesi, un ospite d'eccezione, uno che conosce questa città, questa terra, questo calcio come le sue tasche, e abbiamo il piacere e il privilegio di avere qua nella press box di Loftus Road di Londra Massimo Marianella di Sky Sport. Ciao Massimo, ben trovato.
12: Grazie, io intanto vi saluto e vi abbraccio, poi magari vi lascio godere la partita, poi magari ci sentiamo nel corso del match.
11: Bene,
12: sono qua.
11: Grazie a Massimo Marianella con il QPR che ha subito il primo calcio d'angolo della sfida, gara partita da pochissimi istanti, naturalmente 0-0 il punteggio tra i Viola e gli Ups, con il corner battuto lungo, palla che viene messa in rimessa laterale in favore della formazione inglese. Riepiloghiamo quelle che sono le formazioni ufficiali del match. Partiamo dalla Fiorentina che gioca con il 4-3-3, poi quando la squadra si distenderà avremo anche un po' più chiaro lo schieramento e chi farà che cosa. A me pare chiaramente che Jimenez sia esterno alto e Dodò esterno basso. Attenzione a questa buca difensiva della Fiorentina con la Viola che si difende però adeguatamente. Gudmundsson addirittura va a dare una mano alla difesa e poi De Gea spazza via come può, permettendo alla Viola di salire, di rifiatare. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con in porta David De Gea, in difesa ci sono Dodò, Dragusin, Vieri e chiaramente Brescianini che fa il terzino sinistro, a centrocampo Ndur, Ulai e chiaramente Attà che fa la mezzala sinistra, e poi davanti Jimenez, come detto, esterno di destra, Gudmundsson a fare l'esterno di sinistra e Moise Kean a fare l'infinitore offensivo. Già oggi, Pietro, intanto saluto anche Chiara, Andrea Bevilacqua, naturalmente ti avevo più o meno fatto intendere che una delle possibili novità poteva essere in effetti l'impiego di Kean dal primo minuto. Cioè, avevamo avuto ragione, meno abbiamo avuto ragione sulla scelta di Kean, perché poi di Ulai, perché francamente poi credevamo che il centrocampista ivoriano sarebbe partito dalla panchina, un po' come nella gara con il Gubbio di settimana di questa settimana, d'inizio settimana, ma poi fondamentalmente Fabio Grosso l'ha voluto testare e quindi spazio all'ex mediano del Trabzonspor. Risponde il QPR del confermato tecnico Julien Stéphane con Charles tra i pali, Bengue, Dunn, Edwards e Kemper in difesa, con E, Madsen a fare i due mediani davanti alla linea difensiva. Poi terzetto i trequartisti con Smith, Vale e Cher, e davanti Barrel fare l'infinitore offensivo degli Hoops, i cosiddetti cerchi, cerchiati. Questo è il soprannome della formazione londinese, una delle formazioni del centro storico della città di Londra. Sono fondamentalmente tre quelle della Londra centro che possono fregiarsi di far parte del cuore pulsante della capitale inglese, ovvero sia il Chelsea, il Fulham e appunto il QPR. Se la passa forse peggio degli altri proprio il QPR, che ormai è in championship da più di 10 anni, 11 per l'esattezza. Attacca ancora la formazione di Stéphane con Ndur che sbroglia la matasse in area di rigore e manda fuori dalla zona pericolosa, ma ancora gli inglesi che attaccano sulla fascia sinistra del campo. Lo scambio corto vicino all'area di rigore, con attenzione a questo tiro da distanza che arriva da parte di

0: elettronico, un orologio digitale, si scambia il 19 e il 20 con il 2026. Un logo, uno stemma che personalmente a me non piace, che credo non sarà presente sulle maglie da gioco ufficiali quando partirà la stagione. In ogni caso, gara iniziata da 4 minuti 0-0, ma la partita la fa solo e soltanto il QPR, che è una squadra sicuramente più debole della Fiorentina, ma è nettamente più avanti, avendo 2 settimane di lavoro in più nelle gambe rispetto ai Viola. Gioco interrotto per un problema a un giocatore inglese, e possiamo quindi, caro Pietro e cara Chiara, iniziare un po' il ping pong con lo studio, ecco, le vostre valutazioni. Sotto di me Fabio Grosso, che ha il sole in faccia, si mette una mano sulle tempie per poter vedere meglio il campo, è già in piedi.
1: Dategli un cappellino.
0: Ma quello l'ha sempre avuto durante il ritiro, oggi non ce l'ha. Oggi non ce l'ha.
1: L'ha dimenticato a Firenze, va bene. Sì. Se lo potrà acquistare sicuramente in uno dei milioni di negozi di Londra, qualcuno glielo consigli, perché insomma effettivamente stare tutto
0: la Harrods.
1: Magari anche in tutti i posti dove ci sono articoli sportivi, proprio Harrods mi sembra magari troppo anche impegnativo come negozio per andare a cercare un cappellino, ma detto questo, faranno come vogliono, però dategli un cappellino a quest'uomo, perché se deve stare tutta la partita con la tegola sugli occhi, cioè non è che sia proprio il massimo. La tegola
0: guarda, ti do una curiosità, scusami, sì. Nel momento in cui si è interrotto il gioco, c'è un collaboratore di Fabio Grosso che ha richiamato a sé Christ Ulahi e Albert Gudmundsson, e sta dando istruzioni proprio a questi due giocatori. Devo dire che con Ulahi sono bastate poche parole, mentre su Gudmundsson un collaboratore di Grosso ha proprio preso il foglietto illustrativo, non quello delle medicine, cioè il foglietto quello con tutti gli schemi, gli sta dicendo guarda devi fare questo, devi stare qua, non devi stare là, mentre il giocatore del QPR sta veramente male, perché ancora a terra ha preso una botta al volto. Evidentemente anche Dodò e Vieri vanno a sincerarsi delle sue condizioni, e ora si rialza. Si tratta del numero 22, Kone, Richard Kone, e quindi ora per fortuna il giocatore del QPR si rialza, e speriamo non sia un problema serio. Mentre alla mia destra ci sono 100-150, non sono pochi, tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, sono veramente tanti, saranno evidentemente tutti gli iscritti del Viola Club Londra, più qualcuno magari arrivato da Firenze, che stanno cantando l'inno di Narciso Parigi, mentre intanto si è fatto veramente male con E e esce sotto braccio dal campo tra gli applausi dei tifosi di casa. In bocca al lupo al centrocampista di Stefan, perché insomma sembra aver preso una bella legnata, e quindi è costretto a abbandonare il campo.
1: Uno dei tanti con che fa il centrocampista, ormai la lista è lunghissima, esatto. Alessandro Rinaldo potrebbe aggiornarla, io non so quanti con ci sono al centrocampo, veramente si va nell'ordine della mille, va bene. Allora secondo Rinaldo sono 1000.
0: Subito un cambio fuori il povero con e dentro con il numero 15 Lloyd, quindi vabbè. Cambio forzato dopo 6 minuti per Stefan
1: Lloyd, invece cognome tipicamente inglese. Bene, cara Chiara, allora ovviamente sei di casa, e quindi portami anche te nel modo in cui di solito si parla durante le partite. Io prima volevo dare l'aggiornamento di mercato che è legato a João Mario, perché fondamentalmente il giocatore nelle nostre chat stiamo facendo qualche battuta anche insieme a Niccolò Ceccarini, perché è al casello, qualcuno dice, ma effettivamente è un giocatore ormai molto vicino alla Fiorentina. Stasera sarà impegnato con lo Standard di Liegi con la Juventus in un amichevole in Belgio, credo che non giocherà, terremo sotto controllo anche le formazioni della sfida dei bianconeri, perché poi fondamentalmente ci aspettiamo che a inizio della prossima settimana, quindi rientrato poi da questa sfida belga, il giocatore prenderà la via di Firenze, e a quel punto sarà il quarto terzino destro a disposizione di Grosso, mentre dall'altra parte siamo talmente senza terzini anche dopo la cessione di Albo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore dallo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita. Fondamentalmente non esistono più terzini sinistri, anche perché Parisi è infortunato, Gosens è già stato ceduto, e infatti gioca Brescianini in questo ruolo che non è il suo, ma insomma con grande abnegazione professionale si mette a disposizione, pur sapendo anche lui di avere il futuro assolutamente in bilico. Quindi il giocatore in questo momento più vicino alla Fiorentina è João Mario. Valde Penias, abbiamo detto, e probabilmente sarà un affare che si sbloccherà dopo l'amichevole di sabato prossimo contro il Real Madrid. Nel frattempo la Fiorentina ha raffreddato anche le voci che corrono intorno al nome di Mastantuono, come dice il nostro direttore, insomma smentisci tu, smentisci io, tutti i giorni c'è sicuramente qualcosa da smentire, e va bene così, noi andiamo avanti.

0: avanti facendo il nostro lavoro, loro fanno il loro, con la speranza che nel minor tempo possibile si possa anche aggiornare la lista degli attaccanti per la Fiorentina, perché se è vero che nel mezzo dell'attacco ci sono due giocatori che possono essere alternati tranquillamente come Piccoli e Ken, entrambi anche loro in odore di mercato, sulle fasce, a parte Gudmundsson di ruolo, non ci sono esterni che possano effettivamente essere messi a disposizione di grosso, e questa è un'attesa in attesa, come ho scritto anche stamani su Firenze Viola, semplicemente perché fondamentalmente la Fiorentina si aspettava la settimana scorsa di aggiornare anche la lista degli attaccanti, non ci è riuscita, semplicemente perché il mercato non è che viene dettato dai tempi della Fiorentina, sono tante le componenti che portano poi a concludere o meno le operazioni. 348 75 13 933 per i vostri messaggi audio e di testo. Io direi che oggi possiamo anche permetterci di dire che se qualcuno vuole chiamare durante la diretta della partita lo può fare serenamente, 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. Chiara, siamo alla prima amichevole vera e propria, no? Quella che ti dà anche l'idea di entrare un po' nei ritmi, perché poi il QPR è vero che è una squadra inferiore a livello tecnico della Fiorentina, ma come diceva giustamente Andrea è una squadra che è più avanti per quanto riguarda la preparazione atletica. Mi sembra per ora che sia una partita dai ritmi blandi. Io non so che il clima ci possa essere in questa bella soleggiata Londra, però mi sembra calduccino.
1: Sì, fa caldo, si sta. Allora, noi all'ombra stiamo bene perché tirava il venticello e francamente si sta bene, non sudiamo, ma chi sta al sole, come per esempio, attenzione, aspetta il QPR che recupera palla, tre quarti campo, era di rigore con la formazione inglese che vede il numero 10 Cher cadere a terra in area di rigore, ma l'arbitro, che è il signor Michael Salisbury, non ha dubbi, si deve rialzare il trequartista Di Stéphane. Riparte la Viola, sbaglia tutto, però attacco, la palla che viene recuperata dalla difesa del QPR, poi l'inserimento di Veil che prova a servire sempre lo stesso Cher sulla tre quarti campo. E dicevo, i tifosi che stanno nella Loftus Stand, cioè la curva alla mia sinistra, sono al sole e loro sì che avranno molto molto caldo. I tifosi Viola invece sono nel settore ospiti all'ombra, stanno molto bene. E però insomma non è il caldo di Firenze, ecco, sicuramente. Tanto domani dovrebbe piovere, dovrebbe abbassare un po' la temperatura, ma tra mercoledì e giovedì aumenteranno le temperature. Vi dico anche che la Fiorentina ha un programma ben definito nella sua seconda parte di ritiro, perché a Teddington mette, intanto c'è un tiro proprio dello stesso numero 10, indiavolatissimo Cher, della difesa Viola, che però riparte bene. Ora palla per Jimenez sulla destra, una bella palla per Ken, forse posizione regolare, sì. Beh, non ha dubbi il guardalinee, alza la bandierina, pescato in offside il centravanti Viola. Era abbastanza evidente di almeno un metro e mezzo che il classe 2000 fosse partito al di là della linea dei difensori inglesi. Dicevo, ha un programma molto scandito Pietro e Chiara, perché la Fiorentina tra lunedì e mercoledì, anzi tra lunedì e martedì, si allenerà tutte e due le volte in doppio. Mercoledì c'è il giorno di partita contro il Watford e poi potrebbe fare lo stesso anche nei giorni successivi. Veramente tanto tanto lavoro per Fabio Grosso e la sua squadra, quindi vuol dire che c'è tanto ancora da assimilare e tanto anche da migliorare la condizione fisica, perché io di questi primi 12 minuti, poi tra poco magari chiederò un commento proprio a Massimo Marianella, ho visto zero della Fiorentina. Una cosa l'ho vista, che è una squadra molto sulle gambe, ma è normale, perché lo scorso anno accade lo stesso anche con il Leicester. Leicester malauguratamente retrocesso in League One, però ebbe grosse difficoltà. Ora attacca la Viola con Dur sulla destra, attenzione, alla di rigore, Endur al centro, balla messa in calcio d'angolo dal QPR proprio all'ultimo, con una bella diagonale difensiva di Madsen, quindi angolo in favore della Viola con Jimenez, che va a battere questo corner, no, lo va a battere Gudmundsson. Ci sono dei cori contro Jimenez, mi sembra, sì, perché poi per Gudmundsson non ci sono, tant'è che poi Jimenez va andato un po' a scalciare il pallone, mi sembrava quasi nervosamente, ma spero non ci siano riferimenti a tutto quello che l'ha coinvolto del Bournemouth quando giocava chiaramente nel suo precedente club inglese. Calcio d'angolo per la Viola, affidato ai piedi sempre molto delicati di Albert Gudmundsson, il cross è a rientrare, mette fuori la difesa dei QPR e poi palla recuperata dalla Fiorentina, molto bene da Vieri che si gira, di prima intenzione va al tiro, palla rimpallata, Jimenez crolla a terra, non c'è fallo, Ondur e poi Brescianini per Ulai che non ha toccato praticamente il pallone, questo è uno dei primi che tocca il centrocampista ivoriano, palla in favore adesso di Ken, defilato sulla sinistra il centravanti Viola, davanti a sé ha un difensore del QPR, allora si appoggia su Ulai, devo dire molto molto minuto nella statura, ma simpatico, sembra il piccolo Arnold di una nota serie televisiva americana, questo l'abbiamo già detto, ma insomma lo ribadiamo perché era personaggio ben noto della TV anche italiana di diversi decenni fa. E poi Attà, l'apertura per Dragos in Fiorentina, ora che attacca con tutto l'organico in maniera più convinta, più spavalda, arrivano alcuni rimproveri in tribuna per i giocatori Viola, Vieri, penetrazione per Ken crolla a terra, perde il pallone malamente, centravanti Viola oggi Pietro e Chiara, ci attendiamo tanto anche dai centravanti, perché poi sono stati gli aspetti negativi, no, della gara contro il Gubbio, hanno avuto delle grandi chance per fare entrambi i gol, prima Piccoli e poi Ken, e entrambi le hanno dilapidate, quindi oggi ci aspettiamo delle risposte importanti, soprattutto da Moise Ken, che tra l'altro in questi campi, magari non qua, ma insomma in Premier League ci ha giocato e quindi conosce i ritmi del calcio inglese. Ancora QPR in possesso, però possiamo andare con le vostre valutazioni e poi magari tra un minutino sento qualcosa anche da parte di Massimo Marianella. Chiara e...
0: Sì, ero rimasto in realtà a metà della domanda per Chiara, quindi come
1: aspetta,
0: vedi,
1: perché c'è una conclusione dalla distanza. Beh, di un giocatore del QPR e la fattispecie si tratta del numero 15, possibile? Il numero 15 Lloyd, da poco entrato, sì, l'avevo visto perché le distinte sono ancora quelle dei titolari, non mi ero scordato di segnare il nuovo entrato di Lloyd, palla che sibila alla sinistra di David De Gea. Prego Pietro.
0: Beh, Chiara, parla te, perché se ti faccio la domanda non si riesce poi ad andare avanti, no? Nel senso, come ti aspetti anche questa partita, ma oltre a questa partita, questo breve periodo inglese, effettivamente la squadra mi sembra un po' sulle gambe, mi ricorda un po' la Fiorentina di Palladino, molto bassa e alla ricerca anche in verticale poi di Ken, però è anche normale che sia così, dai.
2: E questa è la domanda delle domande, perché poi tante volte spinti anche dall'impazienza generata dall'entusiasmo di questa prima fase di mercato ci approcciamo a gare come quella di oggi, forse attendendoci delle risposte che poi in realtà il campo e la squadra non sono in grado di dare. Giustamente Andrea sottolineava la fase della preparazione che va tenuta di conto, anche gli appuntamenti che la Fiorentina dovrà rispettare sempre per portare avanti la preparazione in terra inglese. C'è un ascoltatore che ci scriveva: mi accontenterei di veder giocare a calcio, e anche lì io lo capisco, considerando quello da cui siamo reduci. Forse però è anche un pochino azzardato pensare che oggi la Fiorentina possa darci risposte, primo perché è un cantiere in quelle zone di campo che saranno determinanti per quanto riguarda la manovra offensiva, e poi perché ci sono dei giocatori prestati anche a ruoli che non sono propriamente i loro. Ad esempio Andrea, io volevo girarti la riflessione di Giacinto, perché insiste su l'adattamento di Brescianini, considerando che c'è Ranieri a disposizione che quel ruolo l'ha già ricoperto anche con discreti risultati, e quindi non si spiega questa perseveranza di Grosso.
1: Ma sai, sostanzialmente non ci sono moltissime alternative in questa fase. Mi chiedevi di Brescianini?
2: Sì, perché dice c'è Ranieri.
0: Dice poteva giocarci Ranieri lì.
2: Che l'ha già fatto anche bene.
1: Evidentemente lui fin da inizio del ritiro ha vagliato questa scelta che gli piace, perché è un terzino sinistro molto bloccato, a differenza di Dodò, che invece è abituato a sprintare, andare a tagliare il campo a fette, anche a, come posso dire, rischiare delle giocate particolarmente pericolose. Invece Brescianini è uno che fa il compitino, sta dietro, l'ha fatto secondo me anche molto bene, io col Gubbio l'ho apprezzato, Brescianini ha fatto una buona partita, poi naturalmente non è il suo, non sarà lui il titolare, non sarà lui il giocatore designato a far sempre questo, però sicuramente sta dando una grande mano alla squadra. Allora recupera un buon pallone Gudmundsson, lo scambia con Ken, Attà prova a riprendersi la sfera, ma è bravo il terzino Dune del QPR a riconquistare il pallone, poi ancora Dune sulla sinistra del campo, taglia il terreno di gioco, permette ai propri compagni di risalire in contropiede. 19 minuti di gioco, non l'abbiamo ancora ricordato, sempre 0-0 il punteggio tra QPR e Fiorentina, ma molto più QPR della Viola. Attenzione a questo cross al centro, mette fuori di testa proprio Brescianini, bella diagonale difensiva, poi Gudmundsson si appropria del pallone a dare una grande mano in fase di non possesso, il fantasista islandese che anche adesso con un gioco di prestigio nasconde la gamba, la palla, scusate, a Cher. Ancora Gudmundsson, il pallone per Vieri, area di rigore, Vieri per Ulahi che si abbassa molto a prendere la sfera, fa proprio il pizarro Ulahi in questa circostanza, cioè anche perché per dimensioni ti assomiglia, va proprio a prendersi la palla basso e credo che, a questo è il mio parere, i giocatori potrebbero anche servire di più, cioè io mi ricordo negli anni d'oro di Montella 2012-2015 e quando la Fiorentina andava in difficoltà palla a Pizarro e stiamo tranquilli, poi per carità faceva anche delle frittate anche lui, però era la palla in banca. Ora in questo momento mi sembra proprio in questa fase di gara che lo stiamo servendo tanto, ecco, quando la squadra è in difficoltà e non sa come gestire, come uscire, Ulahi è il giocatore prediletto. Adesso dà proprio indicazioni, è l'ivoriano, si fa dare il pallone da Attal, lo scambia con Gudmundsson, Gudmundsson si mette in proprio, palla per Andur di prima intenzione per Brescianini, lo scambio bello per ancora Andur che va sul fondo sulla sinistra, Andur si guarda attorno, marcato stretto, ancora Ulahi, l'uomo della banca, della palla in banca che subisce fallo, lo potremmo ribattezzare così, The Bankman.
0: Bene, anche perché noi devi sapere che siamo indietro di non so quanti decine di secondi, quindi ci devi veramente...
1: vedendo Fiorentina Gubbio ancora.
0: No, stiamo guardando la primavera, infatti il campo è ridotto, va bene, è così. No, però davvero purtroppo siamo, io credo almeno un minuto indietro, ma vabbè, questo non è un problema, nel senso che poi per i nostri ascoltatori ci sei te come occhi e voce per raccontare quello che sta assolutamente
1: ragazzi,
0: accadendo.
1: Guardate, vi devo dare conto che il pubblico del QPR se la prende con Jimenez, tutte le volte che ha il pallone gli fa dei buffa fastidiosi, ora c'è proprio un cross dello spagnolo di testa, va Ken, palla che viene messa in calcio d'angolo, vediamo un po' cosa ha detto l'arbitro, sì, palla da corner e Jimenez viene preso di mira.
0: Vabbè, non faremo domande.
1: Tutte le volte che il pallone.
0: Non faremo domande su questo.
1: Non faremo domande.
0: Comunque,
1: non faremo domande.
0: No, a parte le battute, è vero e tutti lo sanno che in Inghilterra intorno a Jimenez c'è stata veramente anche a livello di stampa, di tabloid, un racconto, una narrazione molto dettagliata e anche molto, come si dice, dura nei confronti del ragazzo, quindi è normale. Male che le persone che evidentemente sono state in qualche modo educate mediaticamente.
1: Attenzione, c'è un brutto fallo, scusami Pietro, un brutto fallo, ho provato il colpo dello scorpione e Dragusin in occasione di questo corner, avesse fatto gol sarebbe stato molto bello, ma purtroppo con il tacco e i tacchetti del tacco ha preso in pieno volto, comunque ha preso in pieno un avversario e quindi lo ha steso a terra, ma non si è fatto niente, fortunatamente il giocatore del QPR, l'arbitro ha giustamente interrotto il gioco e si può riprendere, prosegui pure, scusa.
0: No, niente, raccontava appunto che c'è stata una grande narrazione intorno alla vicenda, perché poi in Inghilterra sono nettamente più ossessionati da questi episodi quando accadono rispetto a quello che succede anche dalle nostre parti, e quindi mi immagino che da questo punto di vista il pubblico educato a conoscere quello che è successo intorno a Jimenez nel suo periodo inglese se la prenda per quelle vicende, quindi purtroppo insomma se ti trovi in Inghilterra e giochi con il fardello di quello che è accaduto può anche accadere questo, tanto non parlerà a fine partita e quindi non gli verrà chiesto niente in merito. Detto questo, comunque la Fiorentina piano piano
1: penso non parlerà mai più Pietro,
0: no, ora mai più,
1: cioè, se questo, se, no, finché a Firenze credo che difficilmente, mette attenzione a questa penetrazione del QPR, bravo Vieri a far valere i muscoli e a far scivolare la palla sul fondo, gli vanno a dare gli applausi i compagni di squadra perché ha contenuto molto bene questa scorribanda offensiva di un giocatore inglese, nello specifico del numero 16 Barrel, bravo davvero il brasiliano stavolta a far valere i muscoli, a far andare la palla a fondo campo, io davanti a me ho un palo
0: bene.
1: Come spesso succede, palo come direbbe il nostro direttore Ceccarini, no, come succede spesso negli stadi inglesi ci sono questi sostegni della tribuna coperta che insomma occludono parzialmente la vista, ma ho comunque potuto ammirare e apprezzare il
0: ripiegamento
1: difensivo,
0: sì,
1: di ieri.
0: Lo stiamo vedendo adesso, molto bene. Tra l'altro, ecco, una nota positiva chiara secondo me di questi primi minuti, questi primi quasi 25 minuti di gioco, secondo me è il modo in cui la Fiorentina comunque tiene il campo, cioè mi sembra molto ordinata da un punto di vista difensivo, mi stanno piacendo i due centrali, comunque credo che bisogna iniziare a prendere qualche spunto per quel poco che possiamo intravedere, ripeto, con il QPR che è 20 giorni avanti rispetto alla Fiorentina per quanto riguarda la preparazione, no?
2: Infatti sono proprio questi gli aspetti su cui focalizzarsi e anche la necessità di inserirsi in quelle dinamiche di gioco che sono fondamentali non solo tra compagni di squadra ma tra compagni di reparto. Tante volte ci siamo lamentati di una Fiorentina che dava la sensazione di non essere abituata a giocare insieme, nonostante magari le formazioni fossero anche pressoché simili tra una partita e un'altra. C'è bisogno di velocizzare la manovra e c'è bisogno
1: che inizino a conoscersi. Aspetta, chiaro, perché attacca Dodò, però sbaglia tutto, a rimorchio non trova nessuno, aveva fatto tutto bene Dodò sulla fascia destra, è andato sul fondo, mentre intanto una pallonata viene mandata oltre la maratona dello stadio, cioè la tribuna opposta alla mia che peraltro è rimasta vuota, l'ha mandata addirittura sopra la tettoia. Aveva fatto tutto bene Dodò, è andato sul fondo, addirittura è penetrato in area di rigore dal lato corto, l'ha messa a rimorchio ma non c'era nessuno, peccato, aveva fatto tutto molto bene, ma poi il QPR si è chiuso adeguatamente.
0: Bella palla anche di Gudmundsson nella ripartenza di Dodò, cioè un Gudmundsson che nonostante anche lui abbia il passo felpato, viene da dire, dei compagni di reparto, mi sembra comunque che tra il Gubbio e questo avvio di partita mi dia la sensazione di essere più coinvolto, più dentro un po' anche alle dinamiche, se vogliamo, non per forza al palleggio, ma il fatto che abbia recuperato un paio di palloni in difesa, che si prenda la briga di andare a battere rapidamente una punizione, cioè sono aspetti che sembrano bischierate, ma visto il Gudmundsson della passata stagione sembra di vedere un giocatore quantomeno della Fiorentina.
2: Tante volte veniva definito corpo estraneo, consapevoli del suo valore.
1: Aspetta, perché c'è il QPR che attacca, era di rigore, l'azione però è un po' faraginosa, il cross al centro, Barrel di testa, la prende male, si avventa sulla sfera un compagno di squadra, nello specifico Mbengue è travolto da Gudmundsson, ma alla peggio poi l'islandese, ancora QPR, ancora con una penetrazione sulla tre quarti, adesso c'è Madsen in possesso della sfera, centrale difensivo che scambia con Cher, il fantasista della formazione di Stefan, nulla da fare insomma. Proseguite pure voi con le vostre valutazioni.
2: Un po' di messaggi, c'è Babbo Viola che ti scrive: Andrea, mi farebbe salire il gasamento anche per un torneo di scarabeo, e quindi ti giro la sua riflessione.
1: Vabbè, non ho detto niente per ora, dai, non ho detto nulla, non è successo niente.
2: E poi ci sono Gabriele il cinefilo, ma anche Stefano, che si lamentano della qualità delle immagini proposte da Zolo. Ovviamente seguono la partita con noi, ma definiscono il tutto un effetto PlayStation per quella che poi è la resa. Moreno, buon pomeriggio, rieccoci. Speriamo che quest'anno possiate commentare partite di calcio e non obbrobri. Un abbraccio da Tallinn, quindi è sempre in trasferta Moreno quando ci scrive. Dido, siamo partiti male, speriamo che Grosso si metta il cappellino e inizi a urlare. Gioca con chiaro riferimento.
0: Quanto è scemo Dido? Il numero uno.
2: Pierluigi invece ci fa sapere che oggi marca visita per la spiaggia, però ci sente il resoconto della partita grazie ad Andrea. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo per le paste, perché poi è passato a trovarci prima dell'amichevole con il Gubbio. E ha soddisfatto anche Sauro Fattori e il suo palato. C'è una domanda per te, Pietro. Arriva da Luca. Ken oggi a quale cifra si potrebbe vendere?
0: Beh, sai, a quale cifra si potrebbe vendere lo dice il mercato, nel senso che poi la Fiorentina ha un'idea ben precisa di quello che vorrebbe ottenere e da qui bisogna partire, quindi sono i 40 milioni famosi di cui stiamo parlando da tanto tempo. Io penso che con l'andare delle settimane la Fiorentina si potrebbe accontentare anche di ottenere 40 milioni comprensivi dei famosi bonus, però quella è un po' la cifra che mi aspetto, perché poi la Fiorentina non può metterlo in vendita a prezzo di saldo, anche perché credo che alla fine se dovesse venderlo venderà, anche perché a conti fatti, da un punto di vista delle plusvalenze, è una delle situazioni che più si potrebbe mettere la Fiorentina in buona condizione, no? Perché adesso è un giocatore che ha bilancio forse a 9-10 milioni massimo, se lo vendi a 35-40, che fate i conti, c'è tanto.
1: Attenzione, calcio di rigore per il QPR, fallo di Dodò, mi è sembrato abbastanza netto.
0: Tanto il VAR non c'è.
1: Abbastanza netto. No, non c'è il VAR. Va a dare Cher una pacca sulle spalle a Dodò per dirgli: amico mio, il fallo l'hai fatto, è inutile che ti lamenti. E quindi anche De Gea va a protestare con l'arbitro, il signor Salisbury, ma non ha avuto grossi dubbi il direttore di gara inglese nel assegnare la massima punizione. Anche Ken, insomma, va a lamentarsi. Ha già preso però il pallone Madsen. Sarà lui incaricato al tentativo di trasformazione di questo penalty alla mezz'ora. Siamo proprio al 29esimo, 29 minuti di gioco, 29 minuti e 10 secondi, con l'equilibrio che si può rompere con questo calcio di rigore che batterà proprio sotto il settore ospiti. Madsen, che ha già messo il pallone sul dischetto, osserva l'arbitro che sia tutto a posto con le distanze da rispettare. Chiaramente chiede di rispettare il fischio prima di poter naturalmente calciare e poter magari entrare in area di rigore per eventuali ribattute. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione, calcio di rigore per il QPR, Madsen contro De Gea, parte Madsen, il tiro, gol del QPR che al 30esimo minuto si porta in vantaggio. Credo sia un gol meritato, perché ha fatto sicuramente di più il QPR rispetto alla Fiorentina. In ogni caso, primo gol subito dalla Viola in questa tournée estiva. Madsen su calcio di rigore porta avanti il QPR.
0: Beh, allora noi ancora non abbiamo visto un replay e credo che non ce lo forniranno, perché effettivamente la qualità della produzione delle immagini è molto bassa. Tra l'altro noi siamo a 2,5 metri, 3 metri dallo schermo, e vi assicuro che è complicato dare un senso non solo a chi sta tenendo palla o chi calcia o chi fa, ma proprio a tutto il senso della partita stessa, perché sono immagini effettivamente molto scarse. Come qualcuno si è lamentato tramite la nostra messaggistica, a me in presa diretta il rigore mi è sembrato netto, ma più del rigore a me è dispiaciuto della palla precedente, caro Andrea, persa da Ulai in una ripartenza che invece di servire verso la sinistra, credo Gudmundsson, in una distensione che aveva messo la Fiorentina forse 4 contro 4 se non addirittura 4 contro 3, ha provato a darla invece verso Ndur sulla destra e si è fatto interrompere, insomma, da un avversario malamente. Si è arrabbiato molto anche con se stesso, effettivamente, il giocatore ivoriano. Però ecco, mi è dispiaciuto più quello che non il rigore. Abbiamo rivisto adesso finalmente dopo i fuochi il replay e mi è sembrato assolutamente un rigore alla Dodò, cioè quello che spostava la palla, gli ha dato una pesata e non c'era dibattito sul fatto che fosse calcio di rigore. Il risultato, come sempre, ce ne frega il giusto quando si parla delle amichevoli. Certo è che mi fa piacere vedere che la squadra comunque abbia provato anche un po' a protestare, sintomo di essere nella partita, no? Non di vivere questa partita come una scampagnata londinese. Quindi vediamo se ora ci sarà una reazione, perché per ora dobbiamo dire che la Fiorentina ha fatto fatica nel momento in cui arrivava nella zona nevralgica del campo, cioè quando arriva sulla tre quarti avversaria. Le idee non so se sono confuse o se c'è.
1: Attenzione, c'è stato un erroraccio nel rinvio difensivo con una deviazione, palla che ha toccato un giocatore viola che finisce sul fondo, niente da fare. No, la reazione è presto detta, che la dovremo vedere nel corso d'opera. Ora è un po' difficile, sono appena passati 2 minuti da quando la Fiorentina ha subito gol, sicuramente, insomma, l'animus pugnandi ce l'ha questa squadra. Mi pare di rivedere il copione
2: Animus Pugnandi.
0: Ah no, scusate, non sono di qui. Animus Pugnandi, ma proprio non l'avevo mai sentito, perdonatemi.
1: Mi è parso, come posso dire, corretto il vantaggio, perché il QPR ha fatto di più, c'è poco da fare. Però mi pare di vedere la triste fotocopia, dico triste perché poi finì male, della gara con il Leicester dell'anno scorso, cioè con una squadra che sta più avanti e una Fiorentina che ci prova, sta più indietro, e è una squadra completamente nuova, o almeno stasera ha tre giocatori, quattro giocatori nuovi, anzi no, di più, ce n'ha cinque, perché c'ha Vieri, c'ha Dragusin, c'ha Jimenez, c'ha Ulai e c'ha Atta, ce n'ha cinque, sì. C'ha cinque nuovi, imballatissima, l'allenatore è arrivato ieri praticamente, quindi gli mancano tutti gli esterni offensivi.
0: Non è, una, che non è una cosa da poco, Andre. Secondo me, ripeto, quando la Fiorentina si distende bene fino a che l'accompagna Ndur, Dodò, qualche volta Gudmundsson, però quando effettivamente si va a cercare quello che potenzialmente sarà il gioco di grosso, quindi la fascia, l'esterno, il fondo, la Fiorentina fa fatica, ma questo è anche oggettivo, è normale, e ci auguriamo che nel minor tempo possibile possano arrivare quei calciatori di cui ha bisogno grosso per esprimere il proprio gioco, perché così è un gioco mozzato fondamentalmente.
2: A proposito di esterni, c'è Sandro che mi chiede di chiederti chi sarà l'esterno top della Fiorentina, perché lui è convinto che tu lo sappia ma non ce lo voglia dire.
0: Certo, allora guarda, queste sono cose che succedono spesso anche quando ti fermano per strada, ma so che non lo puoi dire in radio, però ora siamo qui, me lo puoi dire? No, se lo sapevo l'avevo già scritto, perché penso che un giornalista che si tiene le notizie non sia un giornalista, quindi nel momento in cui io avrò notizie in merito al prossimo acquisto della Fiorentina per gli esterni, sappiate che a me me ne fregherà veramente il giusto dei rapporti con Tizio Caio e ve lo dirò. Oggi non saprei dirvi cosa aspettarmi in quel settore del campo, sembra una frase fatta, però vedendo anche come la Fiorentina sia reattiva nello smentire determinati nomi, per cui noi abbiamo spesso la certezza di contatti, è evidente che dal contatto alla trattativa spesso possa saltare qualche bullone, e quindi poi la Fiorentina fa un passo indietro, smentisce la trattativa e va su altri obiettivi. Sono curioso perché ho l'impressione che possa essere non diciamolo Mister X, comunque nomi che non sono usciti, come è successo per Jimenez, come è successo per Attà, quindi stiamo calmi, penso che ci sia ancora tanto tempo da vivere per quanto riguarda il mercato.
1: C'è una punizione per la Fiorentina, scusa, aspetta, sulla tre quarti, siamo al 36esimo, ormai 1-0 per la Fiorentina, meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, con i Viola che sono sotto di un gol per il rigore di Madsen alla mezz'ora, punizione affidata ai piedi di Albert Gudmundsson che chiama lo schema, evidentemente alza il braccio, il cross al centro, palla sul fondo e lo sfottono anche i tifosi del QPR perché la conclusione è stata maldestra. Niente da fare, niente da fare. Io a questo punto provo a rubare pochi istanti a Massimo Marianella, che insomma è qui accanto a me e che insomma è una voce d'eccezione per questa partita. Massimo, l'abbiamo detto, squadra che rispetto agli avversari è più imballata, ha tanti nuovi, c'è anche un altro cambio intanto per le QPR, entra il numero 40 Varane ed esce col numero 24 Madsen, l'autore dell'1-0. Insomma, Massimo, tanti nuovi, squadra indietro fisicamente, che cosa pensi?
3: Allora, innanzitutto fammi salutare Pietro e Chiara, prima cosa, e tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
0: Ciao, grande Massimo.
3: Squadra imballata, che si vede, è una squadra che ha cominciato a lavorare duramente da 8-9 giorni, sì. E quindi si vede con concetti nuovi, con un allenatore nuovo. Io sono stato attento a diversi particolari, mi piace l'attenzione di Vieri in difesa, che mi dà l'idea non solo possa reggere una fisicità britannica come avversari, ma che sia più pronto di quanto io non credessi. Cioè che secondo me Vieri era pronto ad entrare in ballo per una maglia da titolare tra dicembre e gennaio della Fiorentina. Io credo che quello che sto vedendo possa accorciare di molto questi tempi qua. Mi piace la disposizione al sacrificio di Brescianini in un ruolo non suo, ci sta provando e lo fa in maniera molto diligente. Mi piace la qualità del centrocampo, perché questo è un centrocampo, io credo che quello titolare preveda Fagioli al posto di Ndur, poi i tre sono questi e hai il lusso di avere Ndur e Mandragora come primi cambi di ognuno dei tre, quindi questa è una Fiorentina con tanta qualità. Mi sta piacendo tantissimo la partita di Gudmundsson, che si sta muovendo tanto, che ritorna da una mano addirittura quasi più di Jimenez in fase di copertura sulla fascia, si accentra, tocca il pallone. Si vede tantissimo questa squadra sia molto attenta a una cosa che a me spaventa tantissimo, che è la costruzione da dietro, mi terrorizza, però lo fanno con già grande proprietà, vanno a ricercare quasi il rischio dietro, è una cosa che nel corso della stagione prima o poi si pagherà, però lo fanno anche con una bella disinvoltura e proprietà, quindi queste sono le cose che si notano in positivo. Non mi sta piacendo Jimenez onestamente, ma io credo che lo ha detto lui stesso, io sono intanto seguirei l'azione.
1: Sì, sì, con Cher che mette sulla destra, mamma mia, buca Dragusin, e poi arriva ancora il QPR, il tiro e fa gol il QPR con un tiro dalla distanza dentro l'area di rigore. Arriva il raddoppio della formazione inglese al 39esimo. Non cercheremo di capire il nome del marcatore, comunque sia 2-0. Una buca difensiva abbastanza clamorosa, azione che si è sviluppata sulla destra, palla al centro, ha bucato Dragusin, e poi la palla è arrivata al numero 27, no, non ha fatto con lui, ora cerchiamo di capire l'autore del gol, vediamo un po', numero 3 Massimo, chi ha segnato?
3: Il 3 credo.
1: No, il 17, no, il 12, il 12.
0: Il 12.
1: Queste maglie fanno schifo. Camper.
0: L'abbiamo visto adesso, quindi ti possiamo confermare.
1: Sono maglie orribili.
0: Che è il numero 12.
3: No, più che altro aiutano noi che facciamo le cronache. È una maglia meravigliosa quella del QPR, però non aiuta perché non si leggono i numeri, quindi non aiuta chi fa la cronaca.
0: Forse potevano scegliere un colore diverso.
3: Dicevo, Menes ce l'ha detto chiaramente, io sono un terzino destro e oggi si vede perché gli manca quel mezzo campo per trovare la progressione, per trovare lo spunto, per trovare lo scatto, lì davanti secondo me fatica, e pensare che possa dare una mano in stagione in quella posizione ne sono molto meno certo. Cioè Parisi lo ha fatto molto meglio nella passata stagione, e per il momento manca una fase offensiva che è, diciamo, il reparto sul quale la Fiorentina sta e deve anche lavorare.
1: Grazie Massimo, torneremo a disturbarti più tardi. E guarda, è quello che dicevamo Massimo con Chiara e Pietro poco fa, cioè che dalla cintola in giù è la squadra che ha un senso. Si vede come il gruppo si affida a Ulahi, si vede come in difesa ci si provi, anche se qui Dragusin ha fatto un grave errore perché ha fatto una buca abbastanza evidente, poi però davanti il deserto dei tartari, quindi bisogna che la squadra Mercato Viola, che ha fatto un mercato da 8-9 in pagella fino adesso, acceleri, perché questa qui è una squadra incompleta, un cantiere aperto, è un amichevole che conta 0-0, però pur sempre una squadra che ha il 40esimo e sotto i due reti contro una squadra di Serie B inglese, quindi insomma cerchiamo di riportare tutto al proprio posto e speriamo che insomma la tecnica decida di accelerare.
2: Tante critiche per Dodò, Francesco dalla Versilia, anche Alessio, Simone da Perugia, mamma mia Dodò, e poi c'era un messaggio di Anna che salutiamo, la nostra Anna Dini, ci scrive: il vero problema di Dodò è che non lo piglia nessuno. Devo dire che in tanti dovessero essere chiamati ad analizzare la sua prestazione al netto di questi 40 minuti, farebbero estremamente fatica a definirla sufficiente.
0: Ma non c'è dubbio, io trovo che sia una squadra che ha anche delle difficoltà nell'uscita, poi nel momento in cui capita spesso che ci siano delle ribattute, no? Sì. Al limite dell'area, e mi sembra molto lenta per ora ad uscire e quindi andare a accorciare. Infatti il gol arriva perché Ndur si addormenta, Ulahi lo fa passare e quindi fondamentalmente va a concludere e secca De Gea vicino al palo, incolpevole in quel caso perché comunque la palla parte abbastanza vicino per leggerla nel modo corretto. Però ecco, mi sembra una squadra che ha bisogno anche di trovare le distanze a centrocampo tra i nuovi. Mi sembra che oggi abbia qualche difficoltà in più a TA rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Jimenez, sono d'accordo con Massimo, mi sembra, sì, veramente un pesce fuor d'acqua, forse in quel ruolo, forse anche perché fondamentalmente anche lui ha accumulato un po' di acido lattico negli ultimi giorni, però ecco, quello che non mi preoccupa, però mi infastidisce fra virgolette di più sul piano tecnico, è il fatto che la Fiorentina, nel momento in cui ha la possibilità, perché e qui PR qualche prateria te la lascia fondamentalmente, non riesce a tradurre in azioni concrete quello che è il possesso palla offensivo, e quindi praticamente non ha avuto nessuna occasione, a parte prima un tiro sbilenco di Ken con uno dei suoi consueti pallonetti che il 90% delle volte finiscono fuori. Quindi questo è il quadro della situazione finora. Vediamo, magari si scioglierà un po' piano piano anche la Fiorentina, credo che ci saranno comunque tanti cambi da qui alla fine della gara.
1: Sì, sicuramente. sicuramente
0: ha bisogno di qualcuno che sulla tre quarti abbia ora un pochino più di brillantezza. Non so chi lo possa portare.
1: Attenzione, riparte a pieno organico il QPR, ancora con una conclusione alla distanza arrivata da parte del numero 11 Smith, palla alta sopra la traversa, insomma minuto numero 43, cari Pietro e Chiara, insomma non siamo messi bene, non è un bel primo tempo, bisogna essere sinceri, magari il doppio svantaggio è un po' troppo severo, sicuramente giusto lo svantaggio in generale, Fiorentina messa male da un punto di vista fisico soprattutto, e con il difetto di avere tanti calciatori fuori ruolo e tanti calciatori in campo che magari sanno di dover fare le valigie tra qualche settimana, e quindi magari questo non è che aiuti particolarmente nella gestione della partita. Insomma, l'erroraccio di Dodò l'abbiamo raccontato, e naturalmente tutto nasce da quello.
0: Beh, intanto si può continuare a raccontare di una Fiorentina che tra l'altro ora è nel momento in cui c'è stato il cambio di fronte, quindi la conclusione del giocatore del QPR era in possesso palla, quindi ha sempre questa difficoltà anche nel fare la scelta giusta quando si trova in un momento in cui dovrebbe essere dominante da un punto di vista del palleggio, del giro palla e anche dell'aggressione dell'area avversaria. Credo che sia normale, lo ripeto, lo ripetiamo.
1: Aspetta, perché c'è Chimenez che mette al centro per Atta, la grande parata e poi il gol della Fiorentina. Atta sulla percussione di Chimenez, palla per Atta, il tiro di Atta, la palata di Charles, ma sulla ribattuta nulla, poi portiere di Charles,
0: okay.
1: Charles come il re d'Inghilterra, si chiama Charles, certo. Charles. e sulla ribattuta di Charles arriva come un falco Atta che riapre la partita al 45esimo, 2-1, bella azione, mi fa piacere peraltro che l'assist lo abbia fatto, l'assist l'ha fatto il portiere perché il gol è stata ribattuta, ma insomma che l'azione sia nata da una bella iniziativa personale di Chimenez che è stato becchettato per tutto il primo tempo, finisce qua il primo tempo, la riapre a te.
0: Allora, quindi direi che il gol arriva su un asse di tre giocatori che sono stati tra i peggiori del primo tempo, perché Dodò prende palla con una bella palla dentro che avevamo già visto provare tante volte contro il Gubbio, trova Jimenez che poi mette a rimorchio, tiro di Atta, non bellissimo, ma il portiere non trattiene e la ribattuta, perché è stato rapido lo stesso giocatore francese a mettere dentro la palla del 2-1. Bene, sprazzi di un qualcosa di decente, ripeto, soprattutto tre giocatori che, se io dovessi fare i più e meno di questo primo tempo fino al momento del gol, sarebbero stati tutti e tre probabilmente nella casella dei peggiori in campo, quindi bene così, un modo per la Fiorentina di arrivare alla fine primo tempo comunque con l'idea di poter rimettere anche la partita stessa sui binari giusti. Poi abbiamo ripetuto 100 volte del risultato ce ne frega abbastanza poco, però quantomeno si è visto una catena di destra che è riuscita in qualche modo a trovare quello che ci aspettiamo, perché se dall'altra parte Brescianini sta fermo, dall'altra bisogna lavorare.
1: Certo, poi vi restituisco la linea per l'intervallo, sì. Ma da quello che vedo dal riscaldamento è probabile che entreranno subito, credo subito Christensen in porta, ma poi è probabile anche altri giocatori, vedo che si scalda Ranieri, Mandragora, Fortini, Piccoli, Fagioli, Comuzzo, Fabian, credo che questi potrebbero entrare subito o comunque nel giro di poco, comunque sia, possiamo anche interrompere il cronometro, vedo che sta continuando a scorrere, 2-1 il punteggio alla fine del primo tempo, sì infatti, 2-1 il punteggio,
0: va bene.
1: 2-1 il punteggio all'Aftus Road tra il QPR e la Fiorentina. Vi ricordo la scansione delle reti al 30esimo, rigore di Madsen sul fallo di Dodò, Kemper dalla distanza al 39esimo e Atta al 45esimo ha riaperto la sfida. Linea allo studio e direi che ci sentiamo tra quarto d'ora scarso a questo punto.
0: Bene, aggiornaci nel momento in cui dovessero rientrare le squadre, anche perché quando c'è le amichevoli non si sa mai se sono il quarto d'ora canonico o se viene tagliato qualche minuto.
1: Abbiamo
0: Chiara,
1: visto, abbiamo visto un mondiale, abbiamo visto un mondiale con la finale intervallo.
0: Non credo ci sia Madonna da quelle parti, nemmeno Ronaldinho e neanche Ronaldo. Bello sarebbe.
1: E nemmeno Trump, fortunatamente. Voi a più tardi.
0: Bene, bene. Allora, Chiara, direi prendiamoci un attimo di pausa, poi rientriamo, leggiamo anche qualche messaggio prima di riprendere il discorso con il secondo tempo della partita. In questo momento qui PR avanti 2-1 sulla Fiorentina. Il gol di Atta, arrivato al 45esimo, ci ha un po' ritirato sul morale dopo un primo tempo francamente non certo edificante per il rendimento della squadra in campo. Tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
6: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
9: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
10: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
11: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, torniamo in diretta nell'intervallo della partita tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole di quest'estate, la prima della tournée, insomma, la prima del mini ritiro in Inghilterra. 2-1 il risultato per gli inglesi, con una Fiorentina che ha faticato soprattutto a fare gioco, se vogliamo, cioè nel senso che poi nel momento in cui aveva la possibilità anche di distendersi in fase offensiva spesso ha avuto difficoltà nel cercare il passaggio giusto, che invece poi è riuscito sul finale a Dodò per Jimenez, che ha messo dentro la palla per attacco e stava arrivando da dietro, primo tiro respinto e secondo invece che è andato in gol. Adesso ci attendiamo tanti cambi, tra poco ce li racconterà assolutamente Andrea Giannattasio, però prima di ripartire, anche per non far invecchiare male i messaggi, leggiamo un po' di messaggi con Chiara.
2: E ripartiamo proprio dai cambi, il gatto al 348-7513-933 ci scrive: rimettere subito Ranieri e Comuzzo centrali, che è meglio. Bomber Viola senza un mediano incontrista a centrocampo di livello, se ne perderà molte di partite il prossimo campionato. Franco dall'Alto Vicentino: mi sembra di essere ancora dentro la melma del campionato scorso, è tutto assurdo. Anche Daniele da Lucca ci scrive: siamo in balia del Pisa. Alessandro: speriamo che la Ferrari di Paratici non sia troppo per Fabio Grosso. Paola dall'Isolotto: è preoccupata ma non troppo, perché ci scrive: un po' lenti, la colpa però è per le gambe imballate, mancano tanto gli attaccanti esterni. Fabio, fai presto. Questo è l'invito che rivolge al direttore sportivo della Fiorentina. Bruno Viola molto severo con Moise Kean, ci scrive: non ne ha azzeccata una nei primi 45 minuti. Gianfranco invece sottolinea la partecipazione di Dodò in entrambi i gol della formazione inglese. Ringraziamo Carla per i tanti messaggi e le tante emoticon che ci sta inviando. Marco da Cisterna: cercasi esterni per squadra bloccata, mi sembra evidente quale sia il problema numero uno. Davide da Signa: Dodò e Kean sono dannosi per questa formazione, forza Viola sempre e comunque. Mette, ti fai complimenti per la maglia della Giamaica, dice sei il numero uno.
0: È proprio
2: uno
0: della Giamaica, insomma, rastafariana.
2: Facciamo 40 punti alla svelta, questo è un preoccupatissimo Alessio. Perdiamo 2-0, 2-1 ovviamente l'abbiamo detto, il gol della Fiorentina è arrivato allo scadere del primo tempo. Cosa volete giustificare? Gudmundsson anche basta, mi chiedo perché ancora vada in campo. Andrea invece ci scrive: ora si comincia con le critiche dopo una partita, incompetenti e disfattisti. Quindi non condivide il tenore della maggior parte dei messaggi che stanno arrivando. Nicola da San Giovanni: per quel che può valere, a me per ora Ulahi non è piaciuto per nulla. La speranza quindi è che poi si riprenda.
0: Quanti allenamenti ha fatto Ulahi?
2: Stavo proprio sottolineando, cioè, noi l'abbiamo accolto, anzi Niccolò Santi l'ha accolto in aeroporto le prime ore del giorno, poi sappiamo che è tornato in Costa d'Avorio per completare tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere il visto per motivi di lavoro. Ha raggiunto la squadra, è partito per la tournée inglese e in campo non ce lo aspettavamo nemmeno, quindi un po' di pazienza forse nei suoi confronti è doverosa. Simone: grande Dodò, un rigore e un rinvio sui piedi dell'avversario che poi fa gol. Roberto da Bagnaripoli: speriamo arrivi presto qualcuno in grado di fare qualche gol. Il Sassuolo di Grosso con Pinamonti, Berardi e Lorientè comunque è riuscito a creare una discreta mole di lavoro in chiave offensiva. Nicolò: zero idee, Ulahi non può fare il regista perché rischi di snaturarlo troppo. Fagioli non gioca perché manca il coraggio nell'allenatore di fare un centrocampo tecnico. Se così fosse, male, male, male. Dodò è terribile, ce lo scrive Francesco dalla Versilia, anche Simone da Perugia è d'accordo. Mauro commenta con un tombola, e credo il riferimento fosse al gol del raddoppio degli inglesi prima che la Fiorentina accorciasse le distanze.
0: Allora, però, noi torniamo subito da Andrea Giannattasio, sempre per la questione che abbiamo diversi secondi di ritardo. Lui ci ha detto che stanno per riprendere le ostilità, se così si vuol dire, anche se si tratta di un amichevole, così che ripartiamo anche con Andrea dalla formazione che è radicalmente cambiata, quella schierata da Grosso per questo secondo tempo. Vai Andrea.
1: Allora, si sono rimasti titolari soltanto i terzini e gli esterni offensivi, d'altra parte non ve ne sono altri e quindi devono per forza giocare loro, quindi Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Brescianini, quindi Dodò e Brescianini che restano, Fabian, Fagioli e Mandragora sono i centrocampisti e poi Jimenez e Gudmundsson confermati dietro Roberto Piccoli. Quindi possiamo già dare una sorta di voto alla prova di Kean, alla prova di Ulahi, alla prova dei centrali difensivi, per esempio Dragusin e Vieri. A me Vieri è piaciuto, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo Marianella. Dragusin un po' meno, ma direi che a parte quella buca difensiva abbastanza brutta non ha sbagliato molto. Intanto la Fiorentina ci fa sapere che sono 8.204 gli spettatori, quindi insomma noi li salutiamo tutti. Salutiamo. e niente, insomma, questo è quanto, gara che è ripartita.
2: Andrea,
1: che è sotto di un gol,
2: ci chiedono chi è il capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea.
1: Il capitano in questo momento è Rolando Mandragora.
2: Grazie.
1: Rolando Mandragora. Sì.
0: Comunque era un dato veramente interessante da riportare, perché in questo momento
1: cambiato quindi... intanto il goalkeeper, cioè il portiere del Queen's Park Rangers, non è più Charles,
2: no,
1: ma è entrato Ward.
0: Bene, e così almeno non potrei più dire Charles all'inglese per tutto il secondo tempo. Vabbè, vedremo come...
1: Luca Ward, grandissimo doppiatore italiano, è quello che ha fatto Il Gladiatore, quello che ha fatto tantissimi film, insomma, una voce che tutti riconoscono, ecco, inconfondibile.
0: Beh, sì, senza
1: al mio segnale scatenate l'inferno, ecco, ora io l'ho detto in un tono molto più banale e prosaico, ma lui ovviamente nel Gladiatore ha una voce inconfondibile.
0: Si vede che stai cercando un modo per divertirti.
2: Ha anche
0: Andrea,
2: registrato legalmente il marchio sonoro della propria voce, in tempi
0: bene.
2: Di intelligenza artificiale è stato molto molto furbo.
0: Siete molto più preparati di me su questi temi, se volete andare avanti non c'è problemi, anche perché poi la partita è ripresa, ma fondamentalmente non è successo niente.
1: Nulla, ho davanti a me la lista dei film dove lui ha fatto il doppiatore, se vi interessa. Ecco. Beh,
0: guarda,
1: non ve la starei a dare.
0: Direi che forse è più interessante cercare di capire anche come valutare la prova di alcuni singoli del primo tempo. Tra tutti Principe e Ken, viene da dire che fondamentalmente sono abbastanza d'accordo con chi lo criticava nella messaggistica, nel senso...
1: Aspetta, perché c'è una palla in profondità per Piccoli che però è in fuorigioco e quindi niente da fare.
0: Va bene, è partito
1: fare,
0: come è partito Ken, quindi in fuorigioco. Comunque Ken mi ha sembrato effettivamente in difficoltà nella gestione dei propri movimenti più che della palla, perché effettivamente c'è da riconoscergli che di palloni giocabili non è che abbia ricevuti tanti, però anche da un punto di vista dei movimenti l'ho visto un pochino meno brillante di come l'avevo visto invece contro il Gubbio, dove nel suo subentro, a parte i gol sbagliati, mi aveva dato l'idea di un giocatore che stava cercando in qualche modo di recuperare la forma. Però insomma, come per lui, per tanti altri, siamo in piena preparazione, quindi è anche abbastanza normale che si viva questo tipo di condizione atletica. Il centrocampo credo che abbia fatto abbastanza fatica in generale, non mi è sembrato un grande centrocampo quello formato da Ulahi, Attà e da Dandur. Vedremo se i loro compagni riusciranno a fare meglio nella seconda parte della partita. Però sulla IP, visto che prima è arrivato un messaggio veramente molto critico, io credo ai ragazzi si è allenato martedì la prima volta in palestra con la Fiorentina, ha giocato un quarto d'ora contro il Gubbio mercoledì, quindi avrà sì e no due allenamenti con il resto dei compagni. Via, diamoci il tempo di capire anche quali sono le sue caratteristiche per il nostro calcio, per questa Fiorentina, per capire se può o non può fare il ruolo di play basso. Però insomma, francamente penso che si debba avere molta pazienza nei confronti di tutti in questo inizio di stagione, certo con le antenne dritte per evitare di fare gli errori, anche di commettere i nostri errori del passato sulla Fiorentina di Pioli. Però insomma, questa è la prima vera amichevole che viene svolta contro una squadra di un buon livello, quindi diamoci un po' di tempo prima delle sentenze. Sicuramente che manchi gli esterni offensivi e presumibilmente quelli difensivi è abbastanza evidente, soprattutto sulla sinistra.
1: Anche perché sulle scelte di rivoluzione, io penso che avesse avuto la possibilità, Grosso avrebbe cambiato tutta la rosa nel secondo tempo, tutta la squadra, cioè non soltanto il portiere e gli altri giocatori, tranne appunto i quattro uomini di fascia, avrebbe cambiato tutti, ma non lo può fare. Balbo è stato pure venduto in questo momento. João Mario arriverà. Nicolò Ceccarini è sempre molto informato, ci dice che siamo addirittura d'arrivo, ma ancora non è qui. E quindi, naturalmente, ragazzi, bisogna pazientare, bisogna attendere che arrivino notizie e che l'allenatore possa disporre di forze fresche. Non so nemmeno se è un segnale questo, perché è talmente forzata la scelta di far giocare questi calciatori che non ne ha altri, che non la vedo come un segnale della serie comprami gli esterni. Poi in cuor suo lo penserà sicuramente, però non mi pare un segnale polemico questo.
0: No,
1: ecco.
0: Ma che io penso che come dicevi tu, tra un po' magari entrerà Croce al posto di Gudmundsson, faccio un esempio, potrebbe cambiare sicuramente anche dall'altra parte, come si chiama, Pirro, questo ragazzo che sta comunque partecipando.
1: Non è convocato.
0: Ah, allora chi c'è che può entrare?
1: Mazzeo.
0: Allora magari Mazzeo. Entrerà Mazzeo, insomma, comunque detto questo, cioè di fatto la Fiorentina è una Fiorentina risicata nei numeri offensivi sicuramente, e quindi io non penso che ci sia nessuna polemica da parte del tecnico, se non il mostrare l'esigenza di un qualcosa che in questo momento deficita, cioè non ci sono, e quindi come fa.
1: Mamma mia, che oraccio di Dodò! Bevuto secco Dodò da Smith, e palla messa in calcio d'angolo all'ultimo dalla Fiorentina. Dodò dorme come una valigia, ragazzi. Siamo tornati a inizio campionato scorso, quando me la prendevo con lui, memorabile un mio sfogo durante Fiorentina-Pisa, dove feci girare mezzo stadio anconetani perché gli dissi di tutto. Ecco, più o meno ha fatto un errore tipo quelli che faceva inizio campionato scorso. Ora qua siamo a giocare praticamente una partita che non conta niente, ma l'avesse fatto in Serie A gli avrei veramente urlato di tutto. Calcio d'angolo per il QPR, lo seguiamo, siamo già al settimo della ripresa, ragazzi miei. Il cross al centro, attenzione, Christensen si ritrova il pallone tra le mani dopo una deviazione di testa del numero 3 Dunne, il capitano del QPR. Riparte la Fiorentina in contropiede con Gudmundsson che taglia il campo. Vediamo un po' cosa fa l'islandese, si appoggia sui sapenti piedi di Niccolò Fagioli che fa il play, quindi evidentemente per il momento Fabio Grosso preferisce alternare dopo quel quarto d'ora visto con il Gubbio, Fagioli e Ulahi. Prima volta Ulahi play, stavolta Fagioli, ancora Fagioli, tre quarti di campo, bella palla filtrante, la toglie dalla disposizione di Gudmundsson, un giocatore del QPR. Riparte adesso la formazione inglese con proprio il numero 11 Smith, che aveva bevuto prima come un martini Dodò, e poi adesso la palla per Cher, adesso il club inglese che imposta le retrovie. Siamo giunti ormai al 53esimo minuto, quindi al ottavo della ripresa. Sbaglia tutto la formazione inglese, ma Comuzzo non riesce a controllare bene il pallone, lo intercetta per un istante, ma lo restituisce.

0: centrale.
1: Bene, anche perché fondamentalmente la Fiorentina adesso ha solo Parisi di ruolo a fare il terzino sinistro, che ovviamente, come sappiamo, prima di ottobre inoltrato, per non dire novembre, non potrà essere della rosa della Fiorentina. E quindi se Valdepeñas viene preso per fare il centrale aggiunto, la Fiorentina dovrà comprare due esterni che giocheranno a sinistra.
0: O... aspetta, perché c'è un gol del QPR, autorete o gol del QPR? No, gol del QPR normale, l'ha segnato Smith di testa, 3-1 al 54esimo, una dormita difensiva abbastanza evidente, Comuzzo è rimasto piantato per terra e Smith di testa l'ha messa alle spalle di Christensen. Christensen che si lamenta con i compagni. Insomma, tre gol sono un po' tanti, dopo nemmeno un'ora di gioco, secondo me. Io avevo detto fino a poco fa che dalla Cintola in giù mi era piaciuta la Fiorentina. Francamente, ora che è cambiata completamente la difesa, o quasi. Però questo gol preso in modo così goffo non mi è piaciuto molto, ecco Pietro. Poi quando lo vedrete mi potrete dare una mano anche voi per commentarlo, ma insomma mi è sembrato parecchio goffo, ecco, come gol. Quindi 55esimo gol di Smith,
1: arriva di nuovo, diciamo, dalla parte della catena di destra, quindi Dodò, Comuzzo. Ora stiamo rivedendo il replay, una palla buttata dentro con Brescianini in difficoltà nella chiusura, e poi Dodò e Comuzzo, prendo io, lo prendi te, e nessuno ha preso Smith, era veramente libero di poter battere a rete di testa. Sì, comunque Comuzzo è effettivamente, mi sembra, il consueto Comuzzo che siamo stati abituati male a vedere l'anno scorso, cioè un Comuzzo che nelle letture difensive di testa, soprattutto, pur essendo un giocatore che di testa solitamente ha nelle sue corde un buon rendimento, di proprio la lettura della posizione all'interno dell'area di rigore è complessa. Poi secondo me è una corresponsabilità quella di Dodò, perché comunque nel momento in cui vedi il giocatore che si inserisce, te che sei il terzino devi andare a chiudere o quantomeno provare a contrastare. Poi è chiaro che di testa Dodò ne prende poche, però lì è stato fermo a 5-6 metri da Comuzzo e nel mezzo è entrato Smith come il coltello nel burro, fondamentalmente. Quindi una dormita un po' generale che parte dalle difficoltà di Brescianini, che non è un terzino, di chiudere il giocatore che è andato a crossare, e successivamente la dormita colossale di Comuzzo, coadiuvato nella sua dormita, nella ninna nanna, da parte di Dodò. Quindi mi sembra che purtroppo il quadro difensivo dopo i subentri non abbia portato grandi vantaggi, anzi mi era piaciuto molto più Vieri nel primo tempo di quanto non mi stia piacendo, sì, il modo in cui si sta muovendo la difesa con Comuzzo in primis, e poi questo è anche, forse spiega il motivo per cui Valdepeñas potrebbe venire a fare il centrale, mi viene da dire, nel senso che se questo è il rendimento dei difensori dell'anno scorso, mamma li turchi. Poi c'è ancora da aspettare di vedere,
0: allora,
1: sarà Pongracic, ma insomma
0: io credo, allora la cosa che so è che se può Paratici vende chiunque della vecchia Fiorentina, chiunque, quindi io ci devo immettere anche Ranieri e Pongracic naturalmente, oltre a Comuzzo. Io Comuzzo lo do per uno che partirà, quindi secondo me Valdepeñas può avere un senso per questo motivo qua, proprio perché puoi veramente vendere un altro centrale oltre a Comuzzo. Evidentemente i centrali non gli piacciono. Questo Valdepeñas poi ha il vantaggio di essere molto duttile, può fare il terzino sinistro anche, insomma è un giocatore interessante, gioca terzino destro se non mi sbaglio, è un giocatore interessante.
1: Io credo a sinistra, però,
0: a sinistra?
1: Non credo,
0: okay.
1: Però sinistra. Non, a cazzotto lo dico, ora non mi ricordo precisamente, però mi sembravano tutte e due giocatori che nascono centrali entrambi, ma che hanno fatto entrambi, ma quindi Valdepeñas e Vieri, terzini sinistri. Probabilmente si copre in questo senso anche perché Parisi, non essendo parte poi della rosa come dicevamo prima per diverso tempo, anche nella prossima stagione avere un pochino di maggiore duttilità da parte dei difensori è sicuramente un qualcosa di buono. Detto che Ranieri è comunque un giocatore che bloccato può fare il terzino sinistro, cioè non è che non lo abbia fatto, l'ha fatto anche quasi di spinta nella sua precedente esperienza prima di tornare alla Fiorentina, quindi questo non è l'oggetto di dibattito. Mi sembra però che la Fiorentina, se aveva già mostrato delle difficoltà a esprimere il proprio gioco in precedenza, anche ora non è che lo stia esprimendo in modo degno, ecco, mi sembra anzi qualche difficoltà in

0: più rispetto a...
1: Ora subentra la frustrazione, caro Pietro, perché insomma ho visto delle combinazioni, oddio, hanno provato a combinare, salvo che poi la palla è schizzata da tutt'altra parte, Dodò e Jimenez, che insomma non mi sono piaciuti per niente. Ora è vero che Jimenez ci ha messo la firma sul gol di Attà, ma francamente sono veramente due giocatori, uno perché è messo fuori ruolo, l'altro perché chissà dove ha la testa, che non hanno ragione d'essere in questa squadra. Ecco, 59 minuti sul cronometro, amici di Radio Firenze Viola, mezz'ora alla fine della partita, 3-1, la Fiorentina ha preso 3 gol in poco più di 50 minuti, e tra l'altro aveva subito anche il colpo di testa di Dunn poco prima sul calcio d'angolo, poi la palla è arrivata dalle parti di Christensen e fondamentalmente la squadra si è salvata, ma insomma palla in difficoltà, come adesso dove c'è Darrell che va sul fondo, attenzione, la mette al centro, chiude prima Fagioli e poi Comuzzo e poi mamma mia che frittata la Fiorentina in difesa, perde il pallone, lo riconquista il QPR. Non ci siamo a livello difensivo, Fiorentina in totale caos, almeno in questo frangente, con la palla riconquistata da Cher. Ora Cher, il numero 10 della formazione di Stefan, ancora lui, tre quarti di campo, l'apertura è per il numero 37 Edwards, scusate, e poi ancora Smith, autore del gol dell'1-0 che si è preso il rigore del 3-1, che si è preso il rigore dell'1-0, pardon, e poi ancora il tiro dalla distanza di Varane, da poco entrato, e palla che finisce in bocca a Christensen. Mamma mia, mamma mia. Massimo Marianella, torniamo da te per un commento rapido. Che dici?
2: Che sta entrando Fortini, no, non bene, secondo tempo male. Troppe distrazioni, francamente anche qui è lui che ha perso il pallone, si è addormentato un po' sul gol, non bene, diciamo che puntiamo sul fatto che siano imballati, perché oggi non è una bella, intanto fuori gioco di Piccoli, oggi non è una bella esibizione della Fiorentina, quello che avevo sottolineato in positivo nel primo tempo resta secondo me, ma è un pochino poco nella foto allargata della partita.
1: Bene, bene, giusto. Allora cambi, entra anche Mazzeo nella Fiorentina, classe 2007, campione d'Italia con la Primavera due mesi fa, e rimarrà nella Primavera di Andrea Zoli, questo ve lo possiamo già dire, però ecco, escono Gudmundsson e vediamo un po' chi, vediamo dove si mette Fortini, ci sono vari cambi anche per il... anche accidenti, tanti cambi per la Fiorentina, entra anche Croci e Perrotti anche, allora escono Gudmundsson, Dodò, Jimenez mi pare, anzi no, resta la sua corsa, comunque sia, poi la ricostruiremo sicuramente, intanto entrano Fortini al posto di Dodò, poi Brescianini e al suo posto direi Perrotti, che è un terzino sinistro. Esatto, gli va a dare il 5 proprio adesso, il classe 2008. Poi esce Jimenez ed entra Mazzeo, altri bu dalla tribuna per Jimenez, è stato becchettato per tutto il tempo allo spagnolo, e poi dentro anche Mazzeo, e questa è
0: e
1: la
0: Croci per Gudmundsson,
1: che...
0: quindi insomma.
1: E Croci per Gudmundsson, sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: era normale immaginarsi che intorno al 60esimo coloro i quali erano stati titolari della partita nel primo tempo prendessero la via della panchina. Questo è normale, come raccontato da Andrea, ci sono tre ragazzi molto giovani, quattro perché poi Fortini è un 2006, non si sta parlando certo di un giocatore con grande esperienza, quindi quattro ragazzi a completare la squadra in questa partita all'Loftus Road a Londra contro il QPR, che è avanti 3-1, quindi Fortini che prende il posto di Dodò, Perrotti che prende il posto di Brescianini, Mazzeo che prende il posto di Jimenez e a sinistra Croci, grande attesa per vedere anche Croci contro una squadra che fisicamente è più forte del Gubbio, perché insomma l'altro giorno è entrato e ha fatto tre tunnel in rapida sequenza e ci ha fatto, insomma, sì, divertire quantomeno, e il suo talento
1: ci ha fatto riconciliare col gioco del calcio, ci ha fatto.
0: Sì, ora non esagerare, aspettiamo un attimino anche per questo ragazzo, diamogli tempo di dimostrare quello che stai dicendo, però sicuramente c'è attenzione intorno a questo ragazzo, perché anche l'altro giorno ci ha fatto vedere di avere dei colpi, di avere del talento, e siccome il talento dalle parti degli azzurri, quindi di chi è italiano, non ha casa ormai.
1: Mamma mia, che giocata il QPR, attenzione, un giocatore che poi la mette al centro e dalla distanza Mbengue mette fuori di poco, mamma mia.
0: Si stanno divertendo, è normale, trovano davanti una squadra molle.
1: Sfora il 4-1 il QPR.
0: Sì, però ti dico, secondo me, allora, detto che giustamente Grosso deve far girare tutti per dare minuti a tutti, le scelte cioè il centrocampo cambiato in questo modo è evidentemente un qualcosa che non regge per contro una squadra, ripeto, che è nettamente fisicamente superiore. Io dico che probabilmente lo sarebbe tutto l'anno, perché poi in Inghilterra sappiamo come riescano sotto questo aspetto ad essere superiori agli avversari anche in Europa, però è ecco, oggi è veramente devastante la distanza che c'è fisicamente tra la Fiorentina e il QPR, non so cosa ne pensa anche Chiara.
3: Sì, sono d'accordo, Alessio sottolinea come poi sostanzialmente abbiano iniziato la preparazione estiva più o meno nei tempi della Fiorentina, la differenza a suo avviso che avendola fatta in Austria probabilmente non alle temperature del Viola Park, loro sono più in forma, noi in realtà l'abbiamo visto tendenzialmente anche in conference, ma in generale.
1: Aspetta, perché c'è Piccoli che fa gol buono, 3-2, una bella palla in profondità per Bobby Smalls, che se l'è accomodata di petto, ha visto portiere Ward uscire, palla sul secondo palo sotto le gambe dell'estremo difensore e gol del 3-2, e quindi la Fiorentina riapre la gara con Roberto Piccoli al primo pallone fondamentalmente che ha avuto il centravanti Viola. Poi la voglio di vedere su questo monitor, che più o meno ha lo stesso ritardo che avete voi con Dazon, però intanto la Fiorentina che riapre il match 3-2 con gol di Roberto Piccoli, palla in profondità, sì, l'assist molto bello di Fortini, mi è apparso Fortini, bella palla di Fortini per Piccoli, 3-2.
0: E tra l'altro Piccoli che quindi dimostra di avere qualcosa da dire in questo momento, chiaramente sappiamo quanto sia lui che Ken siano potenzialmente in uscita, lo ricordava anche prima Andrea, come Paratici se potrà, probabilmente farà pulito dei giocatori che hanno disputato la scorsa stagione, non potrà cederli tutti, difficilmente ce la farà. Ecco, Piccoli io l'avevo visto già discretamente nella partita col Gubbio, cioè al di là dei gol mancati mi era sembrato già pronto per cercare di sgomitare lì davanti e di darsi un tono per quanto riguarda la titolarità del centravanti. Questo gol è un bel gol, cioè il taglio è giusto, la mette giù di petto e segna qualcosa che ha nelle corde Piccoli, e ci auguriamo che possa dimostrarlo. Io ho detto già, Deppi non sospetti, che insomma, certo, se arriva l'offerta buona tutti sono cedibili, però francamente Piccoli trovo che l'anno scorso abbia patito le pene dell'inferno, perché la squadra aveva un rendimento tragico e perché lui è stato risucchiato insieme ai compagni in un rendimento generale molto al di sotto delle aspettative. Però io trovo che sia un attaccante che, soprattutto per fare l'alternativa in una squadra che avrà solo il campionato, ci sta abbastanza bene. E questo gol, che non vuol dire niente, come non vogliono dire niente in generale quelli che sono i rendimenti di questa partita, però mi rincuorano un pochino, Chiara.
3: Assolutamente, anche perché abbiamo sottolineato l'immane lavoro che poi dovrà portare avanti i Paratici per quanto riguarda l'allestimento dell'attacco, e quindi in tal senso la speranza è che, come hai detto tu, la passata stagione per Piccoli si confermi non in grado di darci risposte esaustive. Per completare la risposta ad Alessio, che chiamava in causa la località in cui si è svolto il ritiro, stavo dicendo la conference che ci ha portato Prato come avversario, sicuramente non una delle squadre più in forma della Premier. Oltretutto a fine stagione ci ha dimostrato che in termini di intensità e di ritmo si fa fatica a fare un confronto tra la Fiorentina, soprattutto la Fiorentina dell'anno scorso, e una qualsiasi squadra di Premier.
0: Andrea, ma sei riuscita a ricostruire chi ha lanciato? Perché a me francamente non mi sembrava Fortini all'inizio.
1: Sarà Fagioli, allora sarà Fagioli, ragazzi.
0: No, perché... non lo so, ora magari anche Massimo ha visto meglio, lui è più allenato con l'occhio da telecronista, io non perché tu non sia allenato.
1: Mi ha confermato, dovrebbe essere Fagioli, e purtroppo le immagini non ci supportano in tanti modi. Noi mettiamo Fagioli.
0: Ma sì, dai, mettiamo Fagioli, ma tanto. Nel senso che poi, tra l'altro, tu hai già una visibilità limitata a causa di questo palo di Duncan che ti si incrocia mentre stai facendo la radiocronaca. Noi, francamente, la partita la vediamo come, non lo so, da una distanza siderale, quindi prima di capire chi fa cosa ci vuole sempre tanto, e anche il replay non ci ha aiutato perché non l'hanno fatto partire bene nel momento del lancio, il lancio stava già partendo e quindi era difficile comprendere chi ha lanciato, però mi sembrava talmente bello quel lancio che francamente Fagioli. Affidarlo a Fortini mi sembra difficile.
3: La nostra visibilità è simile a quella che avevano i tifosi che quando giocava il Frosinone andavano sui balconi delle palazzine
0: bene, sì,
3: adiacenti,
0: è vero,
3: che poi la questura dovette intervenire.
0: È vero, siamo...
1: Ti confermo Fagioli, intanto.
3: Sì, anche la casa ce lo scrivono, li ringraziamo, molto attenti.
0: No, più che altro mi sembrava un lancio molto educato, e in effetti Fagioli questi lanci li ha, e se riuscisse ad accendersi spesso e volentieri con questo tipo di palle dentro per gli attaccanti, credo che gli attaccanti ringrazierebbero, perché ecco, Ulai questo tipo di gioco non lo può fare, cioè nel senso il lancio così educato per la punta che va a cercare la porta non è nelle corde del ragazzo ivoriano, che ha tante altre doti ottime, e che quindi infatti ci auguriamo possa anche grosso trovare il bando della matassa e farli giocare insieme. Io questo me lo auguro francamente, perché credo che sia anche nelle idee non solo dell'allenatore ma anche di Paratici stesso, nel caso in cui poi Fagioli non dovesse trovare un'alternativa di mercato che lo porti lontano dalla Fiorentina. Continuo a pensare, Andrea, questo lancio infatti arriva dalle retrovie fondamentalmente, cioè non è un palleggio a centrocampo che poi si è sviluppato con la palla in verticale, è un lancio estemporaneo di un giocatore che vede gioco come Fagioli, che trova il taglio dell'attaccante e l'attaccante fa gol. A centrocampo a me la Fiorentina non mi sta garbando in questo secondo tempo.
1: No, sono d'accordissimo con te, il gol del 2-3 è un po' estemporaneo, ci sono ancora dei cambi in casa QPR, ma noi non ne daremo conto perché siamo antisportivi. Non sto scherzando, entra il numero 2 Adamson al posto del numero 15 Lloyd, che era entrato nel primo tempo per l'infortunato Coné. Detto questo, mi è sembrato molto estemporaneo, è una Fiorentina infarcita di giovani, di seconde linee, tranne qualcuno, perché insomma Fagioli fatica a considerarlo una seconda linea, idem Mandragora francamente, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto e continuo a difenderlo, perché è un giocatore che credo abbia temperamento, personalità e anche qualità. E però ecco, si traduce in questo, cioè io ripeto, noi siamo ormai a 20 minuti scarsi dalla fine della partita e non so quanto potrà ancora cambiare questo risultato, ma certamente la nota da evidenziare è la scarsa condizione fisica della Fiorentina e questo cantiere aperto gigantesco, che in confronto quello del Franchi per il restyling è sostanzialmente, non lo so, i giochini della Chicco, quelli che si regalavano ai bambini, no? Con sì, puoi farlo con Todd, no? Todd, Bob l'aggiusta tutto, ecco. Bob l'aggiusta tutto, è il cantiere del Franchi, invece la Fiorentina è una roba molto più grande ancora da sistemare.
0: Vabbè, ti sei spinto anche qui in un racconto di altri tempi, da Todd a Bob, e adesso vedremo chi prenderà.
1: Ma fosse Bob e Todd, così puoi farlo, so. Sì.
0: Bob, sì. Bob, ce lo conferma anche Alessandro Di Nardo, è molto attento quando si tratta di ritorni al passato, pur schifandoli da buon, diciamo, persona che guarda solo in avanti e non guarda indietro. Detto ciò, una Fiorentina che ora cerca di palleggiare dalle retrovie, credo che anche i cambi del QPR porteranno qualche modo giovamento al...
1: Aspetta,
0: No, ecco.
1: Perché attacca proprio il QPR al rigore, il tiro rimpallato e poi la palla che arriva dalle parti di Christensen. Fiorentina un po' in difficoltà, colpito mi sembra Mandragora, rimane a terra, no, Ranieri rimane a terra. Sapete, hanno tutta una numerazione un po' particolare, giocatori viola, che è chiaramente provvisoria, non è quella definitiva, e quindi quando vediamo un quando vediamo Gudmundsson con la 9 per esempio trasaliamo, oppure per esempio con la 18 Ranieri, ecco, sono numeri che non li rispecchiano, ecco, che non saranno poi nemmeno quelli definitivi. Va bene, io vorrei a questo punto, Pietro, concentrarmi sui giovani e sperare che o Mazzeo o Croci o Perrotti, che secondo me è un terzino molto interessante, ci regalino delle belle giocate in questo pomeriggio a Loftus Road, con la gara che è giunta al 74esimo sul risultato di QPR 3 Fiorentina 2. Fortini sbaglia, purtroppo regala il pallone a Ale Maieu, con però lo stesso attaccante che sbaglia tutto, riconquista la sfera, subisce fallo proprio Nicolò Fortini, punizione in favore della Fiorentina nella sua fascia difensiva, con Mandragora capitano che incita i compagni a non mollare anche se è stata un'amichevole, perché d'altronde un gol permetterebbe alla Fiorentina di pareggiare e di uscire da questo pomeriggio inglese
0: dignitosamente.
1: Sì, ecco, anche se in realtà insomma la partita a me non è piaciuta, ma insomma non infieriremo nei giudizi perché siamo soltanto a fine luglio e siamo all'interno di una amichevole che conta meno di zero.
0: Sì, io ora sono curioso di vedere anche coloro i quali sono sul mercato fondamentalmente, quindi Fortini è uno di questi, sono curioso di vedere Fabian, cioè, perché comunque è vero che la Fiorentina sta via via anche sul mercato in uscita smentendo, no? Sì. Allora Fabian e Brescianini sono parte del progetto e Fortini non è in odore di cessione, poi però i fatti ci parlano almeno del mercato di tanti interessamenti che possono un po' anche distrarre poi il gioco di questi ragazzi che sono sì impegnati nella tournée con la Fiorentina, ma con un orecchio teso anche a quelle che sono eventualmente le voci di mercato. Poi ci sono i giovani, per ora Andrea mi sembra che i giovani abbiano toccato forse zero ovo palla, ecco.
1: No, Mazzeo ha fatto qualcosa, chiaramente sulla fascia sinistra ci sono Croci 2010, Perrotti 2008, insomma non è che davanti a giocatori non di Premier ma di Championship, ma comunque sia esperti, riescano a magari a fare grandi cose, però noi li tifiamo e li vogliamo pronti a rispondere colpo su colpo a quello che gli potrà capitare davanti. Nel frattempo gara che è arrivata ormai al quarto d'ora finale e ci sarà chiaramente del recupero, ma insomma ormai siamo addirittura d'arrivo per questo match, con la formazione del QPR che è ancora in possesso della sfera, palla adesso che viene messa a centro area, arriva con una conclusione un giocatore inglese del quale a breve vi diremo anche il nome, diagonale sul secondo palo che esce di un metro abbondante, si trattava nello specifico del numero 25 Larkesh. Si dirà così, chi lo sa, scopriremo soltanto vivendo.
0: Se non lo sai te, Andrea, non ho visto nemmeno come si scrive, quindi difficile poterti dare una mano da un punto di vista proprio della pronuncia di questo giocatore del QPR. Tanto noi ancora siamo in attesa del tiro, quindi figurati, forse entro domani vedremo il tiro. Bella azione comunque, perché c'è stato anche un velo e poi questo tiro che si spegne sul fondo perché non arriva poi l'attaccante del QPR che era sul secondo palo e che forse avrebbe potuto anche deviare in rete il pallone, perché Ranieri se l'era perso fondamentalmente, diciamoci la verità. Quindi sì,
1: perso, come direbbe Antonetti.
0: Sì, lui lo diceva con un tono un pochino più dimesso, perché si rendeva conto di aver fatto più di una bischerata nella stessa telecronaca, insomma, quella roba strana che fece quell'Udinese, non so cosa. Una partita di Coppa UEFA, tipo. Va bene, detto ciò.
1: Penso fosse Panathinaikos, sì, o qualcosa,
0: sì, può
1: del
0: darsi,
1: genere.
0: Tipo Udinese, Panathinaikos 3-0. Bello, tanti ricordi. Anche delle fulminate che gli dava il conduttore ogni volta che lui si girava, dicendo: Ho perso. Vabbè. Intanto il QPR continua a palleggiare sulla tre quarti della Fiorentina, per quanto riguarda il nostro punto di vista, quindi a un minuto da quello che sta vedendo Andrea Giannattasio. I messaggi sono tanti, non so se sia il caso di leggerne 4 o 5. Chiara,
3: tu vai Chiara. Pietro, i giocatori sul mercato. Alex 19 è preoccupato dall'esposizione data a Dodò, perché poi il suo timore è che le prestazioni del brasiliano possano far allontanare gli acquirenti o abbassare drasticamente il prezzo. Andrea da Sesto ci chiede: ma Vanoli è ancora libero? Pierluigi, mi sa che la prima partita dopo la chiusura del mercato vedrà al massimo due titolari della scorsa stagione in campo, De Gea e forse Ndur. Paolo da Roma, bentornati sui nostri schermi. La farò breve dicendo che Vanoli non andava confermato. Gianfranco, a sto punto voglio vedere Croci, guarderò solo lui, vabbè che sono due settimane di ritiro, ma per quello che si è visto abbiamo fatto abbastanza piangere. Andrea ha deciso che QPR sta per questa partita raccapriccia e aggiunge anche: oh mamma mia. Gabriele, ripensando all'anno scorso, Dodò e Comuzzo sono già in forma campionato. Poi arriva un messaggio da un ascoltatore che non si firma, ci fa i complimenti e poi aggiunge: Dodò via. Io mi domando, ci scrive Paolo, quanti di quelli che scrivono ululanti con le mani nei capelli abbiano mai fatto una preparazione estiva precampionato. In questo momento le gambe pesano tonnellate, i riflessi sono quelli che sono. Ken è fermo da mesi e con quella struttura per lui è ancora più dura. Tifiamo e basta, che è meglio, respiriamo.
0: Beh, su questo messaggio sottoscrivo, perché cioè, chi ha fatto effettivamente le preparazioni atletiche legate al mondo dello sport, io parlo del calcio perché ho fatto il calcio, ma insomma in tutti gli altri sport, sanno benissimo che il primo mese di preparazione è un qualcosa di complesso, e che è anche complesso soprattutto da un punto di vista della mole poi dei giocatori, quindi Ken è uno di quelli che può avere difficoltà nell'entrare in forma. Dodò no, però ecco, cioè, se proprio devo fare un appunto a questo messaggio che sottoscrivo in pieno, Dodò è uno di quei giocatori che a livello atletico di solito entrano in forma molto velocemente, tant'è che anche nel recupero degli infortuni è sempre stato molto rapido, proprio perché a livello di muscolatura è più semplice fra virgolette per lui di entrare in forma, e oggi più che altro la forma mentale mi sembra distante da quella che un giocatore, tra l'altro, della sua esperienza dentro a un gruppo che si sta formando dovrebbe imporre, perché poi sì, è vero che ha dato della palla dentro per Jimenez e ha portato al gol di Attà, ma per il resto è stato disastroso. Andrea, per me Dodò è il peggiore in campo.
1: Sì, sicuramente sì, a me spiace, perché no, per Dodò, che è un giocatore che io ho censurato tante volte negli atteggiamenti, nei comportamenti, criticato per le prestazioni in campo. Mi spiace per la prestazione di alcuni elementi in fase difensiva, perché nel complesso la squadra aveva fatto anche cose buone, però onestamente su errori di singoli la Fiorentina si è fatta male da sola, e prima Paratti ci sarà bravo a risolvere certe grane, meglio secondo me sarà per la costruzione della Fiorentina del domani e anche per la gestione, secondo me, complessiva dello spogliatoio, perché poi portarsi dietro brutte storie non è bello. Allora Mandragora, tre quarti di campo, Mandragora, mamma mia, sfiora un grandissimo gol, palla messa di 20 centimetri sopra la traversa, forse meno, anche 10 centimetri sul secondo palo sopra la traversa, grandissimo gol sfiorato da Rolando Mandragora, che poteva portare al 3-3 al minuto numero 82. Rolando Mandragora, però ve lo dico, c'è sempre. Ora palla recuperata dalla Viola, ancora Mandragora ci riprova, tiro deviato, Ward esce in presa alta e fa solo la sfera e fa ripartire il QPR. Peccato, poteva essere una gran bella rete, ma Rolli lo sappiamo che ha questo tocco di palla delizioso quando vuole, sa essere decisivo con delle belle conclusioni.
3: L'abbiamo sì. Vista
0: è arrivata ora
3: sì.
0: la prima conclusione, ora tra un quarto d'ora ti diciamo la seconda. Comunque sì, una buona azione sviluppata da destra verso il centro,
3: e questa ce la fanno anche rivedere,
0: e con Piccoli che anche qui comunque ci ha messo lo zampino, ragazzi, Piccoli spalla alla porta, questo passaggio nello stretto per Mandragora è comunque un qualcosa di interessante, cioè io trovo che Piccoli si stia mettendo a disposizione nel modo giusto, evidentemente anche le caratteristiche del giocatore lo favoriscono in questo momento rispetto a quelle anche atletiche dello stesso Ken, però se dobbiamo sottolineare effettivamente quello che è la sfida a distanza, se vogliamo, tra i due centravanti, insomma la partecipazione, a parte con il gol, ma anche con questo piccolo spunto che in una partita di niente come questa è comunque un qualcosa, mi fa pensare che Piccoli possa finire in quella casellina a fine partita, lo dico anche per chi ci sta ascoltando interessato alla redazione, tra i giocatori diciamo più di questa partita, anche perché per me tra i meno ci sono Dodò, Comuzzo e Ken, e credo che insomma sia normale, ripeto, se si fa più e meno qui non si sta facendo le pagelle, tra i più aiutatemi anche voi a trovare chi vi è piaciuto di più, perché a parte Piccoli che io premierei, insomma, non è che abbia visto cose.
3: Silvana ci dice Gudmundsson, a lei è piaciuto, dice forse il mio è un vizio, anche quello di avere un approccio tendente a in un certo senso estrapolare anche quei piccoli spiragli cui aggrapparsi, però lei che tendenzialmente poi la squadra la vive anche dal vivo, decide di premiare Gudmundsson per quello che poi è stato il suo.
0: Vabbè,
3: apporto.
0: Aiutateci in questi minuti finali della partita, siamo all'83 Pietro, per quanto ci riguarda, all'85esimo, immagino, Andrea.
1: Pietro, tra due minuti ci devo dare la linea, come ti avevo detto.
0: Dai, allora facci due minuti di cronaca come sai fare tu. Dai, dacci questo
3: anche
0: brivido.
3: Anche perché, Andrea, ci scrive un ascoltatore, Fulvio 65, per quello che ho visto finora, il più in forma in assoluto è Andrea Giannattasio.
0: È vero, sei informissimo, Andrea. Vai, raccontaci due minuti, dai.
1: Va bene, con la Fiorentina che con Mandragora sfiora il gol del 3-3, un cross dalla sinistra, avvitamento in area di rigore del centrocampista Viola che si dispera, ringrazia per il cross che è arrivato dalla corsia mancina, vedremo per piede di chi, vediamo un po' se ci aiutano le immagini perché me lo sono perso, poi qua chiaramente i monitor sono molto piccoli e non vicini a noi, di testa insomma Mandragora l'ha messa fuori sul primo palo con questa azione la stiamo rivedendo, è un po' chi è stato forse Federico Croci, gran pallone di Croci, ragazzi,
0: bellissimo,
1: ha messo un pallone di nulla,
0: si può quasi definire un bovettino, quello di Mandragora, perché l'aveva messo praticamente in porta di testa, veramente bello il cross tagliato verso il centro dell'area di rigore a piede invertito e il colpo di testa da 2,5 metri dalla porta avversaria, questo si può definire un errore di Mandragora che ha provato l'avvitamento, lì si sa, non è facile, cioè tra dirlo e farlo c'è grande differenza, però va presa di fronte
1: Pietro,
0: la palla. Andrea,
1: ti lascio la linea e ci sentiamo tra poco da bordo campo, va bene?
0: Benissimo.
1: Grazie.
0: Allora facciamo così, intanto noi chiaramente leggiamo i vostri messaggi nel mentre che osserviamo la partita, ripetiamo, con un ritardo importante, ma a questo punto non ve ne frega più nulla nemmeno a voi perché siamo noi a raccontarvi quello che sta accadendo col QPR in possesso palla in una zona che è quella salvaguardata da Croci, il cross dell'esterno del QPR va a farsi benedire, quindi tutto a posto, possiamo leggere qualche messaggio.
3: Alla fine il più pericoloso in attacco è proprio Mandragora, sono d'accordo con Pietro, per me Piccoli è da tenere, ce lo scrive il bomber Viola. Anche Luca torna su Mandragora e le due occasioni che l'hanno visto protagonista, occasioni nelle quali la Fiorentina ha sfiorato il gol del pareggio, diamolo via Mandragora, mi raccomando. Luca ci scrive che queste amichevoli rischiano poi di esporre la squadra a figuracce che pesano dal punto di vista mentale. A occhio le prime cessioni sarebbero Dodò, Comuzzo, Ranieri e pure Pongracic, che lo ricordiamo sta usufruendo di un periodo di riposo dopo aver partecipato ai mondiali, così rispondiamo anche agli ascoltatori che ci chiedevano il motivo della sua assenza da questa tournée in inglese, e sottolinea che della difesa passata non vorrebbe vedere nessuno, se arrivano Valdepeña, se Joao Mario completiamo la sostituzione totale del presidente presepe difensivo della stagione 25-26. Andrea, lo vogliamo in campo e non a bordo campo, deve giocare per dare una bella spinta di entusiasmo.
0: Vi posso dire che Andrea Giannattasio con la palla tra i piedi non può nemmeno fare un metro e mezzo in un campo totalmente libero, quindi lasciamolo perdere da un punto di vista calcistico e invece teniamocelo stretto per i suoi racconti delle partite, che effettivamente sono sempre puntuali, divertenti, frizzanti. Anche oggi mi è sembrato davvero il più in forma di tutto Loftus Road, compresi gli avversari, quindi teniamocelo caro per quanto deve raccontare le partite. Gara che tra l'altro sta prendendo l'aire della fine, quindi dei ritmi che si sono decisamente abbassati. Bisogna ricordare però che negli ultimi 10 minuti la Fiorentina in 3 occasioni, sempre con Mandragora, fondamentalmente è andata vicino al gol del pareggio, quella più ghiotta su cross del giovanissimo Croci, che ha messo una palla deliziosa al centro dell'area di rigore, con Mandragora che era scappata la marcatura in area piccola, ma non è stato capace di battere a rete di testa, e l'ha colpita male arrotandosi e mandando la palla di poco fuori, però lì si prendeva la porta, fondamentalmente era gol perché era veramente molto molto vicino. Intanto attacca il QPR dalla destra, palla nel mezzo, la Fiorentina alleggerisce con Fortini che poi trova, credo, Fagioli al rinvio, Piccoli che si batte davanti per cercare di mantenere il pallone, non ce la fa e quindi riparte il QPR in questo 88esimo minuto di gioco a Loftus Road tra QPR e Fiorentina. 3-2 il risultato in questo momento. I gol della Fiorentina di Attà nel primo tempo, nel finale del primo tempo, e poi di Piccoli. Bello il gol di Piccoli, lo abbiamo raccontato prima, con Fagioli che lo ha servito con un lancio di 30-40 metri serenamente, e lui di petto è riuscito a mettere giù la palla e poi battere a rete. Chissà cosa avrebbe detto il VAR, perché effettivamente era in una posizione che poteva dare adito a dubbi da un punto di vista del fuorigioco, ma insomma ce ne freghiamo veramente in modo totale, visto che si sembra di ritornare un po' indietro senza le interruzioni del VAR, e questo è anche divertente, se vogliamo, per quanto riguarda l'andamento delle partite amichevoli. Fiorentina commette un altro papocchio, non ho visto chi ha passato la palla verso il centro del campo, costringendo Croci a ripiegare e a contrastare il centrocampista avversario, ma insomma è una Fiorentina un po' distratta, mi viene da pensare, Chiara. Sia tra il primo e il secondo tempo c'è stato più di un episodio, al di là di quelli che hanno portato ai gol avversari, anche di palleggio errato, no? di mancati passaggi, di passaggi calciati verso l'avversario. Credo che la stanchezza da questo punto di vista faccia la differenza.
3: Assolutamente, forse questo è l'aspetto che porta alcuni tifosi a fare i confronti con la passata stagione, perché poi al di là delle difficoltà dei singoli, delle difficoltà del collettivo, tante volte la Fiorentina è diventata causa dei suoi stessi mali, anche quando riusciva magari a gestire, pur non avendo la capacità di imporsi sull'avversario, poi tendenzialmente con l'errore del singolo, con la mancata comunicazione tra reparti, forniva gli assist perfetti agli avversari. Paolo da Roma ci dice: Giannattasio in forma perché ha fatto la preparazione a Moena, in un certo senso incalza anche coloro che non accettano la scelta della Fiorentina di sfruttare il centro sportivo per la prima fase della preparazione estiva. Paolo da Firenze: Mastro Lazze come al solito docet, su Dodò ha ragione al 100%, e sottolinea tanto è un giocatore che partirà, quindi magari non focalizziamoci troppo sul brasiliano. Un attentissimo Nicola da San Giovanni invece ci fa notare come Mandragora inquadrato sia apparso spettinato. A suo avviso questa è la notizia dell'anno, non ha il gel e quindi abbiamo visto un Mandragora in versione più sbarazzina.
0: Beh, queste se sono le notizie, queste dobbiamo raccogliere dall'amichevole che tra l'altro sta per terminare, perché siamo in questo momento al 90esimo, quindi probabilmente al 97esimo della partita realmente giocata a Londra, perché come abbiamo detto e spiegato c'è un ritardo ovvio e normale dei nostri monitor, che è quello che fondamentalmente aveva anche Andrea Giannattasio in cronaca, e quindi stiamo osservando le ultime battute di questa partita con il QPR che abbiamo detto ancora in vantaggio per 3-2. Fischia la fine, mi sembra, al 90esimo più 20 secondi, l'arbitro, che come si chiamava? Salisbury, ecco, perché mi viene in mente Angela Lesbury, ma insomma non è quella, è Salisbury, che quindi ha fischiato la fine per concedere la vittoria, anche giusta e meritata, se vogliamo, del QPR contro la Fiorentina. Insomma, era peggio il 3-1 che abbiamo visto dal 55esimo in poi, prima poi del gol che ha accorciato le distanze da parte di Piccoli. È salito di tono Mandragora a centrocampo, oltre che a Fagioli con quel bel lancio proprio per lo stesso Piccoli. Comunque, insomma, una Fiorentina che ha fatto fatica, ma ricordiamo ancora una volta, una Fiorentina che è nel pieno della preparazione, è la seconda amichevole, la prima l'ha vinta in modo striminzito contro il Gubbio per 1-0 con un rigore di Gudmundsson. Oggi gol di Attà e di Piccoli, che comunque concludono la seconda amichevole con una sconfitta che, ripetiamo, a me possono perdere tutte le amichevoli e poi vincere tutto in campionato, non me ne frega assolutamente niente delle amichevoli, salvo riconoscere le cose che piano piano possono andare meglio e le cose che invece possono andare peggio. Ritroviamo anche Andrea Giannattasio, che è in postazione, non so che postazione sia, immagino a bordo campo. Bella questa postazione, Andrea, vedi meglio da qui. Va bene, Andrea non ci ascolta, va bene così. Ci ha detto che tra l'altro parlerà il capitano della squadra, quindi De Gea, che tra l'altro, insomma, il calcio inglese lo conosce a menadito, poco meno rispetto a Massimo Maranella, che ci ha permesso nel corso della partita anche di avere qualche spunto da un punto di vista proprio calcistico. Anche Massimo non era molto contento di come stava andando la partita, ma ci mancherebbe, certo non abbiamo visto una Fiorentina brillante, però comunque dobbiamo sottolineare come alcuni aspetti siano andati meglio di altri. Come per esempio, io sono rimasto piacevolmente colpito, è una parola forte, ma soddisfatto dalla prestazione di Vieri, per dire, che non mi aspettavo potesse essere intanto schierato subito tra i titolari da parte di Grosso, e in seconda battuta anche essere comunque tra i più pronti, reattivi, presenti anche fisicamente. Lui, c'è da dire, ecco un altro aspetto, Vieri era nel pieno della stagione, credo, sì, in Brasile, quindi da quel punto di vista, almeno nella preparazione, lui sicuramente sta vivendo un altro tipo di momento di forma, e quindi anche questo può essere un momento buono. Eccoci.
1: Lo riconoscete lui?
0: È Lamptey. Dai, chiedigli qualcosa. How are you?
1: L'abbiamo visto per poche settimane, l'abbiamo visto per quel Fiorentina Como dove si è gravemente infortunato dal legamento crociato, ed è a parametro zero l'acquisto forse più importante, se ne va negli spogliatoi, della formazione del QPR nel corso di questa sessione estiva. Insomma, si è preso i 5 un po' di tutti quanti. Ora intanto, scusate, riguadagno una posizione in primo piano io. Si è preso i 5 di tutti quanti e niente, insomma, evidentemente ha lasciato un buon ricordo a Firenze, anche tra non solo i compagni ma anche chi lavora nella Fiorentina, per quello che è stato poi un'avventura molto molto sfortunata, ecco.
0: Abbiamo raccontato come sia per la Fiorentina che per il giocatore sia stata un'esperienza sfortunata, perché dalla parte chiaramente del ragazzo è stata una piccola tragedia sportiva, nel senso che ha giocato 25 minuti e poi ha dovuto dare forfè per tutta la stagione, addirittura arrivando alla risoluzione consensuale anticipata, mentre per la Fiorentina è stata una tragedia economica, perché l'ha pagato 6 milioni, in più gli ha dato uno stipendio comunque non banale per gran parte della stagione, salvo doverlo poi salutare senza ottenere niente in cambio, nonostante i 2 anni di contratto che aveva ancora con la Fiorentina. Una scelta chiaramente economica, quella Viola, di evitare di trascinarsi anche in avanti il ragazzo, che comunque stava recuperando. Abbiamo capito che adesso potrà giocare col QPR, vedremo, gli auguriamo, io glielo auguro, perché francamente non ci ha fatto niente di male, povero ragazzo, di poter proseguire la sua carriera senza questa continuo conto negativo per quanto riguarda gli infortuni. Tra poco avremo, me lo confermi, De Gea, giusto Andrea?
1: Avremo il capitano, se avremo David De Gea, il capitano della Fiorentina, confermato dopo la seconda parte della scorsa stagione, e parleremo con lui non solo di questa gara, ma insomma in generale della stagione che si sta per prospettare, della sua conferma a Firenze, della sua conferma da capitano.
4: insomma, una figura centrale, il portiere spagnolo della Fiorentina, anche nel nuovo corso di Fabio Grosso. Io mi auguro veramente tra pochi minuti, ecco, prima ancora che si faccia la doccia, anche perché abbiamo tutti tante cose da fare. Voi dovete chiudere la diretta, io devo fare 300 cose su Firenze Viola e non solo, e quindi speriamo che il portiere della Fiorentina ci faccia arrivare il suo pensiero entro poco. Noi siamo già sperati, noi della stampa locale e anche dei media ufficiali della Fiorentina, pronti per raccogliere le sue impressioni, e poi a breve ovviamente cercheremo di sapere cosa pensa di questa gara. Alla fine Fiorentina ha anche sferato per un paio di volte in tre pari, non so quanto lo meritasse, secondo me il QPR ha fatto meglio nel complesso. Diciamo che sono state più azioni estemporanee che altro quelle della formazione. Intanto passa davanti Smith, ha fatto una buona gara, è il numero 11 del QPR.
0: Bravo.
4: Cioè, non so quanto lo potessi meritare, sì. Bravo.
0: Torni da Pocahontas.
4: Ah già, il vero Smith, sì, è vero. Il capitano Smith, com'è che si chiamava?
0: John Smith, il nome John più, come ti può dire Mario Rossi fondamentalmente. Cioè,
4: ragazzi, c'è questo sole che picchia.
0: Picchia,
4: eh?
0: Allora è un fattore, vuoi dire?
4: Sì,
0: va bene. No, però è vero che in campo, se, sì, certo, non è la temperatura che potevano vivere a luglio, e c'è Paolini lì dietro. Sì.
4: No, volevo sapere Giovanni se Giovanni Zecchi vuole andare in diretta con voi.
0: Poi dopo viene arrestato. Viene arrestato.
4: Paolini ha fatto anche dei film pornografici, lo sapevi?
0: Allora, credo che non sia il destino di Zecchi, ma insomma, questo poi ce lo racconterà
4: invece,
0: lui.
4: Invece, guarda, vabbè, non stiamo entrando in particolare.
0: Ecco,
4: guarda.
0: Non entriamo in particolare, no, perché anche francamente non ce ne frega assolutamente un H.
4: Detto... Zecchi ha un bellissimo microfono, modello scopettone del bagno, lo possiamo far vedere? Facciamo
5: concorrenza
4: agli amici di Viola News. Questo, vedete, ha una forma. No, sto scherzando, salutiamo anche il direttore Pestuggia, lo salutiamo, un amico. Dai Pietro, proseguiamo.
0: Io non so come proseguire, Andrea, hai preso la scena.
3: Se
0: io
3: poi leggiamo qualche messaggio.
0: Leggiamo qualche messaggio, sì.
3: Ho
0: sì.
3: Visto bene Jimenez, Fortini e un lampo di croci, Vieri Benino, nonostante un buco centrale nel primo tempo. Menzione per Piccoli, ottimo il suo gol, questo ce lo scrive Fabio Dai.
0: Grazie Fabio.
3: Ale dal Casentino, Giannattasio scostumato e aggiunge l'Amptey premio alla carriera per il direttore sportivo Daniele Pradè.
0: Eh sì, è stata la masterclass finale, quella.
3: Paratici deve vendere, prestare, regalare o mandare in tribuna tutti i giocatori in esubero che non se ne vogliono andare, ad esempio Barak, Moreno, Valentini e compagnia bella. E Massimiliano Dodò può andare a Roma e improvvisarsi con una nuova carriera da comico.

0: cosa per ora non si è vista, né condizione, né tecnica, né schemi. Sarà presto, questa è la mia speranza. Luciano da Empoli. Manuel Dodò, un disastro sulla scia della passata stagione. Questo momento lo studieranno sui libri di storia tra un centinaio di anni. Nel capitolo cause scatenanti del terzo conflitto mondiale, la beffa di Firenze Viola, ci scrivono alla concorrenza. Questo no, è Giulio.
1: No, dai, sono tutti amici, sono lì, sono allegri, era lì. E poi stava facendo Paolini e giustamente si è tirato in mezzo. E che, cioè, alla fine, un saluto ci stava.
0: Alessio, è presto, ma per me Croci tanta roba. E aggiunge invece Dodò, sì, vergognoso. Il gatto abbiamo
2: Croci.
0: Vai, scusa Andrea.
2: Croci va. No, Croci un commento lo merita. Croci è entrato bene col Gub, è entrato bene oggi. Ha qualità, un giocatore che ha astratto, che ha visione di gioco, che ha senso del gol. E oggi è una conferma, è una conferma bella. Se l'avesse drizzata meglio la testa e la mira, conseguentemente Mandragola, parleremo di un 3-3 oggi. Per carità, non meritatissimo, ma sicuramente dove Croci ci aveva messo del suo, tanto del suo.
1: No, Croci ha fatto, tra l'altro ha fatto una buona partita anche per dare una mano a Perrotti, se non sbaglio, nel senso che è stato molto attento nella fase di ripiegamento, quindi calato benissimo in quella che era il suo ruolo in quel momento. Quindi viva Croci, viva i ragazzi della Fiorentina che avranno davanti a sé un percorso intrigante con Andrea Azzoli. Stamani mattina è uscita tra l'altro l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio per La Nazione, che ho letto con grande interesse, anche perché quello spunto sul Viola Park è secondo me il là da cui dobbiamo partire nel domani, perché giustamente avere i Galloppa, gli Aquilani, che sono stati allenatori di grandissimo livello per le giovani della Fiorentina, quindi non sto criticando questi ragazzi che hanno fatto benissimo in panchina, però ti porta magari anche dal loro punto di vista a ricercare la vittoria, a ricercare anche l'imporsi da parte dei ragazzi nel calcio che conta. Io credo che Andrea Azzoli potrà servire anche da pompiere davanti a questi ragazzi, perché prima di tutto non credo che abbia bisogno di ricercare la vittoria del torneo del campionato primavera né della Coppa Italia primavera, non credo gliene freghi niente da questo punto di vista alla sua età, e quindi quando ha fatto questa battuta il Viola Park può essere anche troppo per i ragazzi. Mi è piaciuto perché evidentemente per far crescere i talenti che la Fiorentina sta anche acquistando per quanto riguarda soprattutto i 2010, servirà qualcuno che riuscirà a dargli anche un po' di freno nel momento in cui, come oggi, Croci per esempio, lo abbiamo sottolineato come i giocatori che possano effettivamente nascere all'interno del Viola Park. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su Andrea Azzoli. Andrea, tu che hai avuto modo di parlarci direttamente poche ore fa.
2: Ma guarda, gran bella persona, scelta sicuramente particolare quella di affidargli la panchina della primavera, ma inizialmente ha lasciato un po' scettico anche me, poi però me l'hanno spiegata questa storia, e poi parlando con il nuovo allenatore dell'Under 20, vabbè, intanto ho conosciuto una persona che avevo visto soltanto in televisione, molto profonda, molto competente, molto seria, e soprattutto che ha preso veramente a cuore questa missione. Lui sa perfettamente di essere veramente il nonno dei giocatori che allenerà, per questioni anagrafiche essenzialmente, però è uno che ovunque è andato, che fosse l'Empoli, che fosse anche i tanti anni alla Roma, i tanti anni con Luciano Spalletti all'Udinese, insomma è uno che ha sempre lasciato qualcosa ovunque è stato. E quale miglior, se posso dire, struttura, quale miglior posto se non un settore giovanile per permettere a dei talenti di abbeverarsi, di recepire dei messaggi, dei consigli, dei suggerimenti per crescere, ecco. Sotto questo aspetto secondo me Fabio Paratici ci ha messo a segno un grande colpo, non solo quelli di mercato, non solo la scelta di Claudio Filippi come preparatore dei portieri, non solo la scelta di dotarsi di un nuovo medico insieme al dottor Pengue, non solo tanti altri aspetti, ma anche la decisione di portare Andrea Azzoli qua secondo me ha un suo perché, ha un suo valore. Quindi ripeto, secondo me non dovremmo aspettarci una primavera destinata a vincere, a primeggiare in campionato nei vertici della Serie A, però del campionato di primavera 1, però che abbia una logica e che voglia migliorarsi e crescere. Mentre intanto passa Stefano, il tecnico del QPR, che ha vinto questa partita, noi attendiamo ancora David De Gea, io speravo fosse una cosa un po' più celere, invece dovremo ancora attendere. Vediamo anche i miei ragazzi, così li chiamo, Fortini e Perrotti, sono venuti a darmi 5 e li saluto con piacere perché sono tutti e due molto forti. E niente, aspettiamo il capitano della Fiorentina e rimango a disposizione per tutte le vostre curiosità.
1: Vabbè, noi mandiamo avanti un po' di messaggi con Chiara, così aspettiamo con il coinvolgimento dei nostri ascoltatori le parole del capitano De Gea. Via, andiamo avanti un po' con i messaggi.
0: Abbiamo
1: dai.
0: Citato l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio ad Andrea Zoli, tecnico della Primavera. Luca ci scrive: bellissima l'intervista ad Andrea Zoli, erano mesi che non leggevo La Nazione, stamani l'ho comprata apposta e non me ne sono assolutamente pentito, e quindi mi sembrava doveroso poi girare ad Andrea questo messaggio. Giampiero invece,
2: grazie,
0: ci scrive: Croci e Piccoli, ma anche Gudmundsson abbastanza bene, bisogna però considerare che ci sono 12 giorni di preparazione e questo intacca sul rendimento della squadra. Ci
2: scrive... questo è fuori discussione, cioè secondo me dobbiamo partire da qua, poi ci aggiungiamo il mercato e poi tutto il resto. Stefan, l'allenatore del QPR, è qua dall'anno scorso, quindi è una continuità quella che gli Hoops stanno avendo con l'attuale allenatore. La Fiorentina c'è anche un cambio di tecnico che ha portato idee nuove, metodi nuovi e tanti aspetti diversi, quindi ci dobbiamo mettere anche questo nel mezzo.
0: Più che la partita di oggi mi preoccupa il fatto che Andrea Giannattasio potrebbe tornare a mangiare la pizza inglese anche quest'anno, ce lo scrive Gianluca da Modena. Sono molto attenti i nostri ascoltatori all'alimentazione di Andrea quando prende parte alle varie trasferte al seguito della Fiorentina. Non è per cattiveria, ci scrive Mirko, ma Comuzzo dovrebbe rifare la scuola calcio, molteplici passaggi sbagliati, a 2 metri perde sempre l'uomo, un anno in prestito gli farebbe solo bene, e sembra che poi la Fiorentina sia orientata anche verso questa soluzione. Datemi un motivo per cui Croci non possa essere il quarto o il quinto esterno nella prima squadra, questo ce lo chiede invece Babbo Viola. Fabrizio: dal mio punto di vista venderei subito Ken, Gudmundsson, Ranieri, Dodò e Comuzzo, non vorrei trasmettessero la negatività a tutti i nuovi arrivati, ci vuole aria tutta nuova, un po' come successe il primo anno con Montella.
1: Però un po' c'è voluto quell'anno, cioè se ci ricordiamo, scusami, è stato interrotto,
0: no, hai fatto bene.
1: Però se ci ricordiamo come andò quell'anno, che è uno dei miei preferiti anche a livello professionale, perché è stato uno dei primi tra l'altro, i grandi colpi dell'estate di Montella, cioè, iniziarono ad arrivare con i primi d'agosto,
2: quindi
1: Borja Valera e Gonzalo Rodriguez, addirittura Pizarro e Aquilani arrivarono a metà, insomma verso Ferragosto, quindi calma e Jess, poi certo il mercato faceva Pradè, quindi c'era un pochino più di pazienza da quel punto di vista. Andrea, ti lascio con Massimo, dai, è inutile parli io, c'è dai, Massimo lì.
2: Sì, adesso proprio lo metto anche in diretta, perché prima erano soltanto delle informazioni di relato, quello che ti facevo avere dallo studio. Adesso abbiamo anche Massimo Maianella qui con noi. Caro Massimo, allora ci ritroviamo in una gara che è terminata 3-2 per il QPR. Però la Fiorentina poteva anche pareggiare alla fine, ecco, mi fai una tua fotografia di questa gara.
3: Io ho visto delle cose positive, non tutte. Ho visto delle distrazioni in difesa che praticamente ti sono costati i gol. Dodò, Dragusin, Comuzzo. Però è una squadra che ha dei numeri, ha delle idee, si capisce che è un po' imballata fisicamente, quindi è difficile da valutare. Ecco, io se proprio devo dare un termine negativo che ho visto nella partita, e credo che debba crescere nell'identità offensiva, cioè manca un'identità offensiva. Ci ha messo grande buona volontà Gudmundsson, ha segnato un gol tutto sommato bello Piccoli, ma non c'è un'identità offensiva di squadra, che è quello che va trovato. Per il resto è una squadra che ha un grande portiere, una buona difesa, un ottimo centrocampo e tutti con delle alternative tra difesa e centrocampo. L'attacco non ha proprio identità sino a questo momento, però è il reparto più in costruzione, quindi è normale che sia così.
2: E poi ti lascio le domande di Pietro e Chiara. Ulai era la seconda uscita, ha già fatto un tempo intero dopo i 15 minuti con il Gubbio. Che impressione ti ha dato? Lo ha battezzato chiaramente, anzi no, te lo faccio dire dopo, Massimo, perché sta arrivando David De Gea, sta arrivando il capitano della Fiorentina, e quindi a breve lo metteremo in diretta, ma poi terminiamo il discorso con Massimo Marianella. Però la priorità va al capitano della Fiorentina, eccolo qui, adesso lo sentiamo parlare pochi istanti e lo sentiamo parlare. Eccolo qua.
4: Seconda amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione.
5: Sì, è una partita tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, si senteva che fisicamente erano più avanti da noi, ma ho guardato cose positive, ti ho detto la seconda partita, abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
6: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se hai seguito poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
5: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi. Ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. Vero che abbiamo perso la partita, ma questo risultato non è lo più importante oggi, e penso che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
2: Senti David, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
5: Qualcuna volta un giocatore come io faccio lo stesso se sono capitano anche se non lo sono, ma quando sei capitano senti una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e centenario, anche il centenario, un anno bello per noi, e la responsabilità è un piacere.
2: Perché sei un grande campione, e ci dici un po' che l'allenatore è Fabio Grosso, che stavo imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
5: Come ho detto, sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché nei primi giorni sono tante parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in serie squadra, palleggiare, andare avanti, le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, passo a passo fare una grande stagione tutti insieme.
6: No, è chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti. Stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina?
5: Normalmente quando inizia una stagione le sensazioni sono sempre positive, normalmente è vero come ti hai detto che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme. È una stagione bella perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
2: Senti, in chiusura, David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna in mondiale? Ti ha fatto piacere, immagino?
5: È incredibile, è stato un mondiale penso perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani, e sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo preso un gol in contro e facendo un gioco incredibile. È bellissimo guardare alla Spagna che guadagnare questo mondiale altra volta, è bellissimo.
2: Grazie davvero al capitano della Fiorentina David De Gea che abbiamo avuto ai nostri microfoni, e niente.

0: c'è tanto che può andare via e tanto che può arrivare, e credo che quindi questo sia il là di una persona che meritatamente veste la fascia da capitano di una squadra come la Fiorentina, per quello che ha fatto nella sua storia, nella sua carriera, ma anche per quello che sembra il suo attaccamento verso questa esperienza. E quindi tutto positivo il fatto di aver ascoltato l'ottimo David De Gea, annuisce anche Massimo, ma so che la pensa come me, anzi, lui mi ha insegnato a conoscere De Gea ancora prima che arrivasse, e aveva ragione, certo. Assolutamente.
1: Ha commentato tante volte.
2: E aggiungo una cosa che mi è piaciuta, ero qui da una parte per non disturbare, ma insomma ho ascoltato quello che ha detto De Gea, mi è piaciuto il senso dell'importanza che ha dato alla responsabilità della fascia di capitano, il fatto che sia stato lui a citare il centenario come valore della storia della Fiorentina, ed è bello che un giocatore di questa importanza, di questa storia, abbia la consapevolezza di questi valori qui, del centenario, della fascia di capitano. E poi ha detto la cosa più giusta, insomma, il risultato. Noi a volte ci facciamo trasportare dal senso agonistico di una partita, ma il risultato in questi casi non conta niente, e bisogna analizzare dei dati, filtrandoli anche sul problema della condizione fisica di una squadra che è più avanti rispetto alla Fiorentina. Quindi c'è tanto di positivo da estrapolare. Io insisto che l'identità offensiva ancora manca, perché forse mancano parte di quelli che poi saranno i veri interpreti di questa squadra, e le disattenzioni in difesa vanno un pochino cancellate. Io ho visto Grosso, perché ero libero da cronache, quindi l'ho sentito anche dalla tribuna dire: troppo aperti, state più vicini al giocatore, state un pochino più attaccati, più accorti difensivamente. Ecco, questo chiaramente, giustamente, non gli è piaciuto, ma l'ho sentito direttamente da lì, dalla nostra postazione.
1: L'ultima domanda per Massimo, poi lo liberiamo. Sulai, ti stavo chiedendo se ti è piaciuto, e in generale su questa al momento indicazione abbastanza forte che vede Ulai play e Fagioli mezzala. Oggi non l'abbiamo visto insieme, col Gubbio un quarto d'ora, che ne pensi?
2: Allora, si è visto di più col Gubbio che in un quarto d'ora che oggi in un tempo.
1: Sì, sì.
2: Ma anche qui ci sono carichi di lavoro, viaggi nel suo caso, quindi tutto va filtrato. Io credo che il centrocampo della Fiorentina sia quello che dicevo durante la partita, cioè attacchi avrà un ruolo, e oggi guarda, fa l'inserimento del gol, poi al di là della respinta corta del portiere, fa un inserimento da grande giocatore, perché questo è un grande giocatore, ma non sono da meno gli altri due, che sono Fagioli e Ulai. Io mi aspetto che loro possano invertire spesso la posizione, possano cambiarsi ruolo, perché entrambi sanno interpretare quello dell'altro, e quindi questa fluidità che ha a disposizione Grosso è un valore in più, e da non sottovalutare il fatto che poi ci sono delle alternative come Ndur, che è un potenziale titolare, Mandragora, che è un valore, come hai sottolineato tu in Radio Cronaca, ed è un potenziale titolare. Ce ne sono 5 per 3 posti. Io credo che i titolari saranno quelli che abbiamo detto, con attacchi farà credo esclusivamente la mezzala sinistra, anche e soprattutto di inserimento. Gli altri due potranno invertire la posizione, e sarà un vantaggio perché darà meno punti di riferimento agli avversari.
1: Avete una domanda, una per Massimo, che è stato più troppo
2: due gentile, io tanto sono qua finché non arriva Grosso.
0: Guarda
1: Pietro e Chiara, sono abituato a Lorenzo Di Benedetto.
0: Francamente quello che vorrei chiederti è su questa situazione degli esterni, che è una situazione in attesa, fra virgolette, secondo me anche da parte di Paratici stesso, perché abbiamo capito già dallo scorso weekend che questa settimana doveva nella sua idea portare almeno un giocatore in quel settore di campo, non ce l'ha fatta, il mercato detta i tempi, lo sappiamo. Però ecco, vorrei chiederti che tipo di giocatori ti aspetti, perché poi quelli, i nomi che sono circolati in questo periodo, smentiti un giorno sì e un giorno sì da parte della Fiorentina, hanno tutte connotazioni diverse, quindi sarei curioso di sapere da parte tua, a parte il valore dei giocatori, visto che insomma 50 milioni di spese per il centrocampo ci impongono di pensare che anche in attacco ci saranno, se non investimenti economici così ampi, ma sicuramente nomi di un certo valore, e poi le caratteristiche degli attaccanti che ti aspetti, perché io non credo che verrà ricalcata per forza quella che era la fisionomia dell'attacco del Sassuolo, fondamentalmente.
2: No, assolutamente no. Io credo che arriverà, mi sembra di aver capito che arriverà un esterno di valore, che quindi costerà alla Fiorentina in termini anche economici tanto, e l'altro esterno, perché un altro esterno arriverà, potrebbe essere un prestito, potrebbe essere una soluzione diversa. Credo anche, per quello che ho visto oggi, che Gudmundsson potrebbe essere considerato in una rotazione di 3 potenziali esterni, diciamo i 2 che possano arrivare, e lui che dà anche una dimensione diversa, perché può accentrarsi, perché può dare una visione

0: diversa all'attacco, però l'attacco credo che partirà con due esterni e un centrale che dovrebbe essere Ken è sempre su giudice, nel senso che se arriva un'offerta importante io credo che la valuterà la Fiorentina, ma se arriverà vuol dire che è stata valutata prima da Ken e dal suo entourage, quindi è il valore del trasferimento eventuale di Moise Ken ci darà poi la dimensione di quanto la Fiorentina potrà investire sul mercato. Si è fatto il nome di Mastantuono, che è un giocatore che a me piace tantissimo, ma non è un esterno.
1: Esatto, è un trequarti
0: che si è, per giocare con il Real Madrid, si è adattato a fare l'esterno giocandosi la maglia da titolare con Arda Güler. Quindi se dovesse arrivare lui sarebbe un valore aggiunto, secondo me, straordinario per la Fiorentina e per il calcio italiano, ma ancora una volta gli si chiederebbe di giocare fuori ruolo. Quindi non so quanto possa essere lui l'uomo.
2: È chiaro che se un giocatore... piaceva di più Massimo?
0: È più di ruolo, se parliamo di esterni,
1: cioè, esterno che segna, ha fatto 13 gol,
0: cioè, se parliamo di ruoli puri, però a volte si può fare la valutazione dell'importanza e del valore del giocatore, quindi dice ho a disposizione XY, allora lo prendo perché comunque accresce il valore della mia rosa, accresce il valore e le potenzialità della mia squadra. Mastantuono è tutto questo, ma non è un vero e proprio esterno. Mi aspetto che il Real possa cercare una soluzione per farlo giocare un po' come Hendrick, perché poi si parla tantissimo della soluzione Nico Paz, lì c'è stato un gioco economico importante per chi lo ha preso, per chi lo dava. Hendrick è stato un sentimento diverso nella cessione. Mi sembra che quella eventuale di Mastantuono possa essere più vicina a quella che a quella di Nico Paz.
2: Ma non sarebbe una diminuzio il fatto di prenderlo in prestito secco?
0: No, per quello che ti dicevo prima, nel senso che non andrei a fare dei conti economici, ma allora se lo uso un anno solo non ci guadagno. Io l'ho sentito in questi giorni attraverso voi, tra l'altro, queste valutazioni. Secondo me non c'entra niente, cioè se io prendo un giocatore che è forte, e questo è un giocatore forte, intanto mi fa un anno importante con la maglia della Fiorentina, poi se ne parla, ma intanto io ho un anno di un giocatore di straordinario valore. Quindi il discorso è io ci guadagno perché con lui la squadra diventa più forte, e quello è il mio guadagno, poi il resto si vedrà.
2: Mi hai convinto. Bene, io ero dell'altro partito, ora mi hai convinto e voterò il tuo partito, Massimo.
1: Ci cacciano, cari Pietro e Chiara, quindi, io sono a disposizione.
2: Ma Grosso
0: non arriva, esatto.
1: Ma Grosso quando deve arrivare?
0: No, non lo so.
1: Ma no.
0: Ah no. Ah non arriva. Niente, non arriva Grosso. Vi dovete accontentare di me.
2: No, ma accontentare Massimo.
1: Se parlassi soltanto De Gea.
0: Ah no, io no, ho capito male.
1: Grosso parlerà, ve lo dico subito, a Klagenfurt dopo la piccola comunità che oggi ha parlato De Gea, lo dico di Watford, mentre lavora di
0: Beh, bene però
2: bene.
0: Questo è uno stadio meravigliosamente antico che io amo tantissimo, con questo stand dedicato a Stan Bowles, che è stato uno dei giocatori più importanti della loro storia, che è stata importante negli anni 60-70, poi insomma qualche flash qua e là, ma trofei niente.
1: E nulla, e poi col Watford dovremmo avere un bel po' di voci, perché avremo sicuramente un giocatore viola, dovremmo avere Edoardo Bove, dovremmo avere chissà magari anche Alessio Dionisi, insomma avremo quel po' di partite. Io Massimo ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto.
0: Per me è sempre un piacere salutare Pietro, salutare Chiara, essere con voi. Insomma, per me è sempre
1: lunedì ci risentiremo per altri collegamenti, anche perché riparti martedì, no?
0: Riparto martedì, sì.
1: Grazie a Massimo.
2: Grazie mille, ciao, Massimo, ciao. Grazie mille, ciao, davvero, ciao, come sempre. Andrea, io direi che francamente abbiamo un po' di messaggi da leggere, ma vorrei chiudere, nel senso che poi con le parole di De Gea siamo arrivati in fondo a questa amichevole persa dalla Fiorentina per 3-2 col QPR, quindi tendenzialmente io ti libererei, anche perché in diretta ti chiedo di scrivere un bellissimo pezzo stanotte per Firenze Viola, quindi preparati.
1: L'avevo già presunto.
2: Bravissimo, quindi ti libero, così hai da fare un sacco di cose, hai ragione, buon lavoro e ovviamente
1: grazie.
2: Ci sentiamo nelle prossime ore, domani chiaramente nelle nostre dirette e poi via via nei prossimi giorni.
1: Anche perché poi domani io nel primo pomeriggio, dopo una grande pai che mangerò con Massimo Marianella, grandissima pai, mi trasferirò a Teddington in questa seconda parte del ritiro, la seconda e definitiva parte del ritiro, che peraltro è il ritiro vero e proprio della Fiorentina, dove i viola cominceranno veramente a allenarsi, a fare doppie sedute tutti i giorni, e dove porteranno avanti la preparazione, e lì magari avremo anche delle chicche esclusive da proporvi. Io quindi vi ringrazio, vi auguro buona giornata, e da domani con le dirette ci risentiamo.
2: Ciao Andrea, grazie ancora. Allora, facciamo così, Chiara, fai un bel rullo finale di messaggi, così diamo spazio giustamente anche alla voce dei nostri ascoltatori, e chiudiamo per la gioia di Dinardo.
3: Neri da Pistoia commentando, immagino, anche eventuali formule che consentano alla Fiorentina di aggiudicarsi per un periodo limitato di tempo giocatori di prestigio, ci scrive. Vierchowod e Salah dovrebbero insegnare. Poi c'è Marco da Catania, ma anche Fede da Scandicci, che esternano la volontà di sentire nuovamente commentare da Massimo Marianella la Fiorentina in Europa. Senz'ali la squadra la un vola, ci scrive Stefano 69, ci fa anche un elenco di giocatori che a suo avviso sono in linea con gli obiettivi e gli standard, come hai detto tu. Magari quando torneremo sul mercato, nelle varie trasmissioni che compongono il palinsesto di Radio Firenze Viola, ci sarà modo di analizzarli come meritano. Siamo solo all'inizio, mancano almeno 5 giocatori titolari, però a me non piace mai perdere, specialmente da una squadra di Serie B, perché si abbassa anche l'autostima. Forse sarebbe meglio evitare amichevoli in Inghilterra, questo ce lo scrive Fabio. Dodò Comuzzo, ritorna l'incubo, Ken non ha più la testa per la Fiorentina. Saluti a tutti da Silvano da Montemurlo.
2: Ciao Silvano.
3: Queste partite contano veramente zero. Pensiamo che il Napoli ha preso una batosta in casa con l'Arezzo, ce lo scrive Igor. Romolo, ciao Chiara, ciao Pietro. Croci e Delizia, via il prima possibile Dodò, Comuzzo, ma anche Pongracic. Dire che l'attacco non ha identità è una bocciatura a Moise Ken, del quale io mi auspico la partenza. Questo ce lo scrive Giancarlo. Se fossi un tifoso del QPR sarei molto soddisfatto, ma non è così. E questo è Leo da Brescia. Massimiliano ti fa una domanda: cosa ne pensi di Ndur? Su Mandragora sono d'accordo con te.
2: Oggi la partita per me i due, entrambi i centrocampo non mi hanno convinto nella prima frazione né nella seconda, quindi nemmeno probabilmente la versione definitiva sarà mischiata, no? Quindi ci sarà Fagioli con attacco, Nulai, Ndur primo cambio. Non mi sono piaciuti in generale, alcuni sprazzi di cose buone le abbiamo viste, abbiamo visto il lancio di Fagioli, abbiamo visto i consueti inserimenti di Mandragora, che fino a quel momento era tra i peggio, non aveva visto palla, non sapeva nemmeno dove si trovava, almeno dava questa impressione. Poi in realtà aveva trovato le misure ed è stato uno dei più pericolosi, forse perché ha perso anche la marcatura del diretto concorrente che poi è uscito. Ndur ha fatto una prestazione normale, però Ndur, ragazzi, è un altro 2 metri, un nottolone, come si dice a Firenze. Per entrare in forma ci vuole un po' di tempo. Non mi preoccupa il rendimento del singolo nel momento in cui sbaglia il passaggio, perché sono cose che in questo momento sono digeribili. Sono d'accordo con Massimo che serve un'identità offensiva diversa, ma non c'ha giocatori da Fiorentina, quindi per trovarla.
3: Dobbiamo ancora capire se Ken sarà il punto di riferimento, perché poi al di là della motivazione,
2: se resta Piccoli, se resta Gudmundsson,
3: più che altro ci si chiede anche se le caratteristiche di Moise Ken, considerando che la stagione migliore nella quale l'abbiamo visto con la maglia della Fiorentina addosso rappresentava sostanzialmente l'unica idea che la Fiorentina aveva, e quindi i compagni lo cercavano, ecco, le caratteristiche di Moise Ken al netto degli esterni che Paratici sarà in grado di portare, se abbiano un senso per quella che è l'idea di Fabio Grosso.
2: Hai ragione, ma infatti credo sia veramente un cantiere molto aperto, quindi calma e gesso. Abbiamo visto qualcosa di buono, tante altre cose meno. Mi preoccupa Comuzzo, non mi preoccupa Dodò, perché penso che non farà parte della formazione del prossimo anno, quindi lo saluteremo presto, e mi sembra che anche lui ne sia consapevole. Vediamo, dai, piano piano ci avvicineremo a quella che è la squadra più completa possibile. Tutti ci auguriamo che per il 14 possa essere al 90%, addirittura forse al 95%, cioè lasciandosi margine per l'ultimo colpo negli ultimi 15 giorni d'agosto. Credo che sarà difficile, però insomma, da qui al 14 ancora c'è tanto tempo, c'è 20 giorni, quindi vedremo cosa accadrà in questi 20 giorni di mercato, saranno importantissimi per la Fiorentina. Chiara, io ti ringrazio per la compagnia, come se sono entrato io in casa tua oggi, cioè nella versione della partita, che ancora non è, se fosse sempre domenica classico, inizierà con la Coppa Italia appunto il 14 sera, ma che vi ha permesso, ci auguriamo, di passare 2 ore abbondanti in nostra compagnia per quanto riguarda riguarda la partita contro il QPR, quindi grazie.
3: Grazie a te Pietro, anche a tutti gli ascoltatori che sono sempre tantissimi.
2: Davvero, davvero, grazie anche a Di Nardo che ha curato la parte tecnica, ad Andrea Giannattasio che ovviamente ha seguito la partita e ci ha raccontato la gara, grazie anche a Niccolò Santi e Luciano Magistrato che stanno lavorando su Firenze Viola. Per quanto mi riguarda ci risentiremo lunedì mattina in Buongiorno Firenze, perché sarò io il vostro Giannattasio, non so se è una minaccia o un qualcosa di positivo, ma in ogni caso il nostro palinsesto riparte regolarmente domani alle 14 con Francesco Benvenuti, poi ci sarà Niccolò Righi, insomma tanto di cui parlare, protagonista sempre comunque l'Inghilterra con Giannattasio e tanti altri ospiti. Grazie davvero a tutti, buon sabato sera, ci ritroviamo domani.
3: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci, pronti per la partita amichevole tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole ufficiale, terza se vogliamo contare quel troiaio con la primavera a campi ridotti, piccolini eccetera, diciamo la seconda ufficiale, la prima di questa mini tournée inglese, quindi con il nostro Andrea Giannattasio che tra poco entrerà in diretta direttamente da Londra, da Loftus Road, dove si giocherà questa partita. Tante novità di formazione, sicuramente grande, intrigante la presenza di Ulai, che ora vedremo effettivamente dal primo minuto, cercando di capire come verrà schierato, anche la fascia destra tutta da ricollocare con Dodò che probabilmente farà il terzino, Jimenez esterno alto, vedremo quelle che saranno poi le scelte definitive di Grosso. Ma prima di andare da Andrea, grazie non a Niccolò Santi ma a Chiara Andrea Bevilacqua che è qui con me, ciao Chiara.
3: Ciao Pietro, grazie a te.
2: No, in questo modo abbiamo in qualche modo mantenuto la versione che poi durante l'anno ci accompagna nelle partite, io faccio la versione di Benedetto, di solito sono un po' meno cattivo, fisicamente comunque pesiamo quasi la stessa cifra, quindi siamo amici da anni, il padrino di mio figlio, si può fare anche così, non mi chiamate Lorenzo Benedetto, sono Pietro Lazzarini, va bene lo stesso. Di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ci può permettere di volare idealmente anche in qualche modo fisicamente da Andrea Giannattasio. Andrea, va bene, no, aspettiamo, voleva farci sentire qualche... è andato via, dici Ferri? Va bene, è andato via. Comunque c'è tante cose belle da vedere a Londra, lo capisco, oggi ha fatto anche un video da Piccadilly Circus, quindi evidentemente ha raggiunto Loftus Road via via seguendo poi le strade di Londra. Andrea, ci sei?
1: Ora sì, scusate, bene, stavo bene. Raccogliendo istruzioni dalla Fiorentina, eccoci, buon pomeriggio.
2: Le istruzioni per cosa? Per l'uscita?
1: No, per il post partita,
2: no.
1: Insomma, sapete che abbiamo
2: Massimo! Sei troppo
1: sì,
2: forte!
1: È proprio lui.
2: Massimo Marianella
1: detto.
2: Al fianco di Andrea Giannattasio, in una versione
1: detto.
2: Ovviamente vacanziera.
1: Ma certo, vi avevo detto che avrei avuto un ospite d'eccezione non solo oggi ma anche intanto parte la sfida tra QPR e Fiorentina, poi adesso riepilogheremo le formazioni e daremo un po' di valutazioni tattiche, ma vi avevo detto che avremmo avuto in questi giorni inglesi londinesi un ospite d'eccezione, uno che conosce questa città, questa terra, questo calcio come le sue tasche, e abbiamo il piacere e il privilegio di avere qua nella press box di Loftus Road di Londra Massimo Marianella di Sky Sport. Ciao Massimo, ben trovato.
6: Grazie, io intanto vi saluto e vi abbraccio, poi magari vi lascio godere la partita, poi magari ci sentiamo nel corso del match.
1: Bene,
6: sono qua.
1: Grazie a Massimo Marianella con il QPR che ha subito il primo calcio d'angolo della sfida, gara partita da pochissimi istanti, naturalmente 0-0 il punteggio tra i Viola e gli Ups, con il corner battuto lungo, palla che viene messa in rimessa laterale in favore della formazione inglese. Riepiloghiamo quelle che sono le formazioni ufficiali del match, partiamo dalla Fiorentina che gioca con il 4-3-3, poi quando la squadra si distenderà avremo anche un po' più chiaro lo schieramento e chi farà che cosa. A me pare chiaramente che Jimenez sia esterno alto e Dodò esterno basso. Attenzione a questa buca difensiva della Fiorentina con la Viola che si difende però adeguatamente, Gudmundsson addirittura va a dare una mano alla difesa e poi De Gea spazza via come può permettendo alla Viola di salire, di rifiatare. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con in porta David De Gea, in difesa ci sono Dodò, Dragusin, Vieri e chiaramente Brescianini che fa il terzino sinistro, a centrocampo Ndur, Ulai
0: e chiaramente Attà che fa la mezzala sinistra, e poi davanti Jimenez, come detto, esterno di destra, Gudmundsson a fare l'esterno di sinistra e Moise Kean a fare l'infinitore offensivo. Già oggi, Pietro, intanto saluto anche Chiara, Andrea Bevilacqua, naturalmente ti avevo più o meno fatto intendere che una delle possibili novità poteva essere in effetti l'impiego di Kean dal primo minuto. Cioè, avevamo avuto ragione, meno abbiamo avuto ragione sulla scelta di Ulahi, perché francamente poi credevamo che il centrocampista ivoriano sarebbe partito dalla panchina, un po' come nella gara con il Gubbio di settimana di questa settimana, d'inizio settimana, ma poi fondamentalmente Fabio Grosso l'ha voluto testare, e quindi spazio all'ex mediano del Trabzonspor. Risponde il QPR del confermato tecnico Julien Stéphane, con Charles tra i pali, Mbengue, Dunne, Edwards e Kemper in difesa, con E, Madsen a fare i due mediani davanti alla linea difensiva, poi terzetto di trequartisti con Smith, Vale e Cher, e davanti Barrel a fare l'infinitore offensivo degli Hoops, i cosiddetti cerchi, cerchiati, questo è il soprannome della formazione londinese, una delle formazioni del centro storico della città di Londra. Sono fondamentalmente tre quelle della Londra centro che possono fregiarsi di far parte del cuore pulsante della capitale inglese, ovvero sia il Chelsea, il Fulham e appunto il QPR. Se la passa forse peggio degli altri proprio il QPR, che ormai è in Championship da più di 10 anni, 11 per l'esattezza. Attacca ancora la formazione di Stéphane con Ndoure che sbroglia la matasse in area di rigore, manda fuori dalla zona pericolosa, ma ancora gli inglesi che attaccano sulla fascia sinistra del campo, lo scambio corto vicino all'area di rigore, con attenzione a questo tiro da distanza che arriva da parte di Kemper, probabilmente è stato lui a concludere, palla che finisce ampiamente alla sinistra di David De Gea. Nota di colore nel vero senso della parola, poi cominciamo con il ping pong tra stadio e studio. La Fiorentina gioca con la maglia viola, è la prima volta che la Fiorentina indossa la casacca viola in una gara in questa estate, perché insomma con la primavera aveva fatto soltanto un allenamento congiunto e comunque aveva utilizzato la divisa di allenamento. Con il Gubbio aveva giocato in maglia bianca, oggi gioca in divisa viola, ed è una divisa che ha ancora quella sorta di stemma, quella sorta di simbolino celebrativo del centenario al centro della maglia, no? Con quel 1926 che, come un orologio elettronico, un orologio digitale, si scambia il 19 e il 20 con 2026, un logo, uno stemma che personalmente a me non piace, che credo non sarà presente sulle maglie da gioco ufficiali quando partirà la stagione. In ogni caso, gara iniziata da 4 minuti 0-0, ma la partita la fa solo e soltanto il QPR, che è una squadra sicuramente più debole della Fiorentina, ma è nettamente più avanti, avendo 2 settimane di lavoro in più nelle gambe rispetto ai viola. Gioco interrotto per un problema a un giocatore inglese, e possiamo quindi, caro Pietro e cara Chiara, iniziare un po' il ping pong con lo studio e con le vostre valutazioni. Sotto di me Fabio Grosso, che ha il sole in faccia, si mette una mano sulle tempie per poter vedere meglio il campo, è già in piedi.
2: Dategli un cappellino.
0: Ma quello l'ha sempre avuto durante il ritiro, oggi non ce l'ha.
2: L'ha dimenticata a Firenze, e va bene, sì. Se lo potrà acquistare sicuramente in uno dei milioni di negozi di Londra, qualcuno glielo consigli, perché insomma effettivamente stare tutta
0: la Harrods,
2: magari anche in tutti i posti dove ci sono articoli sportivi. Proprio Harrods mi sembra magari troppo anche impegnativo come negozio per andare a cercare un cappellino, ma detto questo, faranno come vogliono, però dategli un cappellino a quest'uomo, perché se deve stare tutta la partita con la tegola sugli occhi, sarebbe, cioè, non è che sia proprio il massimo. La tegola
0: guarda, ti do una curiosità, scusami, sì. Nel momento in cui si è interrotto il gioco, c'è un collaboratore di Fabio Grosso che ha richiamato a sé Christ Ulahi e Albert Gudmundsson, e sta dando istruzioni proprio a questi due giocatori. Devo dire che con Ulahi sono bastate poche parole, mentre su Gudmundsson un collaboratore di Grosso ha proprio preso il foglietto illustrativo, non quello delle medicine, cioè il foglietto quello con tutti gli schemi, gli sta dicendo guarda devi fare questo, devi stare qua, non devi stare là, mentre il giocatore del QPR sta veramente male perché è ancora a terra, ha preso una botta al volto. Evidentemente anche Dodò e Vieri vanno a sincerarsi le sue condizioni, e ora si rialza. Si tratta del numero 22, Coné, Richard Coné, e quindi ora per fortuna il giocatore
1: del QPR si rialza e speriamo non sia un problema serio, mentre alla mia destra ci sono 100-150, non sono pochi, tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, sono veramente tanti, saranno evidentemente tutti gli iscritti del Viola Club Londra più qualcuno magari arrivato da Firenze, che stanno cantando l'inno di Narciso Parigi, perché intanto si è fatto veramente male con e esce sotto braccio dal campo tra gli applausi dei tifosi di casa. In bocca al lupo al centrocampista di Stefan, perché insomma sembra aver preso una bella legnata e quindi è costretto ad abbandonare il campo.
2: Uno dei tanti Conedi che fa il centrocampista, ormai la lista è lunghissima, esatto. Alessandro Rinaldo potrebbe aggiornarla, io non so quanti Conedi ci sono al centrocampo, veramente si va nell'ordine della mille, va bene, allora secondo Rinaldo sono 1000.
1: Subito un cambio fuori il povero Conedi e dentro con il numero 15 Lloyd, quindi cambio forzato dopo 6 minuti per Stefan.
2: Lloyd invece cognome tipicamente inglese. Bene, cara Chiara, allora ovviamente sei di casa e quindi portami anche te nel modo in cui di solito si parla durante le partite. Io prima volevo dare un aggiornamento di mercato che è legato a João Mario, perché fondamentalmente il giocatore nelle nostre chat stiamo facendo qualche battuta anche insieme a Niccolò Ceccarini, perché è al casello qualcuno dice, ma effettivamente è un giocatore ormai molto vicino alla Fiorentina. Stasera sarà impegnato con lo Standard di Liegi con la Juventus in un amichevole in Belgio, credo che non giocherà, terremo sotto controllo anche le formazioni della sfida dei bianconeri, perché poi fondamentalmente ci aspettiamo che a inizio della prossima settimana, quindi rientrato poi da questa sfida belga, il giocatore prenderà la via di Firenze e a quel punto sarà il quarto terzino destro a disposizione di Grosso, mentre dall'altra parte siamo talmente senza terzini anche dopo la cessione di Balbo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore dallo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita. Fondamentalmente non esistono più terzini sinistri, anche perché Parisi è infortunato, Gosens è già stato ceduto e infatti gioca Brescianini in questo ruolo che non è il suo, ma insomma con grande abnegazione professionale si mette a disposizione, pur sapendo anche lui di avere il futuro assolutamente in bilico. Quindi il giocatore in questo momento più vicino alla Fiorentina è João Mario. Valdepe, abbiamo detto, e probabilmente sarà un affare che si sbloccherà dopo l'amichevole di sabato prossimo contro il Real Madrid. Nel frattempo la Fiorentina ha raffreddato anche le voci che corrono intorno al nome di Mastantuono, come dice il nostro direttore, insomma smentisci tu, smentisci io, tutti i giorni c'è sicuramente qualcosa da smentire e va bene così, noi andiamo avanti facendo il nostro lavoro, loro fanno il loro, con la speranza che nel minor tempo possibile si possa anche aggiornare la lista degli attaccanti per la Fiorentina, perché se è vero che nel mezzo dell'attacco ci sono due giocatori che possono essere alternati tranquillamente come Piccoli e Ken, entrambi anche loro in odore di mercato, sulle fasce a parte Gudmundsson di ruolo non ci sono esterni che possano effettivamente essere messi a disposizione di Grosso, e questa è un'attesa in attesa, come ho scritto anche stamani su Firenze Viola, semplicemente perché fondamentalmente la Fiorentina si aspettava la settimana scorsa di aggiornare anche la lista degli attaccanti, non ci è riuscita semplicemente perché il mercato non è che viene dettato dai tempi della Fiorentina, sono tante le componenti che portano poi a concludere o meno le operazioni. 348 75 1393 per i vostri messaggi audio e di testo. Io direi che oggi possiamo anche permetterci di dire che se qualcuno vuole chiamare durante la diretta della partita lo può fare serenamente, 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. Chiara, siamo alla prima amichevole vera e propria, no? Quella che ti dà anche l'idea di entrare un po' nei ritmi, perché poi il QPR è vero che è una squadra inferiore a livello tecnico della Fiorentina, ma come diceva giustamente Andrea è una squadra che è più avanti per quanto riguarda la preparazione atletica, mi sembra per ora che sia una partita dai ritmi blandi, io non so che clima ci possa essere in questa bella soleggiata Londra, però mi sembra calduccino.
1: Sì, fa caldo, si sta. Allora, noi all'ombra stiamo bene perché tira il venticello e francamente si sta bene, non sudiamo, ma chi sta al sole, come per esempio, attenzione, aspetta al QPR che recupera palla, tre quarti campo, era di rigore con la formazione inglese che vede il numero 10 Cher cadere a terra in area di rigore, ma l'arbitro, che è il signor Michael Salisbury, non ha dubbi, si deve rialzare il trequartista di Stefan. Riparte la Viola, sbaglia tutto, però attacco, la palla che viene recuperata dalla difesa del QPR, poi l'inserimento di Vale che prova a servire sempre lo stesso Cher sulla tre quarti campo. Dicevo, i tifosi che stanno nella Loftus Stand, cioè la curva alla mia sinistra, sono al sole e loro sì che avranno molto molto caldo. I tifosi viola invece sono nel settore ospiti all'ombra, stanno molto bene. Però insomma non è il caldo di Firenze, ecco, sicuramente. Tanto domani dovrebbe piovere, dovrebbe abbassare un po' la temperatura, ma tra mercoledì e giovedì aumenteranno le temperature. Vi dico anche che la Fiorentina ha un programma ben definito nella sua seconda parte di ritiro, perché a Teddington, mentre intanto c'è un tiro proprio dello stesso numero 10, indiavolatissimo Cher, della difesa viola, che però riparte bene. Ora palla per Jimenez sulla destra, una bella palla per Ken, forse posizione regolare, sì. Beh, non ha dubbi il guardalinee, alza la bandierina, pescato in offside il centravanti viola. Era abbastanza evidente di almeno un metro e mezzo che il classe 2000 fosse partito al di là della linea dei difensori inglesi. Dicevo, un programma molto scandito, Pietro e Chiara, perché la Fiorentina tra lunedì e mercoledì, anzi tra lunedì e martedì, si allenerà tutte e due le volte in doppio. Mercoledì c'è il giorno di partita contro il Watford e poi potrebbe fare lo stesso anche nei giorni successivi. Veramente tanto tanto lavoro per Fabio Grosso e la sua squadra, quindi vuol dire che c'è tanto ancora da assimilare e tanto anche da migliorare la condizione fisica, perché io di questi primi 12 minuti, poi tra poco magari chiederò un commento proprio a Massimo Marianella, ho visto zero della Fiorentina. Una cosa l'ho vista, che è una squadra molto sulle gambe, ma è normale, perché lo scorso anno accade lo stesso anche con il Leicester. Leicester malauguratamente retrocesso in League One, però ebbe grosse difficoltà. Ora attacca la viola con Dur sulla destra, attenzione alla di rigore, Endura al centro, balla messa in calcio d'angolo dal QPR proprio all'ultimo, con una bella diagonale difensiva di Madsen, quindi angolo in favore della viola con Jimenez, che va a battere questo corner, no, lo va a battere Gudmundsson. Ci sono dei cori contro Jimenez, mi sembra, eh sì, perché poi per Gudmundsson non ci sono, tant'è che poi Jimenez va andato un po' a scalciare il pallone, mi sembrava quasi nervosamente. Spero non ci siano riferimenti a tutto quello che l'ha coinvolto nel Bournemouth, quando giocava chiaramente nel suo precedente club inglese. Calcio d'angolo per la viola, affidato ai piedi sempre molto delicati di Albert Gudmundsson. Il cross è a rientrare, mette fuori la difesa dei QPR e poi palla recuperata dalla Fiorentina, molto bene da Vieri, che si gira, di prima intenzione va al tiro, palla rimpallata, Jimenez crolla a terra, non c'è fallo, Ondur, poi Brescianini per Ulai, che non ha toccato praticamente il pallone, questo è uno dei primi che tocca, centrocampista ivoriano, palla in favore adesso di Ken, defilato sulla sinistra, centravanti viola, davanti a sé ha un difensore del QPR, allora si appoggia su Ulai, devo dire molto molto minuto nella statura, ma simpatico, sembra il piccolo Arnold di una nota serie televisiva americana, questo l'abbiamo già detto, ma insomma lo ribadiamo perché era personaggio ben noto della TV anche italiana di diversi decenni fa. E poi Attà, l'apertura per Dragos in Fiorentina, ora che attacca con tutto l'organico, in maniera più convinta, più spavalda. Arrivano alcuni rimproveri in tribuna per i giocatori viola. Vieri, penetrazione per Ken crolla a terra, perde il pallone malamente, centravanti viola. Oggi Pietro e Chiara, ci attendiamo tanto anche dai centravanti, perché poi sono stati gli aspetti negativi, no, della gara contro il Gubbio. Hanno avuto delle grandi chance per fare entrambi i gol, prima Piccoli e poi Ken, e entrambi l'hanno dilapidate, quindi oggi ci aspettiamo delle risposte importanti, soprattutto da Moise Ken, che tra l'altro in questi campi, magari non qua, ma insomma in Premier League ci ha giocato e quindi conosce i ritmi del calcio inglese. Ancora QPR in possesso, però possiamo andare con le vostre valutazioni e poi magari tra un minutino sento qualcosa anche da parte di Massimo Marianella. Chiara e...
2: Sì, ero rimasto in realtà a metà della domanda per Chiara, quindi come
1: aspetta,
2: vedi,
1: perché c'è una conclusione dalla distanza. Beh, di un giocatore del QPR, e la fattispecie si tratta del numero 15, possibile? Il numero 15 Lloyd, da poco entrato, sì, l'avevo visto perché le distinte sono ancora quelle dei titolari, mi ero scordato di segnare il nuovo entrato di Lloyd, palla che sibila alla sinistra di David De Gea. Prego Pietro.
2: Beh, Chiara, parla te, perché se ti faccio la domanda non si riesce poi ad andare avanti, no? Nel senso, come ti aspetti anche questa partita, ma oltre a questa partita, questo breve periodo inglese, effettivamente la squadra mi sembra un po' sulle gambe, mi ricorda un po' la Fiorentina di Palladino, molto bassa e alla ricerca anche in verticale poi di Ken, però è anche normale che sia così, dai.
3: E questa è la domanda delle domande, perché poi tante volte spinti anche dall'impazienza generata dall'entusiasmo di questa prima fase di mercato ci approcciamo a gare come quella di oggi, forse attendendoci delle risposte che poi in realtà il campo e la squadra non sono in grado di dare. Giustamente Andrea sottolineava la fase della preparazione che va tenuta di conto, anche gli appuntamenti che la Fiorentina dovrà rispettare sempre per portare avanti la preparazione in terra inglese. C'è un ascoltatore che ci scriveva: mi accontenterei di veder giocare a calcio, e anche lì io lo capisco, considerando quello da cui siamo reduci. Forse però è anche un pochino azzardato pensare che oggi la Fiorentina possa darci risposte, primo perché è un cantiere in quelle zone di campo che saranno determinanti per quanto riguarda la manovra offensiva, e poi perché ci sono dei giocatori prestati anche a ruoli che non sono propriamente i loro. Ad esempio, Andrea, io volevo girarti la riflessione di Giacinto, perché insiste su l'adattamento di Brescianini, considerando che c'è Ranieri a disposizione che quel ruolo l'ha già ricoperto anche con discreti risultati, e quindi non si spiega questa perseveranza di Grosso.
0: Ma sai, sostanzialmente non ci sono moltissime alternative in questa fase. Mi chiedevi di Brescianini?
3: Sì, perché dice c'era Ranieri.
2: Dice poteva giocarci Ranieri lì.
3: Che l'ha già fatto anche bene.
0: Evidentemente lui fin da inizio del ritiro ha vagliato questa scelta, che gli piace, perché è un terzino sinistro molto bloccato, a differenza di Dodò, che invece è abituato a sprintare, andare a tagliare il campo a fette, anche a, come posso dire, rischiare delle giocate particolarmente pericolose. Invece Brescianini è uno che fa il compitino, sta dietro, l'ha fatto secondo me anche molto bene, io col Gubbio l'ho apprezzato, Brescianini ha fatto una buona partita, poi naturalmente non è il suo, non sarà lui il titolare, non sarà lui il giocatore designato a far sempre questo, però sicuramente sta dando una grande mano alla squadra. Allora, recupera un buon pallone Gudmundsson, lo scambia con Ken, Attà prova a riprendersi la sfera, ma è bravo il terzino Dune del QPR a riconquistare il pallone, poi ancora Dune sulla sinistra del campo, taglia il terreno di gioco, permette ai propri compagni di risalire in contropiede. 19 minuti di gioco, non l'abbiamo ancora ricordato, sempre 0-0 il punteggio tra QPR e Fiorentina, ma molto più QPR della Viola. Attenzione a questo cross al centro, mette fuori di testa proprio Brescianini, bella diagonale difensiva, poi Gudmundsson si appropria del pallone a dare una grande mano in fase di non possesso, il fantasista islandese che anche adesso con un gioco di prestigio nasconde la palla a Cher. Ancora Gudmundsson, il pallone per Vieri, area di rigore, Vieri per Ulahi che si abbassa molto a prendere la sfera, fa proprio il pizarro Ulahi in questa circostanza, cioè anche perché per dimensioni ti assomiglia, va proprio a prendersi la palla basso, e credo che, a questo è un mio parere, i giocatori potrebbero anche servirlo di più, cioè io mi ricordo negli anni d'oro di Montella 2012-2015 e quando la Fiorentina andava in difficoltà, palla a Pizarro e stiamo tranquilli, poi per carità faceva anche delle frittate anche lui, però era la palla in banca. Ora in questo momento mi sembra, proprio in questa fase di gara, che lo stiamo servendo tanto, ecco, quando la squadra è in difficoltà e non sa come gestire, come uscire, Ulahi è il giocatore prediletto. Adesso dà proprio indicazioni, è l'ivoriano, si fa dare il pallone da Attà, lo scambia con Gudmundsson si mette in proprio, palla per Ndur, di prima intenzione per Brescianini, lo scambio bello per ancora Ndur che va sul fondo sulla sinistra, Ndur si guarda attorno, marcato stretto, ancora Ulahi, l'uomo della banca, della palla in banca, che subisce fallo, lo potremmo ribattezzare così, The Bankman.
2: Bene, anche perché noi devi sapere che siamo indietro di non so quanti decine di secondi, quindi ci
0: ma
2: devi
0: state
2: veramente
0: vedendo Fiorentina Gubbio ancora.
2: No, stiamo guardando la primavera, infatti il campo è ridotto. Va bene, è così. No, però davvero purtroppo siamo io credo almeno un minuto indietro, ma vabbè, questo non è un problema, nel senso che poi per i nostri ascoltatori ci sei te come occhi e voce per raccontare quello che sta assolutamente
0: ragazzi,
2: accadendo.
0: Guardate, vi devo dare conto che il pubblico del QPR se la prende con Jimenez, tutte le volte che ha il pallone gli fa dei buff fastidiosi, ora c'è proprio un cross dello spagnolo, di testa va Ken, palla che viene messa in calcio d'angolo, vediamo un po',
1: cosa ha detto l'arbitro, sì, palla da corner, e Jimenez viene preso di mira.
2: Vabbè, non faremo domande.
1: Tutte le volte che il pallone.
2: Non faremo domande su questo.
1: Non faremo domande.
2: Comunque,
1: non faremo domande.
2: No, allora, a parte le battute, è vero e tutti lo sanno che in Inghilterra intorno a Jimenez c'è stata veramente anche a livello di stampa, di tabloid, sì, un racconto, una narrazione molto dettagliata e anche molto, come si dice, dura nei confronti del ragazzo, quindi è normale che le persone che evidentemente sono state in qualche modo educate mediaticamente.
1: Attenzione, c'è
2: questo.
1: Un brutto fallo, scusami Pietro, un brutto fallo, ha provato il colpo dello scorpione e Dragusin in occasione di questo corner, avesse fatto gol sarebbe stato molto bello, ma purtroppo con il tacco e i tacchetti del tacco ha preso in pieno volto, comunque ha preso in pieno un avversario e quindi lo ha steso a terra, ma non si è fatto niente. Fortunatamente il giocatore del QPR, l'arbitro ha giustamente interrotto il gioco e si può riprendere. Prosegui pure, scusa.
2: No, niente, raccontava appunto che c'è stata una grande narrazione intorno alla vicenda, perché poi in Inghilterra sono nettamente più ossessionati da questi episodi quando accadono rispetto a quello che succede anche dalle nostre parti, e quindi mi immagino che da questo punto di vista il pubblico educato a conoscere quello che è successo intorno a Jimenez nel suo periodo inglese se la prenda per quelle vicende. Quindi purtroppo, insomma, se ti trovi in Inghilterra e giochi con il fardello di quello che è accaduto, può anche accadere questo. Tanto non parlerà a fine partita e quindi non gli verrà chiesto niente in merito. Detto questo, comunque la Fiorentina piano piano
1: penso non parlerà mai più, Pietro.
2: No, ora mai più.
1: Finché a Firenze credo che difficilmente. Mette attenzione a questa penetrazione del QPR. Bravo Vieri a far valere i muscoli, a far scivolare la palla sul fondo. Gli vanno a dare gli applausi i compagni di squadra, perché ha contenuto molto bene questa scorribanda offensiva di un giocatore inglese, nello specifico del numero 16 Barrel. Bravo davvero il brasiliano stavolta a far valere i muscoli, a far andare la palla a fondo campo. Io davanti a me ho un palo,
2: bene,
1: come spesso succede, palo come direbbe il nostro direttore Ceccarini. No, come succede spesso negli stadi inglesi, ci sono questi sostegni della tribuna coperta che insomma occludono parzialmente la vista, ma ho comunque potuto ammirare e apprezzare il
2: ripiegamento
1: difensivo,
2: sì,
1: di Vieri.
2: Lo stiamo vedendo adesso, molto bene. Tra l'altro, ecco, una nota positiva chiara secondo me di questi primi minuti, questi primi quasi 25 minuti di gioco, secondo me è il modo in cui la Fiorentina comunque tiene il campo, cioè mi sembra molto ordinata da un punto di vista difensivo, mi stanno piacendo i due centrali, comunque credo che bisogna iniziare a prendere qualche spunto per quel poco che possiamo intravedere, ripeto, con il QPR che è 20 giorni avanti rispetto alla Fiorentina per quanto riguarda la preparazione, no?
3: Infatti sono proprio questi gli aspetti su cui focalizzarsi, e anche la necessità di inserirsi in quelle dinamiche di gioco che sono fondamentali non solo tra compagni di squadra ma tra compagni di reparto. Tante volte ci siamo lamentati di una Fiorentina che dava la sensazione di non essere abituata a giocare insieme, nonostante magari le formazioni fossero anche pressoché simili tra una partita e un'altra. C'è bisogno di velocizzare la manovra e c'è bisogno,
1: aspetta,
3: che
1: chiaro, perché attacca Dodò, però sbaglia tutto, a rimorchio non trova nessuno, aveva fatto tutto bene Dodò sulla fascia destra, è andato sul fondo, mentre intanto una pallonata viene mandata oltre la maratona dello stadio, c'è la tribuna opposta alla mia che peraltro è rimasta vuota, l'ha mandata addirittura sopra la tettoia. Aveva fatto tutto bene Dodò, è andato sul fondo, addirittura è penetrato in area di rigore dal lato corto, l'ha messa a rimorchio ma non c'era nessuno, peccato, aveva fatto tutto molto bene, ma poi il QPR si è chiuso adeguatamente.
2: Bella,
1: prego,
2: palla anche di Gudmundsson nella ripartenza di Dodò, cioè un Gudmundsson che nonostante anche lui abbia il passo felpato, viene da dire, dei compagni di reparto, mi sembra comunque che tra il Gubbio e questo avvio di partita mi dia la sensazione di essere più coinvolto, più dentro un po' anche alle dinamiche, se vogliamo, non per forza al palleggio, ma il fatto che abbia recuperato un paio di palloni in difesa, che si prenda la briga di andare a battere rapidamente una punizione, cioè sono aspetti che sembrano bischierate, ma visto il Gudmundsson della passata stagione sembra di vedere un giocatore quantomeno della Fiorentina.
3: Tante volte veniva definito corpo estraneo, consapevoli del suo valore.
1: Aspetta, perché c'è QPR che attacca, era di rigore, l'azione però è un po' faraginosa, il cross al centro, Barrel di testa, la prende male, si avventa sulla sfera un compagno di squadra, nello specifico Mbengue, travolto la Gudmus, ma alla peggio poi l'islandese, ancora QPR, ancora con una penetrazione sulla tre quarti, adesso c'è Madsen in possesso della sfera, centrale difensivo che scambia con Cher, il fantasista della formazione di Stefan, nulla da fare, insomma. Proseguite pure voi con le vostre valutazioni.
3: Un po' di messaggi, c'è Babbo Viola che ti scrive: Andrea, mi farebbe salire il gasamento anche per un torneo di scarabeo, e quindi ti giro la sua riflessione.
1: Vabbè, non ho detto niente per ora, dai, non ho detto nulla, non è successo niente.
3: E poi ci sono Gabriele il cinefilo, ma anche Stefano, che si lamentano della qualità delle immagini proposte da Dazn. Ovviamente seguono la partita con noi, ma definiscono il tutto un effetto PlayStation, per quella che poi è la resa. Moreno, buon pomeriggio, rieccoci. Speriamo che quest'anno possiate commentare partite di calcio e non obbrobri. Un abbraccio da Tallinn, quindi è sempre in trasferta Moreno quando ci scrive. Dido, siamo partiti male, speriamo che Grosso si metta il cappellino e inizi a urlare. Gioca con chiaro riferimento.
2: Quanto è scemo Dido? Il numero uno.
3: Pierluigi invece ci fa sapere che oggi marca visita per la spiaggia, però ci sente il resoconto della partita grazie ad Andrea. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo per le paste, perché poi è passato a trovarci prima dell'amichevole con il Gubbio. E ha soddisfatto anche Sauro Fattori e il suo palato. C'è una domanda per te, Pietro. Arriva da Luca. Ken, oggi a quale cifra si potrebbe vendere?
2: Beh, sai, a quale cifra si potrebbe vendere lo dice il mercato, nel senso che poi la Fiorentina ha un'idea ben precisa di quello che vorrebbe ottenere e da qui bisogna partire, quindi sono i 40 milioni famosi di cui stiamo parlando da tanto tempo. Io penso che con l'andare delle settimane la Fiorentina si potrebbe accontentare anche di ottenere 40 milioni comprensivi dei famosi bonus, però quella è un po' la cifra che mi aspetto, perché poi la Fiorentina non può metterlo in vendita a prezzo di saldo, anche perché credo che alla fine, se dovesse venderlo, lo venderà anche perché, a conti fatti, da un punto di vista delle plusvalenze, è una delle situazioni che più si potrebbe mettere la Fiorentina in buona condizione, no? Perché adesso è un giocatore che a bilancio forse ha 9-10 milioni massimo, se lo vendi a 35-40, che fate i conti, c'è tanto.
1: Attenzione, calcio di rigore per il QPR, fallo di Dodò, mi è sembrato abbastanza netto.
2: Tanto il VAR non c'è.
1: Abbastanza netto. No, non c'è il VAR. Va a dare Cher una pacca sulle spalle a Dodò per dirgli: amico mio, il fallo l'hai fatto, è inutile che ti lamenti. E quindi anche De Gea va a protestare con l'arbitro, il signor Salisbury, ma non ha avuto grossi dubbi il direttore di gara inglese nel assegnare la massima punizione. Anche Ken, insomma, va a lamentarsi. Ha già preso però il pallone Madsen. Sarà lui incaricato al tentativo di trasformazione di questo penalty alla mezz'ora. Siamo proprio al 29esimo, 29 minuti di gioco, 29 minuti e 10 secondi, con l'equilibrio che si può rompere con questo calcio di rigore che batterà proprio sotto il settore ospiti. Madsen, che ha già messo il pallone sul dischetto, osserva l'arbitro che sia tutto a posto con le distanze da rispettare, chiaramente chiede di rispettare il fischio prima di poter naturalmente calciare e poter magari entrare in area di rigore per eventuali ribattute. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione, calcio di rigore per il QPR, Madsen contro De Gea, parte Madsen, il tiro, gol del QPR che al 30esimo minuto si porta in vantaggio. Credo sia un gol meritato, perché ha fatto sicuramente di più il QPR rispetto alla Fiorentina. In ogni caso, primo gol subito dalla Viola in questa tournée estiva. Madsen su calcio di rigore porta avanti il QPR.
2: Beh, allora noi ancora non abbiamo visto un replay e credo che non ce lo forniranno, perché effettivamente la qualità della produzione delle immagini è molto bassa. Tra l'altro noi siamo a 2,5 metri, 3 metri dallo schermo, e vi assicuro che è complicato dare un senso non solo a chi sta tenendo palla, a chi calcia, a chi fa, ma proprio a tutto il senso della partita stessa, perché sono immagini effettivamente molto scarse, come qualcuno si è lamentato tramite la nostra messaggistica. A me in presa diretta il rigore mi è sembrato netto, ma più del rigore a me è dispiaciuto della palla precedente, caro Andrea, persa da Ulai in ripartenza, che invece di servire verso la sinistra, credo Gudmundsson, in una distensione che aveva messo la Fiorentina forse 4 contro 4 se non addirittura 4 contro 3, ha provato a darla invece verso Ndur sulla destra e si è fatto interrompere, insomma, da un avversario malamente, si è arrabbiato molto anche con se stesso, effettivamente il giocatore ivoriano. Però ecco, mi è dispiaciuto più quello che non il rigore. Il rigore abbiamo rivisto adesso finalmente dopo i fuochi il replay e mi è sembrato assolutamente un rigore alla Dodò, cioè quello che spostava la palla, gli ha dato una pesata e non c'era dibattito sul fatto che fosse calcio di rigore. Il risultato, come sempre, ce ne frega il giusto quando si parla delle amichevoli. Certo è che mi fa piacere vedere che la squadra comunque abbia provato anche un po' a protestare, sintomo di essere nella partita, no? Non di vivere questa partita come una scampagnata londinese. Quindi vediamo se ora ci sarà una reazione, perché per ora dobbiamo dire che la Fiorentina ha fatto fatica nel momento in cui arrivava nella zona nevralgica del campo, cioè quando arriva sulla tre quarti avversaria, le idee non so se sono confuse o se c'è.
1: Attenzione, c'è stato un erroraccio nel rinvio difensivo con una deviazione, palla che ha toccato un giocatore viola che finisce sul fondo, niente da fare. No, la reazione è presto detta, che bisogna la dovremo vedere nel corso d'opera. Ora è un po' difficile, sono appena passati 2 minuti da quando la Fiorentina ha subito gol, ma sicuramente, insomma, l'animus pugnandi ce l'ha questa squadra. Mi pare di rivedere il copione
3: animus pugnandi.
2: Ah, no, scusate, non sono di qui. Animus pugnandi, ma proprio non l'avevo mai sentito, perdonatemi.
1: Mi è parso, come posso dire, corretto il vantaggio, perché il QPR ha fatto di più. C'è poco da fare, però mi par di vedere la triste fotocopia, dico triste perché poi finì male, della gara con il Leicester dell'anno scorso, cioè con una squadra che sta più avanti e la Fiorentina che ci prova, sta più indietro, e è una squadra completamente nuova, o almeno stasera ha 4 giocatori nuovi, anzi no, di più, ce n'ha 5, perché c'ha Vieri, c'ha Dragusin, c'ha Jimenez, c'ha Ulai e c'ha Atta, c'ha cinque nuovi, è imballatissima, l'allenatore è arrivato ieri praticamente, quindi gli mancano tutti gli esterni offensivi. Quindi
2: non
1: è chiaro che
2: non
1: se
2: è una cosa da poco, Andre, secondo me, ripeto, quando la Fiorentina si distende bene, fino a che l'accompagna Ndur, Dodò, qualche volta Gudmundsson, però quando effettivamente si va a cercare quello che potenzialmente sarà il gioco di grosso, quindi la fascia, l'esterno, il fondo, la Fiorentina fa fatica, ma questo è anche oggettivo, è normale, e ci auguriamo che nel minor tempo possibile possano arrivare quei calciatori di cui ha bisogno grosso per esprimere il proprio gioco, perché così è un gioco mozzato fondamentalmente.
3: A proposito di esterni, c'è Sandro che mi chiede di chiederti chi sarà l'esterno top della Fiorentina, perché lui è convinto che tu lo sappia ma non ce lo voglia dire.
2: Certo, allora guarda, queste sono cose che succedono spesso anche quando ti fermano per strada, ma lo so che non lo puoi dire in radio, però ora siamo qui, me lo puoi dire? No, se lo sapevo l'avevo già scritto, perché penso che un giornalista che si tiene le notizie non sia un giornalista, quindi nel momento in cui io avrò notizie in merito al prossimo acquisto della Fiorentina per gli esterni, sappiate che a me ne fregherà veramente il giusto dei rapporti con Tizio Caio, e ve lo dirò. Oggi non saprei dirvi che cosa aspettarmi in quel settore del campo, sembra una frase fatta, però vedendo anche come la Fiorentina sia reattiva nello smentire determinati nomi, per cui noi abbiamo spesso la certezza di contatti, è evidente che dal contatto alla trattativa spesso possa saltare qualche bullone, e quindi poi la Fiorentina fa un passo indietro, smentisce la trattativa e va su altri obiettivi. Sono curioso perché ho l'impressione che possa essere diciamolo Mister X, comunque nomi che non sono usciti, come è successo per Jimenez, come è successo per Attà, quindi stiamo calmi, penso che ci sia ancora tanto tempo da vivere per quanto riguarda il mercato.
1: C'è una punizione per la Fiorentina, scusa, aspetta, sulla tre quarti, siamo al 30 sessantesimo, ormai 1-0 per la Fiorentina, meno di 10 minuti alla fine del primo tempo, con i Viola che sono sotto di un gol per il rigore di Madsen alla mezz'ora, punizione affidata ai piedi di Albert Gudmundsson che chiama lo schema, evidentemente alza il braccio, il cross al centro, palla sul fondo e lo sfottono anche i tifosi del QPR perché la conclusione è stata maldestra. Niente da fare, niente da fare. Io a questo punto provo a rubare pochi istanti a Massimo Marianella, che insomma è qui accanto a me e che insomma è una voce d'eccezione per questa partita. Massimo, l'abbiamo detto, squadra che rispetto agli avversari è più imballata, ha tanti nuovi, c'è anche un altro cambio intanto per le QPR, entra il numero 40 Varane ed esce col numero 24 Madsen, l'autore dell'1-0. Insomma, Massimo, tanti nuovi, squadra indietro fisicamente, che cosa pensi?
6: Allora, innanzitutto fammi salutare Pietro e Chiara, prima cosa, e tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola.
2: Ciao, grande Massimo.
6: Squadra imballata, si vede, è una squadra che ha cominciato a lavorare duramente da 8-9 giorni, sì. E quindi si vede con concetti nuovi, con un allenatore nuovo. Io sono stato attento a diversi particolari, mi piace l'attenzione di Vieri in difesa, che mi dà l'idea non solo possa reggere una fisicità britannica come avversari, ma che sia più pronto di quanto io non credessi, cioè che secondo me Vieri era pronto ad entrare in ballo per una maglia da titolare tra dicembre e gennaio della Fiorentina. Io credo che quello che sto vedendo possa accorciare di molto questi tempi qua. Mi piace la disposizione al sacrificio di Brescianini in un ruolo non suo, ci sta provando e lo fa in maniera molto diligente. Mi piace la qualità del centrocampo, perché questo è un centrocampo, io credo che quello titolare preveda Fagioli al posto di Ndur, poi i tre sono questi e hai il lusso di avere Ndur e Mandragora come primi cambi di ognuno dei tre, quindi questa è una Fiorentina con tanta qualità. Mi sta piacendo tantissimo la partita di Gudmundsson, che si sta muovendo tanto, che ritorna, dà una mano addirittura quasi più di Jimenez in fase di copertura sulla fascia, si accentra, tocca il pallone. Si vede tantissimo questa squadra sia molto attenta a una cosa che a me spaventa tantissimo, che è la costruzione da dietro, mi terrorizza, però lo fanno con già grande proprietà, vanno a ricercare quasi il rischio dietro, è una cosa che nel corso della stagione prima o poi si pagherà, però lo fanno anche con una bella disinvoltura e proprietà, quindi queste sono le cose che si notano in positivo. Non mi sta piacendo Jimenez onestamente, ma io credo che lo ha detto lui stesso, io sono seguirei l'azione.
1: Sì, sì, con Cher che mette sulla destra, mamma mia, Bukab, Dragusin, e poi arriva ancora il QPR, il tiro e fa gol il QPR con un tiro dalla distanza dentro l'area di rigore, arriva il raddoppio della formazione inglese al 39esimo, non cercheremo di capire il nome del marcatore, comunque sia 2-0. Una buca difensiva abbastanza clamorosa, azione che si è sviluppata sulla destra, palla al centro, ha bucato Dragusin e poi la palla è arrivata al numero 27, no, non ha fatto gol lui, ora cerchiamo di capire l'autore del gol, vediamo un po', numero 3 Massimo, chi ha segnato?
6: Il 3 credo.
1: No, il 17, no, il 12, il 12.
2: Il 12.
1: Queste maglie fanno schifo. Camper.
2: L'abbiamo visto adesso, quindi ti possiamo confermare.
1: Sono maglie orribili.
2: Che è il numero 12.
6: No, più che altro aiutano noi che facciamo le cronache, è una maglia meravigliosa quella del QPR, però non aiuta perché non si leggono i numeri, quindi non aiuta chi fa la cronaca.
2: Forse potevano scegliere un colore diverso.
6: Dicevo, Jimenez ce l'ha detto chiaramente, io sono un terzino destro e oggi si vede perché gli manca quel mezzo campo per trovare la progressione, per trovare lo spunto, per trovare lo scatto, lì davanti secondo me fatica, e pensare che possa dare una mano in stagione in quella posizione ne sono molto meno certo, cioè Parisi lo ha fatto molto meglio nella passata stagione e per il momento manca una fase offensiva che è, diciamo, il reparto sul quale la Fiorentina sta e deve anche lavorare.
1: Grazie Massimo, torneremo a disturbarti più tardi. E guarda, quello che dicevamo Massimo con Chiara e Pietro poco fa, cioè che dalla cintola in giù è la squadra che ha un senso, cioè, si vede come il gruppo si affida a Ulai, si vede come in difesa ci si provi, anche se qui Dragusin ha fatto un grave errore, sì, perché ha fatto una buca abbastanza evidente, poi però davanti il deserto dei tartari, quindi bisogna che la squadra mercato Viola, che ha fatto un mercato da
0: da 8-9 in pagella fino adesso, accelerati, perché questa qui è una squadra incompleta, un cantiere aperto, è un amichevole che conta 0-0, però pur sempre una squadra che ha il 40° e sotto di 2 reti contro una squadra di Serie B inglese, quindi insomma cerchiamo di riportare tutto al proprio posto e speriamo che insomma la tecnica decida di accelerare.
3: Tante critiche per Dodò, Francesco dalla Versilia, anche Alessio, Simone da Perugia, mamma mia Dodò, e poi c'era un messaggio di Anna che salutiamo, la nostra Anna Dini, ci scrive: il vero problema di Dodò è che non lo piglia nessuno. Devo dire che in tanti dovessero essere chiamati ad analizzare la sua prestazione al netto di questi 40 minuti, farebbero estremamente fatica a definirla sufficiente.
2: Ma non c'è dubbio, io trovo che sia una squadra che ha anche delle difficoltà nell'uscita, poi nel momento in cui capita spesso che ci siano delle ribattute, no? Sì. Al limite dell'area, e mi sembra molto lenta per ora ad uscire e quindi andare a accorciare. Infatti il gol arriva perché Ndur si addormenta, Ulahi lo fa passare e quindi fondamentalmente va a concludere e

0: è il fatto che la Fiorentina, nel momento in cui ha la possibilità, perché QPR qualche prateria te la lascia fondamentalmente, non riesce a tradurre in azioni concrete quello che è il possesso palla offensivo, e quindi praticamente non ha avuto nessuna occasione, a parte prima un tiro sbilenco di Ken con uno dei suoi consueti pallonetti che il 90% delle volte finiscono fuori. Quindi questo è il quadro della situazione finora. Vediamo, magari si scioglierà un po' piano piano anche la Fiorentina, credo che ci saranno comunque tanti cambi da qui alla fine della gara.
1: Sicuramente
0: ha bisogno di qualcuno che sulla tre quarti abbia ora un pochino più di brillantezza. Non so chi lo possa portare.
2: Attenzione, riparte a pieno organico il QPR, ancora con una conclusione alla distanza arrivata da parte del numero 11 Smith, palla alta sopra la traversa, insomma minuto numero 43, cari Pietro e Chiara, insomma non siamo messi bene, non è un bel primo tempo, bisogna essere sinceri. Magari il doppio svantaggio è un po' troppo severo, sicuramente giusto lo svantaggio in generale. Fiorentina messa male da un punto di vista fisico soprattutto, e con il difetto di avere tanti calciatori fuori ruolo e tanti calciatori in campo che magari sanno di dover fare le valigie tra qualche settimana, e quindi magari questo non è che aiuti particolarmente nella gestione della partita. Insomma, l'erroraccio di Dodò l'abbiamo raccontato, e naturalmente tutto nasce da quello.
0: Beh, intanto si può continuare a raccontare di una Fiorentina che tra l'altro ora è nel momento in cui c'è stato il cambio di fronte, quindi la conclusione del giocatore del QPR, era in possesso palla, quindi ha sempre questa difficoltà anche nel fare la scelta giusta quando si trova in un momento in cui dovrebbe essere dominante da un punto di vista del palleggio, del giro palla e anche dell'aggressione dell'area avversaria. Credo che sia normale, lo ripeto, lo ripetiamo.
2: Aspetta, perché c'è Chimenez che mette al centro per Atta, la grande parata e poi il gol della Fiorentina. Atta sulla percussione di Chimenez, palla per Atta, il tiro di Atta, la parata di Charles, ma sulla ribattuta nulla può il portiere di Charles.
0: Okay.
2: Charles, come il re d'Inghilterra, si chiama Charles, certo. Charles. e sulla ribattuta di Charles arriva come un falco Atta che riapre la partita al 45esimo, 2-1, bella azione, mi fa piacere peraltro che l'assist lo abbia fatto, l'assist l'ha fatto il portiere perché il gol è stata ribattuta, ma insomma che l'azione sia nata da una bella iniziativa personale di Chimenez, che è stato becchettato per tutto il primo tempo, finisce qua il primo tempo, la riapre a ta.
0: Allora, il gol arriva su un asse di tre giocatori che sono stati tra i peggiori del primo tempo, perché Dodò prende palla con una bella palla dentro che avevamo già visto provare tante volte contro il Gubbio, trova Jimenez che poi mette a rimorchio, tiro di Atta, non bellissimo, ma il portiere non trattiene e la ribattuta, perché è stato rapido lo stesso giocatore francese a mettere dentro la palla del 2-1. Bene, sprazzi di un qualcosa di decente, ripeto, soprattutto tre giocatori che, se io dovessi fare i più e meno di questo primo tempo fino al momento del gol, sarebbero stati tutti e tre probabilmente nella casella dei peggiori in campo. Quindi bene così, un modo per la Fiorentina di arrivare alla fine primo tempo comunque con l'idea di poter rimettere anche la partita stessa sui binari giusti. Poi abbiamo ripetuto 100 volte del risultato ce ne frega abbastanza poco, però quantomeno si è visto una catena di destra che è riuscita in qualche modo a trovare quello che ci aspettiamo, perché se dall'altra parte Brescianini sta fermo, dall'altra bisogna lavorare.
2: Certo, poi vi restituisco la linea per l'intervallo, sì. Ma da quello che vedo da riscaldamento è probabile che entreranno subito, credo subito Christensen in porta, ma poi è probabile anche altri giocatori, vedo che si scalda Ranieri, Mandragora, Fortini, Piccoli, Fagioli, Comuzzo, Fabian, credo che questi potrebbero entrare subito o comunque nel giro di poco. Comunque sia, possiamo anche interrompere il cronometro, vedo che sta continuando a scorrere, 2-1 il punteggio alla fine del primo tempo, sì infatti, 2-1 il punteggio.
0: Va bene.
2: 2-1 il punteggio all'Loftus Road tra il QPR e la Fiorentina. Vi ricordo la scansione delle reti al 30esimo, rigore di Madsen sul fallo di Dodò, Kemper dalla distanza al 39esimo e Atta al 45esimo ha riaperto la sfida. Linea allo studio e direi che ci sentiamo tra quarto d'ora scarso a questo punto.
0: Bene, bene, aggiornaci nel momento in cui dovessero rientrare.

0: le squadre, anche perché quando c'è le amichevoli non si sa mai se sono il quarto d'ora canonico o se viene tagliato qualche minuto. Chiara,
1: abbiamo visto un mondiale. Abbiamo visto un mondiale con la finale all'intervallo.
0: Non credo ci sia Madonna da quelle parti, nemmeno Ronaldinho e neanche Ronaldo. Bello sarebbe.
1: E nemmeno Trump, fortunatamente. Voi a più tardi.
0: Bene, bene. Allora, Chiara, direi prendiamoci un attimo di pausa, poi rientriamo, leggiamo anche qualche messaggio prima di riprendere il discorso con il secondo tempo della partita. In questo momento qui PR avanti 2-1 sulla Fiorentina. Il gol di Atta è arrivato al 45esimo, ci ha un po' ritirato sul morale dopo un primo tempo, francamente. Non certo edificante per il rendimento della squadra in campo. Tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, torniamo in diretta nell'intervallo della partita tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole di quest'estate, la prima della tournée, insomma, la prima del mini ritiro in Inghilterra. 2-1 il risultato per gli inglesi, con una Fiorentina che ha faticato soprattutto a fare gioco, se vogliamo, cioè nel senso che poi nel momento in cui aveva la possibilità anche di distendersi in fase offensiva spesso ha avuto difficoltà nel cercare il passaggio giusto, che invece poi è riuscito sul finale a Dodò per Jimenez, che ha messo dentro la palla per attacco e stava arrivando da dietro, primo tiro respinto e secondo invece che è andato in gol. Adesso ci attendiamo tanti cambi, tra poco ce li racconterà assolutamente Andrea Giannattasio, però prima di ripartire, anche per non far invecchiare male i messaggi, leggiamo un po' di messaggi con Chiara
4: e ripartiamo proprio dai cambi. Il gatto al 348 753 933 ci scrive: rimettere subito Ranieri e Comuzzo centrali, che è meglio. Bomber Viola senza un mediano incontrista a centrocampo di livello, se ne perderà molte di partite il prossimo campionato. Franco dall'Alto Vicentino: mi sembra di essere ancora dentro la melma del campionato scorso, è tutto assurdo. Anche Daniele da Lucca ci scrive: siamo in balia del Pisa. Alessandro: speriamo che la Ferrari di Paratici non sia troppo per Fabio Grosso. Paola dall'Isolotto è preoccupata, ma non troppo, perché ci scrive: un po' lenti, la colpa però è per le gambe imballate, mancano tanto gli attaccanti esterni. Fabio, fai presto, questo è l'invito che rivolge al direttore sportivo della Fiorentina. Bruno Viola molto severo con Moise Kean, ci scrive: non ne ha azzeccata una nei primi 45 minuti. Gianfranco invece sottolinea la partecipazione di Dodò in entrambi i gol della formazione inglese. Ringraziamo Carla per i tanti messaggi e le tante emoticon che ci sta inviando. Marco da Cisterna: cercasi esterni per squadra bloccata, mi sembra evidente quale sia il problema numero uno. Davide da Signa: Dodò e Kean sono dannosi per questa formazione, forza Viola sempre e comunque. Matt ti fa i complimenti per la maglia della Giamaica, dice sei il numero uno.
0: È proprio
4: uno
0: della Giamaica, ma insomma rastafariana.
4: Facciamo 40 punti alla svelta, questo è un preoccupatissimo Alessio. Perdiamo 2-1, ovviamente l'abbiamo detto, il gol della Fiorentina è arrivato allo scadere del primo tempo. Cosa volete giustificare? Gudmundsson anche basta, mi chiedo perché ancora vada in campo. Andrea invece ci scrive: ora si comincia con le critiche dopo una partita, incompetenti e disfattisti. Quindi non condivide il tenore della maggior parte dei messaggi che stanno arrivando. Nicola da San Giovanni: per quel che può valere, a me per ora Ulai non è piaciuto per nulla. La speranza quindi è che poi si riprenda.
0: Quanti allenamenti ha fatto Ulai?
4: Stavo proprio sottolineando, noi l'abbiamo accolto, anzi Niccolò Santi l'ha accolto in aeroporto le prime ore del giorno, poi sappiamo che è tornato in Costa d'Avorio per completare tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere il visto per motivi di lavoro. Ha raggiunto la squadra, è partito per la tournée inglese e in campo non ce lo aspettavamo nemmeno. Quindi un po' di pazienza forse nei suoi confronti è doverosa. Simone: grande Dodò, un rigore e un rinvio sui piedi dell'avversario che poi fa gol. Roberto da Bagnaripoli, speriamo arrivi presto qualcuno in grado di fare qualche gol. Il Sassuolo di Grosso con Pinamonti, Berardi e Lorientè comunque è riuscito a creare una discreta mole di lavoro in chiave offensiva. Nicolò, zero idee. Ulai non può fare il regista perché rischi di snaturarlo troppo. Fagioli non gioca perché manca il coraggio nell'allenatore di fare un centrocampo tecnico. Se così fosse, male, male, male. Dodò è terribile, ce lo scrive Francesco dalla Versilia, anche Simone da Perugia è d'accordo. Mauro commenta con un tombola, e credo il riferimento fosse al gol del raddoppio degli inglesi prima che la Fiorentina accorciasse le distanze.
0: Allora, però, noi torniamo subito da Andrea Giannattasio, sempre per la questione che abbiamo diversi secondi di ritardo. Lui ci ha detto che stanno per riprendere le ostilità, se così si vuol dire, anche se si tratta di un amichevole, così che ripartiamo anche con Andrea dalla formazione che è radicalmente cambiata, quella schierata da Grosso per questo secondo tempo. Vai Andrea.
1: Allora, si sono rimasti titolari soltanto i terzini e gli esterni offensivi, d'altra parte non ve ne sono altri e quindi devono per forza giocare loro. Quindi Christensen tra i pali, Dodò, Comuzzo, Ranieri e Brescianini, quindi Dodò e Brescianini che restano, Fabian, Fagioli e Mandragora sono i centrocampisti, e poi Jimenez e Gudmundsson confermati dietro Roberto Piccoli. Quindi possiamo già dare una sorta di voto alla prova di Ken, alla prova di Ulai, alla prova dei centrali difensivi, per esempio Dragusin e Vieri. A me Vieri è piaciuto, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo Marianella. Dragusin un po' meno, ma direi che a parte quella buca difensiva abbastanza brutta non ha sbagliato molto. Intanto la Fiorentina ci fa sapere che sono 8.204 gli spettatori, quindi insomma noi li salutiamo tutti. Salutiamo e niente, insomma, questo è quanto, gara che è ripartita.
4: Andrea
1: è sotto di un gol.
4: Ci chiedono chi è il capitano dopo l'uscita dal campo di De Gea.
1: Il capitano in questo momento è Rolando Mandragora.
4: Grazie.
1: Rolando Mandragora. Sì.
0: Comunque era un dato veramente interessante da riportare, perché in questo momento
1: cambiato quindi... intanto il goalkeeper, cioè il portiere del Queen's Park Rangers, non è più Charles,
4: no,
1: ma è entrato Ward.
0: Bene, e così almeno non potrei più dire Charles all'inglese per tutto il secondo tempo. Vabbè, vedremo come
1: Luca Ward, grandissimo doppiatore italiano, è quello che ha fatto il Gladiatore, quello che ha fatto tantissimi film, insomma una voce che tutti riconoscono, ecco, inconfondibile.
0: Beh, sì, senza
1: al mio segnale scatenate l'inferno, ecco, ora io l'ho detto in un tono molto più banale e prosaico, ma lui ovviamente nel Gladiatore ha una voce inconfondibile.
0: Vede che stai cercando un modo per divertirti.
4: Ha anche
0: Andrea,
4: registrato legalmente il marchio sonoro della propria voce, in tempi
0: bene.
4: Di intelligenza artificiale è stato molto molto furbo.
0: Siete molto più preparati di me su questi temi, se volete andare avanti non c'è problemi, anche perché poi la partita è ripresa, ma fondamentalmente non è successo niente.
1: Ho davanti a me la lista dei film dove lui ha fatto il doppiatore, se vi interessa.
0: Guarda,
1: non ve la starei a dare.
0: Direi che forse è più interessante cercare di capire anche come valutare la prova di alcuni singoli del primo tempo, tra tutti Principe e Ken. Viene da dire che fondamentalmente sono abbastanza d'accordo con chi lo criticava nella messaggistica, nel senso...
1: Aspetta, perché c'è una palla in profondità per Piccoli che però è in fuorigioco e quindi niente da fare.
0: Va bene, è partito come è partito Ken, quindi in fuorigioco. Comunque Ken mi è sembrato effettivamente in difficoltà nella gestione dei propri movimenti più che della palla, perché effettivamente c'è da riconoscergli che di palloni giocabili non è che abbia ricevuti tanti, però anche da un punto di vista dei movimenti l'ho visto un pochino meno brillante di come l'avevo visto invece contro il Gubbio, dove nel suo subentro, a parte i gol sbagliati, mi aveva dato l'idea di un giocatore che stava cercando in qualche modo di recuperare la forma. Però insomma, come per lui, per tanti altri, siamo in piena preparazione, quindi è anche abbastanza normale che si viva questo tipo di condizione atletica. Il centrocampo credo che abbia fatto abbastanza fatica in generale, non mi è sembrato un grande centrocampo quello formato da Ulai, Attà e da Andur. Vedremo se i loro compagni riusciranno a fare meglio nella seconda parte della partita. però sulla I, visto che prima è arrivato un messaggio veramente molto critico, io credo ai ragazzi si è allenato martedì la prima volta in palestra con la Fiorentina, ha giocato un quarto d'ora contro il Gubbio mercoledì, quindi avrà sì e no due allenamenti con il resto dei compagni, via, diamoci il tempo di capire anche quali sono le sue caratteristiche per il nostro calcio, per questa Fiorentina, per capire se può o non può fare il ruolo di play basso. Però insomma, francamente, penso che si debba avere molta pazienza nei confronti di tutti in questo inizio di stagione, certo con le antenne dritte per evitare di fare gli errori, anche di commettere i nostri errori del passato sulla Fiorentina di Pioli, però insomma questa è la prima vera amichevole che viene svolta contro una squadra di un buon livello, quindi diamoci un po' di tempo prima di delle sentenze. Sicuramente che manchi gli esterni offensivi e presumibilmente quelli difensivi è abbastanza evidente, soprattutto sulla sinistra.
1: Anche perché sulle scelte di rivoluzione, io penso che avesse avuto la possibilità, Grosso avrebbe cambiato tutta la rosa nel secondo tempo, tutta la squadra, cioè non soltanto il portiere e gli altri giocatori, tranne appunto i quattro uomini di fascia, avrebbe cambiato tutti, ma non lo può fare. Balbo è stato pure venduto in questo momento. João Mario arriverà, Nicolò Ceccarini è sempre molto informato, ci dice che siamo addirittura d'arrivo, ma ancora non è qui. E quindi, naturalmente, ragazzi, bisogna pazientare, bisogna attendere che arrivino notizie e che l'allenatore possa disporre di forze fresche. Non so nemmeno se è un segnale questo, perché è talmente forzata la scelta di far giocare questi calciatori che non ne ha altri, che non la vedo come un segnale della serie comprami gli esterni. Poi in cuor suo lo penserà sicuramente, però non mi pare un segnale polemico questo.
0: No,
1: ecco.
0: Ma che io penso che come dicevi tu, tra un po' magari entrerà Croce al posto di Gudmundsson, faccio un esempio, potrebbe cambiare sicuramente anche dall'altra parte, come si chiama, Pirro, questo ragazzo che sta comunque partecipando.
1: Non è convocato. Ah,
0: allora chi c'è che può entrare?
1: Mazzeo.
0: Allora magari Mazzeo. Entrerà Mazzeo, insomma. Comunque, detto questo, cioè, di fatto la Fiorentina è una Fiorentina risicata nei numeri offensivi sicuramente, e quindi io non penso che ci sia nessuna polemica da parte del tecnico, se non il mostrare l'esigenza di un qualcosa che in questo momento deficita, cioè non ci sono, e quindi come fa.
1: Mamma mia, che oraccio di Dodò! Bevuto secco Dodò da Smith, e palla messa in calcio d'angolo all'ultimo dalla Fiorentina. Dodò dorme come una valigia, ragazzi. Siamo tornati a inizio campionato scorso, quando me la prendevo con lui, memorabile un mio sfogo durante Fiorentina-Pisa, dove feci girare mezzo stadio anconetani perché gli dissi di tutto. Ecco, più o meno ha fatto un errore tipo quelli che faceva a inizio campionato scorso. Ora qua siamo a giocare praticamente una partita che non conta niente, ma l'avesse fatto in Serie A gli avrei veramente urlato di tutto. Calcio d'angolo per il QPR, lo seguiamo, siamo già al settimo della ripresa, ragazzi miei. Il cross al centro, attenzione, Christensen si ritrova il pallone tra le mani dopo una deviazione di testa del numero 3 Dunn, il capitano del QPR. Riparte la Fiorentina in contropiede con Gudmundsson che taglia il campo, vediamo un po' cosa fa l'islandese, si appoggia sui sapenti piedi di Niccolò Fagioli che fa il play, quindi evidentemente per il momento Fabio Grosso preferisce alternare dopo quel quarto d'ora visto con il Gubbio, Fagioli e Ulai. Prima volta Ulai play, stavolta Fagioli, ancora Fagioli, tre quarti di campo, bella palla filtrante, la toglie dalla disposizione di Gudmundsson, un giocatore del QPR. Riparte adesso la formazione inglese con proprio il numero 11 Smith, che aveva bevuto prima come un martini Dodò, e poi adesso la palla per Cher, adesso il club inglese che imposta le retrovie. Siamo giunti ormai al 53esimo minuto, quindi al ottavo della ripresa. Sbaglia tutto la formazione inglese, ma Comuzzo non riesce a controllare bene il pallone, lo intercetta per un istante, ma lo restituisce agli inglesi. Anche Comuzzo insomma deve darsi una svegliata se vuole meritarsi la conferma, dubito che verrà confermato, ma insomma staremo a vedere, anche perché da quello che so, da quello che mi hanno spiegato, come direbbero, Valdepeñas viene preso per fare il centrale, non per fare il terzino al momento. Quindi
0: ah,
1: non
0: sì?
1: Solo sì.
0: Beh, questa è
1: inizialmente sì. Inizialmente sì.
0: Quindi è una squadra che giocherà senza terzini a sinistra?
1: No, probabilmente verranno venduti due centrali, quindi Comusso e uno tra Pongracic e Ranieri, e magari arriverà un altro terzino oltre a, a chi dovrà arrivare. Però so che a Valdepeñas è stato detto che potrebbe fare il centrale.
0: Bene, anche perché fondamentalmente la Fiorentina adesso ha solo Parisi di ruolo a fare il terzino sinistro, che ovviamente, come sappiamo, prima di ottobre inoltrato, per non dire novembre, non potrà essere della rosa della Fiorentina. E quindi se Valdepeñas viene preso per fare il centrale aggiunto, la Fiorentina dovrà comprare due esterni che giocheranno a sinistra.
1: Aspetta, perché c'è un gol del QPR, autorete o gol del QPR? Gol del QPR normale, lo ha segnato Smith di testa, 3-1 al 54esimo, una dormita difensiva abbastanza evidente, Comuzio è rimasto piantato per terra e Smith di testa l'ha messa alle spalle di Christensen. Christensen che si lamenta con i compagni. Insomma, tre gol sono un po' tanti, dopo nemmeno un'ora di gioco, secondo me. Io avevo detto fino a poco fa che dalla Cintola in giù mi era piaciuta la Fiorentina. Francamente, ora che è cambiata completamente la difesa, o quasi. Però questo gol preso in modo così goffo non mi è piaciuto molto, ecco Pietro. Poi quando lo vedrete mi potrete dare una mano anche voi per commentarlo, ma insomma mi è sembrato parecchio goffo, ecco, come gol. Quindi 55esimo gol di Smith,
0: arriva di nuovo, diciamo, dalla parte della catena di destra, quindi Dodò, Comuzzo. Ora stiamo rivedendo il replay, una palla buttata dentro con Brescianini in difficoltà nella chiusura, e poi Dodò e Comuzzo, prendo io, lo prendi te, e nessuno ha preso Smith, era veramente libero di poter battere a rete di testa. Sì, comunque Comuzzo è effettivamente, mi sembra, il consueto Comuzzo che siamo stati abituati male a vedere l'anno scorso, cioè un Comuzzo che nelle letture difensive di testa, soprattutto pur essendo un giocatore che di testa solitamente ha nelle sue corde un buon rendimento, proprio la lettura della posizione all'interno dell'area di rigore è complessa. Poi secondo me è una corresponsabilità quella di Dodò, perché comunque nel momento in cui vedi il giocatore che si inserisce, te che sei il terzino devi andare a chiudere o quantomeno provare a contrastare. Poi è chiaro che di testa Dodò ne prende poche, però lì è stato fermo a 5 o 6 metri da Comuzzo, e nel mezzo è entrato Smith come il coltello nel burro, fondamentalmente. Quindi una dormita un po' generale che parte dalle difficoltà di Brescianini, che non è un terzino, di chiudere il giocatore che è andato a crossare, e successivamente la dormita colossale di Comuzzo, coadiuvato nella sua dormita, nella ninna nanna, da parte di Dodò. Quindi mi sembra che purtroppo il quadro difensivo dopo i subentri non abbia portato grandi vantaggi, anzi mi era piaciuto molto più Vieri nel primo tempo di quanto non mi stia piacendo, sì, il modo in cui si sta muovendo la difesa con Comuzzo in primis, e poi questo è anche forse spiega il motivo per cui Valdepeñas potrebbe venire a fare centrale, mi viene da dire, nel senso che se questo è il rendimento dei difensori dell'anno scorso, mamma li turchi. Poi c'è ancora da aspettare di vedere, allora, sarà Pongracic, ma insomma
1: io credo, allora la cosa che so è che se può Paratici vende chiunque della vecchia Fiorentina, chiunque, quindi io ci devo immettere anche Ranieri e Pongracic naturalmente, oltre a Comuzzo. Io Comuzzo lo do per uno che partirà, quindi secondo me Valdepeñas può avere un senso per questo motivo qua, proprio perché puoi veramente vendere un altro centrale oltre a Comuzzo. E evidentemente i centrali non gli piacciono. Questo Valdepeñas poi ha il vantaggio di essere molto duttile, può fare il terzino sinistro anche, insomma è un giocatore interessante, gioca terzino destro se non mi sbaglio, è un giocatore interessante.
0: Io credo a sinistra, però,
1: a sinistra?
0: Non credo, okay. Però non, a cazzotto lo dico, ora non mi ricordo precisamente, però mi sembravano tutti e due giocatori che nascono centrali entrambi, ma che hanno fatto entrambi, ma quindi Valdepeñas e Vieri, terzini sinistri. Probabilmente si copre in questo senso anche perché Parisi, non essendo parte poi della rosa come dicevamo prima per diverso tempo, anche nella prossima stagione avere un pochino di maggiore utilità da parte dei difensori è sicuramente un qualcosa di buono. Detto che Ranieri è comunque un giocatore che bloccato può fare titolare il terzino sinistro, cioè non è che non lo abbia fatto, l'ha fatto anche quasi di spinta nella sua precedente esperienza prima di tornare alla Fiorentina, quindi questo non è l'oggetto di dibattito. Mi sembra però che la Fiorentina, se aveva già mostrato delle difficoltà a esprimere il proprio gioco in precedenza, anche ora non è che lo stia esprimendo in modo degno, ecco, mi sembra anzi qualche difficoltà in più rispetto a...
1: Ora subentra la frustrazione, caro Pietro, perché insomma ho visto delle combinazioni, oddio, hanno provato a combinare, salvo che poi la palla è schizzata da tutt'altra parte, Dodò e Chimenez, che insomma non mi sono piaciuti per niente. Ora, è vero che Chimenez ci ha messo la firma sul gol di Attà, ma francamente sono veramente due giocatori, uno perché è messo fuori ruolo, l'altro perché chissà dove ha la testa, che non hanno ragione d'essere in questa squadra. Ecco, 59 minuti sul cronometro, amici di Radio Firenze Viola, mezz'ora alla fine della partita, 3-1, la Fiorentina ha preso 3 gol in poco più di 50 minuti, e tra l'altro aveva subito anche il colpo di testa di Dunn poco prima sul calcio d'angolo, poi la palla è arrivata dalle parti di Christensen e fondamentalmente la squadra si è salvata, ma insomma qua in difficoltà, come adesso dove c'è Darrell che va sul fondo, attenzione, la mette al centro, chiude prima Fagioli e poi Comuzzo e poi mamma mia che frittata la Fiorentina in difesa, perde il pallone, lo riconquista il QPR. Non ci siamo a livello difensivo, Fiorentina in totale caos almeno in questo frangente, con la palla riconquistata da Cher. Ora Cher, il numero 10 della formazione di Stefan, ancora lui, tre quarti di campo, l'apertura è per il numero 37 Edwards, scusate, e poi ancora Smith, autore del gol dell'1-0 che si è preso il rigore del 3-1, che si è preso il rigore dell'1-0, pardon, e poi ancora il tiro dalla distanza di Varane, da poco entrato, e palla che finisce in bocca a Christensen. Mamma mia, mamma mia. Massimo Marianella, torniamo da te per un commento rapido. Che dici?
5: Che sta entrando Fortini, no, non bene, secondo tempo male. Uso troppe distrazioni, francamente anche qui è lui che ha perso il pallone, si è addormentato un po' sul gol, non bene, diciamo che puntiamo sul fatto che siano imballati, perché oggi non è una bella, intanto fuori gioco di piccoli, oggi non è una bella esibizione della Fiorentina. Quello che avevo sottolineato in positivo nel primo tempo resta, secondo me, beh, un pochino poco nella foto allargata della partita.
1: Bene, bene, giusto. Allora cambi, entra anche Mazzeo nella Fiorentina, classe 2007, campione d'Italia con la Primavera due mesi fa, e rimarrà nella Primavera di Andrea Zoli, questo ve lo possiamo già dire. Però ecco, escono Gudmundsson e vediamo un po' chi, vediamo dove si mette Fortini, ci sono vari cambi anche per il... anche accidenti, tanti cambi per la Fiorentina, entra anche Croci e Perrotti anche. Allora escono Gudmundsson, Dodò, Chimenez, mi pare, anzi no, resta la sua corsa, comunque sia, poi la ricostruiremo sicuramente. Intanto entrano Fortini al posto di Dodò, poi Brescianini e al suo posto direi Perrotti, che è un terzino sinistro. Esatto, gli va a dare il 5 proprio adesso, il classe 2008. Poi esce Chimenez ed entra Mazzeo, altri bu dalla tribuna per Chimenez, è stato becchettato per tutto il tempo allo spagnolo, e poi dentro anche Mazzeo, e questa è
0: e
1: la
0: croci per Gudmundsson,
1: che...
0: quindi insomma.
1: E croci per Gudmundsson, sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Era normale immaginarsi che intorno al 60esimo coloro i quali erano stati titolari della partita nel primo tempo prendessero la via della panchina. Questo è normale, come raccontato da Andrea, ci sono tre ragazzi molto giovani, quattro perché poi Fortini è un 2006, non si sta parlando certo di un giocatore con grande esperienza, quindi quattro ragazzi a completare ospitare la squadra in questa partita a Loftus Road a Londra contro il QPR, che è avanti 3-1, quindi Fortini che prende il posto di Dodò, Perrotti che prende il posto di Brescianini, Mazzeo che prende il posto di Jimenez e a sinistra Croci. Grande attesa per vedere anche Croci contro una squadra che fisicamente è più forte del Gubbio, perché insomma l'altro giorno è entrato e ha fatto 3 tunnel in rapida sequenza e ci ha fatto insomma divertire quantomeno, e il suo talento
1: ci ha fatto riconciliare col gioco del calcio, ci ha fatto.
0: Sì, ora non esagerare, aspettiamo un attimino anche per questo ragazzo, diamogli tempo di dimostrare quello che stai dicendo, però sicuramente c'è attenzione intorno a questo ragazzo, perché anche l'altro giorno ci ha fatto vedere di avere dei colpi, di avere del talento, e siccome il talento dalle parti degli azzurri, quindi di chi è italiano, non ha casa ormai.
1: Mamma mia, che giocata il QPR, attenzione, un giocatore che poi la mette al centro e dalla distanza Mbengue mette fuori di poco, mamma mia.
0: Si stanno divertendo, è normale, trovano davanti una squadra molle.
1: Sfiora il 4-1 il QPR.
0: Sì, però ti dico, secondo me, allora, detto che giustamente Grosso deve far girare tutti per dare minuti a tutti, le scelte dei cioè il centrocampo cambiato in questo modo è evidentemente un qualcosa che non regge per contro una squadra, ripeto, che è nettamente fisicamente superiore. Io dico che probabilmente lo sarebbe tutto l'anno, perché poi in Inghilterra sappiamo come riescano in questo sotto questo aspetto ad essere superiori agli avversari anche in Europa, però ecco, oggi è veramente devastante la distanza che c'è fisicamente tra la Fiorentina e il QPR, non so cosa ne pensa anche Chiara.
4: Sì, sono d'accordo. Alessio sottolinea come poi sostanzialmente abbiano iniziato la preparazione estiva più o meno nei tempi della Fiorentina, la differenza a suo avviso che avendola fatta in Austria probabilmente non alle temperature del Viola Park, loro sono più in forma. Noi in realtà l'abbiamo visto tendenzialmente anche in conference, ma in generale.
1: Aspetta, perché c'è Piccoli che fa gol buono, 3-2, una bella palla in profondità per Bobby Smalls, che se l'è accomodata di petto, ha visto il portiere Ward uscire, palla sul secondo palo sotto le gambe dell'estremo difensore e gol del 3-2, quindi la Fiorentina riapre la gara con Roberto Piccoli al primo pallone fondamentalmente che ha avuto il centravanti Viola. Poi me la voglio rivedere su questo monitor, che più o meno ha lo stesso ritardo che avete voi con Dazon, però intanto la Fiorentina che riapre il match 3-2 con gol di Roberto Piccoli, palla in profondità, l'assist molto bello di Fortini, mi è apparso Fortini, bella palla di Fortini per Piccoli, 3-2.
0: E tra l'altro Piccoli che quindi dimostra di avere qualcosa da dire in questo momento, chiaramente sappiamo quanto sia lui che Ken siano potenzialmente in uscita, lo ricordava anche prima Andrea, come Paratici se potrà probabilmente farà pulito dei giocatori che hanno disputato la scorsa stagione, non potrà cederli tutti, difficilmente ce la farà. Ecco, Piccoli io l'avevo visto già discretamente nella partita col Gubbio, cioè al di là dei gol mancati mi era sembrato già pronto per cercare di sgomitare lì davanti e di darsi un tono per quanto riguarda la titolarità del centravanti. Questo gol è un bel gol, cioè il taglio è giusto, la mette giù di petto e segna qualcosa che ha nelle corde Piccoli, e ci auguriamo che possa dimostrarlo. Io ho detto già tempi non sospetti che insomma, certo, se arriva l'offerta buona tutti sono cedibili, però francamente Piccoli trovo che l'anno scorso abbia patito le pene dell'inferno, perché la squadra aveva un rendimento tragico e perché lui è stato risucchiato insieme ai compagni in un rendimento generale molto al di sotto delle aspettative. Però io trovo che sia un attaccante che soprattutto per fare l'alternativa in una squadra che avrà solo il campionato, ci sta abbastanza bene. E questo gol, che non vuol dire niente, come non vogliono dire niente in generale quelli che sono i rendimenti di questa partita, però mi rincuorano un pochino, Chiara.
4: Assolutamente, anche perché abbiamo sottolineato l'immane lavoro che poi dovrà portare avanti i Paratici per quanto riguarda l'allestimento dell'attacco, e quindi in tal senso la speranza è che, come hai detto tu, la passata stagione per Piccoli si confermi non in grado di darci risposte esaustive. Per completare la risposta ad Alessio, che chiamava in causa la località in cui si è svolto il ritiro, stavo dicendo la Conference che ci ha portato come avversario, sicuramente non una delle squadre più in forma della Premier, oltretutto a fine stagione ci ha dimostrato che in termini di intensità e di ritmo si fa fatica a fare un confronto tra la Fiorentina, soprattutto la Fiorentina dell'anno scorso, e una qualsiasi squadra di Premier.
0: Andrea, ma sei riuscita a ricostruire chi ha lanciato? Perché a me francamente non mi sembrava Fortini all'inizio.
1: Sarà Fagioli, e allora sarà Fagioli, ragazzi.
0: No,
1: perché...
0: non lo so, ora magari anche Massimo ha visto meglio, lui è più allenato con l'occhio da telecronista. Io non perché tu non sia allenato,
1: mi ha confermato, dovrebbe essere Fagioli, e purtroppo le immagini non ci supportano in tanti modi. Mettiamo Fagioli,
0: ma
1: vabbè?
0: Sì, dai, mettiamo Fagioli, ma tanto, nel senso che poi tra l'altro tu hai già una visibilità limitata a causa di questo palo di Duncan che ti si incrocia mentre stai facendo la radiocronaca. Noi francamente la partita la vediamo come non lo so, da una distanza siderale, quindi prima di capire chi fa cosa ci vuole sempre tanto, e anche il replay non ci ha aiutato perché non l'hanno fatto partire bene nel momento del lancio, il lancio stava già partendo e quindi era difficile comprendere chi ha lanciato. Però mi sembrava talmente bello quel lancio che francamente Fagioli, affidarlo a Fortini mi sembra difficile.
4: La nostra visibilità è simile a quella che avevano i tifosi che quando giocava il Frosinone andavano sui balconi delle palazzine adiacenti,
0: vero,
4: poi la questura dovette intervenire.
0: È vero, siamo...
1: Ti confermo Fagioli, intanto.
4: Sì, anche
1: Fagioli
4: la casa ce lo scrivono, li ringraziamo, molto attenti.
0: No, più che altro mi sembrava un lancio molto educato, e in effetti Fagioli questi lanci li ha, e se riuscisse ad accendersi spesso e volentieri con questo tipo di palle dentro per gli attaccanti, credo che gli attaccanti ringrazierebbero, perché ecco, Ulai questo tipo di gioco non lo può fare, cioè nel senso il lancio così educato per la punta che va a cercare la porta non è nelle corde del ragazzo ivoriano, che ha tante altre doti ottime, che quindi infatti ci auguriamo possa anche Grosso trovare il bando della matassa e farli giocare insieme. Io questo me lo auguro francamente, perché credo che sia anche nelle idee non solo dell'allenatore ma anche di Paratici stesso, nel caso in cui poi Fagioli non dovesse trovare un'alternativa di mercato che lo porti lontano dalla Fiorentina. Continuo a pensare, Andrea, questo lancio infatti arriva dalle retrovie fondamentalmente, cioè non è un palleggio a centrocampo che poi si è sviluppato con la palla in verticale, è un lancio estemporaneo di un giocatore che vede gioco come Fagioli, che trova il taglio dell'attaccante e l'attaccante fa gol. A centrocampo a me la Fiorentina non mi sta garbando in questo secondo tempo.
1: No, sono d'accordissimo con te, il gol del 2-3 è un po' estemporaneo, ci sono ancora dei cambi in casa QPR, ma noi non ne daremo conto perché siamo antisportivi. No, sto scherzando, entra il numero 2 Adamson al posto del numero 15 Lloyd, che era entrato nel primo tempo per l'infortunato Coné. Detto questo, mi è sembrato molto estemporaneo, è una Fiorentina infarcita di giovani, di seconde linee, tranne qualcuno, perché insomma Fagioli fatica a considerarlo una seconda linea, idem Mandragora francamente, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto e continuo a difenderlo, perché è un giocatore che credo abbia temperamento, personalità e anche qualità. E però ecco, si traduce in questo, cioè io ripeto, noi siamo ormai a 20 minuti scarsi dalla fine della partita e non so quanto potrà ancora cambiare questo risultato, ma certamente la nota da evidenziare è la scarsa condizione fisica della Fiorentina e questo cantiere aperto gigantesco, che in confronto quello del Franchi per il restyling è sostanzialmente, non lo so, i giochini della Chicco, quelli che si regalavano ai bambini, no? Con sì, puoi farlo con Todd, no? Todd, Bob l'aggiusta tutto, ecco. Bob l'aggiusta tutto, è il cantiere del Franchi, invece la Fiorentina è una roba molto più grande ancora da sistemare.
0: Vabbè, ti sei spinto anche qui in un racconto di altri tempi, da Todd a Bob, e adesso vedremo chi prenderà.
1: Ma fosse Bob e Todd, così puoi farlo.
0: Bob, sì. Ce lo conferma anche Alessandro Di Nardo, è molto attento quando si tratta di ritorni al passato, pur schifandoli da buon, diciamo, persona che guarda solo in avanti e non guarda indietro. Detto ciò, una Fiorentina che ora cerca di palleggiare dalle retrovie, credo che anche i cambi del QPR porteranno qualche modo giovamento al...
1: Aspetta!
0: No, ecco.
1: Perché attacca proprio il QPR a rigore, il tiro rimpallato e poi la palla che arriva dalle parti di Christensen. Fiorentina un po' in difficoltà, colpito, mi sembra Mandragora, rimane a terra. No, Ranieri rimane a terra. Sapete, hanno tutta una numerazione un po' particolare, giocatori viola, che è chiaramente provvisoria, non è quella definitiva, e quindi quando vediamo Gudmundsson con la 9, per esempio, trasaliamo, oppure per esempio con la 18 Ranieri, ecco, sono numeri che non li rispecchiano, ecco, che non saranno poi nemmeno quelli definitivi. Va bene, io vorrei a questo punto, Pietro, concentrarmi sui giovani e sperare che o Mazzeo o Croci o Perrotti, che secondo me è un terzino molto interessante, ci regalino delle belle giocate in questo pomeriggio a Loftus Road, con la gara che è giunta al 74esimo sul risultato di QPR 3 Fiorentina 2. Fortini sbaglia, purtroppo regala il pallone a Ale Maieu, con però lo stesso attaccante che sbaglia tutto riconquista la sfera, subisce fallo proprio Nicolò Fortini. Punizione in favore della Fiorentina nella sua fascia difensiva, con Mandragora capitano che incita i compagni a non mollare, anche se è stato un amichevole, perché d'altronde un gol permetterebbe alla Fiorentina di pareggiare e di uscire da questo pomeriggio inglese
0: dignitosamente.
1: Sì, ecco, anche se in realtà, insomma, la partita a me non è piaciuta, ma insomma non infieriremo nei giudizi, perché siamo soltanto a fine luglio e siamo all'interno di una amichevole che conta meno di zero.
0: Sì, io ora sono curioso di vedere anche coloro i quali sono sul mercato, fondamentalmente, quindi Fortini è uno di questi, sono curioso di vedere Fabian, cioè, perché comunque è vero che la Fiorentina sta via via anche sul mercato in uscita smentendo, no? Allora Fabian e Brescianini sono parte del progetto e Fortini non è in odore di cessione, poi però i fatti ci parlano, almeno del mercato, di tanti interessamenti che possono un po' anche distrarre poi il gioco di questi ragazzi che sono sì impegnati nella tournée con la Fiorentina, ma con un orecchio teso anche a quelle che sono eventualmente le voci di mercato. Poi ci sono i giovani, per ora Andrea mi sembra che i giovani abbiano toccato forse zero ovo palla, ecco.
1: No, Mazzeo ha fatto qualcosa, chiaramente sulla fascia sinistra ci sono Croci 2010, Perrotti 2008, insomma non è che davanti a giocatori non di Premier ma di Championship, ma comunque sia esperti, riescano magari a fare grandi cose, però noi li tifiamo e li vogliamo pronti a rispondere colpo su colpo a quello che gli potrà capitare davanti. Nel frattempo gara che è arrivata ormai al quarto d'ora finale, e ci sarà chiaramente del recupero, ma insomma ormai siamo addirittura d'arrivo per questo match, con la formazione del QPR che è ancora in possesso della sfera, palla adesso che viene messa a centro area, arriva con una conclusione un giocatore inglese del quale a breve vi diremo anche il nome, diagonale sul secondo palo che esce di un metro abbondante. Si trattava nello specifico del numero 25, Larkesh. Si dirà così, chi lo sa, scopriremo soltanto di
0: te. Non lo sai te, Andrea, non ho visto nemmeno come si scrive, quindi è difficile poterti dare una mano da un punto di vista proprio della pronuncia di questo giocatore del QPR. Tanto noi ancora siamo in attesa del tiro, quindi figurati, forse entro domani vedremo il tiro. Bella azione comunque, perché c'è stato anche un velo e poi questo tiro che si spegne sul fondo, perché non arriva poi l'attacco accanto del QPR, che era sul secondo palo e che forse avrebbe potuto anche deviare in rete il pallone, perché Ranieri se l'era perso, fondamentalmente, diciamoci la verità. Quindi sì,
1: perso, come direbbe Antonetti.
0: Sì, lui lo diceva con un tono un pochino più dimesso, perché si rendeva conto di aver fatto più di una bischerata nella stessa telecronaca, insomma, quella roba strana che fece quell'Udinese, non so cosa. Una partita di Coppa UEFA, tipo. Va bene, detto ciò,
1: penso fosse Panathinaikos, sì, o qualcosa,
0: sì, può
1: del
0: darsi,
1: genere.
0: Tipo Udinese Panathinaikos 3-0, bello, bello, tanti ricordi. Anche delle fulminate gli dava il conduttore ogni volta che lui si girava, dicendo ho perso, vabbè. Intanto il QPR continua a palleggiare sulla tre quarti della Fiorentina per quanto riguarda il nostro punto di vista, quindi a un minuto da quello che sta vedendo Andrea Giannattasio. I messaggi sono tanti, non so se sia il caso di leggerne 4-5, Chiara.
4: Tu vai, Chiara. Pietro, i giocatori sul mercato, Alex 19 è preoccupato dall'esposizione data a Dodò, perché poi il suo timore è che le prestazioni del brasiliano possano far allontanare gli acquirenti o abbassare drasticamente il prezzo. Andrea da Sesto ci chiede: ma Vanoli è ancora libero? Pierluigi, mi sa che la prima partita dopo la chiusura del mercato vedrà al massimo due titolari della scorsa stagione in campo, De Gea e forse Ndur. Paolo da Roma, bentornati sui nostri schermi. La farò breve dicendo che Vanoli non andava confermato. Gianfranco, a sto punto voglio vedere Croci, guarderò solo lui, vabbè che sono due settimane di ritiro, ma per quello che si è visto abbiamo fatto abbastanza piangere. Andrea ha deciso che QPR sta per questa partita raccapriccia e aggiunge anche: oh mamma mia. Gabriele, ripensando all'anno scorso, Dodò e Comuzzo sono già in forma campionato. Poi arriva un messaggio da un ascoltatore che non si firma, ci fa i complimenti e poi aggiunge: Dodò via. Io mi domando, ci scrive Paolo, quanti di quelli che scrivono ululanti con le mani nei capelli abbiano mai fatto una preparazione estiva precampionato. In questo momento le gambe pesano tonnellate, i riflessi sono quelli che sono. Ken è fermo da mesi e con quella struttura per lui è ancora più dura. Tifiamo e basta, che è meglio, respiriamo.
0: Beh, su questo messaggio sottoscrivo, perché chi ha fatto effettivamente le preparazioni atletiche legate al mondo dello sport, io parlo del calcio perché ho fatto il calcio, ma insomma in tutti gli altri sport, sanno benissimo che il primo mese di preparazione è un qualcosa di complesso, e che è anche complesso soprattutto da un punto di vista della mole poi dei giocatori. Quindi Ken è uno di quelli che può avere difficoltà nell'entrare in forma. Dodò no, però, ecco, cioè, se proprio devo fare un appunto a questo messaggio che sottoscrivo in pieno, Dodò è uno di quei giocatori che a livello atletico di solito entrano in forma molto velocemente, tant'è che anche nel recupero degli infortuni è sempre stato molto rapido, proprio perché a livello di muscolatura è più semplice, fra virgolette, per lui di entrare in forma. E oggi più che altro la forma mentale mi sembra distante da quella che un giocatore, tra l'altro, della sua esperienza dentro a un gruppo che si sta formando dovrebbe imporre, perché poi sì, è vero che ha dato della palla dentro per Jimenez e ha portato al gol di Attà, ma per il resto è stato disastroso. Andrea, per me Dodò è il peggiore in campo.
1: Sì, sicuramente sì, a me spiace, perché non per Dodò, che è un giocatore che io ho censurato tante volte negli atteggiamenti, nei comportamenti, criticato per le prestazioni in campo. Mi spiace per la prestazione di alcuni elementi in fase difensiva, perché nel complesso la squadra aveva fatto anche cose buone, però onestamente su errori di singoli la Fiorentina si è fatta male da sola, e prima Paratti ci sarà bravo a risolvere certe grane, meglio secondo me sarà per la costruzione della Fiorentina del domani e anche per la gestione, secondo me, complessiva dello spogliatoio, perché poi portarsi dietro brutte storie non è bello. Allora Mandragora, tre quarti di campo, Mandragora, mamma mia, sfiora un grandissimo gol, palla messa di 20 centimetri sopra la traversa, forse meno, anche 10 centimetri sul secondo palo sopra la traversa, grandissimo gol sfiorato da Rolando Mandragora, che poteva portare al 3-3 al minuto numero 82. Rolando Mandragora, però ve lo dico, c'è sempre. Ora palla recuperata dalla Viola, ancora Mandragora ci riprova, tiro deviato, Ward esce, impresa alta, fa solo la sfera e fa ripartire il QPR. Peccato, poteva essere una gran bella rete, ma Rolli lo sappiamo che ha questo tocco di palla delizioso quando vuole, sa essere decisivo con delle belle conclusioni.
4: L'abbiamo vista,
0: arrivata
4: ora,
0: sì. Ora la prima conclusione, ora tra un quarto d'ora ti diciamo la seconda. Comunque sì, una buona azione sviluppata da destra verso il centro.
4: E questa ce la fanno anche rivedere.
0: E con Piccoli, che anche qui comunque ci ha messo lo zampino, ragazzi. Piccoli, spalla alla porta, questo passaggio nello stretto per Mandragora è comunque un qualcosa di interessante. Cioè io trovo che Piccoli si stia mettendo a disposizione in modo giusto. Evidentemente anche le caratteristiche del giocatore lo favoriscono in questo momento rispetto a quelle anche atletiche dello stesso Ken. Però se dobbiamo sottolineare effettivamente quello che è la sfida a distanza, se vogliamo, tra i due centravanti, insomma la partecipazione, a parte con il gol, ma anche con questo piccolo spunto che in una partita di niente come questa è comunque un qualcosa, mi fa pensare che Piccoli possa finire in quella casellina a fine partita, lo dico anche per chi ci sta ascoltando interessato alla redazione, tra i giocatori diciamo più di questa partita, anche perché per me tra i meno ci sono Dodoko, Muzz e Ken, e credo che insomma sia normale, ripeto, se si fa più e meno, qui non si sta facendo le pagelle. Tra i più, aiutatemi anche voi a trovare chi vi è piaciuto di più, perché a parte Piccoli, che io premierei, insomma, non è che abbia visto cose.
4: Sitana
0: ieri
4: ci dice Gudmundsson, a lei è piaciuto, dice forse il mio è un vizio, anche quello di avere un approccio tendente a in un certo senso estrapolare anche quei piccoli spiragli cui aggrapparsi, però lei che tendenzialmente poi la squadra la vive anche dal vivo decide di premiare Gudmundsson per quello che poi è stato il suo
0: approccio. Aiutateci in questi minuti finali della partita, siamo all'83esimo per quanto ci riguarda, all'85esimo immagino, Andrea.
1: Pietro, tra due minuti ci devo dare la linea, come ti avevo detto.
0: Dai, allora facci due minuti di cronaca come sai fare tu, dai, dacci questo
4: anche
0: brivido.
4: Anche perché Andrea ci scrive un ascoltatore Fulvio65, per quello che ho visto finora il più in forma in assoluto è Andrea Giannattasio.
0: È vero, sei in formissima Andrea, vai, raccontaci due minuti, dai.
1: Va bene, con la Fiorentina che con Mandragora sfiora il gol del 3-3, un cross dalla sinistra, avvitamento in area di rigore del centrocampista Viola che si dispera, ringrazia per il cross che è arrivato dalla corsia mancina, vedremo per piede di chi, vediamo un po' se ci aiutano le immagini perché me lo sono perso, poi qua chiaramente i monitor sono molto piccoli e non vicini a noi, di testa insomma Mandragora l'ha messa fuori sul primo palo con diciamo, questa azione la stiamo rivedendo, un po' chi è stato forse Federico Croci, gran pallone di Croci, ragazzi,
0: gran bello, pallone bellissimo di Croci. Sì,
1: ha messo un pallone di nulla,
0: si può quasi definire un bovettino quello di Mandragora, perché l'aveva messo praticamente in porta di testa, veramente bello il cross tagliato verso il centro dell'area di rigore a piede invertito e il colpo di testa da 2,5 metri dalla porta avversaria, questo si può definire un errore di Mandragora che ha provato l'avvitamento lì, si sa non è facile, cioè tra dirlo e farlo c'è grande differenza, però va presa di fronte
1: Pietro,
0: la palla. Andrea,
1: ti lascio la linea e ci sentiamo tra poco da bordo campo, va bene?
0: Benissimo.
1: Grazie.
0: Allora facciamo così, intanto noi chiaramente leggiamo i vostri messaggi nel mentre che osserviamo la partita, ripetiamo con un ritardo importante, ma a questo punto non ve ne frega più nulla nemmeno a voi perché siamo noi a raccontarvi quello che sta accadendo col QPR in possesso palla in una zona che è quella salvaguardata da Croci, il cross dell'esterno del QPR va a farsi benedire, quindi tutto a posto, possiamo leggere qualche messaggio.
4: Alla fine il più pericoloso in attacco è proprio Mandragora, sono d'accordo con Pietro, per me Piccoli è da tenere, ce lo scrive il bomber Viola. Anche Luca torna su Mandragora e le due occasioni che l'hanno visto protagonista, occasioni nelle quali la Fiorentina ha sfiorato il gol del pareggio, diamolo via Mandragora, mi raccomando. Luca ci scrive che queste amichevoli rischiano poi di esporre la squadra a figuracce che pesano dal punto di vista mentale. A occhio le prime cessioni sarebbero Dodoko, Muzz, Ranieri e pure Pongracic, che lo ricordiamo sta usufruendo di un periodo di riposo dopo aver partecipato ai mondiali, così rispondiamo anche agli ascoltatori che ci chiedevano il motivo della sua assenza da questa tournée in inglese, e sottolinea che della difesa passata non vorrebbe vedere nessuno, se arrivano Valdepeña, se Joao Mario completiamo la sostituzione totale del presidente presepe difensivo della stagione 25-26. Andrea, lo vogliamo in campo e non a bordo campo, deve giocare per dare una bella spinta di entusiasmo.
0: Vi posso dire che Andrea Giannattasio con la palla tra i piedi non può nemmeno fare un metro e mezzo in un campo totalmente libero, quindi lasciamolo perdere da un punto di vista calcistico e invece teniamocelo stretto per i suoi racconti delle partite, che effettivamente sono sempre puntuali, divertenti, frizzanti. Anche oggi mi è sembrato davvero il più in forma di tutto Loftus Road, compresi gli avversari, quindi teniamocelo caro per quanto deve raccontare le partite. Gara che tra l'altro sta prendendo l'aire della fine, quindi dei ritmi che si sono decisamente abbassati. Bisogna ricordare però che negli ultimi 10 minuti la Fiorentina in 3 occasioni, sempre con Mandragora, fondamentalmente è andata vicino al gol del pareggio. Quella più ghiotta su cross del giovanissimo Croci, che ha messo una palla deliziosa al centro dell'area di rigore, con Mandragora che era scappata la marcatura in area piccola, ma non è stato capace di battere a rete di testa, e l'ha colpita male arrotandosi e mandando la palla di poco fuori. Però lì si prendeva la porta, fondamentalmente era gol, perché era veramente molto molto vicino. Intanto attacca il QPR dalla destra, palla nel mezzo, la Fiorentina alleggerisce con Fortini, che poi trova, credo, Fagioli al rinvio. Piccoli che si batte davanti per cercare di mantenere il pallone, non ce la fa, e quindi riparte il QPR in questo 88esimo minuto di gioco a Loftus Road tra QPR e Fiorentina. 3-2 il risultato in questo momento. I gol della Fiorentina di Attà nel primo tempo, nel finale del primo tempo, e poi di Piccoli. Bello il gol di Piccoli, lo abbiamo raccontato prima, con Fagioli che lo ha servito con un lancio di 30-40 metri serenamente, e lui di petto è riuscito a mettere giù la palla e poi battere a rete. Chissà cosa avrebbe detto il VAR, perché effettivamente era in una posizione che poteva dare adito a dubbi da un punto di vista del fuorigioco, ma insomma ce ne freghiamo veramente in modo totale, visto che si sembra di ritornare un po' indietro senza le interruzioni del VAR, e questo è anche divertente, se vogliamo, per quanto riguarda l'andamento delle partite amichevoli. Fiorentina commette un altro papocchio, non ho visto chi ha passato la palla verso il centro del campo, costringendo Croci a ripiegare e a contrastare il centrocampista avversario, ma insomma è una Fiorentina un po' distratta, mi viene da pensare, Chiara. Sia tra il primo e il secondo tempo c'è stato più di un episodio, al di là di quelli che hanno portato ai gol avversari, anche di palleggio errato, no? di mancati passaggi, di passaggi calciati verso l'avversario. Credo che la stanchezza da questo punto di vista faccia la differenza.
4: Assolutamente, forse questo è l'aspetto che porta alcuni tifosi a fare i confronti con la passata stagione, perché poi al di là delle difficoltà dei singoli, delle difficoltà del collettivo, tante volte la Fiorentina è diventata causa dei suoi stessi mali. Anche quando riusciva magari a gestire, pur non avendo la capacità di imporsi sull'avversario, poi tendenzialmente con l'errore del singolo, con la mancata comunicazione tra reparti, forniva gli assist perfetti agli avversari. Paolo da Roma ci dice: Giannattasio in forma perché ha fatto la preparazione a Moena, in un certo senso incalza anche coloro che non accettano la scelta della Fiorentina di sfruttare il centro sportivo per la prima fase della preparazione estiva. Paolo da Firenze: Mastro Lazze come al solito docet, su Dodò ha ragione al 100%, e sottolinea tanto è un giocatore che partirà, quindi magari non focalizziamoci troppo sul brasiliano. Un attentissimo Nicola da San Giovanni invece ci fa notare come Mandragora inquadrato sia apparso spettinato. A suo avviso questa è la notizia dell'anno, non ha il gel e quindi abbiamo visto un Mandragora in versione più sbarazzina.
0: Beh, queste se sono le notizie, queste dobbiamo raccogliere dall'amichevole che tra l'altro sta per terminare, perché siamo in questo momento al 90esimo, quindi probabilmente al 97esimo della partita realmente giocata a Londra, perché come abbiamo detto e spiegato c'è un ritardo ovvio e normale dei nostri monitor, che è quello che fondamentalmente aveva anche Andrea Giannattasio in cronaca, e quindi stiamo osservando le ultime battute di questa partita con il QPR che abbiamo detto ancora in vantaggio per 3-2. Fischia la fine, mi sembra, al 90esimo più 20 secondi, l'arbitro, che come si chiamava? Salisbury, ecco, perché mi veniva in mente Angela Lesbury, ma insomma non è quella, è Salisbury, che quindi ha fischiato la fine per concedere la vittoria, anche giusta e meritata, se vogliamo, del QPR contro la Fiorentina. Insomma, era peggio il 3-1 che abbiamo visto dal 55esimo in poi, prima poi del gol che ha accorciato le distanze da parte di Piccoli. È salito di tono Mandragora a centrocampo, oltre che a Fagioli con quel bel lancio proprio per lo stesso Piccoli. Comunque, insomma, una Fiorentina che ha fatto fatica, ma ricordiamo ancora una volta, una Fiorentina che è nel pieno della preparazione, è la seconda amichevole, la prima l'ha vinta in modo striminzito contro il Gubbio per 1-0 con un rigore di Gudmundsson. Oggi gol di Attà e di Piccoli, che comunque concludono la seconda amichevole con una sconfitta che, ripetiamo, a me possono perdere tutte le amichevoli e poi vincere tutto in campionato, non me ne frega assolutamente niente delle amichevoli, salvo riconoscere le cose che piano piano possono andare meglio e le cose che invece possono andare peggio. Ritroviamo anche Andrea Giannattasio, che è in postazione, non so che postazione sia, immagino a bordo campo. Bella, bella questa postazione, Andrea, vedi meglio da qui. Va bene, Andrea non ci ascolta, va bene così. Ci ha detto che tra l'altro parlerà il capitano della squadra, quindi De Gea, che tra l'altro, insomma, il calcio inglese lo conosce a menadito, poco meno rispetto a Massimo Maranella, che ci ha permesso nel corso della partita anche di avere qualche spunto da un punto di vista proprio calcistico. Anche Massimo non era molto contento di come stava andando la partita, ma ci mancherebbe, certo non abbiamo visto una Fiorentina brillante, però comunque dobbiamo sottolineare come alcuni aspetti siano andati meglio di altri. Come per esempio, io sono rimasto piacevolmente colpito, è una parola forte, ma soddisfatto dalla prestazione di Vieri, per dire, che non mi aspettavo potesse essere intanto schierato subito tra i titolari da parte di Grosso, e in seconda battuta anche essere comunque tra i più pronti, reattivi, presenti anche fisicamente. Lui, c'è da dire,

0: posizione in primo piano io, e prendo 5 di tutti quanti. E niente, insomma, l'intento ha lasciato un buon ricordo a Firenze, anche tra non solo i compagni ma anche chi lavora nella Fiorentina, per quello che è stato poi un'avventura molto molto sfortunata, ecco.
1: Eh sì, abbiamo raccontato come sia per la Fiorentina che per il giocatore sia stata un'esperienza sfortunata, perché dalla parte chiaramente del ragazzo è stata una piccola tragedia sportiva, nel senso che ha giocato 25 minuti e poi ha dovuto dare forfè per tutta la stagione, addirittura arrivando alla risoluzione consensuale anticipata, mentre per la Fiorentina è stata una tragedia economica, perché l'ha pagato 6 milioni, in più gli ha dato uno stipendio comunque non banale per gran parte della stagione, salvo doverlo poi salutare senza ottenere niente in cambio, nonostante i 2 anni di contratto che aveva ancora con la Fiorentina. Una scelta chiaramente economica, quella Viola, di evitare di trascinarsi anche in avanti il ragazzo che comunque stava recuperando. Abbiamo capito che adesso potrà giocare col QPR, vedremo e gli auguriamo, io glielo auguro, perché francamente non ci ha fatto niente di male, povero ragazzo, di poter proseguire la sua carriera senza questa continuo conto negativo per quanto riguarda gli infortuni. Tra poco avremo, me lo confermi, De Gea, giusto Andrea?
0: Avremo il capitano, sì, avremo David De Gea, il capitano della Fiorentina, confermato dopo la seconda parte della scorsa stagione, e parleremo con lui non solo di questa gara, ma insomma in generale della stagione che si sta per prospettare, della sua conferma a Firenze, della sua conferma da capitano. Insomma, una figura centrale, il portiere spagnolo della Fiorentina, anche nel nuovo corso di Fabio Grosso. Io mi auguro veramente tra pochi minuti, ecco, prima ancora che si faccia la doccia, anche perché abbiamo tutti tante cose da fare. Voi dovete chiudere la diretta, io devo fare 300 cose su Firenze Viola e non solo, e quindi speriamo che il portiere della Fiorentina ci faccia arrivare il suo pensiero entro poco. Noi siamo già sperati, noi della stampa locale e anche dei media ufficiali della Fiorentina, pronti per raccogliere le sue impressioni, e poi a breve ovviamente cercheremo di sapere cosa pensa di questa gara. Alla fine Fiorentina ha anche sperato per un paio di volte in 3 pari, non so quanto lo meritasse, secondo me il QPR ha fatto meglio nel complesso, diciamo che sono state più azioni estemporanee che altro quelle della formazione. Intanto passa davanti Smith, ha fatto una buona gara, è il numero 11 del QPR,
1: bravo,
0: cioè, non so quanto lo potessi meritare. Sì, bravo,
1: torni da Pocahontas.
0: Ah già, Smith, sì, il capitano Smith, com'è che si chiamava?
1: John Smith, il nome John più, come ti può dire Mario Rossi fondamentalmente, cioè,
0: ragazzi, c'è questo sole che picchia,
1: picchia,
0: io
1: allora è un fattore, voglio dire.
0: Sì,
1: va bene. No, però è vero che in campo, se, sì, certo non è la temperatura che potevano vivere a luglio, c'è Paolini lì dietro. Sì.
0: No, volevo sapere Giovanni, se Giovanni Zecchi vuole andare in diretta con voi, perché
1: poi dopo viene arrestato. Viene arrestato.
0: Paolini ha fatto anche dei film pornografici, lo sapevi?
1: Allora, credo che non sia il destino di Zecchi, ma insomma, questo poi ce lo racconterà lui.
0: Invece, guarda, vabbè, non stiamo entrando in particolare.
1: Non entriamo in particolare, no, perché anche francamente non ce ne frega assolutamente un H.
0: Detto... Zecchi ha un bellissimo microfono, modello scopettone del bagno, lo possiamo far vedere? Facciamo concorrenza agli amici di Viola News. Questo, vedete, è una forma. No, sto scherzando, salutiamo anche il direttore Pestuggia, lo salutiamo, un amico. Vai Pietro, proseguiamo.
1: Io non so come proseguire, Andrea, hai preso la scena.
2: Se
1: io
2: vuoi leggiamo qualche messaggio.
1: Leggiamo qualche messaggio, sì.
2: Ho
1: sì.
2: Visto bene Jimenez, Fortini e un lampo di croci, Vieri, Benino, nonostante un buco centrale nel primo tempo. Menzione per Piccoli, ottimo il suo gol, questo ce lo scrive Fabio Dai.
1: Grazie Fabio.
2: Ale dal Casentino, Giannattasio scostumato e aggiunge l'Amptey premio alla carriera per il direttore sportivo Daniele Pradè.
1: Eh sì, è stato la masterclass finale, quella.
2: Paratici deve vendere, prestare, regalare o mandare in tribuna tutti i giocatori in esubero che non se ne vogliono andare, ad esempio Barak, Moreno, Valentini e compagnia bella. E Massimiliano Dodò può andare a Roma e improvvisarsi con una nuova carriera da comico, è particolarmente indispettito dalla prestazione del brasiliano. Sarà, ma io resto dell'idea che fare la preparazione a 36 gradi non sia buona cosa, per ora non si è vista né condizione né tecnica né schemi, sarà presto, questa è la mia speranza. Luciano Daemi.

0: magia della passata stagione. Questo momento lo studieranno sui libri di storia tra un centinaio di anni. Nel capitolo cause scatenanti del terzo conflitto mondiale, la beffa di Firenze Viola, ci scrivono alla concorrenza. Questo no, è Giulio.
1: No, dai, sono tutti amici, sono lì, sono allegri, era lì. E poi stava facendo Paolini e giustamente si è tirato in mezzo. È che cioè, alla fine un saluto ci stava.
0: Alessio, è presto, ma per me Croci tanta roba. E aggiunge invece Dodò, sì, vergognoso. Il gatto abbiamo
2: Croci.
0: Vai, scusa Andrea.
2: Croci, Croci un commento lo merita. Croci è entrato bene col Gubbio, è entrato bene oggi. Ha qualità, un giocatore che ha strappo, che ha visione di gioco, che ha senso del gol. E oggi è una conferma, è una conferma bella. Se l'avesse drizzata meglio la testa e la mira, conseguentemente Mandragola, parleremo di un 3-3 oggi. Per carità, non meritatissimo, ma sicuramente dove Croci ci aveva messo del suo, tanto del suo.
1: No, Croci ha fatto, tra l'altro ha fatto una buona partita anche per dare una mano a Perrotti, se non sbaglio, nel senso che è stato molto attento nella fase di ripiegamento, quindi calato benissimo in quella che era il suo ruolo in quel momento. Quindi viva Croci, viva i ragazzi della Fiorentina che avranno davanti a sé un percorso intrigante con Andrea Zoli. Stamani mattina è uscita tra l'altro l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio per La Nazione, che ho letto con grande interesse, anche perché quello spunto sul Viola Park è secondo me il là da cui dobbiamo partire nel domani, perché giustamente avere i Galloppa, gli Aquilani, che sono stati allenatori di grandissimo livello per le giovani della Fiorentina, quindi non sto criticando questi ragazzi che hanno fatto benissimo in panchina, però ti porta magari anche dal loro punto di vista a ricercare la vittoria, a ricercare anche l'imporsi da parte dei ragazzi nel calcio che conta. Io credo che Andrea Zoli potrà servire anche da pompiere davanti a questi ragazzi, perché prima di tutto non credo che abbia bisogno di ricercare la vittoria del torneo del campionato primavera né della Coppa Italia primavera, non credo gliene freghi niente da questo punto di vista alla sua età, e quindi quando ha fatto questa battuta il Viola Park può essere anche troppo per i ragazzi. Mi è piaciuto perché evidentemente per far crescere i talenti che la Fiorentina sta anche acquistando per quanto riguarda soprattutto i 2010, servirà qualcuno che riuscirà a dargli anche un po' di freno nel momento in cui, come oggi, Croci per esempio, lo abbiamo sottolineato come i giocatori che possano effettivamente nascere all'interno del Viola Park. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su Andrea Zoli. Andrea, tu che hai avuto modo di parlarci direttamente poche ore fa.
2: Ma guarda, gran bella persona, scelta sicuramente particolare quella di affidargli la panchina della primavera, ma inizialmente ha lasciato un po' scettico anche me, poi però me l'hanno spiegata questa storia, e poi parlando con il nuovo allenatore dell'Under 20, vabbè, intanto ho conosciuto una persona che avevo visto soltanto in televisione, molto profonda, molto competente, molto seria, e soprattutto che ha preso veramente a cuore questa missione. Lui sa perfettamente di essere veramente il nonno dei giocatori che allenerà, per questioni anagrafiche essenzialmente, però è uno che ovunque è andato, che fosse l'Empoli, che fosse anche i tanti anni alla Roma, i tanti anni con Luciano Spalletti all'Udinese, insomma è uno che ha sempre lasciato qualcosa ovunque è stato. E quale miglior, non posso dire, struttura, quale miglior posto se non un settore giovanile per permettere a dei talenti di abbeverarsi, di recepire dei messaggi, dei consigli, dei suggerimenti per crescere, ecco. Sotto questo aspetto secondo me Fabio Paratici ci ha messo a segno un grande colpo, non solo quelli di mercato, non solo la scelta di Claudio Filippi come preparatore dei portieri, non solo la scelta di dotarsi di un nuovo medico insieme al dottor Pengue, non solo tanti altri aspetti, ma anche la decisione di portare Andrea Zoli qua secondo me ha un suo perché, ha un suo valore. Quindi ripeto, secondo me non dovremmo aspettarci una primavera destinata a vincere, a primeggiare in campionato, nei vertici della Serie A, però del campionato di primavera 1, però che abbia una logica e che voglia migliorarsi e crescere. Mentre intanto passa Stefano, il tecnico del QPR, che ha vinto questa partita. Noi attendiamo ancora Davide Gea, io speravo fosse una cosa un po' più celere, invece dovremo ancora attendere. Vediamo anche i miei ragazzi, così li chiamo, Fortini e Perrotti, sono venuti a darmi 5 e li saluto con piacere perché sono tutti e due molto forti. E niente, aspettiamo il capitano della Fiorentina e rimango a disposizione per tutte le vostre curiosità.
1: Vabbè, noi mandiamo avanti un po' di messaggi con Chiara, così aspettiamo con il coinvolgimento dei nostri ascoltatori le parole del capitano De Gea. Via, andiamo avanti un po' con i messaggi.
0: Abbiamo
1: dai.
0: Citato l'intervista realizzata da Andrea Giannattasio ad Andrea Zoli, tecnico della Primavera. Luca ci scrive: bellissima l'intervista ad Andrea Zoli, erano mesi che non leggevo La Nazione, stamani l'ho comprata apposta e non me ne sono assolutamente pentito, e quindi mi sembrava doveroso poi girare ad Andrea questo messaggio. Giampiero invece,
2: grazie,
0: ci scrive: Croci e Piccoli, ma anche Gudmundsson abbastanza bene, bisogna però considerare che ci sono 12 giorni di preparazione e questo intacca sul rendimento della squadra.
2: Ci scrive... questo è fuori discussione, cioè secondo me dobbiamo partire da qua, poi ci aggiungiamo il mercato e poi tutto il resto. Stefan, l'allenatore del QPR, è qua dall'anno scorso, quindi è una continuità quella che gli Ups stanno avendo con l'attuale allenatore. La Fiorentina c'è anche un cambio di tecnico che ha portato idee nuove, metodi nuovi e tanti aspetti diversi, quindi ci dobbiamo mettere anche questo nel mezzo.
0: Più che la partita di oggi mi preoccupa il fatto che Andrea Giannattasio potrebbe tornare a mangiare la pizza inglese anche quest'anno, ce lo scrive Gianluca da Modena. Sono molto attenti i nostri ascoltatori all'alimentazione di Andrea quando prende parte alle varie trasferte al seguito della Fiorentina. Non è per cattiveria, ci scrive Mirko, ma Comuzzo dovrebbe rifare la scuola calcio, molteplici passaggi sbagliati, a 2 metri perde sempre l'uomo, un anno in prestito gli fa solo bene, e sembra che poi la Fiorentina sia orientata anche verso questa soluzione. Datemi un motivo per cui Croci non possa essere il quarto o il quinto esterno nella prima squadra, questo ce lo chiede invece Babbo Viola. Fabrizio: dal mio punto di vista venderei subito Ken, Gudmundsson, Ranieri, Dodò e Comuzzo, non vorrei trasmettessero la negatività a tutti i nuovi arrivati, ci vuole aria tutta nuova, un po' come successe il primo anno con Montella.
1: Però un po' c'è voluto quell'anno, cioè se ci ricordiamo, scusami, è stato interrotto,
0: no, hai fatto bene.
1: Però se ci ricordiamo come andò quell'anno, che è uno dei miei preferiti anche a livello professionale, perché è stato uno dei primi tra l'altro, i grandi colpi dell'estate di Montella, cioè, iniziarono ad arrivare con i primi d'agosto, quindi Borja Valera e Gonzalo Rodriguez, addirittura Pizarro e Aquilani arrivarono a metà, insomma verso Ferragosto, quindi calma, e Jess, poi certo il mercato faceva Pradè, quindi c'era un pochino più di pazienza da quel punto di vista. Andrea, ti lascio con Massimo, dai, è inutile parli,
2: sì,
1: c'è dai, Massimo lì.
2: Sì, adesso proprio lo metto anche in diretta, perché prima erano soltanto delle informazioni di relato, quello che ti facevo avere dallo studio. Adesso abbiamo anche Massimo Maianella qui con noi. Caro Massimo, allora ci ritroviamo in una gara che è terminata 3-2 per il QPR. La Fiorentina poteva anche pareggiare alla fine, ecco, mi fai una tua fotografia di questa gara.
3: Io ho visto delle cose positive, non tutte. Ho visto delle distrazioni in difesa che praticamente ti sono costati i gol. Dodò, Dragusin, Comuzzo. Però è una squadra che ha dei numeri, ha delle idee, si capisce che è un po' imballata fisicamente, quindi è difficile da valutare. Ecco, io se proprio devo dare un termine negativo che ho visto nella partita, e credo che debba crescere nell'identità offensiva, cioè manca un'identità offensiva. Ci ha messo grande buona volontà Gudmundsson, ha segnato un gol tutto sommato bello Piccoli, ma non c'è un'identità offensiva di squadra, che è quello che va trovato. Per il resto è una squadra che ha un grande portiere, una buona difesa, un ottimo centrocampo e tutti con delle alternative tra difesa e centrocampo. L'attacco non ha proprio identità sino a questo momento, però è il reparto più in costruzione, quindi è normale che sia così.
2: E poi ti lascio le domande di Pietro e Chiara. Ulai era la seconda uscita, ha già fatto un tempo intero dopo 15 minuti con il Gubbio, che impressione ti ha dato? Lo ha battezzato chiaramente, anzi no, te lo faccio dire dopo, sì. Massimo, perché sta arrivando David De Gea, sta arrivando il capitano della Fiorentina, e quindi a breve lo metteremo in diretta, ma poi terminiamo il discorso con Massimo Marianella, però la priorità va al capitano della Fiorentina. Eccolo qui, adesso lo sentiamo parlare pochi istanti e lo sentiamo parlare. Eccolo qui.
4: Secondo amichevole per la Fiorentina, continua il lavoro di preparazione.
5: Sì, una partita tosta, penso contro una squadra che c'è più tempo di allenamenti, si sentiva che fisicamente erano davanti da noi, ma ha guardato cose positive. Ti hai detto, la seconda partita abbiamo fatto solo 10 giorni con il mister, stanno arrivando giocatori nuovi e tutto passo passo.
6: Posso chiedere, tu sei il capitano di questa squadra, hai visto una Fiorentina bellissima, hai visto una Fiorentina brutta lo scorso anno, hai visto un po' di tutto, anche se sei qui da poco, che tipo di Fiorentina sta nascendo? Cioè, dentro lo spogliatoio, che tipo di Fiorentina vedi?
5: Dobbiamo aspettare un po', come hai detto, solo 10 giorni che ci alleniamo insieme con un allenatore nuovo, con giocatori nuovi. Ma mi piace quello che sto guardando in allenamento, anche in partita. Vero che abbiamo perso la partita, ma questo risultato non è lo più importante oggi, e penso che, no, che si sta facendo una squadra forte, ma dobbiamo pensare nel presente, in andare allenamento e partita a partita e migliorare passo a passo, e dopo più avanti guarderemo a dove possiamo arrivare.
2: Senti Davide, mi pare che con queste due fasce da capitano che ti ha dato il mister ti abbiano confermato in questo ruolo così importante. Cosa significa per te e che cosa anche rappresenta per il tuo legame con Firenze?
5: No, qualcuna volta un giocatore come io faccio lo stesso se sono capitano, anche se non lo sono, ma quando sei capitano senti una responsabilità. Una squadra come la Fiorentina, con tanta storia e centenario, un anno bello per noi, e la responsabilità è un piacere.
2: Ecco Davide, te che sei un grande campione, ci dici un po' che l'allenatore Fabio Grosso, che stavi imparando a conoscerlo adesso, che cosa vi ha portato anche di nuovo rispetto agli anni che hai vissuto a Firenze?
5: Come ho detto, sono 10 giorni che ci alleniamo, stiamo anche allenando tante la parte fisica, perché nei primi giorni sono tante parte fisica, non tanto parte tattica, ma sta portando, dobbiamo migliorare tanto nei dettagli, tanti in essere squadra, palleggiare, andare avanti. Le piace al mister tanto andare avanti, andare a fare gol, questo che le piace tanto, e aspettiamo, come ho detto, passo passo fare una grande stagione tutti insieme.
6: No, è chiaro che hai detto avete iniziato da poco, dovete conoscervi, però arrivano degli investimenti molto importanti. Stanno arrivando giocatori di profilo internazionale che costano molto, quindi c'è da dentro, non so se per il centenario, ma avete la sensazione che possa essere una stagione dove la Fiorentina torna alla Fiorentina?
5: Normalmente quando inizia una stagione le sensazioni sono sempre positive. Normalmente è vero, come ti hai detto, che abbiamo preso giocatori importanti e dobbiamo dare un step avanti e tra di noi e anche con i nostri tifosi andare avanti insieme. È una stagione bella, perché sappiamo che anche il centenario è una stagione importante.
2: In chiusura, David, come hai vissuto da tifoso il trionfo della Spagna in mondiale? Ti ha fatto piacere, immagino?
5: È incredibile, è stato un mondiale penso perfetto per la Spagna, che con tanti giocatori giovani, e sembra che hanno fatto praticamente un mondiale perfetto, hanno solo preso un gol in contro e facendo un gioco incredibile. È bellissimo guardare la Spagna che guadagnare questo mondiale altra volta, è bellissimo.
2: Grazie davvero al capitano della Fiorentina David De Gea che abbiamo avuto ai nostri microfoni, e niente, insomma, è stata una bella opportunità di confronto, spero si sia sentito tutto, cari Pietro e Chiara.
1: Perfettamente.
2: Adesso, brevissimo, ritrovo anche Massimo Marianella, perché avevo una bella domanda in canna con lui. Ecco, se avete intanto delle valutazioni da fare su quello che ha detto il capitano, poi torniamo da Massimo.
1: Ma le valutazioni sono quelle di una persona che conosce il calcio meglio di come la conosciamo tanti di noi.
0: E conosce i tifosi, quindi in un certo senso li invita anche a considerare tutte quelle che oggi sono delle attenuanti, poi non necessariamente degli alibi, ma degli elementi da inserire nel quadro complessivo decidiamo di doverlo raccontare.
1: Ha saputo, diciamo, fare un quadro di una situazione che è chiaramente in divenire. Ho percepito 2 o 3 volte nelle sue risposte che lui dice anche, come dire, aspettiamo il mercato. Peccato, ragazzi, perché qui c'è tanto che può andare via e tanto che può arrivare, e credo che quindi questo sia il là di una persona che meritatamente veste la fascia da capitano di una squadra come la Fiorentina, per quello che ha fatto nella sua storia, nella sua carriera, ma anche per quello che sembra il suo attaccamento verso questa esperienza. E quindi tutto positivo il fatto di aver ascoltato l'ottimo David De Gea, annuisce anche Massimo, ma so che la pensa come me, anzi lui mi ha insegnato a conoscere conoscere De Gea ancora prima e arrivasse, e aveva ragione, certo, assolutamente.
2: Ha commentato tante volte.
3: E aggiungo una cosa che mi è piaciuta, ero qui da una parte per non disturbare, ma insomma ho ascoltato quello che ha detto De Gea. Mi è piaciuto il senso dell'importanza che ha dato alla responsabilità della fascia di capitano, il fatto che sia stato lui a citare il centenario come valore della storia della Fiorentina, ed è bello che un giocatore di questa importanza, di questa storia, abbia la consapevolezza di questi valori qui, del centenario, della fascia di capitano. E poi ha detto la cosa più giusta, insomma, il risultato. Noi a volte ci facciamo trasportare dal senso agonistico di una partita, ma il risultato in questi casi non conta niente e bisogna analizzare dei dati, filtrandoli anche sul problema della condizione fisica di una squadra che è più avanti rispetto alla Fiorentina. Quindi c'è tanto di positivo da estrapolare. Io insisto che l'identità offensiva ancora manca, perché forse mancano parte di quelli che poi saranno i veri interpreti di questa squadra, e le disattenzioni in difesa vanno un pochino cancellate. Io ho visto Grosso, perché ero libero da cronache, quindi l'ho sentito anche dalla tribuna, dire: troppo aperti, state più vicini al giocatore, state un pochino più attaccati, più accorti difensivamente. Ecco, questo chiaramente e giustamente non gli è piaciuto, ma l'ho sentito direttamente da lì, dalla nostra postazione.
2: L'ultima domanda per Massimo, poi lo liberiamo. Sulai ti stavo chiedendo se ti è piaciuto, e in generale su questa al momento indicazione abbastanza forte che vede Ulai play e Fagioli mezzala. Oggi non l'abbiamo visto insieme, col Gubbio un quarto d'ora, che ne pensi?
3: Allora, si è visto di più col Gubbio che in un quarto d'ora che oggi in un tempo.
2: Sì, sì.
3: Ma anche qui ci sono carichi di lavoro, viaggi nel suo caso, quindi tutto va filtrato. Io credo che il centrocampo della Fiorentina sia quello che dicevo durante la partita, cioè attacchi avrà un ruolo, e oggi guarda, fa l'inserimento del gol, poi al di là della respinta corta del portiere fa un inserimento da grande giocatore, perché questo è un grande giocatore, ma non sono da meno gli altri due, che sono Fagioli e Ulai. Io mi aspetto che loro possano invertire spesso la posizione, possano cambiarsi ruolo, perché entrambi sanno interpretare quello dell'altro, e quindi questa fluidità che ha a disposizione Grosso è un valore in più. E da non sottovalutare il fatto che poi ci sono delle alternative come Ndur, che è un potenziale titolare, Mandragora, che è un valore, come hai sottolineato tu in Radio Cronaca, ed è un potenziale titolare. Ce ne sono 5 per 3 posti. Io credo che i titolari saranno quelli che abbiamo detto. Con attacchi farà, credo, esclusivamente la mezzala sinistra, anche e soprattutto di inserimento. Gli altri due potranno invertire la posizione, e sarà un vantaggio perché darà meno punti di riferimento agli avversari.
2: Avete una domanda, una per Massimo, che è stato più troppo
3: due gentile, io tanto sono qua finché non arriva Grosso.
1: Guarda Pietro,
2: sono abituato a Lorenzo Di Benedetto.
1: Francamente quello che vorrei chiederti è su questa situazione degli esterni, che è una situazione in attesa, fra virgolette, secondo me anche da parte di Paratici stesso, perché abbiamo capito già dallo scorso weekend che questa settimana doveva nella sua idea portare almeno un giocatore in quel settore di campo, non ce l'ha fatta, il mercato detta i tempi, lo sappiamo. Però ecco, vorrei chiederti che tipo di giocatori ti aspetti, perché poi quelli, i nomi che sono circolati in questo periodo, smentiti un giorno sì e un giorno sì da parte della Fiorentina, hanno tutte connotazioni diverse, quindi sarei curioso di sapere da parte tua, a parte il valore dei giocatori, visto che insomma 50 milioni di spese per il centrocampo ci impongono di pensare che anche in attacco ci saranno, se non investimenti economici così ampi, ma sicuramente nomi di un certo valore, e poi le caratteristiche degli attaccanti che ti aspetti, perché io non credo che verrà ricalcata per forza quella che era la fisionomia dell'attacco del Sassuolo, fondamentalmente.
3: No, assolutamente no. Io credo che arriverà, mi sembra di aver capito che arriverà un esterno di valore, che quindi costerà alla Fiorentina in termini anche economici tanto, e l'altro esterno, perché un altro esterno arriverà, potrebbe essere un prestito, potrebbe essere una soluzione diversa. Credo anche, per quello che ho visto oggi, che Gudmundsson potrebbe essere considerato in una rotazione di 3 potenziali esterni, diciamo i 2 che possano arrivare, e lui che dà anche una dimensione diversa, perché può accentrarsi, perché può dare una visione diversa all'attacco. Però l'attacco credo che partirà con 2 esterni e un centrale, che dovrebbe essere Ken è sempre sub giudice, nel senso che se arriva un'offerta importante io credo che la valuterà la Fiorentina, ma se arriverà vuol dire che è stata valutata prima da Ken e dal suo entourage, quindi è il valore del trasferimento eventuale di Moise Ken ci darà poi la dimensione di quanto la Fiorentina potrà potrà investire sul mercato. Si è fatto il nome di Mastantuono, che è un giocatore che a me piace tantissimo, ma non è un esterno.
2: Esatto, un trequarti.
3: È un trequarti che si è, per giocare con il Real Madrid, si è adattato a fare l'esterno giocandosi la maglia da titolare con Arda Güler. Quindi se dovesse arrivare lui sarebbe un valore aggiunto, secondo me, straordinario per la Fiorentina e per il calcio italiano, ma ancora una volta gli si chiederebbe di giocare fuori ruolo. Quindi non so quanto possa essere lui l'uomo.
1: È chiaro che se un giocatore... piaceva di più Massimo?
3: È più di ruolo se parliamo di esterno.
2: Cioè, esterno che segna, ha fatto 15 gol.
3: Cioè, se parliamo di ruoli puri, però a volte si può fare la valutazione dell'importanza e del valore del giocatore. Quindi dice, ho a disposizione XY, allora lo prendo, perché comunque accresce il valore della mia rosa, accresce il valore e le potenzialità della mia squadra. Mastantuono è tutto questo, ma non è un vero e proprio esterno. Mi aspetto che Real possa cercare una soluzione per farlo giocare un po' come Hendrick, perché poi si parla tantissimo della soluzione Nico Paz. Lì c'è stato un gioco economico importante per chi lo ha preso, per chi lo dava. Hendrick è stato un sentimento diverso nella cessione. Mi sembra che quella eventuale di Mastantuono possa essere più vicina a quella che a quella di Nico Paz.
1: Ma non sarebbe una diminuzione il fatto di prenderlo in prestito secco?
3: No, per quello che ti dicevo prima, nel senso che non andrei a fare dei conti economici, ma allora se lo uso un anno solo non ci guadagno. Io l'ho sentito in questi giorni attraverso voi, tra l'altro, queste valutazioni. Secondo me non c'entra niente. Cioè, se io prendo un giocatore che è forte, e questo è un giocatore forte, intanto mi fa un anno importante con la maglia della Fiorentina, poi se ne parla, ma intanto io ho un anno di un giocatore di straordinario valore. Quindi il discorso è, ma no, io ci guadagno perché con lui la squadra diventa più forte, e quello è il mio guadagno, poi il resto si vedrà.
1: Mi hai convinto. Bene, io ero dell'altro partito, ora mi hai convinto e voterò il tuo partito, Massimo.
2: Ci cacciano, cari Pietro e Chiara, quindi, io sono a disposizione.
1: Ma Grosso,
3: ma Grosso non arriva, esatto.
2: Grosso quando deve arrivare?
3: No, non lo so. Non arriva, niente,
2: ma
3: non bello, arriva Grosso. Vi dovete accontentare di me.
1: Ma accontentare, Massimo.
2: Se parla soltanto De Gea.
3: Io no, ho capito male.
2: Grosso parlerà, ve lo dico subito, a Klagenfurt, dopo la vittoria di oggi ha parlato De Gea, di Watford, mentre la Bora di
3: Gomes. Bene, però. Questo è uno stadio meravigliosamente antico che io amo tantissimo, con questo stand dedicato a Stan Bowles, che è stato uno dei giocatori più importanti della loro storia, che è stata importante negli anni 60-70, poi insomma qualche flash qua e là, ma trofei niente.
2: E nulla, e poi col Watford dovremmo avere un bel po' di voci, perché avremo sicuramente un giocatore viola, dovremmo avere Edoardo Bove, dovremmo avere chissà magari anche Alessio Dionisi, insomma avremo un bel po' di partite. Io Massimo ti ringrazio per la compagnia che mi hai fatto.
3: Per me è sempre un piacere salutare Pietro, salutare Chiara, essere con voi. Per me è sempre
2: lunedì ci risentiremo per altri collegamenti, anche perché riparti martedì, no?
3: Riparto martedì, sì.
2: Grazie a Massimo.
1: Grazie mille, ciao, Massimo, ciao. Grazie mille, ciao, davvero, ciao, come sempre. Andrea, io direi che francamente abbiamo un po' di messaggi da leggere, ma vorrei chiudere, nel senso che poi con le parole di De Gea siamo arrivati in fondo a questa amichevole persa dalla Fiorentina per 3-2 col QPR, quindi tendenzialmente io ti libererei, anche perché in diretta ti chiedo di scrivere un bellissimo pezzo stanotte per Firenze Viola, quindi preparati.
2: L'avevo già presunto. Farlo,
1: Bravissimo, quindi ti libero, così hai da fare un sacco di cose, hai ragione, buon lavoro e ovviamente grazie. Ci sentiamo nelle prossime ore, domani chiaramente nelle nostre dirette e poi via via nei prossimi giorni.
2: Anche perché poi domani io nel primo pomeriggio, dopo una grande pai che mangerò con Massimo Marianella, grandissima pai, mi trasferirò a Teddington in questa seconda parte del ritiro, la seconda e definitiva parte del ritiro, che peraltro è il ritiro vero e proprio della Fiorentina, dove i viola cominceranno veramente a allenarsi, a fare doppie sedute tutti i giorni e dove porteranno avanti la preparazione, e lì magari avremo anche delle chicche esclusive da proporvi. Io quindi vi ringrazio, vi auguro buona giornata e da domani con le dirette ci risentiamo.
1: Ciao Andrea, grazie ancora. Allora facciamo così, Chiara, fai un bel rullo finale di messaggi, così diamo spazio giustamente anche alla voce dei nostri ascoltatori e chiudiamo per la gioia di Dinardo.
0: Neri da Pistoia commentando, immagino, anche eventuali formule che consentano alla Fiorentina di aggiudicarsi per un periodo limitato limitato di tempo. Giocatori di prestigio, ci scrive Vierkovud e Salah, dovrebbero insegnare. Poi c'è Marco da Catania, ma anche Fede da Scandicci, che esternano la volontà di sentire nuovamente commentare da Massimo Marianella la Fiorentina in Europa. Senza Ali la squadra la un vola, ci scrive Stefano 69, ci fa anche un elenco di giocatori che a suo avviso sono in linea con gli obiettivi e gli standard. Come hai detto tu, magari quando torneremo sul mercato nelle varie trasmissioni che compongono il palinsesto di Radio Firenze Viola ci sarà modo di analizzarli come meritano. Siamo solo all'inizio, mancano almeno 5 giocatori titolari, però a me non piace mai perdere, specialmente da una squadra di Serie B, perché si abbassa anche l'autostima. Forse sarebbe meglio evitare amichevoli in Inghilterra, questo no. Ce lo scrive Fabio. Dodò Comuzzo, ritorna l'incubo, Ken non ha più la testa per la Fiorentina. Saluti a tutti da Silvano da Montemurlo.
1: Ciao Silvano.
0: Queste partite contano veramente zero. Pensiamo che il Napoli ha preso una batosta in casa con l'Arezzo, ce lo scrive Igor. Romolo, ciao Chiara, ciao Pietro. Croci e Delizia, via il prima possibile Dodò Comuzzo, ma anche Pongracic. Dire che l'attacco non ha identità è una bocciatura a Moise Ken, del quale io mi auspico la partenza. Questo ce lo scrive Giancarlo. Se fossi un tifoso del QPR sarei molto soddisfatto, ma non è così. E questo è Leo da Brescia. Massimiliano ti fa una domanda: cosa ne pensi di Ndur? Su Mandragora sono d'accordo con te.
1: Oggi la partita per me i due, entrambi i centrocampo non mi hanno convinto nella prima frazione né nella seconda, quindi nemmeno probabilmente la versione definitiva sarà mischiata, no? Quindi ci sarà Fagioli con attacco, Nulai, Ndur primo cambio. Non mi sono piaciuti in generale, alcuni sprazzi di cose buone le abbiamo viste, abbiamo visto il lancio di Fagioli, abbiamo visto i consueti inserimenti di Mandragora, che fino a quel momento era tra i peggio, non aveva visto palla, non sapeva nemmeno dove si trovava, almeno dava questa impressione. Poi in realtà aveva trovato le misure ed è stato uno dei più pericolosi, forse perché ha perso anche la marcatura del diretto concorrente che poi è uscito. Ndur ha fatto una prestazione normale, però Ndur, ragazzi, è un altro alto 2 metri, un ottolone come si dice a Firenze. Per entrare in forma ci vuole un po' di tempo. Non mi preoccupa il rendimento del singolo nel momento in cui sbaglia il passaggio, perché sono cose che in questo momento sono digeribili. Sono d'accordo con Massimo che serve un'identità offensiva diversa, ma non c'ha giocatori da Fiorentina, quindi per trovarla
0: dobbiamo ancora capire se Ken sarà il punto di riferimento, perché poi al di là della motivazione,
1: se resta Piccoli, se resta Gudmundsson,
0: più che altro ci si chiede anche se le caratteristiche di Moise Ken, considerando che la stagione migliore nella quale l'abbiamo visto con la maglia della Fiorentina addosso rappresentava sostanzialmente l'unica idea che la Fiorentina aveva e quindi i compagni lo cercavano, ecco, le caratteristiche di Moise Ken al netto degli esterni che Paratici sarà in grado di portare, se abbiano un senso per quella che è l'idea di Fabio Grosso.
1: Hai ragione, ma infatti credo sia veramente un cantiere molto aperto, quindi calma e gesso. Abbiamo visto qualcosa di buono, tante altre cose meno. Mi preoccupa Comuzzo, non mi preoccupa Dodò, perché penso che non farà parte della formazione del prossimo anno, quindi lo saluteremo presto e mi sembra che anche lui ne sia consapevole. Vediamo, dai, piano piano ci avvicineremo a quella che è la squadra più completa possibile. Tutti ci auguriamo che per il 14 possa essere al 90%, addirittura forse al 95%, cioè lasciandosi margine per l'ultimo colpo negli ultimi 15 giorni d'agosto. Credo che sarà difficile, però insomma, ma da qui al 14 ancora c'è tanto tempo, c'è 20 giorni, quindi vedremo cosa accadrà in questi 20 giorni di mercato, saranno importantissimi per la Fiorentina. Chiara, io ti ringrazio per la compagnia, come se sono entrato io in casa tua oggi, cioè nella versione della partita, che ancora non è, se fosse sempre domenica classico, inizierà con la Coppa Italia appunto il 14 sera, ma che vi ha permesso, ci auguriamo, di passare 2 ore abbondanti in nostra compagnia per quanto riguarda la partita contro il QPR. bar, quindi grazie.
0: Grazie a te Pietro, anche a tutti gli ascoltatori che sono sempre tantissimi.
1: Davvero, davvero, grazie anche a Di Nardo che ha curato la parte tecnica, ad Andrea Giannattasio che ovviamente ha seguito la partita e ci ha raccontato la gara, grazie anche a Niccolò Santi e Luciano Magistrato che stanno lavorando su Firenze Viola. Per quanto mi riguarda ci risentiremo lunedì mattina in Buongiorno Firenze, perché sarò io il vostro Giannattasio, non so se è una minaccia o un qualcosa di positivo, ma in ogni caso il nostro palinsesto riparte regolarmente domani alle 14 con Francesco Benvenuti, poi ci sarà Niccolò Righi, insomma tanto di cui parlare, protagonista sempre comunque l'Inghilterra con Giannattasio e tanti altri ospiti. Grazie davvero a tutti, buon sabato sera, ci ritroviamo domani.
0: Ciao.

0: partita amichevole tra QPR e Fiorentina, seconda amichevole ufficiale, terza se vogliamo contare quel troiaio con la primavera a campi ridotti, piccolini, eccetera, diciamo la seconda ufficiale, la prima di questa mini tournée inglese, quindi con il nostro Andrea Giannattasio che tra poco entrerà in diretta direttamente da Londra, da Loftus Road, dove si giocherà questa partita. Tante novità di formazione, sicuramente grande, intrigante la presenza di Ulai, che ora vedremo effettivamente dal primo minuto, cercando di capire come verrà schierato, anche la fascia destra tutta da ricollocare, con Dodò che probabilmente farà il terzino, Jimenez esterno alto. Vedremo quelle che saranno poi le scelte definitive di Grosso. Ma prima di andare da Andrea, grazie non a Niccolò Santi ma a Chiara Andrea Bevilacqua, che è qui con me. Ciao Chiara.
1: Ciao Pietro, grazie a te.
0: No, in questo modo abbiamo in qualche modo mantenuto la versione che poi durante l'anno ci accompagna nelle partite. Io faccio la versione di Benedetto, di solito sono un po' meno cattivo, fisicamente comunque pesiamo quasi la stessa cifra, quindi siamo amici d'anni, il padrino di mio figlio, si può fare anche così. Non mi chiamate Lorenzo Benedetto, sono Pietro Lazzarini, va bene lo stesso. Di là dal vetro Alessandro Di Nardo, che ci può permettere di volare idealmente anche in qualche modo fisicamente da Andrea Giannattasio. Andrea, va bene, no, aspettiamo, voleva farci sentire qualche... è andato via, dici Ferri? Va bene, è andato via. Comunque c'è tante cose belle da vedere a Londra, lo capisco, oggi ha fatto anche un video da Piccadilly Circus, quindi evidentemente ha raggiunto Loftus Road via via seguendo poi le strade di Londra. Andrea, ci sei?
2: Ora sì, scusate, bene, stavo bene. Raccogliendo istruzioni dalla Fiorentina, eccoci, buon pomeriggio.
0: Le istruzioni di cosa? Loftus per l'uscita?
2: No, per il post partita.
0: No,
2: insomma, sapete che
0: Massimo, sei troppo forte.
2: È proprio lui.
0: Massimo Marianella,
2: detto,
0: al fianco di Andrea Giannattasio, in una versione
2: detto,
0: ovviamente vacanziera.
2: Ma certo, vi avevo detto che avrei avuto un ospite d'eccezione, non solo oggi ma anche, tanto parte la sfida tra QPR e Fiorentina, poi adesso riepilogheremo le formazioni e daremo un po' di valutazioni tattiche, ma vi avevo detto che avremmo avuto in questi giorni inglesi londinesi un ospite d'eccezione, uno che conosce questa città, questa terra, questo calcio come le sue tasche, e abbiamo il piacere e il privilegio di avere qua nella press box di Loftus Road di Londra Massimo Marianella di Sky Sport. Ciao Massimo, ben trovato.
3: Grazie, io intanto vi saluto e vi abbraccio, poi magari vi lascio godere la partita, poi magari ci sentiamo nel corso del match.
2: Bene, bene,
3: sono qua.
2: Grazie a Massimo Marianella con il QPR che ha subito il primo calcio d'angolo della sfida, gara partita da pochissimi istanti, naturalmente 0-0 il punteggio tra i Viola e gli Ups, con il corner battuto lungo, palla che viene messa in rimessa laterale in favore della formazione inglese. Riepiloghiamo quelle che sono le formazioni ufficiali del match, partiamo dalla Fiorentina che gioca con il 4-3-3, poi quando la squadra si distenderà avremo anche un po' più chiaro lo schieramento e chi farà che cosa. A me pare chiaramente che Jimenez sia esterno alto e Dodò esterno basso. Attenzione a questa buca difensiva della Fiorentina con la Viola che si difende però adeguatamente, Gudmundsson addirittura va a dare una mano alla difesa e poi De Gea spazza via come può, permettendo alla Viola di salire, di rifiatare. Fiorentina che gioca con il 4-3-3 con in porta David De Gea, in difesa ci sono Dodò, Dragusin, Vieri e chiaramente Brescianini che fa il terzino sinistro, a centrocampo Ndur, Ulai e chiaramente attacca e fa la mezzala sinistra, e poi davanti Jimenez come detto esterno di destra, Gudmundsson a fare l'esterno di sinistra e Moise Kean a fare l'infinitore offensivo. Già oggi Pietro, intanto saluto anche Chiara Andrea Bevilacqua, naturalmente ti avevo più o meno fatto intendere che una delle possibili novità poteva essere in effetti l'impiego di Kean dal primo minuto. Ci avevamo avuto ragione, meno abbiamo avuto ragione sulla scelta di Kean, perché poi di Ulai, perché francamente poi credevamo che il centrocampista ivoriano sarebbe partito dalla panchina, un po' come nella gara con il Gubbio di settimana di questa settimana, d'inizio settimana, ma poi fondamentalmente Fabio Grosso l'ha voluto testare e quindi spazio all'ex mediano del Trabzonspor. Risponde il QPR del confermato tecnico Julien Stéphane con Charles Trepali, Bengue, Dunn, Edwards e Kemper in difesa, con E, Madsen a fare i due mediani davanti alla linea difensiva, poi terzetto ai trequartisti con Smith, Vale e Cher, e davanti Barrel a fare rifinitore offensivo degli Hoops, i cosiddetti cerchi, cerchiati, questo è il soprannome della formazione londinese, una delle formazioni del centro storico della città di Londra. Sono fondamentalmente tre, quelle della Londra centro, che possono fregiarsi di far parte del cuore pulsante della capitale inglese, ovvero sia il Chelsea, il Fulham e appunto il QPR. Se la passa forse peggio degli altri proprio il QPR, che ormai è in Championship da più di 10 anni, 11 per l'esattezza. Attacca ancora la formazione di Stefan con Ndure che sbroglia la matasse in area di rigore, manda fuori dalla zona pericolosa, ma ancora gli inglesi che attaccano sulla fascia sinistra del campo, lo scambio corto vicino all'area di rigore con attenzione a questo tiro da distanza che arriva da parte di Kemper, probabilmente è stato lui a concludere, palla che finisce ampiamente alla sinistra di David De Gea. Nota di colore nel vero senso della parola, poi cominciamo con il ping pong tra stadio e studio. La Fiorentina gioca con la maglia viola, è la prima volta che la Fiorentina indossa la casacca viola in una gara in questa estate, perché insomma con la primavera aveva fatto soltanto un allenamento congiunto e comunque aveva utilizzato la divisa di allenamento. Con il Gubbio aveva giocato in maglia bianca, oggi gioca in divisa viola ed è una divisa che ha ancora quella sorta di stemma, quella sorta di simbolino celebrativo del centenario al centro della maglia, no? Con quel 1926 che come un orologio elettronico, un orologio digitale, si scambia il 19 e il 20 con 2026, un logo, uno stemma che personalmente a me non piace e che credo non sarà presente sulle maglie da gioco ufficiali quando partirà la stagione. In ogni caso, gara iniziata da 4 minuti 0-0, ma la partita la fa solo e soltanto il QPR, che è una squadra sicuramente più debole della Fiorentina, ma è nettamente più avanti, avendo 2 settimane di lavoro in più nelle gambe rispetto ai viola. Gioco interrotto per un problema a un giocatore inglese e possiamo quindi, caro Pietro e cara Chiara, iniziare un po' il ping pong con lo studio, ecco le vostre valutazioni. Sotto di me Fabio Grosso, che ha il sole in faccia, si mette una mano sulle tempie per poter vedere meglio il campo, è già in piedi.
0: Dategli un cappellino.
2: Ma quello l'ha sempre avuto durante il ritiro, oggi non ce l'ha.
0: L'ha dimenticata a Firenze, e va bene, sì. Se lo potrà acquistare sicuramente in uno dei milioni di negozi di Londra, qualcuno glielo consigli, perché insomma effettivamente stare tutta
2: la Harrods,
0: magari anche in tutti i posti dove ci sono articoli sportivi, proprio Harrods mi sembra magari troppo anche impegnativo come negozio per andare a cercare un cappellino. Ma detto questo, faranno come vogliono, però dategli un cappellino a quest'uomo, perché se deve stare tutta la partita con la tegola sugli occhi sarebbe, cioè, non è che sia proprio il massimo la tegola.
2: Guarda, ti do una curiosità, scusami, sì. Nel momento in cui si è interrotto il gioco c'è un collaboratore di Fabio Grosso che ha richiamato a sé Christo Lai e Albert Gudmundsson e sta dando istruzioni proprio a questi due giocatori. Devo dire che con Lai sono bastate poche parole, mentre su Gudmundsson un collaboratore di Grosso ha proprio preso il foglietto illustrativo, non quello delle medicine, cioè il foglietto quello con tutti gli schemi, gli sta dicendo guarda devi fare questo, devi stare qua, non devi stare là, mentre il giocatore del QPR sta veramente male perché è ancora a terra, ha preso una botta al volto, evidentemente anche Dodò e Vieri vanno a sincerarsi le sue condizioni e ora si rialza. Si tratta del numero 22, Kone, Richard Kone, e quindi ora per fortuna il giocatore del QPR si rialza e speriamo non sia un problema serio. Mentre alla mia destra ci sono 100-150, non sono pochi, tifosi della Fiorentina nel settore ospiti, sono veramente tanti, saranno evidentemente tutti gli iscritti del Viola Club Londra più qualcuno magari arrivato da Firenze, che stanno cantando l'inno di Narciso Parigi, mentre intanto si è fatto veramente male con e esce sotto braccio dal campo tra gli applausi dei tifosi di casa. In bocca al lupo al centrocampista di Stefan, perché insomma sembra aver preso una bella legnata e quindi è costretto a abbandonare il campo.
0: Uno dei tanti con Eddie che fa il centrocampista, ormai la lista è lunghissima, esatto. Alessandro Rinaldo potrebbe aggiornarla, non so quanti con ci sono al centrocampo, veramente si va nell'ordine della decima, mille, va bene, allora secondo Rinaldo sono 1000.
2: Subito un cambio fuori il povero Kone e dentro con il numero 15 Lloyd, quindi cambio forzato dopo 6 minuti per Stefan.
0: Lloyd invece cognome tipicamente inglese. Bene, cara Chiara, allora ovviamente sei di casa e quindi portami anche te nel modo in cui di solito si parla durante le partite. Io prima volevo dare l'aggiornamento di mercato che è legato a João Mario, perché fondamentalmente i giocatori nelle nostre chat stiamo facendo qualche battuta anche insieme a Niccolò Ceccarini, perché è al casello, qualcuno dice, ma effettivamente è un giocatore ormai molto vicino alla Fiorentina. Stasera sarà impegnato con lo Standard di Liegi con la Juventus in un amichevole in Belgio, credo che non giocherà, terremo sotto controllo anche le formazioni della sfida dei bianconeri, perché poi fondamentalmente ci aspettiamo che a inizio della prossima settimana, quindi rientrato poi da questa sfida belga, il giocatore prenderà la via di Firenze e a quel punto sarà il quarto terzino destro a disposizione di Grosso, mentre dall'altra parte siamo talmente senza terzini anche dopo la cessione di Balbo, che verrà ufficializzato nelle prossime ore dallo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita. Fondamentalmente non esistono più terzini sinistri, anche perché Parisi è infortunato, Gosens è già stato ceduto e infatti gioca Brescianini in questo ruolo che non è il suo, ma insomma con grande abnegazione professionale si mette a disposizione, pur sapendo anche lui di avere il futuro assolutamente in bilico. Quindi il giocatore in questo momento più vicino alla Fiorentina è João Mario. Valdepeñas, abbiamo detto, e probabilmente sarà un affare che si sbloccherà dopo l'amichevole di sabato prossimo contro il Real Madrid. Nel frattempo la Fiorentina ha raffreddato anche le voci che corrono intorno al nome di Mastantuono, come dice il nostro direttore, insomma, smentisci tu, smentisci io, tutti i giorni c'è sicuramente qualcosa da smentire e va bene così, noi andiamo avanti facendo il nostro lavoro, loro fanno il loro, con la speranza che nel minor tempo possibile si possa anche aggiornare la lista degli attaccanti per la Fiorentina, perché se è vero che nel mezzo dell'attacco ci sono due giocatori che possono essere alternati tranquillamente come Piccoli e Ken, entrambi anche loro in odore di mercato, sulle fasce, a parte Gudmundsson di ruolo, non ci sono esterni che possano effettivamente essere messi a disposizione di Grosso, e questa è un'attesa in attesa, come ho scritto anche stamani su Firenze Viola, semplicemente perché fondamentalmente la Fiorentina si aspettava la settimana scorsa di aggiornare anche la lista degli attaccanti, non ci è riuscita semplicemente perché il mercato non è che viene dettato dai tempi della Fiorentina, sono tante le componenti che portano poi a concludere o meno le operazioni. 348 75 139 33 per i vostri messaggi audio e di testo. Io direi che oggi possiamo anche permetterci di dire che se qualcuno vuole chiamare durante la diretta della partita lo può fare serenamente, 055 77 11 171 per chiamarci in diretta. Chiara, siamo alla prima amichevole vera e propria, no? Quella che ti dà anche l'idea di entrare un po' nei ritmi, perché poi il QPR è vero che è una squadra inferiore a livello tecnico della Fiorentina, ma come diceva giustamente Andrea è una squadra che è più avanti per quanto riguarda la preparazione atletica. Mi sembra per ora che sia una partita dai ritmi blandi, io non so che clima ci possa essere in questa bella soleggiata Londra, però mi sembra calduccino.
2: Sì, fa caldo, si sta. Allora, noi all'ombra stiamo bene perché tira il venticello e francamente si sta bene, non sudiamo, ma chi sta al sole, come per esempio, attenzione, aspetta il QPR che recupera palla, tre quarti campo, era di rigore con la formazione inglese che vede il numero 10 Cher cadere a terra in area di rigore, ma l'arbitro, che è il signor Michael Salisbury, non ha dubbi, si deve rialzare il trequartista di Stefan. Riparte la Viola, sbaglia tutto, però attacco, la palla che viene recuperata dalla difesa del QPR, poi l'inserimento di Vale che prova a servire sempre lo stesso Cher sulla tre quarti campo. E dicevo, i tifosi che stanno nella Loftus Stand, cioè la curva alla mia sinistra, sono al sole e loro sì che avranno molto molto caldo. I tifosi Viola invece sono nel settore ospiti all'ombra, stanno molto bene, però insomma non è il caldo di Firenze, ecco, sicuramente. Tra l'altro domani dovrebbe piovere, dovrebbe abbassare un po' la temperatura, ma tra mercoledì e giovedì aumenteranno le temperature. Vi dico anche che la Fiorentina ha un programma ben definito nella sua seconda parte di ritiro, perché a Teddington, mentre intanto c'è un tiro proprio dello stesso numero 10, indiavolatissimo Cher, della difesa viola, che però riparte bene. Ora palla per Jimenez sulla destra, una bella palla per Ken, forse posizione regolare, sì. Beh, non ha dubbi il guardalinee, alza la bandierina, pescato in offside il centravanti viola. Era abbastanza evidente di almeno un metro e mezzo che il classe 2000 fosse partito al di là della linea dei difensori inglesi. Dicevo, ha un programma molto scandito Pietro e Chiara, perché la Fiorentina tra lunedì e mercoledì, anzi tra lunedì e martedì, si allenerà tutte e due le volte in doppio. Mercoledì c'è il giorno di partita contro il Watford e poi potrebbe fare lo stesso anche nei giorni successivi. Veramente tanto tanto lavoro per Fabio Grosso e la sua squadra, quindi vuol dire che c'è tanto ancora da assimilare e tanto anche da migliorare la condizione fisica, perché io di questi primi 12 minuti, poi tra poco magari chiederò un commento proprio a Massimo Marianella, ho visto zero della Fiorentina. Una cosa l'ho vista, che è una squadra molto sulle gambe, ma è normale, perché lo scorso anno accade lo stesso anche con il Leicester. Leicester malauguratamente retrocesso in League One, però ebbe grosse difficoltà. Ora attacca la Viola con Dur sulla destra, attenzione, alla di rigore, Endura al centro, balla messa in calcio d'angolo dal QPR proprio all'ultimo, con una bella diagonale difensiva di Madsen, quindi angolo in favore della Viola con Jimenez, che va a battere questo corner, no, lo va a battere Gudmundsson. Ci sono dei cori contro Jimenez, mi sembra, eh sì, perché poi per Gudmundsson non ci sono, tant'è che poi Jimenez va andato un po' a scalciare il pallone, mi sembrava quasi nervosamente, ma spero non ci siano riferimenti a tutto quello che l'ha coinvolto nel Bournemouth quando giocava chiaramente nel suo precedente club inglese. Calcio d'angolo per la Viola, affidato ai piedi sempre molto delicati di Albert Gudmundsson, il cross è a rientrare, mette fuori la difesa dei QPR e poi palla recuperata dalla Fiorentina, molto bene da Vieri che si gira, di prima intenzione va al tiro, palla rimpallata, Jimenez crolla a terra, non c'è fallo, Ondur, poi Brescianini per Ulai che non ha toccato praticamente il pallone, questo è uno dei primi che tocca il centrocampista ivoriano, palla in favore adesso di Ken, defilato sulla sinistra, centravanti Viola, davanti a sé un difensore del QPR, allora si appoggia su Ulai, devo dire molto molto minuto nella statura, ma simpatico, sembra il piccolo Arnold di una nota serie televisiva americana, questo l'abbiamo già detto, ma insomma lo ribadiamo perché era personaggio ben noto della TV anche italiana di diversi decenni fa. E poi Attà, l'apertura per Dragos in Fiorentina, ora che attacca con tutto l'organico, in maniera più convinta, più spavalda, arrivano alcuni il rimprovero in tribuna per i giocatori Viola, Vieri, penetrazione per Ken crolla a terra, perde il pallone malamente, centravanti Viola. Oggi Pietro e Chiara ci attendiamo tanto anche dai centravanti, perché poi sono stati gli aspetti negativi, no, della gara contro il Gubbio, hanno avuto delle grandi chance per fare entrambi i gol, prima Piccoli e poi Ken, e entrambi l'hanno dilapidate, quindi oggi ci aspettiamo delle risposte importanti soprattutto da Moise Ken, che tra l'altro in questi campi, magari non qua ma insomma in Premier League ci ha giocato e quindi conosce i ritmi del calcio inglese. Ancora QPR in possesso, però possiamo andare con le vostre valutazioni e poi magari tra un minutino sento qualcosa anche da parte di Massimo Marianella. Chiara e...
0: Sì, ero rimasto in realtà a metà della domanda per Chiara, quindi come
2: aspetta,
0: vedi,
2: perché c'è una conclusione dalla distanza. Beh, di un giocatore del QPR, e la fattispecie si tratta del numero 15, possibile? Il numero 15 Lloyd, da poco entrato, sì, l'avevo visto perché le distinte sono ancora quelle dei titolari, scordato di segnare il nuovo entrato di Lloyd, palla che sibila alla sinistra di David De Gea. Prego Pietro.
0: Beh, Chiara, parla te, perché se ti faccio la domanda non si riesce poi ad andare avanti, no? Nel senso, come ti aspetti anche questa partita, ma oltre a questa partita, questo breve periodo inglese, effettivamente la squadra mi sembra un po' sulle gambe, mi ricorda un po' la Fiorentina di Palladino, molto bassa e alla ricerca anche in verticale poi di Ken, però è anche normale che sia così, dai.
1: E questa è la domanda delle domande, perché poi tante volte, spinti anche dall'impazienza generata dall'entusiasmo di questa prima fase di mercato, ci approcciamo a gare come quella di oggi, forse attendendoci delle risposte che poi in realtà il campo e la squadra non sono in grado di dare. Giustamente Andrea sottolineava la fase della preparazione che va tenuta di conto, anche gli appuntamenti che la Fiorentina dovrà rispettare sempre per portare avanti la preparazione in terra inglese. C'è un ascoltatore che ci scriveva: mi accontenterei di veder giocare a calcio, e anche lì io lo capisco, considerando quello da cui siamo reduci, forse però è anche un pochino azzardato pensare